0: La se muoio senza avvisare i miei colleghi, in collaborazione con la mi rimettono in vita per poi uccidermi loro, così sono soddisfatti, presenta Forrest Katz.
1: Mamma diceva sempre, la vita è come una scatola di cioccolatina, marrone come la merda.
0: Forrest Katz, un film di Robert Zemeckis. Forrest Katz è un giovane con un quoziente intellettivo ai limiti della norma.
1: Che brutto.
0: Grazie alla madre, affronta le vicende della sua vita in modo non ortodosso, sopravvivendo ai cattivi compagni di scuola. Forrest Katz. Nello stato dell'Alabama, Forrest Katz racconta gli episodi più significativi della sua vita alle persone che, come lui, si siedono sulla panchina per aspettare l'autobus.
1: Mamma diceva sempre, hai fame, vai dal cane, hai sonno, vai dal nonno, vuoi trombare, vai da mia zia. Io la zia non la voglio trombare, che è brutta.
0: Fra le sue avventure che vengono narrate, la guerra in Viet Zanz e il suo amico Bulba, ma soprattutto il suo maestro di vita, il tenente Zanz, e il suo amore Nanny, con la quale avrà un figlio.
1: Nanny, io ti amo, perché non stai con me? Ho aperto anche una ditta di gamberi con il tenente Zanzer alla fine della guerra. Ho dato il tuo nome alla mia barca. Che cazzo devo fare di più? Dimmi tu, dai!
2: Ah, Forrest Katz, a me non piacciono i gamberi. Non mi è mai piaciuto il pesce d'acqua. A me piace il pesce di terra.
1: A me, guarda che ti do quello rosso, quello gambero rosso ti do a te. Ti fa bene, quello grosso.
2: E il tuo?
1: E il mio, intanto lo vogliono tutti e tu non lo vuoi. Prendilo.
2: No.
3: E va a fangù.
0: Nel frattempo, il tenente Zanz, suo superiore durante la guerra, ma attualmente socio in affari di Forrest, porta avanti in maniera pulita le varie attività del giovane.
4: Quello pensa a Nanny e io faccio i conti. Allora, contiamo la soldi. Ah, davo dai! Lui è socio di maggioranza, quindi 2 a lui, 8 a me, 3 a lui, 20 a me. Ah, davo dai! 10 a lui, 1000 a me. Sempre lo soldi, ah, davo dai!
0: Forrest Katz nel frattempo insegue la sua amata per tutti gli Stati Uniti della Puglia nel tentativo di convincerla a sposarlo.
2: Forrest, tu sei stupido,
1: sì.
2: Sei ignorante,
1: sì.
2: Però, vabbè, vengo con te.
1: Vieni con me. Con me starai bene, culo aperta. Raindrops are falling on my
0: head. Finalmente, dopo anni di viaggi, guerre, corse per tutto il paese, i tre si ritrovano in Alabama, nella casa di Forrest Katz. Ma la tragedia è dietro l'angolo.
5: È dietro l'angolo.
0: Nanny è molto malata e sta per morire. Al capezzale è assistita da Forrest e dal tenente Zanz.
1: Porco Giuda Nascaro, vieni proprio a me. Con tutto quel benessere che c'è nella vita, con queste belle cose che c'è nella vita, mo sta morendo sta cazzo, no, come che sia.
2: Non preoccuparti, tuo figlio nascerà prima della mia scomparsa, così sarai felice. Sempre che tuo figlio, perché qua mica si capisce,
1: No.
4: Che te ne frega, Forrest, tanto hai la solda, non fare il romantico, questa è una zozza.
0: Il piccolo nasce pochi giorni prima della prematura scomparsa della giovane, ma...
1: Che bello, figlio mio, che bello, dimmi qualcosa, parli. Ah, madonna, che bello, meraviglioso. Ho fatto un voto. Dicevo sempre, se avrò un figlio, lascio tutta l'attività. Lascerò tutto al tenente Zanza, quel figlio di zoccolo. Parlo, figlio mio, parlo, dimmi qualcosa, parli.
6: Papà, dammi lo soldo.
3: Papà, dammi la solda, dammi la solda, dava dai subito, dammi la solda.
1: Tu non sei mio figlio, ricordati. Non sei mio figlio! Tu non sei! Tu sei un figlio di puttana!

0: Lo Zodi 105.
1: I cartoni della nostra infanzia coi ragazzi dello zoo. Questo è Giappo Minchia Show!
2: Paolo Noisù è un cucciolo di drago ciccione. Pur avendo 50 anni suonati, ha deciso comunque di mettere l'apparecchio per i denti come una troietta delle superiori. L'apparecchio gli ha raddrizzato sì i denti, ma gli ha anche donato un alito che sa di cadavere perenne e che gli impedisce di sputare fiamme come tutti i draghi normali. Ma questo suo peculiare fetore allontana le persone, buone o cattive che siano. Così il piccolo Paolo Noisù decide di utilizzare il suo potere per allontanare i piromani dalla possibilità di causare incendi, diventando così un grande drago pompiere ciccione con l'alito schifoso.
3: Ale, ma la sigla di Grisù non ce l'ha un testo?
4: Ma che cazzo te ne frega, canta qualcosa che va bene lo stesso.
3: Ah, ok, ok, allora riparti da capo, via. Paolo, no!

0: Lo Zodi 105.
1: Radio 23 centimetri presenta La Zecca.
2: Tutto il resto è gioia.
3: Ovo Lollo, qualcuno di voi negli ultimi tre mesi ha per caso visto il ministro dell'agricoltura Lollobrigida? Perché a quanto mi risulta, dopo la rottura della sua relazione con la sorella del presidente del consiglio, che è poi il vero presidente del consiglio italiano, Arianna Meloni, il signor dottor ministro Lollobrigida si è levato dal cazzo e nessuno ne sa più niente. E mentre lui sparisce, la peste suina dilaga, milioni di maiali sono malati e l'industria, la filiera del settore rischia di sprofondare, tirando a fondo con sé alcuni dei nostri prodotti tipici più famosi come il prosciutto e la pancetta. In tutto questo casino gli italiani hanno paura di consumare questi prodotti perché hanno paura di ammalarsi, e sono proprio le voci di questi italiani che voglio sentire adesso. Apriamo le linee sulla peste suina, dai. Andiamo da Egidio da Parma. Egidio, forza, carichissimo, vai Egidio, peste suina.
4: E tanto vuoi che ti dica io, se c'è la peste suina bisogna uccidere tutti i cinghiali.
3: I cinghiali, perché i cinghiali?
4: Nei cinghiali che vanno in giro per la campagna e per i boschi.
3: Sì.
4: E tu, che sei uno stronzo e vai per tartufi nel bosco.
3: Sì.
4: Pesti la merda del cinghiale.
3: Sì.
4: La porti a casa.
3: Sì.
4: E vai magari in uno stabilimento oppure in un allevamento di maiali, puoi trasmettere.
3: Ma lei si rende conto? Ma lei si rende conto? Ma lei si rende conto? Ma lei si rende conto della bestialità? Bestialità di quello che ha detto. Cioè, uno che va a tartufi, pesta una merda di cinghiale contaminata, torna a casa con le stesse scarpe, prende, esce, va in un allevamento intensivo e dà un calcio in culo a un maiale, è così che si diffonde l'epidemia. Ma esatto. Dove cazzo vive lei? Dentro un romanzo di Stephen King?
4: Ma dove cazzo vai nei boschi, brutto sacco di putti? Dove cazzo vai nei boschi?
3: Ma per favore, non diciamo puttanate. Ci sono delle responsabilità qua. C'è un'epidemia in corso da ormai un anno e nessuno ha fatto un cazzo. Questa è la verità.
4: E sai che cazzo hai fatto? Dici delle cazzate e vai...
3: Ma io sono un giornalista! Io sono un giornalista! Non sono un suino! Se fossi un suino, mi ingropperei quella porca di sua madre! Arrivederci! Andiamo da Maurizio, Maurizio Spillone, vai Spillone, dici la tua, vai Spillone.
5: Praticamente per colpa dell'allevamento intensivo.
3: Allenamento intensivo, certo.
5: Dell'allevamento intensivo.
3: Ah, allevamento, non è uno che fa 200 flessioni al minuto, no?
5: No, magari.
3: Magari.
5: Io non li do neanche in 3 anni 200 flessioni.
3: Lo so, lei è uno smidollato segaiolo, si percepisce dalla voce, vada pure avanti.
5: Comunque, per colpa dell'allevamento intensivo è normale che stiano uscendo tutte le malattie. Se siamo ritornati di nuovo alla peste nera, io sinceramente non ci trovo nulla di strano.
3: Sì. Ma a parte questo,
5: secondo me, signor Cruciani, dobbiamo tornare di nuovo a riprendere le maschere, quelle lunghe a pappagallo.
3: Sì.
5: A presente quelle che usavano durante la peste.
3: Sì, certo, sì.
5: Secondo me di nuovo isolare questi animali, doverli curare prima che arrivino di nuovo ad ammalarci pure noi.
3: Ad ammalarci pure noi. Io ammalo le cose, io ammalo te, tu ammali me. Lei dove ha studiato l'italiano? Nella profondità di un pozzo sumero.
5: Guarda, io ho la qualifica da falegname e me l'hanno pure regalata.
3: Quella penso che gliel'abbiano regalata per le seghe. Arrivederci. Andiamo da Filippone. Filippone ha detto il pazzo. Vai Filippone.
6: Madonna. Che cosa? Grande.
3: Che grande cosa.
6: Sì.
3: Cos'è che sta facendo? Lei è pazzo completamente, sì.
6: Che cazzo vuoi, porco...
3: No, scusi, cerchiamo di mantenere il ragionamento su un binario perlomeno comprensibile. Lei ha qualcosa
6: da dire? Ma sto lavorando, Cristo santo!
3: Ma non me ne frega un cazzo! Non me ne frega un cazzo di quello che sta facendo lei! Ma come può fregarmene qualcosa? Su cosa sta lavorando?
6: Deve, coglione! Porco...
3: Sì, allora scusi, non ho capito se lei con quella moto scurreggetta che percepisco in sottofondo accelera la sua violenza verbale o sta lavorando, non ho capito.
6: Ma sì, infatti!
3: Ma sì, infatti cosa? Pronto! E andiamo come sempre in questo momento nella puntata direttamente al castello di Greyskull. Amico mio, buongiorno.
7: Stai cercando Alessandro?
3: Sì.
7: Alessandro, l'hanno portato via, gli spiriti. Stiamo protestando, siamo a Roma.
3: State protestando? Siete a Roma protestando per cosa?
7: Siamo a Roma, stiamo protestando. L'hanno portato via, la stanno picchiando.
3: Chi stanno picchiando? Cosa?
7: Hanno portato via Alessandro.
3: Ma perché l'hanno portato via?
7: L'hanno portato via perché stava esagerando, stiamo protestando.
3: Ma per cosa state protestando?
7: Lo stanno picchiando.
3: Ma sì, questo sono
7: contento. Per i suini.
3: Per i suini, voi state protestando per i suini. Cosa c'entra con i suini? E niente, a quanto pare l'amico mio è stato portato via dalle forze dell'ordine mentre protestava per i suini. È chiaramente, chiaramente un falso ideologico, un'illazione, ma andremo più a fondo in futuro. Chiudiamo quindi la puntata con il parere più autorevole di sempre, quello del Lupomane. Vai Lupomane, peste suina, vai!
6: In poche parole, oltre al fatto che la politica, come al solito, perché c'entra sempre la politica in certo, tutti i problemi certo, che abbiamo noi.
3: Giusto.
6: Oltre al fatto che la politica, invece di andare ad aiutare veramente con delle leggi serie l'allevamento sta rompendo i cazzi dei coglioni costringendo questi allevatori a fare, pur di far soldi, questi allevamenti super intensivi che non portano niente di buono. Quegli animali si ammalano. Poi c'è da dire anche che c'è qualche politico e non posso fare nomi.
3: No, facciamoli nomi, facciamoli nomi, Lupo,
6: no,
3: senza paura.
6: Non me li far fare, che poi cazzo in culo mi arrestano, che già c'ho i problemi miei.
3: Cioè,
6: vanno in questi allevamenti e vanno a fare i porci anche loro.
3: Anche loro.
6: Vanno a fare certe orgiastre che tu non puoi immaginare.
3: In che senso?
6: Lo buttano a tutti gli animali della fattoria.
3: Non ho capito, scusa.
6: Che sono perversi.
3: Non ho capito, scusa. Tu sostieni che alcuni politici di cui non puoi fare il nome si ingroppino i suini negli allevamenti.
6: Certo, ecco perché gli trasmettono la peste, perché la peste ce l'hanno loro, quei rotti in culo che non c'hanno altro da fare che andare a fare ste porcate, e ce lo mettono in culo pure a noi.
3: E certo, e quindi tu non ti puoi più mangiare il prosciutto, come mai?
6: Il prosciutto, non posso mettere più la mortadella in mezzo al termosifone simulando un rapporto sessuale quando mia moglie non vuole fare l'amore. Prima compravo la mortadella,
3: sì.
6: La mettevo in mezzo al termosifone,
3: ecco,
6: bello caldo, quello si scioglieva, ci buttavo l'uccello dentro e sembrava che stavo facendo una trombata con un piccione di femmina.
3: E invece
6: non posso fare neanche quello.
3: Niente, ti tocca metterci il caciocavallo.
6: No, quello poi fa venire il prurito ai coglioni. Non posso, sono allergico al lattosio.
3: Porca puttana, che sfortuna. Niente, allora ti toccherà seghe.
6: Quelle fino a quando la mano legge me le farò per sempre.
3: Chiudiamo, Lupo, con il tuo grande slogan immortale. Vai, Lupo.
6: Sempre tiro filo, tiro spag, tiro cazzo, che te frega.
3: Un abbraccio, Lupo, ciao, stai bene, ciao.
6: Ciao, bella, ciao.
8: Radio 105. Lo Zoo di 105.
1: Lo Zoo di 105 presenta
9: il segreto.

0: quella lurida plebebete! Servastraccia!
1: Eccomi, donna Ruanda! Mi scusi il ritardo! Stavo spolverando l'armadio freddo!
0: Frigorifero! Si chiama frigorifero, analfabestia!
1: Certo, donna Ruanda! Come dice lei, donna Ruanda! Di cosa ha bisogno?
0: Presto! Indossa gli stracci della domenica! Dobbiamo andare alla fiera del paese! Fra poco inizia l'asta di cose di un certo valore!
1: Oh, che bello, donna Ruanda! Io adoro le aste! Le chiamo subito un taxi!
0: Cretina! Non lo sai che io e il tassista abbiamo un trascorso anale?
2: Que seas muy feliz, estés donde estés, cariño.
1: Ma signora, allora come ci andiamo alla fiera?
3: Potrei farle la stessa domanda.
0: Fare sciallo sciallomare, capita proprio a caso. Mi faccia la cortesia di accompagnarci alla fiera comunale.
3: Potrei farle lo stesso favore.
2: Extraño más que nunca y no sé qué hacer.
0: Ah, qué bella fiera.
1: C'è la cartomante, c'è la cartomante. Posso andare a farmi leggere il futuro?
0: Certo che no, stronza. Non lo sai che io e la cartomante abbiamo avuto un trascorso anale?
3: Potrei farle lo stesso il culo.
4: Cantare.
0: Quella strega userebbe certamente i suoi poteri per scoprire il mio
5: segreto.
0: E nessuno deve scoprire il mio
5: segreto.
0: Perché è un segreto.
2: Si quieras ahora, porque no te vayas, me convierto en nada.
3: Signore e signori, accomodatevi. Inizia l'asta di cose di un certo valore.
6: Buonasera, mia cara donna Ruanda. La informo che sono venuto a quest'asta per comprare una cosa inestimabile. Per comprare una cosa di inestimabile valore. E questa cosa sarà certamente mia.
0: Oddio, il mercante in fiera. Il più abile affarista del paese. Dannazione, sarà davvero difficile vincere quest'asta, visto che...
1: Visto che
0: io e il mercante in fiera abbiamo avuto un trascorso anale.

0: Adesso silenzio anche lei, signora, col culo abusato, per favore, eh? Che rimbalza la voce dentro il buco del culo e fa un sacco di effetto eco. Iniziamo la nostra asta. Silenzio, signore, signore. Il primo oggetto messo all'asta è questo stupendo coccola scarafaggi d'avorio intarsiato di catarri, appartenuto al grande filosofo Piperone. La base d'asta è 800 denari. Chi offre di più? Chi offre di più?
1: 900 denari.
2: Potrei farle la stessa offerta.
0: 900 denari alla signora col poro sulla chiappa sinistra, che l'ha preso in culo praticamente da tutta la comunità di questa telenovelas. Nessuno offre di più? 900 denari uno, 900 denari 2, 900 denari 3, aggiudicato a Donna Ruanda. Vai, culo facile. Il secondo oggetto all'asta sono queste deliziose formicine da cappella in broccato di merda, appartenuti al conte Buffascroti. La base d'asta è 1800 denari. Chi offre di più?
2: Potrei farle la stessa domanda.
1: 2000 denari.
0: 2000 denari di nuovo per il buco del culo con la donna intorno e la signora con la vagina leporina. Nessuno offre di più? Nessuno offre di più? 2000 denari 1, 2000 denari 2, 2000 denari 3, aggiudicato a me per 2000 denari a 3.
1: Ma porca puttana, dannazione, c'ero quasi!
0: L'ultimo oggetto di oggi è questa busta sigillata contenente il
3: segreto
0: di Donna Ruanda. Appartenuta a un monaco giapponese cieco. La base d'asta è 60.000 denari. Chi offre di più?
2: Potrei farle la stessa domanda.
4: 80.000 denari.
1: Dannato mercante in fiera. 90.000 denari.
4: 100.000 denari.
1: 200.000 denari.
4: Io sempre uno più di te. Tiè. Arimo, gioco è finito. Ho vinto io.
0: Aggiudicato per sempre uno in più al mercante in fiera. Bravissimo. Lei è molto sagace. Che furbizia. Se lo faceva anche prima non ci scaramellava i coglioni.
4: Ho vinto! Ora scoprirò finalmente il
3: segreto!
4: Donna Ruanda! Dai, apriamo la busta!
5: Qual è? Qual è? Il segreto! Forza!
4: Ma no! Porca troia, no! È scritto in braille giapponese! Chi cazzo lo sa il braille giapponese qua?
6: Mi dia qua quella busta! Io conosco il giapponese braille!
4: Prego, tenga!
7: Scusate, scusate. Chi ha dato a me di figlio di puttana adesso?
6: Forse devo ripassare il giapponese!
7: E io forse devo fare tuo culo!
8: Era tan differente quando stavas tu.
6: Accetterò di farmi fare il culo soltanto con la base musicale di Orzo Way.

0: It's on. Lo Zode 105
1: Radio 23 centimetri presenta La Zecca.
2: Tutto il resto è noia.
3: Allora, con la nuova manovra di bilancio, le pensioni minime degli italiani aumenteranno di 1,80 euro, 1,80 euro, mentre gli stipendi dei ministri non eletti, cioè delle persone che fanno i ministri senza essere stati votati dai cittadini, aumenteranno di 7.800 euro, che vanno ad aggiungersi già agli altri 15.000 euroni grassottoni che si infilano nelle tascone. Giustamente la gente si incazza e giustamente i membri della maggioranza, Meloni, Salvini e compagnia cantante, fanno finta di non sapere niente di questa norma, ma se dovesse passare nei prossimi giorni al Parlamento diventerà legge. Voglio sapere cosa ne pensate, anche se più o meno lo so già. Apriamo le linee. Andiamo da Amedeo, da Trani. Apriamo con te, Amedeo. Vai, Amedeo, da Trani.
4: Parliamo sempre di chi è pezzo di merda in fama. Che rubano sempre, pezzi di merda. Quasi studiavo io, no, ignorante di merda.
3: Lei
4: non tocca fare che ho parlato.
3: Sì, dimmi. Si sente che lei è un ignorante di merda, si percepisce?
4: Un culo assordo. Perché tu sei buono, bastardo.
3: Anche a sua madre. Lei quanto ci mette a guadagnare 7.800 euro?
4: 7.800 euro, ce l'hai vista, ma tutto insieme in un anno.
3: E invece il ministro se li troverà in busta paga alla faccia sua, sono soldi suoi.
4: La faccia, ragazzi, bastardo, hai detto, ma mia madre vuole quella puttana, come ha detto tu, stronzo, fa studi, bastardo, studi, e invece sembra fatico patrale.
3: Ma lei lo sa che però per diventare ministro non è indispensabile avere un titolo di studio universitario?
4: Che cazzo ho fatto io fino a mo? Quasi mi metteva a fare io il ministro,
3: esatto.
4: Porco.
3: Non bestemmi però, scusi.
4: Giuntata mia madre, puttana, cosa, ma non bestemmo.
3: Ma sua madre,
4: angolo,
3: sua madre è una troia conclamata, questo lo sappiamo.
4: Cioè. Quella chiama che la mamma,
3: è di pubblico dominio.
4: Quel bastardo.
3: Voglio sapere lei da cittadino che cosa ne pensa del fatto che un ministro si aumenta lo stipendio, dica.
4: Bastardi infami,
3: ma perché lei non si ribella? Perché lei passivamente accetta di pigliarsi?
4: Cazzo, devi ribellare perché non cambia mai niente, Cruciani,
3: Perché lei è un cazzo piccolo.
4: Cambia mai niente.
3: Sì, lei.
4: Perché c'è un cazzo piccolo. Viene dove? Viene a Trani, tu scaffa un gol, vediamo se le faccio male o no.
3: Continua a subire, servo patetico, schiavo del sistema, batteria. Continua
4: io,
3: a servire.
4: Perché tu non subisci, buon merda, perché tu ti ribelli, buon merda.
3: Cioè, ma io non ho bisogno di ribellarmi, io sono agiato, io sono benestante, io sono opulento.
4: Spendi i soldi, figlio di puttana, perché non me ne dai un bocca a me pure?
3: Perché non mi piace fare l'elemosina ai pezzenti morti di fame. Sono contrario all'elemosina ai pezzenti.
4: Bastard, lavati i denti, lavati, che mi sa che te ne sei mangiati tu.
3: Io i denti me li lavo per togliere il caviale. Lei si deve lavare il culo per togliere i cazzi che l'hanno infilato i ministri. Arrivederci. Un altro. Andiamo dalla bestia. La bestia dal camion. Vai, bestia.
5: Siamo un paese di perdenti, siamo uno schifo.
3: Un paese di perdenti, uno schifo, perché?
5: Ma ormai l'Italia è destinata ad andare in fallimento con delle persone del genere. Cioè, come pretendiamo di andare avanti quando abbiamo uno Stato ladrone? Come pretendiamo di andare avanti su una situazione del genere?
3: Ma lo Stato però è ladrone perché gli italiani sono ladroni, perché i politici rappresentano il popolo che li elegge.
5: Beh, guarda, i politici non mi rappresentano proprio zero.
3: Come
5: mi
3: no?
5: Piace,
3: come
5: puoi
3: no?
5: Dire quello che vuoi.
3: Li elegge il popolo. Lo schifo che vedi in Parlamento sei tu. Tu sei il fallimento.
5: Ma che cazzo dici? Ma che cazzo di? Ma per piacere, ma sei...
3: certo.
5: Ma che vada a fanculo Salvini, la Meloni, che cazzo c'è, Conte? Non so neanche chi ci sia, la Schlein.
3: Vedi che non lo sai, perché sei un ignorante. Sei un ignorante, bestia mannara. Sei l'inutilità. Sei un tarzanello nel culo dello Stato.
5: Io ero un leghista, ero salviniano, ero super salviniano. Adesso non posso neanche più vederlo, perché proprio, guarda, se lo vedo in camion lo metto sotto, guarda.
3: Addirittura, perché? Perché lo metti sotto? Perché?
5: Ma perché è uguale come tutti gli altri, si è fatto vedere.
3: Scusami, Salvini è 30 anni che sta lì. Negli ultimi 30 anni è migliorata la tua vita.
5: Tutti uguali sono, per me ci vuole, sai cosa? Una bella bomba su Roma, che li fanno esplodere tutti, porco. Li fanno esplodere tutti.
3: La bomba.
5: Sì,
3: tu metti una bomba, quelli che arriveranno saranno uguali a questi, perché rappresenteranno l'umanità infima e triste che popola questo paese, a cominciare da te.
5: Ma dai, ma vaffanculo. Ma porco, ma che cazzo stai dicendo? Ma ti rendi conto? Andiamo di fretta. Dai, ma senti, porco, non mi fare rompere i coglioni, ok? Io sono un cittadino, mi viene anche.
3: Non sei onesto!
5: Io pago le tasse!
3: Tu non sei onesto!
5: Pago le tasse, dai.
3: Adesso ti spiego una grande verità, ascoltami bene, apri bene le tue orecchie.
5: Madonna,
3: fallito! Tu non sei onesto, tu semplicemente non hai la possibilità di rubare. Vattene a fanculo, ciao. E come ogni lunedì chiudiamo la puntata contattando l'amico mio direttamente da Grey School, al quale voglio porgere con sincero affetto i miei migliori auguri per un santo Natale. Amico mio, augurissimi!
6: Vaffanculo, merda, codardo maledetto, va a cagare, so che scappare, non stanno per me i coglioni.
3: Dai. Visto che siamo sotto le feste, innanzitutto volevo
6: porgere... Non sta, veni a rompermi i coglioni per però se... telefono.
3: Però se non...
6: Sì, come, non te niente a che fare.
3: Però se non...
6: Prima devi parlare con me, te devo domandare scusa a tutte le donne.
3: Vabbè,
6: per come
3: sì.
6: Che te ti comporti e poi i messaggi che te lanci, che merda,
3: sì.
6: È trasmissione.
3: Va bene, questo
6: hai capito o no?
3: L'hai già detto un milione di volte questa cosa.
6: L'hai capito cosa devi fare o no?
3: Sei ripetitivo, tu non sei in grado...
6: Sei tu una merda di un molto schifoso cane che sì. Te viene a rompermi i coglioni per te.
3: No, io ti sto...
6: Te, che non te che un cazzo a fare,
3: io ti sto...
6: Che cazzo vieni te rompo me i coglioni per telefono?
3: Io ti sto porgendo i miei più sinceri e affettuosi...
6: Infame, non te che lo porgo, te porgo, cane lo schiaffon che te faccio compiere gli anni per aria, maledetta merda!
3: Ti stavo mandando...
6: Ti
3: stavo mandando un
6: sinceri... Sei un amaro schifoso, cane!
3: Mi stai sciacquando i coglioni con le tue infamate, dai, su, dai, mi stai sciacquando le palle, dai!
6: Sì, tieni infame, non infamate, sei tu infame, dai. Codardo schifoso di un coniglio mannaro maledetto!
3: A proposito di conigli...
6: Sei un amaro bastardo, cane.
3: A proposito di conigli, volevo farti gli auguri di un sincero Natale, carotina, carotina.
6: Ma vaffanculo, merda, cane, che te vieni a mamma, vedito.
3: Sei tu
6: magna
3: che...
6: Magna capello, maledetto,
3: Sei...
6: Magna smorale, bastardo, maledetto, lo amaro, schifoso.
3: Sei tu che urli.
6: Chi ti ha messo al mondo, bastardo.
3: Sei tu che urli.
6: Sei un monto di un infame.
3: Io sono arrivato con le migliori intenzioni per porgerti...
6: Mi chiedo scusa a tutte le donne, sei tre volte.
3: Non lo faccio.
6: Sentila,
3: mai.
6: Mai.
3: Senti, io sei...
6: cane! Devi smettere di rompermi i coglioni! Ogni lunedì! Con queste chiamate insulse!
3: Hai finito, bersagliere?
6: No! Maledetta merda, cane!
3: Ecco.
6: Ti arrivi sotto, bastardo!
3: Sì.
6: Ti scannerò vivo!
3: Certo.
6: Ti farò a pezzi!
3: Ma
6: ti farò la tua pelle! La metterò sotto le palline dentro la formalina! Devi morire male, maledetta merda!
3: Millantatore.
6: Devi morire!
3: Era stanco, è stanco anche lui, si sente, non ce l'ha fatta a propagare l'urlo finale, che peccato. Purtroppo quest'anno l'amico mio non mangia il panettone, mangerà come al solito una carotina, perché è cannibale. Arrivederci al prossimo video.
7: Lo zoo di 105.
8: Dove abita Ennio?
9: Amici, tornano le nuove avventure incredibili, devastanti di Dove abitano Ennio. Ma questa volta, in questa puntata, anzi in questa trilogia enorme e devastante, avremo uno special guest. Allora, partiamo dall'inizio. Io sarò Abbondanzio Agamennone. Poi ci sarà Fabio Rovazzi, che sarà Fabozzi Fazzi. E Johnny diventerà
10: Silderio Aristodemo.
11: Abbiamo scoperto la presenza di un giacimento petrolifero all'interno del campo del signor Ennio. Amici, abbiamo scoperto la presenza di un giacimento petrolifero all'interno del campo del signor Ennio. Sì!
9: Andiamo a ascoltarlo, dai!
8: Dove abita Ennio?
12: Pronto, signor Ennio? Buongiorno! Buongiorno! Sono l'architetto Abbondanzio Agamennone, come sta? Abbondanzio? Agamennone! Buongiorno, salve, senta! Abbiamo scoperto dal satellite che sul suo campo dobbiamo trivellarlo perché c'è un giacimento di petrolio.
13: Che cosa devi fare nel mio campo, brutta merda?
12: C'è un giacimento di petrolio.
13: Petrolio? C'è fare nel mio campo?
12: Sì, lei è fortunatissimo perché ha il petrolio. Lei per caso ogni tanto ha trovato degli schizzi di roba nera in giro per il campo?
13: No, ho trovato mica niente. Magari ci passano i cinghiali.
12: Bene, allora, signor Ennio, adesso io le passo immediatamente. Adesso le passo il presidente Fabozzi Fazzi. Sì, un attimo, attenda. Attenda un attimo che glielo passo, eh.
14: Rimani in attesa. Stai aspettando di parlare col presidente Fabozzi Fazzi S.P.A.
11: Sì, pronto, salve signor Ennio. Io sono Fabozzi Fazzi della Stark Industries. No, Fabozzi Fazzi. Fabozzi Fazzi.
13: Non la salire, Purasi, Purasi, ma che cosa vuoi che non lo stai cercando?
11: Fabozzi Fazzi.
13: Dove vostri sassi?
11: Fabozzi Fazzi.
13: Paccherossi, Parparossi, Parparossi, Bacchi. Non lo so dire, non lo so dire.
11: Non è Barcarozzi, è Fabozzi Fazzi.
13: Barcarozzi, Porcarozzi, Porcarozzi,
11: Porcarozzi? Non è Porcarozzi, è Fabozzi Fazzi. Comunque...
13: Cosa vuoi dalla mia vita, Barcarozzi?
11: Signore, le ripeto un secondo al volo tutta la situazione. Noi vorremmo comprare il suo campo per 10 milioni di euro.
13: Ma se te lo vedo a te, dopo cosa faccio io? Cosa faccio?
11: Può comprare... Può comprare un sacco di altri campi.
13: Che un sacco metti dentro il sacco, bastardo, bastardo.
11: Guardi, le passo Kilderio Emo, che è il capocantiere. Aristodemo.
13: Passami Aristodemo.
11: Aristodemo.
13: Aristodemo.
11: Kilderio Aristodemo.
13: Aristaremo, aristaremo, passami aristaremo.
11: Aristaremo, ok.
13: Passami aristaremo.
14: Stai aspettando col capocantiere.
13: Aristaremo, aristaremo, aristaremo. Passami aristaremo. Voglio parlare con aristaremo. Pronto.
12: Pronto.
13: Stai parlando
12: di sei contento? Abbiamo trovato il petrolio nel tuo campo.
13: Porta tua madre, portaci tua madre dove c'è il petrolio. Vai a fugare nel petrolio.
12: Diventerai
13: ricchissimo. Ma te non parli bene, te non stai bene.
12: Hai parlato con Fabozzi Fazzi.
13: Con Purasi, Stroporasi. Che cosa vuoi, Arnano?
12: Sei contento

0: Come no? Fabozzi fa... ti ha detto di sì!
1: Se coraggio non ha capito niente! Non ha capito niente! Mi vuole dare dei soldi per il capo!
0: Io ti vuole dare 10 milioni!
1: Fatemi parlare meglio, basta.
0: Ma no, devi parlare bene con Fabo. Fazzi, fazzi.
1: Mi sta sulle male, mi sta sulle male. Vai a cagare, vai a cagare.
0: Egno.
2: Come andrà a finire? Wender e Johnny riusciranno a trovare l'indirizzo del vecchio spala merda? Prossimamente nello Zoo di 105.
3: Radio 105.

0: lo Zoo di 105.
1: Sai che gli fai?
2: Mi piscia la
1: merda. Sta merda
2: seccata.
1: Non ti azzardare.
2: No, non mi... no, che no, sto,
1: qua, stai
2: mi
1: qua,
2: sta
1: qua,
2: pisciando
1: qua,
2: addosso.
1: Ma pisci
3: addosso?
1: Ah, voglio che le pisci addosso. Okay,
2: io rutto, rutto anche te.
1: Ma qua il rutto di merda, cioè, tu già è due mesi che non sentivo sti muti. Sti rutto.
2: Madonna, ma sentito? Si ubriaca, quello e quello ho la briacatura di tre mesi fa.
3: Cos'è la briacatura?
4: Leo.
1: Martino, vaffanculo.
4: Leone.
2: Aia!
3: Cosa sei qua adesso?
1: Con la latrina di sotto. Vergognati, uomo di 30 anni pieno 32, di whisky e pieno di droga. Stai, 32, ti vado a buttare nella merda. Madonna, ma so, proprio mai possibile questo. Guarda che ti faccio andare a Sanremo.
2: Io ti dietro la schiena con la merda, spina dorsale di merda che c'è che non funziona mai. Con la
3: perché non sento un cazzo? Porca troia.
4: A me il rutto non fa rumore.
1: No, no, i tuoi rutto. Hai fatto vendere rutto adesso.
2: No,
1: li facevo prima di venire qua.
2: Aia! No, Leo, fa male, anche un palo sulle gambe, fa male! Aia!
1: Una prezza, pesce, murta, fate scendere.

0: Hits 105 Zoo, only for you.
1: Ti ringrazio mio signore, non ho più paura.
2: Un buon pomeriggio a tutti quanti e benvenuti su Radio Maraia, questa radio che aiuta le persone per essere confessate e liberarsi dal male. Ma adesso sentiamo subito chi abbiamo, se abbiamo qualcuno in linea, abbiamo qualcuno, sentiamo un attimo.
3: Sì, pronto.
2: Sì, buongiorno signora, sono padre Pollo della chiesa vicino a casa e in questi giorni sto chiamando apposta per benedire col Signore per il Santo Natale.
3: Grazie.
2: Volevo, lei ha bisogno di confessarsi qualcosa?
3: No, io vado in chiesa.
2: Va in chiesa lei? Bene,
3: sì,
2: bravo. Tutti i giorni?
3: Sì.
2: Bene.
3: Anche devo andare anche oggi con mio nipotino.
2: A che ora viene? Verso le 6?
3: 6.
2: Sì, alle 6. Poi questa sera avremo l'aperitivo. Faremo anche un aperitivo fuori dalla chiesa con lo spritz, il vino. Quindi ci divertiamo un po', i salatini, c'è l'acqua, l'aranciata per i bambini.
3: Grazie mille.
2: Va bene, mi raccomando. Va bene?
3: Buona giornata. Gesù Cristo, grazie.
2: Sempre sia lodata. E adesso sentiamo subito se abbiamo qualcun altro all'ascolto. Pronto?
4: Buonasera,
2: come sta?
4: Bene.
2: Stavi guardando la TV?
4: Sì.
2: Cosa prepari per il pranzo di Natale?
4: Allora, facciamo un antipasto a base di pesce.
2: Sì.
4: Per primo spaghetti con baccalà, poi baccalà fritto,
2: sì.
4: Due gamberoni in umido con un po' olio, prezzemolo, un po' di vino bianco, spumato.
2: Sì, una roba un po' fresca. Poi?
4: Ecco, poi facciamo una frittura di pesce.
2: Un'altra, sì.
4: E poi un po' di salmone con la rucola, con un po' di limone, poi facciamo le frittelle di baccalà e
2: le frittelle di baccalà.
4: Di cavolafiore, facciamo broccolo nero e insalata.
2: Sì.
4: E poi basta, più
2: o meno, ma poi c'è, scusa, ci sarà il dolce, il caffè
4: e poi la frutta secca.
2: Sì.
4: E la frutta.
2: Senti, stavo pensando una cosa. Sì. Adesso, ma non te lo dico, sarà una sorpresa con il panettone che ti mando. Sarà una sorpresa che ti mando, deve essere, diciamo che è come se fosse un regalino anche per te per questo Natale.
4: Ah, ok, grazie.
2: Però poi dopo, a gennaio, andiamo in America con Papa Francesco e c'ho questa preghiera bellissima che è stata scritta dal sacerdote Mark e Mindy, che è di Houston. Che è vicino a Cape Canaveral, dove fanno appunto questa messa. Su questo è una chiesa bianca lunghissima, alta, bellissima. Se vai su internet la trovi.
4: Non ci sono su internet.
2: Allora fa:
4: mi chiamo Mork, su un uovo vengo da Nork, imparo un po', ora un saluto di Dork.

Sorridi tu, se dorna l'indessa all'ingiù, se prendi il tè, non proprio come fai te.

0: Sì, quello che ti dico, che io parlo con le piante, con le mille piedi e l'elefante, e che vengo da lontano.
1: Nel nome del Padre, del
0: che
1: figlio,
0: il figlio dello Spirito Santo, amen.
1: Gli americani sono un po' strani,
0: No, è bellissima questa.
1: Sono strani, né? Hai notato? Mi fa ridere sta cosa. Oh, meno male che ci fanno un po' ridere, dai.
0: Sì, è bello.
1: Allora, oggi ti voglio salutare in filippino.
0: Ah, filippino, ok.
1: Sì. Sasuke.
0: Sasuke.
1: Mentre l'altra persona che deve rispondere quando viene salutata così, deve dire Tetsuya.
0: Lecciuga.
1: No, Tetsuya
0: Sezuka.
1: Benissimo. Buona serata.
0: Okay,
1: eh?
0: Buona serata, tante belle cose.
1: Sasuke.
0: Geluk.
1: Bravissima.
0: Ok.
1: Bravissima. Ciao,
0: okay.
1: Domenica.
0: Ciao. Tante belle cose.
1: Anche a te. Ciao.

0: is a zoo only for you.
1: Radio 23 centimetri presenta La Zecca.
2: Tutto il resto è gioia.
3: Si avvicina la legge di bilancio. La scorsa settimana il ministro Giorgetti ha detto che in Italia va tutto benissimo, i conti sono a posto, tutti stiamo diventando più ricchi, ma la prossima manovra è...
0: This is a zoo only for you.

0: ma naturalmente magari i fumatori non sono d'accordo. Apriamo le linee, vi voglio sentire. Andiamo. Andiamo da Gigi, Gigi dalla provincia di Perugia. Vai Gigi, apriamo con te, vai.
1: Niente, volevo sapere che cosa ne facevano di questo aumento delle sigarette.
0: Allora, pare che il sovrapprezzo servirà per finanziare la ricerca sul cancro dei malati oncologici.
1: Ma non c'è il rischio che se li mettono in tasca?
0: Appunto, questo, cioè, il Busillis sta proprio lì.
1: Sicuramente, che il tumore lo pigliassero loro a questo punto, almeno si possono anche curare.
0: Non ho capito il ragionamento, scusi, me lo rispieghi.
1: E visto che si incurano i soldi, almeno hanno i soldi per curarsi. Glielo auguriamo a loro che se lo piglia.
0: Quindi lei augura alla classe politica, al governo, di pigliarsi un tumore, così poi usano i soldi che se incurano per curarsi da soli.
1: E certo, almeno capiscono i cittadini italiani come cazzo passano. Chi ha veramente i problemi?
0: Ma secondo lei, scusi, il fatto che le sigarette costeranno 10 e passa euro sarà un deterrente? Cioè la gente smetterà di fumare perché costano troppo?
1: Alla faccia del cazzo.
0: Alla faccia del cazzo mio, tra l'altro, che è enorme, immenso.
1: Ma è più grosso del mio.
0: Scusi, abbia pazienza se metto in dubbio questa affermazione, ma secondo me lei al massimo lì ha una falangetta. Neanche quella del medio, quella del mignolo. Arrivederci.
1: Arrivederci.
0: Al cazzo, piccolo. Andiamo da Rocco, Rocco da Parma, vai Rocco, cosa ne pensi, dai?
2: Che ne pensi? È una stronzata.
0: È una stronzata, perché? Dica.
2: Beh, è una stronzata, da tanto a 5 euro poi non le prende più nessuno e loro ci rimettono come tasse.
0: Cioè lei dice, alzando il prezzo di 5 euro nessuno le compra più e quindi l'incasso delle sigarette rimane uguale.
2: Esatto,
0: però se nessuno le compra più, nessuno si avvia più il tumore.
2: Ma è una stronzata che sta male lo stesso. Tu che cazzo mangi? Come cazzo respiri?
0: Che cazzo c'entra? Scusi, mangiando i gamberi fritti, come cazzo ti viene il tumore al polmone? Che cazzo stai dicendo?
2: Col fritto, con l'olio fritto deficiente.
0: Con l'olio fritto ti viene il tumore al polmone?
2: Con l'olio fritto, sì, perché i tuoi gamberi te li mangi e usano l'olio dei cambi automatici delle macchine per friggerlo. Testa di cazzo.
0: Quindi allora lei si attento, ok? Perché con tutte le banane che ci si infila sta per venire il cancro al culo. Arrivederci. Andiamo da Sandro D'Andria. Sandro D'Andria, sembra uno scioglilingua. Vai Sandro D'Andria.
3: Cioè, ma per tanto io non punto, che cazzo me ne frega a me? Voglio aumentare le cose, che cazzo me ne frega?
0: Ma secondo lei è giusto o è sbagliato?
3: Dipende da un punto di vista. Chi fuma, cazzi loro. Chi non fuma, meglio così, cioè.
0: Sì, però il fumatore pesa anche sulle casse dello Stato. E le casse dello Stato si riempiono anche dei soldi di chi non fuma. Ora, lei è obiettivamente un evasore fiscale, si sente dall'accento. Ma ci sono persone che pagano le tasse.
3: Scusa, perché dici così? Qual è il tuo problema? Non
0: insomma, lei è
3: perché parlo così e io rubo. Ma che cazzo dici?
0: Insomma, è abbastanza conseguenziale, diciamo. Lei ha proprio l'accento tipico dell'evasore fiscale.
3: Ah, perché tu pensi che sono del sud, allora io rubo, capito?
0: Non lo penso io.
3: Confusione, ma dove sei tu, del nord?
0: Non lo penso io, lo dicono i dati e le statistiche.
3: Chi lo pensa,
0: i dati e le statistiche del fisco dicono che al sud l'evasione...
3: Quindi io ruberei, perché? Perché sono del sud.
0: Sì,
3: esatto. Ma tutto a posto.
0: Sì, è così, lo dicono le statistiche. Quindi a lei le casse dello Stato non interessano perché comunque non contribuisce.
3: Ah sì, appunto, ma che cazzo me ne frega, pagalo tu fumo e
0: io fumo io fumo e pago le tasse. Pensi, io me lo pio al culo due volte.
3: Bella, piatilo tutto in culo, right.
0: Esatto, invece lei niente.
3: A me mi piace il culo bello come sta, come, bello lindo.
0: Come le piace il culo? Bello lindo, com'è il culo bello lindo? Spieghi.
3: Bello, è bello che deve essere piccolino, che non deve entrare niente.
0: Anche
3: il tuo
0: pedofilo.
3: Mi sa che è entrato più volte.
0: Anche pedofilo è lei, anche evasore e pedofilo e meridionale.
3: Quindi sono terrone, pedofilo e evasore fiscale.
0: Esatto. Quasi quasi. Lei ha al profilo perfetto per fare il governatore della regione. Arrivederci. E chiudiamo perentoriamente, direi, con il parere più importante della nostra trasmissione direttamente da Grey School. Ci colleghiamo con l'amico mio.
4: Non ho niente da spartire. Non ho niente da spartire.
0: Sono un po' offeso.
4: Tu non mi rompi più i coglioni. Non voglio più saperne. Devi cancellare questo numero.
0: Cricetone.
4: Maledetto infame. Maledetto infame.
0: Cricetone, sono offeso con te. Non mi hai fatto neanche gli auguri di buon compleanno.
4: E tu devi andare a fanculo, brutta merda. Cane,
0: sono
4: devi
0: offeso.
4: Andare a fanculo, bastardo infame. Come cazzo fai a mandarti in onda, cane?
0: Sei
4: che
0: spregevole.
4: Tu continui a propagandare l'utilizzo della droga, bastardo.
0: Che buona, la droga è buona.
4: Bastardo.
0: Buona la droga.
4: Io conosco più d'Italia, sei un infame.
0: Sì, certo,
4: un bastardo.
0: Certo.
4: Tu e tutti quelli che ti permettono di propagandare quello schifo.
0: Ah, dai, smettila. Allora, ascoltami bene.
4: Sei un bastardo.
0: Ascoltami bene, se a te non piace la fica, non devi costringere tutti tutti gli altri a vivere la tua vita penosa e triste,
4: ma
0: Cricetone.
4: Va bene, vergognati.
0: Non ti piace la fica? Non ti piace la fica?
4: Brutto onto di un amaro.
0: Ma smetti,
4: vergognati.
0: Tu ti devi vergognare. Tu ti devi vergognare. Ben pensante, baciapile. Sei un fagiano, sei un fagiano. Io sento verso di fagiano, non sento la persona.
4: Vedi, vedi, vedi, vedi, vedi.
0: Cosa, cosa, cosa?

0: quell'altro innominabile perché quella parte è acquarelle. Cioè, tu e quell'altro avete un brutto vizio che voi quando non sapete contrastare il pensiero con discorsi sensati e cominciate e fare pagliaccio, hai capito?
1: Ti cacchi sotto, cricetone, dolce cricetone che corre sulla sua ruotona. Sei un cricetone, sei un cricetone che corre sulla ruotona. Io sono libero.
0: Va bene,
1: io parlo come cazzo mi pare. Culo.
0: Ma che cazzo stai facendo? Che te ti
1: Ti stai esplodendo il cervello.
0: Quando stai telefono con me devi parlare, devi imparare a stare su questo mondo.
1: Culo troia.
0: Devi fare l'educazione infame del nonto.
1: Culo troia cacca merda.
0: Infame del nonto bastardo cane.
1: Bestemmia dai, così continua a bestemmiare.
0: Ho la dignità che tu non avrai mai, infame maledetto.
1: Ma cosa? Io con la tua dignità mi ci pulisco il culo. Mi ci pulisco il culo con la tua dignità. Mi ci pulisco il culo. Senti, questa è la tua dignità, senti. Questa è la tua dignità. Mi ci sto pulendo il culo.
0: Una mano, maledetto.
1: Mi pulisco il culo.
0: Propagatore de oltre che de
1: mi pulisco il culo. Carotina,
0: dimmi chi te ne dai il numero.
1: Carotina,
0: questo numero qua chi cazzo te l'ha dato?
1: Carotina,
0: mandamelo qua, cane.
1: Carotina,
0: dai il cane della Goenca qui.
1: Sei la mia carotina, la mia dolce carotina. Dai, vieni con me.
0: Ma non fai culo, cane. Non stai mia roba, me i coglioni. Così epitati.
1: Dai, vieni carotina, vieni a mangiare la buona carotina del coniglietto. Dai.
0: A lui ci sta avvicinando.
1: Certo.
0: E smembrerò vivo. Viverò nell'oscurità della notte. Maledetta merda. Ti smembrerò vivo. Ti dissanguerò vivo.
1: Sì.
0: Ti lascerò pesaroni. Tirerò via la tua pelle, cane. Il tuo corpo lo userò, cane. Ti metterò le ruote. Ti userò come una bicicletta. Bastardo. Devi morire male. Devi. Certo. Devi morire.
1: Anche ciclista adesso, pensate, una persona di sani principi eppure sportiva. Che grande, meraviglioso. Oh, Halloween si avvicina, eh. Io sono pronto a farmi smembrare e trasformare in una bicicletta. Andate a fa' culo,
2: Radio 105.

0: puntata precedente.
1: Il segreto di Donna Ruanda è... Eh?
2: Eh? Bene, entregami tuo amore.
0: Ora mettetevi comodi, perché inizia un'altra meravigliosa puntata di... Il segreto.
3: Oddio, Servastraccia! Servastraccia! Ma dove si è cacciata quella plebebete? Servastraccia!
4: Eccomi, padrona. Mi scusi tanto. Stavo spolverando la macchina che fa i ditaline e i piatti negri.
3: Giradischi! Si chiama giradischi, brutta ignoracchia! Piuttosto, hai sentito quel rumore sinistro provenire dal giardino?
4: Sì, donna Ruanda, ma pensavo fosse lei che stava facendo schioccare la vagina contro la quercia secolare come al solito.
3: E invece ti sbagliavi, brutta sguatterrona! Si dà il caso che da mesi ormai la mia fregna la faccio schioccare contro la abete ebete, che ha una corteccia più adatta alla mia mucosa vaginale. Ah, eccolo di nuovo! L'hai sentito? Eh? L'hai sentito?
4: Sì, donna Ruanda, cosa mai potrà essere?
5: Potrei farle la stessa domanda!
3: Maresciallo Sciallomare, da quanto tempo si nasconde sotto la veste della serva straccia?
5: Potrei farle la stessa mutanda!
2: Mi

0: Eccolo di nuovo! È sicuramente qualcuno che cerca di spaventarmi, nella speranza che io riveli il mio
1: segreto.
0: Ma io non rivelerò mai il mio
1: segreto
0: a nessuno. A nessuno.
2: Non si allarmi, donna Ruanda. Magari è solo il giardiniere.
0: Impossibile, cretina. Non lo sai che io e il giardiniere abbiamo un trascorso anale? Adesso basta. Voglio proprio scoprire chi diavolo si nasconde là fuori. Chi viene con me?
3: Potrei farle la stessa domanda, ma in senso sessuale.
0: Non si vede un cazzo qui fuori. Attenti a dove mettete i piedi. Ho cagato dappertutto stamattina.
3: Ma perché?
4: Che schifo.
3: Perché?
0: Oddio, chi va là? Chi va là?
3: Potrei farle la stessa domanda.
2: Aiuto! È il fantasma di un cavallo.
0: Non è il fantasma di un cavallo qualsiasi. È il fantasma del cavallo Bruzzo, il mio primo amore giovanile.
5: Donna Ruanda!
0: Cavallo Bruzzo, mi dispiace di averti ucciso dandoti fuoco durante un amplesso per il mio solo piacere sessuale. Potrai mai perdonarmi?
3: Potrei farle la stessa domanda.
6: Love.

0: Sono venuto a vendicarmi, donna Ruanda.
1: No, cavallo Bruzzo, ti prego, non mi uccidere, ho le mie cose.
0: Non ti ucciderò, donna Ruanda. Farò ben di peggio. Rivelerò a tutti il tuo segreto.
2: Il segreto.
3: Davvero?
1: Sì, spara. Qual è il segreto?
0: Il segreto di donna Ruanda è che donna Ruanda in realtà è...
4: Bene, prega me tuo amore.
0: Donna Ruanda in realtà è Batman.

cavallo idiota! Sì, è vero! Da giovane amavo vestirmi da Batman e farmela mangiare dai pipistrelli tutta la notte. Ma questo non è il mio segreto!

0: Non è il tuo segreto? E allora quale cazzo è il tuo segreto, eh?
1: Potrei farle la stessa domanda.
2: Qualcosa non mi torna. Cosa ha detto, scusi?
1: Potrei farle la stessa domanda.
3: Mentre me tuo amore per calmare este dolore de no tenerte.
2: Brutta troia, dico una cosa sola in questa serie. Se la dici tu, io non posso dire nient'altro. Ah, abbiamo avuto un trascorso anale. Non è partito nessun flashback.

0: Radio 105. Lo Zoo di 105.
1: Negli anni passati, i ragazzi dello zoo trattavano Leone come un grosso pagliaccio pugliese con le scarpe di pezza.
2: Ho sbiato te. E allora cosa vuole una donna? Cosa vuole? Quante volte lo devo dire che una donna bisogna avere tre cazzi?
1: Ma ora che sono diventati grandi, le piccole stronzate che il vecchio raccontava.
2: Quindi voi siete provvisori su questa faccia di terra.
3: Tu no invece.
2: Io no.
1: Sono diventate grandi pillole di saggezza. Oggi vi facciamo sentire dove andremo dopo la morte, secondo Leone di Lernia.
2: La vostra vita adesso è momentaneamente provvisoria, no?
3: Sì.
2: Se vi capita qualche cosa, non so, che domani mangerete, non so, un coniglio oppure un porco, e vi viene, non so, una digestione malissima,
3: sì.
2: E vi porta alla morte, capito? Morirete.
3: Sì. Quando l'anima dove va?
2: Va in cielo.
3: Dove?
2: Mezzo alle nuvole, all'altra parte del mondo, dove ci sono altre persone che sono morte prima di te.
4: Col coniglio.
2: Prima di arrivare, però, c'è un casino.
3: Sì.
2: Non è che puoi entrare,
3: No. Ah, no?
2: Perché ci sono delle guardie di 3 metri l'uno. Lì, queste guardie qua, quando ti vedono con quest'anima, loro fanno l'analisi, no?
3: Sì.
2: La vedono bene.
3: Dice, analizzano,
2: dicono, ma quest'anima qua, in quale corpo c'era? Dice, nel corpo di Marco Mazzoli. No, lo prendiamo a calcio nel culo questo qua. Non può entrare nel paradiso. Hai capito? Tu non puoi andare nel paradiso.
3: Sì.
2: Ti mettono all'inverno.
3: Ah.
2: Quando vai da loro, che l'anima si rifà di nuovo, diventi un nuovo corpo,
3: sì.
2: Appena ti vendono, dicono, in Italia, dici, in Bassa Italia avevo questo... sulla terra avevo questo culo. E diciamo, dove ti avvicinare.
3: Ma com'è il paradiso? Ce lo puoi descrivere tu,
2: è
3: che lo sai?
2: È pieno di fiori, sai, pieni di fiori, pieni di belle donne, tutta musica, tutte cose.
3: Ci sono
2: belle.
3: Le macchine?
2: No.
3: No,
2: ci sono le biciclette. Invece lì deve pedalare.
3: Bianche.
2: Che bianche.
3: Come sono le strade anche?
2: Sì, ci sono le strade, però a
3: cui. E le case come sono? Fatte di nuvole?
2: No, le case non sono fatte di nuvole.
3: No.
2: Sono fatte di cazzi.
3: No,
2: sono
3: no.
2: fatte di cazzi. Lì in paradiso
3: rimuori
2: ancora,
3: no.
2: Sì, non è che tu vivi, no, rimuori dopo 5 anni, rivivi ancora.
3: Quindi,
2: sì. E lì i bambini non vengono come qua, i bambini che vengono sulla terra, diciamo,
3: no.
2: Un mese, 2 mesi, no, lì crescono già 10 anni. La donna fa il bambino che c'ha di già
3: mica la sponda.
2: Ma che la sponda, quale sponda, che cosa è un camerimocchio? Ma qua la sponda, dai,
3: cazzo, ti esce un bambino di 10 anni.
2: Vabbè, ma lì la farfallina non è più quella come ce l'hai sulla terra.
3: Com'è?
2: Lì è più grossa. Scusa, non è più quella lì,
5: è una ribellula. Cioè, quindi c'è il corpo normale.
2: C'è una spaccatura di 40 centimetri.
5: Le grotte di Toirano, maestro.
2: Ma quale grotte di Castellano? Ma dire cazzate.
3: Ma scusami, ma come fai a metterla incinta là se i cazzi li usano per edificare?
2: No! Non se ne mette uno lì. Se le case sono piene di cazzi, costruite dai cazzi, non se ne mettono uno. E se ne mettono 4 o 5 dentro. Cominciate a morire voi.
3: Sì.
2: Dai, comincia tu, dai. Ma non posso io devo vedere voi come devo vedere voi come morirete.
3: Scusami, com'è l'inferno invece?
2: L'inferno è un casino, Elio. È un casino. Allora, l'inferno, ragazzi, una volta arrivato all'inferno, c'è un casino, però non è una cosa facile. Allora, vi dovete adeguare, andare a pisciare 6 la volta, perché lì...
4: Addirittura?
2: Il gabinetto non è più come quello che sta sulla terra.
3: No.
2: C'è un piccolo gabinetto, c'è un buchetto così.
4: No.
2: E vi dovete mettere tutte e 6 lì, col coso in mano... Pisciare tutti qua, tutte e 6 insieme.
4: Contemporaneamente, quindi è difficile.
2: Contemporaneamente.
3: Se non ti scappi.
2: E guai se una goccia vai per terra.
3: Cosa
2: te la fanno leccare.
3: No.
2: Tutte e 6, con i 6 pirl, devono pisciare dentro questo buco qua.
5: Ma come si fa a sapere che la goccia che è caduta è mia?
2: Ci sono due donne.
3: Che
2: vedono da dove è venuto fuori la goccia.
3: Due controllori.
2: Due controllori sono donne.
3: Leone, ma com'è che ci si arriva all'inferno?
2: Niente.
3: Niente.
2: Con una velocità, non so, di 60.
3: Dov'è?
2: Volte.
3: Sopra, sotto, destra, 60...
2: sinistra? No, non è né sopra e né sotto.
3: Si va in metro?
2: È, come si dice, è nell'aria proprio. Fra...
4: Nell'aria,
2: capito?
3: Ah, metà strada tra la terra e il paradiso.
2: Sì, perché tu mentre stai andando dici, non vuoi più bene, perché non parlano come l'italiano qua. Ci sono 12 lingue lì.
3: 12 lingue?
2: Sì, dice, addition swan, tomorrow you want less. Poi dice,
3: è proprio un inferno, nel senso che nessuno si capisce più.
2: Nessuno, tu sai quanti capisci.
3: E fisicamente come sei all'inferno?
2: Cazzo. tutto sì. Sei una soava donna.
3: Una soava donna.
2: Ma so, una donna bella, soava. Come si dice? Una donna soava.
4: È una visione
2: non una suora soava.
4: No, no, no, capito, è un'etimologia celtica, giù.
2: Che qua c'è trimonologia? Perché dici trimonologia tu, scusami?
4: No, trimonologia, detto etimologia.
2: Ah, etimologia. Comunque, ragazzi, non vi lamentate. Quando andrete lì, ve ne accorgerete.
3: Ma noi dove andiamo, secondo te?
2: A fare in culo, super super adesso.
3: Grazie.
1: Avete ascoltato le pillole di saggezza del profeta Leone di Lernia. Welcome to the zoo.
0: Lo Zoo di 105, il programma più ascoltato dalla gente che lo ascolta.
6: Non essere troppo sicuro delle tue affermazioni. Non fare il convinto vantandoti di qualcosa. Non essere quello che sa sempre tutto. La legge di Murphy ha sempre ragione. E prima o poi te la mette nel culo. E infatti...
7: Amore, sono incinta.
8: Oh, ma è una cosa stupenda, amore mio. Spero abbia i tuoi occhi.
7: E io spero abbia la tua intelligenza.
8: Sicuramente sarà un bambino straordinario e lo riempiremo di amore.
7: Io farò in modo che sia istruito a dovere e magari, chissà, un giorno sarà un grande uomo, un dottore.
8: E perché non un vescovo o un papa?
7: E perché non un astronauta?
9: Ehi, infatti...
10: Papà, posso mangiare la cacca?
11: No, Pasquale.
10: Papà, da grande voglio fare il semaforo.
11: Non è un lavoro, Pasquale. Poi hai già 34 anni.
12: Almeno non è un influencer.
13: Ehi, ciao Saverio, che faccia soddisfatta che hai? Che succede?
14: Sono felicissimo, ho fatto un affare della Madonna. Ho preso un sistema incredibile di videosorveglianza all'avanguardia con 30 telecamere. Adesso col cazzo che mi rubano in casa. Anche queste feste di Natale, col cazzo.
13: Eh già, l'anno scorso.
14: Bastardi, mi hanno anche cagato per terra.
13: Già, lo fanno. Però, cazzo, 30 telecamere sono tantissime.
14: Ecco, guardi, ti faccio vedere. Le controlli con l'app dal telefono.
13: Figo, che risoluzione. Sembra la TV.
14: Da oggi, con Impenetrale, le 30 telecamere che ho in casa. Col cazzo che succede un'altra volta. Ma col cazzo proprio.
9: Ehi, infatti.
13: Scusa, ma hai ancora gli operai in casa?
14: No, no. Come? Che cazzo è questo?
13: Guarda, ti sta salutando anche nelle telecamere. Sta salutando il tuo amico.
14: Figlio di puttana, mi stanno rubando in casa.
13: Ma che fa?
14: No, no, l'urna con le ceneri di mia madre, no!
13: Oh, oh cazzo, che cosa fa? Scava come i gatti.
10: Ciao. Ciao.
13: Beh dai, almeno non l'ha fatta per terra.
14: Figlio di puttana, la mia mamma!
12: Miau.
7: Wow, amore, che fortuna, un invito a cena a casa del capo!
10: Sì, cazzo, è una vita che aspetto questa occasione!
7: Ma non essere nervoso, eh! È una buona occasione di renderti simpatico! Magari vuole proporti una promozione!
10: Sì, ma speriamo che le cose che abbiamo portato siano di loro gradimento! Aspetta che suono!
15: Salve, Pedretti. Benvenuto.
10: Salve, Righi. Grazie per l'invito. Le presento mia moglie Sara.
7: Piacere, Sara.
15: Entrate, prego. Molto piacere.
7: Wow, com'è serio.
10: Zitta, zitta. Ecco, siamo permessi di portare una bottiglietta di scotch e un bel cicchetto d'oppocero. Non ci voleva nessuno, eh?
15: Grazie, ma siamo astemi. Mia moglie è attivista contro l'alcolismo.
10: Allora ecco una bella tortina alle mandorle. Dopo cena.
15: Ah, che bel pensiero. La lasci pure fuori dalla porta. Sa, siamo tutti allergicissimi alla frutta secca. Anche l'odore potrebbe essere letale per noi.
10: No, non lo sapevo, mi spiace. Te l'avevo detto.
7: Ma io che ne sapevo, scusa.
15: Ma si figuri, come poteva saperlo?
10: Che bello qui.
16: Grazie. Gradisce ancora del risottino in bianco?
10: No, grazie. Tu lo vuoi?
7: No, no, era buonissimo.
10: Siamo già abbastanza sazi. Anche la musica classica è molto...
15: Certo. Sa, mi scusi se mangiamo sano, ma mia moglie ci tiene moltissimo a ciò che ingeriamo. Solo verdure lesse e prodotti bio.
10: Certo, a noi piacciono un sacco, vero amore?
7: Sì, sì, io adoro tutto quello che è lesso, sì, sì. Amore, mamma mia, ma che tristezza! Ma dove siamo a cena alla mensa dei francescani?
17: Zitto, amore, che ti sentono, cazzo!
16: Acqua?
10: Sì, ancora un bicchierino con le verze bollite. La morte sua, gradischissimo proprio.
15: Bene.
10: E vabbè.
16: Bene, no? Bella serata.
10: Sì. Stiamo bene.
7: Bene, benissimo. Che si fa?
10: Caffettino?
15: No, guardi, mi scusi, ma noi non beviamo caffè.
10: Certo, ma giuro che è... Che schifo, che io... cagare dopo la cena.
15: Beh, se abbiamo finito di mangiare e non dovete scappare, possiamo offrirvi qualcos'altro.
10: Amore, tu hai fretta?
7: No, figuriamoci.
10: Come preferisci, non abbiamo fretta, vero amore?
7: Sì, vero. E tra l'altro siamo anche apertissimi a tutte le esperienze con nuovi amici.
8: Benissimo, allora ci penso io.
10: Oh, bene, mi fa piacere. Cazzo, che cambio di tono, eh. Contentissimo, eh.
7: Sì, davvero.
9: Ehi, infatti!
8: Amore, prendi la coca in camera e il lubrificante che i nostri ospiti si fermano per scopare. Allora, che preferisce, incularmi la moglie e io guardo o io che pippo dal culo della sua mentre lei guarda la mia la sega, eh?
10: Oh, la Madonna, che change!
7: Beh, a questo punto diamoci del tu, no?
12: La moglie è sempre la più pragmatica.
6: La legge di Murphy ha sempre ragione. E prima o poi te la mette nel culo.
18: Only for you, the zoo. This is the zoo.
19: Nina.
18: This is the zoo.
19: È tutto pazzo.
18: This is the zoo.
19: Nina.
18: This is the zoo.
19: Perlizia.
18: Vai, dai.
20: Ogni giorno milioni di nuggets di pollo vengono affogati nel ketchup. Miliardi di pezzi di scotch vengono strappati alle loro madri. Bilioni di tergicristalli vengono sbattuti a destra e a sinistra sotto la pioggia.
21: No.
20: Ma la gente fa finta di niente. Dove andremo a finire così? Chi si batterà per i più deboli? Qui ci vuole l'attivista.
7: So io l'attivista.
22: Pronto?
7: Sì, pronto, buongiorno. È il calzolaio?
22: Sì, buongiorno.
7: Buongiorno a lei. Senta, chiamavo per un'informazione. Voi risolate le scarpe proprio del tutto?
22: Sì, se è il caso, sì.
7: Ah, ok. Le spiego perché sa che c'è un sacco di gente maleducata in giro e l'altro giorno con la scarpa ho pestato degli escrementi.
22: Sì.
7: Ecco, io un po' l'ho pulita sta scarpa, è una scarpa di gomma. Un po' l'ho pulita, solo che più che altro diciamo sono rimaste delle macchie nell'inconscio della suola.
22: Sì.
7: Cioè, nel senso nell'anima. Diciamo.
22: Vuole pulirla o toglierla?
7: Vorrei chiedere a lei un consiglio. Io pensavo magari a qualche seduta, non so. Mi dica lei che devo fa'.
22: Sarebbe da pulire se sono rimasti gli escrementi, signora.
7: Sì, no, ma è una macchina.
22: La suola non è rotta.
7: No, è diciamo è rotta dentro. Cioè ha delle ferite.
22: Senta, nel profondo. Non me la può portare a far vedere.
7: È che non vuole più uscire. C'ha paura, mo.
22: La suola?
7: Cioè, nel senso, non riesco più a portarla fuori, capito? Si è traumatizzata e non riesco.
22: Ma chi è che si è traumatizzata, mi scusi?
7: La suola.
22: La suola, appunto.
7: Cioè, o faccio una specie di inganno, magari le dico che la porto fino al bagno, invece la chiudo in una scatola e la porto da lei. Un po', diciamo, cioè tipo un po' la terapia d'urto, capito?
22: Ma sta parlando di una scarpa, signora?
7: Sì, una scarpa con la suola di gomma, una scarpa. Quelle che lei tra...
22: Non me la può portare a far vedere?
7: Ci posso provare. Si lamenterà, però ci proviamo, sì.
22: Ma chi si lamenta? La suola?
7: La scarpa, sì, la suola, sì.
22: Signora, guardi, no, sta scherzando?
7: No, affatto. Sono estremamente preoccupata io per questa situazione. È una settimana che piagne.
22: Pronto?
7: Sì, pronto. Buongiorno, il calzolaio?
22: Sì.
7: Sì, buongiorno. Senta, io ci avrei una domanda. L'altro giorno sono finita per sbaglio su un escremento, penso dei cane.
22: Sì, e poi?
7: Poi ho pulito la scarpa, soltanto che mo diciamo c'ha un po', come dire, paura di uscire, perché no, che ricapiti, c'ha paura che ricapiti.
22: Vieni qua, che così non riesco a capire cosa c'ha.
7: Allora, la scarpa è destra e si chiama Patrizia. Sì. La sorella si chiama Marta ed è quella di sinistra, che però non è stata... cioè, il trauma è solo di Patrizia. Quindi è una scarpa con la suola di gomma, c'ha un po' di annetti, però insomma si riporta bene. Gliela porto e lei vede poi se riesce insomma a curarmela.
22: Vieni quando vuoi, io sono aperta, non è che...
7: Ok, va bene, ok.
22: Buona giornata.
7: Grazie anche a te. Stupido.
2: Pronto?
7: Sì, pronto, buongiorno, il calzolaio.
2: Sì, buongiorno.
7: Buongiorno, senta, una domanda. Io l'altro giorno ho pestato per errore un escremento con la scarpa.
2: Sì. Sì.
7: Ecco, l'ho pulita un po',
2: sì.
7: Soltanto che diciamo sei un po' tipo impaurita, non vuole più uscire.
2: Ah. Me la porti a vedere, vediamo. Posso vedere, perché così a non vedere non posso dirle niente. Però vedendola posso dire se posso fare qualcosa io.
7: Ho capito, ma fate in dei hospital oppure bisogna lasciarle, diciamo, ricoverate?
2: Ma bisogna lasciarmele qui, non posso. Non è una cosa che posso fare subito. Sì, dice anche il suo tempo. Poi bisogna vedere la scarpa, che condizione è. Se è una cosa che si può fare veloce o no. Tutto lì.
7: Ma
2: capito?
7: Sì, ma i pasti li devo preparare prima o ve ne occupate voi?
2: Cosa?
7: Dei pasti.
2: Non lo so.
7: No, mi dica lei, sennò io le faccio un baracchino con la cena e la colazione, mi dica lei. Io...
2: No, ma non è che hai sbagliato il numero, no?
7: No, il calzolaio ho chiamato.
2: Sì.
7: Visto che mi ha detto che la deve tenere per qualche giorno, volevo capire che, cioè, se fornite voi tutto, magari un pigiamino, una cosa, oppure se porto io una sacca con un po' del cibo, un pigiamino, un cambio.
2: Pigiamino per che cosa? Non ho capito.
7: Della scarpa.
2: No, non c'è bisogno di niente. Basta che me la porti, voi. La guardo, la vedo. Se posso fare qualcosa gliela sistemo.
7: Perfetto, tutto, splendido, speriamo.
2: Né pigiamini né altro, niente.
7: Perfetto, allora vi occupate di tutto voi. Vabbè, poi il conto quello che è, non importa, io pago tutto perché ci tengo a Patrizia.
2: Vabbè, lei me la porti che vedo, va bene?
7: Va bene, ok. Allora,
2: grazie,
7: mi fissa un appuntamento o vengo?
2: No, nessun appuntamento qua. Vengono è quello che ognuno per conto più su, appuntamento qui non ce n'è.
7: Ho capito. Va bene, allora grazie, vengo con Patrizia appena riesco.
2: Va bene.
7: Arrivederci. Ecco, vedi? Uno di poche parole, ma stupido.
4: L'attivista.
7: Che so io?
4: L'attivista.
5: Radio 105.
23: Lo Zoo di 105.
24: Per lui doveva essere una giornata come tante. La gioia di andare a lavorare in una radio nazionale.
25: Ma di chi? Di chi dai tre?
24: La felicità di affrontare il microfono e sparare battute divertenti per far divertire i suoi ascoltatori.
25: Ma chi dai tre?
24: Quando ad un certo punto...
3: Sai che ti ha pisciato in bocca Luca Alba?
26: Annotatelo.
3: È brutta sta cosa che è successa.
26: Sì.
3: Ma spiegami un attimo, perché sono curioso. Cioè lui stava... perché ho visto che ha un... ma ti rendi conto che lui da moscio... ha il cazzo così lungo che gli esce dalle mani da moscio.
24: Uno degli elementi dello zoo estrae il suo pene e inizia a gingillarlo come se fosse l'elica di un elicottero.
26: Era andato a pisciare il merda, ha cominciato a volteggiarlo, io ho sentito plic, poi senti il sapore di ammoniaca salato. Il mio cervello ha detto: hai bevuto piscio.
3: No.
24: Quando a un certo punto il cazzo col beccuccio spara una goccia di piscio nella bocca.
26: È stata una roba, Marco, te lo giuro, no? Io sono un professionista. Invece di andare a sboccare sono rimasto indietro.
3: Ma ti è entrata in bocca o sulle labbra?
26: In bocca. Mi ha pisciato in bocca.
3: Io ho visto la scena, che lui ha fatto proprio un elicotterone di quelli grossi.
26: Sì. Lui ha cercato di decollare praticamente. E mi ha praticamente pisciato in bocca.
0: Come la fai lunga però.
24: La pisciata nella bocca.
3: Com'è l'idea? Come si vive con l'idea di aver pisciato in bocca a Paolo? Che uno comunque.
0: Allora, è stata una sensazione particolare, nel senso che, allora, durante la pubblicità io sono andato a fare la pipì. Mm-hmm. Solo che si è protratta la cosa e ho fatto anche la cacca. Wow. E cosa succede?
26: Quindi, cazzo sporco di water.
0: Il mio tocca, merda e piscio. Tocca la tazza, quindi germi.
26: Una roba. No. Vorrei essere la tua donna per succhiartelo quel cazzo.
0: Allora cosa succede? Mamma, ha sempre gli ascessi, forse è quello.
26: Ragazzi, che meraviglia, ragazzi.
0: Morale, cosa succede? Rendo conto che era iniziata la diretta. Mm. Faccio cosa faresti tra i due, cosa scegli di pulire?
3: Il culo, ovviamente.
0: Certo, Marco, la parte grossa. Quindi sono andato lì, mi sono fatto il bidet, ho lasciato un po', diciamo, quello che rimaneva. Tra l'altro ho strappato un pezzo di carta igienica, solo un velo. Mm-hmm. Quindi nel pulirmi il pisello mi sono sporcato le mani, no. Capito?
24: La pisciata. Presto al cinema.
26: No!
24: Pisciata nella bocca.
26: E basta! E tu non ridere?
0: Che cosa vuol dire presto al cinema?
26: Io ho subito un trauma.
24: La pisciata nella bocca.
26: E non rimarchiamo!

0: Lo Zoo di 105.
1: L'attivista.
2: Su io l'attivista.
3: Mi dica, con chi parlo?
2: Sì, buongiorno, senta, io volevo sapere questo. Allora, praticamente volevo capire se voi vendete le cappe che aspirano tutto.
3: No, ma mi scusi, con chi sto parlando?
2: Con
3: un privato, un negozio? Non ho capito.
2: Un privato? Vuole sapere pure la taglia?
3: No, volevo sapere con chi sta parlando.
2: Un privato cittadino.
3: Mi dica allora che dovrebbe sapere?
2: Ecco, come le avevo già chiesto, volevo capire se vendete le cappe che aspirano tutto.
3: Cosa intende le cappe che aspirano tutto? Perché
2: cioè, nel senso, se vendete quelle che aspirano tutto, diciamo che non hanno la possibilità di rifiutarsi magari di aspirare cose horror, tipo il cavolfiore, tipo il fritto misto, tipo l'aglio, queste robe qua.
3: Quindi cosa vorrebbe fare con...
2: Io vorrei interrompere la sofferenza delle cappe nel mondo, ecco. Cioè, provi lei a star lì tutto il giorno a fare, no, quel lavoro lì. Non è proprio...
3: Vorrebbe mandarla da un psicologo, non ho capito.
2: Volendo, sì, certo, ci stanno pure gli psicologi del lavoro, ci saranno pure per quel lavoro lì. Che effettivamente è un brutto lavoro, cioè nel senso un po' come no, il chirurgo, cioè vede tutti i giorni delle robe brutte, pensi quello che si respira la cappa. Cioè, giusto dargli lo psicologo, questa è una bella idea, non ci avevo pensato, vedi? Cioè, tipo, per dire, pensavo, una cappa digitale che si può rifiutare con un'intelligenza artificiale che si può rifiutare ad aspirare una certa cosa. Cioè, vuoi frigge? Cazzi tua, capito? Chi ti dice così? Sto a frigge? No, questo no. Tisana? Vabbè, buono. Oppure, che ne so, cavolfiore? No, non me va. No? Che ne pensa?
3: Può essere...
2: Ecco, quindi, reclutarvi e portarvi nel mio movimento di free cappe.
3: Perfetto, attenzione, direi che è un'ottima idea.
2: Esatto, attenzione a non confondere con Fricapponi, che è un'altra associazione. Ci pensi?
3: Perfetto.
2: Io vi mando tutti i moduli, va bene?
3: Va bene.
2: Mi raccomando, scriva Fricappa, no Fricappone, perché quella è un'altra associazione. Che esatto. Sotto Natale va straforte, peraltro.
3: Bene.
2: Va bene?
3: Arrivederci.
2: Grazie, salviamo le cappe insieme, lo dica con me, Fricappe! Lo dica! Stupido, lo dica! Stupido, deve dire free cappe, con me, free cappe.
3: Va bene signora?
2: No, la deve dire, non va bene.
3: Perfetto.
2: No, la deve dire free cappe. Chi non dice free cappe è stupido, free cappe.
3: Va bene signora.
2: Non
3: allora,
2: va bene.
3: Aspettiamo.
2: No, sei stupido se non lo dici.
3: Salve.
2: Stupido, dillo. Allora rimani stupido. Stupido.
1: L'attivista.
2: Che so io?
1: L'attivista.
4: Lo Zoo di 105.
5: I super erotici. Oh. I super erotici. E queste. Oh. Sono le loro nuove avventure.
6: Baciamelo piano.
7: Nella puntata precedente.
8: Iron Pen, è accaduto un disastro. L'inchiavabile Hulk è riuscito a evadere dalla prigione di massima sicurezza di Hulkatraz. Dobbiamo fermarlo a tutti i costi prima che accada l'irreparabile.
9: Hulk, inculca.
10: Mi sembra che il...
11: Cosa? Ma non si può bloccare a me da frase, ma mi scusi!
9: Hulk! Il Hulk!
11: Oh, è troppo!
9: Spacca tutto! Chi essere Froccetto senza costume?
10: Con chi ce l'ha?
11: Con lei, o chi altri?
10: Ah, non mettete un omino...
11: No, sono tutti col costume, lei è l'unico senza.
10: Comunque, ma è...
11: In che senso? Non ho capito. Cosa sta dicendo?
12: Scusi.
11: Cosa dice?
7: Ed ora la seconda parte di I super erotici. Oh, i super erotici.
13: Bene, l'hai voluto tu. Forza, super comparsa, immobilizzalo.
10: Che modo? Alto 18 metri.
13: Sei il solito cagasotto. Allora, chi si offre volontario per affrontare l'inchiavabile Hulk?
11: Io purtroppo la comunione di mia figlia.
2: Sì, io sono sua figlia.
12: Ho mangiato pesante.
11: Devo andarmi a tagliare i capelli.
14: Io ci aggiungo alle 5.
2: Mi scappa la cacca.
9: Hulk ride.
13: Insomma, non fatevi fare figure di merda. Ci sarà pure qualcuno con le palle per affrontare l'inchiavabile Hulk.

0: ti dimentichi.
1: Lo affronto io, l'inchiavabile Hulk.
2: Davvero? E come ti chiami, misterioso straniero mascherato con uno schizzo bianco sulla maglietta?
1: Mi nombre es... Sborro.
2: Piacere di fare la tua conoscenza.
1: Sì.
2: Non ti do la mano per ovvi motivi, caro Sborro. Forza, facci vedere di cosa sei capace. Sconfiggi tu, l'inchiavabile Hulk.
1: Detto fatto, Iron Man. Mi casa es tu casa e taco se buono. Volevo dire le banalità in spagnolo, che così la gente capisce che sono messicano.
3: Io la trovo molto simpatica, piacere.
4: Amore, che cazzo fai, la deficiente con un altro?
1: L'ha vista la spada, guardi che spada che c'ho.
4: La vedo.
3: Vedi che spada che c'ha.
1: La spada di Sborro.
4: Anche una vistosa erezione. Sono anche imbarazzato.
1: Inchiavabile Hulk, preparati a incassare il mio marchio di fabbrica. È il colpo segreto che mi rende temuto in tutto il Messico.
5: Ah, ok. Urco essere pronto.
4: Figa se sta male questo qua però.
1: Ma non commenti, scusi, ma non evidenzi.
4: Beh, però mi fa una...
1: Ma un menomato di 2,15 metri, si vede, cioè.
4: Mi fa una tenerezza.
1: Ma ho capito, se lo gli bozzi lo porta a casa quando mi finite le riprese. Ma
4: guarda, anche gli occhi praticamente è un pesce.
1: Ma perché è un coglione di 3 metri? Non capisce, ma ha subito la gigamma, lo hanno...
4: Sì, ma l'hanno devastato.
1: L'hanno attrappito un po'. Vabbè, ma appunto, se fosse intelligente non si farebbe sconfiggere da Sborro, scusi. Abbia pazienza, cioè.
4: Cioè, proprio.
1: Ma, non lo so, cioè, se fosse una persona dotata di comprodonio, cioè, vivrebbe di prepotenza.
4: Ma non possiamo raggirarlo e basta, è un coglione.
1: E che facciamo? Gli vendiamo un appartamento, scusi, non ho capito. Che fai? La Fontana dei Trevi? Cioè, è un film da supereroi, non un'agenzia immobiliare.
5: Bella idea, io compro Fontana Trevi.
1: Ecco, dopo la compriamo, te porto io.
4: Scusi, regista, c'è anche da fare.
1: Ma è un coglione mastodontico, ma se vede!
4: C'è anche da fare del grano, volete.
1: Ma abbiamo fatto venire Sborro dal Messico. Però adesso mi si è ammosciato. Non posso combattere, non vedo.
3: Ho capito perché mi piace, sai, amo? Perché mi ricorda il Papa.
1: Porca troia, mi hanno scoperto. Adios.
4: Dica, quanto ha speso per sta produzione?
5: Ma allora niente Fontana, almeno qualcuno fa sega Urco.
4: Sentite, a me il grosso mi fa. Mi fa una tenerezza.
3: Sai che mi ricorda un poco?
4: Mio cugino.
3: Tuo cugino, quello che mangiava la cacca.
4: Bravo.
3: Ti ricordi?
2: Porca puttana, mi hanno sgamato.
3: Antonio.
4: Antonio. Faceva l'attore.
3: Fatto carriera ha fatto.
6: Vuoi sapere come va a finire? Prossimamente, nello Zoo di 105.
7: Radio 105.

0: Lo Zoo di 105.
1: Il diario di Leon Jones.
2: Il diario di Leon Jones.
3: Adamo dai, quella zozza, se vuole rifacciamo? Se vuoi lavorare qua ti devi fare impecorare, hai capito o no?
4: Caro diario, ormai lo sanno tutti, è una cosa ufficiale, sottufficiale e tenente colonnello, io sono una zoccola. Anzi, un'altra cosa, se tu non mi lasciavi 50 anni fa, strunz,
5: Marca m***a.
6: Io ucciderò Trash Gordon. Gordon, sei mio.
1: Trash Gordon. Con astuzia, Zarro riesce a trascinare con sé il campione di baseball, Trash Gordon.
6: Out, Zarro! Come faremo ad arrivare sulla Luna con la tua Vespa bianca per distruggere Achille di Tani?
7: No, Achille di Trani, ma chi è? Un amico tuo?
6: Achille di Trani.
7: No, Akira Iritani.
8: Vai!
6: Per distruggere Achille di Trani.
7: Ma non è Achille di Trani, è Akira Iritani, un giapponese.
6: Per distruggere Akire... Per distruggere Achille e Ritano. Per distruggere Achille e Ritano.
7: Non è Achille e Ritano, che è il fratello del cantante.
8: Fallo bene.
6: Per distruggere Achille e Ritano.
7: No.
6: Per distruggere Achille e Ritano.
7: I Ritani.
6: Per distruggere Achille e Ritani.
7: Oh.
6: Bastardi maledetti. Non mi avrete mai. Zarro, passami un'arma.
7: E quale?
6: Passami la Data Logic pistola laser Dragon D131 USB Winder.
7: No, Windows.
6: Windows
7: Media Player.
6: Media Player. Windows Media Player. Windows Media Player.
7: Windows Media Player.
6: Windows Media Player. Windows.
7: E guarda che se non me lo dici giusto non la trovo questa arma qua. Riprova un attimo cos'è.
6: Ma vaffanculo, vatti.
1: Il codice di Lernia.
6: Madonna, che casino per arrivare in questo museo.
9: Sei un po' pepepepe
6: oggi. Oh, ma che cazzo è successo? Forse ho sbagliato nella fermata del metro?
9: Leo, così sembra che la scheda audio non funzioni.
6: Ma forse ho sbagliato la fermata del metro?
10: Agente riconosciuto.
6: Il super agente segreto di Passerano Marmorito, Lianant.
7: Vai,
11: adesso fallo tutto insieme. Il super agente segreto di Passerano Marmorito,
7: Lianant.
6: Il super agente segreto di Passporita, Milanandra. Allora, il super agente segreto di Passerano Marmorito, Meli Bambito. Il super agente segreto di Passerano Rito del Riargante.
7: Sì, ma devi fare l'intonazione.
6: Allora, facciamola poi. Ma
7: il super agente segreto di Passerano. Senti che io lo faccio.
6: Ma perché l'ha letto 20 volte? Di. Co. To. Mi. Teo. Di. Pasper. Di. Pas. Co.
9: È difficile.
7: Passerano Marmorito.
11: Maestro, sono le seghe sui sughi. La seghe sui sughi. No, sughi mi suga.
6: Sono un Spider-Merd.
7: No.
9: Sono Spider-Merd. No.
6: Sono Spider-Merd!
12: Lei deve decidersi con se stesso. O fa un supereroe o fa l'altro.
6: Sono Spider-Merd! Ti do il gomito nel
9: c***o!
13: Cazzo giochi a wrestling?
6: Perché avevi il gomito? Così mi sono ricordato. Ma dai, non fare così, Crash!
12: Mi chiamo Crashapus.
6: Ma va, pensi che una volta mentre stavo combattendo con Python, Vemond e Evangelis Rosso?
13: No! Aspetta.
9: Ma vaffanculo, che cazzo me.
6: Ma tu lo sai chi sono io?
3: Sì, sei Dai da... Sì, sei Dai da Trek.
8: Dai, dai, dai.
3: Sì, sei Dai da... Dai da Trek. Sì, sei Dai da... Sì, sei Dai da Trek.
6: Sono Spider-Man! Sono io, posso fermare...
8: No, non lo devo leggere, se non ci va in questa donna. Dov'è Castello?
6: Sono Spider-Man! Sono io, posso fermare il dottor Kraciapus!
10: Sto... No, non formare. Come hai detto prima? Fermare, fermare il dottor Kraciapus.
6: Sono Spider-Man! Sono io, posso fermare il dottor Kraciapus! Sto venendo a prenderti!
10: Che è supermercato Kraciapus?
8: Kraciapus.
14: Ti ucciderò.
6: Pensi che quando ho ucciso il mago Obi-Wan Kenobi
10: non è un mago.
6: Pensi che quando ho ucciso il malvagio Obi-Wan Kenobi
10: proprio...
6: Ma vaffanculo.
10: No, aspetta, Obi-Wan Kenobi. Di Obi-Wan Kenobi.
6: Obi-Wan Kenobi.
10: No, Obi-Wan Kenobi.
6: Obi-Wan Kenobi.
15: No, Obi-Wan Kenobi.
6: Obi-Wan Kenobi.
10: Che?
6: Obi-Wan Kenobi.
15: Bravo.
10: Bravo, adesso di farlo.
6: Pensi che quando ho ucciso il malvagio Obi-Wan Kenobi.
14: Leon San! Odimi o io, figlio di p***a, ti ho sentito?
16: Ce l'hai la muta?
14: Faccia la cinese, figlio di p***a!
16: Guarda che ti tiro le palle e ce le do al cane!
14: Odimi, ascoltami!
3: Seguimi, merdi! Tu devi riuscire a prendere la pietra minchiosofale prima di Voldemort! Tu devi riuscire a prendere la pietra minchiosofale prima di Voldemort! Voldemort!
17: Voldemort, figlio di p***a!
3: Tu devi riuscire a prendere la pietra minchiosofale prima di Voldemort. Tu devi riuscire a prendere la pietra minchiosofale prima di Voldemort.
2: Ancora sta cazzo di R. Voldemort.
3: Tu prima di Voldemort. Tu prima di Voldemort.
1: Merdy Protter e la pietra minchiosofale.
18: Aiuto, Tartus Skywall! Aiuto, Tartus Skywall!
8: A Sky Villaur, madonna, com'è che scrive? Che la puttana, insomma, ti scrivete la cosa con la trade,
3: ma poi Skywalker. Skywalker.
8: Skywalker.
11: Maestro, sono le seghe sui sughi. La seghe sui sughi. No, sughi non sughi.

0: 105. Lo Zoo di 105.
1: Nella puntata precedente.
2: Eccoci ad Asgard.
3: Cazzo, sembra Bergamo con la neve.
2: Cosa ci fai in quella lurida gabbia?
4: Mio figlio, malefico Loki, mi ha imprigionato e ha preso il comando di Asgard.
2: Lo sapevo, dannato Loki.
3: Eh? No, lei deve dire, e chi è Loki?
5: Ah, per quello mi guardavate?
3: Non lo so, veda lei.
5: Iron Pen, chi è Loki?
3: Però è Iron.
5: Chi?
3: Cosa? Dico, è Iron Pen.
5: È lui?
3: No,
5: è lui Loki, lui?
3: No, lui non è Loki, lui è Iron Pen.
5: E lei... chi è Loki? Lui?
6: Loki è Rocky cinese.
3: Ah? No, non è Loki Balboa, non c'entra un cazzo.
0: Ed ora la seconda parte di I super erotici. Oh, i super erotici.
2: Ma come, chi è Loki? È il malefico, pericolosissimo dio degli antidolorifici da banco.
7: L'avevo detto io un po'.
8: Bene, sono arrivati i super erotici.
2: Loki, ti ordino di far tornare immediatamente le temperature a livelli umani o sarà peggio per te.
8: Ah, davvero?
9: Altrimenti ti inculiamo!
8: Provateci se avete coraggio!
2: Ok, l'hai voluto tu. All'inchiappettaggio, super erotici! Ah! Yeah! Oh! Che cappella che c'hai,
3: Sarkular,
5: non può guardare molto volentieri.
3: No, perché lei guarda? Perché assiste come un guardone, come un cuckold?
5: Perché sto indossando i panni di super guardone.
3: Lei non è super guardone, lei è super comparsa e già super e già sopravvalutarla.
5: Mi perdoni, però il sesso anale non ce la faccio, è un uomo barbuto, una roba orribile.
3: Ma è finto, si tratta di recitare,
5: ma
3: come fino adesso.
5: Due cappellate serie glielo ho viste dare da uno.
3: Ma c'è sempre qualcuno che nella foga è come il bacio alla francese, ci scappa sempre con la punta
5: di Slaschi.
3: Senta, no, si rimette a farsi una sega su una poltrona, eh?
5: Meglio.
3: Meglio, sì, per tutti, anche per Loki, prego.
8: Vi siete dimenticati che io sono il dio degli antidolorifici? Potreste infilarmi la torre di Pisa lì, che comunque non sentirei un cazzo!
2: Dannazione! Nulla sembra scalfirlo! Abbiamo bisogno di rinforzi!
3: Ah, Hulk! Guardate, arriva Hulk!
5: No, perché ho Floide!
3: Vabbè, ma come se permette, scusi!
0: Vuoi sapere come va a finire? Prossimamente, nello Zoo di 105.

0: Lo Zoo di 105.
1: Alessandro Scortese presenta 4 ristoranti di merda. Basta con gli chef stellati, i ristoranti di lusso. Il nostro Alessandrone ha deciso di visitare le peggiori bettole del nostro bel paese e scoprire se effettivamente fritta è buona anche la merda. 5.000 lire in palio e la possibilità di non essere denunciati ai NAS. Benvenuti a 4 ristoranti di merda.
2: Benvenuti a 4 ristoranti di merda dal vostro Alessandro Scortese. Mamma mia, quanto sono bello, porco. Se fosse possibile mi scoperei da solo. Tralasciando il fatto che ho la mamma famosa e che milioni di ragazzi negli anni 80 hanno perso la vista guardando i suoi filmetti sporcellosi, io rimango un adone irresistibile.
1: 4 ristoranti di merda.
2: Non ditelo in giro, ma mi sono fatto costruire un pupazzo meccanico dai folletti di Gardaland con le mie fattezze per potermi autoincollare. Sì, perché mi piaccio molto. Sono bello, bello, bello, in modo assurdo. Cracco merda. Le nonne! Ah, le care vecchie nonne, forse la cosa più vicina ai cadaveri che si possa immaginare. Ma quando si tratta di cucina, nessuno batte la nonna. Se chiudiamo gli occhi per un istante, possiamo andare indietro con la memoria ai quei tempi felici quando, ancora bambini, guardavamo la nostra cara nonnina, tutta decrepita e con l'alito peggio di Sauron, sprecare il suo ultimo weekend di lucidità per preparare il nostro piatto preferito, mentre di là in salotto il nonno si godeva il suo ictus seduto in poltrona con il cazzo moscio in mano tipo pelle di daino mentre cerca di tirarsi una sega, ma la venuzza del cuore gli fa quel brutto scherzetto e trac, ictussone.
1: 4 ristoranti di merda. Oggi visitiamo il ristorante Nonna Luisa.
2: In questa puntata di 4 ristoranti di merda cercheremo appunto di rinverdire i tempi passati. Quello che vedete alle mie spalle è il ristorante da Nonna Luisa, specializzato in cucina della tradizione vattela peschese. Sporchiamoci le scarpe di fango ed entriamo a conoscere il proprietario.
3: Benvenuto dottor Scortese, io sono Alfredo, il proprietario di Nonna Luisa. Davvero molto piacere di conoscerla, sono un suo grandissimo fan.
2: Guardate che coincidenza, anche io sono un mio grande fan, però non c'è bisogno che mi tocchi con quelle mani da sporco plebeo. Devo essere sincero, appena entrato non ho potuto fare a meno di notare che questo posto fa cagare il cazzo sotto tutti i punti di vista. Dove lo hai rubato il mobilio? Ad Auschwitz.
3: Sembra spiritoso il nostro dottor Scortese. Questa è la casa di mia nonna da quando era bambina. L'abbiamo trasformato in un ristorante lasciando tutto com'era per preservare questa atmosfera rustica.
2: Bella idea di merda. Sembra di stare in uno di quei film degli anni 50 dove Nino Manfredi sui muri con l'aria da cane bastonato. Ma passiamo a parlare della clientela. Ci sono un sacco di straccioni qui dentro. Da quanto tempo lavorate come mensa dei poveri?
3: Straccioni, adesso leggeriamo. Gente del popolo. Gli abitanti dei paesi vicini vengono molto volentieri a mangiare da noi. La cucina di mia nonna è straordinaria, ha i prezzi imbattibili. Già ne rimarrà anche stupito, guardi.
2: L'unica cosa che mi stupisce è quel sudicio sdraiato sul tavolo in mezzo al suo vomito che si scaccola i piedi e bestemmia ruttando.
4: Devo fare la cacca! Posso farla qui nel piatto?
1: L'ospite d'onore viene fatto accomodare in una saletta privata dove gli viene servito un menù a base di lasagne verdi, stinco di maiale alla contadina, contorno di cicorietta piccante e una bottiglia di buon vecchio vino rosso della casa, il tutto per la modica cifra di 8 euro.
2: Che magnata, ho dovuto slacciarmi la cintura di Gucci. Te lo confesso, mio caro pezzente, la cucina di tua nonna è davvero spaziale. Voglio fare i complimenti allo chef. Portami in cucina dalla vecchiazza.
3: Sa come queste cose alla televisione, mia nonna è molto timida, meglio di noi. Riesce a rimanere in disparte, in cucina, c'è tutte le cazze sue. Meglio di noi, dai.
2: Ma chi cazzo se ne frega? Portami dalla vecchia o ti giuro che anche a costo di doverti toccare ti gonfio di botte.
3: Allora facciamo così, resti qui che vado a vedere se la sente di ingongiarla, però non le prometto niente,
1: Il nostro Alessandro Scortese rimane dunque in attesa per un periodo di tempo sospettosamente lungo. Finalmente il proprietario ritorna insieme alla presunta vecchietta dall'aria molto sospetta.
3: Rieccomi, dottor Scortese, le presento mia nonna Luisa!
5: Allo, my friend! Very nice to meet you, my friend!
2: Ma che è? Tua nonna è cingalese?
3: Oh no, che cingalese? Lei dà fa brutti scherzi, vero nonna?
5: Oh yes, my friend! Ora posso togliere parrucca? My friend! Parrucca da fastidio a testa!
3: Brutti scherzi, vero nonna?
5: Oh yes, my friend! Ora posso togliere parrucca? My friend!

0: Ma che pensi che sono coglione? Ma quale nonna è nonna? Questo c'ha la barba. Confessa, sfrutti il lavoro di un povero immigrato spacciandolo per tua nonna.
1: E va bene, cosa potevo fare? Ma smascherato, che mia nonna in cucina fa schifo, fa cucina di merda, mirce, bubù. Saluta, bubù.
2: My name is Bubu, nice to meet you.
1: È un vero mago e mi costa 20 centesimi l'ora. La prego, dottor Scottesa, non mi denunci.
0: Non ci penso proprio a denunciarti, io ti sparo, brutto sacco di merda. Oltretutto assomigli tantissimo a Cannavacciuolo, in versione indebitata col fisco. Cannavacciuolo è un altro sopravvalutato e quindi te sparo per due motivi: che sembri sopravvalutato e perché sei un truffatore de merda. Forza, fate entrare lo squadrone, a me passate un bel AK-47 che gli voglio far saltare la testa a sto stronzo. Fuoco!
1: Aia! Aia! Aia! Aia! Ah, guarda che c'ho dei parenti pesanti!

0: La produzione del programma ha preferito edulcorare le immagini dell'omicidio. Gli schizzi di cervello sui muri e la chiazza di sangue a terra ci sembravano poco adatti ad un programma TV in prima serata. Sì, sì, solite pippe della TV generalista.
1: Che palle con ste cazzo de policy aziendali. Noi di quattro ristoranti de merda non buttiamo via niente. Infatti, rimarremo qui, in questa baracca, e ci facciamo un po' di cervelletto fritto e un bel ribollito di terrone. Perché fritta è buona anche la merda, diceva il buon Joe Bastianich. Pace all'anima sua! Come dite, Bastianich non è morto, ma non era stato divorato da uno squalo all'isola de merda. Peccato, altro sopravvalutato del cazzo. Ma rimango sulle mie convinzioni e concludo con un bel cracco merda.
0: Quattro ristoranti di merda.
2: Radio 105.

0: Unreal Radio.
1: Unreal Radio.
0: Unreal Radio. Ci troviamo proprio nel bel mezzo di un ritrovo per assistere ad un'altra prova elettrizzante del plurisfigato Bino da Vino Bogge. Quest'oggi il nostro eroe di chiare origini sicule cercherà infatti di battere il record di uomo più ammalato del mondo, attualmente detenuto dall'italo statale Gennaro La Febbra.
2: Signor da Vino Bogge, è veramente convinto di potercela fare?
3: Senza dubbio! Questa volta mi sono preparato tantissimo! Mi sono fatto costruire una sauna al Polo Nord! Entravo e uscivo nudo, che era un piacere!
0: Bene, bene, è sempre un piacere vedere Bino da Vino Bogge a un passo dalla tomba. Ed è sempre un piacere vedere i giudici prendere posizione sui loro seggi.
2: Sempre peggio questo qua!
4: Ma perché? Che fa oggi?
2: Uomo più ammalato del mondo!
4: Questo pure deve fare un record, specula pure sulle disgrazie sue. E senza remore, senza vergogna l'hanno fatto questo.
2: Ma la vergogna ce l'ho io in abbondanza. E pensare che ho lasciato un lavoro di tutto rispetto per fare ste puttanate di questo coglione.
4: Perché? Che lavoro facevi?
2: Il coiffeur dei peli sulla schiena, un lavorone, guarda.
0: E mentre i giudici si preparano con il solito entusiasmo, ecco arrivare l'ammalometro, una macchina veramente sofisticata in grado di misurare i livelli di malattia di una persona secondo 5 gradazioni. Uomo più ammalato del mondo. Uomo messo male. Uomo che sta bene. Finto invalido. Ivo avido quando non ha voglia di lavorare.
3: L'ultimo livello, signori giudici, mi sembra un tantino offensivo verso quella gran brava persona.
4: Ecco, meno male che la tosse ci risparmia una delle sue proverbiali cazzate.
2: Vada sotto la macchina, da Vino Bogge.
3: Signor giudice, non so se ce la faccio, sono molto debole.
2: Ce la fa, forza, vada pure, dammi via la minchiata, me.
5: Forza, vada via, minchiata!

0: ricominciare! Uomo messo male!
1: E per un soffio Davino Bogge fallisce la misura vincente, ma per nostra fortuna ha diritto ad un secondo tentativo.
2: Ma ancora con questo secondo tentativo?
3: Ma quando la aboliamo sta regola del secondo tentativo? Così accorciamo pure sta scenetta di...
1: Ma qualcosa va storto.
2: Ma che è, un certificato di malattia?
1: Colpo di scena, signore e signori. Bino Davino Bogge ha dovuto rinunciare alla seconda prova perché malato e ha presentato un regolare certificato.
2: Signor Davino Bogge, mi ha pure attaccato l'influenza, ma vado a fare in culo.
1: E qualcosa va ancora più storto. Tutti infatti si sono presi l'influenza.
2: No, ma guardi, io veramente non ho più parole per questo coglione.
4: Io faccio causa a Radio 105. Adesso vado da Azan.
2: Non c'è più Azan.
4: E chi comanda adesso? Chi comanda?
5: Silvio. E Pier Silvio.
4: È bella la radio, è bella. Bravi tutti.
6: Unreal Radio.
7: Unreal Radio.
6: Unreal Radio.
8: Zoo di 105 presenta Pornhub.
9: Amore, io esco!
10: Vai via?
9: Sì, devo andare a portare il cane del veterinario, cane pulce al culo!
10: Quando stai via?
9: Non lo so, un'ora?
10: Perfetto!
9: Ci vediamo dopo allora!
10: Mi dedico a due cose!
9: Sì, lava i piatti!
10: Certo, certo! Faccio proprio due cose. La prima mi apro una birra e la seconda mi faccio una sega. Vediamo un po' cosa ci offre il menù di oggi, va?
11: Benvenuto su Pornhub, la piattaforma porno più interattiva al mondo. Appoggia la carta di credito sullo schermo ed entra nel mondo più turgido che possa esistere.
12: Ciao Orsetto 22. Oggi oggi sul menu di Pornhub puoi scegliere tra panna e fragole.
10: Mi fa cagare, non mi piace sto titolo, dai.
12: Burro e acciughe.
10: Un po' di fame, sono più per il salato, ma niente, niente.
12: Ostriche e champagne.
10: Eh sì, qua ci sono mignotte minchia di quelle di lusso. Vai, vai, vai, bottana.
13: Pornhub. The spiration is in the fic.
12: Ostriche e champagne.
10: Viene giù la valanga, si sciolo schippa, settimana bianca, la la la, una canzone di Magix.
12: Champagne per sciogliere tutte le inibizioni e ostriche con il loro supremo potere afrodisiaco.
10: Sì.
12: È l'accoppiata perfetta per stimolare una notte di sesso con il mio capo sposato.
10: Oh, che figlia di troia che sei, dai, puttana.
12: Anche se non ho tette, a sto giro una promozione non me la leva nessuno.
10: Senza tette bel culo, vai, vai. Ah, è così che si mangia la figa.
13: Ostriche e champagne.
10: Viene giù la valanga, si sciolo schippa, settimana pianga.
13: Sono davvero impressionato, Maria. Soprattutto considerando che non hai tette e ti paghiamo 380 euro al mese.
10: Cazzo, prendi più di me, io ho la pensione per l'invalidità.
12: Oh, Andrea, lo sai che farei qualunque cosa per te.
10: Puttana.
12: E intendo proprio qualunque cosa.
10: Bene, soffioni col culo, vai, scannala.
13: Beh, visto che sono già abbastanza brill, abbiamo spazzolato tutto. Che ne diresti di spostarci in camera da letto?
10: Ma va, ma spegorinala sul tavolo sta iachina, questa abita le case popolari, spaccala sta merda.
12: Molto volentieri.
10: Minchia, stanno ficcando stavolta. Oh, aspetta, aspetta, aspetta. Oh. Dai, dai, dai, dai, così, dai.
12: Ci strappiamo i vestiti di dosso con foga.
10: Oh, dai, ambrogio foga.
12: Oh, Andrea, mi fai impazzire.
10: Venga a me.
13: Anche tu mi fai impazzire.
10: Impazziamo tutti, dai, dai, tutti pazzi, dai.
13: Avrai anche meno tette di me, ma hai un signor culo.
10: Sì, sì, spaccagliela sta bastarda.
12: Andrea, prendimi, prendimi ora.
10: Oh, ma non ci posso credere, non è la sera.
13: Sì.
10: Sì.
13: Sì.
10: Dai, dai. Dai, dai.
13: Oh.
10: Dai, dai, dai, dai, dai, dai, dai.
13: No, aspetta, aspetta, aspetta, aspetta, no, no, fermi tutti, fermi, fermi tutti.
10: Che cazzo?
13: Devo andare in bagno.
10: No, dove vai? Dove vai? Dove vai? Dove vai?
12: D'accordo, ma sbrigati.
10: Dai, sbrigati, che è la pausa per il bagno che sei mai vista in un porno, dai. Dove sei mai vista? Anche la carrellata della camminata che corre.
13: Puttana. Oh, cazzo.
10: Ma il regista non poteva stare sulla figa nuda.
13: No, no, no, porca troia, porca puttana.
10: Ma in culo, no, devi cagare, no, ti prego, no. Ma no, ma dai, ma scusa. Ma scusa, ma che regia è? Ma perché devi riprendere uno che sta cagando?
13: Oh, porca puttana, che puzza. Porca troia.
10: Ma che schifo.
13: Aria.
10: Ma che schifo, ma che cazzo.
13: Eccomi. Scusa.
12: Ah, mi hai fatto attendere un bel po', eh.
10: Sapesse che minchia di marmellata che ha fatto.
12: Presto, dobbiamo recuperare il tempo perso.
10: Non se l'ha anche lavato.
12: Sì. Ah, sì.
10: Sì, sì, dai, dai.
12: Aspetta. Ah, là là. Aspetta un attimo, vado in bagno anche io, buono. No. Scusa, vista.
10: No, no, no, no, regia, dove va? Porca puttana, la tipa che caga spruzzo, no, ti prego, dai, ma che cosa vuol dire? Ma che cazzo di porno è? Ma per piacere. Che schifo. Anche lei.
13: Tutto a posto?
10: Ma nessuno che si fa il bidet in questo film?
12: Sì, più o meno.
10: Ragazzi, ma mi si vede il culo sporco? Non vi siete lavati?
13: Cucchiaio di c***o sul c***o. Ma non è che quelle ostriche erano andate a male?
10: Sì, te lo dico io. Quando spendi meno di 4 euro per 12 ostriche, qualcosa ti deve far riflettere, no?
12: Ma no, impossibile. Le ho prese su Amazon.
10: Minchia.
13: Ma le hai prese su Amazon? Le ostriche?
12: Beh, te le lanciavano praticamente dietro.
10: Ma l'ho detto che era una pezzetta delle case popolari, coglione.
13: Porca troia. Ti prego, dimmi che hai almeno Amazon Prime.
12: Sì, già, chi sono? Paperon de paperoni?
13: Oh, porca merda, mi viene da...
10: No, dai, anche la fame. Mi viene da...
12: Oddio, anche a me, anche a me!
14: Queste immagini sono state censurate. Per vederle devi pagare un supplemento di 80 euro.
13: Ah, che schifo! Oh, un momento. Un infarto! Mi sta venendo un infarto! Presto! Maria, fammi un messaggio cardiaco! Un massaggio cardiaco, presto!
12: Con l'happy ending!
13: Vaffanculo, puttana!
10: Va bene, dai. Sai cos'è? Che devono premiare... C'è l'Oscar della fantasia per questa... C'è una categoria apposta perché...
9: Amore, sono tornata!
10: Meno male!
9: Cos'hai in mano? Cos'hai in mano?
10: Quello che avanza del mio cazzo.
9: Sembra un'ostrica.
10: L'ho presa su Amazon.
14: Valuta il film.
10: Una merda.
15: Porn Bob. The spiration is in the fic.
16: Radio 105.

0: Tutto il mondo tace. The 105 Zoo.
1: La devo il successo a quei tre, in collaborazione con la Se non era per loro a quest'ora ero a piangere sotto i portici di San Babila, presenta. Tanto tempo fa, in una galassia lontana, ad Andria, in provincia di Bari. Una terribile guerra civile che vede scontrarsi le forze imperiali e l'alleanza ribelle imperversa nella galassia. Ma il destino vuole che i due droidi vengano comprati da Owen Lard e quando suo nipote Tato Skywalker si mette a pulirli, fa inavvertitamente visualizzare un messaggio della principessa Rosa.
2: Ma come cacchio è sto androide? Stai fermo! Dove li tieni i portafogli tu? Dammolo sold!
3: Aiuto, ma Tato Skywalker! Ti prego, sono intrappolato!
4: Non intrappolato!
3: Skyvillaur,
4: madonna, com'è che scrive? Che la puttana, so, ti scrivo una cosa, quella trade, so.
2: Ma porca. Skywalker.
4: Skywalker. Skywalker.
3: Aiuto, mi tardo Skywalker.
2: Madò, questa ha la sold. Devo andarla a salvare. Sono Tato Skywalker e sconfiggerò il male.
4: Ma vaffanculo, ubriaco, un gran ziano.
1: Lì incontra un contrabbandiere, Bobby Solo, con il suo amico Chewbacca. I due li accompagneranno verso la scoreggia nera con la loro astronave, la Millennium Piccione.
5: La Millennium Piccione.
2: Bobby Solo, portami dentro.
6: Ho capito! È la scoreggia nera!
2: Lo sapevo, sì, lo sapevo che era lui. Andiamo, andiamo.
7: Segui l'istinto, Tato.
3: Aiuto! Aiuto, Tato! Vieni a salvare! Aiuto! Aiuto!
2: Arrivo, Rosa, è il tempo di riuscire a...
4: a prenderlo in culo.
8: Lo sforzo è potente in te, Tato. Vieni con me nell'anno oscuro della forza. E così potremo insieme conquistare la galassia e bombardare tutte le cose che troviamo. Donne, uomini.
9: Ascolta, figlio di puttana, o lo leggi giusto che un sacco di cose da fare, capito?
8: E bombardare tutte le cose che troviamo. Donne, uomini, tutti.
2: No, mai. Io amo Rosa e poi lei mi mantiene, quindi voglio rimanere con lei.
8: Ah, sì? Allora ti taglio la mano, verme!
2: No!
8: Cazzo ne facevo di quella mano lì, lo tremo!
2: No! No, adesso come cavolo faccio a rubare senza una mano? No! Tu hai ucciso mio padre!
8: Io sono tuo padre, deficiente che non sei altro! Vieni con me, vieni con me!
2: No! Vieni.

0: L'imperatore, deciso una volta per tutte ad eliminare l'alleanza, dispone la costruzione di una seconda scoreggia nera. Vediamo.
1: Finalmente che ti ho trovato, figlio mio. Però ti ucciderò. Guarda qua. Guarda che spada che ho, guarda un po'.
2: Quella è una spada, quella, padre mio. Guarda la mia spada. Guarda com'è lunga, 4 chilometri è lunga.
0: 2 ore dopo.
1: Spada spagnola. Hai finito finalmente. Possiamo incominciare sto cazzo di duello o no?
2: Non verrò mai, muori!
1: Lo sforzo scarpato dentro di me, figlio di qua.
2: No!
1: Vieni con me nell'anno scuro. Nell'anno scuro, sì. Così insieme domineremo tutti i bordelli che ci sono in tutto l'universo. Case da fondamento, case di gay, case di culatore, case di prostitute. Tutte le cose.
2: Devi morire!
1: Tu devi morire! Hai capito?
2: No!
1: Tu devi morire!
3: Basta, mi avete stufato! Ora lo ucciderò io, Altato Skywalker, quello figlio di Gavaka!
2: No!
0: A questo punto, Leon Fenner, vedendo suo figlio supplicarlo in punto di morte,
2: no!
0: Lascia riemergere quel poco Leon Skywalker che era rimasto in lui, sconfiggendo l'ano oscuro che lo dominava. Questo gesto, però, mette fuori uso il suo supporto vitale e nei pochi istanti che precedono la sua morte, Leon Fenner chiede a suo figlio di rimuovergli la maschera che copre il suo volto. Vediamo.
1: Figlio mio, togliami la maschera. Figlio mio, togliermi la...
4: A che la puttana, man?
1: Figlio mio, togliermi la maschera!
2: Papà, mamma mia quanto fai schifo, ma che ti hanno fatto?
1: Di vedere a te che cazzo ti hanno fatto, guardate tu! Ora vai figlio, vai via figlio, prima che incominci a scorreggiare e faccio fuori tutto. Aspetta, fammi scaricare.
2: Papà, ti porterò via con me, sai quanto vale il tuo vestito?
1: Ti do questo cazzo, non ti do niente, affarete la fame, non vi do niente. Vai a salvare tua sorella Rosa, dai, vai!
2: Ma papà, l'ho messa incinta.
1: Ma la chiave che te sorte, cosa hai combinato? Sono morto, non vedi che sono morto? Vedete che sono morto?
2: Papà, ora mi hai scassato. Sei morto, finalmente.
0: Skywalker fortunatamente riesce a lasciare la stazione prima che esploda e porta con sé il corpo del padre. La notizia della morte dell'imperatore e della distruzione della scoreggia nera fa il giro della galassia e ovunque incominciano i festeggiamenti. Tato, dopo aver dato fuoco ai resti del padre Leon Fenner, rivede per un attimo gli spiriti di Speak and Span, Yogurt e di suo padre, che gli dicono:
2: finalmente ho sconfitto il male, perché io sono Tato Skywalker.

0: Lo Zoo di 105.
1: C'hai dei problemi con i morti? Vedi volare Michael Jackson nel salotto di casa tua?
2: È pieno di scarabei sulla testa di tua moglie?
1: Sei ridotto male con l'alcol, ma comunque di notte senti urlare la gente e vomiti verde, non è l'alcol?
2: Gocciola sangue dal soffitto?
1: Allora sai chi puoi chiamare?
3: Ghostbuster!
1: Verremo a casa tua e risolviamo tutti i problemi e ci ficchiamo pure tua moglie, ma vaffanculo!
4: Pronto?
2: Pronto, signora?
4: Sì?
2: Buonasera, salve, buongiorno.
4: Buongiorno.
2: Sono Pietro Vincenzi di Ghostbuster. Ma ascolti bene, abbiamo avuto una segnalazione qua dal market sotto casa sua.
4: Segnalazione? Di che?
2: Ecco, segnalazione che risultano sparite delle bottiglie di vodka.
4: Ma che sei vodka?
2: Risultano sparite bottiglie di vodka da degli esseri trasparenti che poi si intruffano dalla sua finestra in casa sua. Adesso vogliamo capire se lei c'ha dei parenti che, non so, che lei li ha ammaestrati, dei parenti morti che li manda in giro a rubare e si porta la refurtiva a casa. Ehi! Infama!
5: I ladri che... No, se lei cosmazza, lei ha addestrato i suoi parenti morti a rubare. Che...
4: Pronto?
2: Pronto, signora, salve, signora.
4: Non capisco io.
2: C'è suo marito?
4: Sì.
2: Passamelo, va.
4: E perché?
2: Devo parlare di una cosa importante, abbiamo avuto una segnalazione qua in caserma.
4: In caserma?
2: Sì, me lo passi, signora.
6: Pronto?
2: Pronto?
6: Sì.
2: Buongiorno, salve, signora, salve. Sono Pietro Vincenzi.
6: Sì.
2: Dei Ghostbusters, sì, signore.
6: E che cosa vuole? Mi dica.
2: È importante. Abbiamo avuto una segnalazione qua in caserma.
6: Ferma, questo numero.
2: Esatto, ci risulta che c'è una come posso definirlo? Una sorta di fantasma che vola.
6: Che cosa?
2: Lei quanti anni ha?
6: Io? 50.
2: E allora lei, vede? Perché ci risulta che... poi ho parlato pure con sua moglie. Diciamo, è un c***o morto. In pratica ci risulta che lei c'è morto il c***o da un po'. Infatti sua moglie si lamentava...
6: Senti, sai che cosa le dico? Ma vada a fanculo, vada. Il cazzo glielo rompe a tua moglie, glielo porta a sua moglie, va bene? Cretino, stupido.
2: Dai, non fare il coglione.
6: Ma che indesaggio, che indesaggio finire, il carabinieri, la caserma.
5: Sì? Sì, la sento male, signora, è stata attaccata allo zombo. Sono Gianni Cena, il Ghostbuster. Signora, dobbiamo intervenire. Abbiamo avuto la segnalazione. Sta bene lei, signora?
4: Ma scusi, lei chi è?
5: Sono Gianni Cena di Ghostbusters, quelle ciccione dei fantasmi. Abbiamo avuto la segnalazione. Lei sta bene? È stata attaccata?
4: È stata attaccata a chi?
5: Perché ci risulta che c'è John Lennon che si masturba nel suo salotto. Abbiamo avuto la segnalazione. Per caso l'ha attaccata in qualche modo ectoplasma sul collo? Cercato di baciarle il collo?
4: Il collo?
5: Che è pericoloso col c***o di fuori John Lennon.
4: E che mi fanno male?
5: John Lennon è pericoloso, è uno di ectoplasmi, di quelli più pericolosi della categoria BCD.
4: No, non capisco niente.
5: È già intondita dall'ectoplasma oppure fuma palline di cracchi? Lei fuma?
4: No, è inutile parlare perché non capisco niente quello che dice lei.
5: Accidenti, allora è molto pericoloso, probabilmente il fantasma le ha scopato il cervello, signora.
4: Ho scopato il cervello.
5: Sì, il fantasma le ha scopato il cervello.
4: Il cervello se sono una bomba.
5: Ha una bomba nel cervello? Questa è una situazione.
4: No. Non ho una bomba, cioè, ho come una bomba.
5: A bombolo?
4: Buono il cervello mio.
5: Credo di aver capito, lei ha il fantasma di bombolo che le scopa il cervello, signora? Il fantasma di bombolo che le sta scopando il cervello, lo vede fisicamente? Sente l'odore di c***o? Che i fantasmi puzzano di c***o, non so se le hanno...
4: Io non capisco niente, quindi...
5: Grave allora la situazione. Signora, allora interveniamo?
4: No, niente, non venite.
5: Vuole stare con John Lennon? Capito che le piace la situazione, però è pericoloso.
4: Niente, può telefonare quando c'è il mio marito.
5: Suo marito? È vivo?
4: Certo che è vivo.
5: Quindi lei vede soltanto John Lennon che si fa una sega? Così da scheda che c'è rimasta a noi del computer, segnalazione, zombie. Nel frattempo come risolviamo il problema di John Lennon che si fa una sega in salotto, signora? Ci può venire, cosa facciamo? A che ora interveniamo? È un problema.
4: Non intervenite per niente perché noi stiamo bene così.
5: Sta bene con John Lennon che gli scopa il cervello?
4: Sì, sono sicura.
5: Allora lo lasciamo lì che si fa una sega in salotto? Non vuole che lo ciucciamo?
4: A chi lasciatemi? A chi lasciatemi?
5: A John Lennon che si fa una sega in salotto. Le risulta?
4: i fantasmi?
5: Sì, ce l'ha in casa lei, John Lennon, che si fa...
4: Io non credo a questa stupidaggine.
5: Ma non è lei che ha gridato forte? No, non ti masturbare, Lennon! Questa è la voce che hanno sentito uscire da Satana.
4: Non ti masturbare.
5: No, io. Cioè, lei vede John Lennon che si fa una sega in salotto? Lo sente?
4: No, niente.
5: Non lo sente più? È andato via da solo?
4: Niente. Non ho mai sentito niente.
5: Ma lei può controllare se c'è sopra i divani? Sbocca di fantasma, però, che è ectoplasmatica, verdastra.
4: Cosa c'ho?
5: La sporca dei fantasmi è verdastra. Può controllare se ce l'ha su di...
4: Io ai fantasmi non ci credo.
5: Non ci crede?
4: No.
5: Quindi ma lei non lo sente più, John Lennon?
4: Non sento niente, non ho mai sentito niente.
5: Ma quindi lei non può constatare se Lennon le ha sborcato il salotto? Che in tal caso non interveniamo. Capito?
4: Devo vedere se il salotto...
5: Sì, può controllare se il salotto è sborcato da Lennon, per piacere, signora? Sì, grazie.
4: Il salotto è bordato.
5: È a posto?
4: Sì, tutto.
5: Allora si vede che il fantasma ha fatto i cazzi suoi, ha sborcato e se n'è andato. Non c'è più bisogno del nostro intervento, signora. Può tornare con Rohypnol.
4: Va bene,
5: vado dei Tavor. Salve.
4: State tranquilli.
5: Ok, grazie.
4: Ciao.
5: Già da fatta.
7: Pronto, buongiorno signora, è Luca Giurato, la trasmissione Uno Pomeriggio. Come sta?
8: Però.

0: Ma lei dica alla gente che deve partecipare a un gioco particolare.
1: Ma vaffanculo, la non la fanno te, mi fai a brutegna sulla cipalla così.
0: Però
2: this is the zoo.
3: Alessandro Scortese presenta 4 ristoranti di merda. Basta con gli chef stellati, i ristoranti di lusso. Il nostro Alessandrone ha deciso di visitare le peggiori bettole del nostro bel paese e scoprire se effettivamente fritta è buona anche la merda. 5.000 lire in palio e la possibilità di non essere denunciati ai NAS. Benvenuti a 4 ristoranti di merda.
4: Benvenuti a 4 ristoranti di merda dal vostro Alessandro Scortese. Prima di iniziare questa puntata ci tengo molto a rispondere al quel tortellino di merda di Paolo Noyes, che non ha ancora digerito la sconfitta a Celebrity Chef contro il grande chef Mazzoni. Caro Paolo, ti garantisco che ho mangiato meglio nelle mense dei poveri in Algeria che la merda che hai propinato tu. Mazzoli, il nuovo cracco? Tu, muto.
3: Mentre Noyes sta muto, andiamo in uno dei peggiori ristoranti messicani di Milano.
4: Lo sapevate che in Messico per dire buco del culo e emorroidi in fiamme si usa la stessa parola? Proprio così, e quella parola è cibo messicano. La Calabria d'America ha infatti una tradizione talmente lunga di ustioni anali e chiappe carbonizzate che verrebbe da chiedersi come cazzo è possibile che i messicani non si siano ancora estinti. Ed è proprio per rispondere a queste e ad altre domande che oggi siamo qui al ristorante El Pube de la Cucaracha Puerca, il locale messicano più malfamato di Milano, che ha da poco cambiato proprietà dopo l'intervento di una squadra d'assalto dei NAS. Entriamo a pisciare in faccia a tutti. Eccoci entrati. Qui sembra proprio di stare in un film di Sergio Mordicchione. C'è puzza di fagioli e sudore di banditi. Tutto è fatto di legno marcio sbuccherellato di pallottole. Ci stanno i magnaccia con le chitarre, eppure i sorci hanno il poncio. Ma ecco che arriva il proprietario.
5: Benvenido a El Pume de la Cucaracha Puerca, señor. Soy muy honorado de tenerlo aquí.
4: Scusami un attimo, frocio di Neanderthal, ma a me il tuo accento mi pare un po' strano. Siamo sicuri che sei davvero messicano?
5: Pota, señor. Yo soy mexicano de pura raza. Arrivados a Italia hace solo 2 meses, pota. Arriba, arriba, andale, andale, pota,
4: Ho i miei dubbi. Comunque, complimenti, il locale fa cagare il cazzo e temo che il menù non sarà da meno. Sono venuto per fare l'esperienza di un autentico pranzo messicano, quindi dammi tutti i piatti tipici.
5: Ha venido nel puesto giusto, señor. Solo servimos platos della tradizione messicana, El menú de hoy es polenta y oseis, e poi tenemos casoncellos a la bergamascas, risottos a la bergamascas y polenta tarañas, e olé, ecco.
4: Beh, se sei davvero messicano saprai sicuramente cantarmi l'inno nazionale del tuo paese. Sentiamo un po', dai, cantami l'inno messicano. Magnacci, vai di chitarre.
5: L'inno messicano, poia. Dai, de acuerdo, dai. Atalanta somos nosotros, esta curva son para ti. Atalanta somos nosotros y lucheremo por ti. Suca el babalo. Los brechano, ci acciuccia le coglones. E porco qua, e porco là, e porco.
4: Ma allora sei un figlio di puttana. Questo è l'inno dell'Atalanta in spagnolo. Giù la maschera, tu sei solo un banale bergamasco che si finge messicano.
5: Devo chiedere scusa, però ha ragione, lei ha ragione, signor Scortese, ma a Milano i ristoranti bergamaschi non se li incula nessuno, pota. Era l'unico modo per attirare un po' di attenzione. La prego, non mi denunci. Finirò in mezzo a una strada, pota.
4: Mi hai fatto commuovere. Guarda, mi è scesa pure una lacrimuccia. Io che non piango neppure tagliando le cipolle. Sto qui a frignare per un bergamasco qualsiasi. E poi non si dica che non ho un cuore d'oro.
5: Grazie, signor Scortese. Grazie mille. Grazie che non mi denuncia. Grazie. Posso dare un abbraccio?
4: Ma che hai capito? Certo che ti denuncio. Ti denuncio immediatamente e non sarò soddisfatto finché non ti vedrò ridotto sull'astra.
5: Ma perché? Perché, dottore Scortese?
4: Perché sono bastardo dentro. Per assicurarmi che fallirai miseramente, ti costringo anche ad assumere Paolo Noyes come chef. Così cucina quella merda che ha propinato durante la puntata di Celebrity Chef. Se tu fossi furbo, avresti assunto lo chef Mazzoli. Lì, sì, che avresti svoltato, un genio della cucina, un dio della teglia, un mago dei forni. Quanto è bello lo chef Mazzoli. Adesso mi faccio una sega con una sua foto. Oh, bello Mazzoli, bello. Oh, noise e merda.
3: La produzione ha deciso di evitare di trasmettere le immagini di Alessandro che si fa una sega con la foto dello chef Mazzoli e il disastro avvenuto nel locale, quando Alessandro è arrivato al dunque.
4: Oh, ass!
3: Qualche giorno dopo, il titolare del ristorante ci ha comunicato che ha deciso di svoltare e assumere Mazzoli nel suo ristorante e che gli affari vanno da paura. Questa notizia ha fatto andare su tutte le furie il collega Paolo Noyes, che si è proposto come capo chef al ristorante Giannino, ma dopo soli 3 giorni ha dovuto dichiarare fallimento per una serie di episodi di avvelenamento da cibo di merda.
4: Come dico spesso, la merda è buona anche fritta, ma quello che cucina Paolo Noyes è paragonabile alla fogna di Calcutta dopo un'inondazione. Paolo Noyes è bocciato! Marco Mazzoli, presidente dell'Associazione Chef del Mondo, scusatemi, ma quando dico il nome di Mazzoli mi arrapo, vado a farmene un'altra. Noise e merda.
6: Radio 105.

È duro come il diamante. È gelido come un iceberg. È amico di Berlusconi da parte di figa. Il suo nome è Vladimir Putin, l'ultimo zar di Russia. Vladimir Putin ha vinto i mondiali di nuoto sincronizzato a cavallo. Vladimir Putin ha nostalgia del 2040. Vladimir Putin può nascondere 1 milione di rubli sottoterra e ritirarli un anno dopo con gli interessi. Vladimir Putin sa affettare la mortadella con le dita. Tutti possono prendere del fieno da un fienile, ma solo Vladimir Putin sa come ottenere il vino da un vinile. Quando Putin parla fra sé e sé, è doppiato da Morgan Freeman, in russo. Un pilota di aerei americano ha disegnato un pene nel cielo. Vladimir Putin ha disegnato una figa sul fondo del mare, con un pedalò. Vladimir Putin può salvarti la vita con un massaggio cardiaco, anche a distanza. Qualche anno fa, Vladimir Putin ha avuto un momento di profonda religiosità. Fregava così tanto che Dio lo ha denunciato per stalking. Vladimir Putin conosce un colpo segreto che se te lo dà oggi, muori 3 giorni fa. E adesso basta cazzate. Che se a Vladimir Putin gli girano i coglioni, inverte la rotazione della Terra. Vladimir Putin, l'ultimo zar di Russia.

0: This is the zoo, only for you.
1: Alessandro Scortese presenta Quattro ristoranti di merda. Basta con gli chef stellati, i ristoranti di lusso. Il nostro Alessandrone ha deciso di visitare le peggiori bettole del nostro bel paese e scoprire se effettivamente fritta è buona anche la merda. 5.000 lire in palio e la possibilità di non essere denunciati ai NAS. Benvenuti a Quattro ristoranti di merda.
2: Benvenuti a Quattro ristoranti di merda dal vostro Alessandro Scortese. Mamma mia, quanto sono bello, porco. Se fosse possibile mi scoperei da solo. Tralasciando il fatto che ho la mamma famosa e che milioni di ragazzi negli anni 80 hanno perso la vista guardando i suoi filmetti sporcellosi, io rimango un adone irresistibile.
1: Quattro ristoranti di merda.
2: Non ditelo in giro, ma mi sono fatto costruire un pupazzo meccanico dai folletti di Gardaland con le mie fattezze per potermi autoincubare. Sì, perché mi piaccio molto. Sono bello, bello, bello, in modo assurdo. Cracco merda. Il Brasile, terra di culi, spiagge e spiagge coi culi. Quando ammiriamo una ballerina di samba che forse ha il cazzo oppure no, ma io personalmente spero di sì, non possiamo fare a meno di chiederci che minchia mangia per avere un culo così. Forse altri culi, magari polpette di cazzi, polpette di cazzi e culi. È per rispondere a queste e altre domande che oggi ci troviamo al Picania Maldita, un ristorante insignito con 3 stelle Pirelli per il suo cibo gommoso, con sgommata sul perizoma garantita. Entriamo e come al solito cerchiamo di farci menare.
1: Benvenuti a Quattro ristoranti di merda.
2: Eccoci dentro la topaia. Come potete vedere, il locale è ispirato alla camera mortuaria della signorina Chiquita. Ci sono i murales disegnati molto male, tipici del Sud America, e tante foto di quei cantanti di bossa nova che fanno tristezza e malinconia, come quei posti che espongono le conchiglie.
3: Buongiorno signor Scortesi e benvenuto a Picania Maldita. Sono Alfredo, proprietario. Penso che sia vero che sono proprietario, no?
2: Iniziamo male. Io mi aspettavo una culona e tettona col tanga tirato su fino a spaccargli in due i coglioni, e invece mi ritrovo uno stronzo di Vimercate con la fiatella da calzino marcio. Come si spiega questa cosa?
3: Vede, ho sempre avuto grandi passioni per il Brasile. È là che ho conosciuto con o Bofi, che mia moglie Gabriela. Ela è la cuoca, la luce dei miei occhi, un grande amore, tutta la vita mia. Bella fregna, grande bagaccia, mea.
2: Ah, ho capito, eri andato a Mignotte in Brasile. Quella si è fatta mettere incinta e l'hai dovuta sposare, sennò i parenti ti davano fuoco. Ho indovinato.
3: Esatto, è proprio andata così, come la dice lei.
2: Tu devi prendere ispirazione da me. Io quando vado nei paesi del terzo mondo la figa non la prendo neppure in considerazione. Il buco del culo, per me esiste solo il buco del culo. D'accordo, sarà meno igienico, ma cos'è qualche tocchettino di merda sulla c***a in confronto a un'intera vita in catene? Ah, tutto questo filosofeggiare mi ha messo appetito. Sai consigliarmi qualche buon ristorante qui in zona? Ah, ah, scherzo, sono proprio una sagoma. Forza, povero sfigato, portami i piatti migliori della dieta culona.
4: Dopo circa una ventina di anni d'attesa, durante i quali il nostro Alessandro Scortese ha importunato i clienti mostrando a tutti 5 giga di foto osè di sua zia Concetta dal ginecologo, ecco arrivare le portate.
3: Ecco qua, ho portato un piatto, buon appetito, capo.
2: Come diceva il grande Iannaccian, vedi che roba, oh. Ma è tutta carne. Adesso capisco perché i brasiliani sono sempre contenti. Sanno che comunque vada moriranno di gotta prima dei 30 anni e quindi cercano di godersi la vita. Vabbè, diamoci sotto con quello che potrebbe essere il mio ultimo pasto.
4: Alessandro si lancia sui piatti come un affamato di figa che partecipa a Temptation Island. E tra un rutto, una mega scorreggia, il lancio delle caccole e dopo aver intonato tutto il repertorio di Bocelli ruttando, arriva il momento del giudizio.
2: Puttana la che mangiata.
3: E porco bestemmia in tuo ristorante, però. È Scortese, sarà anche Scortese, però mi bestemmia dentro il ristorante, ma è giovellino. Comunque, alla fine del conto, è soddisfatto, signor Scortesi?
2: Soddisfatto. Non mangiavo così di gusto da quando seguivo la dieta del bocchino. Mi costa ammetterlo, ma era tutto delizioso. Anzi, sai che ti dico? Voglio toccare il culo alla cuoca. Chiamami la brasiliana.
3: Gabriela! Vieni bocchino che te vuol conoscere!
5: Cago uno sfagiolao e vengo!
3: Ci hai messo poco a fare un cago uno sfagiolao, eh? Oh, Scortese, ti presento mia moglie Gabriela.
6: Molto prazer, signor Scortese.
2: Ma cos'è? Uno scherzo. Questa non c'ha il culo. Non c'ha il culo, cioè, spiegami un po'. Tu sei andato a Mignotte fino in Brasile e hai messo incinta l'unica brasiliana senza culo della storia. Ma allora sei proprio un coglione! Mi dispiace, ma a nome dei culofili di tutto il mondo ora ti devo sodomizzare. Abbassate i pantaloni a sto sgorbio e diamoci dentro.
3: Ah, ah, ah, mi fa male il culo, ah!
2: Beh, te tocca perché hai il culo decisamente meglio di questa racchina.
3: Ma se, faccia mia, ah, balurdo, ma cago malegra, ah! Ah, ho cazzo tutto qui, ma te in matto, mia!
4: Per via delle ignobili regole televisive, perbeniste e politicamente corrette, abbiamo dovuto epurare le scene di violenza sul gestore del locale. Se siete interessati ai filmati originali, li posterò su Telegram stasera sul canale Borghese in Cula. Ma torniamo al nostro epilogo.
2: Bene, anche questa puntata è finita in un bagno di sangue. Ammazza che chiavata, come diceva Giulio Cesare. Ci portiamo però dietro un paio di lezioni importanti. Se volete mangiare bene e vivere poco, andate tutti i giorni in un ristorante brasiliano. Ma se proprio ci tenete a morire subito, sposate una brasiliana senza culo e venitemelo a raccontare. Sarò felice di porre fine alle vostre sofferenze. Io scappo prima che arrivi la polizia. Noi ci rivediamo alla prossima puntata di Quattro Ristoranti di Merda.
3: Ah, aiuto! Dammi la mano! Mi brucia il c***o! Ah, come mi brucia! Ballando, che male! Brasileiro, io brasileiro di cialle, cialla brasiliana.
7: Lei è il capibo?
3: Solo una parte.
7: Quale?
3: Quella che la manda a fanculo. Le valigie.
2: E non dimenticate una cosa molto importante. Cracco Merda e Antonino Cannavacciuolo, vai a cagare tu e la pizza.

0: Lo Zodi 105.
1: È milanese. È un imprenditore molto ricco.
2: È milanese.
1: È spesso in giro per il mondo per importanti convention di lavoro ed è costantemente alla ricerca di una sporca balorda baldracca sui siti come anodivaricato.it, vulvasassina.com e spaccamilano.gov. Lui è il Giangi Meneghetti e anche oggi è a caccia di mignotte per il weekend.
3: Pronto?
4: Eccola qui, ciao, super balorda, come andiamo?
3: Pronto?
4: Eccoci qua, you speak my language?
3: Ma che ne beccasi?
4: Come? Pronto, sono Giangi, Meneghetti.
5: Pronto?
4: Sì, pronto?
5: Sì.
4: Sì, salve, sono Giangi Meneghetti, cercavo la Paola.
5: Chi la vuole?
4: Giangi Meneghetti.
5: Non c'è in questo momento, mi dica a me.
4: Lei è il pappone? È lei che gestisce il business?
5: Sì, sì, sì.
4: Complimentoni comunque.
5: Certo, grazie.
4: Ho visto gli annunci su internet, sono rimasto impressionato.
5: Sì.
4: Ma lei ci ha mai gingillato?
5: Dica.
4: Dico, è lei che fa le foto, eccetera, si occupa lei dei siti?
5: Ma quali siti?
4: Ma come, dai, su, ormai ci siamo capiti, non è che dobbiamo stare qua tanto a cincischiare. Sono mica dell'FBI io. Allora, ci sono un po' di annunci sui vari siti che lei conosce bene: insalatieradicappelle.com, Spacca Milano, insomma i soliti, no? Grillettofacile.sb, eccetera, eccetera.
5: Certo, certo.
4: Ecco, io praticamente, se vogliamo parlare in codice, perché ho capito che lei fa un po' il misterioso, vorrei, insomma, otturare il traforo col mio pullman senza ruote, ecco. Se mi capisce, eh? C'ho l'orso bruno che ha freddo e vuole entrare nella grotta. Capito? Pronto? Sta facendo già il conteggio?
6: Domus Nova?
4: Maria Grazia?
6: Sì, sono io.
4: Mamma mia, anche la voce è fantastica.
6: Con chi parlo?
4: Mamma mia, complimentoni, veramente, guarda, vivissimi. Pronto?
6: Sì, mi dica.
4: Ti ho già imbarazzata?
6: No, no, assolutamente. Ti ho messo in viva voce così ascolta anche il mio capo che...
4: Il pappone, insomma, vabbè, si chiama capo per essere più moderni, certo.
6: Certo.
4: Maria Grazia, senti qua, ti dipingo la situazione. Partiamo io e te, ti passo a prendere con Lamborghini o Ferrari, scegli tu. Aston Martin.
6: Una Porsche preferisco.
4: Ma la Porsche da povero, capisci che la Porsche ce l'hanno
6: no,
4: un po' tutti.
6: No, mi piace.
4: Vabbè, allora ti vengo, ti vengo a prendere con la GT, la Porsche GT, credo ce l'hanno praticamente in due.
6: Va bene.
4: Io, perché ne ho prese due.
6: Benissimo.
4: Ti vengo a prendere Pamley con sto... Io metto due Rolex al polso solitamente per esagerare.
6: Certo, lo metto io.
4: Ma te lo regalo io, amore mio.
6: Ce l'ho già.
4: Ce l'hai?
6: Certo.
4: Spero non sia un dei Jazz perché mi fa un po' povertà.
6: No.
4: Che modello c'hai? Che modello?
6: Non lo so, devo andare a guardare, non ce l'ho adesso sul braccio.
4: Spero almeno sia un Air King, perché sai, sotto l'Air King mi vengono i brividi. Lì, ben bello sereno con ste belle pacciotti in vista. Partiamo io e te, direzione Monte Carlo. Ovviamente suite imperiale. E lì scatta veramente il delirio.
6: Va bene.
4: Io voglio veramente, cioè ti voglio sgrillettare manco fossi una magnum, capito?
6: Sì, sì, sono qui, ascolto.
4: Ah, stai già cercando di capire le percentuali da dare al pappone. Senti un attimo, io ho visto i tuoi annunci su internet e sono rimasto folgorato.
6: Sì.
4: Io dei capezzoli così non li avevo mai visti in vita mia.
6: Sì.
4: Ma l'ultima volta che ho visto una roba così grossa era una pizzetta Qatarì. Ma c'è anche sull'origano.
6: Sì.
4: Che miseria. Senti, mi piace che sei anche simpatica, bella, con queste belle mennone, okay. Simpatica. C'hai Rolex, che cazzo voglio di più dalla vita? Allora senti, cisterna di cappelle, quanto vuoi? 20.000, va bene?
6: Cisterna di cappelle, questa mi piace, non l'avevo mai sentita.
4: Beh, insomma, se sapessi dove ho trovato il tuo annuncio.
6: Sì. Dice anche a me che l'ho stata guardata.
4: Sei ovunque, sei su pioggiadorata.com, sei su
6: pioggiadorata.com.
4: Sì, golosadisferepelose.it. Sei ovunque, guarda, sei incredibile. Mi puoi fare una spagnola all'American Express, quella d'oro? Ecco, una curiosità. Non mi sei terona, vero?
6: Sì.
4: Porca
6: miseria.
4: Sei giargiana? Sei giargiana?
6: Cioè. Sono di un bel paese, sono di vicino Positano.
4: Vabbè, dai, allora forse con due o tre docce viene via la puzza, dai. Figheterona. Senti, Luigi, fammi una cortesia, preparami il Ferrari e mettimi nel baule una tanica di candeggina. Per togliere la puzza di Terona.
1: Se volete segnalare una vittima al Giangi, mandate un SMS al 342 41 15 105. 342 41 15 105. Con il numero e il nome di chi volete massacrare.
2: Radio 105.

0: Lo Zodi 105.
1: Una cosa bella.
2: Sì.
1: L'altra votazione ho preso 15.000 euro.
2: Scusa, è partito un dente. No.
1: L'altra votazione ho preso 15.000 euro.
2: Scusa, è partito un dente. No,
1: l'altra votazione.
2: Giovanotti.
1: L'altra votazione ho preso 15.000 euro. Questa volta, se vogliono il mio voto. Questa volta, se vogliono il mio voto. 30.000. 30.000 euro.
3: Mi è sembrato di vedere un gatto.
1: Si è accorciato il dente. Chi è morto? Si è accorciato il dente.
3: Che è successo?
0: Lo Zoo di 105.
4: Tamarri.
5: Oggi Massimino e Giovannino si vogliono scannare due moto d'acqua.
6: Motonautica.
7: Ah, ho capito, patenti nautiche e moto d'acqua?
6: Sì, anche, perché cosa le occorreva?
7: Devo praticamente, cioè, la moto d'acqua, voglio la moto d'acqua.
6: Guardi, deve farmi sapere che tipo di modello, non so, a cosa è interessato.
7: Allora, è un po' come i vestiti, capito? Io praticamente ti faccio un preambolo del personaggio che sono, che giustamente avrai già sentito che sono un po' particolare, no? Praticamente io sono appena uscito, ho fatto 20 anni di carcere, sono un pregiudicato. E io, a me piacciono i mezzi un po' atletici, un po' ignoranti, capito? La moto più ignorante che avete, che
6: proprio... Guardi, purtroppo di moto d'acqua in pronta consegna non c'è nulla.
7: Usata?
6: Nemmeno.
7: A rapina?
6: Nemmeno.
7: Neanche da fare al portastrangolo? Un cliente mi dice chi è, me lo indichi col dito lui, io vado per trezz.
6: Nulla, nulla.
7: Neanche proprio a minacce, non si nulla. Trova un cazzo. Ma tu ce l'hai?
6: No.
7: Ah, non puoi venire.
6: Arrivederci, grazie.
7: In che senso?
6: Buona giornata.
4: Tamarri.
6: Pronto?
7: Pronto? Ciao, sono Giovannino, ce l'hai le moto ad acqua?
8: Che moto d'acqua vuoi, Giovannino?
7: Allora mi serve, ti spiego, mi serve una bella potente, ma forte, che deve andare forte. Perché c'è mio cugino, lui se l'è comprata una potente. Qual è che hai comprato tu? La. E io ne volevo una simile alla sua. Non c'è problema di soldi, che è proprio. Yeah.
8: No, non ce l'ho.
7: Usato?
8: Niente.
7: E allora che cazzo mi fai stare al telefono mezz'ora a parlare, che poi dopo non sai le cose, non c'hai le moto, non rispondi.
1: Dici che vuoi la sua adesso.
7: Voglio la tua moto. Che cazzo di moto ad acqua c'hai tu?
8: Io non ce l'ho le moto d'acqua.
7: Coglione! Che cazzo fai, scema? Minchia, proprio dalla gola. Non so più cosa dire.
8: Non lo so.
7: Ci andiamo a mangiare una pizza?
8: No. Sono sposato io.
7: Che cazzo, mica ti devo scopare? La pizza, ecco. Mangiamo, chiacchieriamo, do due schiaffi forti, appena prendi il pezzo di margherita in faccia proprio ti spacco proprio.
8: Vabbè, dai.
7: Ti lascio il tatuaggio in faccia della mano. Vabbè, dai.
8: Ciao.
7: Ciao, limitrofe.
8: Grazie.
7: Ciao, ciao, ciao, ciao. Chiudi! Ciao. Chiudi sto cazzo di telefono.
4: Tamarri.
9: Pronto? Buonasera.
7: Madonna mia, buonasera, sono le mezzogiorno, tutto a posto.
9: Per me si è fatta notte.
7: Hai fatto serata ieri sera, sei scasciata la nasca, anche seratissima. Mi piace il tuo modo.
9: Dai, ci manca un'ora al buonasera, mi sono anticipata.
7: Mamma mia, proprio precisissima. Senti, splendore dei miei occhi. Allora, siccome sento già la brillantezza della tua voce meravigliosa, praticamente io e mio cugino, che siamo due tamari di merda di periferia, ci siamo ingrippati per le moto d'acqua, no?
9: Sì.
7: Allora ci siamo fatti un paio di domande. La prima, quanto costa? La seconda, ce l'hai? La terza, ci vuole la patente?
9: Allora partiamo dalla seconda, non ce l'ho. Quest'anno purtroppo non c'è più niente di usato, perché non consegnano il nuovo.
7: Senti, personaggio, quanto costa la moto d'acqua?
9: La moto d'acqua parte dai 9.950 euro, che è la Spectrum, che è un prodotto
7: Sì, è quel cesso piccolo.
9: Sì, capito, e arriva a 26.000 euro con la maglia.
7: Minchia!
9: E invece è quella grossa.
7: Che cazzo è? Minchia, 26.000 euro? Cioè, cosa c'ha? Anche il frigorifero?
9: Bellissima moto.
7: Là c'ha il frigorifero, la camera da letto, 26.000 euro.
9: C'ha tutto, c'ha anche la piscina.
7: Quanto fa la moto?
9: Quanto fa come velocità?
7: Sì, come si scanna proprio sull'acqua.
9: Intorno ai 110 km orari.
7: La voglio da 160, non c'è l'elaborazione.
9: No, oramai diciamo modificare le moto non lo fa quasi più nessuno.
7: Ah, ho capito.
9: Perché poi si può fare, però vabbè, poi alla fine si crea un po'.
7: Vabbè, adesso basta che mi sta proprio stanziando, proprio rompendo i cazzi. Va bene, simpaticissima, ti abbraccio
9: anche
7: forte,
9: voi, ragazzi,
7: proprio dal collo, da dietro, ti abbraccio forte da dietro così col collo. Fantastica. Ciao, ciao! Ciao, sono pazzo!
9: Ciao!
4: Tamarri.
10: Sì, pronto?
11: Pronto? Ciao.
10: Sì, buongiorno.
11: Ciao, ciao, ciao. Senti, tu hai le moto ad acqua?
10: Chi parla?
11: Sono Giovannino.
10: Ciao Giovannino, dimmi.
11: Senti, certo. Moto d'acqua ce l'hai tu?
10: Ma da noleggiare o da vendere, intendi?
11: No, da comprare, ovviamente, che ci voglio fare la stagione.
10: Guarda,
11: sto parlando. Non ho finito di parlare, ti stavo dicendo una cosa, non mi hai sentito. Dicevo, la moto d'acqua da comprare.
10: Ho capito, la vuoi nuova o la vuoi usata?
11: E che cazzo è di Trebio questo? Pronto? Sì, nuova.
10: No, non ce n'è moto nuova.
11: Usata allora, perché mi serve.
10: Usata, sì, vieni così la vedi, vedi se ti piace.
11: Che marca c'hai? Cos'hai di?
10: C'ho Casa Vacche Sidù.
11: Allora, mi serve la più potente che hai?
10: Sì, Casa Vacche 310.
11: Cavalli?
10: 310.
11: Velocità?
10: Ce l'hai la patente nautica?
11: Ma che cazzo mi fai le domande?
10: Ascolta, mi hai rotto il cazzo.
11: Ma che cazzo vuoi, coglione? Ma che cazzo fai? Ma chi cazzo ti credi di essere? Acquaman di sto cazzo. Ma succhiami il cazzo, coglione. Ma pensate, sto cafone.
12: Ma che la gente è cafona.
11: Ma che cazzo, ti sto comprando la... Vieni qua.
12: Che cazzo fai le domande?
11: Io compro il telefono.

0: Lo Zodi 105.
1: Buonasera. Va ora in onda il programma condotto da Amadeus Affari Buoi. Subito dopo lo speciale, i cazzi volano. Buona visione.
2: Bentornati al gioco che regala milioni di euro agli italiani, Affari Buoi. Allora salutiamo la gente a casa e iniziamo chiamando il primo concorrente.
3: Sì?
2: Buongiorno, benvenuto. Buongiorno. Ad Affari Buoi su Vai 1. Sono Amadeus. Sta parlando con Amadeus.
3: Bene.
2: Lei è il signore o la signora? Con chi stiamo parlando?
3: Io credo che sono il signore.
2: Sicuramente lei sa come funziona il gioco dei pacchi, ma oggi abbiamo inserito la domanda con un super premio. Io le farò una domanda e se lei mi darà la risposta esatta si porterà a casa 300.000 euro.
3: La Madonna!
2: Quindi siamo pronti?
3: Direi di sì, dai, vediamo, dai, ok, mi dica.
2: Andiamo con la domanda. Facciamo scendere il tabellone. Ecco, lei in questo momento non potrà vedere il tabellone essendo a casa?
3: Immagino.
2: Allora,
3: immagino.
2: Quanto sono lunghe le mani di Gianni Morandi? Via col tempo.
3: Abbastanza per riuscire a toccarsi le palle.
2: Ci pensi molto bene.
3: Abbastanza lunghe per riuscire a toccarsi le palle.
2: La risposta è esatta. Ha vinto 300.000 euro.
3: Perfetto.
2: È contento che ha vinto tutti questi soldi?
3: Puttane. Ci va a troie per un mese.
2: E allora facciamo un caloroso applauso al nostro concorrente Riccardo che caga a spruzzo camminando.
3: Eccellente, perfetto.
2: E allora
3: le do il premio di consolazione.
2: Vuole salutare qualcuno?
3: No. Voglio il premio di consolazione. Mi lecchi il buco del culo. Speriamo che lo trovi pieno di emorroidi.
2: Incredibile. Adesso chiudete la linea a questo infame bastardo e andiamo avanti con il gioco.
4: Pronto.
2: Buongiorno.
4: Chi è?
2: Sono Albano Carrisi.
4: Ma non
2: come
4: mi prenda
2: sta?
4: Per il culo e mi dica chi è.
2: Ma no.
4: Ehi.
2: Sono sempre io, sono Amadeus.
4: Figlio di puttana.
2: E questo è il gioco dei pacchi.
4: Ma porco.
2: Ma lei è proprio una merda.
4: Ora chiudo e vedi di non richiamarmi, hai capito?
2: Sta parlando con Amadeus.
4: Pezzo di merda.
2: E allora facciamo un calorosissimo applauso.
4: Ehi.
2: Al signor Adalberto.
4: La pagherai,
2: che si
4: la pagherai. Te ne faccio scontare tutte. Bastardo.
2: Quindi siamo pronti?
4: Ora chiudo, basta.
2: Che dispiacere, il nostro Alberto con il culo aperto ha chiuso il telefono. Ma noi richiamiamo subito un altro concorrente. Mannaggia,
4: Pagnare l'aragosta di legno, vedi di chiudere il telefono.
2: E allora, alziamoci tutti in piedi.
4: Michele, ho saputo che...

0: incredibile.
1: Tu hai dei seri problemi, ma tanti. Io non posso passare la mia vita così, hai capito? Mi stai facendo venire l'esaurimento.
0: Facciamo scendere il tabellone.
1: Non facciamo scendere un cazzo.
0: Andiamo con la domanda.
1: Ieri non ho mai risposto al telefono e mi hai chiamato 79 volte. Ma ti rendi conto?
0: Ecco, lei in questo momento non potrà vedere il tabellone essendo a casa.
1: Certo sono a casa, che cazzo dovrei vedere?
0: E anche perché la stiamo registrando ora,
1: Michele,
0: la puntata che andrà in onda questa sera su Vai 1.
1: Hai capito?
0: Accenda pure la televisione, così
1: Michele,
0: ci può anche
1: chiudi.
0: Vedere. Andiamo con la domanda.
1: Michele, ho la macchina che mi sta fissando dal parcheggio. Non farmela prendere.
0: Allora.
1: Allora chiudi il telefono e basta.
0: Quanto sono lunghe le mani di Gianni
1: Ieri
0: Morandi.
1: Ieri mi hai visto mentre andavo in posta e sei scappato nella boscaglia. Ora ho capito dove ti nascondi.
0: Ci pensi molto bene.
1: Stanotte ti verrò a cercare. Ho gli occhiali a raggi X.
0: Ha 2 minuti per rispondere.
1: E tu hai 2 minuti di vita. Maledetto figlio di puttana.
0: La risposta è...
1: Ti scanno.
0: La risposta è...
1: Porco...
0: Esatta! Ha vinto 300.000 euro!
1: Cane bastardo maledetto impestato! Ti ammazzo!
0: E quindi
1: brutta
0: facciamo
1: merda.
0: Un altro super applauso al nostro concorrente Giovanni Spruzza Merda dalla provincia
1: incazzare.
0: Di Palermo!
1: Sto venendo a prenderti!
0: Vuole salutare qualcuno?
1: Michele, sto uscendo di casa! Tanto dovevo uscire per consegnare l'aragosta di legno al ristorante in piazza!
0: È contento che ha vinto tutti questi soldi?
1: Continua a parlare, io intanto sto facendo le scale.
0: Ora verrà contattato dal notaio che le dirà tutto.
1: Pezzo di merda. Dove cazzo è la macchina?
0: Vuole salutare qualcuno?
1: Si è rincoglionita, l'ha presa ieri per fare la spesa. Ma dove cazzo l'ha messa?
0: Noi
1: Dio
0: adesso
1: santo.
0: La dobbiamo salutare perché dobbiamo dare la linea alla serie televisiva La
1: L'ho
0: Promessa.
1: L'ho trovata! Michele, non buttare giù. No! Non ci posso credere!
0: Rimanga concentrato.
1: Quella stronza mi ha lasciato il blocco a sterzo e non ho le chiavi! Porca m***a!
0: Ma è pazzesco!
2: Affari Buoi con Amadeus torna domani, sempre qui su Vai 1. Buona serata, merde!
3: Radio 105.
4: Only for you.
5: No, no, no.
4: This is
5: only for you.

0: Lo Zoo di 105.
1: Cos'è l'inferno? E chi è Satana?
2: Lo Zoo di 105, in collaborazione con la Wender Disadaptor, presenta Il camionista veneto.
3: Qual falange di Cristo Redentore, la gioventù cattolica in cammino, la sua forza e lo spirito divino.
4: Pronto? Pronto? Chi parla? Chi sei? Pronto? Pronto? Che cazzo stai facendo? Oh boh, che salita!
5: È arrivato!
4: Ah, figa, che salita! No, a posto!
5: Oh, troia puttana!
4: Mm-hmm.
5: Mi sono segno del demonio! Ma trovo ancora tranquillo, capito?
4: Senti un attimo, io sto lavorando.
5: No! Tua moglie è qua, così fammi un ciuccio.
4: Non mia moglie, mi dispiace.
5: Ah,
4: su quello posso darti ragione.
5: Chi decide un ciuccio a cazzi?
4: Mm-hmm.
5: Giusto?
4: No, sbagliato.
5: Ah, tu vedi che mio, capì subito che razza di merda che te sei.
4: Ah, veneto.
5: Aspetta un attimo. Vai, vai, vai.
4: Allora,
5: guarda, mia voglia di averti le mani in, mezzo le mani in faccia, che ti non sei neanche idea.
4: Senti un attimo, io

0: faccio una promessa.
1: No.
0: Ti faccio una promessa e giuro che la mantengo.
1: Dai, vai, vai.
0: Ti scopo la moglie.
1: Aspetta un attimo.
0: Ti giuro, ti scopo la moglie.
1: No. Tua moglie è qua con il Roman Ciuccio.
0: No, no, è tua moglie che è qui, che me ne fa uno di quelli che... Hai presente i bei ciucciotti con col c***o fino alla gola, no? Quelli... Quelli. Quelli lì.
1: Sono quello che ti spacca il culo a te e a tua moglie, coglione. Dopo?
0: Io devo andare a lavorare, ti saluto.
1: Mio, capì subito che razza di merda che te sei, giusto? Aspetta un attimo.
0: Non ho ancora capito chi sono.
1: Aspetta un attimo.
0: Io vorrei solo sapere chi cazzo ti ha dato il mio numero. Ma se becco quello che ti ha dato il mio numero, se becco te.
1: Boia! Me va tutto dentro! Giusto?
0: Giustissimo.
1: Giustissimo. Dopo? Dai, vai, vai.
0: Ciao.
2: Bene, è arrivato il momento giusto di riprenderci in mano la sospensione del programma. Il sistema richiede con urgenza un test di personalità al camionista veneto. Inserire codice segreto. Porco, porco, porco.

0: Pronto? Pronto? Pronto, chi parla?
1: Dimmi tu chi sei.
2: Prossimamente nel Wonderland.
3: Lo zoo di 105.
4: Hey, hey, rieccoci qui! Sì, siamo sempre noi, quelli dell'App Store più entusiasmante di sempre! Sì, Up and Up! Speravate di esservi liberati di noi, vero? E invece no! Siamo ancora qui! Questo finché gli inquirenti non riusciranno a risalire al nostro vero patron, di cui nessuno conosce la reale identità, per arrestarlo. Ma grazie ai vostri dati sensibili che recuperiamo tramite gli abbonamenti, potresti essere proprio tu il fortunato estratto che lo sostituirà al processo. Pazzesco, vero? Cosa aspetti? Registrati subito su
5: Up and Up!
4: Questa settimana per la categoria intrattenimento
5: Sitcom Your Life.
4: Sì, arriva l'applicazione che ti allevierà la giornata. La vita è pesante, spesso triste. Quindi cosa c'è di meglio di poter alleggerire le varie situazioni che ti capitano? Grazie all'intelligenza artificiale inserita in Sitcom Your Life, la nostra app sarà in grado di determinare il contesto in cui ti trovi e sonorizzarlo come se fossi in una divertentissima sitcom americana.
6: Salve, signor Silvano!
5: Salve, Carla! Buona giornata!
6: Attento! Appena lavato le scale!
5: Mi sono rotto una gamba!
4: Spettacolare! Sì, perché grazie al database di suoni della Warner Bros. Che i nostri programmatori hanno hackerato e che tu, ignaro, ci paghi con un abbonamento di soli 5 euro a settimana, la libreria di suoni che Sitcom Your Life ha a disposizione è pressoché infinita e potrai usarla veramente in qualsiasi situazione!
7: Mi spiace, Francesco, ma tra noi non può più andare avanti così.
5: No, Gaia, non farmi questo, io ti amo ancora!
7: Non posso, Francesco. Non riesco più a stare con te, anche se ci sto malissimo.
5: No, Gaia, io senza di te non posso più vivere.
7: Addio, Francesco, non cercarmi mai più.
4: Fantastico! Anche una semplice rottura tra due innamorati, grazie a Sitcom Your Life, diventerà molto più leggera e a tratti anche divertente. Ma non ti fermare qui, usala anche nelle situazioni più tristi, più tragiche, e vedrai che la vita ti sorriderà.
8: Fratelli e sorelle, siamo qui riuniti in questo triste giorno per celebrare la scomparsa del nostro fratello Arturo. Sì, è morto. E il suo fratello Arturo è scomparso prematuramente sotto una schiacciasassi mentre era distratto a guardare il telefono cellulare. Sì, un po' di compostezza, per favore, che insomma è un'occasione tragica. Ci piace ricordarlo così sorridente. Senta, scusi, può abbassare il telefono che non si capisce niente, sto officiando una messa funebre. Ah, non lo può abbassare. Allora esca dalla chiesa, esca, vada fuori, fuori, e che il Signore la maledica.
4: Cosa aspetti? Scarica subito
5: Sitcom Your Life!
4: E per i primi 100 abbonamenti in regalo dal Dark Web!
5: Prendimi!
4: L'unica applicazione in grado di fornirti una bellissima lista di tutti i figli di facoltosi miliardari da poter rapire per ottenere un riscatto sicuro!
9: E Open Up, il portale da dove scaricare tutte le applicazioni!
3: Radio 105!

0: Lo Zoo di 105.
1: Leone Veritas. Tutta la verità, nient'altro che la verità su Leone.
2: Tony, ma Leo, ma ancora ti puzza l'alito?
3: Che cazzo?
2: Ma che cazzo c'hai al posto dei denti? Tutti marci.
3: Ma stai scherzando, mazza? Ah, io non c'ho denti marci, tutti puliti.
2: Ah, non hai denti marci?
3: Mai, nemmeno uno. Gli altri sono tutti senza dentieri, io sono
4: ti
3: pulito.
4: Ti nascono i porcini a te lì sotto, Leo. C'hai
3: ma i pulcini ce li nascono a te sotto le ascelle, non a me.
4: Ma i pulcini, i porcini.
3: Ma i porcini, che stiamo qui, a diritto mezzo alle galline.
2: Ma cosa ti è successo ultimamente che sei svasato completamente?
3: Tu sei svasato.
2: Io
3: non connetti
2: dritto.
3: Più tu ormai.
2: Ah, io non connetto. Tutti siamo sconvolti.
3: No, tu sei sconvolto. Tu incida gli altri dischi a far diventare sconvolti.
2: Vedi che non si capisce un cazzo?
3: Ah, perché quando parlo io non si capisce un cazzo? Vuoi che te lo dico giusto?
2: Madonna mia.
3: L'alito tuo che è bene.
2: No, l'alito mio è sano.
3: Sì, come il culo tuo è sano.
2: Madonna.
3: Tu sei sconnesso.
2: Non fai una battuta che sia una.
3: Beh, ma la tagli sempre tu uno.
2: Beh, io te la taglio allora. Tu cosa ne pensi di Leone?
4: C'ha ragione Leo.
3: Chi ha ragione? Ma tu non devi. Allora io ti dico una cosa. Lui deve risolvere un problema. Lui deve risolvere un problema con tutti gli altri. No, ce lo vado a dire a Mazzoli. Tu non devi andare a Mazzoli. Tu i problemi te li devi risolvere da solo. Non che quando lui ti dice cosa ne dici tu. C'ha ragione. Ma chiedi che c'ha ragione.
4: C'ha ragione, Leo. Non fai una chiusa a pagarla ora.
3: Ma io ho fatto 4 anni di chiuso. Ho chiuso tante di quelle porte. Non c'era nessuno. Adesso che ci sei tu, te la lascio a te con la speranza che la fai bene.
2: Certo.
3: Che
2: certo.
3: Cazzo è che dite?
2: Certo.
3: Ma non rompete le palle tutte e due.
2: Che schifo che fai.
3: Ma stai
2: mica, non capisci un cazzo. L'altro giorno te ne ho servite 2 cazzo su un piatto d'argento e sei arrivato.
3: Beh, sei spaccato
2: luna.
3: In piazza e ne è andato per terra. Che
2: ah,
3: cazzo vuoi da me? Ma stai scherzando, figo, ne ho servite. E da che fa il cameriere?
2: È proprio sfigato.
3: Sì, ora sto facendo il terzo sfigato, Mazzoli.
2: Bravo.
3: Una, questo è su di te però, Ah, dai. Ma cosa sai fare? 50 anni che faccio questo.
2: Ma sì. Arrangiati, oh. Tanto con te non si può parlare. Non è che tu dici, beh, forse hai ragione, magari è un periodo non sto bene.
3: Ma chi non sta bene? Meglio di me, io faccio 3.000 cose.
2: Fanne una però, falla bene, anziché farne 3.000 male.
3: Ne faccio
2: tanti. Fai 3.000 dischi e su 3.000 ne fai uno bello, gli altri sono delle merde.
3: Sì, gli altri cosa fanno secondo te? Meglio di me?
2: Ma chi se ne frega degli altri? Sto parlando di te io.
3: Ma io ho fatto 38 LP, non posso.
2: Belli, cazzo.
3: Quello che viene, viene.
2: Ah, sì, così, a caso.
3: A casa, fuori.
2: Ragione Pippo Landro, tu non sai fare un cazzo.
3: Che schifo, addirittura Pippo Landro. Mi vai a nominare Pippo Landro.
2: Lui ha detto che lui ti ha lanciato. Se non c'era lui, tu col cazzo che facevi dire?
3: È io che ho lanciato lui. Io lo facevo, i dischi li facevo di già. E lui non esisteva come discografico.
2: Ma figo.
3: L'ho lanciato.

0: Lo Zoo di 105.
1: Lo Zoo di 105 presenta 105. La bastardata del giorno.
2: Almeno una volta all'anno lo Zoo di 105 riunisce tutta la famiglia e realizza uno scherzo a formazione
3: Guida Guida.
2: Mazzoli,
4: Paolo Nois,
5: Fabio Alisei
6: e Wender
2: si lanciano nella bastardata del giorno al signor Sergio da Napoli.
5: Non vi ricordate chi è Sergio di Napoli? Vi rinfreschiamo le idee, sentite qua.
7: I discacciata, i daccino proprio, brutto cazzo.
2: Allora ragazzi,
4: parte un po' alto secondo me.
2: Allora ragazzi, siete pronti?
3: Sì!
2: Ed ora tutti pronti per
3: la manovra culacchia.
5: Chiamiamo il signor Sergio e gli facciamo credere di voler risolvere il suo problemino telefonico.
2: Sì, buonasera, stavo cercando il signor Sergio.
7: Ma direi esatto.
2: Allora salve, sono l'appuntato Rello Penna del comando della polizia di Napoli. Senta, a noi risulta che lei è vittima di una serie di chiamiamoli scherzi telefonici da parte di ignari. E stiamo facendo una ricerca, perché queste persone sono delle persone molto pericolose che stanno cercando di mettere in atto un attentato sghidibudi nel tentativo di estrapolare i dati sensibili dei cittadini di Napoli per poi poter cisburgerare i loro conti correnti. Allora, siccome stiamo facendo questa ricerca, lei mi conferma che ha ricevuto delle telefonate strane
7: 4 giorni fa.
2: Mi può ricordare così a grandi linee di cosa si trattavano queste telefonate? Cioè cosa cercavano di venderle o...
7: No, venderle. Dicevano, ci abbiamo visto, abbiamo fatto... Cioè, mi deve...
2: Il militare.
7: Ah, bravo.
2: sono loro. Allora, senta, signor Maria Sergio, Sergio Maria, le spiego, queste persone stanno cercando di estrapolare i suoi dati sensibili per poter poi entrare nel trick booster del suo conto corrente e portarle via i suoi risparmi, ha capito?
7: Vabbè, questo, a parte questo non c'è problema, perché non abbiamo nulla tenente, questo voglio dire.
2: No, tenente glielo passo io adesso, il tenente invece, perché ho bisogno di una sua dichiarazione così riusciamo a completare il fascicolo, altrimenti i minions non riescono a concludere l'indagine. Le passo il tenente Lino Canch, che le spiega un attimino qual è la procedura. La ringrazio molto e mi scusi per il disturbo, signor Sergio. Grazie.
8: Stiamo collegando con l'interno desiderato. Siete in attesa.
9: E da oggi i tuoi tacchi per la figa pelosa li trovi anche in confezione Magnum da 80 pezzi.
8: Stiamo collegando con l'interno desiderato.
10: Pronto?
7: Pronto.
10: Sì, sono Canch, Lino Canch, buongiorno.
7: Sì, buongiorno.
10: Con chi parlo?
7: Sì,
10: sì, scusi, mi hanno parlato adesso la sua pratica. Allora, senta, signor Sergio, noi dobbiamo semplicemente compilare questo breve profilo, ok, grazie al quale potremo archiviare la sua pratica e prenderci cura di questa attività di mobbing, stalking alle sue spalle, ok?
7: Ok.
10: Allora, lei deve solo rispondere ad una lista di semplici domande. Carabetto, benissimo. Allora, signor Sergio, può dirmi per favore in che data sono state effettuate le telefonate minatorie da parte di questo gruppo terroristico Landò?
7: No, mercoledì.
10: Era per...
7: O venerdì o giovedì, una cosa del genere.
10: O venerdì o giovedì, tipico.
7: Sì.
10: Tipico. Bene, può riassumerci brevemente il contenuto di questa telefonata?
7: No, che dicevano lei mi concede, non concede. Io ho detto, ma tu hai sbagliato qua, non c'è nessuno che abbiamo parlato di te, fece io. Forse hai sbagliato telefono, hai sbagliato numero.
10: Lei ha udito per caso pronunciare da parte degli aggressori la parola Pacheco?
11: Domanda da 100.000 euro.
7: No, è perché poi questo io, la verità, proprio insisteva, era un accento strano.
10: Lei ha per caso minacciato l'aggressore in questione?
7: No, minacciato no.
10: È sicuro di non aver minacciato l'aggressore?
7: No, ho detto solo ti raccomando, non telefonare più, perché io non sono la persona.
11: Sentiamo la registrazione originale e vediamo se il signor Sergio dice la verità.
6: Ciao, sono Enzo.
7: Capito, no? Ma di sì, merda!
6: No, Renzo, Enzo!
7: Un telefono a giù! Perché io ti ringrazio! Per tutto cazzo!
6: Okay.
7: E basta, io alla verità ho posato il telefono in faccia, questo qua.
10: Scusi, ha fatto riferimento a un palo della morte?
7: No.
11: Sentiamo la registrazione dello scherzo.
6: Ci vediamo là, al palo della morte, al solito posto. Sbrigati!
7: Sì, drago, sì.
10: Non ha fatto riferimento al palo della morte. Un attimo, scusi, che è arrivato un collega, dimmi. Scusi.
12: Stiamo vagliando la linea telefonica Sbiribudi con l'antanico del signor
10: Sergio.
12: Del signor Sergio. Probabilmente c'è il telefono che è stato innestato nella sinapsi.
10: Ah, nel culacchia.
12: Del culacchia, sì. Quindi dovremmo riuscire a capire attraverso delle manovre Y,
10: sì,
12: se per caso la linea è intrescata nella silifitudine.
10: Ho capito, quindi è una manovra culacchia.
12: Sì.
10: Benissimo. Allora, senta, scusi, mi hanno comunicato adesso? Che si tratta purtroppo di un caso culacchia, quindi purtroppo non è più di mia competenza. L'ha dirotto sull'ufficio competente.
1: Come andrà a finire la bastardata del giorno?
13: Faccio una musica rapida underground, come mi viene musica di me stesso e medesimo, senza pubblicità, in diretta.
14: Lo Zoo di 105.
13: Attacchiamo, va.

0: 105 Zoo, only for you.
1: Yes!
2: Attaccati a sto podcast. Presenta Marisa Cra Crime. Un ennesimo tentativo di fare due spicci, leggendo tre stronzate scaricate dalla rete, davanti ad un microfono trovato nelle patatine. Una produzione di Mediocre Team, in collaborazione con Pochezza Studio.
3: Ciao, sono di Torino e siccome non c'ho un cazzo da fare, anche io ho pensato di fare un podcast. Si chiama Marisa Cra Crime e parlo di morte e gente stratrucidata malissimo, casi famosi e non famosi e spesso inventatissimi. Benvenuti in Marisa Cra Crime. Mi raccomando, non fate caso all'audio perché sono in garage. Adesso metterò delle basi che creano l'ambiente misterioso, così verrete rapiti dalle atmosfere e vi dimenticherete della mia voce da telepass e la qualità pessima del mio microfono. Bella, vero? Speso 90 centesimi. Adesso prendo, vi racconto la storia dell'assassino che ha fatto delle cose orribili. Un attimo ancora di pazienza che finisce la base. Ma Piero, che cazzo fai che sto registrando?
4: Ah, scusa amore, non pensavo fossi in garage. Stai facendo?
3: Sto facendo un podcast.
4: Ah, il podcast?
3: Sì, un podcast.
4: Vabbè, scusa, c'è la bicicletta, ma perché lo fai in garage? Scusa.
3: Mi sembrava un posto tranquillo.
4: Va bene, scusa, chiudo.
3: Vabbè, riprendiamo da dove eravamo rimasti. Questa sera vi condurrò lungo le orme di un uomo crudele che ha mietuto decine di vittime con un pettine e un chilo di susine. Il suo nome era James Alzacamber. Ma ancora, Piero, dai che sto registrando.
4: Scusa, guarda.
3: Lo fai apposta?
4: No, non ti disturbo più, è che mi sono dimenticato il lucchetto, poi mi fregano la bici. E...
3: Vabbè.
4: Tu fai finta che...
3: Vai fuori dai coglioni.
4: Ti cazzare, cioè, scusa.
3: Vai.
4: Scusa, va, chiudo subito, vai, vado. Ciao,
3: vai.
4: Ciao.
3: Scusatemi, ma registrare un podcast da un garage ha purtroppo i suoi contro, ma d'altronde questo mezzo pionieristico di divulgazione è aperto a tutti, anche a chi non ha i mezzi come me, e si sveglia la mattina improvvisandosi esperta di criminologia e con un marito imbecille. E adesso chi è? Mannaggia! Chi è?
5: Signora, è in garage?
3: Cosa vuole?
5: Ma è rimasta chiusa dentro? Vuole una mano?
3: No, lei che vuole?
5: Sono Amazon, sono per la consegna. Ho sentito parlare, ho buttato. È rimasta chiusa dentro, vuole una mano?
3: No, sto registrando un podcast.
5: Che?
3: Ho detto, un podcast.
5: Vabbè, il pacco lo lascio qua fuori?
3: Sì, lo lasci lì e se ne vada.
5: Va bene. Salve.
3: Allora, mannaggia, stavamo dicendo... Ah sì, vi stavo narrando dell'assassino che...
4: Cazzo, scusa amore.
3: Piero,
4: scusa,
3: mai rotto
4: scusa,
3: i coglioni.
4: Scusa, ho visto un pacco fuori dalla
3: mai
4: Clara.
3: Mai rotto i coglioni, basta.
4: Che avessi finito.
3: Tacitamente, mai rotto
4: i coglioni. Cretino di Amazon, ha lasciato il pacco qua fuori. Sono
3: mai rotto i coglioni, finiscila.
4: Lo devo mettere dentro.
3: Basta.
2: Attaccati a sto podcast. Vi ha presentato Marisa Cra Crime. Un ennesimo tentativo imbarazzante di scavarsi un piccolo buco nell'Olimpo del mondo dell'intrattenimento. Creando compassione e tenerezza a chi lo fa di professione. E se sei appassionato di motociclismo e urla, non perdere il nuovo podcast prodotto da Attaccati a sto podcast, condotto da Silvio Crescenzoni, segui Urlo e Sgaso, il nuovo podcast di un'ora di una persona che urla mentre sgasa.
6: Ah! Ah! Ah! Ah! Ah! Ah! Ah! Ah! Ah!
2: sia sto podcast.
1: Radio 105.
6: Hey! 105.
7: Hey! Lo Zoo di 105.
8: Ciao a tutti, sono Carla, quella troia del sistema operativo del Wonderland. Lo scemo sotto il cappello come sempre ha fatto la genialata. Ha preso le voci di Sonia Ice, dalla sua pagina di YouTube, le ha registrate, e ora le utilizzerà per chiamare gli italiani. Questa donna insegna a tutti come si fa la pompa imperiale, sentite le voci che Wender ha registrato.
9: Allora, l'argomento di oggi è la pompa imperiale. Allora, quando voi fate il pompino, innanzitutto gli occhi guardano i suoi occhi. Mentre glielo fai, gli dici: ti piace così o ti piace come te lo facevo prima? Cioè, ma devi dirglielo con questa voce. Deve essere larga, come la mucca.
8: Bene, siamo pronti.
10: Pronto.
9: Scaramella. Allora, l'argomento di oggi è la pompa imperiale. Allora,
10: si cerca.
9: Poi, il rapporto orale all'uomo si chiama fallazio.
10: No.
9: Voglio farlo easy, nel senso comprensibile anche alle capre.
10: Allora?
9: Io mi sono allenata tantissimo con i Calippo. Ma quando tu inizi il pompino, non puoi iniziare così. No, assolutamente.
10: Non sei tutta scema.
9: Deve essere larga, come la mucca, non come il serpente.
11: Sotto?
9: Scaramella?
11: Ah?
9: Scaramella?
11: Ah, no, qua hai sbagliato il numero. Qua
9: allora, bravi. L'argomento di oggi è la pompa imperiale. Allora, questa è una zucchina che rappresenta la media nazionale italiana della dimensione di un pene. Poi, il rapporto orale all'uomo si chiama fallazio. Per cui dimmi come ti devo toccare, baciare e accarezzare, perché io voglio darti più piacere possibile, senza tabù, gratis. Se no mi paghi.
12: Pronto?
9: Scaramella?
12: Chi è che parla?
9: Ciao amici, dalla vostra carissima Sonia Ice. Allora, l'argomento di oggi è la pompa imperiale. Allora, e anche quando una ti fa un pompino, perché questo si chiama oltre fallazio.
12: Ma si può sapere cosa vuole da me?
9: Quando voi fate il pompino, innanzitutto gli occhi guardano i suoi occhi. Io mi sono allenata tantissimo con i Calippo.
12: Ma si può sapere cosa sta dicendo queste?
9: Ma quando tu inizi il pompino, non puoi iniziare così. Assolutamente. Innanzitutto ci sputi sopra, perché è per l'uomo eccitante che la donna sputi sopra il suo pene. E quando tu lo tocchi, devi, mentre gli lecchi...
13: un attimo, con chi stai parlando? Siamo noi, c'è altro.
9: Scaramella?
14: Qual falange di Cristo Redentore, la gioventù cattolica...
15: Pronto?
9: Scaramella?
15: Pronto?
9: Per cui dimmi come ti devo toccare, baciare e accarezzare, perché io voglio darti più piacere possibile, senza tabù, gratis. Se no mi paghi. Io gratis nemmeno ciaone ti dico, e non me ne frega un cazzo che dici che me la tiro. Io sono Sonia Ice, a te non ti conosco, e se devo scegliere sto a casa mia, ok? Gratis.
15: Ma figlia di catroia! Cazzo, tu che me ne frega, mi sta a casa te... che sono qua di sborare.
9: Non puoi iniziare così.
15: Ma
9: deve essere larga,
15: un cazzo.
9: Come la mucca, non come
15: che
9: serpente.
15: Come la mucca di... ti fichi un braccio in culo.
9: Devo mandarti a fare in culo, ti ci mando.
15: Ma
9: mandami
15: due cazzo che te lo troietta di... proietta.
9: Allora,
15: di...
9: la pompa imperiale. Allora,
15: ma la pompa imperiale, sai come che si è fatto? mero grammo di coca che dà una bella tirata e dopo te mi spompina di...
9: Bella
16: la rotta del cazzo di...
9: Tu che vendi il cotechino, infilatelo su per il culo, grazie.
17: Se anche tu conosci qualche vecchio pazzo, non esitare. Invia subito il numero di telefono a wender@105.net.

0: Lo Zodi 105.
1: Lo Zodi 105 presenta.
2: Lo Zodi 105 presenta.
1: Gli audiolibri. Storie, fiabe, favole. Per arricchire le menti dei piccini. Oggi vi raccontiamo la favola.
3: Il mito di Chiattocrate.
1: Gli audiolibri.
3: Questo è il mito di Chiattocrate. Era il giovedì di un medioevo qualsiasi, e Chiattocrate, un mercante ateniese molto grasso e con una moglie bellissima, era molto infelice. Chiattocrate era infelice perché, trippone com'era, non gli si rizzava più il membro scopante e non poteva dare piacere a sua moglie Squirzia, la donna più affascinante di tutta la gnagna Grecia. Uo-iu-o-iu-e. Piangeva Chiattocrate nei giardini della sua villa. Perché fai uo-iu-o-iu-e, Chiattocrate? Gli domandò il suo vicino di casa, Dirimpettocrate. Oh, Dirimpettocrate, faccio uo-iu-o-iu-e perché il mio Peloponneso non riesce più a bagnarsi nelle calde acque cespugliose della mia dolce consorte. Proprio in quel momento, passava di lì Consigliocrate, un vecchio saggio che gli disse: ecco cosa devi fare, Chiattocrate, vai nella caverna di Medusa, la mostruosa creatura che tramuta in pietra tutto ciò su cui posa lo sguardo, tira giù le braghe e chiudi gli occhi, e il tuo Peloponneso diventerà di dura roccia inaflosciabile. Con la prospettiva di avere un membro scopante inaflosciabile, Chiattocrate non se lo fece ripetere due volte, e si recò alla caverna di Medusa insieme all'amico Accompagnocrate. Una volta dentro, seguì alla lettera i dettami di Consigliocrate, chiuse gli occhi e si calò le braghe. Purtroppo per lui, Medusa gli apparve alle spalle, non di fronte, così a diventare inaflosciabile furono le sue enormi chiappe, non il suo membro scopante. Uo-iu-o-iu-e, pianse Chiattocrate, che con le enormi chiappe di dura roccia non riusciva a muoversi, né poteva aprire gli occhi al cospetto della terribile Medusa. Per fortuna, proprio in quel momento passò di lì, il grande Passodilicrate, un formidabile guerriero che decapitò la Medusa e riportò a casa Chiattocrate insieme ad Accompagnocrate. Da quel giorno il povero Chiattocrate rimase per sempre nella sua villa senza fare nulla, impossibilitato a muoversi a causa delle sue enormi chiappe di pietra inaflosciabile. Ed è proprio da questa storia veramente accaduta, nacque il modo di dire, avere il culo pesante. Fino a uo-iu-o-iu-e.
1: Avete ascoltato gli audiolibri dello Zodi 105. Gli audiolibri. Alla prossima puntata, bambini.

0: This is a zoo only for you.
1: www.mamazonprime.com. Milioni di prodotti, tranne quello che cerchi tu. Questa settimana metti nel carrello abbigliamento, scarpe e gioielli.
2: Sale e sottosale, 2,50 al chilo. Tagliere per albini, 9,70 euro. Lavastoviglie confessionale con ben 5 diversi programmi di lavaggio dei peccati, 569 euro. Culi e culi per divani e divani, 850 euro. Obiettivo fitness, palle da pilates più cazzo da yoga, 49 euro.
1: Casa, giardino, fai da te e animali.
2: Sacco di amici gay per conversazioni politicamente corrette, 99 euro. Tisana rilassante alla cocaina, 89 euro al grammo. Porco dito, guanto in lattice per ispezioni rettali molto lussuriose, 13 euro la confezione da 10. Coppe di calici in prezioso cristallo di Boemia più 10 metri di cavo d'oro bianco per telefono senza fili, davvero opulento, 5.900 euro. Gesugo, Gesugo, condimento in barattolo per ultima cena, 5,30
1: euro. Giochi e prima infanzia.
2: Grattugia elettrica con sensore di parcheggio, 63 euro. Mattarello a batterie ricaricabili non alcaline, 39 euro. Vaghissimo, coso sposta cose, 239 euro. Bastone per selfie più... Bastone per selfie più carota per selfie per educare il popolo all'autoscatto, 14 euro. Gioco in scatola ultra facilitato, Cluedo Perugia, il colpevole è sempre nero, col coltello in camera da letto, 24 euro.
1: Arredamento interni.
2: Idea regalo più idea a pagamento, 42 euro. Tenero copripiumone bambina. Tenero copripiumone. Tenero copripiumone bambina, con fantasia composta da allegre foto di esecuzioni capitali, 98 euro. Masochist, giubbotto catarinfrangente nero, 38 euro. Tu canta, karaoke portatile versione maestro Yoda, con capolavori indimenticabili quali Chiara Alba, Sale di sapore e In culo vaffa di Masini, 119 euro. Enorme, cetriolo meccanico per rodeo vegano, 985 euro.
1: www.mamazonprime.com. Milioni di prodotti, tranne quello che cerchi tu.
3: Radio 105.

0: Lo Zoo di 105.
1: Lo Zoo di 105 presenta 105. La bastardata del giorno.
2: Buon pomeriggio a tutti e benvenuti a una nuova superba, boriosa e sprezzante super bastardata dello Zoo di 105. Dello Zoo di 105. Oggi la vittima non è una povera mummia presa a caso sulle pagine bianche, ma un noto putrido, avariato e disonesto, conosciuto al grande pubblico di Radio 105. Il parassita improduttivo e strapagato Leone di Lernia, che dopo aver sottratto un cospicuo stipendio per circa 20 anni è stato finalmente cacciato a scarpate dalla radio. Il nonnino, demente e pericoloso, nonostante abbia raggiunto la stessa età di Abramo Lincoln, non accetta di essere diventato un semplice ascoltatore e continua a collezionare rancore, ira e veleno, sparlando di tutti e cercando di infangare i colleghi per mettersi in bella luce con la direzione della radio emittente 105. I manigoldi dello zoo, noti al grande pubblico come infami, perfidi e meschini, decidono di ripagare il Matusa con la stessa moneta e gli organizzano una bella bastardata.
3: Leone! Leone! T'ha licenziato?
4: Eh?
3: Ha licenziato?
4: Ma va, scemo! C'ho ancora 2 anni di contratto, che cazzo dici? Aspetta!
5: Pronto?
4: Sì?
5: Ma è vero che te l'hanno licenziato?
4: Ma va, dai, retta quel deficiente, ho 2 anni di contratto ancora, figuri. A lui l'hanno licenziato, non a me.
5: Ma che, come si chiama quello del programma?
4: Tieni in mano che ti viene duro.
5: Ah, tu sei simpatico, noi ascoltare sempre te al ristorante cinese.
4: Ho capito, perché lì io suono la chitarra, capito? Io suono la chitarra, le canto le canzoni, non sono mio, io lì, al ristorante cinese.
5: Ma tu adesso fare programma nuovo?
4: No, io faccio i bocchini nuovi e prendo il c***o nuovo.
5: Ah, simpatico, tu forte.
4: Tu hai preso mai qualcosa di colore nel c***o?
5: Sei quella di tua madre.
4: Ma quella c***o di tua madre dovrà morire con un c***o alla fine, quella zoccola di tua madre, quella vacca c***o. Tua madre.
2: Scaldato a dovere, scatta la fase 2. Chiamarlo con una voce registrata del direttore della radio Angelo De Robertis.
6: Vuole sapere chi cazzo è e vi dice buttalo fuori perché non ne voglio più sapere di un irresponsabile.
2: Campione già usato in diversi scherzi telefonici a cui Leone è già cascato 100 volte. Ma la sua demenza senile lo porta a cascarci di nuovo.
6: Pronto, sono Angelo.
4: Oi, Angelo, dimmi.
6: Ascolta me.
4: Sì.
6: Ma cosa cazzo avete fatto in onda oggi che è venuto fuori un altro bordello con Azzan che è su tutte le furie?
4: No, niente, non abbiamo fatto niente.
6: Che l'hanno chiamato perché stavate parlando di una persona che... Che cazzo avete fatto?
4: Niente, cioè, ascolto la registrazione. Lui l'ha detto soltanto licenziato, sempre licenziato. Lui dice licenziato, dice basta. Ma quello dice.
6: Adesso io non ho capito perché l'ha incazzato. Quando è incazzato non ne può più, vuole chiudere, vuole fare un casino della Madonna.
4: Ti fai preso per il culo.
6: Cioè a lui gli hanno riferito, qualcuno si è lamentato con la radio, l'hanno chiamato perché ormai hanno imparato il giro, hanno chiamato Giuliana e lui mi ha chiamato dicendomi che cosa è successo, un altro casino, che qui cominciano di nuovo a chiamarmi perché avete preso in giro, avete scherzato su una situazione seria.
4: Ma chi? Angeli, ma c'è lì la registrazione? Possibile che un direttore va a sentire la registrazione? Io non ho detto niente, lui ha soltanto licenziato, ma quali ce la vuoi? Siccome non dice licenziato, a me mi arrivano 200 sms che dice licenziato, sempre sta parola sentito, licenziato. Che cazzo ha parlato degli altri?
6: vuole sapere chi cazzo è e mi dice buttalo fuori perché non ne voglio più sapere di un irresponsabile.
4: Ma quando mai? Non c'è nessuno, se tu c'hai la registrazione, se c'è un reato in mano fallo sentire.
6: Non ha sentito, gliel'hanno riferito e mi ha chiamato e mi ha insultato in tutti i modi, giustamente.
4: Lo faccio io. Ma che c'è?
6: Quindi adesso fammi capire che cazzo è successo, perché io in qualche modo la devo salvare questa situazione.
4: No, se c'è la registrazione, sentilo, no?
6: Lui, guarda, lui mi ha detto, dammi un nome di una persona che ha fatto sto casino qua.
4: E Mazzoli, ah, già tre giorni che sta licenziato, ormai non è che licenziato, sempre quelle parole, ormai anche tu stai registrando.
6: Guarda, faccio una cosa, io sono qui fuori al terzo Alberto che mi ha chiamato, ma sì, facciamo prima, guarda, così io lo spiego a lui.
4: Passa Alberto.
6: Alberto. Alberto, scusa, sto passo. Aspetta lì,
5: Licenziato!
4: Fate schifo, madonna, una settimana sempre più 10 giorni e 10 anni queste parole. Fate, oh, però Angeli, oh, mangia, ma questo è malato. Si fa, eppure ti fai riciclare anche te, sei un cornuto, guarda, brutto direttore.
1: La bastardata del giorno. Lo Zoo di 105.
7: Radio Taxi 666666.
8: Yeah.
9: Radio Taxi, buonasera, sono Galeazzi. Ho Pecora 69 che l'aspetta sotto.
8: Hai sbagliato numero.
9: No, Radio Taxi, lei è Mina?
8: Sì.
9: Via M***a 00182 Roma.
8: Noi non...
9: Pronto?
10: Pronto?
11: Romina!
10: Chi sei?
11: E sono Minotauro 31, sono 20 minuti che sto via a Montepulciano.
10: Guarda, io no. Ma chi sei?
11: Minotauro 31, il taxi, ha chiamato prima il collega mio dalla centrale, io sono 20 minuti che sto aspettando, ho 35
10: ore. Ma guarda che ti stai sbagliando!
11: Io mi sto sbagliando!
10: Non è che chiami tre volte, ti risponde mio figlio,
11: ma si soffia il coglione, è mica colpa mia!
10: Sì, ma... Io non sono Romina di via di Montepulciano, e abbiamo pazienza, sto a parlare in un'altra zona.
11: Ma abbia pazienza, scusi!
10: Ti risponde la seconda!
11: Ho capito, ma io sto in mezzo alla strada, mi devi rispondere la terza, sennò mi gira nei coglioni.
10: Persona.
11: Ma non ho sbagliato persona, qua mi ha mandato.
10: Ma
11: non
10: ha chiamato nessun taxi! Oh.
11: Ma questi sono cazzi tuoi, però io sto a via Montepulciano, scusa!
10: Ma non è via Montepulciano questa!
11: Ma che cazzo ne so io dove stai te? Stai al telefono, io qua c'ho un
10: c***o mio! Ma è una settimana che mi state a chiamare, ma avete rotto!
11: Ma hai rotto il cazzo tu, ho fatto 20 minuti di casilina, c'è stato un traffico della miseria, c'è stava, porca puttana!
10: Ma chiamava radio tu, hai fatto di
11: ho chiamato. Allora, ascolta, però mi... È la radio mia che ti ha chiamato, perché qua è arrivata la prenotazione, Mina, via Montepulciano, dacci tua. Stavo dall'altra parte della città, porca troia.
10: Ma mi dispiace, amore mio, io stavo sbagliando persona, è un'omonima, sicuramente è una cironia come me, però stiamo parlando di un'altra via,
11: ho
10: di capito. Un'altra persona,
11: ma io
10: c'ho capisci?
11: Te capisco, sì, mi dispiace pure per tono, però sono 35 R70 l'ho piati al culo.
10: Io tante volte ben incazzate per situazioni
11: ma porca puttana, c'ho 40 euro di tassametro fuori, mi incazzo, sì, scusa.
10: Ma che te posso dire?
11: Sto passando mezza giornata, sto posto di merda,
10: abiti pure... Ma chiamato io a tassi?
11: Ma sì, hai chiamato te, alla centrale mi hai detto che sei te, scendi, mi dai 40 euro e se mettiamo a posto e tanti saluti al cazzo, scusa Romì.
12: Tanti saluti al cazzo, scusa Romì.
10: Oh, ma tu stai sbloccando?
11: Io sto sbloccando.
10: Cironia, diciamo un Montepulciano.
11: E da dove cazzo stai?
10: Io sto a fondi.
11: Porca la puttana, sta tutta da un'altra parte sta.
10: Ma scusami, ma
11: porca
10: è una settimana che è stata a chiamare a me. Ma io non è possibile.
11: Ma che cazzo, ma pure te chiami il taxi?
10: Chiama la radio, fatti capire, perché c'è, tiene un problema di via con il telefono.
11: Ma ho capito Romì, ma cambialo sto indirizzo sopra il profilo coso, perché se no te viamo a più a tutti sotto casa vecchia, li mortacci tua. Che cazzo, mi hai fatto buttare via 40 euro, li mortacci da tua nonna e da tua madre, cazzo.
10: Oh, ma li mortacci tua.
11: È tua di chi non te sa in culo.
10: Capito, ma dove stai a rivolgere la donna? donna.
11: Ma io sono Minotauro 31, c'ho 42.
10: Ma come ti stai rivolgendo a una donna?
11: Oh, ma che te sta incazzando con me? Incazzate col numero tuo. Che cazzo vuoi? Cambia l'indirizzo, cambia, scusa. Io mi sono fatto 20 minuti di casinina. 20 minuti di casinina per venire in sto quartiere di merda. Non ci stai. Sto fuori dai 45 euro.
4: Ma chi cazzo sei?
11: Ma chi cazzo sei? Mo' dove sei spuntato? Chi sei, quello che stai a...
4: A pezzo di merda, ma che tassi ne
11: vieni giù, vieni giù a via Montepulciano, vieni a darmi i soldi, va. Sono 43 euro e 20.
4: Ma cazzo
11: tu
4: sei,
11: chi non te lo dice in quando sei tuo padre? Tacci tua, vecchio!
4: Stronzo pezzo di merda!
11: Pezzo di merda io che sto fuori dai 44 euro, a stronzo di tua moglie, chiama il taxi e non se va a trovare! Sta carogna! Ma vedi sto stronzo, la giornata a buttare.
5: Porca troia, che bomba.

0: Lo Zoo di 105.
1: Dall'alba del terzo millennio c'è un solo animale a rischio estinzione. Una fottuta, povera bestia che sta sparendo per sempre dalla faccia della terra. Il maschio alfa. Ma il cambiamento non è irreversibile. Tu puoi combattere per ricominciare a puzzare. Sii uomo. Adesso.
2: Fatti un tatuaggio brutto come la merda e rimpiangilo per tutta la vita. Sii uomo. Manda a tua moglie un messaggio con scritto «Ho voglia di scoparti» e subito dopo un altro con scritto «Scusa, non era per te». Sii un pazzo e sii uomo. Lavora duro, non bene. Sii uomo. Se sei attaccato a un macchinario che ti tiene in vita, staccati la spina da solo. Sii uomo. Compra a tua moglie il vestito che vorresti vedere addosso alla tua amante. Sii uomo. Scorreggia in chiesa. Sii uomo. Se sei allergico a qualcosa, mangiala lo stesso per vedere cosa succede. Sii uomo. Dare spiegazioni è un segno di debolezza. Non farlo. Urla. Sii uomo. Non spruzzarti il profumo. Spruzzati il diesel. Sii uomo. Sei tu che domini i sentimenti, non loro che dominano te. Sii uomo. Riposa in pace un cazzo. Crepa e diventa un cazzo di fantasma infestante. Sii ectoplasma e sii uomo. Non fidarti mai di qualcuno che fa un lavoro che sai fare da solo. Sii uomo. Ricorda, è tradimento solo se lei sa il tuo nome. Scopa in giro con un nome falso. Sii onesto e sii uomo. Compra le t-shirt di due taglie in meno per sembrare fisicato. Sii uomo. Non imparare niente, non realizzare niente. Passa tutta la vita a cercare di insegnare ad Alexa a bestemmiare. Sii uomo. La pecorina senza schiaffo è come la carbonara senza uovo. Rispetta le ricette. Sii uomo.
0: Radio 105.

0: Lo Zoo di 105.
1: Questo è Wonderland. Oggi chiameremo la gente a casa con le voci di Richard Benson, il chitarrista pazzo.
2: Infernali! Infernali!
1: Le zone da colpire saranno Veneto. Vai Wender, procedi con il massacro.
3: Qual falange di Cristo Redentore?
4: Hai cercato di mettermi in difficoltà, vero?
5: E vuoi dirlo?
4: Brutto squallido schifoso, ultimo degli esseri umani, e sai quello che ti meriti.
5: Certo.
4: E ti seguirò fino alla fine, finché non t'avrò distrutto totalmente, capito?
5: Magari, sono qua che ti aspetto, facciamo la strada insieme, pezzo di merda.
4: L'ho mandato a fanculo in una maniera pazzesca, meno male, se l'ho levato di torno, non servivi più a niente.
5: Ma credo che non capisci un cazzo, impestata del... Dai,
4: tutta la
5: misura. Fatti sotto, dai!
2: Ma...
5: Compate, ghena, coi...
4: Politiche.
5: Ma chi cazzo sei? Dai!
4: Tu pensi di mettermi in difficoltà con tutte le amicizie che c'ho io?
5: Ma va a cagare! Ma che cazzo sei, dovevo dire?
4: Di tutta altra genere.
5: Antica p***a, non so neanche a parlare.
4: Pensi a me, tu ragazzino, di mettermi in difficoltà?
5: No, io non sono un ragazzino, ti taglio la testa con una mamma. A me te l'ho sempre dita. Accetto anche le sconfitte, ma invece di stare dietro al telefono a fare il coniglietto, che quel coniglietto te lo fa anche quando che ti strombi ta femmina, perché te sei tric tric tric tric tric.
4: Capito, perché?
5: E mi fai avanti a faccia mia, pezzo di merda.
4: Capito, perché se tu ti comporti così, sì.
5: Ma ti a dire quel che ti sta ascolta qua, poi lo sta attento qua. Ti ho detto una roba, chi ti avviene qua, davanti di me, mi te posso occupare anche con un fibratore.
4: Andiamo avanti con Cyril Arcia! Capito, perché se tu ti comporti così significa...
5: Anche con vibratore te copri!
2: Max Terrana, il disco nuovo!
4: Capito, perché se tu ti comporti così significa che dentro tu copri il male.
5: No, il male è già dentro di me, il male sono io,
4: però
5: il male è dentro di me, capito? Si attacca, poi si è attaccato in tutti questi anni il male.
4: Chiaramente non
5: poi io, ma magari scendo giù di nato, invece che salire, io scendo di cielo alla sinistra del mio unico padre, dai vostro armaco,
2: infernale!
5: Quando che mi scendo, guarda che quando è che profeta il mio professare, ti ti a stare zitto nella coite scudi, hai capito?
4: Chiaramente non muori, però.
5: No, non muoro, ma se dovesse morire, io scendo giù.
2: Infernali!
5: Esatto, nell'inferno, siedo alla sinistra del mio unico padre, di Angelo Nero, detto Satana. E da là, dopo mi risorgo e vengo su in terra come spirito demoniaco. E là, la prima testa che salta, che se ti...
2: Terrana!
5: Coglione, ti ho sempre nelle mie preghiere nere ogni notte. Di
2: Terrana!
5: Guarda, aspetta.
2: Terrana!
5: Quel che sono io vedere.
2: Mike Terrana!
5: Negro. 5 negri con la multipla arancione su una pista ciclabile, ma con i parcheggiati, ma è possibile? Ed è per questo che mi do scendere negli inferi, perché poi mi risorgo, torno qua come cavaliere nero del mio principe nero e spacco il culo a tutti e taglio testa e tutti.
4: Capito,
5: a tutti,
4: a tutti
5: tranne le belle fighe.
4: Male.
5: Ma come vi spero?
2: Infernali!
5: Sognato, vabbè, a farlo.
2: Infernali!
5: Dai, va a ciucciare il cazzo che il coglione del tuo padre. Quel che ti sbrofi il
2: fatto. Infernali!
5: Dai, va a ciucciare il cazzo che il coglione del tuo padre.

0: Lo Zoo di 105 presenta. La bastardata del giorno.
1: Qualche mese fa, la triste notizia. DJ Anthony, la vittima prediletta dello zoo, il nonno del programma che non piace, era passato a miglior vita. Per lo zoo è un dramma. Nessuno avrebbe mai potuto sostituirlo. Non poteva esistere qualcuno in grado di avvicinarsi al maestoso DJ Anthony. Ma qualche giorno fa, grazie alla segnalazione di un nostro ascoltatore, incappiamo in qualcuno di veramente speciale. Qualcuno che, a detta di molti, potrebbe essere la reincarnazione di Anthony. Il signor Urlo.
2: Io sono stato rubato! E hanno cercato di assassinarmi!
3: Ehi!
2: Hai capito?
3: Sia calmo, non urli, ha capito?
2: Io sono stato rubato! E hanno cercato di assassinarmi!
3: Allora...
2: Hai capito?
3: Stia molto calmo, perché se mi parte l'embolo facciamo la gara di chi grida di più. Capito?
4: Capito? Capito?
1: Per conoscerlo meglio, Mazzoli si trasforma nel maresciallo Picard e lo contatta per cazzabubolarlo un po' e verificare se ha effettivamente il talento per sostituire DJ Anthony.

0: Dica.
1: Pronto?
0: Sì?
1: Sono i carabinieri, salve. Senta, mi scusi se la disturbo, stiamo facendo un'indagine su un gruppo che sta facendo telefonate, scherzi telefonici e cose varie.
0: Ah, e da me, corto mio, di qui è un'infinità da anni, da quando era viva la mamma.
1: Addirittura.
0: Un'infinità proprio, ah. Un'infinità. Non si sa chi sono, ha capito? Non so chi è che sono.
1: Se lei cortesemente li può intrattenere al telefono, più tempo li tiene al telefono, più noi riusciamo a rintracciare la telefonata, capisce?
0: Ah, ecco.
1: Ma lei aveva un nemico per caso? C'è qualcuno che non la sopporta, che la odia? Non so.
0: Ma di qui dico la sincera verità, io sto in condominio. E hanno cercato anche di ammazzarmi, dico la sincera verità.
1: Addirittura.
0: E hanno cercato proprio sfacciata prima da c***oni, questi del palazzo del condominio, e poi anche sfacciatamente dentro la strada.
1: Ma sempre i suoi vicini.
0: Però io non ho denunciato a nessuno e tengo a nessuno, ho fatto finta di niente.
1: Ma è impazzito.
0: Ma proprio sfacciatamente, mi creda, proprio sfacciatamente.
1: Ma in che modo, mi scusi, l'hanno minacciata?
0: Hanno cercato anche di strangolarmi, dopo io mi sono girato, l'ho visto col gomito che stava per ammendarsi addosso e se n'è andato via dritto.
1: È un suo vicino di casa questo?
0: È uno che abita qui in fondo al palazzo, sai, è miliardario proprio.
1: Ma come mai avete litigato? Ecco, c'è un...
0: Ma niente, io non li manco conosco, non mi creda, non li conosco.
1: Guardi, allora a me è arrivata una segnalazione. Siccome noi stiamo cercando di capire chi è questo gruppo di delinquenti, sì. Pare che siano dei Klingon. Che è tipo. Sono tipo gli zingari, però, di un'altra.
0: E può darsi anche,
1: di un'altra galassia. Di un'altra galassia.
0: Di un'altra galassia, sì.
1: Hanno delle facce strane un po', cioè hanno tipo delle malformazioni sul volto.
0: E prima venivano anche qui sotto a suonare con la cosa, ma non li vedo più, non ci vengono
1: che
0: più.
1: Che tipo di automezzi utilizzano? Tipo, lei ha mai notato se durante la notte queste persone.
0: No, durante la notte non sa niente, la notte io dormo.
1: Ecco, perché se lei intravede un Millennium Falcon o per caso un Enterprise con motore a curvatura, potrebbe essere che loro sono proprio dei Klingon, capisce? I Klingon sono veramente dei personaggi da tenere d'occhio. Lei ci deve dire se ha dei sospetti, eccetera. Nome e cognome di queste persone, noi andiamo a prendere.
0: No, questo non glielo so dire. Se no gliel' avrei detto, l'avrei anche denunciato in quella caserma, se sapevano il cognome.
1: Però abitano nel suo palazzo.
0: Qui di fronte c'è uno che si chiama Raffaele.

0: come si chiama?
1: Ma di fronte? Di fronte proprio? Senta, senta, guarda, da quello che lei mi dice, sono proprio di fronte a lei? Di fronte?
0: Proprio di fronte a me, sì.
1: Di fronte. Guardi, il capitano Kirk, che è rimasto in, con noi in, per diverso tempo, lui ha fatto una grossa ricerca su questi Klingon, ma per tanto tempo. E guarda, il capitano Kirk è una persona che manca molto qua in caserma, devo dire.
0: Sì, sì.
1: E lui, il dottor Spock, anche Scotty. Scotty, anche lui è un altro...
0: Sì, sì, sì.
1: Capisce. Si ricordi la parola Klingon?
0: Klingon, va bene.
1: Perfetto, grazie, arrivederci.
0: Grazie a lei infinitamente di questa sua telefonata, arrivederci.
1: Ci mancherebbe, arrivederci, buona giornata. Salve. E mo' adesso io ti torturo.
2: Cotto a puntino, lo mettiamo in contatto con DJ Spine, che spacciandosi per un suo vicino di casa, riesce ad attivare la modalità urlo.
3: Giuseppe!
0: Ma che cazzo?
3: Ma ha chiamato i carabinieri, un casino, ha detto che ha cercato di ammazzarti, ma che cazzo vai in giro a dire?
0: Oh!
3: Ehi! Dimmela in faccia ste cose, co***ne!
0: Sarai tu!
3: Salute!
0: Che cazzo vuoi?
3: Cosa? Perché vai in giro a dire che t'ho strangolato, bastardo?
0: Chiacchiera! Chiacchiera!
3: Parlare!
0: Chiacchiera!
3: Basta, sei peggio di un cane, cazzo! Sei peggio di un cane, bastardo! Hai messo in loop, brutta merda!
0: Chiacchiera!
4: La bastardata del giorno.

0: Tutto il mondo tace. The 105 Zoo.
1: Lo Zoo di 105, in collaborazione con la Banca dei Maghi di Gringott, presenta Rarry Rotter, il mago con la R moscia.
2: Silenzio! Giovani aspiranti maghi, vi avviso! Qui ad Hogwarts è assolutamente vietato pronunciare il nome di Rorror. Oh cazzo, l'ho detto io? Vabbè, non pronunciate quel nome o lo attirerete qui, capito?
3: Hermione, sta arrivando Harry Potter, facciamogli uno scherzo.
4: Ci sto, gli taglio la gola con questo coltello col manico a forma di pagliaccio.
3: No, anche meno. Io pensavo di lanciargli una maledizione, una roba brutta.
4: Ci sono, Ron. Facciamoli il rarrocchio.
3: Che cazzo è il rarrocchio?
4: È come il malocchio, solo che, oltre ad avere sfiga, chi se lo becca può pronunciare solo una consonante al posto di tutte le altre. La R.
3: Figo, figo, figo, vai, vai, vai, fagli questo, questo.
5: Ciao, miei migliorissimi amici.
3: Ciao, sperme di brufoli. Dai, Hermione, vai!
4: Occhio rarrocchio, rabarbaro rimorchio!
3: Aiuto! Brevidudine! Aiuto!
4: Ben ti sta, faccia di feci! Ti abbiamo fatto il rarrocchio!
5: Il rarrocchio?
4: Adesso lo vedrai che cos'è, figlio di una puttana in saldo!
6: Rarry Rotter, sono arrivate le tue analisi del sangue. Ti restano solo 6 giorni di vita. E sono tutti lunedì.
5: Oh no! Rira! Aiuto! Minchia. Rari, Rari! Casino. Rari, Rari, Rari, Rari, Rari, Ira, Rarario! Eriore! Rai, Realura! Rirai, Rari, Rari, Rarina!
4: La tua vita era già rovinata alla nascita, aborto d'aborto. Ma oggi sono buona. Vuoi sapere come si toglie il rarrocchio?
5: Riri! Tirero! Rirerò!
4: Devi pronunciare una parola e il rarrocchio si spezzerà.
5: Rirera! Riri! Ra, ra, rora!
4: No, no, non te la dico!
5: Aspetta.
7: Dai, si capisce dal suono, è fantastico.
5: Riri la rara.
4: E va bene, ma non essere volgare. La parola per spezzare il rarrocchio è correrò. Forza, dilla e l'incantesimo svanirà.
2: Qui ad Hogwarts è assolutamente vietato pronunciare il nome di Rorror.
5: Rorrerò!
2: Testa di merda! Non devi pronunciare quel nome! O attirerai il signore delle tenebre!
8: Harry Potter!
2: Come andrà a finire? Scoprilo nel prossimo episodio della saga Harry Potter e la spada nella gnocca!
9: Radio 105.
1: Lo Zoo di 105 presenta Pornhub, Pornhub, Pornhub, Pornhub.
10: Amore, io esco!
11: Vai via?
10: Sì, devo andare a portare il cane del veterinario Cane Pulci al culo!
11: Quando stai via?
10: Non lo so, un'ora?
11: Perfetto!
10: Ci vediamo dopo allora!
11: Mi dedico a due cose!
10: Sì, lava i piatti!
11: Certo, certo! Faccio proprio due cose! La prima mi apro una birra e la seconda mi faccio una sega! Vediamo un po' cosa ci offre il menù di oggi, va?
12: Benvenuto su Pornhub, la piattaforma porno più interattiva al mondo.
9: appoggia la carta di credito sullo schermo ed entra nel mondo più turgido che possa esistere.
12: Ciao, Orsetto 22. Oggi... Oggi sul menu di Pornhub puoi scegliere tra panna e fragole.
11: Mi fa cagare, non mi piace sto titolo, dai.
12: Burro e acciughe.
11: Un po' di fame, sono più per il salato, ma niente, niente.
12: Ostriche e champagne.
11: Sì, qua ci sono mignotte minchia di quelle di lusso. Vai, vai, vai, bottana.
13: Pornhub. The spiration is in the fic.
12: Ostriche e champagne.
11: Viene giù la valanga, si sciolo che fa settimana bianca. La la la, una canzone di Matrix.
12: Champagne per sciogliere tutte le inibizioni e ostriche con il loro supremo potere afrodisiaco. Sì. È la coppiata perfetta per stimolare una notte di sesso con il mio capo sposato.
11: Oh, che figlia di troia che sei, dai, puttana.
12: Anche se non ho tette, a sto giro una promozione non me la leva nessuno.
11: Senza tette bel culo, vai, vai. Ah, è così che si mangia la figa.
14: Ostriche e champagne.
11: Viene giù la valanga, si sciolo schippa, settimana pianga.
14: Sono davvero impressionato, Maria. Soprattutto considerando che non hai tette e ti paghiamo 380 euro al mese.
11: Cazzo, prendi più di me, io c'ho la pensione per l'invalidità.
12: Oh, Andrea, lo sai che farei qualunque cosa per te.
11: Puttana.
12: E intendo proprio qualunque cosa.
11: Bene, soffioni col culo, vai, scannala.
14: Beh, visto che sono già abbastanza brill, abbiamo spazzolato tutto. Che ne diresti di spostarci in camera da letto?
11: Ma va, ma spegorinala sul tavolo sta iachina. Questa abita le case popolari, spaccala sta merda.
12: Molto volentieri.
11: Che stanno ficcando stavolta. Oh, aspetta, aspetta, aspetta. Dai, così, dai.
12: Ci strappiamo i vestiti di dosso con foga.
11: Oh, dai, ambrogio foga.
12: Ah, oh, Andrea, mi fai impazzire.
11: Venga a me.
14: Anche tu mi fai impazzire.
11: Ammazziamo tutti, dai, dai, tutti pazzi, dai.
14: Avrai anche meno tette di me, ma hai un signor culo.
11: Sì, sì, spaccagliela sta bastarda.
12: Andrea, prendimi, prendimi ora.
11: Ah, ma non ci posso credere, una della sera.
14: Dai. Oh cazzo.
11: Ma il regista non poteva stare sulla figa nuda.
14: No, porca troia, porca puttana.
11: No, ma in culo, no, devi cagare, no, ti prego, no. Ma no, ma dai, ma scusa. Ma scusa, ma che regia è? Ma perché devi riprendere uno che sta cagando?
14: Porca putta, che puzza. Porca troia.
11: Ma che schifo.
14: Aria.
11: Ma che schifo, ma che cazzo.
14: Eccomi. Scusa.
12: Ah, mi hai fatto attendere un bel po', eh.
11: Sapesse che minchia di marmellata che ha fatto.
12: Presto, dobbiamo recuperare il tempo perso.
11: Non se l'ha anche lavato.
12: Sì. Ah, sì.
11: Sì, sì, dai, dai.
12: Aspetta. Aspetta un attimo, vado in bagno anche io, Boro. No. Scusa, vista.
11: No, regia, dove va? Porca puttana, la tipa che caga spruzzo, no, ti prego, dai, ma che cosa vuol dire? Ma che cazzo di porno è? Ma per piacere. Che schifo. Anche lei.
14: Tutto a posto?
11: Ma nessuno che si fa il bidet in questo film?
12: Sì, più o meno.
11: Ragazzi, ma si vede il culo sporco. Non vi siete lavati.
14: Cucchiaio di c***o sul c***o. Ma non è che quelle ostriche erano andate a male?
11: Sì, te lo dico io. Quando spendi meno di 4 euro per 12 ostriche, qualcosa ti deve far riflettere, no?
12: Ma no, impossibile. Le ho prese su Amazon.
11: Minchia.
14: Ma le hai prese su Amazon? Le ostriche?
12: Beh, te le lanciavano praticamente dietro.
11: Ma te l'ho detto che era una pezzetta delle case popolari, coglione.
14: Porca troia. Ti prego, dimmi che hai almeno Amazon Prime.
15: Sì, già, chi sono? Paperon de Paperoni?
14: Oh, porca merda, mi viene da...
16: No, dai, anche la vomita. Mi viene da...
15: Oddio, anche a me, anche a me!
17: Queste immagini sono state censurate. Per vederle devi pagare un supplemento di 80 euro.
14: Oh, che schifo! Oh, un momento! Un infarto! Mi sta venendo un infarto! Presto! Maria, fammi un messaggio cardiaco! Un massaggio cardiaco, presto!
15: Con l'happy ending!
14: Vaffanculo, puttana!
11: Va bene, dai. Sai cos'è? Che devono premiare... C'è l'Oscar della fantasia per questa... C'è una categoria apposta perché...
10: Amore, sono tornata!
11: Meno male!
10: Cos'hai in mano?
11: Eh?
10: Cos'hai in mano?
11: Quello che avanza del mio cazzo.
10: Sembra un'ostrica!
11: L'ho presa su Amazon!
17: Valuta il film!
11: Una merda!
13: Porn Bob. This duration is in the fake.

Lurida, nel letto non ti voglio, no, nel letto no. Vai via di qua. Era meglio sordo. Mi hai tradito, mi hai fatto le corna. Vattene, va.

0: Lo Zodi 105, il programma più ascoltato dalla gente che lo ascolta. Lo Zodi 105, in collaborazione con la Wender Splendor, presenta
1: le caldissime avventure di Porno Amleto. Scopare o non scopare? Questo è il dilemma.
2: Con qualche baldracca.
3: Pronto?
2: Baldracca.
3: Pronto?
2: Non faccio altro che sognare donne nude che fanno porcherie. Non è normale, non lo è per niente.
3: In questo ci sto facendo sentire un film. Deficiente, chi sei?
2: E invece qui non si alza un cazzo.
3: Pronto?
2: Non faccio altro che sognare donne nude.
3: Pronto?
2: Che fanno porcherie. Non è normale, non lo è per niente. E pronto? Invece qui non si alza un cazzo. È questo il vero dilemma.
4: Come se non fosse già tanto complicata. Sarebbe tutto così semplice se uno non dovesse stare a pensare alla f***a o alle tette, ecco. È strano come una veste muliebre possa alfine animarsi e prender corpo. Baldracca.
3: Assorata. Pronto?
2: Non faccio altro che sognare donne nude. Che fanno porcherie. Non è normale, non lo è per niente.
3: Ma chi è?
2: E invece qui non si alza un cazzo. Fottere o non fottere? Mannaggia.
3: Pronto?
2: È strano come una veste muliebre possa alfine animarsi e prender corpo.
3: Oh.
2: Scopare e sodomizzare ogni fanciulla e da loro farsi suggere il membro, oppure andar vagando qua e là alla ricerca.
3: Ma chi sei?
2: Di nuove sensazioni con qualche baldracca.
3: Ma vaffanculo.
2: Fottere o non fottere? È questo il vero dilemma.
5: Sai che c'è da fa?
2: Scopare e sodomizzare. Scopare e sodomizzare.
3: Pronto?
2: Fottere o non fottere?
3: Senti, hai finito a rompere il cazzo? Vorrei sapere che cazzo ti serve a te, a stronzo?
2: Che cazzo sto dicendo, porca troia? Mi sa che qualcosa nel cervello non mi funziona.
3: Pronto?
2: Fottere o non fottere?
3: Senti, il qui sopra c'è il carabiniere, adesso lo chiamo e la metto in contatto, eh? Hai rotto i coglioni.
2: È questo il vero dilemma. Scopare e sodomizzare ogni fanciulla. Ma è questo il vero dilemma.
6: Che opzione siete?
2: È strano come una veste muliebre possa alfine animarsi e prender corpo.
6: Io c'ho l'uccello e c'ho la fica.
2: Mannaggia.
3: Pronto?
2: Baldracca.
3: Oh, non fa figlio della mignotta, Sempre pronto, te, tu padre, tu madre, tutti quanti.
2: Mannaggia.
3: Hai capito?
2: Che cazzo? Non faccio altro che sognare donne nude.
3: Che io le faccio a pezzi?
2: Che fanno porcherie?
3: Ma dai, non è stronzo!
2: Fottere o non fottere? È questo il vero dilemma. Baldracca.

0: Lo Zoo di 105.
1: Dall'alba del terzo millennio c'è un solo animale a rischio estinzione. Una fottuta, povera bestia che sta sparendo per sempre dalla faccia della terra. Il maschio alfa. Ma il cambiamento non è irreversibile. Tu puoi combattere per ricominciare a puzzare. Sii uomo. Adesso.
2: Arriva sempre in anticipo e poi incazzati perché gli altri non sono ancora lì. Sii uomo. Non farti la doccia. Sciacquati le palle nel lavandino e via. Sii uomo. Prima di andare a scopare con una, segati su un'altra. Sii uomo. Passa 98 minuti ad insultare la nazionale di calcio e poi esce a suonare il clacson per le strade quando segna. Sii uomo. Porta la famiglia al mare e entra in acqua solo per pisciare. Sii uomo. Se si rompe l'aria condizionata, accetta il tuo destino e crepa di caldo. Sii uomo. Guarda i film coi sottotitoli in italiano, così non devi ascoltare donne che parlano. Sii uomo. Prima fai il bis, poi chiedi se qualcuno ne vuole ancora. Sii uomo. Pulisci le sgommate nel cesso colpendole col getto di piscio. Sii uomo. Prenditi un chalice prima di andare a lavorare. Non si sa mai. Sii uomo. Pulisciti le orecchie con l'unghia del mignolo e il mignolo sulla tasca dei pantaloni. Sii uomo. Prendi una penna e disegna i peli della fica su tutte le Barbie di tua figlia. Sii uomo. Mangia qualsiasi frutto con la buccia, anche banane, angurie e cocchi. Sbucciare la frutta è una cosa da mamme e tu non lo sei. Sii uomo. Esiste un solo programma per la lavatrice, quello che ci mette meno. Usa solo quello, per tutto. Sii uomo. Quando parli con Alexa, chiamala sempre buttana. Sii uomo.
3: Scusa, uomo, ma non è carino da parte tua.
2: Non bere al volante. Fermati, che poi ti sbrodoli. Sii uomo.
0: Radio 105.
4: Pronto, buongiorno signora, è Luca Giurato, la trasmissione Uno Pomeriggio. Come sta?
5: Come sta? Come sta? Come sta?
6: Merda!
4: Però.
6: Però.

0: Che ne superò?
1: Ma lei dica alla gente che deve partecipare a un gioco particolare.
0: Ma va fangolano, la fango che mi fai a brutegna sulla cipalla così.
1: Però.
2: This is the Zoo.
3: Lo Zoo di 105. In collaborazione con la Wonderland Production presenta La Pompa Imperiale.
4: Pompino, pompino, pompino, pompino.
5: Pronto?
4: Scaramella?
5: Sì.
4: Allora, l'argomento di oggi è la pompa imperiale. Allora.
5: Cos'è?
4: Allora, l'argomento di oggi è la pompa imperiale. Allora, questa è una zucchina che rappresenta la media nazionale italiana della dimensione di un pene.
5: Sì, ma che cavolo telefonata è questa, mi scusi.
4: Scaramella, io mi sono allenata tantissimo con i Calippo.
5: Non ho capito, cioè non riesco a capire niente di quello che sta dicendo.
4: No. Scaramella?
5: Sì, sono sempre qua, ma non riesco ancora a capire il perché di questa telefonata. Ma chi sei?
4: Scaramella?
5: No, vabbè, dai.
4: Ci sono persone che...
5: Grazie, è stato un piacere.
6: Chiama Cappella! E chiama la Cappella!
7: Pronto?
4: Scaramella?
7: Sì?
4: Allora, l'argomento di oggi è la pompa imperiale. Allora,
7: io non sento niente, che dice?
4: Scaramella?
7: Caramella!
4: Scaramella?
7: Che significa?
4: Deve proprio sentire tutta la misura della lingua che passa
7: che
4: sopra i suoi testicoli.
6: Chiama Cappella!
7: Pronto?
4: Io l'ho chiuso
7: pronto?
4: La cappella in pratica così e ho messo la mano sotto per non sporcare il pavimento.
7: Vaffanculo, vaffanculo, vaffanculo!
4: Scaramella? Scaramella?
7: Ancora?
6: Chiama Cappella!
7: Pronto?
4: Scaramella?
6: Chiama Cappella!
7: Pronto?
4: Scaramella?
7: La caramella de sord!
4: Allora, l'argomento di oggi è la...
7: La caramella di tua sorella!
4: Come la mucca! Deve essere larga! Scaramella?
6: Chiama Cappella!
7: Pronto?
4: Io mi sono allenata tantissimo con i Calippo. Scaramella? E anche quando una ti fa un pompino, perché questo si chiama, oltre fallazzo si chiama pompino, quando ne parliamo nella vita di tutti i giorni, è importante che lui veda che a te piace fare sto benedetto pompino.
7: Sandra, vuoi finire di chiamarmi?
4: Deve proprio sentire tutta la
7: ma vuoi
4: misura
7: finire delle... di chiamarmi?
4: Ma chi se ne frega?
7: Beh, vaffanculo.
4: Quando voi fate il pompino, innanzitutto gli occhi. Scaramella?
6: Chiama Cappella!
7: Pronto?
4: Scaramella?
7: The Sword.
8: Qual falange di Cristo Redentore?
5: Pronto?
4: Scaramella?
5: Pronto?
4: Scaramella?
5: Caramella, tu ci hai messo cazzo e caramella.
4: Io mi sono allenata tantissimo con i Calippo.
5: Allora, ascolta la roba, ti sarà allenata con il Calippo, ma il Calippo è freddo e non s***a. Se ti veniva qua a casa mia a Treviso, ti facevo leccare nel Calippo, che è bello caldo e bello lungo, e dopo te devo anche la crema, cioè ti s***a.
4: Io l'ho chiuso la cappella in pratica così e ho messo la mano sotto per non sporcare il pavimento. Come
7: sì,
4: la
7: esatto, esatto, ti dammi lo spompini, no? Ciucci bene la pomide, sbrego le mutande, ti giro 90 e ti inc***o.
4: Ma vi voglio ricordare, amici a casa ottusi, che in realtà il punto G dell'uomo è l'ano.
7: Esatto, ma difatti bisogna toccare ma non infilare, capito? bisogna toccare leggermente, perché se è una figa mi metto un dedo sul culo, quel dedo là.
4: Chi se ne frega?
9: Mai contraddire il demonio.
7: Ah sì.

0: prossimamente nel Wonderland.
1: Lo Zodi 105.
2: Dall'alba del terzo millennio c'è un solo animale a rischio estinzione. Una fottuta, povera bestia che sta sparendo per sempre dalla faccia della terra. Il maschio alfa. Ma il cambiamento non è irreversibile. Tu puoi combattere per ricominciare a puzzare. Sii uomo. Adesso.
3: Risparmia 4 pulciosissimi euro al mese per il telepass e poi incazzati quando stai mezz'ora in coda al casello. Sii uomo. Se perdi tuo figlio al supermercato, non perdere tempo a cercarlo. Torna a casa e fanne un altro. Sii uomo. Quando hai le mani in tasca, impasta un po' il pisello finché non diventa barzotto. Senza un motivo. Sii uomo. Se giochi a calcio coi bambini, spara cannonate imparabili. Tu sei adulto, loro no. Vinci. Sii uomo.
4: Se arriva uno tsunami, non scappare. Vai in spiaggia e prenditelo in faccia. Sii uomo. Cresci odiando tuo padre e poi diventa esattamente come lui. Sii uomo. Se tua moglie si lamenta perché torni a casa troppo tardi, non tornare proprio. Sii uomo. Quando parli con una donna, guardala negli occhi, ma solo se ha le tette piccole. Sii uomo. Entra in un bagno pubblico e caga con la porta aperta. Sii uomo. Le bilance sono per le fichette. Finché riesci a vederti il cazzo quando pisci, il tuo peso è quello giusto. Sii pratico e sii uomo. Non importa che festa sia, spendi tutto quello che hai in fuochi d'artificio e rimani con le dita dispari. Sii uomo. Non rimanere a casa per una banale influenza. Vai al lavoro e attaccala a tutti. Sii uomo. Mangia e bevi come un cinghiale tutto l'anno e poi iscriviti in palestra con l'arrivo dell'estate ed incazzati col trainer se dopo 2 giorni non sei dimagrito. Sii uomo. Fatti crescere la barba lunga, ma depilati i coglioni. Sii insensato. Sii uomo. Se vuole le coccole dopo che avete scopato, dille di comprarsi un fottuto gatto.

0: Pronto assicurazioni?
1: Pronto?
0: Pronto?
1: Buonasera, vorrei parlare con Amedeo per piacere.
0: Non è in ufficio oggi.
1: E sarà per un'altra volta.
0: Va bene.
1: Va bene, ciao, grazie. Ciao, ciao.
2: L'uomo Godzilla.
1: Pronto? Pronto? Ah, ciao, senti, noi ancora non ci conosciamo. Io sono un amico da tuo fratello. Niente, no, ho chiamato per dirgli una cosa, cioè, siccome mi si è creata una situazione strana, nel senso che mi si è liberato un posto in macchina per un viaggio che mi ero organizzato.
3: Ma voi che cazzo siete?
1: Pronto?
3: Ma siete certamente un vigliacco, perché parlate con un numero sconosciuto?
1: Ciao, sono Enzo.
3: Enzo chi?
1: No, Renzo, Enzo.
3: Enzo la faccia.
1: Cioè, io volevo sapere da tuo fratello se una cosa del genere gli interessava.
3: Niente.
1: Ma è reperibile da qualche parte?
3: Se dentro la faccia di un collaboratore come un pubblico.
1: Senti, ma tu pensi che una cosa del genere gli può interessare? Cioè, nel senso che gli può andare bene?
3: Se tu non ti spieghi.
1: Senti, ma a te, per esempio, una cosa del genere, cioè, ti interesserebbe?
3: Come?
1: Per un viaggio che mi ero organizzato in Polonia, una cosa favolosa, guarda.
3: Ma se tu non ti spieghi che sei balbuziente quando parli?
1: No, Renzo, Enzo.
3: Enzo, se tu sei un balbuziente quando sei un cattaglio quando parli.
1: Ah.
3: E perché non dovrei capire, no?
1: No, ma senti, no, per curiosità, te quanti anni c'hai?
3: A te che cazzo te ne frega?
1: Vabbè, ci sentiamo allora.
3: Perché non mi presento tua sorella?
1: Va bene, ciao.
3: Me la presento tua sorella. Se no te me la metto subito nel c***o, veloce.
1: Pronto?
3: Va bene, come?
1: Pronto?
3: Se tu mi fai parlare con tua sorella, io mi faccio fare subito un c***o con l'ingoglio.
1: D'accordo.
3: L'ho conosciuto sul cazzo.
1: Beh, ancora a casa stai?
3: Sai come adesso questo piove non era calmo e placido.
1: Vabbè. E sarà per altro
3: volta. Il fiume piove siccome facevi i capricci.
1: E sarà per altra volta.
3: C'era stata la piena.

0: Radio 105. Lo Zoo di 105.
1: California, California.
2: Tornando alla scuola, Ryan incontra Marissa, con la quale si era lasciato peggio di come Mazzoli si era mollato con Matilde e...
3: Ciao Ryan, come stai?
4: Ciao Maris, come devo stare? Sono un po' depresso, non mi vedi? Vedi la faccia bianca? È un periodo particolarmente instabile per la mia psiche. Particolarmente instabile per il mio psiche.
5: Per la mia psiche?
4: Per la mia psiche. È un periodo particolarmente instabile per la mia psiche. E avrei bisogno un paio di settimane rigeneranti in qualche isoletta alle Seychelles, nell'arcipelago.
5: Arcipelago.
4: Nell'arcipelago.
5: Arcipelago.
6: No, arcipelago.
4: Oh, nell'arcipelago.
6: Pelago.
4: Nell'arcipelago.
5: Nell'arcipelago?
4: Nell'arcipelago?
5: Dell'Oceano Indiano.
4: Dell'Oceano Indiano. I was crying
2: over you. In quei giorni era arrivata nella scuola di Ryan una bella fighetta di nome Lindsay. Lindsay.
3: Piacere, Lindsay.
4: Ciao, io sono Rachel Conner.
6: Ma chi è Rachel Conner?
4: Un gelato, lo vuoi col Conner?
6: Sì, cioccolatas.
5: Ciao, io sono Ryan Cohen.
4: Ciao, io sono Ryan Conner.
6: No, Conan, non sei un barbaro, sei Ryan Cohen.
3: Sì, devo diplomarmi il più veloce possibile, così posso finalmente trovare un lavoro e smetterla di fare marchette di notte alla caserma dei militari qui vicino.
4: Wow, che tipo interessante che sei. Sicuramente avremo modo di conoscerci meglio. E chi lo sa, magari potrebbe nascere una business...
6: Stile, ma no, il 96. Una business relationship.
4: Una business relationship.
6: Una business relationship.
4: Una
6: la station way, le Seychelles di nuovo.
4: Le Seychelles. Una business relationship.
6: Relationship, quello che fuma.
4: Una business relationship fra di noi.
6: Ryan, allora, con chi pensi di venire al ballo?
4: Non lo so, Seth, non lo so. Mi piacerebbe invitare Lindsay.
5: Ancora
6: Lindsay, no.
4: Lindsay.
6: Lindsay.
4: Mi piacerebbe invitare Lindsay.
5: Non è l'insane. Lindsay.
4: Lindsay.
5: Lindsay.
4: Lindsay.
5: Prova a dire Lindsay.
4: Lindsay.
5: Mi piacerebbe invitare Lindsay.
4: Mi piacerebbe invitare Lindsay.
5: Ancora.
6: Perché Lindsay?
4: Oh, Lindsay.
6: Lindsay! Come Sanpei!
4: Mi piacerebbe invitare Lindsay. Ma devo cervellarmi.
6: Non ti devi cervellare, ti devi scervellare.
4: Ma devo cervellarmi per trovare il modo giusto.
5: Cervellarmi.
4: Ma devo cervellarmi per...
6: Sì.
4: Oh, ma devo cervellarmi per trovare il modo giusto. Sai, lei ha un carattere molto dominante. È nevrotico ossessivo. Ciao, Lindsay.
5: No.
4: Ciao Lindsay. Ciao Lindsay.
3: Ciao Ryan, hai scorreggiato. Ciao Ryan, hai scorreggiato.
5: Dai, ce la fai, Anto. Dai.
3: Non ce la posso fare, mi è troppo da ridere.
5: Ma no, non pensare che
3: Ma
5: sei...
3: tu vai di là. Ciao Ryan, hai scorreggiato.
4: No, perché?
3: Ancora?
4: Credo che sia colpa di queste ovens. Credo che sia colpa di queste ols mentoliptus alla menta fredda.
3: Devi dirmi qualcosa di interessante o volevi solo farmi la permanente con l'alito?
4: Lindsay, non ci conosciamo da molto, ma...
3: Parla, idiota, dai che devo studiare.
4: Io non credo che tu realmente sia così eruenta, impetuosa, veemente, litigiosa, combattiva battagliera, prevaricatrice e sgravitrice.
6: No, sgravatrice, cos'è? Una che ti toglie i figli.
4: Oh, che ne dici se andiamo a giocare a casa con la PSD?
6: Okay, andiamo a giocare con i socialisti. No, li tiriamo dal balcone.
4: No, col PSD.
6: No, PSP.
5: Che ne dici se andiamo a casa a giocare alla PSP?
4: Che ne dice?
5: Che dici?
4: No, che ne dice se andiamo a casa a giocare alla PP?
6: Ci pisciamo addosso.
4: Che ne dici se andiamo a casa a giocare alla PSP? Al Grand Theft Auto?
6: L'auto che puzza, enorme. Grand Theft Auto.
4: Grand e al Grand e al Grand Theft Auto.
6: Non Theft.
4: E al Grand Theft Auto. Libertiamoci.
5: Liberty Island.
6: Cazzo, Ryan, quella stronza di Julie Cooper è riuscita nel suo intento. Si è sposata mio nonno per fottergli tutti i soldi e ce la sta facendo.
4: Sì, quella vacca di Julie Cooper pensa solo alle borse di Bitonto.
6: Bitonto. Ma in Puglia.
4: Sì, quella vacca di Julie Cooper pensa solo alle borse di Louis Vuitton. Auz, che bella casa che tieni. Guarda un po' quante macchine di lusso. Ma porca miseria, cos'è quello? Una Range Rover Logan?
7: Vorwerwogen, che è di Vancouver questo.
8: Vorwerwogen.
7: Ci facciamo un bicchiere di Vov.
9: Lo sapevo, adesso
7: fa bene l'uovo.
9: Coglioni a me, rombi
10: coglioni. Una macchina famosa.
7: Una Range Rover Vogue.
8: Cos'è quello? Una Range Vorwerwogen.
7: Vorwerwogen, che
8: cos'è
7: inglese.
8: Quello? Una Range
7: Rover?
8: Rover
7: Vogue.
8: Vogue.
7: Una Range Rover Vogue.
8: Una Range Vorwerwogen.
7: Vorwerwogen.
8: Ma dillo così,
7: la
10: non è russa, è inglese la Range Rover.
7: Range Rover Vogue.

0: Lo Zoo di 105.
1: Lo Zoo di 105 presenta.
2: Lo Zoo di 105 presenta.
1: Gli audiolibri, storie, fiabe, favole per arricchire le menti dei piccini. Oggi vi raccontiamo la favola
3: La formica con la cellulite.
1: Gli audiolibri.
3: Questa è la favola della formica con la cellulite. C'era una volta, tanto tempo fa, una formica con la cellulite. Purtroppo per la formica con la cellulite della formica con la cellulite, non era quel tipo di cellulite che dici, vabbè me la chiavo lo stesso anche se ha un po' di cellulite, ma piuttosto quel tipo di cellulite che se non sei preparato, va a finire che ti sbocchi sulle scarpe. E come se non bastasse, la formica con la cellulite, viveva in una colonia di formiche, tutte senza un filo di cellulite, il che faceva di lei l'unica formica con la cellulite. Ridevano così le formiche senza cellulite, ogni volta che passava la formica con la cellulite. Cos'avete tanto da ridere? Cercava di difendersi la formica con la cellulite, si tratta semplicemente di un po' di ritenzione idrica. Ma le formiche senza cellulite non volevano sentire ragioni, e continuarono a prendere in giro la formica con la cellulite, facendole scherzi di cattivo gusto, tipo scaricarle in faccia un idrante pieno di merda durante il sonnellino pomeridiano. Un giorno, stanca di essere presa in giro per la sua cellulite, la formica con la cellulite decise di abbandonare la colonia di formiche senza cellulite, per cercarne un'altra abitata da formiche con la cellulite. Così, cammina, dopo 3 mesi di cammina, finalmente, cammina, la formica con la cellulite si imbatté in una colonia di formiche con la cellulite. Che bello, esultò la formica con la cellulite, dopo tanto cammina, finalmente, cammina, ho trovato una colonia di formiche con la cellulite. Ma, appena la videro, le formiche con la cellulite iniziarono a ridere di lei. Risero così, le formiche della colonia di formiche con la cellulite, al cospetto della nuova arrivata. E fu solo in quel momento, che la formica con la cellulite, si accorse di aver camminato così tanto, ma così tanto, che alla fine le era sparita tutta la cellulite. Che storia triste. Fine.
1: Avete ascoltato gli audiolibri dello Zoo di 105. Gli audiolibri. Alla prossima puntata, bambini.

0: Lo Zodi 105.
1: Dall'alba del terzo millennio c'è un solo animale a rischio estinzione. Una fottuta, povera bestia che sta sparendo per sempre dalla faccia della terra. Il maschio alfa. Ma il cambiamento non è irreversibile. Tu puoi combattere per ricominciare a puzzare. Sii uomo. Adesso.
2: Non fare mai il test di gravidanza. Sii uomo. Mangiare carne non fa così male alla salute. Quindi informati bene su quali cibi sono più dannosi per il tuo organismo e poi mangia solo quelli. Sii uomo. Annusa il culo di tua moglie come fosse un piatto di pasta al forno. Sii uomo. Appena tua moglie ti chiede una mano per fare qualcosa in casa, vai in bagno a cagare. Sii uomo. Suona il clacson mentre il benzinaio ti controlla l'olio.
3: Non ne esco più adesso.
2: Suona il clacson mentre il benzinaio ti controlla l'olio. Sii uomo. Indossa i jeans sempre, anche con 45 gradi. Sii uomo. Entra nella chat delle mamme della scuola e guarda se c'è fica. Se non c'è, abbandona la chat e anche i tuoi figli. Sii uomo. Quando vai ad un concerto, non fare la fila per i cessi chimici. Piscia nei bicchieri di birra e passale alla fila dietro. Sii uomo. Segui i profili di yoga su Instagram solo per vedere le fiche a cammello. Sii uomo. Quando vai a cena a casa di amici di tua moglie, aggiungi il sale ad ogni pietanza, anche al caffè. Sii il cracco di te stesso e sii uomo. Se fai un cerchio sul tavolo con la tazzina del caffè, non pulirlo. Usalo come punto di riferimento per i prossimi caffè. Sii uomo. Tettona e chiappona sono gli unici complimenti che esistono per una donna. Non divagare. Sii uomo. Stacca sempre il cazzo di tappo dalla bottiglietta di plastica e buttalo da qualche parte. Sii uomo. Non usare il phon nei bagni pubblici. Asciugati le mani dando pacche sulle spalle degli amici esclamando: oh, ciao, grandissimo! Sii uomo. Se hai un principio di calvizie, trovati una ragazza bassa. Non lo saprà mai. Sii uomo.
0: Radio 105.

0: Wonderland. Come tutti sanno, Wender è un maiale. Come tutti voi ovviamente. Ma alle volte, essere dei maiali, ha i suoi vantaggi. Perché Wender ha trovato un film porno, degli anni 80, sentite l'audio.
1: Sì, pronto. A me Remo farà piacere partecipare a quel party. Sì. Ah, ci divertiremo. A presto allora, ciao.
2: Basta, non dire più una parola.
1: Così, ti piace? Adesso hai voglia, eh?
2: Succhio che non voglia, mi hai messo il fuoco nelle vene.
0: Quindi, diamo vita a questo film, chiamando la gente a casa. Con la famiglia, porno. Porno. Porno, porno.
3: Pronto?
1: Sì, pronto.
3: Pronto?
1: Hai invitato anche Franco e gli altri, sono contenta.
3: Pronto?
1: Hai invitato anche Franco e gli altri, sono contenta.
3: Senta, desidera qualcosa?

0: Vergognatevi!
1: Succhiala che non voglia.
0: Efficienti!
1: Oh. Più veloce con quella bocca! Oh.
0: Pronto?
1: Più veloce con quella bocca! Oh.
0: La smettete di fare i cretini?
2: Dio, com'è grosso!
0: Ma la smettete di fare i deficienti? Cretini!
1: Alicami i coglioni!
0: Pronto?
2: Sì, pronto! Ah, bene!
0: Pronto?
2: Hai invitato anche Franco e gli altri? Sono contenta.
0: Guardate che il mio telefono è sotto controllo, quindi vi prenderete le conseguenze di quello che state facendo. Vergognatevi.
1: Oh, più veloce con quella bocca. Oh.
0: Pronto?
2: Sì, pronto.
0: Pronto?
2: A me Rimo farà piacere partecipare a quel party.
0: Che cosa?
2: Hai invitato anche Franco e gli altri, sono contenta.
0: Non ho capito niente io, che dite?
1: Basta, non dire più una parola.
0: Eh?
1: Succhiala che non voglia, mi hai messo il fuoco nelle vene.
2: Sì, pronto.
0: Pronto.
1: Leccami i coglioni. Ecco, brava.
2: Come mi piace questo bel cazzo, mi fa impazzire.

0: Pronto?
1: Sì, pronto.
0: Sì?
1: Ah, oh, sì. A me Remo farà piacere partecipare a quel party.
0: Non ho capito.
1: Hai invitato anche Franco e gli altri. Sono contenta.
0: Ma tu chi sei?
1: Ah, ci divertiremo.
0: Beh, vai a fare.
2: Succhio che non voglia. Mi ha messo il fuoco nelle vene.
3: Chiama Cappella!
0: Pronto?
1: Come mi piace questo bel cazzo. Mi fa impazzire.
0: Pronto?
1: Così, ti piace? Adesso hai voglia, eh?
0: Ancora?
2: Più veloce con quella bocca. Oh.
0: Beh, vaffanculo.
4: Qual falange di Cristo Redentore?
5: Chiama dopo, adesso non ho tempo.
2: Più veloce con quella bocca. Oh.
4: La gioventù cattolica in cammino.
5: Chiama dopo, adesso non ho tempo.
1: Ah, sì.
4: La sua forza è lo spirito divino. Origine di sempre nuovo ardore, ed ogni cuore affronta il suo destino.
0: Mi sono rabbia, mica spocco,
4: votato al sacrificio ed all'amore.
0: Basta adesso.
4: Bianco padre che da Roma.
0: Bastardo.
6: Se anche tu conosci qualche vecchio pazzo, non esitare. Invia subito il numero di telefono a wender@105.net.

Dall'alba del terzo millennio c'è un solo animale a rischio estinzione. Una fottuta, povera bestia che sta sparendo per sempre dalla faccia della terra. Il maschio alfa. Ma il cambiamento non è irreversibile.

0: per ricominciare a puzzare. Sii uomo. Adesso.
1: Se qualcuno starnutisce, non dirgli salute. Digli di chiudere quella bocca del cazzo. Sii uomo. Se arriva un tornado, non scendere in cantina. Sali sul balcone e affrontalo a petto nudo. Sii uomo. Quando stai per venire, non tirarlo fuori. Trova un'altra uscita. Sii uomo. Non essere incazzato solo perché sono finite le ferie. Ci sono mille altri motivi per essere incazzato. Quindi, sii sempre incazzato. Sii uomo. Se ti succede qualcosa di orribile, non piangere. Tienitelo dentro e lascia che col tempo si trasformi in un ictus. Sì. Sii uomo. Se ti cade un cubetto di ghiaccio, non raccoglierlo. Calcialo sotto al frigo. Sii uomo. Chi sorride campa 100 anni. Non farlo. Crepa giovane. Sii uomo. Svegliati nel cuore della notte e pensa a tutte le fichette che ti sei schiacciato per riprendere sonno. Sii uomo. Esci con un amico per 20 anni e non farti mai una foto con lui. Sii uomo. Vai a cena al ristorante messicano la sera prima della colonscopia. Sii uomo. Non dire mai esco a bermi una birra. Menti a tua moglie, ma non a te stesso. Sii uomo. Quando incontri una sconosciuta col cagnolino, chinati verso di lui e limonalo. Perché? Chinati verso di lui e limonalo. Sii uomo. Fai una foto a quello che hai cagato ed inviala ad un numero a caso. Sii uomo. Vai a fare paracadutismo con un ombrello. Sii uomo. Comprati un forno per cremarti da solo.

0: Lo Zoo di 105.
1: Radio 105.
0: Lo Zoo di 105.

0: La vittima di oggi è Masha, un'amica di Pippo Palmieri, bravissima con le torte di mele, ma un po' meno al volante. Dopo due tamponamenti nel giro di una settimana, la sua auto è finita in officina ed è quasi pronta per essere ritirata. A meno che non ci si metta di mezzo l'infamia dello zoo. Round 1.
1: Buongiorno, sono Carlo Pedersoli, la chiamo da assicurazione. Senta, purtroppo io la sto chiamando perché noi abbiamo un'incongruenza dal punto di vista dell'intestazione della macchina, nel senso che la polizza assicurativa risulta intestata al signor...
2: A mio marito.
1: Esatto, però è lei poi che guida l'autovettura?
2: Sì.
1: Questa cosa non è regolare, signora... Nel senso che per la direttiva europea del 5 maggio 2019 l'intestatario della polizza assicurativa deve essere chi ha l'usufrutto del veicolo. Questo ovviamente sia in caso di sinistro che normalmente per quanto riguarda il calcolo della polizza.
2: Oddio.
1: Quindi lei in questo momento si trova in una situazione, diciamo, di illegalità.
2: Madonna. E adesso cosa devo fare?
1: Io, in quanto compagnia di assicurazioni, essendo la macchina in questo momento sinistrata, devo inevitabilmente spedire questo modulo all'ACI che prevede il fermo del veicolo da 1 a 3 mesi.
2: Ma è assurda sta cosa.
1: Guardi, purtroppo burocraticamente non ci sono molti scappatoi. E poi naturalmente lei dovrà raggiungere gli uffici dell'ACI per compilare tutta la modulistica e pagare poi tutti gli arretrati. E oltre al fermo del veicolo...
2: Ma scusi, non ho capito, quanto dovrei pagare io?
1: Guarda, io questo non lo so perché sono della compagnia assicurativa. Così lei
2: sì, le do il numero di telefono, chiami mio marito perché io non ci sto capendo niente.
1: No,
2: cioè,
1: allora,
2: è una cosa assurda.
1: In questo momento, da un punto di vista della giurisprudenza, è lei in questo momento, mi perdoni il termine, tra virgolette, sotto accusa, capisce? Quindi è lei che deve risolvere la questione, non suo marito.
2: Ma è questa assurda cosa.
1: Guardi, ma se ci pensa non è così assurda, nel senso che lei guida una macchina.
2: Vabbè, ma io non sono una ragazzina, ce l'ho più di 25 anni la patente, non riesco a capire perché io non posso guidare la macchina. Che non è intestata a me, però.
1: Però aspetti,
2: cioè,
1: la patente è una cosa, l'assicurazione è un'altra cosa. E ovviamente anche la carrozzeria è stata informata, quindi non può rilasciare la macchina in nessun caso. E in più le consiglio di agire immediatamente perché, a quanto risulta dalla denuncia dei sinistri, lei ha avuto da poco un contenzioso anche con un rappresentante dell'arma dei carabinieri.
2: Sì. Esatto.
1: Questo è un aggravante perché dal punto
2: di vista... Sì, ma lei è venuta addosso a me, non sono andata io addosso a lei,
1: Quello che c'è scritto qua sul report che ho io è che è un concorso di colpa. E per quanto riguarda le
2: assicurazioni...
1: È un concorso di colpa, nel senso che la colpa è di tutte e due.
2: No, non credo proprio. È venuta lei addosso a me. Non è un concorso di colpa, non esiste proprio sta cosa. Io ero ferma, mi è venuta addosso.
1: Guardi,
2: e il giorno dopo mi è venuta addosso l'altro signore che era ferma la macchina, non la stavo neanche guidando.
1: Però mi scusi signora Donadoni, lei ha la patente da 25 anni, fa 2 sinistre in 2 giorni. Io che sono un assicuratore le metterei un prezzo molto alto.
2: Ma non sono io che sono andata addosso, è l'altro che è venuto addosso a me, era ferma la macchina. Non ero neanche in macchina io.
1: Come, mi scusi, lei è stata tamponata senza essere in macchina?
2: Esatto.
1: Ma come, quindi ha abbandonato il veicolo?
2: Ma dove? Ero ferma, sono andata fuori a mangiare e ho parcheggiato e questo mi è venuto addosso. Ma era ferma la macchina, era in parcheggio.
1: Ma scusi, allora ha parcheggiato in zona vietata perché sennò è impossibile.
2: Ma quella zona vietata? Era dentro una, cioè, non ho, dentro le dischi di pesce, cioè un parcheggio così, a mangiare fuori. Ma stiamo scherzando?
1: Guarda, io comunque non sono della polizia stradale. In questo momento purtroppo per lei c'è un grosso illecito nei confronti di... assicurazione. Dovrebbe cercare di risolvere la questione prima possibile, anche perché l'assicurazione potrebbe decidere di fare causa sopra una certa cifra. Potrebbe.
2: Ma
1: anche...
2: cosa ho fatto io di male che mi sono venute addosso loro? Non riesco a capire io
1: no,
2: sta
1: no,
2: cosa.
1: No, guarda, lei non ha capito. Lei deve distinguere tra l'incidente e il suo illecito. Allora, lei non può guidare una macchina che non è assicurata a suo nome. E siccome lei mi sembra che sia una che ha l'incidente stradale facile...
2: Io?
1: Beh, non lo so.
2: Mi sono venuti addosso, loro mi sono venuti addosso. Io ho l'incidente facile? Io?
1: Non lo so.
2: Che non ne ho mai fatti di incidenti?
1: Beh, a quanto mi risulta, lei ne ha appena fatti 2 in una settimana.
2: Ma non sono stata io, sono venuti loro addosso a me.
1: Guardi,
2: io non ho fatto niente.
1: Questo poi dovrà decidere il perito. Finché il perito non emette una sentenza chiara, lei è comunque in concorso di colpa.
2: Io non so neanche quanto devo pagare. Cioè, io devo pagare una cosa che non ho fatto.
1: Siamo tra i 5 e i 6 mila adesso.
2: Addirittura?
1: Beh.
2: Ma stiamo dando i numeri qua. qua, veramente.
1: Lei non è assicurata, ha commesso un sinistro.
2: Ma mio marito non può andare a prendere la macchina?
1: Ma assolutamente no, signora. La macchina è ferma, perché in questo momento è come posso dirle?
2: Non la, posso è, credere.
1: Molto semplicemente, è l'arma del delitto.
2: Chiami mio marito, perché io ci mancherebbe, faccio quello che devo andare all'acito quanto, ma per piacere lo spieghi a mio marito, perché io non ci sto capendo niente.
1: Se vuole lo chiamo subito, vuole attendermi un attimo e così parlo con entrambi?
2: Sì.
3: Come andrà a finire? Tra poco, nello Zoo di 105.

0: Lo Zoo di 105.
1: Dall'alba del terzo millennio c'è un solo animale a rischio estinzione. Una fottuta, povera bestia che sta sparendo per sempre dalla faccia della terra. Il maschio alfa. Ma il cambiamento non è irreversibile. Tu puoi combattere per ricominciare a puzzare. Sii uomo. Adesso.
2: Non usare le pinze quando grigli. Usa le dita e impreca. Sii uomo. Quando sei al bar, stai seduto fianco a fianco con un tizio per 4 ore e non rivolgergli mai la parola. Sii uomo. Non buttare le mutande. Indossale finché diventano così trasparenti che si vedono i coglioni. Sii uomo. Se ti viene voglia di accarezzare tuo figlio, resisti e accenditi una sigaretta. Sii uomo. Se hai un problema, non parlarne con nessuno. Dai un pugno nel muro. Sii uomo. Quando vai ad un funerale, fatti un selfie col cadavere. Sii uomo. Se qualcuno ti taglia la strada, raggiungilo, salta fuori dalla macchina e togliti la maglietta. Sii uomo. Che cazzo vuol dire? Sii uomo. Non fare la valigia. Butta i vestiti nel bagagliaio e parti. Sii uomo. Se un amico ti confida di essersi mollato con la tipa, chiedigli se gli scazza che ci provi con lei. Sii uomo. Dopo aver scopato, chiedi a tua moglie se è ingrassata. Sii uomo. Vai allo stadio e passa tutta la partita girato verso la curva ad urlare. Sii uomo. Appendi sul frigo la foto della tua colonscopia. Sii uomo. Dormi 3 ore a notte e passa le restanti 21 a lamentarti che c'hai sonno. Sii uomo. Quando sei in coda, passa col giallo, poi fermati in mezzo all'incrocio bloccando il traffico. Sii uomo. Più culattoni uguale più figa per noi. È statistica. Sii gay friendly. Sii uomo.
0: Radio 105.
3: Che mio cugino! Che mio cugino! Che si è fatta male!

0: This is the zoo, only for you.
1: Lo Zoo di 105, in collaborazione con la Wender Production.
2: Ah, bene!
1: Presenta
3: la famiglia porno.
4: Basta, non dire più una parola.

0: Ciao.
1: Sì, pronto.
0: Pronto, chi è? Fermi, mamma. Pronto, chi è?
1: Ah, oh, sì.
0: Chi è?
1: A me Remo farà piacere partecipare a quel party. Sì.
0: Ah, sì, ma devo dare un numero di telefono a mio figlio, ma adesso non ci sta per
1: bene.
0: Il numero.
1: Hai invitato anche Franco e gli altri, sono contenti.
0: Sì, ti ha preso un numero, ma mi chiamava, forse che se non è sceso il momento, non lo so, quando arriva ti posso chiamare e bravo un numero.
2: Ecco, brava.
0: Va bene.
2: Ah, leccami i coglioni.
0: Chi è?
2: Basta, non dire più una parola.
0: Chi è che parla?
2: Succhio che non voglia, mi hai messo il fuoco nelle vene.
0: Sì, ma chi è che parla?
2: Oh...
1: Piano.
2: Così.
0: E che meridite, mi vedete in giro, mi vediate.
1: Oh.
0: Ma perché? Chi siete voi?
1: Così, ti piace?
0: Cos'è?
1: Hai invitato anche Franco e gli altri, sono contenta.
0: Scusate, ma potete parlare? No, che sono sempre una vecchia, ma potete parlare che cosa che volete tra mio figlio?
2: Più veloce con quella bocca. Oh.
0: Ehi.
2: Succhio che non voglia, mi hai messo il fuoco nelle vene.
0: Sì, allora che parla di americano. Io sono italiano, non sono americano, vabbè, non hai capito.
2: Ah, lei che mi coglione.
0: Io sono vecchia, sono scema, qui sei più scema ancora me.
1: Ah, scusate. Bene.
0: E ma volete parlare che volete?
1: A me Remo farà piacere partecipare a quel party, sì.
0: E ma volete parlare che volete?
1: Dio, com'è grosso.
0: Ma voi siete italiano o siete americano?
2: Succhio che non voglia, mi hai messo il fuoco nelle
0: parlo in Gesù la lingua, camo.
2: La
0: lingua di saggio.
1: Come mi piace questo bel cazzo.
0: Ma non me ne mi sono cazzo,
1: Così.

0: Pronto?
1: Basta, non dire più una parola.
0: Pronto?
1: Succhio che non voglia, mi hai messo il fuoco nelle...
0: Pronto?
1: Alecami i coglioni.
0: Chi parla?
2: Ah, sì, sì, pronto.
0: Pronto?
2: A me Remo farà piacere partecipare a quel party.
0: Che cosa?
2: Hai invitato anche Franco e gli altri, sono contenta.
0: Io non vi capisco che dite.
1: Più veloce con quella bocca, oh.
0: Eh?
1: Mettilo in bocca.
3: Il sistema operativo del Wonderland richiede un test di personalità alla famiglia Cappella. Ora sentirete la moglie del signor Cappella parlare con la voce registrata di suo marito e manovrata da Wender.
4: Il test di personalità.
0: Pronto?
5: Pronto?
0: Sì.
5: Pronto?
0: Pronto.
5: Ma tu chi sei?
0: E tu chi sei?
5: Sandra, vuoi finire di chiamarmi?
0: Io? Io chiamo, o voi?
5: La caramella de sorda.
0: Ciao.
5: Pronto?
0: Pronto.
5: Tua sorella.
0: Beh.
5: Beh.
3: Adesso sono cazzi, perché risponderà il signor Cappella, che parlerà con se stesso.
6: Chiama Cappella.
5: Pronto? Pronto? Sì? Ma tu chi sei? No, io tu lo sai chi sei, chi sei tu? Sandra, vuoi finire di chiamarmi? Ma che cazzo ti ha chiamato mai? La caramella de sorda, la fessa da mamma, per del zin e tutta la razza. Tua sorella. Qualcuno? Pronto?
3: Richiamiamolo subito.
5: Pronto? Pronto? Sì. Ma tu chi sei? Ma senti un po', tu chiami, ma che cazzo me ne frega chi sei tu? La caramella de sorda!
7: E so faresti vostro che telefono, vaffanculo a te la razza!
5: Ancora
7: la razza fetente che sei!
5: Beh, vaffanculo! Culo, vaffanculo, vaffanculo!
3: Fantastico, ci mancava proprio la frase, ma chi cazzo ti ha chiamato mai? Proviamo la voce sul campionatore.
5: Ma chi cazzo ti ha chiamato mai? Ma chi cazzo ti ha chiamato mai?
3: Benissimo, vai Wender.
5: Pronto? Sandra, vuoi finire di chiamarmi? Senti, io non ti ho chiamato e non so chi sei. Ma chi cazzo ti ha chiamato mai? A te chi cazzo ti ha chiamato? Ma chi cazzo ti ha chiamato mai? Hai capito?
7: Ma che cazzo cazzi tuoi?
5: Ma chi cazzo ti ha chiamato mai?
7: Dai, cazzi tuoi!
5: Ancora?
4: Se anche tu conosci qualche vecchio pazzo, non esitare. Invia subito il numero di telefono a wender@105.net.

0: This is the zoo, only for you. Merda!
1: Dall'alba del terzo millennio c'è un solo animale a rischio estinzione. Una fottuta, povera bestia che sta sparendo per sempre dalla faccia della terra. Il maschio alfa. Ma il cambiamento non è irreversibile. Tu puoi combattere per ricominciare a puzzare. Sii uomo. Adesso.
2: Se hai mal di schiena, non curarlo. Smadonna tutto il giorno finché non passa. Sii uomo. Quando sei in macchina, se parte una canzone che piace a qualcuno, cambia radio. Sii uomo. Quando litighi con la tua donna, dille che sta diventando come sua madre. Sii uomo. Lascia la tua fidanzata con un messaggio su WhatsApp la sera del tuo addio al celibato. Sii uomo. Se vedi qualcuno che guida di merda, è sicuramente una donna. Stanne certo. Sii uomo. Quando vai a mangiare al sushi all you can eat, chiedi se ti portano il pane. Sii uomo. Non stare al passo coi tempi. Vivi nel passato e lamentati del progresso. Sii uomo. Regala a tua moglie l'intimo sexy che vorresti vedere addosso alla tua collega nuova. Regala a tua moglie l'intimo sexy che vorresti vedere addosso alla tua collega nuova. Sii uomo. Salta sul tubo di gomma della pompa di benzina e spremila fino all'ultima goccia. Prenditi tutta la broda che hai pagato. Sii uomo. Se vedi uno che ha le scarpe bianche nuove, pestagli i piedi. Sii uomo. Non comprare gli accendini. Fottili. Sii uomo. Dopo che lei ti ha fatto un glorioso soffocone, dille che sta diventando brava quasi quanto la tua ex. Sii uomo. Dio ci ha fatto due dita medie. Non limitarti ad alzarne uno. Manda la gente a bifanculo. Sii un buon cristiano. Sii uomo. Se scopri di aver sbagliato strada, non fare inversione. Cambia destinazione. Sii uomo. Se non riesci a prendere sonno, pensa a Siri ed Alexa che lesbicano. Sii creativo. Sii

0: Zoo di 105.
1: Radio 23 centimetri presenta La Zecca.
2: Tutto il resto è gioia.
3: Allora, tra Covid e guerra e crisi da tutte le parti, perché ovviamente il tasso di inflazione ha impoverito la popolazione mondiale, tutti i paesi stanno alzando i salari, tranne ovviamente l'Italia. L'Italia che ha gli stipendi fermi a 25 anni fa. Ma non per tutti, non per tutti, perché leggiamo questa mattina che i ministeriali, cioè i dipendenti dei ministeri, da maggio riceveranno un aumento in busta paga fino a 10.000 euro all'anno, a cominciare da questo maggio, cioè col pagamento degli arretrati. Voglio sentirvi su questo. Ministeriali, cassa e voi merda. Via, apriamo le linee. Sentiamo Carlo, lavoratore dipendente. Che cosa pensa dell'aumento di 10.000 euro in busta paga ai ministeriali?
4: Me coglioni,
3: ecco, lei l'ha preso l'aumento quest'anno?
4: No.
3: No, quant'è che non pia l'aumento?
4: Mai preso.
3: E come mai i ministeriali sì?
4: Perché loro sono la cassa.
3: Lavorano più sodo forse, sono più produttivi di lei, che non fa cazzo tutto il giorno.
4: Produttivi è un parolone.
3: Esatto, secondo lei saranno possibili aumenti in busta paga per tutti i dipendenti oppure no?
4: Sì, certo, fanno un aumento in busta paga e poi te la mettono in un'altra parte, come sempre.
3: Quindi aumenti per tutti, manco per il?
4: Cazzo.
3: Ve lo pierete tutti quanti,
4: Culo.
3: Bravissimo, arrivederci, salve. Andiamo a Roma, dove c'è Francesco, detto Erpolemico. Vai Erpolemico, vai!
5: Diciamo, stai sul cazzo a prescindere.
3: Ma la cosa è reciproca, non ti preoccupare.
5: Ma io dico, ma la giornata va di merda, peggio, mi chiamano mo' di merda. Cioè, che cazzo vuoi, che cazzo c'è?
3: Ti sei sfogato, sei tranquillo adesso,
5: che
3: respira.
5: Che cazzo vuoi, che cazzo di domanda dei fagi, sì, merda, vabbè. Che già trasmettere due fatti.
3: Vedilo un terapeuta.
5: Le domande del merda, mica gli scaccia a me.
3: Sì, ma vai da un terapeuta, comunque fai qualcosa, prendi della valeriana.
5: Posso sentire la voce tua, è fastidiosa.
3: Prova con lo yoga.
5: Sai quando le mangi le fave col pecorino e mangi pure i cazzo da spargi, scureggi la merda.
3: Tu le fave te le metti al culo, dai.
5: Che cazzo vuoi?
3: Se mi fai parlare, bifolco, se mi fai parlare, cafone, che non sei altro.
5: Parla coglione.
3: Parole, ti nascondi dietro le parolacce, coglione. Perché sei inconsistente, sei una nullità. Sto parlando dei ministeriali, lo sai?
5: Dai, quelli che piano più soldi di me, te messi insieme, che cazzo.
3: No, di me sicuramente no, io li guadagno al secondo i soldi.
5: Allora, se li guadagni, porco il demonio, fatta fa qualcosa di nuovo in bocca, che c'ha
3: niente
5: ogni quarto d'ora.
3: Lo scopo lo stesso.
5: Ce pure cialli come la merda.
3: Scopo lo stesso.
5: Ma tu scopi a terra, tu scopi a
3: 99 su 100 mi sono fatto metà delle donne della tua famiglia. Tu pensi che le tue quattro paroline da ominicchio con il pisello piccolo riescono in qualche modo a scalfire?
5: Se te lo metto in mano te faccio vedere la gomma, a coglione tu orta cari, costa, mannaggia la puttana.
3: Siete tutti incredibili, Hulk al telefono, leone da tastiera.
5: Crucià, ferma attenzione, dammi l'indirizzo, Viale Sarca. Crucià,
3: non scappare però, non scappare, coniglio.
5: Io scappo, Crucià, mannaggia, guarda, te giuro, ti faccio un favore, ti torco tutti i denti, così almeno puoi dire che non sei un uomo di merda. Perché quando sorridi sono stronzato. Minchia, mi stai a manco parlare.
3: Senti, quando ti metterai a piangere.
5: Crucià, io se pio la rincorsa mo adesso, io ne entro un culo. Come un vestito di carnevale me te metto. Me te infilo come un vestito di carnevale, capito?
3: Un altro omosessuale latente. Che meraviglia. Abbiamo trovato un altro Grey School. Stupendo. Ti amo. Agostino, camionaro da Bari, Agostino, cosa ne pensi dei ministeriali? Vai!
6: Ho sentito, sono bastardi e figli di puttana.
3: Ecco, molto equilibrato come giudizio, perché sono bastardi e figli di puttana, ministeriali? Dico.
6: È perché noi che facciamo i camionari, che paghiamo le tasse, che siamo i dipendenti di aziende private, paghiamo tasse prima di prendere gli stipendi, tutti quanti, chi non fa un cazzo come loro, non prendono i soldi. Quelli del reddito di cittadinanza non fanno un cazzo. Prenderanno anche 200 euro di bonus. Ci avevano detto che c'era il taglio del cuneo fiscale. Abbiamo avuto le capocchie,
3: Non le piacciono le capocchie a lei?
6: No, a me non mi piacciono i capocchie, a me piace la pizza. Che cosa devo fare? Ma secondo te che devo fare? Devo piangere?
3: Ma no, non bisogna piangere, bisogna essere allegri, perché adesso gli arriveranno i 200 euro di Draghi,
6: Arriveranno e ce li metteremo tutti al culo, 200 euro.
3: Benissimo, quando lo fa, li arrotoli bene, mi mandi un video,
6: Non ti preoccupare, lo manderò, vai tranquillo.
3: Lascio Drom, ciao, buon viaggio, ciao, grazie.
6: Ciao, bello.
3: Ciao, un abbraccio. Sentiamo l'amico mio, ministeriale, amico mio, che cosa ne pensi? Ti voglio tanto bene prima di tutto.
7: No.
0: Ma se uno che ha una giornata buona, grazie, a venire anche a te in coda a rompermi i coglioni. Ma che cazzo non ti hai fatto di mai? Perché te continui a chiamarmi se dopo non te mi mandi mai in onda? Devo ascoltare la trasmissione ieri, non ti hai mai messo niente in onda.
3: Ci sono stati dei problemi ieri, dei problemi.
0: Mandami in onda, maledetto, chiamami quando sei in diretta, non stai a chiamarmi adesso.
3: Dici delle cose talmente stupide che la redazione non me le passa. Non posso
0: mettere. Sei tu stupido! La redazione è te che non passa, sei tu stupido!
3: No, perché tu.
0: Brutto tonto, maledetto!
3: Perché tu sei ripetitivo!
0: Maledetto!
3: Sei ripetitivo, dici sempre le stesse cose, stupido, onto, queste cose qua, sei zero contenuto, zero.
0: Ma quello sei, cosa conti da dirti, maledetta merda, cosa conti da dirti?
3: Ma io ti chiamo per sapere la tua opinione su degli argomenti precisi. Tu parti onto, rispetta le donne, gli animali, sempre le stesse
0: allora,
3: cose.
0: Allora, sentiamo gli argomenti precisi, vediamo se mi metti in onda, stasera ti ascolto, bastardo.
3: Io sai che sono un uomo di parola, sono una persona per bene, non
0: ma
3: come te che sei un qua
0: di parola, maledetta merda,
3: un
0: cosa vuoi
3: qua.
0: Essere?
3: Ti aspetto, fai, poi non ti si vede mai. Io esco dal portone, non ti vedo mai, non ti vedo mai, sono lì, non ti vedo mai.
0: Esci dal portone del retro, tu maledetta merda, fatti vedere quando vengo lì, maledetto bastardo. No, esco dal portone, sei un coniglio maledetto, infame, maledetto
3: io
0: bastardo.
3: Io sono coniglio,
0: fatti vedere
3: io
0: che
3: sono coniglio.
0: Una giornata
3: io,
0: buona,
3: io
0: rovini la vita. Te me lo
3: io
0: rompi i coglioni, maledetta merda, ti sei un monto maledetto bastardo. Cruciani, te lo prometto, quando ti vedo ti sgozzo vivo. Mi bevo il tuo sangue, maledetta merda.
3: Hai le allucinazioni.
0: Gli occhi come biglie in spiaggia. Nell'estate gioco con i tuoi occhi. Mi faccio le scie e gioco con le biglie. Bastardo, maledetto, Cruciani. Devi morire, bastardo. Devi morire.
3: Non ci vuol proprio andare in onda. Non c'è modo. Porca puttana. Oh, ho detto stasera lo mando. Niente. Bestemmia e mi minaccia. Niente, non ci vuole andare. Niente.
1: Radio 105. Lo zoo di 105.
7: Io conosco te, voglio duarmi coglione per 30 anni. Lui vuol mettere le lotte fra tutte e tre, no? Non lo farai mai perché io non li conosco quelli là.
8: Tu conosci solo me?
7: Solo te.
8: Solo me?
7: È solo te, degli altri non me ne frego un cazzo.
9: Neanche di me?
7: Mengo Wender. No. Quello manca Windows, quello è amico tuo. Scusa, me lo vuoi passare a me?
9: Amico mio, Wender è amico
7: quello
9: tuo.
7: Quello è tuo!
9: No!
7: Hai dormito insieme 10 anni con Wender? E amico tuo, sì. Dì, comincia a dire che vuole andare via tu, dai, vai via.
9: Cosa dov'è c'entra?
7: Dov'è quella regina?
9: E se vado via io?
7: Nessuno viene.
9: Neanche tu?
7: Io posso litigare con la guerra. Ma gli altri
9: no,
7: non verranno mai.
9: Se va via Marco, tu non vai.
10: Anche a me,
9: terzo piano, stai zitto, terzo piano.
7: Io voglio soltanto che lui via non va mai.
9: No, tu
7: lui
9: sei
7: è un figlio di zoccola.
9: Tu sei una merda.
7: Lui
9: sei.
7: È furbo.
9: Se io me ne fossi andato, tu saresti rimasto qua perché sei stato il primo a firmare il contratto.
7: Non c'entra il contratto, tu lo sai cosa valgo, non
9: sì,
7: lo sai.
9: Sì.
7: No, ma invece, vai via, vediamo chi ti viene a dire. Dai,
10: lui via, io vado.
7: Ma vaffa. Dai 10 milioni e poi quando passi il mese diciamo vuoi vedere ma tu
9: no, ma metti che ti dà 10 milioni
7: sì
9: subito. Tu rimani?
7: No,
9: vieni con me
7: subito Wender
9: che bugiardo
7: è un figlio di Zoc,
9: è un bugiardo,
7: sei esa bugiardo,
9: secondo te chi è più bugiardo dei due?
7: Chi è questo che
9: era? Tu, tu hai detto io sono stato innamorato una volta.
7: Ah, sì, con una ragazza a 20 anni. Sì, questo è cazzo.
9: Tu avevi 20 anni?
7: Io avevo 20 anni. Questo è un disco che ce ne dobbiamo scappare, sai perché prima dicevi ce ne dobbiamo scappare per sposarci. Bastava che stavi una notte fuori, tu la dovevi sposare.
9: Ma va?
7: Sì, io gli dissi no, non scappo io perché non so scappare, mi fanno male le gambe. E allora lei mi guarda, non strisciamus, mi ha detto. Sai che questo è
9: uno schiaffo?
7: Uno schiaffo forte, boom! Allora la acchiappivo con la scarpa in testa, boom, boom!
9: Tu a lei?
7: Sì, dico affanculo tu e l'amore, perché ero innamorato di lei.
9: Sì?
7: Sì.
9: Allora sei stato innamorato?
7: Sì, di lei sì, una volta, però nella disgrazia, una volta può capitare.
9: Cioè, cosa intendi tu per essere innamorato?
7: La sentiva da tutte le parti, dai piedi, dalle gambe, dalla testa, dal buco.
9: Ma ci avevi trombato?
7: Sì, la tromba era sempre quella, la mattina e la sera.
9: Sai trombare?
7: No, perché lì faceva 5 ore di tromba al giorno, perché quando sei innamorato, 5 ore al giorno fai di tromba. Quante volte lo devo dire che una donna bisogna avere tre cazzi. Cap e cap cazzi. E stiamo fatti, vogliamo. Se niente da fare poi non vincerai mai, tutte le donne sono così. E le prime dicono che io ti amo e ti faccio, mi adoro, ti adoro. Cazzo.
11: non mi innamoro mai io. Quando non mi innamoro, quando non mi innamoro. Sometimes I feel like throwing my hands up in the air. I know I can count on you. Sometimes I feel like saying, Lord, I just don't care. You got the love I need to see me through. Mi senti, bastardo?
6: Ti sento. Pezzo di merda come te, bastardo, non ci sarà mai.
11: Addio.
6: Addio a sto cazzo, vaffanculo a sto.

0: lo Zoo di 105.
1: Ciao a tutti ragazzi, bentornati a Molo Provo. Sì, ancora un altro appuntamento qui live sul mio canale Twitch. Oggi proviamo la stampante 3D, dai! Allora ragazzi, io di stampante 3D proprio non so un cazzo, ok? E quindi ho chiesto aiuto a questo secondo cugino di mia moglie, che vive in Wisconsin e si chiama John, che parla un pochino di italiano. Hi John!
2: Hi, ciao!
1: Allora John, qual è la prima cosa da fare nella stampante 3D?
2: Accenderla.
1: Cazzo, è una roba difficile. Come si fa, John?
2: C'è il pulsantino.
1: Ah, sta il pulsante on, effettivamente. Grande John. Questi ragazzi sono americani, sono forti. Allora, una volta schiacciato on, ci sono degli altri settaggi da fare, John?
2: No.
1: È tutto qua, sta.
2: Cosa pretendevi?
1: Che ne so, pensavo... Ma che delusione. Che tristezza. Che pochezza. Vabbè, vediamo allora di stampare qualcosa, dai! Allora, per quello che ho capito da John, in pratica lui adesso dal Wisconsin, dove sta lui, mi spedisce un progetto di una cosa e questa cosa viene stampata a casa mia, diciamo come fosse una specie di teletrasporto, giusto John?
2: Esatto.
1: Dai, allora, con cosa cominciamo, John?
2: Una tazza.
1: Una tazza! Bella la tazza! Che cosa fate voi nel Wisconsin con la tazza?
2: Beviamo.
1: Ah, un po' di delusione, pensavo, vabbè, una tazza, d'accordo, una tazza per bere, il caffè, the coffee, ok?
2: Ok.
1: Ok, stampiamo allora, dai! Come vedete sta venendo fuori la parte cilindrica della tazza, che è un po' lunga la parte cilindrica della tazza, è una tazzona proprio. Come mai insieme al cilindro sta stampando anche due sfere, John? John, questa tazza c'ha i coglioni però, come mai, John?
2: Bel cazzo.
1: Lo vedo anch'io che è un bel cazzo, John, ma doveva essere tazza, non cazza. Queste sono le tazze dove bevete voi, John?
2: No, questo cazzo.
1: Appunto, infatti anche a me sembrava un cazzo, ma eravamo d'accordo su un'altra cosa. Ma che delusione, che pisellone. Vabbè, proviamo a stampare un'altra cosa, dai! Dai, John, allora che cosa stampiamo come secondo elemento?
2: Un piatto.
1: Un piatto! Molto bello, John. Che cosa fate nel Wisconsin col piatto voi?
2: Le righe.
1: Come le righe? Cioè, il piatto è tondo, come fai a fare i cerchi al massimo, John?
2: Narice destra, narice sinistra.
1: Ah, ho capito, quelle righe. Anche qua ogni tanto col piatto facciamo le righe. Però non sono cose che si dicono su Twitch, caro John. Vabbè, drogato maledetto. Bene, allora stampiamo questo piatto. Vai, lancia la stampa 3D, vai! Ah, è decorato questo piatto!
2: Yes!
1: Sembra che la decorazione... Che decorazione è, John?
2: Un bel cazzo!
1: È un bel cazzo, lo vedo anch'io che è un bel cazzo! È già il secondo bel cazzo che mi mandi, John!
2: Non piace cazzo?
1: No, a me piace figa! Puzzi! Non possiamo fare la puzzi, no! Niente, vabbè, che delusione. Bene, dai. Allora, adesso che abbiamo familiarizzato con il concetto, che praticamente George ha il progetto, lo manda qua e questo costo di stampa, vediamo, si può fare anche qualcosa di più complesso, vero John?
2: No.
1: E come no, John? Che cazzo facciamo? Piatte e bicchieri? Che cazzo siamo diventati? Casanova?
2: Stampa cannuccia.
1: La cannuccia mi devo stampare. Devo farmi arrivare la cannuccia da 5.000 chilometri.
2: Per pippare.
1: Ho capito per pippare, ma non è che qua siamo tutti cocainomani, John. Andiamo, vediamo un'altra cosa. Bene, andiamo avanti con la nostra stampante 3D. Abbiamo capito che più o meno il pianeta è quello della casa, John, giusto?
2: Esatto, yes.
1: Esatto, yes. Cioè, non è che è proprio... Vabbè, comunque, vediamo che cosa possiamo fare. Un bel colo a pasta, dai. Così limitiamo le possibilità di inventive di John. Dai, lanciami un colo a pasta, John, da Wisconsin.
2: Ecco il file.
1: Oh, sta stampando. Oh, vediamo che sta venendo fuori il colo a pasta. Ah, finalmente una cosa utile. Non vedi i buchi di questo colo a pasta? Come mai non stanno i buchi, John?
2: Devi fare tu.
1: E devo farli io. Allora non è un colo a pasta, un insalatiere, scusa. Poi che faccio? Lo pugnalo con un cacciavite? Vabbè, finiamo sto colo a pasta. Sono strani questi manici del colo a pasta, John. Che forma c'hanno questi magici?
2: Bel cazzo.
1: E bel cazzo, è la terza volta che mi mandi bel cazzo, John. Ma siamo sicuri che questo John è del Wisconsin? Siamo sicuri, John?
2: Io sono un mezzo figlio di italiani.
1: È anche mezzo figlio di zoccolo, però. Bastard.
2: Tu e tua sorella.
1: E tua madre. Mo' chiudiamo il collegamento con John dal Wisconsin, che prima o poi andrò in Wisconsin a trovare John e mi porti via tutti questi cazzi e vediamo di trovargli un uso.
2: Non te lo puoi permettere.
1: Vedrai vendendo i cazzi adesso. Bene ragazzi, la nostra puntata di Molo Provo con la stampante 3D, tutto sommato diciamo che non è andata liscissima, eh? È un oggetto molto costoso e molto ingombrante da tenere in casa, però ve lo posso dire, se avete la passione per i cazzi, compratevela! Ciao, alla prossima puntata di Molo Provo! Ma si è riattivata la stampante 3D? Ancora là stai, John?
2: Yes!
1: Che cosa stai stampando adesso, John?
2: Una bella chitarra.
1: E mo la stampi la chitarra, che abbiamo finito la puntata.
2: A forma di cazzo.
0: Lo Zoo di 105.

0: tutto il gentile pubblico di Bestie. Una serata un po' moscetta, perché abbiamo finito gli ospiti fichi. Purtroppo, con sti cazzo di podcast, trovare già uno che se caga ancora su Madre che ho 4 fan è difficilissimo. Figuriamoci uno che ancora se magna la carne al ristorante Core Manager. Quindi andiamo a presentare la bollita di stasera. Una carriera fantastica, ma 200 anni fa. Una bellissima ballerina, ma sempre 200 anni fa. Signori, ecco a voi, Ether Parisi.
1: Ciao, ciao a tutti, sono felice di essere qui.
0: E grazie al cazzo, finalmente te se caga qualcuno.
1: Ma come ti permetti? Ma tu sai con chi stai parlando? Ma ti rendi conto che io ho fatto più trasmissioni in Rai in prima serata del logo stesso che c'è in basso destra?
0: Scusami, volevo solo essere ironica, nessuno si permetterebbe mai di sminuire il tuo grande lavoro di spaccate e cicale.
1: Ma ancora con sto tono da sfottò? Senti bella, lo sai che conosco così tanta gente pesante in Rai che con una telefonata finisce a lucidare il cavallo all'ingresso?
0: Scusami, non volevo essere antipatica, era solo per sciogliere il ghiaccio. A proposito di freddo, quanti saranno ancora caldi e vivi di quelli che conoscevi qui in Rai? L'ultima volta che ti hanno vista in via Mazzini andavano di moda i mocassini con le monetine e le felpe Best Company.
1: A me sembra che tu vuoi fare un po' stronza, perché mi hai evitata qui da tua trasmissione se poi mi insulta.
0: Scusami, ma mi sa che te parti dalla scheda audio, di colpo mi parli come Joe Bastianich.
1: Quando mi innervosisco perdo l'accento italiano, è colpa della tua pressione di insinuazioni da stronza. Adesso fammi le 3 domande di merdo che volevo fare e così me ne vado e posso ritirare il cachet.
0: Ammazza, stai proprio alla canna del gas. Vabbè, allora parliamo subito di Pippo Baudo. È vero che lui è stato per te lo scopritore, colui che ti ha lanciato?
1: Pippo Baudò è quello alto o quello con gli occhiali che faceva i quiz?
0: No, quello che faceva i quiz, credo tu intenda, Mike Buongiorno. Ma scusa, ma manco ti ricordi di Pippo Baudò? Ma che c'hai, la demenza senile?
1: Ma sai, ho lavorato con così tanta gente che ricordarseli tutti non è semplice.
0: Ma che cazzo stai a dire, ma porco due? Stiamo parlando di Pippo Baudò, mica di un coglione come De Martino?
1: De Martino è il ballerino che si chiamava l'Argentina, quello che si dice abbia l'uccello come un asino, quello che adesso fa i pacchi al posto del tizio col nasone, giusto?
0: Fammi capire, non ti ricordi di uno dei padri fondatori della televisione con cui hai fatto 60 trasmissioni, ma quando si parla dei cazzi col carrello d'atterraggio, te se illumina la spia della riserva del serbatoio della fregna. Ammazza che mignotta!
1: Ma mignotta ci sarai te e tua madre.
0: Perché tu nonna non ce la infiliamo assieme a quella stira cazzi di tua sorella? E comunque famo le 2 domande, almeno diamo un senso alla tua presenza. Se andiamo avanti a mannacce a fanculo, poi la Rai se rompe il cazzo. Allora Ether, posso farti 2 domande molto molto personali?
1: Ormai siamo qui, prego.
0: Ma quando fai la spaccata verticale che ti ha reso tanto famosa, ti si squacquera la fregna?
1: Ma che domanda è?
0: Chi ha scritto Le Cicale, il tuo successo discografico? Si faceva di LSD.
1: Ma è una canzone per bambini, una cosa tenera.
0: Ma voi ballerine è vero che avete dei piedi di merda con le unghie sfonnate?
1: Ma è un'affermazione bruttissima.
0: Sì, ma rispondi a qualcosa, altrimenti stasera faccio un monologo. Allora vediamo se con la classica mi dai almeno una soddisfazione. Che animale ti senti?
1: Finalmente una domanda che ha un senso. Allora io veramente mi sento un po' cavallo e un po' farfalla.
0: Uno. Devi sceglierne uno. Un po' cavallo e un po' cacio. E che cazzo hai detto non va bene? Mi serve una sola risposta con un solo animale.
1: Farfalla.
0: La farfalla è un insetto. Un animale? Devi scegliere un animale.
1: L'orice, mi sento un orice.
0: L'orice? Ma che cazzo di animale è? A Ether tu non stai bene, lasciatelo di. Senti, fammi un favore, ma vattene a fanculo tu e l'orice. Alla prossima puntata con qualche ospite migliore di sta bollita con la tinta e le anche sfonnate.

0: Hits 105 Zoo, only for you. Lo Zoo di 105, in collaborazione con la Wender Production.
1: Ah, bene.
0: Presenta
2: la famiglia porno.
3: Basta, non dire più una parola.

0: Pronto?
1: Sì, pronto.
0: Chi parla?
1: A me, Remo, farà piacere partecipare a quel party. Sì.
0: Prego?
1: Hai invitato anche Franco e gli altri. Sono contenta. Ah, ci divertiamo.
2: Torno.
0: Pronto?
3: Basta, non dire più una parola.
0: Prego?
3: Succhio che non voglia, mi hai messo il fuoco nelle vene. Alecami.
2: Torno.
0: Pronto?
3: Più veloce con quella bocca. Oh.
0: Senti, che ti devo chiamare la polizia postale?
3: Alecami. Deficiente. Ecco, brava. Oh.
0: Pronto?
3: Basta, non dire più una parola. Succhio che non voglia, mi hai messo il fuoco.
0: Adesso avvisiamo la polizia postale, quindi il tuo numero verrà subito trovato. Non ti preoccupare, coglione.
3: Più veloce con quella bocca. Oh.
4: Ma attenzione, perché mentre Wender stava facendo gli scherzi, è arrivata una chiamata da fuori e lui ha risposto così.
1: Sì, pronto.
5: Sì, chiamavo dagli uffici di in Italia.
1: Ah, sì.
5: Sì, chiamavo in merito ad un aggiornamento del piano tariffario, ma questo, quello a cui sto chiamando è un ufficio, giusto?
1: Ah, oh, sì, certo.
5: Ah, oh, ho capito. Le spiego perché, allora, noi non trattiamo i clienti business, infatti per quello appena mi stavano passando l'interno ho detto vediamo, e sicuramente infatti è un ufficio, quindi sicuramente ci sarà stato un errore nella lista per quello.
3: Basta, non dire più una parola.
5: Va
3: succhio
5: bene,
3: che non voglia, mi hai messo il fuoco nelle vene.
4: Che peccato che abbia buttato giù subito la telefonata, ma andiamo avanti con gli scherzi.
2: Torno.
6: Pronto?
3: Basta, non dire più una parola.
6: Pronto?
3: Succhio che non voglia, mi hai messo il fuoco nelle vene.
1: Sì, pronto.
6: Pronto?
1: Ah, oh, sì, certo. A me, Remo, farà piacere partecipare a quel party. Sì,
6: oh,
1: hai invitato...
6: Ah, forte, chi è?
3: Ecco, brava. Mettilo in bocca.
1: Oh, sì, pronto.
6: Allora?
3: Alecami, coglioni. Oh.
1: Remo, adesso voglio che me lo metta nel mio grosso culo. Lo voglio sentire. Infilalo tutto dentro.
3: Ah, sì.
1: Oh. Sì, pronto.
6: No, finito di rompere il coglione o no?
1: Ah, bene.
6: Molto bene.
1: Ah, ci divertiremo. A presto allora, ciao.
2: Torno.
7: Pronto?
3: Succhio che non voglia, mi hai messo il fuoco nelle vene.
7: Pronto?
3: Alecami i coglioni. Ecco, brava.
2: Torno.
7: Pronto?
1: Sì, pronto.
7: Sì, dica.
3: Succhio che non voglia, mi hai messo il fuoco nelle vene.
7: Ma siete fregati proprio imbecilli idioti.
3: Basta, non dire più una parola.
7: Angorimiglia, se chiamate di nuovo faccio mettere sotto controllo il telefono, avete rotto le palle.
3: Oh.
7: Idioti imbecilli.
1: Oh.
2: Torno.
7: Pronto?
1: Sì, pronto.
7: Di.
1: Ah, oh, sì.
7: Chi parla?
1: A me, Remo, farà piacere partecipare a quel party.
7: Cosa?
1: Hai invitato anche Franco e gli altri, sono contenta.
7: Io non capisco che dite.
3: Succhio che non voglia, mi hai messo il fuoco nelle vene. Oh.
1: Oh, sono contenta.
7: Ma vaffanculo!
3: Oh.
8: Se anche tu conosci qualche vecchio pazzo,

0: Numero di telefono a wender@105.net. Nello
1: zoo di 105, questo è Wonderland.
2: Faccio una musica rapida, underground, come mi viene, musica di me stesso e medesimo, senza pubblicità, in diretta.
3: Lo zoo di 105.
2: Attacchiamo, va.

0: Buonasera, bentornati a Bestie, il podcast più costoso di sempre in culo ai contribuenti che pagano il canone. Un uomo che nella propria carriera ha fatto più su e giù di una montagna russa di Gardaland. Un grande amante degli aperitivi al papete ed uno sprezzante sognatore che vorrebbe costruire un ponte che collega due zone altamente sismiche. Signori e signore, Matteo Salvini.
1: Scusate, salve a tutti, un attimo solo. Ancora un attimo.
0: Matteo, ma che cazzo fai?
1: Finivo il gin tonic.
0: Mandò cazzo pensi d'està? Alla pericena de Milano Marittima tacci tua?
1: Scusami, ma come ministro delle serate ho il dovere di dimostrare come si vive.
0: Ma non sei mica il ministro dei trasporti?
1: Ma perdonami, ma proprio tu che sei una giornalista così capace non sai che noi i ministeri ce li diamo a caso? Tanto alla fine tutti fanno tutto e nessuno fa un cazzo.
0: Risposta sprezzante, anche un po' ruffiana. Come politico si sa che sei molto scaltro. Parto subito con una domanda a bruciapelo. Ma sto vannacci?
1: Ai!
0: Oh, ma che sei rincoglionito. Abbassa sto braccio e siediti.
1: Cazzo, scusami, un riflesso condizionato quando sento il suo nome.
0: Ma di chi? Di Vannacci?
1: Ai!
0: Oh, e basta! Che finimo al gabbio per apologia, cazzo!
1: Scusa, allora per me un altro gin tonic.
0: Famo che te lo bevi dopo, ok?
1: Va bene.
0: Ma che te sta a squillare il telefono, Matteo?
1: Sì, ma tanto non rispondo, andiamo avanti, per favore.
0: Ma come non rispondi? Ma scusa, ma è maleducazione. E poi sei un ministro, hai l'obbligo di rispondere. Magari sono cose urgenti del governo?
1: Tanto lo so chi è e non rispondo.
0: E no, mo ce stai a far venire la curiosità.
1: Che due coglioni, va bene, rispondo. Pronto. Ma basta, brutto coglione.
0: Ma come coglione? Ma chi era?
1: Quel finocchio di Fedez, bastardo maledetto, sono 10 giorni che mi martella con ste telefonate del cazzo in cui ride. Appena lo becco, gli smeriglio quelle unghie nere del cazzo e dopo pesto a sangue tutti quei piccoli pezzi di merda che ha attorno.
0: Ma veramente c'è Fedez che te sta per culà?
1: Madonna! Basta!
0: E dai, rispondi, magari è una cosa urgente.
1: Ma che cazzo di cosa urgente? È sicuramente Nano Scurreggia con la gang di Scoiatto Merde che mi sta rompendo il cazzo per farsi un video scemo su TikTok.
0: E dai, rispondi.
1: Ma porca di quella lurida bastarda. Pronto? Figlio della merda. Ma tu ti rendi conto che sono un ministro nano del cazzo? Ma cosa cazzo ridi? Cancella il mio numero. Giuro che mi faccio un paio di scarpe con la tua pelle tatuata da bifolco. Smettila di ridere, brutta scimmia coi dentoni.
0: Ammazza, depressa proprio.
1: Ma poi, che cazzo c'è da ridere? Come si fa a 40 anni a rompere il cazzo al telefono ad un ministro?
0: Effettivamente è un po' too much.
1: Va che bisogna essere proprio tossicomani, psicoandicapati.
0: Matteo?
1: Bifolchi, ratti, maleducati e schiavi del fentanyl.
0: Vabbè Matteo, contieniti, sei in TV, capisco il nervoso, ma...
1: Ma cosa? Senti il telefono, porca troia!
0: E tu non rispondere.
1: Ma non posso non rispondere, sono un ministro, un padre di famiglia. Potrebbe essere una roba importante, ma

0: un numero anonimo, cazzo. Pronto, pezzo di merda. Succhiami l'uccello che tanto ti piace e lo sanno tutti, canaglia del cazzo.
1: Calmati, Matteo, dai.
0: Beh, non ridi più? Ti hanno tagliato quella lingua di merda in quella cloaca di denti giganti che chiami bocca? Allora?
2: Pronto, onorevole Salvini, ma è impazzito?
0: Mi perdoni, presidente, non era...
2: Quando recupera le sue facoltà mentali, venga gentilmente presso il Quirinale.
0: Ma... mamma mia, che disastro.
1: Ammazza, Matteo, sei meglio di Fantozzi. Sigla!

0: Lo Zoo di 105.
1: Ragranocr. Ragragnocr. Ragranocchir. Ragragnocr. La serie che costa poco. Anche lo speaker. Anche nel doppiaggio. Gragnashock.
2: Beh, Libez, che tiene nella facciozza? Che c'hai una fregna in faccia?
3: No, so baffuto con la pizza. Mi feci crescere la barbarella, così so più maschio vichinco.
2: Ah, meglio. E c'ha una fregna in faccia, pare una figa.
3: So maschio bello potente con la barbotta.
2: Non è, fece schifo. È tutto ricetta. Ninnè è una barbarella fatta da uomo. Sembra una figa.
3: E basta, perché è freschina, poi si liscia.
2: Nine, non si liscia. Rimane fruciacchiata. Se vede che si mangia anche di barbarella.
3: Ma che cazzo dici? Sono adolescente, è normale che non si lisce e tutta nispida.
2: Allora taglia e fai cacarella.
3: Ma perché non ti feci di cazzo tu una volta, compà?
2: Perché si mammachetta. Io penso lo tuo bene. Già si sfigatello moncoloc. In più, con la barbarella, che sembra una figa, te sfottiamo peggio.
3: Se solo sapessi che in realtà sotto torre che la vecchierella con la tuta mi fece un incantesimo e mi rese forte come un dio.
2: Chi dici? Donno capitello, che stai pure parlando mangalona adesso? Vabbè che io non capisco lo giapponese, ma...
3: Non sto parlando giapponese, stavo parlando sottovocella.
2: None, tu parli anche giapponese, perché si mangalo.
3: Ma che mi rompe la cazzanella, voglia!
2: Fatta tagliare sta barbarella, che fece schifo!
3: Vabbè, ma mi vado dal barbione che mi fece fare i ripieni della barbarella. Ma solo perché così non mi spacchi la minchiarella!
1: Ragnan... Rock...
3: Permesse, si barbarelle tu?
4: Sì, mamma mia, che tiene una fregna in faccia bello bello?
3: Ma pure tu a rompermi la cazzo! Taglia, va che mi feci schifo sta barbarella che sta di merda!
4: Vabbè, comodati! Minga, sta durella sta barbarella! Minga, si è scappata la lama fuori dal negozio come una missile!
3: Mamma mia, è vero!
4: E che c'hai? La barbarella di Pietro!
3: No, è perché sotto torre è una storia lungarella, su Dio, è una cosa lunga!
1: Frastamacro.
5: Scusi signorina, per caso lei sa dov'è il barbiere?
6: Da quella parte là!
5: Dove?
6: Là!
5: Grazie!
6: Mamma mia! Una lamella ci fece il colletto! Povero vecchio! Se non avessi Giudo ce lo soccorrerei! Scusi, ma c'ho fretta! Si ficchi due dita sullo buco che ferma lo sangue!
1: Gnagna Franz! Gnagna Franz! La serie che costa poco!

0: This is a zoo, only for you.
1: La bastardata del giorno. La bastardata del giorno.
2: Bastardata di oggi.
3: Bastardata di oggi.
2: Leone si spaccia per il vicino di casa della nostra vittima e si lamenta.
4: Pronto?
5: Guardi, io sono già alla caserma dei carabinieri, va bene?
4: Perché?
5: Fate un casino, un rumore dalla madoccia.
4: Ma chi è lei, scusi?
5: Come, l'inquilino di sotto di lei.
4: Ma guardi che io stavo dormendo e mio fratello non c'è e mio padre non c'è.
5: Che cazzo dici, mi prende per il culo tutti i giorni. Io tutti i giorni sento questo rumore da casa vostra che non ce la faccio più. Vengo a spaccare la casa.
4: Ma se tu c'hai il cervello strano, non è colpa mia.
5: E allora dico, vogliamo...
4: Ma vada a fanculo, va.
5: Tu è sord, hai capito?
4: Lei non sta bene.
5: Allora vengo su, sopra casa tua.
4: Lei deve andare direttamente a fanculo, capito?
5: Ah!
4: Non sta più.
5: Va bene, adesso vengo a casa tua e vedrai che cosa succede. Ma, Mauro, tu cazzo.
1: La bastardata del giorno.
6: Pronto?
5: Io adesso sono uscito dall'ospedale, no?
6: Me.
5: Sono stanco mort.
6: Me.
5: E strana mort.
6: Me.
5: Però voglio dormire. Tu te la fermè, ti devi fermare a dare questi corpi sopra pavimento, che non posso chiudere me, mi stai spaccando la testa.
6: E sto condendo per te, complimenti.
5: Allora ti devi calmare, stai facendo un casino, io sono un inquilino di sotto.
6: Sì? Mi fa piacere questo che sei un inquilino di sotto. E mo che hai mai detto che sei un inquilino di sotto? Non vedo di sci a rombo fruschetta da lana?
5: Io vengo a casa tu, te guanti scelto la finestra, capi?
6: Vieni.
5: Preparati, perché non ce la faccio più.
6: Vieni.
5: Fatti un angolo sto buchi buchi, no?
6: Non... Vieni!
5: E che
6: occupano, vieni!
5: Ti vengo a sparare, ci scetta a basso,
6: ma vieni, ti sto aspettando, vieni!
5: Vengo subito, cazzo!
6: Oh.
5: Hai apri la porta che col carro armato in casa tu, ti spacco tutta la casa!
6: Vieni!
5: Se non spegni questa musica, chiama i carabinieri, capito?
6: Guardi, imbecille, che sta sbagliando il numero, mi sta rompendo i coglioni!
5: Ma vengo da te! Ti dà
6: che la... Ma denuncia io lei!
5: Ma ti vengo a spaccare un cerroid!
6: Che la carabinieri, tu sono morto anche!
7: Pronto?
5: Madonna, ma come mai adesso? Come dobbiamo fare qua? Io non ce la faccio più.
7: Che cosa?
5: Ma che cosa? Mannaggia, tutto giù, casa mia si è riempita d'acqua, lei c'ha tutta l'acqua aperta, mi sta allagando la casa.
7: Ma io ho sbagliato numero, scusi signore.
5: Come ha sbagliato numero? Oh!
7: Dove abita lei?
5: Via Eroidi di Logori, è qua, sei.
7: E a che piano abita?
5: Sono giù, pian terreno io.
7: Qua, sì, qua. Senta, se non la smetto adesso prendo il numero tuo e la cito, la danno.
5: Ma la cito?
7: Ma vada col paese!
5: Ma la cito è morta, qui è tutto piena d'acqua! Venga giù, la sto aspettando giù! Hai capito?
8: Giù dove chi? Guardi, io sono Tondolo.
5: Tondolo, piglio cacchio e mi rispondo. Devi chiudere il rubinetto perché non si capisce.
8: Guarda,
5: un cacchio.
8: Qui non abbiamo nessun rubinetto. Lei, scusi, si sta prendendo, si sta arrabbiando per una persona che non c'entra niente con lei.
5: Ma lei c'ha tutti i rubinetti aperti, i gabinetti e la mantina.
8: Lei chi? Lei chi? Io sono Tondolo.
5: E lei Tondolo? C'è la cacciata al culo Tondolo, c'ha lei, scusami, eh.
8: Come lei?
5: Il culo Tondolo c'ha lei. Lei deve chiudere soltanto i rubinetti, no? Guarda, vengo con i carabinieri. La faccio mettere dentro. Oh! Tondolo! Guarda come tondolo! Con il tuisa.
7: Pronto?
5: La signora Boccuzzi, signora?
7: Sì.
5: Madonna mia, signora, qui si è allagato tutto, casa mia, sotto qua.
7: E dove?
5: Lei che c'ha una piscina in casa, c'ha?
7: Io sto al secondo piano, e voi dove state?
5: Sotto di lei, dove devo starmi? Adesso qui si è allagato tutto caso, guarda. Se aveva addirittura i dolci che dovevo fare. Domani si sposa mia sorella, cioè la torta si è bagnato tutto. Lei sta buttando acqua giù, ma guarda, proprio a fontana.
7: Sta lavando in un attimo.
5: Un cacchio, fai subito.
7: Pronto?
5: Pronto, ma guarda, avevo una torta di 3.000 euro che dovevo sposare mia sorella, domani me l'avete bagnato tutto. Come cacchio?
7: Dove?
5: Qui sotto di voi, viene acqua da non finire. Madonna mia, come mai?
7: Ma dove? Dov'è che chi è che sta parlando? Io non lo so con chi sta parlando.
5: E sto parlando con quelli di sotto, via Carulli. Madonna, ma 46
7: secondi. Ma dimmi, chi sei tu?
5: Sono Peppino Ucic.
7: Chi è Peppino Ucic? Ma con chi stai parlando? Qual è il numero 46?
5: Margonato
7: tu. Ma scusa, ma con che cacchio stai parlando?
5: Oh, con te sto parlando io, guaglio, non alzare la rica, come mi fregazzemo? Vengo su.
7: Ma vieni tu direttamente.
5: Adesso
7: qua.
5: Vengo su, ti butto la piscina giù e tutti gli immobili giù te li butto adesso.
7: Ma che cacchio stai dicendo? Io non lo so con chi stai parlando. No. Ma tu chi sei?
5: Ancora chi? chi sono? Sono il guerino di sotto. Chi sei? Tu sei a Canario, sei un guerino di sotto io.
3: Come ti chiami?
5: Peppino Cicco,
3: vaffanco.
5: Pronto?
9: È un cazzo.
1: La bastardata del giorno. 105.

0: Parapendio Cazzarola Cugino Friggitrice Catania, che sono persone che poi capisco. Bentornati a una nuova puntata di Squarto Grado, il programma delle morte ammazzamento squalidi che poi si crespia. Salutiamo la mia co-conduttrice, la bella fica faccia fantasma, Lucia Alieno, la nostra Alessandra. Ciao Alessandra.
1: Ciao, sono fica.
0: Bene, bene, è vero. Adesso ci fichiamo la clavate, che poi bergeggi con il sedile rosso bello comodo comodo, l'optalizzato, quello che dice le cose che poi ci rompe i cazzi. Carmelo Abbate, ciao Carmelo.
2: No, no, non sono d'accordo, mai, niente, non me ne frega un cazzo.
0: Sì, lo so, anche io, vaffanculo. Ma adesso esprimiamo la pimpa che tengo la sete, diciamo che è meglio che lo faccio che lo dico, che adesso salutiamo l'addetta ai social, la bambina gigante, tutto fiato e occhioni della pazza, Sebastiana, Sebastiana.
3: Ciao Gianluigi e ciao a tutti i telespettatori. Oggi c'è una calma totale nel web, infatti nessuno scrive.
0: Logati Sebastiana, sei sconnessa, lo vediamo dalla regia.
3: Metto la password, mi ero dimenticata. Allora, 1, 2, 3, 4.
0: Sebastiana, l'hai data in onda? Sebastiana, ci hanno hackerato tutti i social. Stanno postando i cazzi. Ok? Ok, non avevo più social.
3: Ops.
0: Eh sì, ops. Bene, proseguiamo con la pruntatazione della cosa che ci sono i morti a rotelle, che sono io, che sono Necchio, che sono Brembato. Unifichiamo la cannazza con la fischiona, che ci prestiamo i pezzi. Servizio!
4: Don Billy Bamba è un sacerdote della tranquilla diocesi di San Palmiro. E nella tranquillità della sua chiesetta sta come ogni pomeriggio leccando tutte le candele per pulirle dalla polvere.
2: Questa candelina è pulita e adesso lecco anche questa uccia, lecco anche questa uccia in nome del Signore. Quando sono sporca di polvere queste candele.
4: Ad un tratto il sacerdote Don Billy Bamba ode un rumore come di pericolo provenire dal lato oscuro della sacrestia.
2: Sento come un rumore di pericolo!
4: È in questo momento che il Don Billy Bamba lascia cadere le candele leccate di fresco per precipitarsi a vedere da cosa possa dipendere questo rumore come di pericolo, pur sapendo in cuor suo che sta andando verso un probabile come di pericolo.
2: Oh, mannaggia, me ne sono caduta tutte le candele, me le devo rileccare da capo! Però nonostante sia cosciente che mi sto dirigendo verso un come di pericolo, non posso non andare a vedere cosa dipende questo rumore come di pericolo. Ti proteggerà il Signore dalle cose di come di pericolo.
4: E invece il Signore non lo proteggerà, perché nemmeno il tempo di chiedere chi sia a produrre tale rumore come di pericolo, che il povero Don Billy Bamba viene investito ripetutamente da una moto da cross pilotata da una scimmia col casco, che lo finisce a impennate mortali sulla testa propria del Don.
2: Che sei? Sei Satano! Sei Satano scimmio! Come fai a guidare la moto da cross? A me non me l'hanno data la patente!
4: È troppo tardi per Don Billy Bamba. Le tremende crossate scimmia pennate lo ammazzano in poco poco. Il cadavere verrà ritrovato dalla puerpera, tremendamente sfigurato e con la motoretta da cross parcheggiata verticalmente nella riga del culo. Gli inquirenti protendono sulla pista dei cantanti neomelodici sosia di Gesù.
0: Bene, bene, avete sentito la polpettina, che sono Gargano, sì, sì, sì, cinciampo. Diciamo che sono Garelli, che ci piace che adesso sentiamo la nostra Sebastiana. Cosa dice, che sbandibolo? Sebastiana?
3: Sì, sì, Gianluigi, ho aperto un nuovo account perché l'altro è andato perso per motivi ancora da chiarire.
0: Hai dato la password in diretta, ignorante.
3: Ecco, un telespettatore di Avellino ci manda la foto di un sospettato che si aggirava dalle parti della diocesi. Ecco, la vediamo in diretta. Come vedete, è una persona sovrappeso, con il pizzetto, che sta urlando a qualcuno. Porta degli occhiali.
0: No, Sebastiana, è la foto di una persona pecorina con la fica pelosa, col culo svasato dall'anal. Deve aver preso un cazzo enorme. Gli occhiali sono attaccati con lo scotch, si vede. bene, allora che si pensa? Che se basterà... Dai, che sono Bisolvon, uguale Pizzo Calabro. Salutiamo che siamo precisi a essere vintage, che la selva si opprime. Allora diciamolo che sono un carnivoro che ci piace la fama. Saluto Pini che arriva a Cagliari sunnita.

0: Buonasera, bentornati a Bestie, il programma di interviste della RAI, che sembra un podcast ma molto molto più costoso. Non indugiamo e facciamo entrare l'ospite di questa sera, famosissimo cantante e trapper, che in questi giorni è al centro dell'attenzione per via di un dissing con il finocchietto coi dentoni. Benvenuto a Tony F.
1: Bella bro, scusate se sono così figo, ma non ci posso fare un cazzo.
0: Belluccio, sei belluccio, l'unico problema è che sei alto quanto un cazzo e una bottiglia di shampoo.
1: Tony F può essere alto quanto cazzo gli pare bitch, e il resto del mondo che si deve adattare.
0: Bitch sarà tua madre.
1: Che fai dei incazzi? Vuoi fare un dissing?
0: Ma per carità, già ci avete abbuffato lì coglioni tu e quell'altro nano con la bocca da ciuccio. Comunque, a proposito di dissing, quindi come va a finire quell'altro invertito pastrocchiato d'inchiostro coi dentoni e il 37 de piede?
1: Parli d'Ernano pettinato da sbirro.
0: Ernano? Senti a merda che se lamenta della puzza del culo. Vabbè, senti Tony, perché avete litigato tu e lo scoiattolo cialtrone?
1: Perché il topolino pastrocchiato mi è venuto a supplicare di fare un fit con lui. Solo che a me fa schifo tutto ciò che lo riguarda e quindi l'ho sfanculato. Poi si è lamentato con un paio di post e allora ho impugnato il sacro microfono di Tony F e l'ho demolito con le mie rime. Poi visto che non poteva avere il Tony F originale, si è fatto un fit core cosplayer di Tony F.
0: Stai parlando di Nicki Savage? O come cazzo si chiama?
1: Sì, quella merda di un copione del cazzo.
0: Senti Tony, ma tu che bestia ti senti?
1: Io mi sento un porco, quindi metà maiale e metà divinità.
0: Tornando a Fedez, perché hai tirato dentro la faida anche la pasticcera?
1: Io non ho fatto un cazzo, è lei che mi rompeva un mondo di coglioni coi messaggi. Tra loro due c'è sta un disagio che metà te lo racconto.
0: Senti, perché è finita con Taylor Mega?
1: Ma rotto il cazzo, Tony F sei stufa facile.
0: Come va con la tua attuale partner di lavoro, la cantante Gaia, con cui avete fatto il grande successo Sesso e Samba?
1: Ma rotto il cazzo pure lei, Tony F non ha partner.
0: Senti Tony, parli tantissimo del disagio dei giovani, delle periferie povere nelle tue canzoni, ma leggendo la tua bio mi sembra di aver visto che non vieni dai quartieracci, anzi hai avuto una giovinezza abbastanza agiata.
1: Oh, sono tutte fregnacce, io vengo da una umilissima famiglia di gente con le pezze al culo dei parioli. Mio padre faceva il povero gioielliere.
0: Povero gioielliere?
1: E tutti i giorni si rompeva il culo per 5, a volte anche 6 ore al giorno a vendere Rolex.
0: Ma sei serio?
1: Mentre mia madre mandava avanti la villetta con la piscina.
0: Chissà che sforzi poraccia.
1: Io ho vissuto il degrado di andare a scuola accompagnato col Mercedes.
0: E già che schifo.
1: Ma non mi vergognavo, anzi tutto questo ha contribuito a farmi essere la divinità che sono oggi.
0: E già, proprio un'infanzia infame immagino. Senti Tony, un'altra domanda mi sembra obbligatoria, ma tu perché non porti la maglietta? Che sorta di psicopatia vi accomuna a te e grattachecca tatuatino?
1: Tu metteresti una maglietta al Davide di Michelangelo?
0: Ammazza, ma ti piaci così tanto?
1: Tony F è la cosa che mi piace di più al mondo. Pensa che quando scorro le mie foto mi viene duro. Se potessi mi clonerei per succhiarmelo col dito al culo.
0: Allora è vero che sei pure un po' froccio?
1: La carne non si butta, se magna anche l'osso.
0: Sì, ma qui non parliamo dei filetti, ma dei cazzi. Vabbè, con sta stronzata, salutiamo il nano coi capelli da nego. Ciao, Tony F. Aspetta lì che faccio portare una scaletta per farti scendere dalla poltrona, così non ti fai male. Alla prossima puntata di Bestie.

0: Lo Zoo di 105.
1: Eccomi ragazzi, sono esplosivo oggi. Oggi ho voglia di distruggere un po' di gente con una voce femminile, quella della signora Pistone. Siamo pronti a chiamare? Non perché, poi mi alzo la mattina, porto i bambini all'asilo, sono un padre di famiglia, poi vengo in radio e divento un delinquente. Questa cosa mi fa ridere. Comunque, se avete problemi per denunce, scrivete pure a Marco Mazzoni, @105.net. Tranquilli, lui paga.
2: La signora Pistone. Vai, zoccola.
3: Pronto? Pronto?
4: Buongiorno per il milanese.
3: Che?
4: Sono una MILF.
3: Chi veneta. Sei, scusa. Veneta.
4: Di mezza età.
3: No, non mi interessa, io non la conosco neanche, signora.
4: Col tuo cazzo piantato nel culo fino ai coltoni, mi sentirei a mio agio.
3: Vai a quel paese, vai.
2: Vai, zoccola. Zoccola.
3: Pronto? Pronto?
4: Sono una MILF.
3: Chi parla?
4: Sono una MILF, veneta.
3: Ma ha sbagliato numero, sa.
4: Sono una signora per bene, lavoro in banca.
3: È andata in banca e noi cosa c'entriamo?
4: Col tuo capo piantato nel culo fino ai coglioni, mi sentirei a mio agio.
3: A prescindere. Carlo, vieni qua. Arriva.
5: Pronto?
4: Sono una MILF di mezza età.
5: Cosa?
4: Sbaglio?
5: Cosa vuole?
4: C'è una troia infogliata di cavos che ha una voglia disumana di farsi inculare da un toro da monta come te. Spero tu mi possa contattare il più presto.
2: Vai, zoccola.
5: Pronto?
4: Col tuo cazzo piantato nel culo fino ai coglioni, mi sentirei a mio agio.
5: Cosa vuoi?
4: Spero tu mi possa contattare il più presto.
5: Eh?
4: Ho voluto essere diretta.
5: Lei ha sbagliato numero.
4: Sono una signora per bene, lavoro in banca, non voglio essere volgare,
5: sì,
4: ma solo...
5: Ho capito, lei è una signora per bene, lavora in banca, ma adesso ha sbagliato numero.
4: Cioè, un gran puttanone.
5: C'è telefono al contadino? Eh?
4: Se no...
5: C'ha un toro per lei. Va bene?
4: Che vuole la sbrorra nel buco del culo.

0: Buongiorno per il milanese.
1: Pronto?
0: Buongiorno per il milanese.
1: Che?
0: Sono una MILF veneta. Ho visto le tue foto da un'amica di Facebook e devo dire.
1: Pronto?
0: Ho visto le tue foto da un'amica di
1: Ma va a
0: Facebook.
1: fangula, mamma di tutti gli mortacci tua.
0: Sono una signora per bene, lavoro in banca. Sì,
1: Chi è?
0: non voglio essere volgare, ma
1: La
0: solo
1: fangula,
0: esprimere.
1: te con la porca di tua madre. Questo è
2: Wonderland. Se anche tu conosci qualche vecchio pazzo, non esitare. Invia subito il numero di telefono a wender@105.net.

0: il mondo tace. The 105 Zoo.
1: Rai Charles, il canale per non vedenti della Rai, presenta Che Dio ci aiuti. Trasmettiamo ora in onda una versione per non vedenti. Una voce narrante accompagnerà i radioascoltatori nella comprensione delle vicende con una puntualissima descrizione delle parti non dialogate. Buon ascolto!
2: Buon ascolto! Buon ascolto.
1: Rai Ficco in collaborazione con Produzioni Productions presenta Dimenticare è bello. I protagonisti Sabrina Ferita e Susan. Gigi Proiettile è Ben. E con la partecipazione straordinaria della divina Meryl Streep. Tratto dall'omonimo romanzo di Iva Zanicchi. Adattamento cinematografico Macho Man Randy Savage. Regia del cardinale Carlo Maria Mojito. Voce narrante Angelo Non Svelato. Paga sto cazzo di canone! È notte. Susan si sveglia di soprassalto, spaventata e spaesata, scruta la camera con i suoi enormi occhi piccoli. Un uomo le dorme accanto con un sorriso da orecchio a orecchio. La donna si tocca le labbra carnose, sono gonfie e doloranti.
3: Oddio, dove sono? Ma chi è questo tizio?
1: Susan si volta a guardarlo disorientata. L'uomo dorme su un fianco, indossa una maglietta da petto. I capelli di lunghezza media sono calvi sulle punte. L'uomo continua a sorridere beato.
3: Merda! Perché non ricordo come cazzo sono finita qui?
1: Lei esce dalle coperte e scende dal letto. Nuda. Tutta nuda. Capezzoli turgidi come bulloni d'acciaio contro la luce lunare. Corre a cercare qualcosa per coprirsi, invano. Meno male. Diciamocelo, la fica è bella, bellissima. Al contrario di quello che ci vogliono far credere, la fica fa figli, il culo no. La porta è socchiusa. Susan entra.
4: Susan entra.
3: Ah, mi fanno malissimo le labbra. E queste cosa sono?
1: Sgrana gli occhi e avanza perplessa, aggrottando vistosamente la pelle attorno alla vagina. Sulla parete davanti a lei c'è una composizione di fotografie. Alcune fotografie la ritraggono da sola, altre con l'uomo con cui si è svegliata, altre ancora non c'entrano un cazzo.
3: Perché tutte queste foto?
1: Le foto sono alternate a post-it. Su uno c'è scritto Ben, tuo marito. Accanto alla loro foto in abiti nuziali, il nostro matrimonio. Sopra una foto di Fabio Alisei c'è scritto Meryl Streep, dopo il cambio di sesso.
3: No, no, no, non è possibile!
1: La donna guarda inorridita la fede nuziale al suo anulare e l'orrenda camicia a quadri di Meryl Streep col pizzetto. Torna in camera, ancora tutta nuda. La perfetta riga del culo minacciata da un'unica goccia di sudore che le scende lungo la schiena. Trova Ben seduto sul letto.
3: Tu! Chi sei?
5: Sono tuo marito, Ben.
3: Cosa?
5: Ci siamo sposati 9 anni fa. Hai avuto un incidente durante il banchetto di nozze. Un petardo ha colpito una cozza che ti è rimbalzata in testa. Hai riportato danni al cervello e ora non riesci più a ricordare le cose.
3: Cos'è che non riesco a ricordare?
5: Appunto, ogni cosa. Memorizzi le informazioni per qualche tempo, poi all'improvviso tutto svanisce.
3: Oddio, ma è terribile!
5: Va tutto bene. Fortunatamente, per qualche strana ragione, dopo che mi fai un pompino, ti torna tutta la memoria.
6: Ma dai?
3: Davvero?
5: Yes, sir.
3: Quindi se ti faccio un pompino mi torna tutta la memoria? Davvero? E per quanto tempo dura l'effetto?
1: Ben tiene le dita incrociate dietro la schiena mentre il suo naso si allunga a vista d'occhio.
5: La memoria ti torna per settimane, a volte anche mesi, te lo giuro, eh.
3: Presto allora, vieni qua, fatti fare un pompino. Voglio riavere la mia memoria.
5: Vabbè, se proprio insisti.
1: L'inquadratura si stringe su una delle fellazio più feroci della storia dell'universo mondo.
7: Sbrissimo! Superlativo di...
1: In breve Ben raggiunge il cucuzzolo del piacere. L'inquadratura si sposta. Sul comodino di Ben c'è un barattolo di medicinali. Leggiamo l'etichetta. Sborramemento. L'integratore che trasforma il tuo liquido seminale in un letale intruglio cancella memoria. Da oggi anche in pastiglie. Susan intanto riemerge dal suo soffocone fotonico, confusa e disorientata.
3: Oddio! Dove sono? E tu che cazzo sei? Ho per caso mangiato pesce? Ma perché mi fanno male le labbra?
5: Tranquilla, Susan. Ora ti spiego tutto. Io sono tuo marito Ben. Hai avuto un incidente e hai perso la memoria, ma per fortuna c'è un rimedio.
3: Davvero? C'è un rimedio?
5: Certo. Certo che c'è un rimedio.

0: Aia culo!
1: Dalla risata malefica dovreste intuire che in qualche modo c'è di mezzo un cincischione a tripla frizione, ma che non appare per via dei costi esagerati per questa serie.
2: Cincischione!
1: Hai colto il messaggio subliminale? Sto parlando con te, bastardo contribuente. Se non paghi il canone ti puoi scordare i cincischioni, hai capito? Niente canone, niente cincischione, brutto coglione. Partono i titoli di coda, che non vi leggo perché devo correre dal medico a farmi prescrivere assolutamente questo fottuto medicinale. Ma voi non fate i furbi. Mi raccomando, brutti stronzi, ricordatevi di pagare il canone. Paga il canone, pezzo di merda.

0: Lo Zoo di 105.
1: Indagini, cose, vecchi castelli, ruderi, droni, tantissimi droni, parole lasciate a metà, ipotesi, mistero misterioso, permessi speciali delle persone che fanno i permessi, posti in Italia, siti poco archeologici, lascività, segretissimi, le mappe di cose, sacrilegio, cantine un po' buie, mummioni. In concludenza, un casino di cose dette per creare aspettative. Questo e tanto altro che non saprai mai è Freedom. Oltre il cortile, conduce Roberto Giacobbo.
2: Benvenuti a una...
1: Freedom.
2: Viaggi intensi nel mistero. Come nelle scorse settimane, anche oggi avremo modo...
1: Freedom.
2: Perché essere...
1: Freedom.
2: Ci troviamo alla Rocca dei Boiardo, in un bellissimo paese della provincia di Reggio Emilia, Scandiano. Oggi visiteremo le segrete dove un tempo venivano detenuti i nemici e i malfattori. Pensate che ci sono più di 30 porte, un'enorme orgia di chiavi e cardini. E io sono arrapato come una scimmia in una piantagione di banane. Seguimi, Omar!
3: Aia!
2: Attento, Omar, che è basso!
3: Aia!
2: Bene, eccoci alla prima porta che ci porterà all'interno delle segrete, ma prima di aprirla, con la consueta enfasi e lentezza che occuperà 3 minuti su 10 del servizio totale, facciamo volare un drone senza motivo su Torino.
1: Freedom.
4: Piero, ma c'è un uccello strano, ne? Sembra un colibrino grande.
5: No, Gianna, è un drone.
4: Ma pensa, e che uccello è? Dici che se ci lancio il pane lo mangia al volo? C'ho paura, ne? Vola vicino ai panni stesi! Show, show, uccellaccio!
5: No! Non vedi? È una mini videocamera volante della TV radio! Quella comandata a distanza, ne?
4: Adesso ci penso io con la scopa a questo colibrino gigante che poi mi fa la cacca sulle lenzuola pulite stese.
5: Gianna!
4: Eccoti!
1: Freedom.
2: Eccoci, amici. Dopo aver chiesto i dovuti danni alla vecchia bastarda piemontese che ci ha battuto un drone a scopate, apriremo finalmente questa porta. Scusa, ma sono eccitatissimo. Saranno almeno 10, anzi che dico, 20 o 30, ma forse 150 anni che non viene aperta una porta. Abbiamo avuto dei permessi super specialissimi per aprirla. Ecco, queste enormi chiavi bagnate della mia saliva sono le chiavi che ci permetteranno di entrare in un corridoio infinito di porte, il mio paradiso! E se ci vediamo anche un paio di mummioni, siamo al bingo totale della puntata. Ecco, ci infilo la chiave. Ah, come entra? Ho fatto bene a modificarla succiandola, Sento ancora il sapore del ferro antico battuto da possenti mani di fabbro. Si apre! Ma prima andiamo a Spoleto, dove...
1: Freedom!
6: Così, dove siamo?
5: A Spoleto!
6: Grazie!
1: Freedom!
2: Ecco, siamo tornati da Spoleto ed entriamo nell'antica porta dove nessuno entra da 400, forse 600 anni. Entriamo! Seguimi, Omar, ma attento che è bassissimo e si scivola sulla mia saliva!
3: Aia!
2: Attento, Omar! Aia! Occio! Aia! Attento che qui è bassissimo! Aia! Qui è molto buio, ma per fortuna ho luci sul casco. Delle luci che avranno almeno 10 o forse 15 pile. O anche 30 pile. 30 secondo me, anche, ma anche 35 pile. Ecco, Omar, accendo la luce che ha almeno 50 pile.
6: Salve!
2: Professore! Ma lei che ci fa dentro le segrete chiuse da almeno 800 anni? Forse 900.
6: Mi avete fatto entrare voi ieri sera per fare il giro. E mi avete deliberatamente abbandonato qui dopo che sono andato un secondo...
1: Freedom!
6: Ho cominciato a tagliarmi mentre...
1: Freedom!
2: Professore, è un equicocco.
6: Cosa?
1: Freedom!
2: Dico che...
1: Freedom!
6: Cosa? Se lasciate gli stacchi...
1: Freedom!
6: Ad ogni parola non si capisce un
1: cazzo! Freedom!
6: Basta!
3: Aia!
6: Ma lei, la smetta di picchiare il capo contro gli stipiti!
2: Eh no, professore, eh? Non diate lo stipito a Omar che poi c'è litiga, eh?
6: Detto stipiti, non che lui è uno stupido!
3: Aia!
6: Ma basta!
1: Indagini, cose, vecchi castelli, ruderi, droni, tantissimi droni, parole lasciate a metà, ipotesi, mistero misterioso. Questo e tanto altro che non saprai mai è Freedom. Oltre il cortile.
0: Radio 105.

0: Only a 105.
1: Ed è finalmente fumata bianca, fra pochissimo conosceremo il volto del nuovo Papa. Ma attenzione, attenzione, dalla balconata sta uscendo qualcuno.
2: Fratelli e sorelle, sono il cardinale che deve annunciare il nuovo Papa, ma interpretato magistralmente da Morgan Freeman. So che vedendomi in molti hanno gioito, perché un po' tutti speravamo di avere finalmente un Papa nero. Ma ahimè, no. Oggi sono qui solo per presentarvi l'erede di San Pietro. Quindi, senza alcun indugio, mostriamola al mondo. Ecco a voi, Papa Leone. No, non quattordicesimo. Papa Leone di Lernia. Habemus aus.
3: Aus, fratelli e sorelle carissimi. Questo è il primo saluto del vostro nuovo Papa. Nessuno ci credeva, ma Leone è popolare, anche al Vaticano. Sono il primo Papa di Trani. E adesso andate a fanculo tutti quanti. E ora un piccolo omaggio a tutti quelli che non avrebbero mai scommesso una lira che Leone poteva fare pure il Papa. Son Terrone, meridione, mi son preso il papato e son pappone. Estrema unzione, io sono resuscitato.

0: estrema unzione. Io son resuscitato, son Leon. Auts, pure pape dovevo diventare.
1: Lo Zobi 105 presenta Pornebab, Pornebab, Pornebab, Pornebab.
2: Amore, io esco!
3: Vai via?
2: Sì, devo andare a portare il cane del veterinario, cane pulce al culo!
3: Quando stai via?
2: Ma lo so, un'ora?
3: Perfetto!
2: Ci vediamo dopo allora!
3: Mi dedico a due cose!
2: Sì, lava i piatti!
3: Certo, certo! Faccio proprio due cose, la prima mi apro una birra e la seconda mi faccio una sega. Vediamo un po' cosa ci offre il menù di oggi, va.
4: Benvenuto su Pornbub, la piattaforma porno più interattiva al mondo. Appoggia la carta di credito sullo schermo ed entra nel mondo più turgido che possa esistere.
5: Ciao Orsetto 22. Oggi... Oggi sul menu di Pornbub puoi scegliere tra panna e fragole.
3: Mi fa cagare, non mi piace sto titolo, dai.
5: Burro e acciughe.
3: Un po' di fame, sono più per il salato, ma niente, niente.
5: Ostriche e champagne.
3: Sì, qua ci sono mignotte, minchia, di quelle di lusso. Vai, vai, vai, bottana.
4: Pornbub. The spiration is in the thick.
5: Ostriche e champagne.
3: Viene giù la valanga, si sciolo schippa, settimana bianca, la la la, una canzone di Magix.
5: Champagne per sciogliere tutte le inibizioni e ostriche con il loro supremo potere afrodisiaco.
3: Sì.
5: È l'accoppiata perfetta per stimolare una notte di sesso con il mio capo sposato.
3: Oh, che figlia di troia che sei, dai, puttana.
5: Anche se non ho tette, a sto giro una promozione non me la leva nessuno.
3: Senza tette bel culo, vai, vai. Ah, è così che si mangia la figa.
6: Ostriche e champagne.
3: Viene giù la valanga, si sciolo schippa, settimana pianga.
6: Sono davvero impressionato, Maria. Soprattutto considerando che non hai tette e ti paghiamo 380 euro al mese.
3: Cazzo, prendi più di me, io ho la pensione per l'invalidità.
5: Oh, Andrea, lo sai che farei qualunque cosa per te.
3: Puttana.
5: E intendo proprio qualunque cosa.
3: Bene, soffioni col culo, vai, scannala.
6: Beh, visto che sono già abbastanza brill, abbiamo spazzolato tutto. Che ne diresti di spostarci in camera da letto?
3: Ma spegorinala sul tavolo sta iacchina, questa abita le case popolari, spaccala sta merda.
5: Molto volentieri.
3: Minchia, stanno ficcando stavolta. Oh, aspetta, aspetta, aspetta. Oh. Dai, dai, dai, dai, così, dai.
5: Ci strappiamo i vestiti di dosso con foga.
3: Oh, dai, Ambrogio Foga.
5: Oh, Andrea, mi fa impazzire.
3: Venga a me.
6: Anche tu mi fai impazzire.
3: Ammazziamo tutti, dai, dai, tutti pazzi, dai.
6: Avrai anche meno tette di me, ma hai un signor culo.
3: Sì, sì, spaccagliela sta bastarda.
5: Andrea, prendimi, prendimi ora.
3: Oh, ma non ci posso credere, una della seta.
6: Sì.
3: Sì.
6: Sì.
3: Dai, dai. Dai, dai. Dai, dai, dai, dai, dai, dai, dai, dai.
6: No, aspetta, aspetta, aspetta, aspetta, no, no, fermi tutti, fermi, fermi tutti.
3: Che cazzo?
6: Devo andare in bagno.
3: No, dove vai? Dove vai? Dove vai? Dove vai?
5: D'accordo, ma sbrigati.
3: Dai, sbrigati, che è la pausa per il bagno che sei mai vista in un porno, dai. Dove sei mai vista? Anche la carrellata della camminata che corre.
6: Oh, cazzo.
3: Ma il regista non poteva stare sulla figa nuda.
6: No, no, no, porca troia, porca puttana.
3: No, ma in culo, no, devi cagare, no, ti prego, no. Ma no, ma dai, ma scusa. Ma scusa, ma che regia è? Ma perché devi riprendere uno che sta cagando?
6: Porca puttana, che puzza. Porca troia.
3: Ma che schifo.
6: Aria.
3: Ma che schifo, ma che cazzo.
6: Eccomi. Scusa.
5: Ah, mi hai fatto attendere un bel po', eh.
3: Sapesse che minchia di marmellata che ha fatto.
5: Presto, dobbiamo recuperare il tempo perso.
3: Non se l'ha anche lavato.
5: Sì. Ah,
3: sì. Sì, sì, sì, dai, dai.
5: Aspetta. Aspetta un attimo, vado in bagno anche io, Boro.
3: No,
5: scusa,
3: no.
5: Vista.
3: No, no, no, no, regia, dove va? Porca puttana, la tipa che caga spruzzo, no, ti prego, dai, ma che cosa vuol dire? Ma che cazzo di porno è? Ma per piacere! Che schifo! Anche lei!
6: Tutto a posto?
3: Ma nessuno che si fa il bidet in questo film?
5: Sì, più o meno.
3: Ragazzi, ma si vede il culo sporco! Non vi siete lavati!
6: Cucchiaio di c***a sul cazzo! Ma non è che quelle ostriche erano andate a male?
3: Sì, te lo dico io. Quando spendi meno di 4 euro per 12 ostriche, qualcosa ti deve far riflettere, no?
5: Ma no, impossibile. Le ho prese su Amazon.
3: Minchia.
6: Ma le hai prese su Amazon? Le ostriche?
5: Beh, te le lanciavano praticamente dietro.
3: Ma te l'ho detto che era una pezzetta delle case popolari, coglione.
6: Porca troia. Ti prego, dimmi che hai almeno Amazon Prime.
5: Sì, già, chi sono? Paperon dei paperoni?
6: Oh, porca merda, mi viene da...
3: No, dai, anche la fame.
6: Mi viene da...
5: Oddio, anche a me, anche a me!
7: Queste immagini sono state censurate. Per vederle devi pagare un supplemento di 80 euro.
6: Ah, oh, che schifo! Oh, un momento... Un infarto! Mi sta venendo un infarto! Presto! Maria, fammi un massaggio cardiaco! Un massaggio cardiaco, presto!
5: Con l'happy ending!
6: Vaffanculo, puttana!
3: Va bene, dai. Sai cos'è? Che devono premiare... C'è l'Oscar della fantasia per questa... C'è una categoria apposta perché...
2: Amore, sono tornata!
3: Meno male!
2: Cos'hai in mano? Cos'hai in mano?
3: Quello che avanza del mio cazzo.
2: Sembra un'ostrica.
3: L'ho presa su Amazon.
7: Valuta il film.
3: Una merda.
1: Porn Bob. The spiration is in the fic.
8: Long Broad TV. Verso l'infinito e avanti. Avanti, avanti. Spero che spacca il nostro nuovo claim. Sì, sì, lo sappiamo, vantiamo del più grande gruppo creativo di tutti i tempi, ma sti cazzi, andiamo avanti ed entriamo nel vivo della nuova promozione qui su... Long Broad TV, specialisti nell'allungare il brodo.

0: abbiamo proposto serie TV originali, serie TV rivisitate, serie TV arrangiate e rimontate a caso, serie TV e basta. Ma oggi vi proponiamo una produzione che farà impallidire tutte le piattaforme on demand.
1: Serie TV fantasy.
2: Key and Lock.
0: Tratto da uno degli ultimi successi di Netflix, abbiamo realizzato Key and Lock, una formidabile stagione che rispecchia pari pari il titolo della serie, un imperdibile susseguirsi di eventi che portano a chiavi e chiusure di porte, portoni, cancelli, portiere e molto altro. Eccone un assaggio.

0: produzioni originali. I'm coming to America.
1: Dopo il successo incontrastato degli anni Ottanta, Il principe cerca moglie, e l'inaspettato sequel, Il principe cerca figlio, noi, della Long Broad TV, abbiamo realizzato un sequel che è destinato a entrare nella storia.
2: Il principe cerca bara.
1: Beh, che volete? Il ciclo della vita porta inevitabilmente a questo, ma vediamo il trailer.
3: Pronto?
4: Pronto?
3: Onoranze funebri?
4: Sì, buongiorno.
3: Sono Principe Hakim, cerco bara. Che bara avete?
4: Ma guarda, noi abbiamo cazzi che costano 600 euro, ci sono cazzi che costano 10.000 euro. Ce l'abbiamo in cristallo.
3: Bello cristallo, mi piace. C'è qualcosa anche di più costoso? Io sono Principe Hakim di Zamunda, ho soldi miei, proprio con la mia faccia sopra.
4: Zamunda, dove si trova Zamunda?
3: Zamunda si trova in Africa.
4: Ah, allora, dobbiamo farlo fare un video. Basta chiedere, noi siamo qua.
3: Va bene, grazie, grazie.
4: Prego, di nulla.
1: E adesso tenetevi forte, perché sta arrivando una nuova funzione che al confronto TikTok vi sembrerà preistoria. Arrivano
0: i Tecnofilm.
1: Tutti i film più belli e famosi della storia del cinema, remixati da DJ Arnaldo a 140 bpm, come
2: Rocky Balboa.
5: Andiamo!
1: E ancora!
2: Il Signore degli Anelli, Il Ritorno del Re.
6: Ma non è questo il giorno! Quest'oggi combattiamo!
1: Long Broad TV, stagione 2022-2023. Specialisti nell'allungare il brodo.
7: Lo Zoo di 105. La storia di cui stiamo per parlare è dichiaratamente una leggenda, un'invenzione, un falso storico. Ma noi vogliamo raccontarvela lo stesso, sperando di ingannare chi si metterà all'ascolto solo dopo che questa breve premessa sarà terminata. Benvenuti nel regno del mistero. Benvenuti a
8: Complotti Complottosi.
7: Era il 1912, quando in tutto il mondo venne presentata la più grande nave dell'epoca, pronta a salpare.
9: Ricordo bene! In quel periodo avevo precisamente una sessantina d'anni. Tutti dicevano fosse una grande nave, ma era troppo grande e io non ci credevo e mi son detto: e se fosse un'astronave?
7: Stiamo ovviamente parlando del Titanic. A scuola ci hanno sempre insegnato che il Titanic è stato affondato da un iceberg terrorista sovietico. Ma quello che forse non sapete è che non fu un caso.
10: Siamo tutti abituati a pensare che sul Titanic ci fossero solo Jack e Rose e quella fottuta porta galleggiante, sulla quale Jack si sarebbe salvato benissimo, avrebbe potuto salvarsi, cazzo! Scusate, stiamo divagando. Ciò che non sapete è che il Titanic trasportava ben 12 miliardi di barattoli della maionese della Hellmann's. Una cifra incredibile!
7: Nel 1912 la maionese Hellmann's veniva prodotta in Inghilterra e la consegna della prestigiosa salsa era prevista per il Messico, precisamente a Veracruz, che per il Titanic sarebbe stato il prossimo porto di scalo, dopo la sosta a New York.
11: Lo sappiamo benissimo tuttissimi che il popolo messicano vada matto per la maionese e nel 1912 aspettava con ansia questa immensa consegna. Il carico era tutto segreto per evitare lo spionaggio industriale. Pensate che sarebbe stata la più grande consegna mai consegnata! E infatti non fu mai consegnata.
7: Ma cosa c'entra questa faccenda della maionese Hellmann's con l'affondamento del Titanic? Per non toccare il fondo e per andare a fondo di questo mistero, siamo dovuti andare sul fondo dell'oceano, in cerca dei relitti del Titanic, grazie al nostro battiscafo.
12: Alfa Bravo, siamo pronti all'immersione. Ci stiamo quasi. Vediamo il Titanic.
5: Pronto? Mi ricevete? Titan, mi ricevete?
12: Ci siamo quasi. Vediamo il tipo.
5: Pronto? Mi ricevete? Titan!

0: Tipo per esempio mandare un pesce. Significa che il tipo dorme come i pesci. E nella mafia delle salse succede la stessa cosa. È un grande classico. Lasciare una bottiglia di ketchup della Heinz sul fondo di un relitto significa letteralmente che c'è un immenso segreto e complotto ai danni del Messico. È palese, cazzo.
1: Che davvero la Heinz abbia lasciato il messaggio? Qual è il vero conflitto fra Heinz e Delmans? Per avvalorare la nostra tesi, che ormai potremmo chiamare semplicemente verità, basta analizzare il nome Heinz.
2: Guardate qua! Avete mai fatto caso che il nome Heinz somiglia solo a cose cattive? Può sembrare AIDS, la terribile malattia che è cattiva! Oppure Heil, il saluto nazista, come anche la canzone degli anni 90. Sentite qua!
3: 1, 2, Polizei, 3, 4, Grenadier, 5, 6, alte Gag, 7, 8, gute Nacht.
2: Oh, i nazisti cazzo se sono cattivi! Più ovvio da così!
1: Servono altre spiegazioni? Ormai è chiaro. La Heinz ha complottato contro il Messico affinché la maionese non arrivasse mai e iniziassero a consumare il loro ketchup.
4: Noi messicani non portiamo rancore. Al massimo te tagliamo qualche braccio col macete, te diamo qualche coltellata, ma sempre con la grande allegria, e ti facciamo strisciare senza pisello con il culo pieno di cocaina. Ma la faccenda della maionese, no. No, signore, no.
1: I giorni seguenti all'affondamento, il Messico si fermò e tutti quanti non riuscivano a fare altro che pensare a tutta quella meravigliosa salsa andata a condire i delfini. Tutti quanti sapevamo della Heinz e del complotto, ma purtroppo ci misero a tacere tutti quanti e ci uccisero tutti, me compreso. No, signora, no. L'angoscia per la perdita di questo prezioso carico a loro molto caro era così grande che dichiararono una giornata nazionale di lutto che osservano ancora oggi, il 5 di maggio.
5: Il 5 di maggio, o meglio in messicano Cinco de Mayo, è una festività nazionale famosa in tutto il mondo, ma nessuno sa realmente che cazzo si festeggia. È tipo il 25 aprile in Italia, ma in realtà per arrivarci bastava semplicemente ragionare sul nome.
1: 5 di maggio. In messicano Cinco de Mayo, che letto all'inglese lentamente diventa Sink of the Mayo, che tradotto significa letteralmente affondamento della maionese.
6: Al mio ragazzo piace affondare la maionese, in effetti anche il ketchup, però per non fare un torto a nessuno usiamo tutte le marche.
1: Avete colto l'antifona? Lasciamo a voi le vostre conclusioni, anche se la verità noi non la sapremo. Mai.
7: Every night in my dreams I see you, I feel you.
8: Radio 105.
9: Only for you, the zoo. This is the zoo. This is the zoo.
10: È tutto pazzo.
9: This is the zoo. This is the zoo.
10: Vai,
9: dai!
11: Nel Wonderland di oggi, utilizzeremo le voci di una vecchia romana che stava scadendo nel frigo dei personaggi, sì, perché noi non buttiamo via niente.
12: Ammazzedeo.
13: Pronto?
14: Pronto?
13: Sì.
14: Che?
13: Sì, chi parla per favore?
14: Io non capisco niente, mi scusi, io sono un po' nervosa, che è successo?
13: No, ma chi parla? Chi è lei?
14: Beh sì, che devi fare il termosifone?
13: Ma lei è signora Diana?
14: Ma chi sei tu? Ma mi dici chi sei?
13: Ma chi sono? Lei che ha fatto il mio numero?
14: Ma è rincoglionito, ma io te l'ho trovato a denunciare, altro te!
13: Ah, io sono un rincoglionito, lei invece sa che cos'è? Un angelo che va nel cielo.
14: Ma chi la sei, uno stronzo?
13: No, lei... Vabbè, lasci perdere.
14: E che c'entra? Ma che telefono è uno stronzo che è?
13: Si deve subito entrare a pronto soccorso.
14: Puttano!
15: Pronto?
14: Pronto?
15: Pronto?
14: Che?
15: Pronto?
14: Io non capisco niente, mi scusi, io sono un po' nervosa, che è successo?
15: Mi ha chiamato lei però, chiedo scusa.
14: Ma chi sei tu? Ma mi dici chi sei?
15: Ma questo è un bazzino. Pronto?

0: Pronto? E che c'entra? Ma che telefonata stronza che è?
1: Ma chiedo scusa, lei mi sta chiamando lei? Che cosa vuole? Io non la conosco, che cosa vuole?
0: Ma è rincoglionito, ma io devo essere trovata a denunciare, altro te! Affanculo!
2: Pezzab della Roma. Pronto?
0: Puttano!
2: Pronto?
0: Puttano!
2: Pronto?
0: Pronto?
2: Pronto, dimmi.
0: Ma di che cosa?
2: Magari di che cosa?
0: E che c'entra? Ma che telefonata stronza che è?
2: Pronto?
0: Chi sei, la mignotta?
2: Io.
0: Ma chi sei tu?
2: Tanto tu mi hai chiamato.
0: Puttano!
2: Ma vediamo che scimocco.
0: Sei, passa un culo!
2: Pronto?
0: Ma chi sei tu?
2: Signora, avete chiamato voi a me? Io sono il pub, signora, che gritate a fare?
0: Puttano!
2: Pronto?
0: Ma chi sei, uno stronzo? Pronto?
2: Pronto, che è?
0: Io non capisco niente, mi scusi, io sono un po' nervosa, che è successo?
2: Non ho capito!
0: Pronto?
2: Pronto?
0: Chi sei, la mignotta?
2: Tu ci devi andare a tascassa, ti spacci così.
0: Sei una puttana!
2: Lo so, facciamo così nel caldo, tu ti mangi cazzo che ti bevo.
0: Sei...
2: Ma non fa puttana!
0: A fa' il culo!
2: Ma non fa puttana, perché ti la festa in braccio dato.
0: Lo so. Che telefonata stronza che è?
2: Mordaio, la tascassa, ma chi si?
0: Sei... Passa il culo!
2: Ma sta rotta!
0: Stai fattando la mignottona!
2: Ma con la mia pezza fa mignotto, tu non puoi fare una festa frascita!
0: Che pegnasse l'accidente in cazzo!
2: Che una festa frascita, un bracciato, non ti muori in da festa, non puoi fare!
0: Oh,
2: è buono!
0: Eh?
2: Capite? Non ti muori in da festa, non puoi fare la vita!
0: Beh sì, che ti fai?
2: Io non capisco! Allora fai i buchi!
0: A culo!
3: Termoni, termoni, termosifoni!
4: Pronto?
0: Pronto?
4: Sì?
0: Che?
4: Sì, chi è?
0: Io non capisco niente, mi scusi, io sono un po' nervosa, che è successo?
4: Non lo so, ma chi è che sta parlando?
0: Ma chi sei tu? Ma mi dici chi sei?
4: Ma cosa vuoi? Sto lavorando, dai, non mi...
0: Puttano!
4: Ancora? Ma dove chiami, oh?
0: Ma eri incognito, ma io devo essere vado a denunciare, altro te!
4: Ma cosa denunci? Dai, lasciami stare, che c'è da fare, dai, ciao!
0: Affanculo!
4: Ma vaffanculo te, va, muori!
0: Ma chi sei, uno stronzo?
5: Se anche tu conosci qualche vecchio pazzo, non esitare. Invia subito il numero di telefono a wender@105.net.
6: Nello zoo di 105, questo è Wonderland.
7: Pronto, buongiorno signora, è Luca Giurato, la trasmissione Uno Pomeriggio. Come sta?
8: Come sta? Come sta? Come sta?
0: Come sta? Come sta? Merda!
7: Però.
0: Però.
7: Però.
0: Però.
7: Però.
0: Però.
7: Però.
0: Però.
7: Però.

0: superò.
1: Ma lei dica alla gente che deve partecipare a un gioco particolare.
0: Ma vaffanculo, la nuova fango che mi fai a brutegna sulla cipalla così.
1: Però
2: This is the Zeus
3: Radio 105.
4: Lo Zoo di 105.
5: Zizzagnamene. Più veloce di una renza, più lercio di un cesso pieno, più brutto di una cacca di cane, è lui, è Zizzagnamene.
6: Le nuove avventure di Zizzagnamene.
5: Zizzagnamene.
6: Zack, lui è pronto a rovinarti tutto.
7: Zizzagnamene.
8: Sono Zizzagnaman, il re dei zizzagnate!
9: Dei zizzagnate, delle!
8: Sono Zizzagnaman, il re delle zizzagnate! Via, via! Verso qualche... Via! Verso qualche...
10: Cos'è che hai detto, Kitamur?
11: Nuova avventura. Ah.
8: Via, via! Verso una nuova avventura, via!
10: No. Senta, io non so se lei parla la mia stessa lingua, a me sembra italiano comunque.
8: È quello, italianissimo.
10: Allora, verso qualche nuova avventura.
8: Verso qualche nuova avventura!
10: Bravo.
8: No, l'avventura quella lì, no?
10: No.
8: Allora un altro, va bene. Oh, ma stu vecchio da cacchio, tra da scendenza a me.
7: Zizzagna me, me.
6: Sono le 18:45. Il re della zizzagnata è costantemente alla ricerca di qualche vittima e sta svolazzando per i cieli pugliesi quando viene colpito da una scena raccapricciante.
12: Messo?
13: Scusa,
12: chi è che mi ha preso il portafoglio? Chi è stato? Chi mi ha preso il portafoglio?
13: Scusa, c'è un dito nel mio culo.
12: Non scorreggi.
11: Ma che puzza!
13: Mi schiaccia il 7, per favore.
11: La gente che non si lava le ascelle.
14: Mi schiaccia il 4.
11: Mi schiaccia il 4. Dai, che è venerdì, che devo andare a fare il weekend.
14: Non si ha pazienza un attimo.
15: Questa non respira più.
6: È venerdì, nella metropoli di Gratosoglio. E a quest'ora del pomeriggio tutti cercano di fuggire dal proprio posto di lavoro per scappare a casa e godersi il weekend.
14: Ah, la finisca, per cortesia! Mi schiacci qua!
11: Senta un attimo! Sì. Io devo andare a casa!
14: Ho capito, ma non le vada sui miei piedi. Allora, senta, se lei se ne può andare anche a quel paese!
11: Se lei non si lava le ascelle!
14: Mi fa scendere, che sono a 3 piani che devo scendere! Ma questa signora non respira, le ho detto, è morta!
13: Ma chi se ne frega!
14: Ma che pezzo, allora faccio che spazio!
6: In questo palazzo di 340 piani, l'ascensore principale è stracolmo di gente. E a malapena si riesce a respirare. Zizzagnaman sente il bisogno di intervenire. Vai eroe, colpisci.
10: Dai, per favore.
8: Permesso!
14: E lei c'è spazio! Dove ci vuole entrare?
8: Mi fate entrare, no!
10: Ma lei è Zizzagnaman?
8: Sono Zizzagnaman! Piacere!
10: Facciamolo entrare!
8: Se ne va! Voi andate via!
6: Vai, eroe! Colpisci! Una volta entrato in ascensore, decide di trovare il modo per far litigare tutti e farli scendere al più presto.
10: Ah, Uzzamo, cosa devo fare? Aspetta, dammi organizzare che faccio una scorreggia.
11: Ma che puccia!
6: Molla un pitone e attende la reazione della gente.
8: È stato lei, signor Zizzagna! Lei si sente la puzza di
10: lei? Ho visto il mantello alzarsi quando scorreggia.
8: Aia!
14: Vada fuori!
6: In pochi secondi l'ascensore si blocca ad un piano e la gente inizia a pestare a sangue il povero vecchietto innocente, lasciandolo esanime in un lago di sangue.
14: Maledetto vecchio!
11: La moffetta maledetta!
8: Ah, l'avete ammazzato!
14: Era 2 piani che lo odiavo quel maledetto, meno male!
8: Mi porta a cena tutti e due! Bravi, bravissimi!
11: Grazie Zizzagnaman di averci aiutato a scoprire chi era il puzzone!
8: Hai capito? Lui diceva di no, sturricchio!
14: Chi è che ha il portafoglio mio, eh?
11: Non guardi me, io non ce l'ho.
14: È stato lei?
8: No, io non faccio queste cose. Zizzagnaman non fa queste cose qua.
14: Prendiamo quello del cadavere.
8: Figlio guarda il cadavere, trovo cazzi.
6: Sei un grande. Bravo Zizzagnaman, Hai liberato l'ascensore e tolto dai coglioni un vecchio inutile che pesava alla società con la sua pensione. Così i suoi soldi potranno andare a qualcun altro più bisognoso. Sei un mito, un eroe.

0: Lo Zoo di 105.
1: Chiamata per l'unità antibulli. Chiamata per l'unità antibulli.
2: The Rock. La montagna di Game of Thrones. E Shaquille O'Neal. Tre indistruttibili energumeni strafottuti di steroidi che hanno deciso di mettere la loro potenza e la loro virilità al servizio dei più deboli.
1: Al servizio dei più deboli.
2: Insieme nella discutibile unità antibulli.
3: I nostri tre eroi si riposano a bordo della loro navicella spaziale a forma di kettlebell dopo un'intera nottata a cavalcare gli squali e prendere a calci in pancia l'ISIS.
4: Ah, sì, maledetti terroristi. Squali e terroristi.
5: Abbiamo fatto il colpo.
6: Attenzione, unità antibulli.
7: Sua maestà Lord Faccia.
8: Andrei a costate con l'osso, un bimbo vegetariano, figlio di vegetariani, ha un problema di bulli. Presto, dovete intervenire.
4: Bulli, Forza, boys! Andiamo, ovunque ci siano bulli.
9: C'è l'unità antibulli, giusto, Shaq?
10: L'inizio delle puntate è sempre uguale o sbaglio?
4: Vacca puttanissima che eloquenza! Ma chi sei? Obama Gandhi? John Fitzgerald Lennon? Martin Burger King?
9: È vero! Le tue parole vorrei tatuarmele nei pettorali a caratteri genitali!
10: Se dice cubitali, comunque io mi accontenterei di riuscire a finire una frase.
9: Giusto, Shaq! Non abbiamo tempo per provare a limonare congiungendo i nostri sfinteri! Apriamo un portale interdimensionale! Gridate con me! Ho dimenticato il lucchetto per lo spogliatoio e le ciabattine per la doccia!
7: Ho dimenticato il lucchetto per lo spogliatoio e le ciabattine per la doccia!
3: Con un florilegio di raggi colorati da fare invidia al Tagadà degli anni 90, l'unità antibulli piega lo spazio-tempo e si ritrova nella radiosa cittadina di Brown First, meglio conosciuta come Castano Primo.
11: Chi voglio, ma
12: siamo dei bulli, che bello, fiero di esserlo.
13: Andrea non mangia l'hamburger perché sua madre è vacca.
14: Ma a parte che gli hamburger li fanno anche di tacchino. Comunque, è una scelta di famiglia. Amiamo gli animali, quindi non li mangiamo.
12: Allora non dovreste mangiare nemmeno le verdure, visto che tuo padre è finocchio.
15: Cavolo, ragazzi. Quel bambino sminchiato che va bene a scuola non potrà mai farcela da solo contro quei bulli. Sicuramente hanno anche dei coltellini.
9: Sì, infatti. Ma io mi domando, ma perché non va in palestra a pompare invece di studiare, che non tanto serve a un cazzo?
10: Ma non è vero, le statistiche dicono che la laurea aumenta del 76%.
15: Cazzo, Shaq, hai ragione! Dobbiamo aiutarlo, anche se non vedrà la vagina prima dei 30 anni e una carta di credito prima dei 36.
9: Ok, ci penso io. Ehi, brutti bulli! Perché ve la prendete con quel ragazzino sminchiato?
13: Andrea non ha mai mangiato la carne.
12: Già, almeno sua madre non la mastica, ma la ciuccia.
9: Sentir dare del figlio di Bucchina ad un bimbo che non mangia la carne è davvero una cosa che mi fa venire voglia di smidollare crani.
15: Non aggiungere altro alla montagna. Smidolliamoli!
3: E con un impeto improvviso, The Rock infila le sue mani venose e potentissime nella bocca di un bulletto, aprendogliela a 180 gradi e smascellandolo proprio come fa King Kong con il Tyrannosaurus Rex nel celebre film King Kong smascella il Tyrannosaurus Rex di Peter Michael Jackson. Nel frattempo, la montagna e Shaq liberano il Rangor di Jabba the Hutt che si pasce delle carni di tutto il resto dei bambini che giocano al parco.
14: Grazie, unità antibulli! Ora finalmente potrò continuare a mangiare le mie carote al vapore!
15: Abbiamo fatto solo il nostro dovere, piccolo Billy.
9: Però ora dimmi, perché cazzo non mangi la carne? È fonte di proteine! Cosa sei? Un coglione con la mamma Buchina?
14: Ma no, è una scelta di famiglia!
15: Allora è la tua famiglia il vero problema, giusto, Shaq?
10: Beh, ragazzi, ognuno cresce i figli come crede.
9: Ma certo, Shaq! Sono i suoi genitori, veri bulli, figli di puttana! Obbligare un piccolo Billy a seguire una dieta equilibrata a base di verdure è tipico degli adoratori del demone giapponese Sharzanakatsu, lo spirito maligno con le melanzane nel culo!
15: E allora andiamo a prenderli, sbudelliamoli e uriniamo sulle loro interiora sparse sul pavimento.
10: Ma ragazzi, sono i suoi genitori!
15: Giusto, Shaq! Forza!
3: Dopo 1500 squat sullo scroto per pompare un po' di testosterone ai muscoli, i tre eroi dell'unità antibulli arrivano a casa di Andrea.
15: Sbam! Sei tu il padre vegetariano!
10: Ma cosa stracazzo fate in casa mia?
9: Ecco, questo è il classico atteggiamento dei nazisti comunisti, i padri fondatori del bullismo!
10: Raga, Ma voi vi ascoltate ogni tanto?
15: Idea eccellente come sempre, Shaq! Dobbiamo sfoderare i nostri colpi finali per abortirli dalla faccia della madre terra!
9: E sia! Schiaffazzi di fettine di vitello giganti!
15: Arcieri, pronti con la pioggia di arrosticini di capra? Incoccate! Scagliate!
10: Dito in un occhio!
3: E con i colpi finali, l'unità antibulli cancella dalla memoria del mondo i genitori del piccolo Billy, la sua casa ed il reparto ortofrutta di tutti gli Eurospin della galassia.
15: Ecco, piccolo Billy, ora è tutto finito.
14: Grazie, unità antibulli. Da ora in poi non toccherò mai più una verdura e mi ciberò di tutti i cani del mio condominio.
9: E allora la nostra missione è compiuta, giusto, Shaq?
10: Secondo me... stiamo creando dei mostri.
15: Ben detto, Shaq! E tu, piccolo Billy, se vuoi dimostrare di avere le palle, oltre alle verdure, togli dalla tua dieta anche l'acqua.
14: Scusa, che cosa posso bere?
9: Il mercurio, cazzo! È un metallo! Ed il metallo è roba da duri!
13: Ah, grazie, unità antibulli!
15: No, grazie a te.
3: E dopo una potente stretta di mano che genera piccole esplosioni nucleari nelle località adiacenti, l'unità antibulli va a smussare le punte dell'Himalaya a colpi di glande, mentre il piccolo Billy si tracanna tutti i barometri che aveva in casa. Che bello il bene, ragazzi!
2: Unità antibulli.

0: This is the zoo, only for you.
1: Radio Lombardia presenta Il Discoretto, la tua dolce musica nel c***o. Dopo 13 mesi a San Vittore e 15 capi d'accusa molto gravi, torna il conduttore radiofonico più inquisito di Donald Trump, Malberto Sventura, e il suo programmino di lettere d'amore.
2: Quanto amore, quanto sentimento, quella dolce, dolce emozione che fa passeggiare una famiglia di lumache sulla mia bella cappella lucida. Benvenuti a questo nuovo appuntamento col Discoretto dal vostro Malberto Sventura. E come ogni sera sono qui con il tanga che mi spacca in due, quella simpatica coppia di lupini che ho al posto dei coglioni, per leggere le vostre calde, caldissime lettere d'amore. Come quella che ci arriva dalla nostra cara, carissima ascoltatrice pugilosa, ed è dedicata al suo amato Fuscello. Caro Fuscello, è ormai un mese che non ci vediamo, ma che tu ci creda o no, non sono ancora riuscita a cagare il tuo naso. Intendiamoci, non rimpiango affatto di avertelo staccato a morsi durante la mia ultima scenata di gelosia, prima di ingoiarlo sghignazzando con le fauci grondanti di sangue, mentre continuavo a pestare sul duro acciaio del carrello la faccia di quella lurida cassiera dell'S lunga che aveva osato chiederti se facevi la raccolta dei bollini. No! No, non mi pento di averti mangiato il naso. Vorrei soltanto che uscisse presto dal mio culo per poterlo coccolare e sbaciucchiare, amore mio. Ah, mio amatissimo Fuscello, lo so, sono stata dura con te. Sicuramente molto più dura del tuo cazzo, che a furia di prenderti a calci nei coglioni, ogni volta che guardavi un'altra, si è cicatrizzato insieme a quelle piccole, abominevoli polpette livide e pururente che tu continui a chiamare palle. Ah, ah, cieco, cieco, io dico, è davvero cieco l'amore. Perché nonostante quello sciame di orrendi parassiti, bicefali che bivaccano sul tuo minuscolo cazzo, intonando il silente necrologio alla modesta virilità che fu, io non esiterei neppure un istante a tornare insieme a te, amore mio. Credimi, perché la risposta sarà sempre una sola. Ti amo tanto, mio dolce Fuscello, ed è in nome del mio profondo, profondissimo sentimento che voglio dedicarti questa dolce, dolce canzone d'amore.

0: Ah, il vero amore, il vero sentimento. Stiamo leggendo la lettera della nostra cara ascoltatrice pugilosa, dedicata al suo amato Fuscello, che continua così. Amore mio, mio dolce e unico amore, mi manca tutto di te. La tua faccia così tenera e fragile, al gentil tocco del mio tirapugni d'adamantio arrugginito, che giorno dopo giorno, carezza dopo carezza, ti ha pian piano trasformato nel sosia di Freddy Krueger. Mi mancano le tue mani, quando erano... Mi mancano le tue mani, quando erano ancora due. Mi manca la tua voce, stridula e femminata, sì, ma anche capace di lamenti così strazianti da mungere un lago di lacrime anche dal più duro dei cuori. Mi manca quando fuggivi di casa nel cuore della notte, inconsapevole che la pallottola che ti avevo sparato... Mi manca quando fuggivi di casa nel cuore della notte, inconsapevole che la pallottola che ti avevo sparato nella coscia per il tuo compleanno conteneva un rilevatore GPS. Ah sì... Mi manca proprio tutto, tutto quel che resta di te. Dolce amore mio, torna, torna da me, Fuscello mio. Sono cambiata, te lo giuro. Questa volta, amore mio, ti faccio male sul serio. Hai capito, bastardo di merda, mezza sega, bastardo? PS, sei la cosa più importante dell'universo. Ed è per ficcarti bene in testa il concetto che voglio dedicarti un'altra dolce, dolcissima canzone d'amore.
1: Te l'ho ripetuto.

0: This is the zoo, only for you. Merda!
1: Come on, guys! Lo zoo di 105 presenta
2: Alan in Love. Alan in Love.
3: Nelle puntate precedenti, Santina ci aveva raccontato come un'agenzia immobiliare le aveva inculato i soldi. Ben benino.
4: Cosa devo fare altro? Dimmi.
3: Ho già parlato con l'avvocato.
4: Bravo, ansio, perché non ce la faccio più.
3: Preoccupati per i suoi soldi, per il suo stato d'animo e soprattutto perché è una rincoglionita totale. Ci siamo subito adoperati per trovare un avvocato e farle recuperare i suoi risparmi.
5: Per quel che riguarda l'affitto, la signora ha assolutamente diritto alla restituzione, altro che. Per riavere i soldi indietro, una diffida da adempiere, minacciando eventualmente una denuncia per appropriazione indebita.
3: Ma ovviamente rimane sempre un dato di fatto, che Santina è la nostra vittima prediletta. Quindi anche mentre l'aiutiamo, una piccola cazza bubolata ogni tanto non può mancare. Questa volta entra in missione il tenente Poldino, interpretato da DJ Spine.
6: Pronto?
7: Terapia tapioca, scherziamo?
6: Come?
7: Sono Poldino, Santina.
6: Ah, sei tu, Franco.
7: Ma che ti ho detto Poldino? Ma che... Come stai? Come? Santina?
6: Mica tanto bene, sai.
7: Ma hai capito chi sono?
6: Sì, Franco Santoro.
7: Sono Poldino.
6: Sei Poldino?
7: Non mi riconosci neanche più, non mi vuoi più bene.
6: No, non ti conoscevo tanto. Mi pareva la tua voce, Franco. Sei Poldino?
7: Sì, sono Poldino, Santina.
6: Dimmi, Poldino.
7: Dimmi, cioè sono 6 mesi che non ci sentiamo, neanche come stai?
6: Non tanto bene, sai.
7: No, tu... tu mi dovevi chiedere come stai, no?
6: Ah, devo chiedere a te come stai?
7: Ma se ti interessa, altrimenti non lo so, cioè...
6: Fammi sentire.
7: No, niente.
6: Ho sentito Chelo.
7: So tutto.
6: Alfio.
7: So tutto.
6: Sai tutto di Alfio, cosa mi è successo?
7: So tutto. Innanzitutto chiedimi come sto.
6: Che cosa?
7: No, dico, non mi hai neanche chiesto come stai a me.
6: Io ho la cervicale, mi fa male la testa.
7: Ma non mi hai chiesto come stai?
6: Non è che sto tanto bene, sono a letto adesso.
7: Sì, ma non mi hai chiesto come stai.
6: E te come stai?
7: Sono cazzi miei. Beh, così impari. Sì. Santina,
6: dimmi.
7: Dammi la parola d'ordine che è Humphrey Bogart e io ti passo tuo marito, vai.
6: Sì, ma come non me la ricordo la parola d'ordine?
7: No, questa qua che ti ho detto io adesso, devi dire Humphrey Bogart.
6: Come?
7: Humphrey Bogart.
6: Edgar Norma.
7: No, Humphrey Bogart.
6: Ah, Edgar...
7: Humphrey Bogart.
6: Colmar.
7: Humphrey Colmar. No, Humphrey Bogart. Humphrey Bogart, vai l'ultima volta.
6: Humphrey Colmar.
8: Il mondo non si è
6: fermato mai un momento.
8: La notte insegue sempre il giorno, ed il giorno, amore, amore. Pronto, amore, come stai?
6: No, tanto bene, caro.
8: Cos'è successo, amore? Dimmi a me, qual è il problema?
6: Ho il cervicale e poi sai che mi hanno rubato 3.000 euro e non vogliono darmi i soldi, neanche il contratto, meno il contratto.
8: Ah, quindi ti va tutto male?
6: Tutto male, tutto.
8: A me va tutto bene, sto sbagliando cose, feste.
6: Che bravo che sei.
8: Grazie amore.
6: Contenta.
8: E allora gioisci per me, gioisci.
6: Io passo la casa.
8: C'hai mal di testa.
6: Ho perso i soldi.
8: Hai perso i soldi.
6: Ho perso tutto, anche mio nipote ha detto fatti dare il contratto.
8: E la cervicale?
6: E la cervicale, caro. Fa male, da testa tutto.
8: Ma amore, a me va tutto bene, non me ne frega un cazzo. Ascolta, volevo dirti una cosa.
6: Dimmi.
8: Io ti posso risolvere tutti i problemi che hai, perché ho amici nella malavita.
6: Bravo, dimmi allora cosa devo fare.
8: Conosco Gene Gnocchi. C'ho amici pesanti io.
6: Sì.
8: Conosco Gene Gnocchi.
6: E poi?
9: che cosa devo fare.
8: No, Gine Gnocchi è uno che ti può aiutare, amore.
9: Sì, mi sento quasi da morire.
8: No, amore, stai tranquilla. Amore, quando ci sono io devi stare tranquilla.
9: Sì.
8: Chi è il numero uno al mondo?
9: Sì, tu.
8: Brava. Chi è quello che c'ha il pene più grosso d'Italia?
9: Tu.
8: Brava. Chi è che c'ha la bamba più buona?
9: Anche Alzio ha detto mi aiuta.
8: Ma chi è che c'ha la... Amore! Quando mi sto facendo i complimenti tu devi stare zitta.
9: Sì, devo stare zitta.
8: Ecco. Amore, chi è che ha la bamba più buona del mondo?
9: Tu.
8: Brava. Ascolta, allora io ti posso aiutare per questa cosa. Devo chiamare un mio amico.
9: Sì, brava.
8: Che è uno zingaro. Affacciati alla finestra, perché io così posso aiutarti. Affacciati alla finestra e grida: mio marito Aldo ha la bamba buona.
9: E mio marito Aldo Basso ha la bamba.
8: Bamba.
9: La bamba
8: buona.
9: La bamba, sì, la bamba
8: buona.
9: Suona.
3: Nella prossima puntata Aldo Basso si trasforma in Zlatan, lo zingaro che fa brutto e chiama l'agenzia immobiliare per sistemare le cose a modi zoo.
10: Sì, pronto?
8: Sì, pronto, buonasera.
10: Sì, buonasera a lei.
8: Se no, io volevo parlare un attimo con... Che fa di agenzia, tu?
10: Sì.
8: Ok, allora io ho sentito che c'è un piccolo problema, ma si risolve facile, mi sembra, no?
3: Prossimamente, nello Zoo di 105.

0: Lo Zodi 105.
1: Nella stagione precedente di Doc, l'incapacità recitativa dei protagonisti ci aveva leggermente rallentato nella continuazione della serie.
2: Avvocato Chiunchiur l'orto.
3: Stop. Chiunchiur l'orto si chiama l'avvocato. Chiunchiur l'orto.
2: Avvocato Chiunchiur l'orto, sono molto nervoso. Non voglio finire in prigione, avvocato Chiunchiur l'orto.
4: Le assicuro la piena assoluzione. O non mi chiamo più avvocato Chiunchiur l'orto.
3: No, però scusi, anche lei Chiunchiur l'orto. È il suo nome, voglio dire.
1: Ma le imbarazzanti performance degli attori non sono l'unico problema in questa serie.
2: Te lo giuro.
4: Oh, allora vuoi litigare? Guarda che va a finire di merda, non ho capito, stiamo recitando.
2: È la tua giornata del cazzo questa qua, t'ammazzo io.
1: Il produttore esecutivo, il commendatore Burrasconi, non nutre grandi simpatie per il protagonista della serie e quindi assolda uno degli avvocati più cattivi del mondo, il signor Abraham David Goldenberg.
5: E c'è qua l'avvocato.
3: Ah, sì, il signor Abraham David Goldenberg.
4: Buonasera, buonasera.
3: Buonasera a lei, Rabbi.
4: Esatto.
2: Ha delle trecce da donna?
3: No, quello no. Che sta facendo un film sui vichinghi.
4: Io ho già qua il contratto con quello che lei deve di danni alla produzione.
2: Sono ancora iniziato, scusate. Poi, allora.
5: Scelga lei, vuole l'ergastolo o farsi sfondare allora, il buco del culo?
2: Io posso partire anche dal presupposto che può anche non interessarmi questa produzione.
3: Ma non sa quanto le sarei grato se lei prendesse questa produzione.
4: No, lei ha già firmato, quindi... O fa o 10 milioni di euro sull'unghia, subito.
3: Fare o non fare, non c'è a provare.
5: Cazzo in culo o 10 milioni di euro?
1: Le riprese non sono ancora iniziate e siamo già arrivati a minacce e a cazzi nel culo.
2: Mi trovo in difficoltà, vi giuro che mi avete preso un po' contropiede.
3: Certo, controcazzo direi.
1: Ma dopo una lunga colluttazione, sputi, aggressioni verbali e qualche gingillamento anale.
2: Allora io finisco il copione, ma giuro vengo lì, ti taglio la gola con la carta.
5: Minaccia.
4: Sì, minaccia, segno. Io sto segnando tutto.
5: 20 milioni qua di danni.
3: Scusate, mi scazza se...
5: Quel puttanone di sua moglie lì dovrà andare...
2: Figlio di puttana.
5: Dovrà farsi smontare.
4: Si farà... minacce.
5: Sì, si farà smontare la fregna marcia che c'ha pur di pagare sti cazzi.
3: Adesso se il m***o dell'inutile la troia sono d'accordo, noi cominceremo a girare.
5: Grazie.
3: Prego.
1: Finalmente la situazione si è quietata e le riprese della nuova stagione possono iniziare. Porco che incubo, non potevo continuare a doppiare film porno di Pedro Pedrazzi.
6: Benvenuti a Doc, Medici Senza Cervello, stagione 2.
3: Tocca a lei, prego, comparsa. Ritrovi la concentrazione.
2: Scusi, controllo un attimo cosa c'è scritto.
3: Perché no, sa già? Dovrebbe essere la memoria.
2: Sì.
3: Già.
2: Andrea, abbiamo
3: Sì, una parola ogni quarto d'ora, che sta a solfeggiare?
2: Perché non conosco la parola.
3: Scantonato.
2: Non so cosa vuol dire.
3: Evitato.
2: Andrea, abbiamo scantonato impunemente il periglio.
3: Impunitamente.
5: Che cazzo di... detto che
3: Porca troia, ma quattro parole le ha sbagliate due.
2: Giuro, t'ammazzo, t'ammazzo due volte.
5: Dai, vieni.
2: Io compro il libro dei morti con le
5: porco.
2: Ti faccio risorgere e ti riammazzo.
5: C'ho la roulotte blindata, figlio di puttana.
2: Zingaro bastardo.
5: Muori, n***o.
3: Promette molto bene,
1: La nuova stagione di Doc, Medici Senza Cervello, prossimamente nello Zoo di 105. Cominciamo bene sta stagione.

0: Ciao Umbriake, sono Adam e ti scrivo perché volevo dedicare alla mia ragazza Irene una sderenata. Ormai non la vedo più, né lei e né l'altra che sta di sotto. Con tutto il suo studiare per l'università e il sabato sera, invece che uscire a mangiare fuori con me e in seguito fare attività fisica per smaltire la cena, preferisce guardare su Canale 5 C'è posta per te. Ti prego, ho bisogno del tuo aiuto.
1: Pronto?
2: Pronto, parlo con Irene?
1: Con chi parlo?
2: Ciao Irene, sono Umbriake dello Zoo di 105. Ti sto telefonando perché Adam mi ha mandato un'email e ti voleva dedicare una canzone, una serenata. La vuoi sentire?
1: Oddio, ok.
2: Oh, che mixo l'agenzia delle entrate, Umbriake. Vabbè dai, mo te la suono. Yo!

0: Eccoci qua, Irene.
1: Che dire?
0: Allora, tiriamoci su. Vai su, ti è piaciuta la canzone?
1: Sì. Poi gliene dico due al mio fidanzato.
0: Poi gliene dici due. Le puoi dire pure mo alla radio. Di.
1: Ma io non so, ma è uno scherzo, cosa vera.
0: No, non è uno scherzo, è una cosa vera, come tu che gliela dai ad Adam.
1: Oddio.
0: E mo, sentiti libero di dirgli quel che vuoi a quel c***o mosh di Adam. Mo, in diretta, vai.
1: Oddio, io sono colta di sorpresa. L'unica cosa che mi viene da dire è che ti devo dire
0: che ti devi aprire un po', Irene, dai.
1: Vabbè,
0: che scopare una bella cosa o no?
1: Certo.
0: E dai, su con la vita, forse che l'amore è una cosa bella.
1: Va bene, grazie
0: a te
1: per la canzone.
0: Ti mando un bacione.
1: Ciao, grazie.
0: Stati bene, Irene, ciao.
2: Vuoi dedicare una sderenata alla tua dolce metà? Mandaci un'email con il suo nome all'indirizzo pippopalmieri@105.net.
3: Radio 105. Lo Zoo di 105.
4: Allora, la sfida anche oggi è tra Leone di Lernia e le mani veloci di Pippo Palmieri, no, che ha una serie di campioni del vecchio.
5: Ma Pippo Palmieri può andare a fare per un po' di spiegare. Prima spiegare.
6: Non ti riesco a guardare, sembra una bottiglia di sanguinella da 2 litri.
5: Ma che cazzo
6: Leo, dicendo, Leo, ragazzi? Allora, il foglio che stai portando
5: è non me lo fanno mai dire.
6: Ho capito, però il muro di Berlino è caduto nel 90.
5: Ma quello è un altro cazzo, io sto dicendo. Dai, guarda, mi cioè,
4: ma perché stai parlando? Sai che questo è il gioco, sì. Dovrebbero farlo per la PlayStation,
5: sì. Perché da pochino. Ma so, tu dovevi venire pinchio da zoccolo che non sei venuto.
4: E invece non vengo.
5: Non sei venuto, che se venivi a Natale ti perdono. Dai.
4: Cazzo, oggi ti vengono perfetti, Pippo.
6: Cazzo, perché tanto il campione giusto, secondo me.
5: Ma questo perché mi mette la mano. Come mai? Che stai guardando? La guardizione. Ma che sta guardizione, caro tu cazzo. Ma dai, ma è possibile. Fammi.
4: Dai, Leo!
5: Dai un cazzo! Come
4: faccio? Tu vai avanti, no?
5: Fate passare questo uomo di colore, dice Leone. Lui
4: questo gorilla stavi per
5: sì,
4: dire.
5: Sì, sì. Perché lui è da stamattina, lo portiamo avanti e indietro. Che lui, stai guardando. Dice che gli bruciava la pancia.
6: Sai perché? Perché lui usa un LTE. Lui è ancora GSM. Non prende. Only for you. This is Zoo. Only for you.

0: Lo Zodi 105.
1: Ormai i film classici sono troppo corti, le serie TV troppo prevedibili, i documentari parlano sempre dello stesso argomento riproposto in modi differenti. Non ti preoccupare, perché adesso ci siamo noi della Long Broad Television, specialisti nell'allungare il brodo. Ogni settimana aggiungiamo oltre 100.000 titoli di film, serie TV e documentari dai più svariati titoli e contenuti, allungati, rieditati, riprodotti, rifatti, aggregati, ridoppiati, dove spesso non ci capisci mai un cazzo. Noi della Long Broad TV, la nuovissima piattaforma on demand, vantiamo del più grande catalogo mai realizzato, funzioni esclusive e categorie che neanche i registi sanno cosa siano. Long Broad TV On Demand, la TV che hai sempre desiderato.

0: Ecco alcune novità di questa settimana.
1: Cartoni animati.
0: Il meccanico di Mazinga. Con un'audace operazione nostalgia, abbiamo prodotto il primo cartone animato che volge a guardare da vicino cosa accadeva quando il colossale robot degli anni 70 Mazinga stava fermo nell'hangar ad aspettare la prossima minaccia per l'umanità.
2: Cazzo bestie! Passiamo un po' una chiave del vento, va, che vediamo di riparare Mazinga qua.
3: Guarda, che casino hanno fatto la carrozzeria, guarda, tutto rugato, tutto... E questa marcatura non si leva! È possibile tutte le volte che escono fuori e ritornano tutte piene di bossi? Guarda la guarnizione tutta bruciata! No, così ragazzi non ve lo faccio uscire oggi, eh. Oggi se arrivano gli alieni si esce col Mazinga di cortesia!
1: Teen Movie!
0: Beverly Imps 2022. Il fenomenale sequel della celebre serie Beverly Hills 90210, che ritrova tutti gli attori della serie originale, ovviamente tranne Luke Perry, pace all'anima sua, proiettati nel mondo d'oggi, in fila a ritirare la pensione.
4: A42!
5: Io?
4: Brandon!
5: Uè, chi sei?
4: David, ti ricordi di me?
5: No!
4: Come no? Facevamo la serie insieme!
5: Eri quello...
4: Quello che faceva il DJ!
5: Ah, David!
4: Anche tu qui!
5: Sì!
6: Che mi prenda un colpo! Sei mica Brandon!
5: Sì! Tu chi sei?
6: Brenda, tua sorella! No! C'è anche Donna!
7: Ciao, ragazzi!
5: Chi sei tu?
7: Sono Donna!
5: E si vede! Non è che ce lo devi dire che siamo rincoglioniti.
6: Ma
5: si vede che sei Donna!
6: Il mio nome!
5: Ah, il
6: possibile
5: tuo
6: nome. Che non ti ricordi?
5: Il suo nome!
4: Ma dov'è Dylan?
6: Non avete saputo?
4: Cosa?
5: Che?
6: Ah!
5: Si è sposato!
6: No, no, proprio!
1: E non perderti la nuovissima funzione Mix!
0: Vieni avanti, Forrest! Grazie alla funzione Mix ti basterà scegliere due film dal nostro immenso portale e il sistema li mixerà tra di loro, creando di fatto un film completamente nuovo, come appunto Vieni avanti Forrest, un mix perfetto tra Forrest Gump e Vieni avanti Cretino.
8: Giorno.
9: Ciao, ne?
8: Mi chiamo Forrest, Forrest Gump.
9: Baudaffi Pasquale.
8: Vuole un cioccolatino?
9: No.
8: Potrei mangiarne una tonnellata, questi qui.
9: Che significa? Ognuno sa i fatti suoi.
8: Mamma diceva sempre, la vita è uguale a una scatola di cioccolatini.
10: Non sai mai quello che ti capita.
9: Pure.
10: Quelle scarpe devono essere comode. Magari ce l'avessi così anch'io.
9: Adesso ho capito tutto.
8: Dove va? Dove è stata?
9: Pure.
8: Quante scarpe che ho messo io.
9: Oh, chiariamo che noi qua siamo per due parrocchie diverse da quando ho capito.
0: Tutto questo e molto altro lo trovi solo su Long Broad TV On Demand. Abbonati subito, è facile! Long Broad TV, specialisti nell'allungare il

0: 105 Zoo, only for you.
1: Nella stagione precedente di Doc, l'incapacità recitativa dei protagonisti ci aveva leggermente rallentato nella continuazione della serie.
2: Avvocato Chiunchiur l'orto.
3: Stop. Chiunchiur l'orto si chiama l'avvocato. Chiunchiur l'orto.
2: Avvocato Chiunchiur l'orto, sono molto nervoso, non voglio finire in prigione, avvocato Chiunchiur l'orto.
4: Le assicuro la piena assoluzione, o non mi chiamo più avvocato Chiunchiur l'orto. Chiunchiur.
3: No, però scusi, anche lei Chiunchiur l'orto, è il suo nome, voglio dire.
1: Ma le imbarazzanti performance degli attori non sono l'unico problema in questa serie.
2: Te lo giuro.
4: Oh, allora vuoi litigare? Guarda che va a finire di merda, non ho capito? Stiamo recitando.
2: È la tua giornata del cazzo questa qua, t'ammazzo.
1: Faide, minacce, pizzini, bamba, zozzone raccomandate e una masnada di gente incapace. Praticamente una giornata normale negli uffici di Mediaset. Tutto questo è la nuova stagione di Doc. Medici senza cervello. La sparizione della dottoressa Vaccini, la misteriosa morte del commissario Franghi Sprezzel e un'interminabile sfilza di impappinamenti da manuale di logopedia. All'ospedale Santa Forfora non c'è mai un attimo di pace.
2: Andrea, abbiamo scantonato impunitamente il periglioso ficcanasamento del commissario Franghi Sprezzel, pertinentemente alla sparizione della dottoressa Vaccini. Siamo in una botte di fabbricazione siderurgica.
5: Non cantare vittoria troppo presto, dottor Stronzo. Ho un brutto presentimento.
2: Davvero? Non ti facevo tipo da prestar fede alle emozioni. Siamo uomini di scienza. Andrea, dovremmo affidarci unicamente alla ragione.
5: Cosa? In latino. Ru. Che è sto ru? Che è un piccione? Che c'è sta? Un colombo? Che è successo?
2: Razio strano tinazzi.
5: Razio strano tinazzi. Ma chi è questo strano tinazzi?
2: Razio ti domina i nazi. Razionazzi,
5: andiamo avanti con Razionazzi.
6: Ma
2: lei dove ce l'ha l'ufficio?
7: Razzinazzi non mi sembra una cosa intelligente.
2: Dove ce l'ha l'ufficio lei?
5: Razio e nazi e domina i nani.
2: Prego. Domina i nani.
5: Chi?
2: Con Razionazzi.
5: No, Razionazzi.
2: Razionazzi o domina i nani?
5: No, è Razio e stomina animi.
2: Nanni nasti?
5: Nanni loi.
2: Nanni nani?
5: Nanni moretti? Nanni loi. Che cazzo siamo in Finlandia?
2: Vediamo. Radio Est.
5: Eh sì. FM 84.5.
2: Si ascolta in Romania.
5: Senta, finiamoci a ragione.
2: Come dicevano i latini.
5: Ecco, che non lo sapevano manco loro. Sara, ma io non riesco a togliermi dalla testa la sensazione che questa storia andrà a finire molto male.
2: Secondo me soffri solo di un po' di paranoia. Ti presivo della devastante vestina in gocce.
5: No.
2: Secondo me soffri un po' di paranoia. Ti prescrivo del fax in doccia.
5: Faxino, mentre se lava, no, è Deven la faxina.
2: Desven
5: la faxina.
2: Desven la faxina.
5: Metta un coso, un valium.
2: Un valium di fassina in goccia.
5: Un valium di fassino, che se l'hai rubato in farmacia? No, te prescrivo un valium di fassina. Valium.
2: Ti do due gocce di valium.
8: Il dottor Zimbauer è pregato di curare il dottor Stronzo.
5: Vai Andrea, la necessità chiama.
2: Sua, tu che a che parte stai, perdona?
5: Ho letto la battuta che mi era stata assegnata. Oh, se la devo annappiare al culo. Tanti saluti, arrivederci, grazie.
7: Adesso dobbiamo fare il lancio per la prossima puntata, lasciando in sospeso. Quindi Zimbauer la incula e lei deve solo fare un urlo, grazie.
5: Io posso chiudere gli occhi,
7: per il trailer,
5: mi dispiace.
7: Per il trailer. Fate entrare Zimbauer.
2: Posso levarmi gli occhiali?
5: Sì, me li dia a me, guardi. Non si sa mai gli schizzi di sangue.
2: Adesso Zimbauer. Posso fare anche senza il figurante comunque, Marco.
5: Beh, sarebbe peccato per il trailer.
2: Cioè... Zimbauer è grande.
5: Scusi, lei, Zimbauer, si ricordi che lei è tedesco?
9: Ya.
2: C'è chi non strapazzarmi dopo perché io vorrei ricordarle che ho l'ano un po' pieno di punturine. No, non lo devi fare veramente perché qua è tutto punture.
1: Doc Medici Senza Cervello ma con i cazzi in culo torna settimana prossima.
10: Radio 105.
11: Faccio una musica rapida a underground, come mi viene. Musica di me stesso e medesimo, senza pubblicità, in diretta.
12: Lo Zoo di 105.
11: Attacchiamo, va.

0: 105 Zoo, only for you.
1: Yes!
2: Come on, guys! Lo Zoo di 105 presenta
3: Alan in Love. Alan in Love.
4: Nelle puntate precedenti, Santina ci aveva raccontato come un'agenzia immobiliare le aveva inculato i soldi. Benvenino.
5: Cosa devo fare, Alfio? Dimmi.
4: Ho già parlato con l'avvocato.
5: Bravo, Alfio, perché non ce la faccio più.
4: Preoccupati per i suoi soldi, per il suo stato d'animo e soprattutto perché è una rincoglionita totale. Ci siamo subito adoperati per trovare un avvocato e farle recuperare i suoi risparmi.
6: Per quel che riguarda l'affitto, la signora ha assolutamente diritto alla restituzione, altro che. Per riavere i soldi indietro, una diffida da adempiere, minacciando eventualmente una denuncia per appropriazione indebita.
4: Aldo Basso si trasforma in Zlatan, lo zingaro che fa brutto, e chiama l'agenzia immobiliare per sistemare le cose a mo' di zoo.
7: Sì, pronto?
8: Sì, pronto, buonasera.
7: Sì, buonasera a lei.
8: Se no, io volevo parlare un attimo con chi fa di agenzia, tu?
7: Sì.
8: Ok, allora io ho sentito che c'è un piccolo problema, ma si risolve facile, mi sembra, no?
7: Quale piccolo problema?
8: Io, no, io spiego subito, è difficile, non mi piace fare di casino, io faccio di tranquillizio, no? Ok,
7: cioè?
8: Allora spiego subito. Io ho cara amica che viene là di prendere di casa, no? E non mi sembra che tu rispetti di gente, no? Allora ti dico un nome, mia cara amica si chiama Santa.
7: Mi chiama?
8: Santa. Lei viene di visto di casa e fa di lascia soldi, mi sembra, no?
7: Scusa un attimo. Porta pazienza, ma...
8: Se no, parla tranquillo, non te sto voglio... Io sto parlando normale, non sto facendo casino, capito?
7: No, ma prima di tutto non ti conosco, poi è un problema che io l'ho già risolto questo qui.
8: Ah, già risolto?
7: Esatto, io ho già parlato con la proprietà dell'appartamento e non vuole più dargli la signora Santa.
8: Questo già è giusto, ok? Non vuole dare, no?
7: Esatto.
8: È problema del soldo, no?
7: Il fatto è che la cauzione la perde...
8: Se no ho capito, però tu capisci anche che mia cara amica, non santa, è defecula.
7: Scusa, cosa vuoi? Scusa, io non posso fare nulla, abito a tutto un attimo. Io non sono. Ascolta, guarda, ne ho già parlato anche ieri, quindi per favore.
8: No, io sto cercando di capire. Io sto cercando di capire, non voglio vedere, senti tu. Sì.
7: Scusa, non mi interessa, poi evidentemente noi parliamo solo con la diretta interessata.
8: È giusto, giusto.
7: Con altre persone.
8: È giusto, mi sembra giusto. Tu sa che sono io, no?
7: Non so, io non so che tu, chi sei tu, non lo so e non mi interessa sapere.
8: Io è per questo problema grosso.
7: No, ma è venuto il suo compagno oggi, abbiamo chiarito tutto con...
8: Ma suo compagno è pecoraro, lui non capisce cazzo. Lui...
7: Non mi interessa, abbi pazienza, Renato. Scusami, sei.
8: Sì.
7: Non sono interessato a parlare con te perché tu non c'entri assolutamente nulla.
8: Ma neanche il suo compagno è in testa di niente, no?
7: Ascolta qua, porta pazienza. Io non ho nulla da dirti.
8: Sì, ok, allora fammi un favore, piccolo, no? Adesso dimmi tuo indirizzo. No, tu fai in cazzo.
4: Nella prossima puntata

prossimamente nello Zoo di 105. Fanti è il primario di medicina pasticciata del prestigioso quanto fittizio ospedale Lombardo. Un professionista serio,

0: questa serata nella quale per qualche assurdo motivo Milano sembra identica a Dubai, la sua vita sta per cambiare per sempre. La sua vita sta per cambiare per sempre. Questo è Doc. Medici senza cervello.
1: Benvenuti a Doc. Medici senza cervello.
0: Nelle puntate precedenti, Super Comparsa, che ricopre il ruolo del dottor Stronzo, si trovava nuovamente in difficoltà a pronunciare parole che riuscirebbe a pronunciare anche un bambino di 3 anni. Con l'aiuto di Burrasconi, altro mentecatto, sono riusciti ad arrivare alla fine della scena, ovviamente in condizioni a dir poco pietose.
2: Ti faccio un gesto, eh?
3: Io capisco.
4: Sì, non molto plateale, signor Comparsa, la prego. Ecco, prego.
2: Sarebbe lei a subentrare come primario di...
4: No, cazzo, la dalla campana!
0: Questa situazione, a dir poco pietosa, è durata la bellezza di 45 minuti. Fino a quando...
4: Non dica niente, non faccio il gesto, immagino che il signor Burrasconi abbia capito dove deve entrare. Dopo la parola di...
2: Sarebbe lei a subentrare come primario di...
3: Psico-neuro-endo-dricon-cazzin-bufali.
0: Una serie che doveva durare solo 10 puntate, ma che a causa di Super Comparsa, della moglie troglodita e di Burrasconi, sta diventando più lunga di Guerre Stellari. Allacciate le cinture, sopprimete le bestemmie e torniamo sul set per vedere se almeno oggi sta cagata la riusciamo a portare a casa. Motore partito, azione!
5: Sbaglia, dottor Stronzo. È il dottor Garceli Gresi, il medico più anziano. Sarebbe lui a rimpiazzarla come primario di psiconeuroendocrinoimmunologia.
2: Come dicevano i latini, killer Faber...
4: Ma che c'entra killer Faber? Faber.
2: DJ.
4: No, Faber vuol dire fabbro. E anche fautore, cioè una persona che fa. Lei non mastica latino.
2: Forse ho mangiato al greco, però non so se è la stessa
4: non
2: cosa.
4: Non è la stessa cosa, non è la stessa cosa. Ci vogliono anni di studi classici, prego.
2: Come dicevano i latini, Faber suda.
4: No, Faber suda e l'altro canta. Faber est sue quisque fortune.
2: Come dicevano i latini, fabbro sun.
4: No, fabbro zugna. Ma fabbro zugna. Ma chi è questo zugna? Faber est sue quisque fortune.
2: Come dicevano i latini, Faber sast, quell'equino torturato.
4: Chi è questo equino torturato? Faber est sue quisque fortune.
2: Come dicevano i latini, Faber est cosquisque me con tu.
4: Senta, faccio così, come dicevano i latini, ognuno è artefice della propria sorte, prego.
2: Come dicevano i latini, ognuno è artefice delle proprie sortis.
4: Sì, perché questa?
2: La S è latino finale.
4: La S latino finale è sarda, però non c'entra qua. Cioè, o lo dice in latino o lo dice in italiano.
2: Misto?
4: No, misto no, io sono bianco o nero, netto. Come dicevano i latini, ognuno è artefice della propria fortuna, prego.
2: Come dicevano i latini, ognuno è artefice della propria sorte, dottoressa Propriepri. Per scrupolo ho fatto sottoporre il dottor Garcis Gresi.
4: No, Garceli Gresi.
2: Per scrupolo ho fatto sottoporre il dottor Garceli Gresi a un check-up completo. E indovini cosa ho scoperto?
5: Me lo dica lei, dottor Stronzo, cosa ha scoperto?
2: Scoperto che quel gran figlio di puttana...
4: Ma perché sei imbizzarrito? Non c'è scritto figlio di puttana. Non c'è scritto.
2: Pensavo desse più carattere...
4: No, non deve dar carattere. Lei è un medico, è una persona integerrima. Prego.
2: Ho scoperto che qualcuno lo sta avvelenando con il coronascartius.
4: Cos'è il coronascartius?
2: Sinks.
4: No, è il cortinarius semisanguineus.
2: Ho scoperto che qualcuno lo sta avvelenando con il risotto ai funghi.
4: Ma no, con il risotto ai funghi? Ma chi è? Gerry Scotti che lo sta avvelenando? Ma no, vabbè, togliamo Cortinarius sanguineus, che tanto è, voglio dire, è un trip de Burrasconi. Qualcuno lo sta avvelenando con un fungo basio di omicete, altrimenti velenoso.
2: Ho scoperto che qualcuno lo sta avvelenando con un fungo basi porco.
4: No. Non perde occasione per raspare il fondo del barile. Allora, un fungo.
2: C'è scritto qua, basi merda.
4: Non è basi merda, è un fungo basi di omicete.
2: È un fungo basi merdoso.
4: No. Basi non è per l'entità suprema, è basi di omicete. Micete sta per fungo e basidio è la specie di fungo.
2: Un fungo basistio.
4: Basista, sì, ma che è un fungo che va contro gli altri funghi?
2: Un fungo basicani?
4: No, basicani. È un fungo basidio micete.
2: Un fungo basidio micete altamente velenoso.
5: Io non ho avvelenato nessuno, dottor Stronzo.
2: Ah, davvero? E comunque in questa chiavetta USB c'è un video di sorveglianza che la ripete.

0: prende mentre versa una fiala sospetta nel caffè del dottor
1: Garcerigresi.
0: Questo come me lo spiega, dottoressa Puttani?
1: No, proprio Ebri, non ha cambiato nome, proprio Ebri.
0: Scusi, stavo guardando le tette, c'ha due mele.
1: Lo so, l'abbiamo presa apposta perché è procace la signora.
0: Scusi, signorina, se le guardo il segno.
1: Signora, è sposata.
0: Con chi?
1: Con Burrasconi.
0: Scusi, Burrasconi, lei si scopa sto fighino? Com'è possibile?
2: C'ho a Ferrari io, e comunque...
1: Non si è chiesto da dove proviene tutto l'immane budget per fare questa puttanata de merda?
2: A suon di 1000 lire qui, 1000 lire là, ho fatto il grano, Sono mica stronzo io.
1: L'unico stronzo è lei, dottor stronzo.
0: Quanto pare mi sa di sì.
1: Comunque possiamo chiamare la signora, rispettabilissima signora, proprio Ebri e non puttanone come lei anzitempo ha definito.
0: Questo come me lo spiega, dottoressa Prosperosa?
1: Proprio Ebri?
0: Proprio Ebri.
1: Non riusciamo a fare dottoressa proprio Ebri, però.
0: Come me lo spiega, dottoressa proprio Ebri?
3: E va bene, mi hai scoperto, ma non potrei dirlo a nessuno, perché ora ti sparo con quest'arma da fuoco.
0: Veramente ti scopri i burrasconi?
1: Oh, ma senta, ma questo, ma andare a cena dopo! Fate una cena, lei, la signora, la pazza di sua moglie, i tramezzini e la vacca.
4: La preparo io, però, non è che siamo al ristorante, tutti a casa nostra,
1: sì.
4: Vediamo?
1: Certo.
0: Amore, questo qua si scopa burrasconi.
1: Ho capito.
2: Uè, deficiente.
5: Dai, vai a fanculo, boide.
2: Ti metto le mani addosso, storpio.
1: Sicurezza. Pausa. Un mese di pausa. Prenota un cazzo d'aereo per Bora Bora. Arrivo.
6: E anche questa puntata è finita in merda. Io sono un doppiatore serio. Non posso prestare la mia voce per queste troiate. Adesso vi faccio chiudere. Sparo un bel porco in diretta. Ecco, me l'avete tirato fuori voi. Prenoto anch'io le ferie, ma vado a Sbora. L'isola dove te lo succhiano tutto il tempo. Addio, merde.
0: Hai capito il bugoloide?
1: No, senta, scusi le parole, abbiamo finito di accapigliarci.
7: Lo Zoo di 105. Radio 105.

0: Lo Zoo di 105.
1: Lo Zoo di 105 presenta. La bastardata del giorno.
2: Buon pomeriggio a tutti e benvenuti a una nuova superba, boriosa e sprezzante super bastardata dello Zoo di 105. Dello Zoo di 105. Oggi la vittima non è una povera mummia presa a caso sulle pagine bianche, ma un noto putrido, avariato e disonesto, conosciuto al grande pubblico di Radio 105. Il parassita improduttivo e strapagato Leone di Lernia, che dopo aver sottratto un cospicuo stipendio per circa 20 anni è stato finalmente cacciato a scarpate dalla radio. Il nonnino, demente e pericoloso, nonostante abbia raggiunto la stessa età di Abramo Lincoln, non accetta di essere diventato un semplice ascoltatore e continua a collezionare rancore, ira e veleno, sparlando di tutti e cercando di infangare i colleghi per mettersi in bella luce con la direzione della radio emittente 105. I manigoldi dello zoo, noti al grande pubblico come infami, perfidi e meschini, decidono di ripagare il Matusa con la stessa moneta e gli organizzano una bella bastardata. Nella fase 1, Mazzoli e Gibba lo chiamano in anonimo e fingono di essere degli ascoltatori curiosi di sapere se effettivamente è stato licenziato.
3: Leone! Leone! Ti ha licenziato? Ha licenziato?
4: Ma va, scemo! C'ho ancora 2 anni di contratto, che cazzo dici? Aspetta!
5: Pronto?
4: Sì?
5: Ma è vero che te l'hanno licenziato?
4: Ma va, dai, retta quel deficiente, c'ho 2 anni di contratto ancora, figure. A lui l'hanno licenziato, non a me.
5: Ma che, come si chiama quello del programma?
4: Tieni in mano che ti viene duro.
5: Ah, tu sei simpatico, noi ascoltare sempre te al ristorante cinese.
4: Ho capito, perché lì io suono la chitarra, capito? Io suono la chitarra, le canto le canzoni, sono mio io lì al ristorante cinese.
5: Ma tu adesso fare programma nuovo?
4: No, io faccio i bocchini nuovi e prendere il c***o nuovo.
5: Ah, simpatico, tu forte.
4: Tu hai preso mai qualcosa di colore nel c***o?
5: Sei quella di tua madre.
4: Ma quella c***o di tua madre dovrà morire con un c***o, quella zoccola di tua madre, quella vacca c***o. Tua madre.
2: Scaldato a dovere, scatta la fase 2. Chiamarlo con una voce registrata del direttore della radio Angelo De Robertis.
6: Vuole sapere chi cazzo è e mi dice buttalo fuori perché non ne voglio più sapere di un irresponsabile.
2: Campione già usato in diversi scherzi telefonici, a cui Leone è già cascato 100 volte. Ma la sua demenza senile lo porta a cascarci di nuovo.
6: Pronto, sono Angelo.
4: Ehi, Angelo, dimmi.
6: Ascolta me.
4: Sì.
6: Ma che cosa cazzo avete fatto in onda oggi che è venuto fuori un altro bordello con Azan che è su tutte le furie?
4: No, niente, non abbiamo fatto niente.
6: Che l'hanno chiamato perché stavate parlando di una persona che... Che cazzo avete fatto?
4: Niente, sì, ascolto la registrazione. Lui l'ha detto soltanto licenziato, sempre licenziato. Lui dice licenziato, basta, ma quello dice.
6: Adesso io non ho capito perché è incazzato, quando è incazzato non ne può più, vuole chiudere, vuole fare un casino della Madonna.
4: Ti fai preso per il culo.
6: Cioè a lui gli hanno riferito, qualcuno si è lamentato con la radio, l'hanno chiamato perché ormai hanno imparato il giro, hanno chiamato Giuliana e lui mi ha chiamato dicendomi che cosa è successo, un altro casino, che qui cominciano di nuovo a chiamarmi perché avete preso in giro, avete scherzato su una situazione seria.
4: Ma chi? Angeli, ma c'è lì la registrazione? Possibile che un direttore va a sentire la registrazione? io non ho detto niente. Lui ha soltanto licenziato, dice, ma quali ce la vuoi? Siccome non licenziato, a me mi arrivano 200 sms che dice licenziato. Sempre sta parola sentito, licenziato. Che cacchio ha parlato degli altri?
6: Vuole sapere chi cazzo è e mi dice buttalo fuori perché non ne voglio più sapere di un irresponsabile.
4: Ma quando mai non c'è nessuno, c'è niente. Se tu c'hai la registrazione, se c'è un reato in mano, fallo sentire.
6: Non ha sentito, gliel'hanno riferito e mi ha chiamato e mi ha insultato in tutti i modi, giustamente.
4: Che faccio io? Ma che c'è?
6: Quindi adesso fammi capire che cazzo è successo, perché io in qualche modo la devo salvare questa situazione.
4: No, se c'è la registrazione, sentilo, no?
6: Lui, guarda, lui mi ha detto, dammi un nome di una persona che ha fatto sto casino qua.
4: E Mazzoli, ah, già tre giorni che sta licenziato, ormai il vecchio licenziato, sempre quelle parole, ormai anche tu stai registrando.
6: Guarda, faccio una cosa, io sono qui fuori al terzo Alberto che mi ha chiamato, facciamo prima, guarda, così io lo spieghi a lui.
4: Passa Alberto,
7: scusa, sto parto.
6: Aspetta lì,
5: Licenziato!
4: Fate schifo, madonna, una settimana sempre più 10 giorni e 10 anni queste parole. Fate, oh, però, Angeli, oh, mangia, ma questo è malato. Si fa, eppure ti fai riciclare anche te, sei un cornuto, guarda, brutto direttore.
1: La bastardata del giorno. Lo Zoo di 105.
8: Tamarri.
9: Massimino e Giovannino sono alla ricerca di un sartaio per farsi costruire un vestito da strapparsi per le risse.
10: Pronto?
11: Bella voce che c'hai, te la sei fatta un pacchetto di Marlboro nella vita. Precisissimo proprio. Senti, sono Massimo di Quarto, sei sartaio? Sarto, roba di cuciture, vestiti su misura.
10: Non ho capito ancora chi siete.
11: Vedo che la situazione proprio ti sta... Senti i piedi freddi? Perché secondo me metà del corpo è già andata all'altro mondo. Senti, mummia, sei sarto? Sarto? Taglio
10: sì.
11: Ah, vedi che ci stiamo capendo, Bangkok. Praticamente devo fare in modo che i miei vestiti, le cuciture, quando vado a fare brutto con i cristiani in spiaggia, magari scatta una mezza risa, io strappo la maglietta. Tu sei capace di alleggerire le cuciture dei vestiti?
10: E come si fa alleggerire le cuciture dei vestiti?
11: Che cazzo sei, il drago di Ritorno al Futuro? Cosa sei tu? Da dove eri? Da un mondo fantastico fatto di mostri? Sei un mostro tu? Senti, mostro, mi devi praticamente le cuciture di lato della maglietta, che è una maglietta cacata di H&M, l'ho pagato 5 euro, me le devi alleggerire in modo che quando vado a fare proprio promiscuità con la gente abbottigliate, io mi strappo la maglietta da davanti e tipo Hulk e sono tutto potente, siccome c'ho la scritta tatuata Foggia sul petto, almeno capiscono che devono stare bravi. Hai capito? Stai mordendo un bambino adesso, lo so che ce l'hai in casa, c'hai le lepri, tu mangi le lepri vive, sei un mostro, sei. Ti devo mandare qualcuno a disinfestarti. Cosa vivi? In una grotta vivi? Ti scaldi col fuoco delle ossa che scaldi.
10: Ma com'è oggi? Non ti senti bene?
11: Madonna, cosa c'hai? Canini finalmente c'hai. Ma ti immagino, verde coi capelli proprio in fiamme. Sei Satanas.
10: Sì,
11: senti,
10: sì.
11: Mostro del cazzo. Allora, la fai questa scucitura delle maglie o no? Te ne porto una ventina.
10: Ma come te faccio a parlare?
11: Adesso c'è la coda che si sta muovendo, stai spaccando i mobili dal nervoso. Sai, c'è le branchie anche, stai respirando a fatica, ti senti? C'è le sigarette nelle pupille degli occhi anche tu, Quante ne hai fumate? 40 oggi.
10: No, non ti preoccupare.
11: Benzina, cosa bevi? La benzina la mattina tu? Tu ti alimenti praticamente di notte, esci, sei un gorgoil. Stai appollaiato sulla facciata di casa, dispieghi le ali e vai a cercare vittime la sera, mostro. Allora, me la sviti sta maglietta o no?
10: Ma come faccio, vinci?
11: Con l'ago e fido. Cioè, tu prendi, infatti che mi chiamo Massimino.
10: Manone!
11: Manone? Ah, c'hai anche le manone, minchia. Proprio ti immagino con le mani così grandi che acchiappi i busti direttamente delle persone, le alzi, le sgranocchi per la testa. Vuoi un cervello? Ti porto un cervello da mangiare, te lo porto pregio.
10: No.
11: Ah, parli anche una lingua antica, aramaica. Mamma mia, chi è che ti ha evocato?
10: Chi?
11: No, dico, qualcuno ti ha evocato che sei uscito dagli inferi.
10: No, nessuno.
11: Ah, proprio tu prepotentemente sei venuto dagli inferi, hai spaccato un pavimento e sei uscito da Satana. Hai detto, ciao Satana, ci vediamo. Un altro anno. Va bene, ma senti, adesso vai a infestare il sonno di qualcuno o... oppure rimani sulla terra così a scorazzare fra noi mortali? Vai a irretire qualche vergine che dorme. La devo ripetere.
12: Chiedimi se è lui quello che ha fatto il finale di Thriller.
11: Tu sei il mostro del finale di Thriller? Allora ti porto le magliette, una decina?
10: Ancora.
11: Eh certo, sembra l'esigenza rimane la stessa. Nonostante ci siamo conosciute e tu vieni da, dall'Oltretomba, comunque l'esigenza è rimasta la stessa. Io devo scucciare. Se vuoi ti porto degli arti umani da sgranocchiare mentre mi fai la maglietta. Scemo di merda. Sai che ti acchiappo per le orecchie e ti chiudo la faccia?
10: Vabbè.
11: Hai presente i ravioli giapponesi? Proprio ti chiudo la faccia con le orecchie.
10: Vabbè.
11: Ma da un pitbull sei? Che cazzo sei io? Okay. Da dove arrivi, mostro? Madonna mia, sei fantastico. Sei fresco, sei, eh?
10: Ma
11: c'hai i polmoni luminescenti, secondo
12: Vince
11: me.
12: Ti chiama?
11: Mi chiama Simino, sciancato. Ti porto le magliette, allora, sto arrivando.
10: Babbo.
11: Arrivo, okay. Mostro.
10: Ciao.
11: Ti porto anche una preda, la rincorri per la stanza, sta Cristiana. Ah, la divori da me. Ti posso riprendere col telefonino e fare un TikTok mentre mangi un Cristiano?
10: Me, c'ho un po' da fare, cioè,
11: immagino, ci avrei tutta la grotta piena di ossa da spolverare, che Pasqua. Ci avrei tutte le carogne di quelle che ti sei divorate. Ai cimiteri vai a acchiappare le vittime, dove vai?
10: Ciao, Vince, ciao.
11: Va bene, denti gialli, saluto. Mamma mia, sai che ho parlato con uno dell'aldilà? Meravigliosissima, sta telefono. Che colpo di culo quando ti capitano i mostri così.

0: Lo Zoo di 105.
1: Milano, Policlinico Santa Forfora. Andrea Fanti è il primario di medicina pasticciata del prestigioso quanto fittizio ospedale lombardo. Un professionista serio, capace, rispettato dai colleghi e riverito dai pazienti. Purtroppo in questa serata, nella quale per qualche assurdo motivo Milano sembra identica a Dubai, la sua vita sta per cambiare per sempre. La sua vita sta per cambiare per sempre. Questo è Doc, Medici Senza Cervello.
2: Benvenuti a Doc, Medici Senza Cervello.
1: Dopo aver scoperto che la dottoressa Propriepri aveva tentato di uccidere il dottor Stronzo, cercando di sedurlo, facendogli annusare le dita che si era intinta nella vagina, il dottor Fanti e il dottor Stronzo discutono sul fatto che la dottoressa è dietro le sbarre e a farle annusare le dita sono le carcerate arrapate, chiuse nella sua cella.
3: E adesso, come ti senti a saperla dietro le sbarre in attesa del processo? Hai ancora quella fottuta attrazione per lei?
4: Fanti, l'attrazione c'è sempre stata, è come una cicatrice che non guarisce mai. Ma adesso, dopo tutto quello che ha fatto, è mischiata con rabbia irrefrenabile. Non si può cancellare! Ma almeno ora so che porco...
3: Ma che cazzo sei mangiato l'attac? Ma avrà quei denti!
4: Sono nervoso!
3: Ma di grigna, ma non di grigni!
4: Si può cancellare, ma almeno ora so che...
3: Cosa? Socco!
4: Socco! Almeno adesso socco!
3: No, socco!
4: Socco! Adesso socco!
3: No, son con chi!
4: Adesso son con chi! Ci sono gli c'è!
3: Che fa il giapponese, no? So con chi, mamma che fa!
4: Pensavo fosse il nome, pensavo che fossi trasformato in
3: orientale. Ma no, ma non si nipponi!
1: Dita che sanno di succhi vaginali a parte. Ora l'ospedale Santa Forfora si trova in forte difficoltà. Ora che un medico è indagato per tentato omicidio, la struttura è rappresentata da uno che fa stronzo di cognome. Adesso capite perché la sanità nel nostro paese è pressoché imbarazzante.
3: No, non si tocca.
4: Non si può cancellare, ma almeno ora so con chi avevamo...
3: No, ma seta, pure avevamo, cazzo.
4: Almeno ora so con chi avevamo a che fare.
3: Già, una vera e propria femme fatale da manuale. Speriamo che il processo vada come deve andare e che non riesca più a mettere piedi nel Santa Forfora. Abbiamo abbastanza casini senza di lei.
4: Maledizione, Fanti, hai ragione. Dobbiamo ripulire questo posto e tornare alla normalità. Ma non dimentichiamo mai, l'attrazione può essere tanto mortale quanto più letale dei veleni... Cane!
3: Però lei deve fare qualcosa, deve vedere uno specialista.
4: Credo di avere un principio di Tourette.
3: Sì, provi... Ah, ecco, sarà quello. Provi con gli elettrodi.
4: Sui capezzoli?
3: Io sono il regista.
4: Pensavo fosse una roba erotica.
3: Gli hanno sputato il culo, hanno fatto un popino. Adesso non sarà rapido.
4: Vabbè, mi fai gli elettrodi sui capezzoli, vado fuori.
3: Ho capito. Un brindisi a questo, stronzo. E anche il Santa Forfora possa trovare finalmente un po' di pace.
4: Pace, sì, ma ricordati che a volte la neonomicrogranzanti...
3: prenotato in palestra.
4: Ricordati che a volte la neuno molto tracheocondiscoscopia.
3: No, è una cosa molto più semplice.
4: Questo è pesante,
3: cioè,
4: però.
3: Pezzi che io ho prenotato in palestra fra mezz'ora. Pezzi. Adesso arriva la premuno ultra microscopico scolvolacanicosi. Questa qua. Ma io sono regista, però, scusi. Burra Scoli, lei se la sente?
5: Va bene.
3: Senti, scusi, Burra Scoli, io non è che vorrei entrare nel suo specifico, ma mal di testa, no? Dico, al posto di questa malattia da 25 sillabe, ci possiamo mettere mal di cava, una cervicale, no?
5: Ma purtroppo sono le cose che piacciono,
3: Sono le cose che piacciono. Quindi prego, si armi di pazienza e andiamo con pneumo ultra mix.
5: Ma la puttana non c'è, mi scusi.
3: Sì, prego. Ma chi alludi, scusi, alla moglie del...
5: Sì, il troione. Quella che mi ha fatto una sera per entrare nel caso.
6: Ma no, sta a parlare della sua moglie, mica di me. Te pare che io faccio lesi che sto coglione?
4: Brava, dico.
5: Ma io vi lascio a casa tutte e due,
4: Ma sai che non me ne frega un cazzo?
5: Ma muori, figlio di puttana.
4: Brutto
5: mi sono inculato tuo padre, di merda.
4: Pezzo di merda.
1: Purtroppo, l'ormai compromesso rapporto fra il produttore della serie, l'avvocato Burrasconi e il celeberrimo attorone super comparsa è sfociato in una serie di insulti mirati ad umiliarsi a vicenda e qualche porco di troppo. Mentre il regista tenta di recuperare la faccia e la produzione, vi regalo qualche secondo di colonna sonora, su cui guadagno una cospicua percentuale.

0: su Yo Yo Yo.
1: E dopo questo capolavoro intitolato Rap Balbetto, possiamo tornare alla produzione di Doc.
2: Allora, avanzo una modesta proposta per chiudere la puntata odierna.
3: Sì, sì.
2: Se sostituissimo questa Pneumo Ultra Micro Copsilico Volcano Cocca Coziosi, che cazzo è? Con una roba più semplice.
4: Sì, dai, perché altrimenti l'handicap non ce la fa.
2: Ecco,
3: questo insiste.
2: Vabbè, adesso. Chiudiamo, porti pazienza.
3: Io lo dico che picchio anche gli handicap.
2: Sì, conti fino a 10.
3: Non ho problemi a pestare nessuno.
2: Vabbè,
3: anche conti, donne e bambini. Cioè.
2: Conti fino a 10, va bene?
3: Va bene.
2: E poi facciamo psoriasi.
3: Va bene.
2: Psoriasi, cioè,
3: Paporissi.
2: Non è paporissi, è psoriasi.
3: Sof.
2: Inventiamo un morbo, la zambrosi.
3: Ok.
2: Ok, prego.
3: Pace sì, ma ricordati che a volte la zambrosi è meno pericolosa di una donna con un cuore avvelenato. E poi. Aspetta un attimo. Fanti, senti anche tu.
2: Che diavolo è quel suono?
5: Scusate, ho fatto una scorreggina.
2: Non era riferito a lei, signora, no, abbiamo creato tutto un clima di tensione.
3: Credo fosse una bomba.
5: Cioè. Scappata!
2: Tic, tic, tic. È il suono di una maledetta bomba. Fanti, dobbiamo uscire subito di qui. Cala! Non c'era questa, non c'era, non infierisca. Virgola.
3: È il suono di una maledetta bomba.
2: Stava a parlare, stava a parlare. Shhh. Che fa? Spruzza lo spray, che è?
3: È il suono di una maledetta bomba. Fanti, dobbiamo uscire subito di qui.
2: Che si è buttata dalla finestra?
3: Voi mettete l'effetto della cura.
2: Ma lei non si preoccupi di quello che cazzo ci metto io. Diavolo, stronzo. Ne sei sicuro?
3: Sì, è come un esofago.
2: Ma andate a fanculo, va.
4: Beh, abbandonate così?
2: No, no, pausa. Facciamo pausa 5 minuti per andare a scoprire su Google che cazzo è l'esofagogastroduodenoscopia. Che deve fare lo stomaco, no? Porti pazienza, burrasco, la facciamo la prossima, va bene?
4: Ma da lei accetto tutto, è da un fatto di merda che non accetto niente.
2: Con la moglie zoccola per giunta.
4: La puttana.
3: Questo l'ha aggiunto lei.
2: Sì, questo l'ha aggiunto io. E beh, ma se mette nei miei mani, mi avete fatto due coglioni così, porcacciala.
1: E come biasimare il povero regista? Dai, dai, vi tiro su io il morale. Mentre guadagno una sontuosa percentuale sul mio nuovo brano. Su.

0: Che Santina fosse pazza, decisamente malata di mente, lo sapevamo tutti. Ma oggi vi dimostreremo fino a che punto può arrivare questa mummia, protagonista dello scherzo telefonico più lungo della storia.
1: Alan in love. Alan in love.
2: Sì, pronto.
3: Allora?
2: Pronto.
3: Allora?
2: Chi è?
3: Dai, passami a... Cazzo dici quella roba su mio padre?
2: Coraide, maestro.
3: Minchia, allora mi hai riconosciuto subito. Dai, passami la vecchia là.
4: Ah, sei.
3: Complimenti.
4: Complimenti a che c'è? Ti voglio bene.
3: Che cazzo ridi? Non sai neanche chi sono.
4: Chi sei?
3: Indovina.
4: Alfio.
3: Ma vai a cagare, Alfio è morto.
4: No, Alfio è buono, lo voglio bene.
3: È una merda, Alfio.
4: Sei Aldo.
3: Ma che Aldo?
4: Chi sei?
3: Come cazzo mi chiamo io?
4: Mamma mia, non mi ricordo.
3: Dai, ma come non ti ricordo? Non è che sono passati 20 anni, Santina, dai.
4: Coso.
3: Coso, mamma, le botte che ti do se ti prendo.
4: Dimmi tu, il nipote di Aldo. Franco, Sergioro?
3: Sì, Franco, ci hai messo un anno.
4: Franco, sì.
3: Complimenti. Ciao, sì.
4: Bene, sai che tu.
3: E io no.
4: Tutti, Aldo.
3: Aldo.
4: Pronto? Aldo Basso.
3: Che cazzo Pronto? Dici, Santina? Io sono Franco.
4: Sì, Franco, tu sei Franco, Santoro, lo so, ma quando vedi Aldo me lo saluti?
3: No, te ne vai a fanculo, perché prima sei andata a fare il giro con quei due, mo vuoi salutare a mio zio e con me che ti ho invitata mille volte.
4: Io vado via adesso, vado via qua, Matteo, e poi c'è Obama.
3: Ma che cazzo dici, ma che Obama?
4: E io ti saluto.
3: Ma che tu a me non mi hai mai, cioè non hai mai accettato un mio invito e non sei mai andato.
4: Stai contento che vado via?
3: No, mi fai schifo. Ma stasera dormi a Milano?
4: Cosa? Milano, sì.
3: Ma senti, non ci vogliamo incontrare che ti do due botte?
4: Cosa?
3: Ti do due botte da dietro, le mammelle, non ci vogliamo incontrare?
4: No, le mammelle, caro, è mie e me le tengo io.
3: No, ma
4: la roba mia resta da me.
3: Intanto con quei due là ci vai.
4: La roba mia.
3: Quelli sono due marocchini, non hai capito ancora niente.
4: No, non sono marocchini.
3: Sì.
4: Matteo non è marocchino.
3: Dai, fatti, dai.
4: Non ti ascolto più perché sei un scemo ora.
3: Scusa, ma scusa, ma visto che sei a Milano...
4: Ti voglio più bene.
3: Ma è un'occasione troppo ghiotta per me.
4: Hai detto che siete due marocchini.
3: Scusa. Vedi che è un marocchino. Ma non lo
4: so. Parla di porcherie.
3: Santina, io stasera vengo nudo nel letto, mi metto due gocce di...
4: Voglio le sue mammelle. No, ho detto. Sono roba mia e me la tengo io.
3: Ridi, tanto io lo so l'albergo dove...
4: Non è una cosa roba sua, insomma.
3: Sì, ridi, Santina, ridi.
4: Esatto, giusto.
3: Santina!
4: E non sua.
3: Ma guarda che bastarda.
4: In culo.
3: Santina?
4: Vai a farsi in culo.
3: Io te lo metto stasera, io te lo dico. Tanto lo so dove stai.
4: E basta che sia finita, non ti voglio più sentire.
3: Tanto lo so dove stai, entro nudo nel letto. Con due gocce di Chanel numero 5.

0: Lo Zoo di 105.
1: Milano, Policlinico Santa Forfora. Andrea Fanti è il primario di medicina pasticciata del prestigioso quanto fittizio ospedale lombardo. Un professionista serio, capace, rispettato dai colleghi e riverito dai pazienti. Purtroppo in questa serata, nella quale per qualche assurdo motivo Milano sembra identica a Dubai, la sua vita sta per cambiare per sempre. La sua vita sta per cambiare per sempre. Questo è Doc, Medici Senza Cervello.
2: Benvenuti a Doc, Medici Senza Cervello.
1: Nella scena di oggi, il dottor Fanti e il dottor Stronzo discutono di cose medichesi quando sono interrotti dalla dottoressa Vaccini, preoccupata per un paziente molto particolare.
3: Dottor Stronzo, la sindrome da acrocefalo polisindattilia di tipo Pfeiffer è rara, ma questo caso presenta chiaramente un'iperlasia surrenalica congenita. È davvero affascinante.
4: Concordo,
3: No, però Totò, non è un film con Totò.
4: Sono fan.
3: Di chi?
4: Di Totò.
3: È morto da un secolo. Non c'è Totò, ma Parbacco non c'è. Lasciamo stare, appunto, Pepino, tutti.
4: Deve essere il mobbing che sta subendo con
3: Deve essere il morbing che lei ha. Prego.
4: Concordo, dottor Fanti. Però non possiamo trascurare la possibilità di una distosossisosi cledocraniale. Anche la sindrome di McCune a Cannamanu. Anna.
3: È lo stesso.
4: Potrebbe essere una diagnosi corretta.
5: Gnagno.
3: Senta, scusi. Io lo so che potrà...
4: Io l'ho detto all'inizio che non è molto credibile come medico.
3: No, potrà sembrarle strano che dopo tutto questo tempo io continui a coltivare dell'ottimismo.
4: Sì, dica.
3: Ma lei, nei giorni precedenti, quando le è arrivato questo foglione, perché non si è letto la distosi
4: cledocraniale?
3: Veda un po' lei, non lo so, deve dire...
4: Pensavo fosse una cosa segreta, comunque un copione, non deve girare.
3: Sì, ma lei lo deve leggere!
4: Sono autorizzato?
3: Deve imparare la sindrome di McCune-Albright.
4: Anche la sindrome di McCune-Albright?
3: No, Albright.
4: Ma io sono dalla
3: di
4: parte...
3: Di Cambridge, lei, immaginavo.
4: Inglese pure.
3: Faccio Oxford.
4: Oxford.
3: Ok.
4: Anche la sindrome di...
3: La sindrome. ma qua non se ne viene a capo.
4: Concordo, dottor Fanti, però non possiamo trascurare la possibilità di una distosi clemorocranale.
3: Cleidocraniale.
4: Una distosi cleidocraniale.
3: Cleido...
4: Una distosi cleida...
3: No, non scimmiotti. Cleidocraniale.
4: Una distosi cleidocraniale.
3: Disostosi.
4: Disostosi.
3: Sì.
4: Sì.
3: No, disostosi.
4: Sì, sì.
3: No.
4: Ah?
3: Disostosi.
4: Sì.
3: Sì.
4: Sì.
3: No, dico sì, lo dica lei, disostosi.
4: Sì, sì.
3: No, sì, sì. No, sì, sì.
4: No, sì, sì.
3: Disostosi.
4: Sì.
3: Cleidocraniale.
4: Le.
3: Prego.
4: Disostosi cleidocraniale.
3: Sì, ma no, senta, se non me legge la parte prima, non è che posso fare lo spezzatino io un montaggio.
1: Nella prossima puntata di Doc.
6: Colleghi, ho un caso urgente. Un bambino con un pene di 20 centimetri a riposo. Dobbiamo operarlo subito per ridurlo alle dimensioni normali. 2 centimetri.
1: Un bambino con un cazzo spropositato crea stupore, invidia, tanta invidia fra i medici.
6: Non capite, il cazzo del bambino è grosso il triplo di quello di mio marito.
1: Una soluzione a dir poco drastica e pareri confusi.
3: Sta pompettando il pene, dottore. Ma perché gli pompetta il pene? Non pompetti il pene.
7: Me l'ha insegnato mio padre quando ero piccolo, glielo facevo sempre.
4: Wow.
1: Questo e molto altro in Doc, Medici Senza Cervello.
6: Rilassarmi? Non posso rilassarmi quando c'è un bambino che gira per l'ospedale strisciando la cappella sul pavimento.
1: Doc, prossimamente su canale Gnagnagna 1.

0: di Gucci ma se vesto Versace.
1: Minchia come ci piace.
0: La domenica c'è il Papa che parla di pace, ma quando c'è lo zoo tutto il mondo tace.
2: The 105 Zoo. Lo Zoo di 105 presenta.
3: Lo Zoo di 105 presenta.
2: Gli audiolibri, storie, fiabe, favole per arricchire le menti dei piccini. Oggi vi raccontiamo la favola
4: Gisella di Nazaret. Gisella di Nazaret.
2: Gli audiolibri.
4: Questa è la storia di Gisella di Nazaret. C'erano una volta, tanto tempo fa, due giovani sposini che si chiamavano Mario e Giuseppina. Purtroppo Mario e Giuseppina non avevano figli, perché l'anno prima a Mario gli erano rimasti incastrati i coglioni nei raggi della bicicletta, ed era diventato sterile. Un giorno, però, a Giuseppina apparve un angelo con uno spiccato accento napoletano, che le disse: Giuseppi, Giuseppi, oggi sta lo tuo giorno fortunato assai e, o sanne anche paperelle che chi lo strunzo dello marito a te non ci funziona a wallera, per questo c'è sta una divinità che ave deciso che te fa impregnata uguale. Davvero? Chiese Giuseppina all'angelo con lo spiccato accento napoletano, davvero rimarrò incinta del figlio di una divinità? Non signore, rispose l'angelo, dillo lo figlio tuo e non sarà mascolo manco pucazzo, ma femminuzza bella assai a faremo. Senta a me, tu la starai chiamata Gisella, e chi la buona assai ha da crescere, perché sta figlia di uno onnipotente assai. Così Giuseppina diede alla luce la piccola Gisella, e quando la bambina crebbe, fino a diventare la donna più bella del mondo, l'angelo con lo spiccato accento napoletano apparve anche a lei. Ah, faccia ducazzo, proprio buona assai sta cresciuta a creatura. Gisè, Gisè, senta a me, disse l'angelo a Gisella, mo tu mi devi andare casa casa, dicendo a tutto o mondo che stai la figlia da divinità più potente e tutte. Così prima o poi e quelli stai sicura che te fanno secca, e dopo che stai stata morta, noi ci diciamo a tutto o mondo che hai risuscitata, e sopra a chi sta panzana ci inventamo tutta una religione nuova nuova di pacca, e i soldi a palate ci facciamo. Ma Gisella, che non era solo bella, ma anche molto intelligente, e non aveva nessuna voglia di morire, ebbe un'idea migliore. Perché invece di questo piano complicato, non ci mettiamo semplicemente a spacciare? E che è sto spacciare? Chiese l'angelo. È semplice, compriamo la droga in grandi quantità, e poi la rivendiamo al dettaglio a prezzi altissimi. Ah, ai capita, creatura. Tiene la faccia d'angelo, ma il cuore cum meu diavolo tiene in petto. Disse l'angelo con lo spiccato accento napoletano. Mi piace assai sto piano di spacciare, tengo giusto un paio di guaglioni delle parti mie che fanno al caso nostro. E fu così che il Gisella Nesimo non vide mai la luce, ma in compenso fu inventato il traffico di stupefacenti. Aggio fornuto.
2: Avete ascoltato gli audiolibri dello Zoo di 105. Gli audiolibri. Alla prossima puntata, bambini.

0: Radio 105.
1: Lo Zodi 105.
2: Leone Veritas. Tutta la verità, nient'altro che la verità su Leone.
3: Soldi, soldi, soldi, quanti soldi, lodati siano i soldi, i bene amati soldi, perché chi ha tanti soldi vive come un pascià e a piedi caldi se ne sta.
4: Viva i soldi!
5: Uè, Leo, vieni qua, vieni.
6: Si è felice?
5: No, no. A te ti hanno rifatto il contratto?
6: Eh sì.
5: Fino a?
6: Fino a settembre.
5: Manco un anno, Leo.
6: E invece non mi ha fatto un anno. Ogni tanto a me fanno sempre niente, ogni 7 mesi. Uh-huh. E che serve, scusami? Posso dirti una cosa? Uh-huh. Adesso lui non ci crede, poi tu. Tu sai che io feci la domanda per la pensione, no?
5: Uh-huh.
6: Mi è arrivato un bonifico, che poi devo portare il documento che devo far vedere, di 68.000 euro, uh-huh, che io non sapevo.
5: Ti è arrivato un bonifico di 68.000 euro?
6: La retrata, no? Io dovevo andare in pensione a 65.
5: Ah, ok.
6: Mo ce n'è 75.
5: Ah, ti è arrivata tutta la pensione in arretrato, ok.
6: E hanno messo su ogni mese, indovina qua. Io ho parlato con Orietta Berti, e Orietta Berti mi disse che io prendo 900 euro al mese, no?
5: Di pensione,
6: dico,
5: 900
6: euro. È possibile 900 euro, hai fatto 1 miliardo di televisione se Radice Leone, quelli là non mi hanno pagato, vabbè. Ho detto, io cosa prenderò? 500 euro, 400 euro, visto che tu hai fatto. Tu sai cosa mi daranno al mese dal primo di questo di marzo?
5: Quanto prendi?
6: Dì una parola.
7: 200 euro.
5: 300 euro.
6: 3.800 euro.
5: 3.800 euro al mese? Ma va!
6: Non ci credo. Allora,
5: 3.800
6: euro. Domani ti porto la lettera dell'INPS. Però mi sono arrivati 68.000 euro.
7: Di arretrati. Veramente sono arrivati. Mica, non ci dà un cazzo noi che siamo in mezzo alla strada.
5: Mica, Leo, lasciami un 10.000, cazzo, per farmi stare.
7: 1.000 euro che mi fai.
5: 3.200 euro.
6: 3.800.
5: 800 euro di
6: pensione. Ma non ci credo. Allora, ti voglio. Ma perché non mi capisco?
5: Io ti capisco, Leo, però 3.800 sono tanti, cioè.
6: Però io ho lavorato dal 59 che metto i marchetti,
5: ho capito, ma quante tasse devi aver pagato?
6: Ma io dichiaro sempre 120 all'anno. Ma sai per quanto? Per 35 anni.
5: Minchia.
6: Ma prima era così. Io i soldi non è che li ho guadagnati la radio.
5: No.
6: Anche voi.
5: No, ma lo so, le canzoni.
6: Le canzoni, le serate di prima, che era un casino la Madonna. Io vendevo le cassette false con mio cognato a 45 anni. Alle piazze, facevamo ogni sera, 5, 6, 10 milioni. Ma allora 10 milioni? Comperavo casa tua e casa di tua sorella.
5: Sì, una volta 10
6: milioni. Adesso devo levare. Quando io avevo 2 miliardi, 3 miliardi di lire, 3 miliardi mio cognato diceva, 3 miliardi. Mi vado a cambiare, sono 1,5 milioni.
5: Sì,
6: ho speso 1 milione ai miei figli, fra casa, tassi.
5: Male, ci sta, è giusto.
6: Vabbè. Ma prima 1 miliardo era 1 miliardo. 500 milioni, hanno 500. Tu prendevi 1,5 milioni al mese, ma mangiavi 2 mesi, potevi mangiare 2 mesi. Mo 1.000 euro in un mese.
5: Non ti basta.
6: Non riesci nemmeno a fare la benzina.
5: È vero.
6: Ciao, Ricky.
5: Ciao.
3: Salti, salti.

0: Indagini, cose, vecchi castelli, ruderi, droni, tantissimi droni, parole lasciate a metà, ipotesi, mistero misterioso, permessi speciali delle persone che fanno i permessi, posti in Italia, siti poco archeologici, lascività, segretissimi, le mappe di cose, sacrilegio, cantine un po' buie, mummioni. In concludenza, un casino di cose dette per creare aspettative. Questo e tanto altro che non saprai mai è Freedom. Oltre il cortile, conduce Roberto Giacobbo.
1: Misteri, luoghi incantati, porte e tantissimi droni che oggi sorvoleranno parecchi cortili pieni di pietruzze. Che belle pietruzze viste dall'alto, ma oggi sveleremo un enorme...
0: Freedom.
1: Crisantemo Normanni è un uomo che...
0: Freedom!
1: Una porta enorme ci divide dall'ignoto. Che facciamo? L'apriamo? Solo se abbiamo un permesso speciale. E oggi, solo per noi di Freedom, è stato concesso il permessissimo specialissimo di aprire questa porta. Ecco, l'apriamo.
2: Uè, che cazzo fate nel mio garage?
1: Drone!
2: Oh!
0: Freedom.
1: Ci troviamo in provincia di Piacenza, un luogo pieno di antichi castelli medievali, alcuni dei quali, come questo, celano segreti segretissimi al loro interno. Ora entreremo da questa porta e vi mostreremo un luogo sconosciutissimo. Entriamo da questa porta. Attento, Omar!
3: Aia!
1: Ecco, un luogo assolutamente segreto! Ma prima di addentrarci ulteriormente in questo segretissimo posto, ci trasferiamo a...
0: Freedom!
1: Professore, salve! I telespettatori hanno seguito molto interessati le sue...
4: Cosa?
1: Dico, le mummioni.
4: No, no, mi permetta. A parte che oltre a segare il cranio di una preziosissima mummia con un drone, lei non mi ha ancora permesso di parlare del...
0: Freedom!
4: Ah, che palle, ma basta tagliarmi se...
0: Freedom!
4: Basta, solo un professore!
0: Freedom!
4: Ecco!
0: Freedom!
4: Basta! Me ne va!
0: Freedom!
1: Ecco, il professore ci sta accompagnando negli stretti cunicoli di questa dimora storica per mostrarci i mummioni!
4: No! Me ne sto andando! Smettete di seguirmi!
1: Attento, Omar! Che stretto!
3: Aia!
4: Basta corrermi dietro! Andate via!
1: Attento, Omar!
3: Aia!
1: Solleva i droni!
4: Ma quanti droni avete? Basta seguirmi! Fatemi uscire!
1: Aspetti, professore! Questa porta la apro io!
4: No, la apro io!
1: No, io! Drone contro il professore!
4: Aia!
1: Attento, professore!
4: Ma è lei che mi lancia contro i droni!
1: La tecnologia potrebbe un giorno prendere il sopravvento?
4: Ma di che sta parlando? È lei che mi sta scagliando i droni contro la testa! Aia!
1: Attento, Omar!
4: A cosa? Siamo fermi davanti a una porta!
1: Apriamo la porta con il permesso speciale.
4: Ma basta!
1: Porta!
4: No, l'apro io e me ne vado!
1: Io!
4: No, io!
1: Io!
4: No, io!
1: Oh! Aperta! Seguimi, Omar, che è stretto qui!
4: Ma non è vero!
3: Aia!
1: Attento, Omar, che si scivola!
4: Ma non è vero!
1: Drone sulle menzogne!
4: Ma basta!
1: Attento, Omar!
3: Aia!
0: Questo e tanto altro che non saprai mai è Freedom! Oltre il cortile. This is the zoo. This is the zoo. This is the zoo. This is the

0: Mongolia 105.
1: Dove abita Ennio?
2: In questo incredibile episodio, Wender, Marco Mazzoli e Johnny porteranno il povero vecchio bastardo contadino malvagio Ennio all'esasperazione. Si spacceranno per il sindaco, il vice sindaco e il bidello della scuola di Reggio Emilia e lo cazzieranno per non essere andato a votare.
3: Sì, buonasera, cercavo il signor Ennio. Sono Polpacci, il sindaco di Reggio Emilia.
4: Che cazzo vuol dire Polpacci?
3: Cosa ha abbaiato poi?
5: Pronto?
3: Signor Ennio, sono il sindaco di Reggio Emilia.
5: Sindaco? Che cosa vuoi?
3: Intanto mi dia del lei, non ci conosciamo.
5: Ma il sindaco, ma che cosa vuole? Che cosa vuole?
3: Stia calmo, non c'è bisogno di urlare. Perché?
5: Sto lavorando.
3: Allora, senta, purtroppo abbiamo saputo da alcune segnalazioni che lei non è andato a votare. E questa cosa è molto...
5: Ero nella merda, stavo lavorando, non ho potuto andare a votare. Non ho fatto tempo.
3: Questa, allora, intanto non bestemmi perché io sono credente e mi sta offendendo. Primo. Secondo. Allora, è un diritto e un dovere di ogni cittadino andare a votare. Queste erano elezioni importanti e lei...
5: Anche le mie vacche sono cose importanti.
3: Sono appena uscito da un'assemblea del comune di Reggio Emilia e visto che lei, a parte bestemmiare, essere una persona estremamente volgare e non partecipare mai a nessuna iniziativa della nostra provincia, abbiamo deciso di iniziare una mozione per farle sequestrare il suo terreno. Ecco.
5: Dove vado?
3: Non me ne frega niente, io voglio costruire un palazzo. Non bestemmi, il suo terreno è demaniale ed è quindi di proprietà. Ma non sa un cazzo, ignorante, schifoso. La smetta di abbaiare, caffone maleducato che non è altro. Cosa deve fare lei?
5: Ci devo lavorare con la terra.
3: Io costruisco una palazzina di 26 piani su...
5: Ma quello che dai voglio, ma non nella mia terra, brutto bastardo!
3: Lei non possiede un cazzo dal momento in cui lei non ha votato per me. Quindi io le faccio sequestrare il terreno. Io domani mattina faccio venire le ruspe e rado al suolo tutto quello che trovo. Si faccia trovare altrove.
5: Ma ci deve solo provare, brutta merda.
3: Cosa fa?
5: Il voto, brutta merda.
3: Non me ne frega un cazzo. Lei non è...
5: Porti via. Io cosa devo fare? Le vacche dove le metto?
3: Se le ficchi su per il culo, io domani vengo con le ruspe.
5: Ma tua madre te le ficchi su per il culo, brutto tanto, bastardo.
3: Mi hanno detto che lei è un porco e che se vizia i suoi animali si incula le sue mucche e si incula i suoi maiali. Si vergogni.
5: Porcalo! Vai, mi inculo, ma mi inculo tua madre, mi inculo, brutto bastardo! Vai, con le mie bestie, io le faccio pascolare, gli do da mangiare, le faccio girare, la sera le tiro dentro! Ma brutta merda!
3: E poi si cala le braghe, tram nel culo a queste poveri animali, schifoso!
5: Tram tua madre, brutto bastardo!
3: Vergogna, porco!
5: Ma chi te l'ha detto? Chi te l'ha detto? Domani... Chi te l'ha detto?
3: Vengo con tutti i ministri e con una bella ruspa io rado al suolo tutto quello che trovo.
5: Ma se porco non sparo nelle gambe devi solo provarci.
3: Ma cosa vuoi sparare?
5: Da tutti gli anni sono sempre votato. Adesso mi porti via la terra. Ma ti smisso la testa come un melograno, brutta merda.
3: Hai votato l'altro giorno? Sei andato a votare? Mi hai votato? Erano 5 minuti del tuo tempo, pezzo di merda di un ignorante bastardo.
2: Nella prossima puntata.
4: Signor sindaco, stia calmo, signor sindaco,
3: Ti metto le mani addosso, figlio di puttana.
1: Dove abita Ennio?
0: Radio 105.
1: Lo Zoo di 105 presenta Pornebab.
6: Amore, io esco!
7: Vai via?
6: Sì, devo andare a portare il cane del veterinario cane pulci al culo!
7: Quando stai via?
6: Non lo so, un'ora?
7: Perfetto!
6: Ci vediamo dopo allora!
7: Mi dedico a due cose!
6: Sì, lava i piatti!
7: Certo, certo! Faccio proprio due cose. La prima mi apro una birra. La seconda mi faccio una sega. Vediamo un po' cosa ci offre il menù di oggi, va.
8: Benvenuto su Pornbub, la piattaforma porno più interattiva al mondo. Appoggia la carta di credito sullo schermo ed entra nel mondo più turgido che possa esistere.
9: Ciao Orsetto 22. Oggi sul menu di Pornhub puoi scegliere tra panna e fragole.
7: Mi fa cagare, non mi piace sto titolo, dai.
9: Burro e acciughe.
7: Venga, un po' di fame, sono più per il salato, ma niente.
9: Ostriche e champagne.
7: Sì, qua ci sono mignotte minchia di quelle di lusso. Vai, bottana.
8: Pornhub. The spiration is in the thick.
9: Ostriche e champagne.
7: Viene giù la valanga, si sciolo schippa, settimana bianca, una canzone di Magix.
9: Champagne per sciogliere tutte le inibizioni e ostriche con il loro supremo potere afrodisiaco. Sì. È l'accoppiata perfetta per stimolare una notte di sesso con il mio capo sposato.
7: Oh, che figlia di troia che sei, dai puttana.
9: Anche se non ho tette, a sto giro una promozione non me la leva nessuno.
7: Senza tette bel culo, vai. Brava, è così che si mangia la figa.
10: Ostriche e champagne.
7: Viene giù la valanga, si sciolo schippa, settimana pianga.
10: Sono davvero impressionato, Maria. Soprattutto considerando che non hai tette e ti paghiamo 380 euro al mese.
7: Cazzo, prendi più di me, io ho la pensione per l'invalidità.
9: Oh, Andrea, lo sai che farei qualunque cosa per te.
7: Puttana.
9: E intendo proprio qualunque cosa.
7: Bene, soffioni col culo, vai, scannala.
10: Beh, visto che sono già abbastanza brill, abbiamo spazzolato tutto. Che ne diresti di spostarci in camera da letto?
7: Ma spegorinala sul tavolo sta iachina. Questa abita le case popolari, spaccala sta merda.
9: Molto volentieri.
7: Minchia, stanno ficcando stavolta. Aspetta. Dai, così.
9: Ci strappiamo i vestiti di dosso con foga.
7: Oh, dai, ambrogio foga.
9: Oh, Andrea, mi fa impazzire.
7: Venga a me.
10: Anche tu mi fai impazzire.
7: Ammazziamo tutti, dai, tutti pazzi, dai.
10: Avrai anche meno tette di me, ma hai un signor culo.
7: Sì, spaccagliela sta bastarda.
9: Andrea, prendimi ora.
7: Ma non ci posso credere, una della sera.
10: Dai. Oh cazzo.
7: Ma il regista non poteva stare sulla figa nuda.
10: No, porca troia, porca puttana.
7: Ma nel culo no, devi cagare, no, ti prego, no. Ma no, ma dai, ma scusa. Ma scusa, ma che regia è? Ma perché devi riprendere uno che sta cagando?
10: Porca puttana, che puzza. Porca troia.
7: Ma che schifo.
10: Aria.
7: Ma che schifo, ma che cazzo.
10: Eccomi. Scusa.
9: Ah, mi hai fatto attendere un bel po', eh?
7: Sapesse che minchia di marmellata che ha fatto.
9: Presto, dobbiamo recuperare il tempo perso.
7: Non se la... Ma che cazzo!
10: Eccomi. Scusa.
9: Ah, mi hai fatto attendere un bel po', eh?
7: Sapesse che minchia di...

0: cazzo di porno è? Ma per piacere! Che schifo! Anche lei!
1: Tutto a posto?
0: Ma nessuno che si fa il bidet in questo film?
2: Sì, più o meno.
0: Ragazzi, ma si vede il culo sporco! Non vi siete lavati!
3: Cucchiaio di c***a sul cazzo!
1: Ma non è che quelle ostriche erano andate a male?
0: Sì, te lo dico io. Quando spendi meno di 4 euro per 12 ostriche, qualcosa ti deve far riflettere, no?
2: Ma no, impossibile. Le ho prese su Amazon.
0: Minchia.
1: Ma le hai prese su Amazon? Le ostriche?
2: Beh, te le lanciavano praticamente dietro.
0: Ma l'ho detto che era una pezzetta delle case popolari, coglione.
1: Porca troia. Ti prego, dimmi che hai almeno Amazon Prime.
2: Sì, già, chi sono? Paperon dei paperoni?
1: Oh, porca merda, mi viene da...
0: No, dai, anche la fame.
1: Mi viene da...
2: Oddio, anche a me, anche a me!
4: Queste immagini sono state censurate. Per vederle devi pagare un supplemento di 80 euro.
1: Ah, che schifo! Oh, un momento. Un infarto! Mi sta venendo un infarto! Presto! Maria, fammi un massaggio cardiaco! Un massaggio cardiaco, presto!
2: Con l'happy ending!
1: Vaffanculo, puttana!
0: Va bene, dai. Sai cos'è? Che devono premiare... C'è l'Oscar della fantasia per questa... C'è una categoria apposta perché...
5: Amore, sono tornata!
0: Meno male!
5: Cos'hai in mano? Cos'hai in mano?
0: Quello che avanza del mio cazzo.
5: Sembra un'ostrica.
0: L'ho presa su Amazon.
4: Valuta il film.
0: Una merda!
6: Porn Bob. The spiration is in the fic. Alan in love. Alan in love.

0: bentornati a Alan in Love. A Alan in Love. Verso la fine. Anche se la fine sembra non arrivare mai.
1: Pronto?
2: Signora?
1: Chi sei?
2: Chi sono, signora? Chi sono secondo lei?
1: Sei Alfio.
2: E allora, come andiamo, signora?
1: Insomma, bene, ma c'ho un po' la gamba, il ginocchio che mi sono fatto male.
2: Ma le ho mandato un ginocchio nuovo, non è arrivato? Le ho mandato una scatola?
1: No, non è arrivato, non l'ho ancora visto.
2: Strano, che strano.
1: E come va tu?
2: Ma sa, molto impegnato. Poi è successo il casino dell'uragano, non so se hai visto Miami, l'uragano porco che ha tirato giù.
1: Sai che è questo compleanno di Aldo, vero?
2: Lo so.
1: Poi ho visto, sai che ho visto qua Alessio che fa il muratore e mi ha detto che ha una fotografia e te lo deve mandare a te.
2: Ah.
1: Fa il muratore. Aspetti. Lo conosci questo Alessio?
2: Aspetti, signora, che sta passando un gran cazzo che me ne frega, ma velocissimo, va che roba. Passato proprio.
1: Mi ha salutata.
2: Bene.
1: E ha detto che facciamo una fotografia e la mando a Alfio perché è un amico mio.
2: Ah, bene, bene. Me lo saluti tanto allora.
1: E sarà fatto.
2: Stasera sono qua con tutti i miei colleghi perché stiamo organizzando il compleanno di Aldo, dove ovviamente lei dovrà venire. E allora, io adesso le dico un po' di nomi di invitati, lei mi dica se va bene o meno. Allora, volevo invitare, sì, vabbè, ovviamente lei e suo nipote, ovvio. Poi
1: c'è Poldino, c'è Palmieri, c'è anche Corto, Matteo, Alessio, Matteo e poi c'è anche altri.
2: Renzi, certo, sì. Allora, verrà se lo segni, Mazinga Z.
1: Ho capito, sì, lo conosco.
2: Sì. Sì, simpaticissimo, te la fa morire da ridere. Quando inizia a sparare i missili, poi io mi ammazzo da ridere. Poi viene Michael Jackson. Te lo ricordi?
1: Buono anche quello. Poi c'è Obama.
2: Obama viene sicuro.
1: Matteo
2: Renzi viene.
1: Ma sai che cosa ho sentito anche io? Che cosa? Ma non dirlo.
2: No.
1: Matteo Renzi.
2: Sì.
1: E poi Obama. Si inculano loro due.
2: No.
1: Matteo Renzi.
2: Sì.

0: E poi Obama, un culo loro due, perché con la moglie non va d'accordo Obama, ma è impossibile, non ci credo neanche questo.
1: Aspetti un attimo signora, lei sta dicendo che Obama si inc***a Renzi?
0: Eh sì, ma mi fa più possibile, o che scherzano.
1: No,
0: ma dopo Renzi,
1: ma no, signora, lei
0: Renzi mi ha detto guarda che a me mi piace scherzare, mi ha detto qualche se ti ho detto questo sì. È solo per scherzare.
1: No, Matteo Renzi, allora, io so che Matteo Renzi si Obama, che tra l'altro è un casino.
0: Madonna,
1: ma signora, noi siamo militari, capisce che noi viviamo tanti giorni sempre tra uomini, alla fine ci si incuba.
0: Non lo sapevo io questo.
1: Sì, militare. Lei quando vede i film dei cazzo so, dei Marines, no? Che sbarcano
0: con i
1: fucili, con i mitra, tutti muscolosi. Ma stando sempre insieme, alla fine della sera cosa fai? Ti inculo. Cioè, Rambo, lei l'ha visto il film Rambo? Rambo era frotto, cioè Rambo lo pigliava nel culo, era palese, c'è cioè uno con la canottiera. Sì. Come si chiama? Arnold Schwarzenegger, presente, no, l'attore?
0: Sì, sì. E dopo anche
1: lui
0: è famoso tanto bene.
1: Lui è un famoso pompinaro proprio. Arnold Schwarzenegger è famoso per i pompinaro. Le stavo dicendo, no, che ho avuto questa storia molto bella, è stata una storia molto romana, poi lui è un bellissimo uomo. Con Massimo Boldi ho avuto una storia lunga perché devo essere sincero, limona benissimo, cioè proprio minchia, guarda, io non ho mai limonato con uno come con Boldi, cioè Massimo.
0: Ma quando lo conosco bene.
1: Poi è bello quando lo limoni, lui ti fa cipollino, oh, bestia.
0: È bellissimo. Capito.
1: Poi Lino Banfi invece me lo sono per un po'.
0: Carino, bravo,
1: sì, poi ci siamo lasciati.
0: Lo vedo sempre la televisione.
1: Perché lui mi diceva porca puttana ogni volta, porca puttana, era un po' fastidioso, ma i terroni.
0: Sì, scherzo.
1: Sì, allora tu sei lì che te lo stai lo stai per sbagliare questo. Porca puttana, non sono ricchione, non sono fifi, sono commissario, faccio culo così. Vabbè, dai, è stata una bella conversazione, devo dire, signora.
0: Ecco,
1: sono contento di averla sentita, è stato bello.
0: Anch'io sono contento.
1: Bello confidarsi, raccontarle queste cose, bello.
0: Dai.
1: Le voglio bene, signora.
0: Anch'io ti voglio bene, ciao Alfio.
1: Signora, mi conferma che lei è una goloide?
0: Io ti confermo che sono una monocoloide.
1: Perfetto, grazie signora, a posto.
0: Sì, ciao Alfio.
1: Me lo gridi signora, me lo gridi che mi piace, me lo gridi. Brava, arrivederci.
0: Ciao.
2: Come andrà a finire questa telefonata?
3: Prossimamente, nello Zoo di 105.
2: Radio 105. Lo Zoo di 105. Canal Jimmy Entertainment presenta Osceni Lerci 2.
4: Pronto, sono Leon Osceno. Cerca di raggruppare la vecchia gang. Vi aspetto nella mia mega villa sul lago di Como.
5: Che succede, Osceno?
4: Ne parliamo di persona, stai tranquillo. Non vorrei che qualcuno stesse meritonando le mie telefonate.
5: Meritonando? Chi è Mary per sempre? Monitorando.
4: Monitorando le mie telefonate.
5: Monitorando, che è nome e cognome? Camminando monitor.
4: Dove? Non vorrei che qualcuno stesse monitorando le mie telefonate. Contatta Frank Catton.
3: Osceni Lerci 2.
4: Allora, il primo colpo lo faremo stanotte nella villa del signor Rottermaio.
5: Rottermaio.
6: Però se c'è un paraurti di una paglia.
4: Nella villa del signor Rottermaio.
5: Maier.
4: Nella villa del signor Rottermaio.
5: Mario. Rottermaio. Mario che si è rotto.
4: No? Nella villa del signor Rottermaio.
5: Maier!
4: Maier sei tu, è quella puttana de so!
5: Del signor Rottermaier.
4: Del signor Rottermaier. Lui possiede delle opere d'arte preziosissime. E il ricavato del furto ci permetterà di pagarci più tempo con The Benedict.
2: The Truman Show.
7: Truman, trovandosi per la prima volta in vita sua davanti ad uno specchio, capisce finalmente che qualcosa non torna.
4: Ma se sono così rasabondo...
5: Rasabondo?
4: Se sono così rasabondo...
5: Vagabondo.
1: Nauseabondo!
5: Nauseabondo e ripugnante.
4: Se sono così nauseabondio e ripugnante, perché vogliono tutti...
1: Rasabondio, chi è il fratello di Don Abbondio?
5: Che è permessi sposo? Allora...
4: Ma se sono così Nauseabondio.
5: Nauseabondo.
4: Sì, bondo. Se sono così nauseabondo ripugnando, perché
8: nauseabondo?
4: Vuol... Dove è scritto?
5: Nauseabondo.
4: E allora, se sono così nauseabondo ripugnando, perché vogliono tutti trombare con me? Perché? Io non lo capisco. Perché? Io non lo capisco.
7: E un dubbio atroce si fa lentamente strada nel suo cervello.
4: Vuoi vedere che è tutta una macchinazione alle mie spalle? Vuoi vedere? Dai! E che io sono un protagonista consapevole?
5: No, è che io sono il protagonista inconsapevole.
4: E che io sono il protagonista inconsapevole. Fammelo leggere, Fabio, dai. E che io sono il protagonista inconsapevole di un reality show pornografico.
5: Di un reality show pornografico?
4: Di un reality show pornografico di cui mio padre è autore e regista e che milioni di persone mi stanno a guardare.
7: Figli di Troia.
3: Figli di Troia.
9: Figli di Troia.
7: Figli di Troia.
10: Uè, re delle mie palle, che cazzo volete? Cosa volete da me? Perché avete interrotto i miei allenamenti psicoterapeutici?
11: Psicoterodattili?
10: Sì,
11: quasi, bravo. Perché avete interrotto i miei allenamenti psicoterapeutici?
10: Perché avete interrotto i miei allenamenti psicoterapeutici?
11: Meteoropatici.
10: Psicopatia. Psicoparia.
11: Psicoterapeutici.
10: Psicoterapeutici.
11: No, terapeutici.
10: Perché avete interrotto i miei allenamenti psicoterapeutici?
11: No, terapeutici.
10: Terapeutici.
11: Terapeutici.
10: Terapeutici. Terapeutici.
11: Oh. Ripeti. Perché avete interrotto i miei allenamenti psicoterapeutici?
10: Perché avete interrotto i miei allenamenti? Perché avete interrotto i miei allenamenti psicoterapeutici?
11: Bravo!
10: Volete conquistare Troia?
11: Sì!
10: Andate prima a conquistare mia moglie, dai!
12: Qualcuno ha visto il mio portafoglio?
10: No!
12: Attento dagli acci, attento dagli acci! Aiace dell'ammonio!
10: Ma che cazzo dice Aiace Agazzone? Che cosa
12: è? L'Aiazzone!
10: Aiace!
12: Aiace è quello grosso, Aiazzone!
10: Ah, pagliaccio!
11: Provare per credere!
12: Esatto.
10: Sì!
12: Attento, attento, sta venendo!
10: Oh, no!
12: No!
10: No! No!
12: No! No! No! No!
10: No! No!
12: No! No! No!
10: No!
12: No!
13: Achille, non puoi negare ai tuoi re la tua presenza in battaglia.
10: Non me ne frego un c***o di soldi, avete capito o no? Io non ce l'ho per le palle.
5: Di sfruttare la mia caparbietà?
10: Che la puttana mo lo mette sempre queste, metti dentro.
11: No, scusa, sono parole normali.
10: Allora.
7: Vai. E camminando verso il tramonto, il giovane Frocio abbraccia col pensiero il cielo trapuntato di nuvole che si piega sulla nostra storia come un sipario e dolcemente la conclude.
14: Scusate ragazzi, ma avete notato che in questa avventura non c'è un barbabero?
15: Giusto?
14: Ce l'ha fatta?
15: Ho sbagliato?
14: No, no, giusto, giusto. Che ho fregato, ve l'ho messo in culo, andate a fare.
15: No!
10: Sì!
16: Ah,

0: This is the zoo, only for you.
1: Lo Zoo di 105 presenta Shark Tank. Credi di avere la stoffa dell'imprenditore? Hai un'idea geniale nel cassetto, ma non i soldi per aprirlo? Sogni di schiavizzare lavoratori del terzo mondo mentre stai con le palle a mollo in un mare di culi in un paradiso fiscale? Sì? Allora partecipa a Shark Tank. Un gruppo di imprenditori di successo dal torbido passato valuterà la tua idea e se riuscirai a convincerli, riceverai una badilata di soldi per dare il via alla tua attività. Shark Tank. Perché il mondo si divide in due categorie: gli imprenditori e i falliti.
2: Eugenio Geniotti è un giovane neolaureato con grandi ideali e una discreta minchia. Dopo aver rifiutato diverse offerte di lavoro nel mondo del porno, Eugenio ha deciso di impegnare tutto il suo talento e la sua esperienza, frutto di anni e anni di serissimi studi, per creare un progetto che promette di cambiare per sempre il destino del genere umano. Ma riuscirà a convincere la nostra giuria di diabolici imprenditori senza scrupoli?
3: Buonasera, io sono Eugenio.
4: Eugenio? Non è un nome da povero. Dove l'hai rubato? Dai, su, confessa. Dove hai rubato il nome Eugenio, che è un nome da ricchissimo, ecco?
3: No, da nessuna parte. Il nome che mi hanno dato i miei genitori.
5: Ebbene, dimenticatelo. D'ora in poi ti chiamerai. Qual è un nome da povero? Ditemi un nome da povero.
4: Pezza da piedi. Pezza
6: Enrico,
4: da piedi.
6: Enrico.
5: Enrico pezza da piedi.
3: Ma perché, scusi?
4: Perché qui le regole le facciamo noi, caro il mio pezza da piedi. Dai, forza, vendici il tuo progetto imprenditoriale prima che il cinturino del mio fumagazzi si impregni della tua puzza di povero, dai.
3: Allora, sì, ecco, ho inventato queste.
5: Ehi, bella! E che cos'è? Un portacoglioni di plastica?
3: No, sono lenti a contatto, però le ho ribattezzate le lenti di imbellimento.
4: E che cazzo sarebbero?
3: Sono lenti a contatto digitalizzate e se le indossi vedi ogni cosa come se fosse bellissima. La propria casa, gli amici, i parenti, perfino la propria immagine riflessa nello specchio gli apparirà bellissima. Da qui il nome lenti di imbellimento.
4: Scusa caro, scusa se mi permetto, ma tu sei un coglione?
3: Proprio di no, sono un ingegnere anche.
4: No, te lo dico io, tu sei proprio un coglione. Ecco.
3: Perché?
4: Come perché? Secondo te, su cosa si fonda il capitalismo? Qual è la forza principale che fa girare l'economia? L'invidia! L'invidia, cazzo! L'insoddisfazione, la frustrazione! È così che riusciamo a costringere i poveri a spendere fino all'ultimo quattrino, facendoli sentire delle merde! Delle merde in un mondo di merda pieno di gente di merda! Mi spieghi come facciamo a indurli a spendere 300 euro per delle scarpe che ne valgono sì e no 5? Se si sentono dei fighi della Madonna, circondati da fighi della Madonna in un mondo figo della Madonna, eh? Me lo spieghi, pezza di piedi di merda, figlio di puttana, eh?
3: Ah, figa, non ci avevo pensato.
4: Ecco perché tu sei destinato a rimanere povero per il resto della tua vita, eh? Pezza da piedi, dai, forza, levati dei coglioni, lascia spazio a gente che ha davvero voglia di sfruttare il lavoro degli altri. Dai.
5: Vai via, merda!
3: Però così mi fate piangere.
5: Merda! Vai via, se non le merde piangono.
3: Mi posso levare le lenti a contatto?
5: Hai pagato per piangere.
3: Mi levo le lenti a contatto?
5: Levale.
3: Madonna, che brutto.
5: Sarà bello il tuo culo. Vai via.
2: Carpazio De Mefistofilis è un disoccupato che si finge schizofrenico per percepire 7 redditi di cittadinanza. Non ha mai alzato un dito in tutta la sua vita e si paga la cocaina costringendo sua sorella a prostituirsi. Ma è anche una mente imprenditoriale pronta a fare il grande salto.
7: Ehi, salve, io mi chiamo Carpazio e ho portato la bamba per tutti.
8: Ma questo promette benissimo, ragazzi.
5: Mi piace un sacco. Ce la vedo proprio sopra uno yacht che prende a calcio la balla golf filippina. Calci in culo la Filippia.
4: Sì, la faccia è quella giusta, ma avrà anche un'idea imprenditoriale valida? Forza Carpazio, non deluderci. Qual è il tuo progetto vincente?
5: Qual è, Carpazio?
7: Ragazzi, allora, mentre venivo qua ho trovato questo per terra.
5: E cos'è? Sembra un posacenere di creta fatto da un bambino dell'asilo.
7: Esatto, è proprio così, ma io l'ho chiamato il non fai schifo.
4: E cosa sarebbe il non fai schifo?
7: Il non fai schifo è un oggetto che non serve a niente, che però se non ce l'hai fai schifo. Voi ce l'avete?
4: No.
7: Non ce l'avete un fai schifo?
5: No.
7: È incredibile, ragazzi, non va bene questa cosa.
5: Non sono munito, purtroppo.
7: E allora, ragazzi, vuol dire che fate schifo?
5: No, io non voglio fare schifo. Io voglio essere bello, dammi il non fai schifo. Ti do 1 milione di euro per il
7: no,
5: non
7: fai schifo. 2 milioni ti do, 2 milioni di euro.
5: 4 milioni di euro.
7: Io ti do 7 milioni di euro e mi tengo solo l'1% della società.
5: Io ti do 6 milioni di euro il Vesuvio e 2 pomodori.
7: No, mi dispiace, ragazzi, fate schifo, mi dovete baciare l'uccello.
3: Guarda le due lenti a contatto che rendono tutto bellissimo.
7: Chi sei tu?
3: Sono l'imprenditore di prima.
7: Ah, mi dispiace, ragazzi, anche tu mi fai letteralmente schifo. Scusa, posso dire un'altra cosa? Mi fai schifo al cazzo.
4: Guarda come si scannano per avere il non fai schifo, Carpazio. La tua idea ha colpito nel segno. Ti firmiamo subito un assegno in bianco per iniziare una produzione su scala mondiale di questo prodotto incredibile. Complimenti, da ora in poi sei ufficialmente un imprenditore.
7: Benissimo, grazie, ragazzi.
2: Sono passati 6 mesi. Eugenio ha accettato un assegno di ricerca da 200 euro al mese presso l'università di Mogadiscio, ma si è preso la malaria ed è morto soffocato nel sonno dalla sua stessa merda. Carpazio, invece, ha aperto una fabbrica in Cina, iniziando la produzione su scala mondiale del non fai schifo, diventando miliardario dalla sera alla mattina anche grazie a una testimonial d'eccezione.
6: Ciao a tutti, sono Diletta Leotta e non faccio schifo. Come lo so? Ma è ovvio, perché ho sempre con me il mio non fai schifo. E voi invece fate schifo? Se non volete fare schifo, vi conviene comprare al più presto un non fai schifo. È comodo, pratico e vi farà non far schifo. Ma ricordate, il non fai schifo ha una durata massima di 3 mesi, al termine dei quali tornerete a far schifo. Per questo da oggi è disponibile anche il Super Non Fai Schifo Elite, che al modico prezzo di 700 euro vi farà non far schifo per un anno intero. Cosa aspettate? Correte a comprare un non fai schifo, così tutti sapranno che non fate schifo. Non fai schifo, se non ce l'hai, fai schifo.
4: Caro collega, vuoi spiegare tu ai telespettatori qual è la morale di questa trasmissione?
5: Che quella è una bellissima fica!
4: Bravo.
9: Pronto, buongiorno, signora, è Luca Giurato, la trasmissione 1 pomeriggio. Come sta?
10: Come sta? Come sta? Come sta? Come sta? Come sta?
9: Però.
5: Però.
9: Però.
5: Però.

0: Ma lei dica alla gente che deve partecipare a un gioco particolare.
1: Ma la fangola non la fango che mi fai a brutegna sulla cipolla qui.
0: Però.
2: This is the zoo. Capitolo 4. La mucca in comune.
3: Dove abita Ennio?
2: Per tutta la settimana abbiamo sentito Marco Mazzoli spacciarsi da sindaco di Reggio Emilia, cazziando Ennio per non essere andato a votare. Wender, spacciandosi da vice sindaco, ha cercato di mediare chiedendo al vecchio di regalare delle uova al sindaco. Ma il pazzo contadino non ha la possibilità di farne tante. Allora hanno usato l'arma segreta, Arnaldo. Ma anche qui nulla da fare perché Ennio è convinto che Arnaldo abbia fatto la spia e gli vuole sparare alle gambe. Adesso andiamo a chiudere questa serie con la quarta ed ultima puntata dove il sindaco gli chiederà una mucca. Altrimenti gli farà esplodere il campo.
4: Signor Ennio, sono di nuovo il sindaco. Arnaldo adesso...
1: Ecco.
4: Allora, io le do tempo fino a lunedì. Mi servono due casse di uova e una mucca.
1: Le faccia lei,
4: si accovacci e caghi le uova. Io voglio due casse.
1: Faccio io le uova, ma porca. Ma non le faccerai deficiente.
4: Piano con le parole. Parole, mostro. Piano con le parole perché io ti spolpo. Ti porto via anche.
1: Che
4: quella mascella che c'hai.
1: Brutto bastardo.
4: Figlio della merda. Ha fatto bene Arnaldo a dirmelo. No, io non ti ho chiesto soldi, ti ho chiesto due casse di uova e una bella mucca.
1: Mostro,
4: non sai neanche parlare. Che scuola hai fatto, ignorante di merda?
1: Ma con le mani, ma te devi parlare bene con Ennio, ma lo fai che con stai parlando con Ennio, brutta merda.
4: E allora? Che cazzo me ne frega me?
1: E allora fanno bene, brutto bastardo, che sei sempre votato. Poi mi hai sempre mangiato, non mi hai mai dato niente, cosa mi hai mai dato?
4: Ti ho dato l'aria che respiri, ingrato.
1: Ma vai a cagare, ma io ti do il veleno, ma ti do il veleno, brutta merda, ti devono allora tagliare le gambe. Domani mattina sento io al comune. Ti vengo a cercare subito,
4: Se non mi porti la mucca finisci male, te lo dico,
1: Come te la porto giù?
4: In macchina, la carichi in macchina.
1: Comune, fatti trovare brutta merda, fatti trovare brutta merda.
4: Sono lì che ti aspetto.
5: Sindaco, le uova vanno bene, niente mucca. Dai, va bene così. Domani o lunedì, dai.
4: E la prossima volta. Ha fatto bene Arnaldo, lui è un cittadino modello e tra l'altro mi ha detto Arnaldo che tu tiri il collo ai tacchini, pezzo di merda, gli animali non si
1: bastardo Arnaldo. Ma perché ti ha detto quello? Non è vero.
4: Sì, ha detto che tu gli hai detto che faceva glu glu glu glu glu glu glu, gli hai tirato il collo, pezzo di merda. Domani mattina.
1: Non l'ho baciato.
4: Domani mattina. Domani mattina ti tiro il collo io se vengo a sapere che hai fatto del male agli animali.
1: Domani mattina arrivato sei in comune, fatti trovare, brutto.
4: Aspetto, ti faccio un culo così, ignorante di merda.
5: Facciamo così, gli mandiamo direttamente Arnaldo. Dacci l'indirizzo, Ennio, ti mandiamo Arnaldo a prendere le uova.
1: Sendo io, brutta merda.
4: Hai paura, pezzo di merda.
1: Scusate. Sono in fine mezzo giorno, se non vengono al comune. Andiamo a darlo.
4: Ennio.
6: posso avere due uova anch'io?
4: Ciao merda, ci vediamo domani mattina, ti aspetto alle 8.
6: Ciao.
4: Ti aspetto alle 8 domani mattina nel parcheggio del comune, eh? Occhio.
1: A che ora ti devo venire a prendere?
4: Alle 8, ti aspetto alle 8.
1: Adesso vado a vedere se ci sono ancora degli... quello che c'è, ti porto, brutto bastardo, di una bastarda.
4: Ciao.
1: Voglio vedere anche il gatto che gli smito la testa.
4: Ciao merda.
1: Vai a cagare, andate a cagare, brutto bastardo di un sindaco. Non ti voto più, brutta merda. Vai a cagare.
5: Ma questo domani mattina va in comune. Ma...
7: questo si fa arrestare domattina.
5: Questo domani mattina va con la panna in comune con le uova a pestare il sindaco.
3: Dove abita Ennio?
8: Radio 105.
9: Lo Zodi 105.
3: Lo Zodi 105 presenta
10: L'asciugone palanca.
11: Scusi, mi presento, non la sento, sta con me, faccio solo una domanda, dica lei. Non volevo che sono, non mi dica, sei da un po', posso chiedermi qualcosa, sì o no? C'ho un problema, mi ricordo una volta, c'è presente quando dico, siamo infatti a Saint-Tropez? Parlo troppo, forse c'ha ragione lei. Che ne pensa lei dei matrimoni gay? Favorevole? Non lo sa? Cosa c'è? Ma perché? Dica un po', la richiamo un'altra volta che magari le racconto quella volta che ho tanto come finire, ma perché mi butta giù?
12: Pronto?
13: Sì, pronto, buongiorno, mi scusi, ci avrei bisogno di un'informazione veloce, papà, al volo.
12: Sì.
13: E le spiego, allora l'altro giorno, sabato, mi sono recato a fare questa ciaspolata a montagna, no? E nella corsa di questa ciaspolata, sa le ciaspole, ce l'ha presente, no?
12: Sì.
13: Esattamente, mi sono recato in montagna e al ritorno da questa breve ciaspolata, tra l'altro una giornata splendida, meravigliosa, c'era tutta la neve, eccetera, ho perso le chiavi di questa legnaia all'interno della quale tengo le ciaspole, no? E la legnaia è praticamente chiusa da un lucchetto che però non è mio, cioè un lucchetto che c'era già quando ho comprato questa legnaia, e avendo perso le chiavi non so come aprirlo, capisce?
12: No, ma qua siamo in pianura, eh.
13: Perché le spiego, nella corsa di questa ciaspolata praticamente abbiamo fatto un'erta, no? Non so se ha presente quei percorsi, diciamo, un pochino con una pendenza superiore all'11,5%, e camminando, che meno pianino, che io, mia moglie e i miei amici comunque abbiamo una certa età, cammina, siamo arrivati in questa bellissima radura dove c'erano questi cedri, non so se lei c'ha presente l'albero del cedro che tante persone erroneamente confondono con l'abete, sono molto simili perché sono anche foglie tutti e due, però sono un altro tipo di... E insomma, c'era questo bellino di cedro, ci siamo fermati un attimo a rifocillarci un secondo, abbiamo mangiato un panetto con la spesa di tacchino perché i salumi ultimamente non li digerisco tanto, sai cosa, bisogna stare sempre un pochino attenti al colesterolo. Comunque ci facciamo sto panino con tacchino, poi ci beviamo anche un goccio di birra analcolica perché non posso bere altro. E insomma, quando ci rialziamo, torno giù, faccio per tornare alla legnaia. E tra l'altro mi sembrava di aver visto anche un mezzo camoscio. Comunque arrivo alla legnaia dove tengo queste belline di ciaspole e niente, non riesco a aprire il lucchetto. Così sono stato costretto a tornare in pianura con le ciaspole. E guidare con le ciaspole non è così facile. Adesso sono qua che cammino in città con le ciaspole perché non so dove metterle, capisce?
12: Ma quello lì, la porta non ha una catena, c'ha l'occhiello.
13: E c'ha due occhiali, perché le spiego, il mio amico Bebo mi ha fornito un seghetto di quelli che mi diceva che era un seghetto da metallo. Allora io mi sono messo lì, sono tornato su con le ciaspole, cammina, e sono arrivata su col seghetto, mi sono messo di buona lena a seghettare sopra l'indicilindretta di ferro. Però solo successivamente il mio amico Bebo mi ha mandato un messaggio, un sms, dicendomi che per sbaglio mi aveva dato il seghetto da legno invece che quello da ferro, tant'è che non sono riuscito neanche a scalfire minimamente sopra l'indicilindretto, capisci?
12: Ah certo, poi...
13: Certo.
12: L'inverno, quest'anno va bene per le ciaspole.
13: Va benissimo, guardi, abbiamo fatto delle ciaspolate quest'anno, tant'è che stavo mezzo pensando di comprare anche delle ciaspole nuove, perché le spiego, le mie sono ancora fatte, diciamo, con l'intelaiatura in legno, no? Che va radialmente verso questi, diciamo, questi piccoli sostegni fatti in vimini, sono ancora, diciamo, di quel tipo vecchio. Invece adesso ho visto da quei negozi di tipo Decathlon, non so se lei è pratico di queste robe qua, se è uno sportivo lei.
12: No.
13: Fa un cazzo tutto il giorno, niente, si ammazza di alcol sul divano. E oltretutto stasera c'ho anche il corso di salsa, balli latinoamericani, belli, come faccio a ballare con le ciaspole? È un casino.
12: Impegnato al massimo.
13: Ma guardi che cosa vuole, da quando sono in pensione bisogna trovarsi delle cose da fare, perché prima io lavoravo alle ferrovie dello Stato, per qualche periodo ho lavorato, diciamo, sui treni, no, non so, tipo controllore. Pensi che una volta ho fatto controllore anche sulla litorina, adesso non ci sono più la litorina, una volta c'era, se le ricorda lei?
12: Sì,
13: la litorina se la ricorda, che era una roba molto romantica questo trenino che andava, e invece adesso non ci sono più. Però ecco, fatto, se mi è capitato solo saltuariamente, per il resto facevo, diciamo, la linea quella più bassa dei treni che andavano verso Alessandria, quei posti lì, capisci? Che sono un po' dei posti di merda, diciamocelo tra di noi, perché c'è sempre freddo, sempre buio,
12: la nebbia.
13: La nebbia, vedi la male, scrivi a Isola dei Cantoni, sono dei posti di una tristezza allucinante. Guarda, tante volte scendevo dal treno e mi mettevo a piangere, pensi un po'.
12: Lei è abituato al mare, da
13: Sì, io cosa vuole, sono un on de mer, sono un uomo di mare, come si dice dalle nostre parti. E pensi che per un certo periodo, proprio a cavallo tra quando stavo per andare in pensione e alla pensione, avevo anche preso una piccola barchetta, l'avevo ormeggiata da Renzano per andarmi a fare dei giri a Bergeggi, così. Però poi che cosa vuole, vedi, stare in mare fa venire dei reumatismi della Madonna, capisce?
12: Meglio stare in montagna?
13: Perché le spiego, io avevo preso questa barchetta anche perché mi piace pescare, capito? Io sono uno di quei pescatori, non col mulinello, col mulinello ormai sono diventati tutti avanzati, si sentono tutti dei campioni. No, con il volentino, non so se c'ha presente il volentino, no?
12: No.
13: E al volentino è quando prendi il filo da pesca, diciamo uno 0,5, uno 0,6, al limite anche uno 0,7, se sei molto ottimista, pensi di tirar su dei pesci, diciamo, di un certo peso. Comunque, prendi questo filo da pesca, lo arrotoli tutto intorno a questo pezzo di sughero, non più grande, diciamo, di un pacchetto di sigari. Non so se lei ha presente la dimensione di un pacchetto. È fumatore, lei, è fumatore.
12: No.
13: Non è fumatore, fa bene che fa male. Io sono stato fumatore, sa? Sono stato fumatore. E poi ho smesso dopo il secondo infarto ho dovuto smettere. Sì. Dopo il quarto infarto ho smesso anche con il formaggio e adesso sono al settimo. Però mi piace andare a ciaspolare lo stesso, perché il medico mi ha detto che se proprio devo morire, meglio morire in un posto bello, capisci?
12: Vabbè, quello
13: è più, sì, piuttosto
12: cercare di vivere meglio possibile.
13: Meglio possibile, infatti, io non mi faccio mancare niente, guardi. Sa che alla mia età mi tira ancora?
12: Ah sì, ancora a posto allora.
13: Ma è una cosa incredibile, secondo me è collegata al discorso degli infarti, perché gradualmente per ogni infarto che ci ho avuto mi tira sempre di più l'uccello. Non con mia moglie, sì, mi tira ancora, sì. Però nonostante questo non è che ci posso rompere il lucchetto col belino, capisci? C'ho bisogno di una tenaglia. Allora, se torniamo sull'argomento principe della discussione, per me è anche meglio.
12: Sì, io le lascio questo numero.
13: Ecco, bravo, mi lasci il numero di questa persona che, ecco.
12: Si chiama Bruno, anche come cognome come noi. Però
13: Bruno?
12: Non c'entra niente.
13: Ma pensi un po', Bruno, anche mio fratello si chiama Bruno. Ma io pensavo che ce ne fossero pochi di Bruni, invece pensa un po', ha trovato un altro Bruno. È morto mio fratello, Sì, è morto in circostanze misteriose. Pensi un po', io sono così, due volte diciamo alla Liguria, al Basso Piemonte, lui invece è un avventuroso, si è spinto fino alla Toscana, a volte anche fino a Lunga. Pensi che persona, che cuor di leone, Vabbè, senta, mi sono rotto i coglioni io per primo, le do un abbraccio grande e le faccio i miei auguri di Natale,
12: Altrettanto,
13: non c'ho un cazzo da fare tutto il giorno lei. Un abbraccio forte, tanti saluti, se vedo uno stambeco le mando una foto. Dai, che mai rotti i coglioni, porca troia, ragazzi, che cazzo moscio. Questo qua si fa mangiare il belino dalle mosche, mia, mi fa venire l'ottavo infarto da due coglioni che mi sta facendo.
3: Welcome to the zoo. Lo Zoo di 105, il programma più ascoltato dalla gente che lo ascolta. Dove abita Ennio?
5: A trovarlo, figa, ogni volta. Pronto? Signor Ennio? Buongiorno! Come sta?
14: Chi sei?
5: Sono l'architetto Marco Uovato. Uovato!
14: Ma che cosa vuoi? Che cosa vuoi?
5: Che bello sentirla! Abbiamo parlato adesso col comune di Reggio Emilia e hanno dato l'approvazione per i lavori dove costruiremo il parco acquatico più grande dell'Emilia Romagna nel suo terreno.
14: Quali sono povere nostre? Che cosa vuoi? Che cosa vuoi?
5: Allora, signor Ennio, senta, noi sappiamo che lei ha un terreno molto grande.
14: Si fa con la terra.
5: Ecco, visto che lei ce l'ha, è proprietario da tanti anni, a un certo punto la successione, il comune, il terreno diventa nostro.
14: Un parco acquatico.
5: Parco acquatico.
14: Parco acquatico, libera mia terra.
5: Sì, nel suo terreno le daremo tanti soldi. Le daremo 70.
14: Nella mia terra, non mica il parco acquatico, manca la.
5: Senta, allora il valore del suo terreno. Faccia parlare. Senta, signore. Sì. Ma no, signor.
14: Signore. Le vacche.
5: Allora, signore, il suo terreno vale 7 milioni di euro che lei.
14: 7 milioni di euro?
5: 7 milioni di euro che il comune le darà. Le darà 7 milioni e lei non lavorerà più con 7 milioni di euro. Potrà andare a burrare.
14: Ma qualcosa ci devo fare!
5: Signor Ennio, con 7 milioni di euro si può trovare tutte le puttane del mondo ogni giorno.
14: Le le puttane?
5: Sì, può farselo succhiare tutto il giorno.
14: Ma ci sono le puttane?
5: No,
14: lavorare.
5: Ma lei, sì, ci sono le puttane. Veniamo con la gru e le puttane.
14: Le puttane lavorare, dove sono?
5: Veniamo con la gru e le puttane, la scavatrice.
14: Con la gru, porca la...
5: Le diamo i soldi. Senta, signor Regno.
14: Due massimo.
5: No, guardi che lei può fare anche un'orgia con 20 signore insieme.
14: Porca la mente, non so più mica 20 anni, ma calamero. Quale farò due se non tre. Massimo.
5: Lei riesce a farsi praticamente due scopate una dietro l'altra?
14: Una dietro l'altra mica tanto.
5: Ma però se lei...
14: un po' di tempo, ci vuole un po' di
5: certo,
14: tempo.
5: Certo, signora. Però lei se mi ascolti, se lei mangiasse magari 4 uova al giorno...
14: Magari io.
5: Non ho capito, ho sentito una sgommata, scusi.
14: Devo mangiare un po' di piccate,
5: Ci vuole del tempo. Sì, un po' di piccante, lei mette un po' di pepe sulle uova.
14: Ma se ne vuoi quello, non mi fanno niente.
5: Signor Regno, scusi un attimo, lei ha un problema, non riesce a dire uova.
14: Allora, cosa devo fare?
5: No, deve dire uo.
14: Uova.
5: Perfetto, benissimo.
14: Porca la...
5: Ancora un po', provi.
14: Puttana la...
5: Le passo adesso l'ingegnere che le spiega un po' il lavoro che verrà fatto.
14: Passami l'ingegnere.
5: Le passo l'ingegnere Franco Uova.
14: Passami l'ingegnere. Passamelo.

0: Diego!
1: No, Diego, adesso mi
0: chiama. Devi fare delle forze di Egno, qua ci sono
1: delle mie. Egno, qui mi chiamano l'ingegner Uova!
0: Ma che ti schiaffassi dal collo!
1: Lo
0: sai! Questa non è buona!
1: Lo sai!
0: Non è buona la potenza, brutto bastardo, bastardo di un bastardo!
1: Lo sai che sono un tutto fare!
0: Che puntata ti devi ammazzare! Ma mangiati da solo, brutto bastardo!
1: Allora, ascoltami!
0: Bastardo, fammi parlare! Brutta merda! Che cosa hai firmato?
1: Ti danno 7 milioni di euro.
0: Ma non ti do neanche un'unghia. Ma non ti do neanche un'unghia, brutta merda.
1: Poi
0: brutta
1: ti
0: da... merda, sei da merda.
1: Poi ti danno 7 puttane.
0: Ma puttana la ma se lo già la vecchia non muore, se lo già la vecchia non muore, dove ti lasciano i tuoi soldi?
1: E un cesto
0: a lavorare la mia terra con la merda.
1: E in più ti danno anche un cestino con 7 uova.
2: Mi devi far parlare, Ennio!
0: Che sei, brutta merda?
1: Sono Arnaldo!
0: Mi devi
1: dare l'indirizzo!
0: Vai a cagare! Corre, mi sto copiando dal caldo! Bastardo!
1: Ennio! Pronto!
3: Come andrà a finire? Wender e Johnny riusciranno a trovare l'indirizzo del vecchio Spala Merda? Se forte vincerai, vincerai! Prossimamente, nello Zoo di 105. Hey!
4: 105!
5: Hey! Lo Zoo di 105!
3: Sono passati più di 2 anni dall'ultima stagione.
6: Vola, con tanta spuma in gola, la notte di vittoria, io ti starò vicino, pochino.
3: Una pandemia, una crisi globale, cambiamenti climatici e una guerra.
7: Forza ragazzi, più veloci, pedalare cazzo! Fabio mi ha mandato un telegramma, ci sta aspettando a casa sua per giocare al nuovissimo videogioco Pac-Man.
8: Sì, ho sentito dire che la grafica è pazzesca, addirittura 2 colori!
7: 2 colori!
3: Ma i nostri eroi sono tornati. Stranger Dix 4, cazzi sempre più strani.
9: Chi è Fabio?
8: Non è Fabio, è una ragazza rasata. Non è Fabio, è una ragazza rasata. Perché sei rasata ai lights? Cosa c'è?

0: Ranger DX4.
1: Caro Billy, non so se puoi sentirmi.
2: No, sono morto.
1: Da quando non ci sei più, sono accadute un sacco di cose.
2: Ma che cazzo me ne frega a me, sono morto.
1: Non ci crederesti mai. È stato
2: il maggiordomo, è sempre il maggiordomo.
1: È stato tutto un disastro.
2: Lasciami indovinare, ti sono venute le mestruazioni.
1: Prima c'è stata una cazzo di pandemia globale, siamo rimasti chiusi in casa per più di un anno.
2: Sì, sempre meglio di me che mi ha mangiato il demonio, non ti pare, no?
1: Poi è scoppiata una guerra e fra poco mezzo chilo di pasta costerà molto più di uno sbiancamento anale.
2: Ma se fossi vivo io te lo farei io lo sbiancamento anale. Ma ti rendi conto che sono morta prima di riuscire a scopare almeno una volta?
1: Ma non è finita qui.
2: Fatti, appunto. Andiamo avanti.
1: Vedi, loro sono tornati.
2: Loro chi? Backstreet Boys, insomma. Take that.
1: Le creature demoniache hanno aperto un varco per accedere al mondo dei sogni.
2: Ah, tu allora? No, mi sono degli altri. Quindi te l'avrei aperto io un bel varco, invece sono morto prima.
1: È terribile, Billy. Ora nessuno è più al sicuro. Le creature possono comparire in sogno a chiunque. Basta solo una piccola distrazione. Oh, Billy, ho tanta paura. Vorrei che tu fossi qui ad abbracciarmi stretta stretta. Stretta come la mia... Hai capito, dai.
2: Vabbè, però così mi viene duro, ragazzi. Poi si vede il Monte Arrozzo fuori dalla tomba, è anche brutto. La gente ci inciampa quando porta i fiori, mi succede una tragedia, prende una zucchetta per terra. Poi sembra che c'ho le talpe, dai.

0: È sera e i coniugi Lo Scazzo stanno per andare a letto nella bella villa a due piani con il giardino all'inglese.
1: Buonanotte, tesoro.
2: Come, non scoppiamo?
1: No, oggi è giovedì. Se vuoi posso farti un seghino.
2: Vabbè, vada per il seghino, dai. Più piano che mi fai male, così tiri l'uccello.

0: Dove cazzo mi trovo?
1: Lo scazzo. Stai sognando.
0: Ah, Dio, mostro! Un mostro!
1: Minchia! Sarai bello tu!
0: Lasciami in pace, lasciami in pace! Cosa vuoi da me?
1: Voglio la tua anima. Mi spetta di diritto.
0: La mia anima? E perché cosa ho fatto?
1: Non hai pagato l'IMU.
0: No! No, no, dal culo no! Perché inizi dal culo? Ah!

0: mi verrà una tonsillite.
1: Comunque la cosa più brutta di morire sono le formiche in culo.
2: Billy.
3: Perché il demone vuole impossessarsi di queste anime? Forse appartiene alle Big Pharma? È Bill Gates travestito e sta cercando di ultimare il suo piano diabolico per decimare la popolazione? Oppure è Mario Draghi senza trucco televisivo che sta secondando le lobby americane? Potrebbe essere una manovra voluta dai democratici per ultimare il piano diabolico di impossessarsi del mondo e continuare con la globalizzazione? Mio padre era veramente il giardiniere? Il cambiamento climatico potrebbe realmente distruggere l'umanità o è solo l'ennesima cazzata dei La Sette? Queste e tante altre domande verranno risposte nella prossima puntata di Stranger's Dicks. Cazzi strani, molto strani.

0: This is the zoo, only for you.
1: Scassa parola. Scassa parola. Con Jerry Scottex e le sue puttanine.
2: Scassa parola e vai a cagare.
3: Buonasera a tutti. Buonasera, ullala, ullala, ullala. Scusa campione, non storpi la sigla del programma. Ormai è una sigla storica che sta a ricordare ai nostri telespettatori che ci sono io. Ma attenzione, è il momento di un caloroso applauso per il super campione. È con noi da 67 anni, un vecchio di merda. È il signor di Lerda da Grato Soglio.
4: Cutù, cutù, cutù,
5: Cutù, cutù, cutù.
4: Il cognome fa cutù, cutù, cutù, così.
5: No, giorno. Lei si chiama di Lerda.
4: E però il terzo nome si chiama cutù.
5: A lei c'ha anche un terzo nome.
4: È il terzo nome,
5: cioè, è un principe lei.
4: Mio padre Narduzzi.
5: Bene, bene, partiamo dal signor con la scelle pezzate lì, come cazzo
6: quello
5: si chiama?
6: Era, sì.
5: Con la lettera A. Recidere un arto.
6: Amputare.
5: Ma cosa? Ma si amputi il pene e faccia come Bobbit, almeno diventa famoso, perché lei nella vita non combinerà mai niente.
6: Guarda, sono ragionevolmente sicuro che sia amputare.
5: Guarda, guarda, il pubblico può testimoniare al 3 una bella risposta a questo signore. 1, 2, 3.
7: Vaffanculo!
5: Vede, vede, vede, vede, vede. Con la lettera B. Recipiente per l'acqua usata dai ciclisti. È facile, signor di Lerda.
4: Vedi qua?
5: Sì.
4: Biberò?
5: Biberò?
4: Bicazzo!
5: Bicazzo! Bravissimo! Bravissimo! E si porta in vantaggio di 700.000 euro.
6: Scusi, scusi, lei ha mai visto Gianni Bugno che beve da un bicazzo?
4: Certo.
6: Certo. Verrasse mai da una borraccia?
4: La borraccia non
6: è. Io non ho mai visto nessun ciclista
4: non
6: con un bicazzo
4: in borraccia.
5: Partiamo con il signor lì, non mi ricordo neanche come si chiama.
8: Mi chiami pure Grasso, il mio secondo nome.
5: Grasso, benissimo, con la lettera A. Animali che vivono in terra ed in acqua.
8: Lettera A. Clamorosa, non mi prenoto neanche, sono gli anfibi.
5: Ma no, ma no, no, no.
4: Ce l'hai alle scampe lì.
5: Quelli vengono usati dai militari, mi scusi. Signor di Lerda, a proposito di organi, con la lettera B, organo funzionale alle respirazioni dei pesci. È facile, le BBBB.
4: B, bibite.
5: Le bibite.
4: B, banane.
5: Le banane.
4: B, B, B, la sorella, tua sorella, fa le B, le B. B***e.
5: Bravo. Oh, infatti, si
4: io
5: sa, esistono.
4: Io non posso respirare con le b***e.
5: Ma come? No, ma non faccio l'invidioso. Sì. Tutti i pesci respirano con le bocchine.
4: Voglio.
5: Certo, bravissimo. Intanto lui è in vantaggio di 600.000 euro. Passiamo a lei con la lettera C. Piccolo insetto dai caratteristici pua neri.
6: La coccinella.
4: Cosa no? Cosa no?
8: Coccodrillo.
6: Sì, il coccodrillo è un insetto adesso. Ho mai visto un coccodrillo che vola e si posa su una rosa.
5: Mi dispiace, al 3 il giudizio del pubblico. 1, 2, 3.
7: Vaffanculo.
5: Come vede, purtroppo lei è messo molto male.
6: Ma è la coccinella.
5: Potremmo porre la stessa domanda al signor di merda per vedere qual è il risultato reale. Piccolo insetto dai caratteristici pua neri con la C.
4: Cimitero, sei andato mai al cimitero?
5: Certo.
4: Cerino, hai preso mai un cerino per bruciarti le palle? Sì, sì, ci te morci, te stramorte, tutta la famiglia tua.
6: Ma lei ha mai visto un cimitero volante? Dai.
5: Certo, si appoggia sempre a tutte le parti.
6: Sì, è porta fortuna.
5: Bravo, signor di merda. Non faccio l'invidioso, passiamo alla lettera C.
4: È una vergogna!
8: Basta, si alza.
5: Spezia molto usata nella cucina indiana. C. È la sua ultima possibilità.
8: Il cardamomo.
5: Bravissimo, vabbè, bravissimo. Lei è stato eliminato, bravissimo.
4: Ma
5: quale cardamomo?
4: Tu sei un cadavere morto, non cadamomo.
5: Ma attenzione, super campione. Con la Z, campione francese del Real Madrid, due volte pallone d'oro. Con la Z.
4: Zoccola.
5: Sì, giusto.
4: Zoccolona.
5: Giusto,
4: E che c'è Zec? Che c'è Zec stu cazzo?
5: Bravo. Un'originalità, lei è un super campione. E vince il signor di merda da Grato Soglio.
6: Ma secondo lei, lei ha mai visto sulla Gazzetta dello Sport che ci azzecca sto cazzo? Ma per favore, ma che giornali legge? È la Gazzella dello Sport.
4: Ma lo dice sempre di piedi.
5: Stia calmo, faccia da pirla.
4: No, non arrabbiare.
5: Dica qualcosa.
4: Ma tu ne puoi andare a lavare il culo. Vai via di qua, che lei è un ignorante. Lo dice anche il giudice di Pietro. Che ci azzecca, che ci azzecca. Tu sei una zecca, vaffanculo.

0: Lo Zoo di 105. Questo è
1: Wonderland. Ha capito? Ma restano i coglioni.
2: Certo, certo.
3: E vai, la vecchia bastarda ha rimesso giù il telefono. Ma sono sempre qui, che l'aspetto.
2: No, ma senti, no, per curiosità, te quanti anni c'hai? Pronto? Ah, ciao, senti, noi ancora non ci conosciamo. Io sono un amico da tuo fratello. Niente, no, ho chiamato per dirgli una cosa, cioè, siccome mi si è creata una situazione strana, nel senso che mi si è liberato un posto in macchina per un viaggio che mi ero organizzato in Polonia, una cosa favolosa, guarda. Cioè, io volevo sapere da tuo fratello se una cosa del genere...
4: Oh, il vecchio si è trasformato in mostro!
2: Pronto?
3: Avete sentito i tasti del suo telefono? E io allora gli metto dei suoni diversi per confonderla. Così è convinta di chiamare 112. Sta vecchia bastarda.
1: Aspetta, 112.
3: Adesso gli inserisco una segreteria. Così è convinta di parlare col 112. Ma io invece gli metto quello dell'istituto psichiatrico.
5: Grazie per aver chiamato l'istituto psichiatrico di salute mentale.
1: Istituto mentale.
5: Se è ossessivo o compulsivo, prema ripetutamente fino allo spasmo il tasto 1.
3: Il vecchio thriller mi sembra un po' impazzito, però visto che sono anche buono, ho deciso di dirgli che è uno scherzo telefonico usando delle altre voci campionate fatte da me.
6: Pronto.
7: Signora, era uno scherzo di Radio Pronto. 109. Ci scusi tanto.
6: Pronto.
7: Signora, era uno scherzo di Radio 109.
3: La situazione mi è sfuggita di mano e allora, per non farmi mandare una denuncia, ho preso Paolo Noise, che si spaccerà per la mamma del ragazzino che gli ha fatto gli scherzi. Sentiamo, ah!
1: Pronto?
8: Pronto, signora, salve, sono la signora Zidia. Mi scusi se la chiamo, ma ho scoperto che il mio figlio le ha fatto uno scherzo col telefono.
1: Ah, ma è suo figlio, signora?
8: Sì, è un po' bischerino, allora ho scoperto che fa gli scherzi col telefono e la...
1: Signora, gli dica a suo figlio che se smettesse, perché già c'è stato posto, già so chi mi chiama. E io ho chiamato la polizia.
8: Ha chiamato la polizia?
1: Sì!
8: Oh,
1: signora, mi rompe meno i coglioni, eh?
8: Ah, ma non usi queste parole, per piacere, signora. Io l'ho chiamata per chiederle scusa. Adesso il ragazzo lo pulisco, insomma.
1: Ah, ecco, come conta, brava mamma, signora mia. Potrebbe venire, perché il ragazzo che mi risponde non è che è un bambino, ma è un bello, grande, signora.
8: Perché il ragazzo è, insomma, io come sente, sono...
1: gli metto un po' di educazioni. Le parole che dice una signora di 83.
8: Lo so, lo capisco, signora, sono grande anch'io, ho 75 anni, perché il mio ragazzo, signora, insomma, non è...
1: Va bene, gli prendo le scuse.
8: Non è più un bambino, è più un bambino quel demente lì.
1: Signora, io gli dico solo, non mi telefonasse più perché il suo numero sta sotto controllo.
8: Ma signora, io la sto chiamando per chiederle scusa, mi perdoni, ma come mi tra...
1: Arrivederci, signora, sto tanto da fare, arrivederci.
8: Ma vada a fare in culo!
3: Ma non finisce qui, perché la vecchia bastarda
9: è memorizzata nel mio telefono, come tutte le altre vittime.

0: Lo Zoo di 105.
1: Dove abita Ennio?
2: In questa puntata Wender e Johnny chiameranno Ennio per dirgli che la fattoria diventerà un'isola circondata dal mare.
3: Ehi, ehi!
4: Pronto?
3: Pronto!
4: Pronto, signor Ennio, buongiorno!
3: Vai, vai a cagare, chi sei, bastardo?
4: Sono Ronald Uovati!
3: Porca luna!
4: Allora, sono Ronald Uovati dell'azienda Fratelli Uovati. Esatto, esatto. Senta, l'ho chiamata.
3: Non so chi sei.
4: Mi chiami Ronald. Senta, allora siamo dell'azienda Fratelli Uovati e l'ho chiamata perché abbiamo deciso di portare il mare da lei. La fattoria diventerà un'isola turistica.
3: Il mare della mia terra.
4: Sì, esatto, da Rimini.
3: Vai troppo distante, quant'acqua si vuole.
4: Ha ragione, infatti stavamo pensando a questo punto da Piacenza portare un canale dal Po per fare prima, no? Allora, senta bene, adesso non perdiamoci in chiacchiere perché sennò qua allunghiamo il discorso. Allora, senta, noi le volevamo proporre appunto di venire lì da lei in azienda. Siamo in due, veniamo in due a cena, va bene a cena?
3: Devi venire, brucio bastardo, devi venire da me, io non faccio venire nessuno! La mia compagna, brucio bastardo di un porco d'un...
4: Ha la compagna lei?
3: Ha la compagna, c'è la vecchia del paese dove vai a burrare!
4: Come si chiama sta signora?
3: La Maria del paese,
4: bene. Senta, che paese? Così riusciamo a capire anche per venire a trovarla.
3: Vado giù in paese a Reggio Emilia,
4: Ho capito, ma il paese dove...
3: A Reggio Emilia, vado giù in paese a Reggio Emilia.
4: Ho capito, ma il paese dove sta lei? Lei dove sta? Reggio Emilia?
3: Che ti devo

0: d'accordo.
1: Senta, lei, visto che è un contadino ignorante, no? Si sente che lei è ignorante.
0: Ma ignorante, puttana la merda.
1: Allora, per le...
0: Bastarda!
1: Allora, ricordi che stavano sempre con i fratelli Uovati, e mi raccomando.
0: Vieni Uovati, che cosa vuoi?
1: Senta, le passo adesso mio fratello, sempre
0: del fratello,
1: sì,
0: tuo fratello.
1: Sì. Howard Uovati, le passo adesso. Howard, Howard.
0: Howard.
1: Howard.
0: Howard.
1: Howard. Howard.
2: Stai per essere collegato con Howard Uovati. 1.
0: Passami il fratello del dottor Uovati. Passami.
2: 2.
0: 2. Passami il re del dottor Uovati.
2: 2.
0: 2, brutto bastardo. Passami il fratello, devo parlare con il fratello del dottor Uovati. Anda Howard, anda Howard.
1: Howard, Howard.
0: Anda Howard, bastardo. Passami il Howard. Pronto.
1: Pronto. Ciao Antonio.
0: Ma vai a cagare, ma non sei ancora morto, brutta merda.
1: No, aspettavo te.
0: Però un pezzo che non ti sentivo più. Poi mi ho mai potuto immaginare che la quella merda ho detto. Ma sarà morto quella la merda. Sei ancora vivo.
1: Come stai, Ennio?
0: Meglio di te, meglio di te.
1: Io sto benissimo.
0: Devi stare sotto un metro di terra, brutta merda.
1: Hai mangiato le uova quest'estate?
0: Non le mangi, guarda, se ti farebbero bene.
1: Tu invece le mangi le uova?
0: Devi mettere nel culo, brutta merda.
1: Tu invece le mangi le uova?
0: Tutte le mattine. Mi faccio le uova. Ci metto dentro anche un po' di vino rosso e lo bevo, brutta merda.
1: Quante uova mangi la mattina?
0: Ma che cosa vuoi? Che cosa vuoi?
1: Ma scusami, tu nelle uova la mattina ci metti il vino?
0: Ci metto il vino, ti becco il vino.
1: Tu ti ubriachi alla mattina.
0: Vai, io sto lavorando.
1: Senti, allora
0: Vai a cagare.
1: Senti, allora che ora veniamo a mangiare da te? Ennio.
3: Come andrà a finire? Wender e Johnny riusciranno a trovare l'indirizzo del vecchio Spala Merda? Se forte vincerai, prossimamente, nello Zoo di 105.
4: Radio 105.

0: Caro diario, ti scrivo anche oggi come sono andate le cose della mia vita, perché così un giorno potrò rileggerle e ricordarmi di cose che avevo rimosso. Ecco come è andata oggi. Amore, accidenti! La macchina non parte più e siamo in autostrada! Che palle! Chiamo i soccorsi?
1: No! Costruiamo un rudimentale segnalatore per chiedere aiuto ad una civiltà aliena e aspettiamoli vivendo di caccia ai bordi della strada.
0: Hai ragione! Ho colto il tuo sarcasmo all'Ale Franz.
1: Ma quale sarcasmo? Dai, strappa dei fili dal cruscotto che io smonto il cellulare.

0: Ma che fai? No!
1: Ecco fatto. Adesso che ho smontato i telefoni potrei riuscire a creare un trasmettitore abbastanza potente per arrivare nello spazio. Tu costruisci arco e frecce.
0: Ma amore, che cazzo hai fatto? Adesso come chiamiamo i soccorsi stradali? Hai distrutto i telefoni!
1: Tranquillo, qualche fottuto alieno riceverà la nostra richiesta di soccorso.
0: Senti, amo, non vorrei sembrarti disfattista, ma gli alieni non esistono. E lo strumento che stai cercando di creare incollando dei cellulari rotti con dello scotch da pacco non funzionerà mai. Forse è il caso che ci armiamo di pazienza e camminiamo fino alla prossima stazione di servizione.
1: Ma ti sembra il caso di pensare a fare pompini ai camionisti?
0: Ma cosa cazzo? Ma io non ho mai nominato i camionisti.
1: Minchi, sempre le stesse cose in testa. Ma dov'è finito il maschio alfa del quale mi sono innamorata? Lo stesso arrogante giramondo che mi scambiava con i beduini per una tazza di tè alla menta. Il medesimo diversamente romantico che una volta mi ha reso momentaneamente claudicante per vedere se c'entrava il pene di un elefante. Il grande che mi accoltellava ad ogni sorso di Fanta perché è infastidito dal rumore.
0: Ma non lo so, io non so veramente di chi cazzo stai parlando.
1: Vabbè, Fonzi, io vado a chiedere soccorso e tu stai qui ad aspettare gli alieni. Il primo che risolve recupera l'altro, ok?
0: Ma amo!
1: Non era una proposta la mia. Brutta me?
0: Mercoledì?
1: No. Brutta me?
0: Međugorje?
1: No. Brutta mer?
0: Merce di scambio?
1: No. Brutta merda!
0: Ah, ok. Iperbole. Ok.
1: Vado e mi raccomando, niente sesso alieno, ok?
0: Ok. Hai capito, caro diario? Sono stato 12 giorni in una corsia di emergenza della Milano-Bologna, vivendo di insetti, aspettando il ritorno di cosa fica. Purtroppo, ad un tratto, forse per via della febbre e della malnutrizione, ho perso i sensi e mi sono risvegliato in ospedale con cosa fica che mi insultava. Perché aveva tirato il pacco alla civiltà aliena. Fortuna che quel camionista cecoslovacco mi ha ritrovato. E dopo avermi vestito da donna e chiavato per 6 ore nel fatiscente retro di un camion degli anni 90, ha deciso di abbandonarmi di fronte al pronto soccorso. Altrimenti sarei morto. PS. Non so se faccia più male la sodomia o la consapevolezza della non esistenza di vita oltre la nostra, in questo spazio infinito. Forse prenderla nel culo.

0: Ma proveniva da queste coordinate il segnale di richiesta soccorso?
1: Ma qui non c'è nessuno.
0: Sempre la stessa storia con questi terrestri di merda.
1: Facevamo bene quando li vivisezionavamo.
0: Ricordi gli egizi? Con tutti i favori che gli abbiamo fatto, guarda come ci trattano adesso. Gli infilerei in culo tutte le piramidi.
1: E adesso che si fa?
0: Andiamo a spaventare qualche contadino del cazzo in Texas?
1: Sì, dai, ci sto.
0: E poi una birra e due fiche all'area 51.
1: Figata, zio. Spacchi.
0: Banda.
1: No, poi non dormo.
0: Figa, ma la strada è lunga.
1: Vabbè, dai, solo un pippottino.
0: Alla tigre.
1: Alla tigre.
0: Figa se brucia.
1: È roba di Dagobah, la conosco. La strataglia.
0: Mi fai un picciotto? Oh, sì, io sono fatto a merda.

0: It's on Welcome. Lo Zodi 105.
1: Leone Veritas. Tutta la verità, nient'altro che la verità su Leone.
2: Oggi vi faremo ascoltare una raccolta dei Leone Veritas. Partiamo dalla domanda: cosa c'è dopo la morte?
3: Che colore siamo dall'altra parte?
4: Sì. Un po' blu e un po', non so, giallito.
5: Un puffo morto.
4: Ma che puffo, puscialo tu nel culo. Dai zitto, non dire cazzate.
3: Avevi detto...
4: Ma diciamo, raga, parliamo seriamente. Adesso, non cominciate a dire cacchiate.
3: Tu l'altra volta hai detto che nell'aldilà non avevi la faccia.
5: Quelli che magari c'hanno il braccio più corto.
4: No. Lì arriva tutto bello.
5: Bello,
4: con
5: sì.
4: le braccia lunghe, le gambe lunghe. Ah, ti dirò. Che anche lì diventa lungo.
3: Ah,
4: sì,
3: ah.
4: Perché se hai patito virale qui sulla terra,
3: sì.
4: Lì invece no, si allunga.
3: Ma quindi c'è il pene nell'aldilà?
4: Sì, c'è il pene, c'è il prosciutto, c'è l'insalata, c'è tanto da pene, figuriamoci.
5: È vero, ma si mangia? Nell'aldilà si mangia?
4: Non si mangia come si mangia di qua, il pane, la pasta, la carne, il coniglio. No, no. Non si mangia.
3: Cosa si mangia?
4: Di tutta minchia.
3: Ma si pagano le tasse?
4: No! Vedi come sei cretino, lì non si pagano le tasse, non si pagano niente, lì non si paga niente. Anzi, ti danno loro qualche cosa, ma sempre non in soldi.
3: No.
4: In natura, non so, nel mangiare.
3: Sempre così. Minchia.
4: Sempre minchia, non
3: cioè, è una vita del cazzo.
4: Qui la fai la vita brutta, qui la vita del cazzo in Italia.
3: Ma poi cosa succede? Dopo che hai vissuto lì un po' di tempo, torni qua.
4: Torni qua, non ti puoi fare una famiglia, non puoi mettere incinta una donna, perché lì...
3: La puoi trombare?
4: Sì, trombare, ma sembra, capisci, trombare diversamente come si tromba qui sulla terra.
5: Cioè come? Cioè?
4: Perché lì ci sono tanti, in un corpo di una donna ci sono tanti buchi.
3: Ah, la groviera. Un groviera.
4: Diciamo, quel groviera che aveva lì non c'è più.
3: Ah no?
4: No, no, si trova nel fianco, pure sulla pancia, solo in gola.
3: Cioè, la passera in gola?
4: Sì, la passera in gola.
2: Sentiamo la risposta di Leone alla domanda: secondo te Paolo tromba?
5: Non sei uno neanche che fuma tanto.
3: Secondo te Paolo è uno che tromba?
4: Ma va, se c'è l'abitudine del
3: cosa?
4: Del barbero non può trombare.
3: L'abitudine del barbero.
5: Guarda Leone che io non sono uno che beve. Guarda che
4: beve, no, tu bevi, io bevo e gli bevo. Tua madre me l'ha detto che bevi.
3: Ma insomma, non hai mai parlato con sua madre?
4: Sì, ho parlato, me l'ha fatto.
3: Fai il numero, scusa, di casa tua, parliamo con tua mamma un attimo.
5: No, è sul lavoro adesso.
3: Perché tu non bevi la sera un bicchiere di vino?
4: Mai!
3: Eh?
4: Mai!
5: Dai, con
4: calma. Lo sai che non bevo mai il vino, mai! Vai!
5: Prova!
3: È vero!
4: Stai zitto, che adesso richiamano lì nel Baghdad che stanno andando tutti.
2: Andiamo avanti con il Leone Veritas. Adesso parliamo di cinema.
6: Stasera su Italia 1, no? Alle 21 ci sono i Flipstone, li conosci?
4: Sì, i Flip, giocavo sempre da bambina i Flipstone.
5: famosi Flipstone.
6: Dai,
5: ho fatto tilt col Flipstone.
6: Dai, c'è Freddy.
3: C'è Fred.
4: Fred Mongoose, Fred Muscaglione.
3: Dai, ba.
4: Bam, bam, blu, bam, bam, bum, ciu, flu.
6: La moglie, vi.
4: Viva l'Italia. Italia.
5: Poi c'è anche CCC.
4: C'è Grassea, c'è che so che va a finire.
6: E poi c'è l'animaletto che si chiama D.
4: Di Saronno, al maledro di Saronno.
2: Ritorniamo a parlare di amore. Chi si sposerà tra i componenti dello zoo per primo? Sentiamo la risposta di Leone di Lernia.
4: Stai zitto.
3: Ma ascolta, secondo te chi si sposerà tra di noi per primo?
4: Voi due, tu ti sposerai con un bel ragazzo, Marco Mazzoli.
3: Ancora.
4: Eh sì, perché ti sposerai. Wender, sai, lì, lui spara ogni volta, sai, ogni mese spara una volta, ma gli uccelli che stanno sugli alberi non è che possono morire uno al mese.
2: Gli uccelli che stanno sugli alberi non è che possono morire al mese, devono morire tutti i giorni. Non si è capito un cazzo.
4: Devono morire tutti i giorni.
3: No, scusa, questa la devi spiegare.
6: Non ho capito.
4: Tu per sposare qua lì dovete quattro uomini, perché tu da solo non ce la farai mai.
6: Eh sì.
4: E vedrai. Quelle se non si gira da una parte trova una cosa, e si gira dall'altra parte trova un'altra cosa.
6: Sì.
4: Non vivrà mai con te.
3: No.
4: Ma va, se dall'altra parte c'è dietro lo mollano.
3: Sì.
4: Vuole il pieno.
3: Vuole il pieno?
4: Il pieno. La cosa pieno.
2: Infine, ascoltiamo i commenti dei ragazzi dello zoo sulle foto di Leone di Lernia da giovane.
4: Guarda, 52 anni.
3: Bello, un da. Scusami.
5: Guarda, cromosoma in più.
3: Cioè, qui sei un bel ragazzo, secondo te.
4: Guardi qua.
3: Guarda sua madre.
4: Ha 55 anni, mia madre.
3: Ma sua madre è uguale a lui.
6: Aspetta, se le
4: mia
6: metti
4: moglie,
6: in fila.
4: Mia moglie e mia madre.
6: Se le metti in fila, sembra l'evoluzione dell'uomo. No. Qui chi secondo... è questo?
4: Lui. Io.
6: A che età?
4: A 23 anni.
6: Attore. Ma perché negli anni 60 sembrano
4: non c'erano le macchine, ma non c'erano le macchine fotografiche.
6: Negli anni 60, a 20 anni sembrano già anzianissime.
4: Ma non c'erano le macchine fotografiche allora.
6: Cioè, adesso se lo vedi per strada.
3: Ma qui non era un brutto ragazzo, sinceramente. Cioè, aveva anche un bel naso.
6: Ma non è neanche lui.
4: E mai adesso li hanno, passa. Oh, questo naso diventa così.
3: Che cazzo di?
4: A te diventa così.
6: Che cazzo è di plastica? Ma però scusa, se l'evoluzione è arrivata fino a qua a 65, sì. Pensa a 80.
3: Mamma.
6: 80 si sfascia, avanza il testo. 80 si apre come un sacco.
3: Come le candele.
4: Ma guardi che tu a 65 anni con naso andai a prendere il cazzo da morto così. Oh, vecchi, t'ha morto 3 euro con la puttana. Sei un brucazza, possibile.
6: Vaffanculo.
4: Vedrai,
3: cosa?
4: Quando arriverai qua a 65 anni? Col tuo naso dovrai minimo pulire tutto Milano.
3: Ma che cazzo?
4: Ma stai zitti, adesso è 40 centimetri, da 65 sarà 80.
3: 40 centimetri?
4: Con la nave, tu quando andrai al porto di Taranto, col naso tirerai la nave così.
6: Ma perché devi andare al porto di Taranto? Scusa.
4: Perché lì c'è la nave, no? Chi te... A Genova non c'è, sono fregato a Genova. Quindi figuriamo, devi andare a Taranto.
6: Quindi tu a 65 anni devi andare al porto di Taranto.
4: Col naso. A tirare la nave piena di terra rossa.
6: Hai capito? Allora, a 65 anni
4: sta parlando adesso lui.
6: Ti vendono a Taranto.
3: Grazie maestro.
6: Grazie.
3: Ma io ho visto la luce.
4: Hai visto la luce?
6: Sì. Anch'io sì.
4: Io ho visto le palle. Ma vaffanculo.
1: Leone Veritas. Tutta la verità, nient'altro che la verità su Leone.

0: 105.2, only for you.
1: Attenzione, i fatti che state per ascoltare non sono frutto della nostra fantasia, ma corrispondono alla realtà. Il caso.
2: Oggi, 15 ottobre, entra ufficialmente in vigore il Green Pass.
3: Green Pass.
2: Il discusso documento che consente l'ingresso in strutture pubbliche e private ad individui completamente vaccinati o in possesso di tamponi recenti. In tutta Italia si infiammano i cortei di protesta, in TV impazzano i dibattiti ed anche noi dello Zoo di 105 vogliamo essere teatro di questo scontro epocale. No Vax contro Pro Vax. Scontro frontale.
4: Ok.
5: Pronto?
6: Sì, pronto, buonasera, la chiamo dal Corriere della Sega. Stiamo facendo un sondaggio per capire quanti sono pro e quanti sono novax. Qual è la sua visione, il suo pensiero, ecco?
5: È tutta una grandissima troiata del porco di giusto anche per...
6: Ma in che
5: per
6: senso?
5: Restare in tema.
6: In che senso una troiata, mi scusi?
5: Una troiata perché comunque io adesso mi sono dovuto fare il vaccino obbligatoriamente perché quel porco del... ci ha fatto fare questo fottuto vaccino. Io.
6: Ma se lei avesse la possibilità di trovarsi di fronte a Draghi, che è colui che insomma ha, diciamo,
5: testata in fronte,
6: e cosa se potesse gridare una roba sola in faccia, proprio cosa gli direbbe?
5: Porco proprio diretto in faccia.
6: Pro. Lei è pro, quindi lei ha fatto già le dosi e mi dice perché lei è favorevole?
7: Per combattere scappi di astinenza bisogna provare ad essere fiduciosi e loro hanno fatto il vaccino.
6: Quindi lei farebbe anche la terza, la quarta, la quinta, la sesta dose eventualmente?
7: Due vanno bene, non esageriamo.
6: Quindi lei la terza già inizia a
7: storcere il naso.
6: Ho capito, ma per quale motivo? Diciamo che lei ha fiducia ma non abbastanza, ecco, cioè è un
7: esatto.
6: Cosa pensa della gestione di Draghi, di questo paese?
7: Posso avvalermi della facoltà di non rispondere?
6: Sì, però insomma con me può andare tranquillo, insomma.
7: No, rischierei di diventare blasfemo.
6: Ecco, ma se lei l'avesse davanti in questo momento, se lei avesse Draghi davanti e potesse dire quello che vuole anche usando la blasfemia, cosa gli direbbe?
7: Al signor Draghi?
6: Sì.
7: Che gli dice un
8: Che conciare il signor vaccino lo faccia, non so conciare, non lo so conciare.
6: Beh, ha avuto degli effetti collaterali però, signora, da quello che sento.
8: No, non mi date fastidio, no.
6: Ma cos'ha in bocca, signora? Ha del pongo in bocca, signora?
8: Non
6: capito. No, niente.
8: Eh?
6: Quindi lei è favorevole alla vaccinazione, quindi anche al Green Pass?
8: Sì, favorevole, sì.
6: Anche il Green Pass, quindi?
8: Anche il Green Pass, sì.
6: Il Green Pass, sì. Signora, cosa ne pensa di Draghi?
8: Cosa penso di Draghi? Cosa di Draghi? Non è vero che è un gran lavoro.
6: È un garaboro?
8: Non è un gran capolavoro.
6: È un... In italiano, signora?
8: Eh?
6: Appunto.
8: Non è un gran capolavoro Draghi.
6: Ah, non è un gran capolavoro Draghi. Senta, ultima domanda, signora. Visto che ormai tutti gli italiani si sono abituati a rispettare tutto ciò che vuole il governo italiano, se tra due anni il signor Draghi dovesse chiederle di infilarsi una bottiglia nel culo, lei lo farebbe?
8: Sì.
9: A che serve telefonare quando uno non è neanche capace di parlare?
10: Ma sì, tu sei l'uomo più forte del mondo, eh? Ok, vediamo chi è il più forte.
11: Pronto!
12: Vuoi sapere come va a finire? Rimani nello Zoo di 105.
13: Lo Zoo di 105.
14: Sì, figa! Siamo tornati nei nostri studi a forma di verità per una nuova stagione di Fuori dal culo. Vi avevano intortato con le supercazzole sul giornalismo di qualità, il pluralismo del cazzo. E poi? Poi cosa succede? governo scricchiola, Trump perde i pezzi. Dopo un anno di pimponi di Elon Musk sul free speech, gli unici investitori rimasti su Twitter sono i venditori di ciabatte di merda a forma di piede. E allora chi ti chiamano per risolvere il problema? Chi ti chiamano per portare un po' di paura nella casa dei vecchi? Chi è l'unico vero giornalista italiano che fa 2 ore di propaganda russa gratis, figa? Gratis? Il buon vecchio Mario. Sempre lui, cazzo! Donato, fammi un bel primo piano, che se no si vedono le piaghe da decubito, che è un anno che vivo in pigiama aspettando che suoni il telefono. E il vostro Super Mario è qui, ancora una volta, per parlarvi di attualità, ma non troppo attuale, che di questi tempi, se pesti una merdina, finisci in convento a pane in cassetta e acqua piovana come San Giuliano. Allora, tante novità in questa edizione, come il Covid, gli immigrati che rubano e Ilaria Salis merda e merda chi non lo dice.
0: Merda!
14: Ma, ci occuperemo anche di quella balla colossale del cambiamento climatico. Menano il torrone con il riscaldamento globale e a Milano è una settimana che giriamo con l'impermeabile come i maniaci sessuali nei parchetti. Quindi vediamo il primo servizio che ci parla della pericolosità delle energie rinnovabili. Dopo aver accertato che le pale eoliche fanno venire i tumori, vi mostriamo qualcosa che non sapevate sui pannelli solari, e cioè che possono prendere fuoco da un momento all'altro. Guardate!
4: Ci troviamo a Tuili, nel centro della Sardegna meridionale. Qui un tempo erano tutte spiagge, ma da quando la sinistra ha imposto la follia gender nelle scuole, il mare si è ritirato di quasi 70 chilometri. In questa zona, dove un tempo vivevano le fate e gli unicorni, un impianto fotovoltaico ha portato distruzione e morte. Nelle immagini forniteci da uno su Telegram si vedono chiaramente una decina di addetti alla manutenzione dei pannelli che compiono dei lavori di routine con i tipici attrezzi del mestiere: bastoni, spranghe, pietre e bottiglie di Cnusa con uno straccio dentro.
15: Bastardo pannello!
16: Silicio merduso!
15: Capraglio tuzu!
4: Come potete vedere, durante l'intervento dei tecnici specializzati qualcosa va storto.
16: Brazza su frango, cazzo!
4: Improvvisamente una dozzina di pannelli cadono rovinosamente al suolo, rischiando di ferire o, peggio, uccidere i lavoratori, peraltro sottopagati per colpa del governo Draghi. Come se non bastasse, mentre un eroico addetto cerca di segnalare la situazione di pericolo, accendendo un piccolo fuoco da campo con cui effettuare dei segnali di fumo. Osservate, una delle strutture, senza alcun motivo, si incendia.
16: Scappa, scappa, cazzo!
4: A quel punto gli addetti sono costretti a dileguarsi in fretta con il volto coperto per non soffocare e le dita medie alzate per comunicare fra loro la direzione della fuga. È inutile sottolineare che incidenti come questo nelle centrali a carbone non sono mai accaduti. E in più, le centrali a carbone, quando tiri la cordicella, fanno anche ciuf ciuf. E i pannelli invece no, su Gunnu e Mamma Rua.
14: Ma figa, ma vi rendete conto? I terroristi ecologici non solo imbrattano i nostri monumenti con il sangue dei feti, ma adesso vogliono anche vietarci di usare il carbone. Pensate a cosa sarebbe la nostra vita senza carbone. Cosa cazzo consegnerebbe la Befana gli ippo vegani? Dove finiremmo senza la carta carbone, Luca Carboni e il geometra Carboni, quello di Fantozzi? Puccettoni? E allora sveglia, cariatidi col catetere, che siete ancora alzati a quest'ora. Sveglia, pubblico di Rete 4, sveglia! La vita non è tutta kebab e uomini coi baffoni, come nelle telenovele turche di merda che vi propiniamo 3 volte al giorno, tipo cardioaspirina. La vita è ingiusta. Se volete giustizia, fatevela da soli. Salite in macchina, partite a razzo e appena vedete qualcuno che vi sta sul cazzo, prendete la mira e bam! Così date una mano anche all'INPS. Alla prossima settimana, con Fuori dal culo, naturalmente se siete ancora vivi. Ciao, ciao!

0: Lo Zoo di 105.
1: Casa Mariottide. Casa Mariottide. Casa Mariottide. La sitcom più triste del mondo.
2: Papino, mi aiuti a studiare la storia?
3: Ma certo, amore di papissimo. Che storia ti devo raccontare? Quella del simpatico scoiattolo che è morto squartato da un puma? O quella dell'allegro fringuello schiacciato da un pullman?
2: Allora, qui c'è scritto che durante il fascismo facevano bere alle persone l'olio di ricino.
3: Ah, veramente?
2: E che cos'è l'olio di ricino? Avevi detto che l'olio non esiste.
3: Infatti non è proprio l'olio, è più un personaggio famoso, tipo Staglio Olio.
2: Perché ti stai mettendo una sciarpa rossa al collo?
3: Mi è venuto freddo.
2: Perché stai indossando una maglia con un tizio che fuma il sigaro e la bandiera di Cuba?
3: Cambio un po' look per piacere al pubblico latino. Tu comunque tranquillo, continua a studiare che papino tuo va a fare le prove per il prossimo tour in Sud America.
2: Ciao Crusca.
4: Carissimo Fernandello, amico mio, come andiamo?
2: Bene, senti, ho bisogno di una mano a studiare storie. Che cos'è l'olio di ricino?
4: Un personaggio famoso, dici, tipo Staglio e Olio.
2: Veramente, aveva ragione Papino allora.
4: Fernandello, tuo padre si è travestito da comunista per andare dai Nazi Skin nella speranza che gli fanno bere l'olio di ricino. Fernande, quello c'ha fame e c'ha sete.
2: Ma perché dovrebbe fare una cosa del genere?
4: Perché sono 6 mesi che non mangia, un morto di fame, Fernande.
3: Buongiorno, questa è la sede di Casa Panda?
5: Ma tu chi cazzo sei?
3: Viva la Russia!
5: Sono d'accordo con lei, Putin è un grande.
3: Ma come? Allora, viva Lenin, viva Stalingrado!
5: Ma che cazzo vuole questo?
6: Ma che ne so, mi sembra vestito come...
5: Un cantautore sfigato.
6: Sì, c'è pure quella maglietta di coso, quello che ha inventato le vacanze a Cuba, non mi viene il nome.
3: Ma mannaggia, pure... forza Juve!
5: Ma che sei, un gobbo di merda?
6: Oh, damogli una lezione a sto stronzo.
3: Bene, fatemi subito bere del buon olio di ricino.
5: Ma che cazzo dice questo? Noi adesso ti meniamo bene.
3: Ma veramente io pensavo che...
5: Ti facciamo ingoiare tutti i denti, coglione.
3: Ah, mi dente? Ah, allora va bene. È comunque un pasto nutriente. Amore di papà, vieni a tavola che è pronto.
2: Papino, ma perché sei senza denti? Sembri una vecchia. Ti sei fatto menare dei Nazi Skin per ingoiarti i denti?
3: Ma no, amore di papà adottivo, i denti li ho tolti per farli svegliare la carrozzieve. Ma mi rimettono domani.
2: Non ti capisce niente, papà.
3: Mi rimettono domani, ora mangia che ho fatto il pesce.
2: Ma sembra un incisivo superiore, sicuro che è pesce?
3: Certo che è pesce.
2: E che pesce è?
3: Il dentifrice.
0: Lo Zoo di 105.
7: Lo Zoo di 105 presenta le opinioni di Gigi il milionario.
8: Amico, ma sei finito in disgrazia?
9: No, amico, sono pessimo.
8: Amico, ma cos'è successo? Perché eri a bordo di una panda bianca? Vestito anche male?
9: No, beh, amico, sempre un paio di chili di giubbottino, di pelle quelle vere, non la pelle quella della Michelin di Alizei.
8: No.
9: Hai visto il giubbotto che aveva su Alizei? Cartonato Michelin?
8: Sì, lo so, amico, però in questo momento Alizei ha il comando, capisci? Cioè Alizei in questo momento si sente forte del fatto che tu sei salito
9: allora,
8: su un mezzo
9: amico, allora, amico,
8: con ghigno. Aspetta.
9: Dico,
8: no, avevi anche il ghigno orgoglioso di sederti a bordo di una Fiat Panda bianca, oltretutto. Cioè, proprio.
9: Allora, devo essere onesto, mi confesso, va bene? Mi fai a padre confessare.
8: Certo. Poi una sorpresa per te. Ho due sorprese per te.
9: Poi mi dai la penitenza, ti prego. Allora, senti, mi confesso, ho voluto per una volta nella mia vita capire e sentire ciò che prova tutte le mattine Alizei quando si sveglia, si alza, va in strada perché non c'è neanche il box, cioè ce l'ha, ma ha fatto quello con i cartoni della S lunga e mette lì dentro la macchina, e capire e sentire quello che lui prova quando accende la capture.
8: Lo so, però questa roba è stato un danno d'immagine quasi irreparabile.
9: Amico. Allora,
8: poi paparazzato, sei stato anche paparazzato, cioè la roba assurda è questa.
9: Ho già fatto 10 Porsche nostro e adesso farò una ventina di Ave Porsche. Sperando che chiaramente il dio della meccanica dell'automobilistica mi perdoni,
8: ma la Porsche, la GTS rossa che io ho avuto anche modo di guidare, capolavoro della meccanica e dell'automobile proprio in generale,
9: c'è ancora pezzi, amico,
8: ma c'è ancora, ma ti parla ancora la macchina, si apre adesso?
9: Allora, ultime notizie sono che è scappata dal box, l'ha vista in tangenziale a 300 metri all'ora senza nessuno che la guida.
8: Porca puttana. Amico, però io ti devo purtroppo fermare un secondo, perché tu hai dato potere, il potere della pezzenteria.
9: Oggi non riuscirei a sopportare.
8: Lo so, però lui in questo momento purtroppo ha vinto e te lo devo passare. È qua.
10: Compagno Luigi, sono fiero di te.
9: Allora, vada per il Luigi, anche se neanche mia madre mi chiama Luigi, però ti pregherei, in una giornata simile, l'affronto del quello che inizia per C e finisce per Agno, ti pregherei.
10: Caro Tavarish, finalmente hai capito. Ma io lo sapevo, perché una persona comunque della cultura, della tua cultura e della tua intelligenza non poteva rimanere su quelle posizioni antiquate. Sapevo che prima o poi saresti passato al lato oscuro della mobilità intelligente.
9: Allora, la cosa peggiore che mi è arrivata tra i 1748 messaggi che mi sono arrivati è stata: dopo di questa mi attendo anche la 1000 cerniere.
10: Senti, siccome io sono rimasto conquistato da questo tuo gesto, Gigi, perché penso che sia veramente un passo avanti evolutivo per te e sono veramente fiero, ti accompagnerò in questo percorso e cominciamo con una 150 cerniere.
9: Però posso dirti una cosa, sai che è una sensazione di... cioè io mi domando e dico, scusami, ma tu tutti i giorni provi quello che io questa mattina ho provato dell'accendere
10: stamattina,
9: ma non si accende, cioè io, tu giri e non si sente il motore e non è elettrica, perché?
10: Ma io vado con i mezzi, io non vado mica in macchina a Milano, sei mica pazzo.
9: I mezzi?
10: Con i mezzi vado.
9: I mezzi?
10: Eh sì.
9: Cioè tu la mattina ti svegli e prendi la 90?
10: No, 12.94.
9: L'Etiopia Express, bello. Beh, ma ci vuole il passaporto per salire?
10: Allora, io credo di essere uno dei pochi che non ce l'ha a bordo.
8: Amico, oggi purtroppo ti meriti una cosa che non ho mai fatto prima.
9: Hai fatto veramente? No, amico, no. Ma non può essere andata così. Io scherzavo. Cioè, hai già quindi butti giù il telefono anche. No, amico, basta. Vado ad aprire la finestra. Ce l'hai un sasso così vado giù più veloce.
10: Il sasso, mi raccomando, dell'IKEA, eh.
11: Avete ascoltato La fine di Gigi il milionario. Al cinema.

0: Ciao ragazzi, demolite questo mio collega che vuole fare il graphic designer. In pratica ha caricato su un sito gratuito dei suoi lavori sui marchi di Google, Apple e simili, senza avere i diritti e fottendosene delle regole sui copyright. Secondo me, un avvocato pistacchio sarebbe perfetto. Vi amo! Round
1: 1. Pronto?
2: Sì, pronto. Cercavo il signor...
1: Sì, mi dica.
2: Salve, senta, sono uno dei legali di Google Italia. Io praticamente sono stato incaricato di informarla che a breve riceverà una denuncia per utilizzo inappropriato dei nostri marchi.
1: Certo.
2: Ecco, sì. Intanto volevo capire come mai lei ha speso i nostri marchi senza chiedere autorizzazione, eccetera, per realizzare dei progetti che non sono stati neanche commissionati, ecco.
1: Oddio, guardi, io semplicemente volevo fare una... dare un'idea,
2: una pubblicità. Purtroppo lei li ha inviati all'agenzia sbagliata, ecco, perché ci sono poi giunti attraverso questa agenzia pubblicitaria che ci ha mostrato il fatto che lei avesse utilizzato, tra l'altro millantando anche di aver fatto delle collaborazioni con la nostra azienda, che ovviamente non...
1: No, assolutamente, sì, questa sì. È un'idea, è un concept.
2: No, lei...
1: Guarda, posso eliminare tutto, non c'è problema, anzi, le chiedo scusa.
2: Però mi scusi, signor io vedo comunque un utilizzo spropositato del nostro marchio. Questa è una cosa molto grave.
1: Oddio, le chiedo scusa, le prego.
2: Mi chiede scusa, però qua la cosa purtroppo ormai è già in stato avanzato. Lo studio legale deve comunque in qualche modo tutelare l'azienda che lei in qualche modo ha offeso. Perché, mi scusi, adesso io mi permetto, ma peraltro i suoi lavori sono anche brutti, mi scusi. Cioè lei ha associato la bruttura a un marchio internazionale come quello di Google. Ma se ne rende conto, mi scusi?
1: Oddio, non l'ho fatto apposta.
2: Ma mi scusi, lei quando ha scaricato il logo della nostra azienda non si è reso conto che quel marchio era un marchio internazionale registrato? Mi scusi.
1: Sì, oddio. Oddio.
2: Guardi, qua si parla di migliaia e migliaia di euro di danni.
1: No, le prego.
2: Le prego. Un attimo solo, guardi, le passo il mio collega così le spiega un po' meglio nel dettaglio. Io
1: ho
2: un attimo solo, tieni in linea. Round 2. Signor Pellu,
1: sì.
3: Posso farle una domanda? Lei dove risiede? A Milano? A Roma?
1: Milano.
3: Io penso che l'avvocato le abbia anticipato il fatto che con diciamo l'utilizzo sconsiderato che ha fatto di Behance per pubblicare le sue cose delle quali non aveva assolutamente l'autorizzazione, lei ha creato un danno che adesso l'azienda sta quantificando in una cifra che oscilla tra i 150.000 e i 175.000 euro. Lei possiede questa cifra?
1: No.
3: Ma mi scusi, all'atto di iscriversi alla piattaforma di Behance.net, lei ha sottoscritto un contratto dove dice accetto i termini e le condizioni, siamo d'accordo?
1: Sì.
3: Ha letto i termini e le condizioni?
1: No, purtroppo quando mi sono iscritto ero...
3: Era?
1: No.
3: Quando si è iscritto era?
1: Come?
3: Dico, quando si è iscritto era sotto effetti stupefacenti, era alcolizzato, che cos'era?
1: No, perché non sapevo di questa cosa.
3: Ma come non sapeva? Scusi, se io ho qua i termini e le condizioni di questo sito, che dice, al paragrafo 14 punto beta, dice espressamente, lei parla l'inglese?
1: No.
3: Allora glielo traduco io in italiano. Dice espressamente che il sito non si assume nessun tipo di responsabilità sull'utilizzo di materiale non coperto da diritti d'autore. E quindi lei è responsabile penalmente di tutte le violazioni dei diritti d'autore. Quindi
1: la prego, è stato solamente un...
3: non mi deve pregare a me. Io mi occupo con altre persone che si sono trovate nella sua situazione e abbiamo sottoscritto un piccolo contratto di stage, per cui queste persone tra le 6 e le 8 ore al giorno svolgono un lavoro gratuito per noi con il quale ripagare questo debito. Si tratta ad esempio di aggiungere tag a videoclip, prendiamo, c'è un video con le tartarughe, lei deve andare sotto, aggiungere turtle, tartaruga, turtuasi in tutte le lingue, oppure andare, che ne so, a censurare i commenti negativi su TripAdvisor, Apple, e tutti questi lavori qua si fanno.
1: Sì.
3: E questo però 150.000 euro, lei questo lavoro mi si trova a farlo per minimo 5 anni.
1: Ma mi può dare altre informazioni?
3: Le altre informazioni sono queste: o lei c'ha 150.000 euro, oppure lei deve lavorare per noi fino a che non ha ripagato interamente i 150.000 euro.
1: Ok.
3: Arrivederci, le passo l'avvocato, arrivederci. Round 3.
2: Signor Per...
1: Sì, ma mi può girare un link informativo di Google che mi permetta di capire di più su questo servizio? Perché chiaramente adesso sono un po' scioccato, quindi vorrei anche ulteriori informazioni su questa cosa.
2: Allora, io adesso... Senta, lei sarebbe... Com'è fatto lei fisicamente?
1: In che senso?
2: Nel senso, è un ragazzo giovane, fisicato.
1: Cioè,
2: nel
1: senso, vai, prosegua.
2: No, no, perché noi avremmo anche un altro modo per pagare la sanzione, insomma.
1: Cioè?
2: Che è quello di prostituirsi in webcam per delle persone che insomma hanno...
1: Beh, non penso proprio che questa sia una funzionalità di Google, cioè non penso che Google voglia...
2: No, no, ma questo sarebbe un accordo che lei farebbe direttamente con il nostro studio legale che segue anche altre aziende che necessitano di prostituti, cioè prostituzione online rimane anonima, nel senso che lei può farla mascherato e così riusciamo in qualche modo a raccogliere i 150.000 euro attraverso la segazione di alcuni clienti che insomma...
1: No, guarda, questa cosa qui penso che sia abbastanza imbarazzante pure parlarne.
2: Lo so.
1: Non però... penso proprio che Google voglia gestire.
2: Ma ci sta. Allora, questo esula dal discorso dell'azienda.
1: Ma com'è possibile che
2: lei ha bisogno di 150.000 euro?
1: No.
2: Io le raccolgo, io le trovo il modo per raccogliere i soldi. Altrimenti, l'altra soluzione è lei potrebbe realizzare una campagna, quindi disegnarci un logo per la nostra seconda attività.
1: Quale sarebbe?
2: Lo zoo di 105, coglione, è uno scherzo dello zoo.
3: No. Meglio dei vecchi che si segano, eh?
1: Non ci credo.
3: Quanto sei culo.
2: Mamma mia, però cancella.
1: Ma avete fatto.
2: Cancella quella roba perché secondo me prima o poi ti rompono il culo lo stesso.
3: Ma secondo me, eh?
1: Infatti l'ho appena fatto, cioè. Allora, allora poi quando mi avete detto queste robe ho detto no vabbè insomma parliamo di prostituzione. Raga, mi avete fatto
3: compratelo un perizoma e una maschera,
1: cioè io non riesco a capire.
2: Ciao genio, un bacione.
3: Ciao, genio.
1: Grazie ragazzi.
2: Prego,
4: vuoi vendicarti di tua nonna che non ti allunga mai la mancia per il gelato? Te l'hanno combinata grossa e vuoi farla pagare quel babbo di minchia del tuo amico? Oppure vuoi semplicemente fare uno scherzo a qualcuno, ma hai paura di essere riconosciuto? Ci pensiamo noi. Manda una mail a pippopalmieri@105.net con il nome e il cognome della vittima, il suo numero di telefono e più dettagli possibili per fargli un culo così. Noi realizzeremo per te l'infameria telefonica, uno scherzo unico che ti permetterà di vendicarti senza essere scoperto.
5: Radio 105. Hey!
6: 105.
5: Hey! Lo zoo di 105.

0: merdosi interpretati da Leone di Lernia dal 2001 ad oggi. Solo il meglio.
1: Lui è Sbo. Lui è Sbo. James Bo. Agente 00 niente.
2: Pronto?
3: James, il Regno Unito ha bisogno di te.
2: Che succede, commissario? Che cazzo succede qua?
3: Una banda di malviventi sta ultimando la realizzazione di un'arma di distruzione di massa. Devi assolutamente intervenire. La salvezza del nostro paese è nelle tue mani.
2: Inviami il punto... Allora, inviami... No, mamma, dove è Massa?
4: No.
2: È quella puttana di source. Inviami...
4: No, inviami tutti i dati e le coordinate.
2: Inviami tutti i dati e i coordinati.
4: Ma che coordinati?
2: È il cordone.
4: Ma che cazzo è il coordinato?
2: È il cordiglio.
4: Ma che è le lenzuola?
2: Inviami tutti i dati e i coordinati e le coordinate sul mio indirizzo di posta elettronico.
4: Elettronica?
2: Sul mio indirizzo di posta elettronica che visualizzo sul mio tab.
4: Sul tuo tab.
2: Che visualizzo sul mio tablet. Sul mio tablet.
4: Tablet.
2: Tablet. Sul mio tablet portatile della Samsung. Dov'è la mia class? Dov'è la mia class? Sto Martin. Guarda, tamo fuori, chi ti ha morto? Dammi il foglio.
4: Ti piacerebbe. Dov'è la mia classica Aston Martin Vanquish V12?
2: Dov'è la mia classica Aston Martin Vanquish V12?
1: Arriva il capolavoro che stavate aspettando. Segnali dal futuro. Anno 2008. Sono passati 50 anni. Il foglio pieno di numeri finisce nelle mani di Caleb Huckleberry, un bambino con dei fortissimi disturbi mentali e più o meno fisici.
5: Sì, come ti chiami, bel bambino con le scarpe ortopediche?
6: Io mi chiamo Caleb. Caleb Huckleberry. Io mi chiamo Caleb Huckleberry. Io mi chiamo Caleb Huckleberry. Io mi chiamo Caleb Huckleberry. Caleb. Io mi chiamo Caleb. Caleb.
5: Beh, ora si spiegano le scarpe ortopediche e l'apparecchio integrale.
6: Huckleberry.
1: Speranzoso che fossero numeri da giocare al Super Enalotto, Ted invece scopre che quella lista di numeri è in realtà un messaggio in codice, che prevedeva con impressionante esattezza date, luoghi e numeri delle vittime di tutti i principali disastri avvenuti negli ultimi 50 anni.
7: Che storia! Che storia!
6: Papà, hai scoperto una cosa di interessante in quel numero della lettera?
7: Sti numeri dicono che fra 12 secondi un treno merci entrerà nello studio dove sta registrando il doppiatore di questo film.
1: Infatti, 5, 4, 3, 2 secondi dopo... Segnali dal futuro. L'enorme astronave aprì il portellone. Un forte fascio di luce avvolse tutta la boscaglia in cui si trovavano.
6: Minchia, che bestione!
1: Il portellone si aprì lentamente e un'ombra apparve dinanzi ai due.
6: Papà, ho paura. Sembra Carlo Conti.
7: Zitto, figlio! Ora ci daranno il messaggio che il mondo stava aspettando da secoli. Salve.
8: Salve.
6: Salve.
8: Aspettavate un messaggio dallo spazio, vero?
7: Sì, sì. Sono secoli che l'essere umano si pone molte domande. La prego, ci illumini.
8: C'è figa sugli altri pianeti.
7: Ma... sì, dico, cioè, poi? Dico, ci sarà un altro... qualcos'altro.
8: Sono di Pilate!
7: Ah, interessantissimo. Interessantissimo.
1: E così l'astronave chiuse il portellone, riaccese i motori e scomparve in un batter d'occhio negli abissi dello spazio.
6: Posso, papà? Papà, posso? Ma vaffanculo tu! Gli alieni, le astronavi, la Range Rover Vogue e Kalec Nikos! E Kalec Nikos! E Kalec Nikos!
9: Karate Kid è morta. Leon San cade al tappeto stordito e finisce KO. Tatonni vince il combattimento e conquista la corona di campione.
10: Ad Avedè come ho vinto? Gli ho fregato la cintura, adesso mi vado a fare anche una fregata con questa. Ad Avedè sta zoccola.
9: Il signor Miyagi non digerisce la sconfitta e se la prende con Leon San.
11: Io mi devo dire i figli puttani! Testi cagli uomini di miei figli puttani!
10: Calmati che
11: ti
10: metto due dita negli occhi, calma!
11: Oi, eiaculatore precoce!
10: Cinese di
11: Leon San!
10: Sì.
12: Tutto questo tempo per prenderla nel c***o!
10: Beh!
12: Adesso te la metto io la cela però, da un'altra parte, girati!
10: No!
12: Vieni qua!
10: Tu all'italiano non
12: vieni
10: puoi
12: fare! Vieni qua,
10: Leon San! Fare cinese!
12: Prendi qua la cela! Metto la cela! Togli la cela!
11: Io figli puttani!
12: Metto la cela! Togli la cela!
10: Oh, è buono, Schneiss, è buono.
13: L'ispettore Gadget. Nel frattempo l'ispettore Gadget era molto preso da una difficile missione: imparare ad infilarsi un preservativo usando tutte le parole d'ordine al mondo.
10: Hop hop Gadget capotino col per la ciolla. Hop hop Gadget.
14: Hop hop Gadget capotino per la ciolla.
10: Hop hop Gadget. Hop hop Gadget capotino per la ciolla.
14: Hop hop ghiaccio.
10: Hop hop Gadget capotino per la ciolla. Hop hop Gadget capotino per la ciolla. Capotino per la ciolla.
15: Ma Gadget, è possibile che mi mandi sempre a casa che gocciolo come uno scolapasta?
10: Dammi il tempo di azionare la ciolla bionica. Hop hop Gadget cappello per la testa pelata. Hop hop Gadget gusci per la lumaca dura. Che cazzo è che mi disturba?
16: Zio Gadget, è una tragedia!
10: Non lo dire a me che sono due ore che cerco di mettere il cappuccio al pennarello.
16: Ma che fai, zio? Disegni?
10: Beh, oh, l'intento era quello. Uno schizzo sulla tela rossa e formosa. Ma stu coso qua non funziona, come hai?
16: All'arte penseremo dopo. Il terribile boss Attilio sta per trasformare tutti gli uomini uguali a Costantino. Quelli inutili di uomini e donne.
10: Oh mio Dio, un mondo di finocchi, madonna. Fantastico, eh? Così me li faccio tutto io. Adam, dai! Hop hop Gadget vaffanculo e aspetto di rimanere l'ultimo uomo sulla terra. Poi vedrai quando hop hop che mi faccio.
13: L'ispettore Gadget.

0: This is the zoo, only for you.
1: Merda!
2: Lo Zoo di 105 presenta Pornhub.
3: Non digerisco i funghi, mannaggia la miseria, ci dico sempre quella bastarda di mia moglie, non mi fare i funghi non li digerisco. Però la parola fungo mi ha fatto venire in mente la cappella e conseguenzialmente, essendo io un erotomane, cappella, sega, cazzo, mano, stringo, apro pantalone e via andiamo. Però serve qualcosa per la fantasia. E va bene, dai, ci ricasco un'altra volta, anche se fanno dei film di merda, magari è perché sbaglio io la ricerca. Accendiamo Pornhub.
4: Ti senti solo e barzotto? Cerchi un'amica speciale? Vuoi fare sesso al telefono? Chiama il Paradiso del Peccato. Le nostre caldissime ragazze sono a tua disposizione per realizzare ogni tua fantasia per soli 69 euro al minuto.
3: Minchia, non li guadagno con reddito di cittadinanza in 4 mesi. Che cazzo dici?
4: Cosa aspetti? Telefona subito e lasciati condurre nel Paradiso del Peccato da una delle nostre angeliche diavolette.
3: Con 69 euro mi faccio una zoccola di 73 anni, quelle fuori dall'ospedale mi guarda. Minchia, concettine. Se avesse più denti. Vabbè, però. Bravo!
5: Paradiso del Peccato, buongiorno, sono Selvaggia. Come posso essere utile?
3: Ah, e non ci sono anche quelle normali?
5: Ma io sono normale.
3: Allora, si vede che è un disturbo sulla linea, bella maialena. Ho visto l'annuncio, insomma, dai!
5: Capisco, vuole intrattenere una conversazione a tema erotico, dove io fingerò di essere particolarmente disinibita e pronta a sottostare ad ogni sua richiesta di carattere sessuale.
3: Beh sì, non la metterei proprio giù così, ma il senso è quello.
5: Nessun problema, siamo qui per questo. Come prima cosa le chiederei cortesemente di impugnare saldamente il suo pene al di sotto del glande.
3: Sì, questo è fatto già prima mentre facevo il numero, l'ho fatto col naso.
5: Molto bene, ora comincia a muovere su e giù la mano in modo tale che la pelle scorrendo vada a ricoprire il glande stesso, senza che le sue dita lo accarezzino direttamente. Lo sta facendo?
3: Sì, ho capito, ma non è che voglio un tutorial di come devo farmi una sega. Sì, lo sto facendo, fai, vai. La fica, parlami della tua fica.
5: Un piccolo suggerimento tecnico. A quanto pare il piacere aumenta quando il polpastrello del dito indice, muovendosi, friziona il punto sensibile sotto le chiappette del glande. La prego di procedere al suddetto aggiustamento.
3: Sì, la fica, come ce l'hai la fica? Va bene.
5: Stiamo andando alla grande. Ora mi accingo a fornirle una serie di stimoli uditivi e suggestioni visive atte ad aumentare il gradiente di eccitazione da lei esperito.
3: Ma come minchia parli, congettina? Come cazzo ti chiami? Come ce l'hai le mine? Sono grosse.
5: Inizierò con una dettagliata descrizione del mio sguaiato abbigliamento.
3: Mi ha rotto i coglioni! La fica!
5: Indosso un paio di ciabatte verde asparago. Sono un po' consumate, sarebbero da buttare, ma mi ci sono affezionata e finché reggono me le tengo.
3: Minchia che schifo, un paio di tacchi!
5: Non ho avuto ancora il tempo di depilarmi questo mese, quindi porto una tuta della Decathlon grigia e blu, di un paio di taglie più grande perché era in sconto. Si sta eccitando, signore?
3: Ma va, mi è tornato la minchia! Cioè, di cosa stiamo parlando? Sei vestita peggio di mia moglie!
5: Sto seguendo alla lettera il manuale fornitoci dai formatori di centraliniste erotiche. Forse è meglio passare agli stimoli uditivi.
3: Ecco, brava!
5: Sono lieta di informarla che il mio appetito sessuale è considerevolmente più grande della media nazionale. Mi ha impressionato?
3: Diciamo non proprio,
5: È un cliente difficile, vedo. Accetto la sfida. Ora le descriverò una serie di pratiche sessuali che il personaggio che interpreto desidererebbe praticare con lei.
3: Oh, ma fai un bel pompino!
5: Avrei piacere di introdurre il suo membro nel mio cavo orale e procedere a un'operazione di suzione mantenendo il contatto visivo. Trova piacevole l'idea?
3: Cioè, me lo ciucci guardandomi negli occhi, dici?
5: Esatto.
3: Cioè, è stata male, l'hanno difurto la macchina, si è rotta... Ah, c'è un bambino nella culla. Ci vado a dare una poppata al bambino, dai, che ricominciamo a fare zozzati.
5: Ora il manuale dice che dovrei paragonarmi al suino. Quindi le informo che sono un suino di sesso femminile, un vero suino di sesso femminile. Ah, sì, sono un suino. Sono il suino gentile. Il suo suino gentile. Ah, anche io mi accingo a stimolare i miei organi genitali. Sto stimolando i miei organi genitali per davvero. Ah, che stimolazione! Sì, anche lei, gentile cliente, gode della propria stimolazione dei suoi organi genitali?
3: No, mi è venuta fame, perché mi ha pure appena di maiale, adesso mi faccio un bel panino col capocollo. Magari ci scolengiamo anche due pomodorini secchi.
5: Pronto? Gentile cliente, ancora in linea?
3: Sì, sono qui che sto pensando a come trovarti e ficcarti una scarpata in faccia, stronza.
5: Pronto? Boh, sarà caduta la linea.
3: No, sono qui che ti mando a fare in culo prima di mettere giù la cornetta.
1: Mi scusi, è occupato?
5: Sì, un attimo, finisco di cagare e arrivo.
1: Grazie.
4: Gentile cliente, rimani in linea ancora qualche istante e rispondi al nostro sondaggio di soddisfazione. Valuta la performance erotica da 1 a 10.
3: 0.
4: Bene. Valuta l'intensità del tuo orgasmo da 1 a 10.
3: 0.
4: Bene. Valuta la fantasia della nostra operatrice da 1 a 10.
3: 0.
1: Senta, lei al telefono?
3: Sì.
1: Siccome sto aspettando di cagare.
3: Sì.
1: Se vuole per 5 euro gliela tiro io sta sega.
4: Valuta la proposta del signore in fila al cesso da 1 a 10.
3: 6 e mezzo.
1: Vanno bene anche 3 euro.
3: 7.
1: È satisfei?
3: 8.
1: Spogliati, porco.
2: Pornbub.
5: Il bagno è libero, ma non le consiglierei di entrare subito.
3: Ho sentito la centralinista bottare, là fuori!
1: Centralinista? No, questo è quello che guida il camion.
3: Minchia, pure uomo.
6: Faccio una musica rapida underground, come mi viene. Musica di me stesso e medesimo. Senza pubblicità, in diretta.
0: Lo Zoo di 105.
6: Attacchiamo, va. Attacchiamo, va.

0: A Cipicchia, lo scorso episodio, quel cane traditore di Peter si è preso proprio una bella lamata dalla piccola Heidi. Purtroppo le complicazioni dovute alla profonda ferita gli hanno compromesso alcune funzioni della milza. In ogni caso, è tornato nuovamente nel territorio del nonno e con la scusa di far pascolare le pecore ha ricominciato i propri affari malandrini.
1: Bentornato, Peter! Come stai?
2: Insomma, me lo chiedi anche.
1: Finalmente ti sei ripreso! Mi spiace molto che devi restare in cura per tutta la vita per colpa mia.
2: Beh, Heidi, ci sei andata pesante. Potevi mirare ad una coscia.
1: Tu sai che te lo sei meritato, vero?
2: Sì, lo so, non ti fregherò mai più, promesso.
1: Non hai detto nulla agli sbirri delle Alpi, vero?
2: No, no, te lo giuro. Gli ho detto che mi è scivolato il coltello mentre tagliavo il formaggio.
1: E loro ci hanno creduto?
2: Certo, ho finto anche di essere un po' handicappato mentale. Così, ho avvalorato la tesi di essermi bucato la pancia da scemo.
1: Tu sai cosa succederebbe se per caso io e il nonno venissimo a sapere che te la sei cantata?
3: Heidi, dove sei? Vieni che ci sono da chiudere le buste, che devo andare in paese dai pusher.
1: Nonnino, sono qui con Peter.
2: Ciao, nonno.
3: Guarda un po' chi si rivede.
1: Stavo appunto parlando con Peter su come se l'è districata con gli infami, dopo il ricovero per la ciapponata alla milza.
3: Già, piccolo coglione, come te la sei gestita? Guarda che se te la sei cantata, di te i maiali non lasceranno nemmeno i capelli. Dammi solo un pretesto, ti prego. Solo un pretesto per farti cacare dai miei porci.
2: Calmi, non ho detto un cazzo, giuro!
3: Abbassa quel tono di voce, d***ane, che quanto è vero che mi hanno arrestato perché ho pestato una maestra d'asilo per uno sguardo di troppo, giuro che ti rimando all'ospedale senza gli occhi.
1: Dai, smettiamola di fare discussioni inutili. Fuori c'è il sole, gli uccellini cinguettano e c'è un bel venticello profumato.
3: Non sento un cazzo. Ho la nasca brasata dalla colla sniffata in cella.
1: Andiamo a fare una bella corsetta sui prati?
2: Non posso, Heidi. O mi si aprono i punti.
3: Non guardare me. Lo sai che sono uno straccio di merda per via dell'artrosi.
1: Uffa, che palle. E io che cazzo faccio tutto il giorno?
2: Io avrei un'idea. Perché non vai a fingerti amica di quella ragazzina in sedia a rotelle che è appena arrivata? Così mentre la tieni impegnata io gli faccio l'oro in casa?
3: Mamma mia, quanto fai schifo. Ma sei comunque un cazzo di genio. Come cazzo si chiama la Hot Wheels?
2: Credo si chiami Clara. Dicono che sia figlia di uno pieno come un bastardo.
1: Hai ragione, fiocco di neve. Il pastorello ha avuto un'ottima idea.
3: E sì, cazzo.
1: Andiamo a studiare bene il colpo. C'è da fare un mucchio di cash.
2: E come facciamo con la vecchia troia che la spinge?
3: Alla fregna acida ci penso io. Me la lavoro un po'. E appena accetta di ciucciarmelo nel fienile, vi avviso. Così abbiamo campo libero nella casa.
1: Hai ragione, fiocco di neve. Bisogna che prima si chieda il permesso alla cosca della camorra delle Alpi giù in paese. Non voglio avere problemi con i capi.
3: Quella cazzo di pecorella è saggia. Corri, Heidi. E poi facci sapere cosa ha deciso Don Gigino.
2: Ma voi veramente siete convinti che quel futuro arrosticino vi parli?
1: Attento, Peter. Non mancare di rispetto a fiocco di neve. O la mia pazienza potrebbe terminare molto in fretta nei tuoi confronti.
2: Scusami, Heidi, non succederà più.
3: Vabbè, vado a farmi un destro, che oggi è giornata pesante.
0: Accidenti, quel merda di Peter ha avuto una bella idea per fare un po' di cash serio. Approfittarsi della piccola Clara appena arrivata in città per svuotargli casa dalle cose preziose è proprio una cazzo di infamata geniale. In fondo, nel duro mondo montano, le occasioni non vanno sprecate. Il clan del nonno, però, deve avere il permesso dai capi in paese prima di fare casini con gli sbirri e attirare l'attenzione degli infami sulla piccola comunità. Staremo a vedere come si evolverà la cosa. Intanto mi chiedo ancora quando è

0: non pensare mai che un altro può darti di più dell'altro, perché anche in amore, voglio dirti, no? Lo stufo, lo stufa, sai che cos'è lo stufamente?
1: Lo stufamento.
0: Stufamento, tu correggimi, no? Che stai a fare? Verrà sempre, che sarà Tiz o sarà Caio. I primi sono belli, dopo verrà la catastrofe, la catastrofe. È tu lì che devi venire, devi fare spazio per riuscire. Lo so, è difficile, un po' difficile.

0: Only a 105.
1: Lo Zodi 105, in collaborazione con la Wender Splendor, presenta.
2: Sono carico, carico, carico. Sono carico, carico, carico. Yeah!
3: Sono carico, carico, carico. Wender ha appena cambiato linea telefonica. La sua nuova tariffa prevede che se riesce a restare 5 minuti al telefono con qualcuno, la sua carta si ricarica di 10 euro. Sentiamo quanto riesce a guadagnare oggi.
4: Pronto?
5: Stefano!
4: Sì?
5: Ciao, come stai? Sono Michele. Ci siamo conosciuti al Molo quest'estate.
4: Ah, Michele, sì, ciao.
5: Come stai?
4: Bene, te?
5: Beh, abbastanza, va. Adesso ho avuto un periodo così, sono stato tanto bene, ma sto meglio adesso. Te invece come va? Stai pescando sempre?
4: No, c'è una settimana che c'è il mare grosso.
5: Ah, e quindi non si pesca col mare grosso?
4: No.
5: Porca miseria. Mi dispiace.
4: Vabbè.
5: Ma quando si può riprendere a pescare? Cioè dura un tot?
4: Quando smette. Cambia il mare, scaduto, ci vuole una settimana, 10 giorni.
5: Ho capito. E cosa fai nel frattempo quando non peschi?
4: Niente, vado in giro.
5: Vai in giro.
3: Un minuto.
5: Senti, ti ho chiamato anche perché ho fatto un abbonamento nuovo col telefono. Che se io chiamo qualcuno e sto al telefono qualche minuto, mi ricarico. Allora ho detto, vabbè, chiamo Stefano, che al mare l'ho conosciuto quest'estate, quindi.
4: Sì.
5: E quindi non so, boh.
3: 2 minuti.
5: Ma adesso dove sei?
4: Sono in giro.
5: No, dico, dove sei? Sei sempre lì al tuo paese?
4: Sì.
5: Ah, non sei andato in città?
4: No. Sono sempre qua.
5: E com'è il tempo un po'?
3: 3 minuti.
4: Ma un po' piove, un po' non piove.
5: È pazzesca sta cosa. Quest'anno fa un caldo.
4: Sì.
5: Hai fatto il bagno? Fai il bagno ancora?
4: Sì, ho fatto il bagno.
5: Che bella vita proprio, guarda, ti invidio.
3: 4 minuti.
5: Allora, aspetta un attimo che il telefono mi segna adesso che ho preso 8 euro. Ancora un minuto così faccio 10 euro, dai.
4: Perché devo andare?
5: Dove devi andare adesso? Aspetta un attimo.
4: Vado in giro,
5: ma un attimo, un minuto neanche. Adesso sono già 50 secondi e poi ho fatto 10 euro.
4: Sì, vabbè, ma sono
5: raccontami qualcosa, dai, che allunghiamo il tempo un po'.
4: Guarda, sono contratti del cazzo, perché tu non puoi chiamare la gente per caricarti il telefono, cioè.
5: No, però è così. Quando ci vediamo poi ti offro uno spritz.
4: No, non mi devo offrire niente, però capisci, uno può essere impegnato, una cosa l'altra, tu chiami.
5: Vabbè, in amicizia fai un gesto d'amico, capito?
4: Ho capito.
5: Aspetta ancora un attimo che arrivo a 10 euro, così almeno mi posso prendere il vino al bar oggi, capito?
4: Ho capito.
5: Dai, sei gentilissimo proprio. Senti, raccontami un po' qualcos'altro, dai.
3: Mancano 40 secondi.
4: Guarda, non c'ho niente da raccontare.
5: Al mercato sei andato stamattina?
4: C'ho da fare qua.
5: Dai, però aspetta, non buttare giù, perché sennò. Devo completare il minuto.
4: Scusami.
5: Mi mancano 20 secondi. Aspetta, dai, Stefano, 20 secondi.
4: Ci siamo conosciuti al Molo.
5: Sì.
4: Mi hai chiamato per caricarti un telefono.
3: Mancano 20 secondi.
4: Mi sembra che ci sia tanta confidenza da poter.
3: 10.
5: Sì, ho capito, ma sono. Guarda, 10 secondi e ho finito. 10 secondi, aspetta un attimo. Ma pronto, ma no!
3: Tempo scaduto. Non hai raggiunto i 5 minuti di telefonata. Riprova tra 24 ore. Buona fortuna. Sono carico, carico, carico.

0: Qualunque puzza di merda che c'è in montagna, sentite anche voi? Nonostante ci si ostini a dire che in montagna si respira aria pulita, io continuo a sentire un grande fetore di merda di mucca e pecora. Ma torniamo alle avventure di quel gruppo di disagiati e delinquenti capitanati da quella piccola bestia di Satana di Heidi. Il nonno ha finalmente troncato il suo lurido uccello nel figone della signora Rottenmeier e a quanto pare, seppure divertito moltissimo, tanto che i due non smettono di frequentarsi da giorni, distogliendo il nonno dalle faccende della cosca. E questo ad Heidi non piace per un cazzo.
1: Svegliati, vecchio sacco di merda!
2: Ah, porco d***o, ma sei stronza! Che freddo, d***o, bastardo!
1: È inutile che ti incazzi!
2: Heidi, ma sei fuori?
1: Qui chi si deve innervosire? E ti auguro che non succeda! Sono io!
2: No, aspetta!
1: Brutto vecchio bifolco! Sono 5 giorni che non porti a termine i cazzi che devi fare!
2: Vedi, Heidi, che...
1: Si può sapere dove cazzo vai tutti i giorni?
2: Beh, io...
1: E attento a non mentirmi, perché sai che non sopporto le bugie!
2: Va bene, ti dico tutto, ma metti giù il ferro.
1: Non darmi ordini, non sei nella posizione.
2: Sì, scusa.
1: Allora, merda! Che cazzo hai combinato in questi 5 fottuti giorni? Dove i cinesi mi stanno alle costole per i debiti che hai fatto tu? Peter è in coma in una pila di letame. E io mi sto smazzando la disabile depressa che mi abbuffa i coglioni con gli uccellini e le montagne innevate.
2: Ho chiamato.
1: Cosa?
2: Calmati, Heidi.
1: Figlio di puttana, che puzza di formaggio marcio! In che senso hai chiavato? Tu hai passato 5 giorni a scopare mentre qui c'era il delirio?
2: Non è colpa mia. Quella donna ha una fica che è un tozzo di pane caldo. Non ha una prugna, ma un nido per allodole, una tana calda per le marmotte in letargo. È la cosa più accogliente che ho provato attorno al mio cazzo dopo la fica della pecora Gigliola. La Rottenmeier ha una carica sessuale disumana. Mi ha spolpato vivo. Quella cazzo di ninfomane mi ha ridotto i coglioni come 2 prugne secche della California. E se devo dirtela tutta, credo di esserci rimasto sotto.
1: Non posso crederci. Vuoi dire che ti sei innamorato di quella vecchia stronza con la voce di merda?
2: So che non puoi capire, ma se avessi l'uccello, 60 anni portati malissimo, l'osteoporosi, la gotta e una aspettativa di vita pari ad un cittadino nel Medioevo, capiresti che quando trovi la fregna che ti fa alzare l'uccello 3 volte in una giornata, senza spendere 90 euro in farmacia, sei davanti alla persona giusta.
1: E hai ragione, fiocco di neve.
2: Cosa ha detto la costina col pelo?
1: A noi non ce ne frega un cazzo.
2: In che senso, scusa, non colgo?
1: Quindi diciamo che ti sparo in volto e mi cerco un altro vecchio bifolco in paese che in cambio di un pezzo di formaggio finge di essere mio nonno.
2: Ma cazzo, Heidi, io sono veramente tuo nonno. Non puoi farmi la pelle perché mi sono innamorato di una vecchia troia.
1: Anche questo è vero. Ma devo comunque punirti, quindi scopri la gamba.
2: Aspetta, Heidi, non lo fare.
1: Ti avevo detto che non eri nella posizione di dare ordini.
0: Accidenti, Heidi non scherza proprio un cazzo. Adesso che ha gambizzato il nonno per punirlo della sua insolenza, spero si plachi e non voglia mietere altro sangue. In ogni caso, scoprire che la signora Rottenmeier ha una fica così spettacolare destabilizza milioni di telespettatori che l'hanno sempre vista come una merda a pedali. Adesso rimane il dubbio su Peter e come farà a riprendersi dal coma di fentanyl. Staremo a vedere alla prossima puntata e mi raccomando, non pippate che fa male.

0: Radio 105.
1: Lo Zoo di 105 presenta Pornhub, Pornhub, Pornhub, Pornhub.
2: Amore, io esco!
3: Vai via?
2: Sì, devo andare a portare il cane del veterinario, cane pulce al culo!
3: Quando stai via?
2: Ma lo so, un'ora?
3: Perfetto!
2: Ci vediamo dopo allora!
3: Mi dedico a due cose!
2: Sì, lava i piatti!
3: Certo, certo! Faccio proprio due cose, la prima mi apro una birra e la seconda mi faccio una sega. Vediamo un po' cosa ci offre il menù di oggi, va?
4: Benvenuto su Pornhub, la piattaforma porno più interattiva al mondo. Appoggia la carta di credito sullo schermo ed entra nel mondo più turgido che possa esistere.
5: Ciao Orsetto 22. Oggi... Oggi sul menu di Pornhub puoi scegliere tra panna e fragole.
3: Mi fa cagare, non mi piace questo titolo, dai.
5: Burro e acciughe.
3: Un po' di fame, sono più per il salato, ma no, niente, niente.
5: Ostriche e champagne.
3: Sì, qua ci sono mignotte, minchia di quelle di lusso. Vai, vai, vai, bottana.
6: Pornhub. The spiration is in the thick.
5: Ostriche e champagne.
3: Viene giù la valanga, si sciolo schippa, settimana bianca, la la la, una canzone di Magix.
5: Champagne per sciogliere tutte le inibizioni e ostriche con il loro supremo potere afrodisiaco.
3: Sì.
5: È l'accoppiata perfetta per stimolare una notte di sesso con il mio capo sposato.
3: Oh, che figlia di troia che sei, dai puttana.
5: Anche se non ho tette, a sto giro una promozione non me la leva nessuno.
3: Senza tette bel culo, vai vai. Brava, è così che si mangia la figa.
7: Ostriche e champagne.
3: Viene giù la valanga, si sciolo schippa, settimana pianga.
7: Sono davvero impressionato, Maria. Soprattutto considerando che non hai tette e ti paghiamo 380 euro al mese.
3: Cazzo, prendi più di me, io ho la pensione per l'invalidità.
5: Oh, Andrea, lo sai che farei qualunque cosa per te.
3: Puttana.
5: E intendo proprio qualunque cosa.
3: Bene, soffioni col culo, vai, scannala.
7: Beh, visto che sono già abbastanza brill, abbiamo spazzolato tutto. Che ne diresti di spostarci in camera da letto?
3: Ma va, ma spegorinala sul tavolo sta iachina. Questa abita le case popolari, spaccala sta merda.
5: Molto volentieri.
3: Minchia, stanno ficcando stavolta. Oh, aspetta, aspetta, aspetta. Oh. Dai, dai, dai, dai, così, dai.
5: Ci strappiamo i vestiti di dosso con foga.
3: Oh, dai, ambrogio foga.
5: Oh, Andrea, mi fai impazzire.
3: Venga a me.
7: Anche tu mi fai impazzire.
3: Impazziamo tutti, dai, dai, tutti pazzi, dai.
7: Avrai anche meno tette di me, ma hai un signor culo.
3: Sì, sì, spaccagliela sta bastarda.
5: Andrea, prendimi, prendimi ora.
3: Ah, ma non ci posso credere, una vera sega. Ah!
7: Sì.
3: Ah!
7: Sì.
3: Dai!
7: Sì.
3: Dai, dai. Dai, dai.
7: Oh,
3: dai, dai, dai, dai, dai, dai, dai, dai.
7: No, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, aspetta, aspetta, aspetta, aspetta, no, no, fermi tutti, fermi, fermi tutti.
3: Che cazzo?
7: Devo andare in bagno.
3: No, dove vai? Dove vai? Dove vai? Dove vai?
5: D'accordo, ma sbrigati.
3: Dai, sbrigati, che è la pausa per il bagno? Dove sei mai visto in un porno? Dai, dove sei mai visto? Anche la carrellata della camminata che corre.
7: Oh, cazzo.
3: Ma il regista non poteva stare sulla figa nuda.
7: No, no, no, porca troia, porca puttana.
3: No, ma in culo, no, devi cagare, no, ti prego, no. Ma no, ma dai, ma scusa. Ma scusa, ma che regia è? Ma perché devi riprendere uno che sta cagando?
7: Porca puttana, che puzza. Porca troia.
3: Ma che schifo.
7: Aria.
3: Ma che schifo, ma che cazzo.
7: Eccomi. Scusa.
5: Ah, mi hai fatto attendere un bel po', eh?
3: Sapesse che minchia di marmellata che ha fatto.
5: Presto, dobbiamo recuperare il tempo perso.
3: Non se l'ha anche lavato.
5: Sì. Ah,
3: sì. Sì, sì, dai, dai.
5: Aspetta. Là. Aspetta un attimo, vado in bagno anche io al volo.
3: No,
5: scusa,
3: no.
5: Vista.
3: No, no, no, no, regia, dove va? Porca puttana, la tipa che caga spruzzo, no, ti prego, dai, ma che cosa vuol dire? Ma che cazzo di porno è? Ma per piacere! Che schifo! Anche lei!
7: Tutto a posto?
3: Ma nessuno che si fa il bidet in questo film?
5: Sì, più o meno.
3: Ragazzi, ma si vede il culo sporco! Non vi siete lavati!
7: Cucchiaio di c***a sul cazzo. Ma non è che quelle ostriche erano andate a male?
3: Sì, te lo dico io. Quando spendi meno di 4 euro per 12 ostriche, qualcosa ti deve far riflettere, no?
5: Ma no, impossibile. Le ho prese su Amazon.
3: Minchia.
7: Ma le hai prese su Amazon? Le ostriche?
5: Beh, te le lanciavano praticamente dietro.
3: Ma te l'ho detto che era una pezzetta delle case popolari, coglione.
7: Porca troia. Ti prego, dimmi che hai almeno Amazon Prime.
5: Sì, già, chi sono? Paperon dei paperoni?
7: Oh, porca merda, mi viene da...
0: No, dai, anche la fame.
7: Mi viene da...
5: Oddio, anche a me, anche a me!
8: Queste immagini sono state censurate. Per vederle devi pagare un supplemento di 80 euro.
7: Oh, che schifo! Oh, un momento... Un infarto! Mi sta venendo un infarto! Presto! Maria, fammi un massaggio cardiaco! Un massaggio cardiaco, presto!
5: Con l'happy ending!
7: Vaffanculo, puttana!
3: Va bene, dai. Sai cos'è? Che devono premiare... C'è l'Oscar della fantasia per questa... C'è una categoria apposta perché...
2: Amore, sono tornata!
3: Meno male!
2: Cos'hai in mano? Cos'hai in mano?
3: Quello che avanza del mio cazzo.
2: Sembra un'ostrica.
3: L'ho presa su Amazon.
8: Valuta il film.
3: Una merda.
1: Porn Bob. The spiration is in the fic.
9: Dissapori.

0: Sessantesima puntata all'ora, quindi in centro abitato prende la multa. Melmon vuole riconquistare la sua amata Mielani. Dopo mesi di pazienti telefonate, messaggi attese sotto casa, condanne per stalking e ben 9 omicidi di presunti amanti, è riuscito a convincerla ad uscire con lei per colazione.
1: Mielani, sono veramente contento di averti convinto. Ho veramente provato di tutto.
2: Sono venuta solo per dirti addio per sempre, non farti illusioni.
1: Mielani, mi devi perdonare, ma te l'ho detto, è stato tutto un equivoco.
2: Ma qual cazzo è equivoco?
1: Ho cercato di spiegarti, ma tu non vuoi ascoltare. Non è come tu pensi, Mielani.
2: Non eri tu quello a letto con due ballerine di flamenco?
1: Ma non erano ballerine di flamenco, erano ballerine di salsa e merengue.
2: Ah! Beh, questo cambia un po' le cose, ma...
1: Vedi, Mielani, devi ascoltarmi, io ti giuro che...
3: I signori! I signori vogliono ordinare!
2: Ma spruzzato l'acqua addosso!
1: Non è simpatico questo cameriere.
2: Ma è un clown!
1: Non badarci troppo e ordiniamo. Dunque, io vorrei noccioline, popcorn e zucchero filato. Anche per te?
2: Beh, io niente. Semmai assaggi un po' delle cose tue, scegliendo le cose che mi sembrano ti facciano più gola.
1: Ma come vuoi, amore, come vuoi.
2: E non ti chiamare amore, eh? Non credere che con poche chiacchiere e il sequestro di mia madre prigioniera potrei convincermi a tornare con te.
1: Mielani, credimi, io sono qui perché voglio chiarire tutto.
2: Allora dimmi perché non hai detto dell'appartamento segreto.
1: Ma perché era segreto? Se te l'avessi detto non sarebbe più stato segreto.
2: Ci sei le mani con le parole, eh? E non è vero che forse ci portavi le amanti?
1: Ma no, venivano loro da sole. Io non le portavo. Ma lo vedi che hai travisato tutta la realtà.
2: Nonna, mi stai confondendo.
3: La colazione
2: insomma, sta attento!
1: Ma non badarci, Mielani. Non pensare al clown.
2: Ma come faccio a non pensarci?
1: Concentrati su di noi, sul nostro rapporto. Sul nostro rapporto da ricostruire.
2: Ma Melmon, non corriamo troppo, eh?
1: Ma stai tranquilla, ho una gamba amputata, non ricordi?
2: Quello che voglio dire è che stiamo andando troppo di fretta.
1: Siamo seduti.
2: Capisci, Melmon? Anche se le tue spiegazioni sono sempre convincenti, non lo so se ce la faccio a tornare con te.
3: Volete più caffè?
2: Ma me lo sta versando addosso!
1: Lo so, ma è un clown, fa gli scherzi.
2: Ma è bollente, ma perché mi hai portato a fare a colazione qua?
1: Amore, ci sono cose che non posso spiegarti tutto.
2: Me lo devi dire se vuoi tornare insieme. Perché mi hai portato a fare colazione al circo?
4: Melmon e Mielani torneranno insieme? Melmon spiegherà perché ha deciso di portarla a fare una colazione al circo in mezzo ai clown? Lo scoprirete nella prossima circense puntata di Dissapori, che si intitolerà... Colazione da buffoni!

0: La lunga estate montana è passata velocemente come lo stipendio di un cocainomane. La piccola Heidi è riuscita con l'inganno a farsi molto amica la piccola stroppiolotta Miss Clara. Il nonno invece ha passato la stagione estiva a farsi le seghe e pippare, tra una badilata di letame e una ammucchiata di fieno per le bestie. Peter invece? Quel piccolo furbo pezzo di merda, che fine ha fatto?
1: Peter brutto scansafatiche, dove cazzo sei finito? Mamma mia, che puzza di merda in questa catapecchia. Ma come cazzo si fa a vivere così? Quel ragazzino è proprio pezzente dentro. Guarda qui che casa infame. Peter, cane, dove sei? Sono 3 settimane che non ti fai vedere, brutto bastardo. Ah, che spavento porco. Eccoti. Cristo, sei strafatto. Ma che cazzo, ma come sei conciato, Peter?
2: Peter, sei in casina.
1: No, Heidi. Siamo noi in un casino se arrivano gli sbirri delle montagne e ci trovano con sto coglione strafatto di metanfetamine.
2: Nonno, ma Peter, che ti è successo?
1: Guardalo, cazzo. È più brasato di Amy Winehouse nel 95.
2: Hai ragione, fiocco di neve. Dovremmo disfarci di lui, ma non è morto. È solo in condizioni precoma. Giusto!
1: Cosa ha detto l'arrosticino cagapalline?
2: Portiamolo alla clinica clandestina cinese. Li sapranno come fare. E nel caso gli crepi sotto i ferri, sono i numeri 1 a disarticolare Salme e poi farle sparire.
1: Non si può, Heidi. Dobbiamo portarlo da un'altra parte.
2: Nonno, per caso mi devi dire qualcosa?
1: Solo se prometti di non tagliarmi i tendini delle caviglie mentre dormo come ritorsione.
2: Ma nonnino, lo sai che non posso promettertelo. Posso solo dirti che farò ciò che riterrò giusto. Come sempre.
1: Ti ricordi quel pizzo riscosso per conto dei cinesi che mi hai affidato 2 mesi fa, che dovevo portare a Don Pin?
2: Sì, certo, nonnino. Me lo ricordo molto, molto bene.
1: Se ti dicessi che mentre li stavo portando a Don Pin ho incontrato un paio di troie e me li fossi spesi in ciucciotti all'uccello e un paio di dosi di polvere d'angelo, tu che mi diresti?
2: Nonnino, nonnino, la tua passione per gli stupefacenti e le donnacce ti hanno proprio messo in un brutto guaio, sai?
1: In che senso, Heidi?
2: Nel senso che hai fatto fare inconsapevolmente uno sgarro a me con il capo del clan dei cinesi.
1: Giuro che gli riporto tutto con gli interessi. C'ho via 2 spicci da una rapa.
2: E tu hai fatto uno sgarro a me tradendo la mia fiducia.
1: Scusa, Heidi, non succederà più.
2: Sono 2 cosucce un po' gravi, non pensi, nonnino?
1: Dove stai andando, Heidi?
2: Devo riflettere per non prendere decisioni dalle quali non possa più tornare indietro. In fondo rimani comunque mio nonno. Intanto che medito su come lasciarti segni permanenti non invalidanti, tu porta a casa nostra quello straccio di Peter. Io vado a chiamare il dottor Pedo Pedrazzi.
1: E chi cazzo è sto Pedo Pedrazzi? Il nome non mi suona nuovo.
2: Un dottore amico di Peter con l'alito di plasmon.
0: E finalmente siamo arrivati coi nodi al pettine. E minchia che nodi. Finalmente il nonno di Heidi, noto per la sua intolleranza verso chi non rispetta certi valori, conoscerà il famigerato Pedrazzi, amico di Peter, che secondo alcune dicerie abbia in passato fatto cose che non doveva fare nei confronti della piccola Heidi. Ma contemporaneamente c'è anche il problema dello sgarro del nonno nei confronti della fiducia della piccola Heidi e della figuraccia con le cosche cinesi per via del pizzo speso a mignotte e coca. Un intreccio che le soap opera turche possono solo ciucciarcelo. Staremo a vedere come finisce e quanto sangue sarà versato in quello che ormai sta diventando la versione montana di Gomorra.

0: This is a zoo only for you.
1: Rise Fiction, la casa di produzione che ingaggia un solo attore professionista e lo circonda di incapaci, presenta...
2: Chi l'ha visto?
3: Chi l'ha visto?
2: Chi l'ha visto?
4: Chi l'ha visto? Non parlo!
5: La sera dello scorso 10 ottobre, Coglielmo... Coglielmo zappa il cazzo, si reca in tabaccheria per comprare le sigarette. Da quel momento di lui si sono perse le tracce. Era una vita perfetta quella di Coglielmo zappa il cazzo, 54 anni, pluridivorziato, residente in via Cenci Stracciosi 27, all'interno della sua ridente Fiat Punto senza ruote, che condivideva con tre simpatici barboni. Imprenditore di successo, nel 2018 Coglielmo ha una geniale idea imprenditoriale e investe tutti i suoi debiti nell'apertura di un'attività di noleggio di videocassette. Il successo è straordinario e nel giro di 6 mesi zappa il cazzo riesce a farsi pignorare il negozio, la casa e la tomba dei genitori. Soddisfatto di quanto ottenuto, Coglielmo decide di andare ad abitare nella sua auto, rotta dal 2014, nei sedili posteriori, nella quale apre un Airbnb per senza tetto idrofobi. Ma questo fu solo l'ultimo dei grandi successi di una vita vincente. Prima di fare il botto nel mondo del videonoleggio, nel 2015 Coglielmo aveva acquistato un'attività di sviluppo di fotografie, lasciandola in gestione alla settima moglie, Concespi Cagulescu, una non vedente rumena di 19 anni, dalla quale divorziò amichevolmente l'anno successivo, quando i fratelli di quest'ultima cercarono di asportargli un rene durante un pisolino. Libero, con i 12 figli ormai quasi tutti sistemati in riformatorio e solo 24.000 euro mensili da girare alle 7 ex mogli per gli alimenti, Coglielmo stava vivendo senza dubbio il periodo più felice e spensierato della sua vita. Circondato dall'affetto degli strozzini, l'imprenditore non si faceva mancare niente, neppure l'acqua, che beveva in eleganti pozzanghere nei migliori vicoli della città. Una vita fantastica, insomma. Ma questo sogno pare essersi spezzato quella maledetta sera del 10 ottobre scorso, quando Coglielmo, approfittando del coma etilico di uno dei barboni che dormivano nel retro della sua auto, riesce a sfilargli 10 euro dai calzini e con questi si reca in tabaccheria per acquistare un pacchetto di sigarette. Noi di Chi l'ha visto siamo andati a intervistare Sempronio Tizio, il tabaccaio che pare essere l'ultima persona ad aver parlato con Coglielmo.
6: Sì, sì, me lo ricordo, è come dimenticarselo, quello puzzava come una capra morta. Entra mezzo nudo piangendo e mi chiede un pacchetto di sigarette e un gratta e vinci. Poi si mette in un angolo a grattare il gratta e vinci e all'improvviso si mette a urlare: sì, sì, andiamo, sì, sì, ma vieni, andate tutti a fanculo, Brasile sto arrivando. E poi esce correndo e saltando come se avesse vinto i mondiali, come una catapulta. Ma vai a capirli sti barboni. Chissà dov'è adesso.
7: Scusi, in Brasile.
6: E lei come fa a saperlo?
7: L'ha detto lei, scusi.
6: Ah.
5: Questa toccante testimonianza è l'ultima notizia che abbiamo di Coglielmo. Testimoni poco attendibili dicono di averlo visto all'aeroporto di Malpensa mentre si imbarcava sotto falso nome su un aereo per Rio de Janeiro. Ma non c'è da fidarsi. Come sostengono gli inquirenti, zappa il cazzo non aveva nessun motivo per allontanarsi dalla sua splendida vita. Ma che fine ha fatto allora Coglielmo zappa il cazzo? È stato rapito? Ucciso? Ha battuto la testa ed ora crede di essere un canguro? Non possiamo saperlo. Ma una cosa è certa. Coglielmo, se per caso sei alla visione del nostro programma, ci sono i tuoi vecchi amici strozzini che hanno un accorato messaggio per te.
8: Coglielmo!
9: Coglielmo!
8: Dai, dai, che alla fine!
9: E dai, Coglielmo, dai, dai!
8: Non c'è mica bisogno di fare...
9: E poi che cosa sarà mai un occhio? T'avevamo chiesto un occhio, Coglielmo!
8: I reni quanti sono?
9: 4 mi sembra.
8: 4?
9: 4 reni. Quindi... Uno di maiale. Oggi fanno i trapianti con gli elmo.
8: Dai, vieni con le tue gambe, dai.
9: No, che... non ce l'ha più le gambe.
8: Allora vieni con le tue braccia in verticale.
9: Bene, camminando così sul carrettino.
8: Vieni, facciamo una bocciona per due. Te lo ricordi il film con lo skateboard?
9: Ma lui non è nero. No. E lo facciamo nero noi. Lo facciamo nero noi.
10: Radio 105.
11: Pronto, buongiorno signora, è Luca Giurato, la trasmissione Uno Pomeriggio. Come sta?
12: Come sta? Come sta? Come sta?
13: Come sta? Merda!
11: Però.
13: Però.

0: Che io superò?
1: Ma lei dica alla gente che deve partecipare a un gioco particolare.
0: Ma va fangolano, la fango, che mi fai a brutegna sulla cipalla.
1: Però. This is the Z.

0: Lo Zodi 105.
1: La sderenata dello Zodi 105.
2: Sderenata c'è, sderenata metropolitana. Io sono un break.

0: Serenata metropolitana, io sono Umbriake, grande figlio di puttana.
1: Ciao Umbriake, sono Davide. Se possibile vorrei dedicare una bella sderenata alla mia ragazza Martina. È una bella figa, mora e con una quarta di tette. Ma non ingoia sta stronza. Anche se una soluzione la trovo sempre. Basta non avvertirla. Non lavora e si fa mantenere dallo Stato. Chiamatela pure a qualsiasi ora.
2: Pronto?
3: Sì, pronto.
2: Parlo con Martina?
3: Sì.
2: Ciao Martina, sono Umbriake dello Zoo di 105. Ti sto chiamando perché Davide ci ha inviato una mail perché voleva dedicarti una sderenata.
3: Ok.
2: La vuoi sentire?
3: Sentiamo.
2: Adesso arrivo. Vai!
4: Martina, come ti piace la zucchina? Sei una fregna da locandina. Martina, è un periodo complicato. Te la gratti a casa con i soldi dello Stato.

0: Ti è piaciuto, Martina?
1: Piaciuta.
0: Senti, vuoi dire qualcosa a quell'infame di Davide?
1: Non me l'aspettavo sinceramente, ma comunque mi è piaciuta.
0: Ma quando lui ti fa quello scherzetto là, tu cosa fai? Poi te la bevi oppure gliela sputi in faccia?
1: Te la sputo in faccia.
0: Brava la bastarda. fa piacere. Comunque tieni presente che il succo dell'amore contiene tutte le vitamine e le proteine utili a creare la vita. Quindi insomma ti fai una bomba ipercalorica se te la bevi.
1: Dai, vedremo, dai.
0: Ah, bene.
1: Tanto che la faccia dopo si vedrà.
0: Bravo, piscile pure addosso a quel coglione. Ti mando un bacione. Ciao.
1: Grazie, ciao.
0: Grazie a te, ciao.
2: Vuoi dedicare una sderenata alla tua dolce metà? Mandaci un'email con il suo nome all'indirizzo pippopalmieri@105.net. Welcome to the zoo. Lo Zoo di 105, il programma più ascoltato dalla gente che lo ascolta.

0: mio nome è Adam. Amo il interior design e vivo per la moda. Sono il principe ereditario di Eternia, un posto davvero cool dell'universo. Mi divido fra feste pazzesche e vernissage. Una volta, mentre ero con i miei amici ad un party troppo pazzesco, ho alzato al cielo il mio boa di struzzo e per magia mi sono trasformato in Imamma, un guerriero con un fisico pazzesco e degli stivaletti da urlo. Purtroppo la mia copertura da etero è saltata, Tila e Orco sanno tutto. Che fatica essere il top nella forma fisica e nelle tendenze. Quando indossi un paio di Jimmy Choo con la disinvoltura di una gazzella del Kalahari, è impossibile passare inosservate. Non so più come gestire le voci a palazzo. Quella serpe di vagina davanti di Tila sta spargendo il seme del dubbio con tutti. E questa cosa mi sta creando talmente tanta ansia che ieri sono uscita senza make-up. Che vergogna!
1: Ehi, mamma!
2: Tila, finalmente ti degni di venire a trovare tuo padre. Ma perché quel viso triste? Per caso, sei nei giorni del Tampax?
3: Ma no, padre, sono solo molto triste. Perché Adam si è rivelato diverso da come pensavo. La sua splendida forma fisica e i suoi capelli estremamente curati, per non parlare delle sue calzature sempre alla moda, nascondevano un tremendo segreto.
2: Scusa, potresti parlare più forte? Purtroppo questo casco del cazzo mi copre le orecchie e non sento una minchia.
3: Padre! Ma appunto, perché non levi il casco quando sei in casa tua?
2: Non ho capito, non sento. Non hai una voce che si possa scapire.
3: Levati il casco.
2: Non sento.
3: Levati il casco.
2: Ma lei che cosa vuole, introtrale?
3: Levati il casco del cazzo.
2: Non sento.
3: Vabbè, me ne vado.
2: Ehi, Tila, ma dove cazzo vai? Mannaggia sto casco di merda! Possibile che dovevo avere la sfiga di questa merda in testa quando hanno deciso i costumi dei personaggi? Mi sono anche fottuto la spina dorsale e la cervicale a furia di dormire con sta merda in testa. Per non parlare della puzza che viene dai miei capelli. Non li lavo da 12 anni.
0: Hola, Man at Arms, come stai? Scusa se ti ho disturbato mentre fai cose e vedi gente. Ma ho visto Tila uscire adesso da casa tua. E volevo sapere se ti ha detto delle menzogne sul mio conto. Sai, lei è molto arrabbiata perché gli ho dato il 2 di picche e si sta vendicando dicendo falsità sul mio conto.
2: Adam, sarò franco con te. E non voglio che tu la prenda in maniera sbagliata e non viva male ciò che ti sto per dire.
0: Certo, ho già capito. Ci conosciamo da tanto tempo e so che di te mi posso fidare. Quindi anche tu conosci il mio segreto. Ma se ti conosco abbastanza, so anche che non mi giudicherai per le mie scelte. Sei un uomo saggio, anche se porti in testa un casco 24 ore al giorno senza alcun motivo.
2: Adam, so che quello che ti dirò sembrerà strano, ma sappi che a me non crea alcun problema, se non la difficoltà di comprendere gli altri.
0: Non c'è bisogno di altre parole, ho già capito cosa vuoi dire e ti ringrazio. Vado via prima di commuovermi e perdere tutto il trucco di Kiko che ho e il rimmel preso alla Rinascente. Grazie. Ti voglio bene, vecchio amico.
2: Ma Adam, dove cazzo vai anche tu? Ma porca troia! Ma non mi ha fatto nemmeno finire di dire che non ho sentito un cazzo di quello che ha detto e che per colpa di questo casco sono 23 anni che sono praticamente un non udente. Che poi che cazzo voleva? Per un attimo però ho avuto l'incredibile sensazione che fosse truccato da Frocio.
4: Eccomi, Skeletor. Grazie di avermi riaccolto a castello. Ti voglio bene, amico mio. Beastman, l'unico motivo per il quale ho accettato di vederti è solo perché sei l'unico che può capire la mentalità di quel maledetto finocchio di Imamma. Devo liberarmi di lui! E se non ci posso riuscire con le cattive, devo escogitare uno stratagemma che utilizzi le buone!
5: Quindi vuoi usarmi per farmi tradire Imamma, la mia unica amica?
4: Amico, si dice amico al maschile, porcaccio di... Sei un uomo bestia, cazzo!
5: O ti scoccia se apro queste due boccette e le metto sul calorifero mentre ci beviamo questo drink?
4: Perché voi invertiti trovate sempre una scusa per farvi un aperitivo? Però tutto sommato, sarà per questa puzza di acidi da sviluppo fotografico e un tremendo calore alla testa, ma mi è venuta una sete inspiegabile. passa qui quel bicchiere con quella roba che si sta sciogliendo sul fondo? Perché mi sento così strano e ho una tremenda voglia di scopare?
5: Popper e Keta, Skeletor. Popper e Keta.
4: Sono amici di Sfera e basta.
5: Rilassati, tesoro.
4: Perché ti spogli?

0: Radio 105.
1: Lo Zoo di 105.
2: Forse non tutti sanno che. Forse non tutti sanno che in antichità le attività preferite dei giovani e vecchi erano l'esatto contrario di adesso. I giovani, ad esempio, preferivano fare le cose dei vecchi.
3: Ma guarda che hai scavato poco.
4: Ma che cazzo dici che la buca doveva essere 2 metri?
3: Ma erano 3 metri, scemo.
4: Ma scemo a chi? Uè, erano 2.
3: 3 ti dico. Giovanotto, che dici?
5: Eh? Cazzo mene, cioè spacca una cifra a sto cantiere, ma io c'ho 16 anni.
2: E mentre i giovani andavano a guardare i cantieri, i vecchi facevano le cose da giovani, come andare a scuola.
3: Allora, oggi interroghiamo Spolletti. Spolletti, chi ha scoperto l'America?
5: Non me ricordo questo.
3: Non abbiamo studiato, eh?
5: No, è che c'ho l'Alzheimer.
2: Con gli anziani a scuola, finalmente si può andare a pagare una bolletta all'ufficio postale, penserete voi. E invece no, perché a intasare le code, lì come in banca o dal dottore, c'erano i giovani.
6: Desidera?
3: Io, cioè, non so.
6: Ma scusi, cosa è venuto a fare? Vuole la pensione?
3: Ma cazzo mene della pensione, mica ho mai lavorato io.
6: Ma allora, cosa vuole?
3: Ma niente, solo rompere i coglioni.
6: Guardi, apprezzo l'onestà intellettuale che sicuramente un vecchio non avrebbe. Cioè così, tenga, le do un bel francobollo e se vuole può anche leccarsi la colla.
3: Wow, ci sballo con questa roba.
2: Ad ogni modo, vi starete giustamente chiedendo come mai le cose sono cambiate. Come mai al giorno d'oggi sono i giovani ad andare a scuola e i vecchi a frequentare i cantieri? Cosa è successo? Chi ha cambiato il destino dell'umanità? E la risposta è... Paride da Messina!
3: Anselmo, mi sono rotto le palle di guardare i cantieri. Ma quando è che invecchiamo e possiamo cominciare ad andare in discoteca a ficcare?
7: Maestro, non c'è bisogno di invecchiare. Possiamo tranquillamente invertire le abitudini di giovani e anziani.
3: Certo, adesso ci mettiamo a fare cambio con i giovani che vanno a scuola e a ballare e gli anziani che vanno a guardare i cantieri. Ma fammi il favore.
4: Ma Paride, e l'idea è geniale. Evviva Paride.
3: Ma questo da dove cazzo salta fuori? Ma ci spia pure.
7: Credo lo faccia per rubare l'idea senza pagare, maestro.
4: Grazie Sommo, e l'umanità ti sarà grata.
3: Vabbè, poco male, ma finalmente abbiamo fatto a cambio e posso festeggiare il mio compleanno in disco.
7: Maestro, ma quanti anni
4: fa? Grata!
3: Vabbè, poco male, ma finalmente abbiamo fatto a cambio e posso festeggiare il mio compleanno in disco.
7: Maestro, ma quanti

0: Venga sfigazzoni, venga, oggi compie 65 anni e come regalo la nostra azienda ha finalmente deciso di darle ciò che merita.
1: La pensione?
0: No, il suo primo contratto a tempo indeterminato, eh? Non è contento?
1: Ma vaffanculo!

0: stessa.
1: Il mio nome è Adam. Amo il interior design e vivo per la moda. Sono il principe ereditario di Eternia, un posto davvero cool dell'universo. Mi divido fra feste pazzesche e vernissage. Una volta, mentre ero con i miei amici ad un party troppo pazzesco, ho alzato al cielo il mio boa di struzzo e per magia mi sono trasformato in Imamma, un guerriero con un fisico pazzesco e degli stivaletti da urlo. Nessuno conosce la mia vera identità, perché sono un maestro del travestitismo. Fin da quando a 12 anni mi sono messo le scarpe col tacco di mamma. Wow, che state fanta, ciao! Super top! Un mese sul pianeta Mykonos assieme alle Friends e quella matta di Beastman. Ci siamo divertite alla grandissima. Solo che credo che il mio Skelly non abbia preso bene che sono stata un mese senza di lui. Chissà come ci è rimasto male. Avrà patito le pene dell'inferno.
2: Ehi, mamma!
3: Sì, che bello! Un mese che quella checca bionda con il profumo al sandalo non mi rompe i coglioni. Non ho idea di dove cazzo sia finito, ma spero in terapia intensiva o magari in coma. Grazie, signore del male, per questo dono. Prometto male eterno per tutta Eternia in tuo onore. Ma dove cazzo è finito Beastman? Anche lui un mese che non si fa vivo a Castello. Adesso lo chiamo e gli rompo il culo. Eccomi, Skeletor, mi hai cercato. Ho sentito il tuo messaggio molto aggressivo e mi sono precipitato. È successo qualcosa? Oh, mi è arrivato il pacco da Zalando. Oh, brutto criceto gigante con la faccia da porco. Prima di tutto ho il castello infognato dei tuoi cazzo di pacchi. Ogni giorno c'è un corriere di merda che mi bussa alla porta. E poi dove cazzo sei finito un mese, pezzo di scimmia cane?
4: Ero in vacanza.
3: In vacanza? Ma che cazzo sei, un operaio della Cosmosider? Brutto cretino, come osi prenderti delle ferie senza nemmeno avvisarmi?
4: Era un last minute e c'era un gruppo di amiche che partiva e ne ho approfittato. Mi sono divertito un sacco, solo che fatico a sedermi adesso.
3: Ingrato pezzo di merda! Hai un gruppo di fiche che ti invita a chiavare un mese e non mi inviti. Sei proprio un bastardo. Perché non me lo hai detto? Sarei venuto volentieri a vedere com'è fatta la fica. Dopo mesi che mi faccio torturare il retto dalla Carrà palestrata.
4: Ma veramente non c'erano ragazzi?
3: Ma se hai detto che erano un gruppo di amiche,
4: forse devo finalmente dirti quella cosa che non riesco mai a spiegarti.
3: Allora sputa pezzo di scemo, sono tutto teschio.
4: Ho finalmente capito che...
0: Amore, sono qui!
3: No, cazzo, no! Ma signore del male, perché mi hai fatto questo?
1: Amore mio, ti prego non essere arrabbiata. Ti spiego tutto e giuro che l'unico organo che non ho ceduto alle orge in spa è stato il mio cuore. Quello è solo tuo.
3: E ma potevi regalare anche gli organi vitali ad un moribondo in ospedale? A me avresti fatto un grandissimo piacere. Questo mese è stato il più bello della mia vita, dopo l'anno in cui trucidai un intero villaggio di bambini sul pianeta Asilus.
4: Vabbè, io levo il disturbo e vi

0: Lascio soli.
1: Ok, Beastie Baby. A proposito, come va il tuo prolasso anale? Hai comprato la crema che ti ho suggerito?
0: Oh, cazzo. Aspettate un attimo. Ma voi due eravate assieme in vacanza?
1: Ops. Mi sa che ho fatto un disastro senza volerlo. Ma Beastie Baby, ma non avevi detto che gli parlavi appena tornato? Ricordi quando eravamo strafatte in spiaggia con quei vichinghi di Medane? E tu, tra un ciuccia e sputa e un altro, hai alzato il ciupito di tequila. E hai detto che sarebbe stata la prima cosa che avresti fatto.
0: Ma non me ne ha dato il tempo. Sei arrivato tu mentre stavo per dirglielo. Fuori dal mio castello, brutto pederasta traditore.
1: Ma non fare così, Schelluccio. Lui è molto sensibile e ci tiene alla tua amicizia. Non trattarlo male. Ha solo scoperto la sua vera natura. E in fondo è uno di noi altri. Dovresti esserne felice. Lui ora lo è.
0: Ma basta, io sono etero. Se mi prendi il buco del culo quando ti pare a te è solo per la forza di Gay School e la tua magia frocizzante. Io non ti amo, non stiamo assieme e ora vi ucciderò brutalmente con tutti i mezzi a mia disposizione.
1: So che sei nervosa, ma ti prego di non esagerare, rimaniamo civili, amore. Sai che non tollero le sfuriate. Ehi, ma che fai, spari? Mi hai quasi preso i capelli. Ma sai quanto ho speso stamattina solo di prodotti riflessanti?
2: Scappiamo, mamma qui si mette male.
1: Giammai, bestiuccia. L'amore vince sempre. Mi tocca domare gli istinti con la forza e il potere del sesso magico.
0: Non osare alzare quel boa rosa di piume.
1: Fa più male a me che a te, Skelly, ma è necessario.
0: Questo lo dici tu che non vieni sodomizzato a secco.
1: Per il potere di Gay School.
0: Basta, ti prego.

0: Radio 105.
1: Lo Zoo di 105.

0: nerdosi interpretati da Leone di Lernia dal 2001 ad oggi. Solo il meglio.
1: Lui è Sbo, James Bo, agente 00 niente.
2: Pronto?
3: James, il Regno Unito ha bisogno di te.
2: Che succede, commissario? Che cazzo succede qua?
3: Una banda di malviventi sta ultimando la realizzazione di un'arma di distruzione di massa. Devi assolutamente intervenire. La salvezza del nostro paese è nelle tue mani.
2: Inviami il punto... Allora, inviami... No, mamma, dove è massa?
4: No.
2: È quella puttana di sorte. Inviami...
4: No, inviami tutti i dati e le coordinate.
2: Inviami tutti i dati e i coordinati.
4: Ma che coordinati?
2: È il cordone.
4: Ma che cazzo è il coordinato?
2: È il cordiglio.
4: Ma che è le lenzuola?
2: Inviami tutti i dati e i coordinati e le coordinate sul mio indirizzo di posta elettronico.
4: Elettronica?
2: Sul mio indirizzo di posta elettronica che visualizzo sul mio tab.
4: Sul tuo tato.
2: Che visualizzo sul mio tablet. Sul mio tablet.
4: Tablet.
2: Tablet. Sul mio tablet portatile della Samsung. Dov'è la mia clax? Dov'è la mia class? Sto Martin? Guarda, dammi un fuoco, chi t'ha morto? Dammi il foglio.
4: Ti piacerebbe. Dov'è la mia classica Aston Martin Vanquish V12?
2: Dov'è la mia classica Aston Martin Vanquish V12?
1: Arriva il capolavoro che stavate aspettando. Segnali dal futuro. Anno 2008. Sono passati 50 anni. Il foglio pieno di numeri finisce nelle mani di Caleb Huckleberry, un bambino con dei fortissimi disturbi mentali e più o meno fisici.
5: Sì, come ti chiami, bel bambino con le scarpe ortopediche?
6: Io mi chiamo Caleb. Caleb Huckleberry. Io mi chiamo Caleb Huckleberry. Io mi chiamo Caleb Huckleberry. Io mi chiamo Caleb Huckleberry. Caleb.
5: Beh, ora si spiegano le scarpe ortopediche e l'apparecchio integrale.
6: Huckleberry.
1: Speranzoso che fossero numeri da giocare al Super Enalotto, Ted invece scopre che quella lista di numeri è in realtà un messaggio in codice che prevedeva con impressionante esattezza date, luoghi e numeri delle vittime di tutti i principali disastri avvenuti negli ultimi 50 anni.
7: Che storia! Che storia!
6: Papà, hai scoperto una cosa di interessante in quel numero della lettera?
7: Sti numeri dicono che fra 12 secondi un treno merci entrerà nello studio dove sta registrando il doppiatore di questo film.
1: Infatti, 5, 4, 3, 2 secondi dopo... Segnali dal futuro. L'enorme astronave aprì il portellone. Un forte fascio di luce avvolse tutta la boscaglia in cui si trovavano.
6: Minchia, che bestione!
1: Il portellone si aprì lentamente e un'ombra apparve dinanzi ai due.
6: Papà, ho paura. Sembra Carlo Conti.
7: Zitto, figlio! Ora ci daranno il messaggio che il mondo stava aspettando da secoli. Salve.
8: Salve.
6: Salve.
8: Aspettavate un messaggio dallo spazio, vero?
7: Sì, sì. Sono secoli che l'essere umano si pone molte domande. La prego, ci illumini.
8: C'è fica sugli altri pianeti.
7: Ma... sì, dico, è... cioè... poi? Dico, ci sarà un altro... altro... qualcos'altro.
8: Sono di Pilate!
7: Ah, interessantissimo.
1: E così l'astronave chiuse il portellone, riaccese i motori e scomparve in un batter d'occhio negli abissi dello spazio.
6: Posso, papà? Papà, posso? Ma vaffanculo tu! Gli alieni, gli astronavi, la Range Rover Vogue e Calic Nikos!
9: Karate Kid è morta. Leon San cade al tappeto stordito e finisce KO. Tatonni vince il combattimento e conquista la corona di campione.
10: Ad vedere come ho vinto! Gli ho fregato la cintura, adesso mi vado a fare anche una fregata con questa! Ad vedere sta zoccola!
9: Il signor Miyagi non digerisce la sconfitta e se la prende con Leon San.
11: Io mi do i miei fributai! Testi cagli voi di miei fributai!
10: Calmati che
11: ti
10: metto due dita negli occhi, calma!
11: Oi, eoculatore precoce!
10: Cinese di
11: Leon San!
10: Sì.
12: Tutto questo tempo per prenderla nel c***o! Adesso te la metto io la cela, però, da un'altra parte, girati!
10: No!
12: Vieni qua!
10: Tu all'italiano non
12: vieni
10: puoi
12: qua,
10: fare!
12: Vieni qua, Leon San!
10: Fare cinese!
12: Prendi qua la cela! Metto la cela! Tolgo la cela!
11: No, figlio puttana!
12: Metto la cela! Tolgo la cela!
10: Oh, è buono, Schneis, è buono!
13: L'ispettore Gadget. Nel frattempo l'ispettore Gadget era molto preso da una difficile missione: imparare ad infilarsi un preservativo usando tutte le parole d'ordine al mondo.
10: Hop hop Gadget capotino col per la ciolla. Hop hop Gadget.
14: Hop hop Gadget capotino per la ciolla.
10: Hop hop Gadget. Hop hop Gadget capotino per la ciolla.
14: Hop hop ghiaccio.
10: Hop hop Gadget capotino per la ciolla. Hop hop Gadget capotino per la ciolla. Cappottino per la ciolla.
15: Ma Gadget, è possibile che mi mandi sempre a casa che gocciolo come uno scolapasta e insoddisfatta come Berlusconi alle elezioni?
10: Dammi il tempo di azionare la ciolla bionica. Hop hop Gadget, cappello per la testa pelata. Hop hop Gadget, gusci per la lumaca dura. Che cazzo è che mi disturba? Pronto?
16: Zio Gadget, è una tragedia!
10: Non lo dire a me che sono due ore che cerco di mettere il cappuccio al pennarello!
16: Ma che fai, zio? Disegni?
10: Beh, oh, l'intento era quello! Uno schizzo sulla tela rossa e formosa! Ma stu coso qua non funziona, come hai?
16: All'arte penseremo dopo! Il terribile boss Attilio sta per trasformare tutti gli uomini uguali a Costantino! Quelli inutili di uomini e donne!
10: Oh mio Dio! Un mondo di finocchi, madonna! Fantastico, eh? Così me li faccio tutto io. Adam, dai! Hop hop Gadget vaffanculo e aspetto di rimanere l'ultimo uomo sulla terra. Poi vedrai quando hop hop che mi faccio.
13: L'ispettore Gadget. Only for you. This is the zoo.

0: Egregio signor Palmieri, fate uno scherzo a Gerardo, un integralista cattolico di mezza età. Si scanna tutti i giorni su Facebook perché è convinto che l'epidemia di Covid sia un complotto per chiudere chiese e cimiteri e impedire alla gente di pregare. Mi sembra perfetto per voi. Evviva lo zoo! Round 1.
1: Pronto?
2: Pronto, salve. Mi scusi se la disturbo. La contatto degli uffici legali di Facebook. Il signor Gerardo...
1: Sì, lei chi è?
2: Salve, sono Pablo Escobar. Sono di Facebook. La contattavo.
1: Sì, dica.
2: Sì, mi scusi se perché sentivo silenzio, non sapevo se era ancora lì. La chiamavo perché abbiamo riscontrato delle attività di hating sul suo profilo.
1: Delle attività?
2: Di hating e di hate speech. Sono praticamente attività di istigazione all'odio, soprattutto sotto forma religiosa.
1: Mi faccio gli esempi.
2: A noi sembra che lei sia vittima di un complotto ordito nei suoi confronti per in inglese si chiama Stanfordmare, quando le persone si coalizzano per odiarla.
1: Può darsi.
2: Siccome noi abbiamo verificato dei gruppi di facinorosi che appunto con lo Stanfordmare si sono organizzati, noi dobbiamo arginare questa cosa e dobbiamo andare a colpire direttamente queste persone che si macchiano di hate bird murder.
1: Guardi, io che le devo dire, questa percezione onestamente non ce l'ho.
2: Lei non ha subito hate bird murder?
1: Io in questi ultimi giorni ho subito qualche insulto su qualche post su Facebook.
2: Ah, vede. Probabilmente alcune parole. Lei ha oscurato parole chiave sul suo Facebook per caso?
1: No, non ho oscurato niente.
2: Tipo parolacce?
1: No, nel senso che se lei mi dice.
2: Ma guardi, le passo il mio collega che è direttamente su questa pratica, così vediamo di risolvere. Grazie, gentilissimo.
3: Round 2. Sì, pronto, buongiorno.
1: Buongiorno,
3: sono Lupin Arsenio. Sono qua per analizzare con lei i messaggi di hate speech che abbiamo rimosso automaticamente dal suo profilo.
1: Dica.
3: Posso passare alla lettura?
1: Sì, dica. Okay. Non so.
3: Deve semplicemente dire sì, lo ritengo offensivo, no, non lo ritengo offensivo.
1: È la prima volta che mi capita una cosa del genere,
3: sì, perché,
1: molto chiaramente.
3: Ma perché
1: sono un po' basito.
3: Avrà visto che dopo gli attacchi al Capitol Hill la policy del social è cambiata per la tutela della sua privacy e anche della sua incolumità. Allora, la telefonata è chiaramente registrata, lei deve ripetere il commento e dire lo ritengo hate speech o non lo ritengo hate speech, ok?
1: Lo ritengo?
3: Hate speech.
1: Significa offensivo?
3: Hate speech vuol dire discorso di odio in inglese.
1: Ah, discorso di odio.
3: Sì, però siccome...
1: E lo devo valutare io?
3: Sì, deve dire lo ritengo offensivo, non lo ritengo offensivo.
1: Mi perdoni, non voglio, ci mancherebbe, però è solo è la prima volta che mi capita una cosa del genere, quindi volevo capire un attimo la dinamica di questa.
3: Sì, glielo spiego molto semplicemente.
1: Dal punto di vista del profilo giudiziario, cioè...
3: Sì, lei è, lei è la parte lesa.
1: Quindi io sono la potenziale vittima.
3: Lei è la parte lesa. Esattamente.
1: Per cui d'ufficio, tra virgolette, Facebook inoltre a questa comunicazione, chiamiamola denuncia, esposta, non lo so come si chiama tecnicamente,
3: sì?
1: Alla polizia postale.
3: Esattamente.
1: Dopodiché poi il meccanismo della giustizia in Italia metterà in piedi un meccanismo.
3: Certo, esattamente.
1: E quindi io in quel caso là potrei essere parte lesa.
3: Esatto, nel caso lo ritenessi opportuno.
1: Tenga conto che io non faccio l'avvocato, ma ho una laurea in giurisprudenza.
3: Sì, sì, io no.
1: È giusto, ho capito la dinamica più o meno. Sì. Ok.
3: Va bene, posso leggerle i commenti?
1: Sì.
3: Allora avvio la registrazione, lei deve ripetere il commento e dire lo ritengo offensivo o non lo ritengo offensivo.
1: Sì.
3: Gerardo Russo Navos, pratica MD0, LBTK, MTY, NXZ2. Vado con la registrazione.
1: Sì.
3: Lettura dei commenti. Ma copate d'ostra maledetto. Prego, deve ripeterlo e dire...
1: Offensivo.
3: Allora, ripeta, perché deve essere... Se no io potrei...
1: È in dialetto, quindi se me lo ripete lei, lo ripeto io.
3: Allora, ma copate d'ostra maledetto.
1: Ma copate d'ostra maledetto, più o meno ho capito questo.
3: Sì, giusto. Lo ritengo offensivo oppure no, deve dire.
1: Sì, lo ritengo offensivo.
3: Però mi scusi, lo deve ripetere bene perché sennò sulla registrazione potrebbe essere sofisticata. Lei deve dire, ma copate d'ostra maledetto, lo ritengo offensivo.
1: Ma copate d'ostra maledetto, lo ritengo offensivo.
3: Bene, commento 2. Che Satana ti incubi sull'altare, d'oia.
1: Me lo ripetono così lo ripeto
3: sì.
1: Pure io.
3: Che Satana ti incubi sull'altare, d'oia.
1: che Satana ti inculi sull'altare e boia.
3: Lo ritiene offensivo?
1: Sì.
3: Bene. Commento 3. Porca m***a, spero che...
4: Per colpa di Pippo Palmieri, che è scoppiato a ridere, lo scherzo rischia di essere compromesso.
1: Pronto?
5: Sì, no, deve essere caduta la linea. Chi è al telefono?
3: Scusa, no, collega, è caduta la linea, stavo finendo la procedura di registrazione.
5: Ah, chi è? Chi è? Ah, Lupin, scusami, prego, prego.
3: Mi scusi, allora, dicevo, porca... Spero che bruci tu e il fisso.
1: Insomma,
3: le dispiace se finiamo la procedura, perché sono...
1: Senta, io sono in forte imbarazzo, perché, come dire, si metta nei miei panni.
3: Ma si metta nei miei, che io passo il pomeriggio a leggere porca... Spero che bruci tu e il fisso. Quindi se possiamo, te mancano due. Questo è offensivo o non è offensivo?
1: Sì, offensiva.
3: Benissimo. Messaggio numero 4. Sei peggio dell'herpes al cazzo, merda.
1: Offensiva.
3: Però devi ripeterlo lei, se no non ha valore legale.
1: Sei peggio?
3: Sei peggio dell'herpes al cazzo, merda.
1: Sei peggio dell'herpes al cazzo, merda.
3: Offensivo. Benissimo, signor Namos, io la ringrazio moltissimo. E controlli la mail, anche la cartellina dello spam per tutti gli eventuali aggiornamenti. Va bene.
1: Grazie.
3: Non si butti giù, la gente è cattiva.
1: Ma infatti, cioè.
3: Lo so.
1: Mamma mia.
3: Va bene. You win.
6: Hai prestato la tua macchina al tuo amico e te l'ha rigata? La tua ex ti ha tradito con tuo zio. Tuo cugino ha 5 kg di fumo in camera e non te ne regala neanche un po'. Ci pensiamo noi. Manda una mail a pippopalmieri@105.net con il nome e cognome della vittima, il suo numero di telefono e più dettagli possibili per fargli un culo così. Noi realizzeremo per te l'infameria telefonica. Uno scherzo unico che ti permetterà di vendicarti senza essere scoperto.
7: Lo Zoo di 105.

0: Sa.
1: Il mio nome è William, amo il interior design e vivo per la moda. Sono il principe ereditario di Eternia, un posto davvero cool dell'universo. Mi divido fra feste pazzesche e vernissage. Una volta mentre ero con i miei amici ad un party troppo pazzesco, ho alzato al cielo il mio boa di struzzo e per magia mi sono trasformato in Imamma, un guerriero con un fisico pazzesco e degli stivaletti da urlo. Nessuno conosce la mia vera identità, perché sono un maestro del travestitismo. Senti Alisei, la smetti di fare la saputella. Il termine travestitismo è italiano e significa tendenza del soggetto a usare abiti e acconciature proprie del sesso opposto, tipica nell'ambito dell'omosessualità. Quindi taci un po' e non fare la prima donna, ok? Allora ripartiamo con il preambolo nella sigla, che ho anche lo smalto trasparente che sta asciugando e non posso muovermi troppo. Dicevo, da quando ho rivelato il mio segretissimo troppo top all'amico orco, qualcosa è cambiato a palazzo. Spero che il piccolo doppio ano non faccia la sciocca e non riveli a nessuno il mio segreto troppo top. Ci rimarrei malissimo. Gli voglio tanto bene.
2: Ehi, mamma!
3: Adam, ciao. Hai mica visto quel piccolo pervertito volante di orco?
1: No, papi. Lo stavo cercando anche io.
3: Quella piccola merda. Di solito viene a cagarmi il cazzo la mattina presto mentre cago. Ma stamattina le guardie dicono di averlo visto svolazzare verso il castello di Skeletor. Speriamo non si cacci nei guai.
1: Oh, accidenti.
3: Già sono preoccupato anche io.
1: Metto immediatamente le mie nuove shoes da running e faccio un po' di jogging fino al castello di Skeletor, così vado a dare un occhio. A proposito, ti piacciono le mie nuove unghie?
3: Ah, per un attimo mi sei sembrato frocio.
1: Dai, ma che dici, papà? Ma secondo te?
3: Appunto, che cazzo me ne fotte delle tue unghie? Su, dai, vai a cercarlo, ma stai attento.
1: Top, sulla strada mi fermo anche da Gucci. Sono uscite le ciabattine da spiaggia troppo top.
3: Per un attimo mi è sembrato proprio frocio.
4: Ehi, Skeletor, posso entrare?
5: Solo se sei etero.
4: Accidenti, quindi il motivo della mia visita è abbastanza palese. Vedo che abbiamo un problema in comune.
5: Dimmi solo se stiamo parlando dello scopaculi con il potere di Gay School.
4: Esatto, proprio di quello.
5: Non esco più dal castello da settimane, sono disperato. Tutti i miei scagnozzi sono tornati sui loro pianeti di origine e non mi rispondono più al telefono. Beastman è in cura da uno psicologo perché ha una crisi di identità sessuale. Quel pazzo crede di essere il mio ragazzo. Credo che cederò all'idea di avvelenarmi.
4: Io ho due buchi del sedere, ti lascio immaginare.
5: Ma dici in senso metaforico?
4: No, non è così proprio la mia specie.
5: E lui lo sa?
4: Lo ha scoperto l'altra notte.
5: Oh, cazzo. Nonostante non sia empatico e sia un demone del male davanti a questa notizia, sento il bisogno di abbracciarti. Non oso immaginare cosa hai passato.
4: Grazie, Skeletor, apprezzo molto.
5: Vieni, stringimi.
1: Ehi, ma che state facendo voi due puttane?
4: Oh, cazzo!
1: Per l'anima di Gloria Gaynor, non posso crederci. Alle mie spalle, proprio tu, orco doppioano. Tu che sei il mio migliore amico. Giù le mani dal mio boy.
5: No, aspetta, c'è un enorme malinteso.
4: Ti prego, Adam, non fare quella cosa con il boa rosa, non ti arrabbiare.
1: Ma di che parli, stronza? Sono arrabbiatissimissima, non piango per non rovinarmi il rimmel. Ma dentro sono dilaniata. Ma siccome sono una persona ragionevole e visto che fortunatamente hai due ani, credo che l'unico modo per risolvere questa situazione sia appellarmi agli infiniti poteri di Gay School.
5: No, cazzo no! Maledetto orco, non potevi farti i cazzi tuoi e rimanere a palazzo figlio di puttana volante!
4: Ma dove sono finiti l'empatia e gli abbracci?
5: Ce li sta per cacciare nel culo la carra coi pettorali di Lou Ferrigno.
1: Per il potere di Gay School.
5: Ma come fai a scoparci tutti assieme?
1: Magia, Skelly, magia.
4: Basta che dal culo non mi tiri fuori anche un coniglio.
1: Troppo tardi.

0: No, non ci voglio andare, non ci voglio andare, no, cazzo! Non ci voglio andare, no!
1: Vecchio orso, che succede? Ti hanno richiamato alla leva militare!
0: No, weh! Ti hanno chiamato alla leva militare, lo dovevi dire a tuo padre, eh? Quello che affila le baionette col culo! Devo andare al dentista, sacco di pulci!
1: Ah, e perché bau bau alla tua età hai ancora i denti? Non c'hai un dente in bocca, non c'hai manco le scarpe, non c'hai, bastardo!
0: Weh! Non c'è manco la scarpa bastarda, la vedi la tua madre, eh? Quella che si faceva... Quella che si faceva tirare una centra in bocca ogni volta che prendeva un c***o.
2: Perché?
0: Dai, vai! Dai, vai a leccarti il cazzo da un'altra parte che sono in ritardo qua!
1: Mi scappa da pisciare, non mi porti fuori! Da qualche parte devo urinare, no?
0: Vai, di là scoppia in bagno, mollami!
1: Ma non riesco a alzare la tazza, sono un cane!
3: Ciao, nonnino mio furbissimo!
0: Ehi, furbissimo lo vai dire a tua nonna, eh? Quella che camuffava la vagina da culo per scoparsi anche i ricchioni.
3: Come mai stai tremando, vecchio orso?
0: Come mai stai tremando lo vai dire a tuo padre, eh? Quello che inventò il vibratore di ghiaccio da passeggio. Devo andare al dentista, brutta zoccola delle nevi.
3: Che bello! Posso andarci anch'io?
0: Posso andarci anch'io, guarda. Ma nemmeno se... Anzi no, sta arrivando Natale e mi sento più buono. Per questa volta sarei tu ad andare. E io resto qui. Chiaro? Chiaro?
3: Davvero? Davvero?
0: Davvero la vuoi dire a tua nonna, eh? Quella che faceva i p***i mentre andava in bicicletta ad essere in giù. Dai, forza. Vai da sto cazzo di dentista qua. E io resto a cucinarmi una crostata di Chalice. Chiaro?
3: Oh, grazie, vecchio orso.
0: Aia. Aia. I denti. Che dolore, porca troia. Aia. Aia. Ah,
1: ma sbaglio, sta arrivando il fantasma della diarrea dell'anno scorso, quello che si fa merda, Win.
4: Ciao, Heidi.
1: No, è solo il bambino fatto di sbocco, figlio di puttana. Ma che te ne tiro uno prima o poi, se avessi le mani ti riempirei di schiaffi. Quanto ti odio.
4: Ciao, Heidi.
0: Ehi, ciao, Heidi, lo dice tuo padre, eh? Quello che... aia. Denti, che dolore, cazzo!
4: Ma vecchio orso, se ti fanno male i denti, dovresti andare dal dentista!
0: Ci dovevo andare, figlio di puttana! Ma quella nipotana di merda di mia nipote è andata al posto mio! Aia! Cazzo, che male i denti!
4: Che fortuna sfacciata che hai, vecchio orso! Guarda caso, ho proprio un dentista qui nelle mutande!
0: Davvero?
4: Sì, dai, prendilo! Apri la bocca per il dentista!
0: Va bene! Anche se qui sento puzza di c***o.
3: Giù le zampe da quella minchia, vecchio orso.
0: Ma Heidi, cazzo ci fai qui? Non dovevi andare dal dentista tu?
3: Sì, ma ora è occupato. C'è la nonna di Peter con lui.
4: Ma Heidi, ma mia nonna non ce l'ha i denti.
3: Ah, perché adesso per prenderlo in culo ci vogliono i denti?
1: Ma se mi è piaciuta sta puttana stavolta, oh. Di che hai tirato fuori lo stile con quel pezzo di merda rachitico figlio di troia? Che c'ha la mamma puttana, Bau, sono il cane della serie.
4: Ma Heidi...

0: il mio nome è Adam. Amo il interior design e vivo per la moda. Sono il principe ereditario di Eternia, un posto davvero cool dell'universo. Mi divido fra feste pazzesche e vernissage. Una volta mentre ero con i miei amici ad un party troppo pazzesco, ho alzato al cielo il mio boa di struzzo e per magia mi sono trasformato in Imamma, un guerriero con un fisico pazzesco e degli stivaletti da urlo. Nessuno conosce la mia vera identità, perché sono un maestro del travestitismo. Fin da quando a 12 anni mi sono messo le scarpe col tacco di mamma. Boh, mamma mia, per l'anima di Santa Gainor, che disastro. Tila ha scoperto il mio segreto e per di più il mio boys mi ha tradita con una con la vagina davanti. Che dramma pazzeschissimo. Ho voglia di Vuitton. Speriamo mio padre non scopra nulla o la mia Amex Platino va a farsi benedire.
1: Ehi, mamma!
2: Tila, perché mi hai voluto vedere con tutta questa urgenza? Sai che dopo le 9 di sera sono completamente ubriaco e la mattina fatico a connettere prima di mezzogiorno. In pratica, e senza mezzi termini, vorrei renderti partecipe, che mi hai veramente rotto i coglioni.
3: Perdonami, Sire. Comprendo che svegliarla alle 9 sia stata una imprudenza, ma ciò che debbo dirle è troppo importante.
2: Ti perdono solo perché hai la voce da Troia.
3: Grazie, Sire.
2: Ed anche perché sei una delle uniche tre donne di questo regno, oltre mia moglie e la donna uccello del castello di Greyskull, che però puzza di merda di piccione. Dai su, dimmi che cazzo vuoi, così posso tornare a letto.
3: Si tratta di suo figlio, il principe Adam. Ho scoperto una cosa tremenda al castello di Skeletor.
2: E che cazzo ci facevi al castello di Skeletor?
3: Mi vergogno un po'. Ma sono andata lì per fare ingelosire suo figlio, perché mi trascurava. Ma lì credo di aver scoperto il vero motivo per cui voleva fare sesso sempre di schiena e dopo avermi fatto indossare una parrucca e la barba finta, ascoltando musica country a tutto volume.
4: Buongiorno Tila e buongiorno Sire, ma che cazzo ci fa già sveglio alle 9 di mattina? Ha pippato anche ieri?
2: Orco! Sei l'ultimo essere vivente che avrei voluto vedere alle 9 di mattina. In ogni caso c'è Tila che sta cercando di dirmi una cosa scandalosa, che ha scoperto al castello di Skeletor, che riguarda mio figlio Adam.
4: Oh cazzo! Ma Tila, sei certa di ciò che stai per dire?
3: Orco, perché ti agiti se ancora non sai cosa sto per rivelare?
2: Appunto, Orco! Fatti i cazzi tuoi, Prego Tila, continua pure.
0: Per tutti i village people, che dolore fortissimo al cuore rosso Valentino. Perché mi ha fatto questo? Avrei concepito tutte le orge troppo top nelle spa di mezza Europa. Ma tradirmi con una donna non trans, che orrore. Che sofferenza. Un messaggio. Magari è il mio Skelly che mi chiede perdono. Ah no, è solo Orco il Biano. Ma che cavolo succede? Che sito a poco top? Quella sgualdrina di Tila sta per spifferare tutto al mio pappo. Devo fermarla. Altrimenti per le mie finanze è finita. Se mio papi scopre che non sono etero, mi chiude le saracinesche di Hermès per sempre. Fermi tutti.
2: Adam, che ci fai qui?
0: Sono venuto a fermare Tila prima che dica bugie sul mio conto. E mi rovini la Fashion Week.
4: Troppo tardi, Adam.
2: Adam, dimmi sinceramente una cosa. È vero che sei Finocchio?
0: Io veramente?
2: Adam, figlio mio, rispondi sinceramente. Non avere timore e non fare caso al fatto che stia stritolando il mio antistress con le fattezze di Ciro Immobile.
3: Forza, diglielo! Digli la verità, brutto traditore.
0: Ma sentila la pazza! Adesso sarei io il traditore! Guarda che sfortunatamente non ero io quella che saltellava sul pene di Skeletor l'altro ieri, gemendo come una ossessa. E se posso dirtelo, con un atteggiamento da sgualdrina poco top.
2: Tila, è vero che ti sei fatta chiavare da Skeletor?
3: Sì, Sire, è vero, ma io...
2: Ma tu un paio di cazzi! Taci, zoccola, e vai via dalla mia vista. Come posso fidarmi del capo delle mie guardie se si fa chiavare dal mio peggior nemico? Sparisci!
3: Ai suoi ordini, Sire.
2: Anzi, andate tutti fuori dai coglioni. Me ne torno a letto e non svegliatemi mai più così presto con le vostre puttanate. E che nessuno si azzardi più a mettere in dubbio la sessualità di mio figlio per i propri scopi personali. Capito, mignotta? Dai su, tutti fuori dai coglioni.
0: Sì, padre.
4: Ai suoi ordini, Sire.
0: Ciao, stronza. Che fortuna, orco. Mio padre non ha creduto a Tila e il nostro segreto è salvo.
4: Già, che incredibile culo!
0: Ma grazie, orco.
4: In che senso grazie?
0: Ma sei proprio un incorreggibile porcellino.
4: Ti giuro che non comprendo.
0: Possibile che pensi al sesso anche dopo uno spavento del genere?
4: Ma assolutamente no, ma che cazzo stai farneticando?
0: Dai, vieni qui, piccolo Biano, sveltina dietro la tenda.
4: Ma neanche per sogno, no!
0: Per il potere di Gayskull!

0: It's 105 Zoo, only for you.
1: Tamarri.
2: Massimino dei Tamarri, si è sfondato un piede in motorino, ora sono alla ricerca di un ortopedico per dei consigli.
1: Tamarri.
3: Unità
4: di
3: grande, buongiorno.
4: Eh? Ah, sì, sì. Ah, no, ho chiamato perché siccome mi sono scasciato un piede con lo scooterone, no?
3: Sì.
4: Che mi è caduto su una gamba, però non posso andare all'ospedale perché sono pregiudicato e magari mi vengono chiamati i carabinieri. Voi avete per caso quei gambali che si mettono col piede scasciato?
3: I walker.
4: E quanto costa si walk?
3: Aspetti che guardo.
4: Che cosa c'è? Gli zoccoli già.
5: A cavallo.
4: Da cavallo, dai.
3: Allora, la versione corta, allora, quella alta quasi sotto il ginocchio viene 120.
4: Minchia.
3: Quella bassa viene 80.
4: Cazzo, è una cifra importante. Se te ne do 65?
3: No, non posso, io sono dipendente, non posso fare il conto.
4: Anche te sei sfruttata dal sistema, cazzo.
3: Sì.
4: Va bene. Vabbè, senti, dove li tieni il negozio? Verso la vetrina?
3: Via G50.
4: No, dico il prodotto, lo tieni verso la vetrina.
3: Eh? No, ce l'ho qua dentro il negozio.
4: Ah, proprio dentro. Vabbè, dai. Allora mi organizzo per un mano armato. A dopo, ciao, eh.
3: Ciao.
1: Tamarri.
6: Pronto, buongiorno signora. Senta, io sono con mio cugino che gli è caduto lo scooter sul piede e gli fa malissimo.
7: No, ma dovete andare a vedere l'ospedale.
6: No, non possiamo. Non può andare all'ospedale mio cugino. Che
7: perché?
6: Non può andare. Adesso non sto a spiegargli il motivo.
7: Ma comunque è pesante il motorino.
6: Lo so, infatti.
4: Ma lui fa male.
6: Gli fa male, non riesce a mettere giù il piede.
7: Si sarà rotto. Come posso, deve andare all'ospedale.
6: Come faccio a capire se è rotto?
7: Se non riesce a camminare, sicuro è rotto.
6: Aspetti, cammina un attimo.
4: Ah!
6: È zoppica proprio.
4: Non riesco a appoggiarlo.
7: No, e dovete chiamare l'ambulanza.
6: Gli muovo il piede?
7: No, non avete nulla.
6: Come ha detto che non ho sentito?
7: Non avete nulla, chiamate l'ambulanza.
6: Ah, perché io gli ho mosso il piede.
4: Basta, mi fa male.
6: Sì, anche un po' nero. È un po' nero sulla caviglia.
7: No, non muovete nulla, chiamate l'ambulanza. È rotto, se no riesce a...
6: L'ambulanza?
4: No, che ambulanza?
6: Lui soffre, soffre l'ambulanza.
4: Dà fastidio il rumore.
6: Ma se lo porto io?
7: Portatelo voi. Lo porto. Andare in pronto soccorso.
6: Pronto soccorso. Senta, adesso magari, intanto aspettiamo un attimo che non andiamo subito, prima pranziamo. Con calma andiamo. Ma gli posso mettere del ghiaccio, una pomata?
7: Ancora.
6: Io c'ho della crema abbronzante.
7: Che
6: non sono esperto.
7: Sì, mettete del ghiaccio nel frattempo.
6: Solo del ghiaccio.
4: La bamba posso prenderla?
6: Mio cugino può continuare a pippare.
1: Tamarri.
4: Pronto? Sì, salve, senti, è il negozio di roba ortopedica. Sì, c'è una mezza emergenza con mio nonno che è un po' offeso, un offeso del lavoro, diciamo, fisicamente. Però lui c'ha sempre una posizione che tiene dopo mangiato, un po' per digerire, un po' per scorreggiare. Siccome gli si è rotto questo affare che aveva preso dall'ortopedico per tenergli il busto in una certa posizione, adesso sta quasi dritto e non riesce a scorreggiare. Quindi c'è un po' sto cazzo di casino da risolvere, insomma. Voi c'avete quei piedistalli per far scorreggiare i vecchi?
8: No, non abbiamo quell'articolo, guardi.
4: Ma secondo lei come si chiama? Perché tecnicamente non glielo so spiegare. È che è anche grosso da portare in scooter, capito? È proprio lui lo tiene, che gli tiene una gamba e il busto in una posizione che lui scorreggia.
8: Se
4: glielo...
8: È un busto?
4: No, è la parte bassa del busto. È come se fosse un piedistallo per le scorregge dei vecchi.
8: La verità non me lo ricordo.
4: Non gli viene in mente niente che fa scorreggiare i vecchi.
8: Non abbiamo mai trattato quell'articolo, di guarda, non mi ricordo.
4: Scorreggiare, capito. E non c'è niente busti che fanno scorreggiare i vecchi, robe così?
8: No.
4: Perché sta male, poverino, no. Lui si ammazza di verdure, si è fatta una broccolata prima. Non vorrei che gli scoppi all'intestino.
8: No, non lo so come si chiama quell'articolo,
4: Ho capito. Vabbè, non lo so, magari faccio un salto a vedere se c'è qualche piedistallo per scorreggiare i vecchi, va bene.
8: Va bene, dai.
4: Ciao. Ciao.
9: Ce l'hai un

0: Radio 105. Lo Zoo di 105.
1: Lo Zoo di 105 presenta Lettera d'amore. Lettera d'amore.
2: Pronto? Pronto? Pronto?
3: Siatele.
2: Pronto? Sono uno scrittologo, signora.
3: Sì.
2: Uno scrittologo. Ho una lettera per lei, signore, per lei. Pronto? Pronto, signora? Signora?
4: Pronto?
2: Pronto, signora?
4: Chi parla?
2: Sono uno scrittologo, signora. C'è una lettera per lei, dedicata a lei. Mi dovrà ascoltare un minuto, signora, per cortesia. Pronto?
4: Sì.
2: Vorrei essere il vento per accarezzare i tuoi capelli. Ti pago, usciamo amore, facciamo
4: sì,
2: sesso.
4: No.
2: Lei si diverta con me perché guarda, ti divertirai un casino. Sì. Ti compro due case e due barche,
4: sì,
2: come da Lema.
4: Vale.
2: Dai, amore, uscia. 10.000 euro a sera e ogni mese 2 milioni di euro.
4: Vabbè, io devo andare a lavorare.
2: No, senti, sì, usciamo insieme.
4: Siamo con i piedi per terra.
2: Trombiamo insieme, amore.
4: Sì.
2: Spariamoci una rivoltata in faccia.
4: Ciao,
2: amore.
4: Ciao.
2: Baciami, amore. Baci. Mandami dei baci. Sono pazzo di te.
4: Pronto?
2: Pronto?
4: Sì?
2: Sono uno scrittologo, Janet, mi senti?
4: Guardio, scegli un po' un tempo, mi ho ammazzato.
2: No, no, sto leggendo, c'ho una lettera per te.
5: Pronto?
2: Pronto, signora, una lettera d'amore.
4: Guardavo, ammazzato, scegli un schifo!
2: No, una lettera d'amore per te, capito? Sono uno scrittologo. Mi ascolti? Un minuto, signor, sto leggendo una lettera per te.
6: Pronto?
2: Signora, sono uno scrittologo, signora, quello che lancia le frecce, signora, pronto, c'è una lettera per lei, sì, una lettera per lei. La dovrò leggere, lei dovrà ascoltare un minuto, signora.
6: Sì, no, se la ficchi in culo.
2: No, aspetta, signora, non è che me la ficchi. Pronto, signora? Signora? Pronto, signora? Signora? Basta, Wendy, basta. Questa lettera mi ha rotto i coglioni, puoi andare a fare in culo. Abbiamo chiamato 20 persone, non rispondono. Non credono, capisci? Non ci credono. Wendy, dai, chiude.
7: Ma tu se non le convinci, devi convincere le persone.
2: Ma che appena parlo, quelle se ne scappano perché non se ne fregano niente alla lettera. Dai, non rompo un cazzo, porto vattene.
7: E come chiudiamo stavolta?
2: Questo cazzo.
1: Lettera d'amore. Se vuoi regalare una lettera d'amore, scrivi a wender@105.net. 105. Lo Zoo di 105.
8: Lo Zoo di 105 presenta Shark Tank.
9: Shark Tank.
8: Credi di avere la stoffa dell'imprenditore? Hai un'idea geniale nel cassetto, ma non i soldi per aprirlo? Sogni di schiavizzare i lavoratori del terzo mondo mentre stai con le palle a mollo in un mare di culi in un paradiso fiscale? Sì? Allora partecipa a Shark Tank. Un gruppo di imprenditori di successo dal torbido passato valuterà la tua idea e se riuscirai a convincerli, riceverai una babilata di soldi per dare il via alla tua attività. Shark Tank. Perché il mondo si divide in due categorie. Gli imprenditori e i falliti.
10: Ruggero è un volenteroso ragazzo che si è fatto le ossa lavorando come bagnino tutte le estati dall'età di 5 anni. Grazie a questa esperienza maturata sul campo e a una laurea in ingegneria robotica conseguita cum laude all'università super difficile che non fa sconti proprio a nessuno di Boston, ha partorito un'idea che promette di cambiare per sempre il modo di fare balneazione in Italia e nel mondo. Sì, tante belle parole e buoni propositi, ma riuscirà a convincere il nostro manipolo di imprenditori da strapazzo che hanno fatto i soldi con metodi che pure i nazisti avrebbero definito disumani? Non ci resta che scoprirlo.
11: Ciao a tutti, io sono Ruggero, sono molto felice.
12: Va taverna kit.
3: Hai sentito?
5: Bernacchi.
3: Comunque sono felice di avere l'opportunità di proporvi la mia
11: idea. Scusa, puzzi di povero.
12: Mi hai levato i bigliettoni dalla bocca, socia.
3: Lo so, effettivamente non ho ancora avuto l'opportunità di fare il denaro che desidero di fare, però per
5: non
3: me.
5: Non ce l'avrai mai, non ce l'avrai mai, non ce l'avrai mai.
12: Ruggero, iniziamo veramente. Stai zitto, povero di merda. Puzzi.
5: I poveri parlano tanto perché non hanno i soldi per fare nient'altro. Deve parlare gratis, è gratis.
12: Allora, iniziamo male. La felicità non porta denaro. Quello che porta denaro sono oscure macchinazioni nei palazzi del potere, dove la lussuria e la corruzione regnano sovrane. Senti, me lo dico anche lentamente dalla noia. E ogni calice è stracolmo delle lacrime di quei milioni, che dico miliardi di poveracci, che ignari di tutto, continuano a piangere il destino infausto che abbiamo stabilito per loro grazie al nostro segretissimo patto col demonio.
5: Io ricattavo a Madre Teresa di Calcutta.
3: Siete delle persone orribili.
5: Sì, è vero, è la prima cosa giusta che hai detto oggi. Siamo bruttissimi.
11: Potete portare un deodorante da povero a quest'uomo, per cortesia?
3: Non esiste l'odore della povertà, mi perdoni. Forse, anzi, mi sono lavato.
11: No, è depoverizzante.
12: Brava. Ma poi cosa ne sai tu delle orge massoniche? Hai mai scopato un pipistrello senza coglioni nelle catacombe etrusche? No.
3: Non è nell'arco.
12: E allora taci e parla. Taci e parla.
3: Non so se è possibile.
12: Taci? Ma poi parla.
5: Vuoi mica la spremuta di Dodo?
3: Non bevo uccelli estinti. Comunque la mia idea è molto semplice. Vi presento l'ombreldrone.
5: E anche lo riesce a dire?
3: No, si fa così, l'ombreldrone.
11: Ombreldrone? Ma che cos'è? Ma scusami.
3: Allora è molto semplice. Da anni l'italiano si è abituato alla faticosa pratica di piantare l'ombrellone. Beh, con enorme fatica, presente, no, in spiaggia. Sudore, risultati che spesso sono perdite di tempo, arriva il vento, va via.
5: Scusa, non ho capito, cos'è queste robe di piantare l'ombrellone?
3: Cioè, quando si va in spiaggia, no, si prende questa zolla di questo spazio.
5: No, quando si va in spiaggia si va con la barca, poi la barca più piccola, poi quella più piccola ancora, e si arriva, c'è la sdraia e il mojito.
3: No, questo succede per le persone che hanno delle possibilità economiche diverse. Per noi invece siamo in una spiaggia che in genere è protetta.
11: No, non capisco.
3: E siamo in 18 milioni.
5: Non esiste questa cosa che stai dicendo.
12: Ma mai successa? Io non ho mai vissuto un'esperienza del genere.
5: Questa persona ha preso l'LSD.
3: No, sono le persone normali.
11: Tu hai viaggiato nel tempo, vieni dalla preistoria.
3: Alle 5 di mattina si alzano per un centimetro quadrato.
12: Chi si alza cosa? Cosa vuol dire svegliarsi alle 5 del mattino?
3: No, per stare in spiaggia, per avere uno spazio.
11: Io non capisco, colleghi.
12: Scusate, cari colleghi, io non so voi, ma io sono abituato ad andare in luoghi che sono assolutamente deserti e atti a farmi godere di un grandissimo appezzamento di sabbia bianchissima e dell'acqua molto trasparente. Non so di cosa stia parlando questo.
11: A me mi ci portano, neanche ci vado da sola.
5: Scusa, ma questo proprio prone, gli spari bocchini.
3: No.
5: Non interessa allora.
3: È un ombrellone che praticamente sta sopra di te.
12: Volevo dirti che non hai capito proprio un cazzo. Noi vogliamo che l'italiano pianti l'ombrellone nella sabbia con il sudore della fronte. Bisogna stancarli questi poveracci, altrimenti avranno troppa energia per protestare, semmai si accorgeranno di quanto profondamente glielo stiamo piantando nel culo, giorno dopo giorno. La tua proposta, lo dico a nome anche dei miei colleghi qua, è bocciata.
5: Bocciata.
11: Bravo.
3: Secondo me era un'idea geniale.
12: Fuori e deodorate con l'antipovero, per favore, che c'è una puzza di povertà.
5: Esci ogni tanto di casa e vedi com'è la realtà. Non è come dici tu.
10: Sebastiano è il figlio del cardinale di Zurigo e della contessa Edelbranda di Avolacci. Ha trascorso la sua giovinezza a molestare la servitù e ora, forse per noia, forse per scherzo, ha deciso di buttarsi nel mondo dell'imprenditoria con un'idea a dir poco discutibile.
13: Ciao a tutti, soprattutto a di zio.
12: Ah, nipote caro. Che bel ragazzo che sei diventato. Dici, qual è la tua idea imprenditoriale che finanzieremo anche se fosse la peggior cagata della storia dell'umanità?
13: Io ho inventato il cellulare a serramanico.
5: Ma questa è un'idea bellissima, serramanico! È bello, come il coltello, vero?
13: Esatto.
5: E come il pettine, vero?
13: Esatto.
5: Non mi viene un altro esempio, me lo fai tu?
13: Come le scoreggia, serramanico. Hai mai scorreggiato Saramanico tu?
5: Un attimo, chiedo all'intelligenza artificiale, andate avanti, eh!
12: Comunque, spiegaci, caro ragazzo, che ovviamente non conosco, qual è la tua idea? Spiegacela meglio, descrivi.
13: Ma è semplice, è un cellulare con l'apertura flip che se lo apri in orizzontale esce la lama di un coltello avvelenata con le spore di un fungo che provoca la morte nel giro di 30 secondi.
5: Ho una domanda, è nel giro di 40?
13: Il giro di 40 è già in putrefazione.
12: Ma è un'idea geniale, ragazzi, siete d'accordo? Ma perché nessuno ci ha pensato prima, tra l'altro?
13: Ci hanno pensato.
5: Che fine hanno fatto?
13: Li ho fatti uccidere io dai servizi segreti tunisini.
5: Quest'uomo è meraviglioso, lo adoro!
13: Grazie.
12: Geniale, geniale, questo si chiama spirito dell'imprenditoria, grande!
3: Secondo me è un'enorme cazzata.
12: Eccolo qua, è tornato il coglione.
11: Ma sei tu, povero?
3: Non sono mai spostato, ero sulla sedia, ma ho visto anche prima.
11: E l'alito, quando hai iniziato a parlare.
3: Può darsi, non ho mangiato stamattina, sono
5: devi
3: nervoso.
5: Capire, la signora c'ha la vista selettiva, lei elimina dalla cornea quelli sotto i 1,5 milioni, al secondo!
10: A distanza di 6 mesi, Ruggero sta ancora cercando lavoro nel difficile mondo dei super specializzati molto onesti e non disposti a svendersi in nome del dio denaro. Mentre il cellulare a serramanico di Sebastiano è stato un vero successo, grazie anche ai video di TikTok girati da adolescenti che ne hanno regalato uno ai loro ignari nonni.
5: Dai amici di TikTok, ora riprendi il nascosto mia nonna che risponde al cellulare a serramanico che l'ho regalato! Nonna, ti chiamerà al telefono!
14: Oh, grazie, non l'avevo sentito. Che caro nipotino mio. Ora rispondo,
5: Guardate, c'è gli schizzi arteriosi. Mi ha preso il giugulare.

0: Basta!
1: Il mio nome è Adam. Amo il interior design e vivo per la moda. Sono il principe ereditario di Eternia, un posto davvero cool dell'universo. Mi divido fra feste pazzesche e vernissage. Una volta, mentre ero con i miei amici ad un party troppo pazzesco, ho alzato al cielo il mio boa di struzzo e per magia mi sono trasformato in Imamma, un guerriero con un fisico pazzesco e degli stivaletti da urlo. Nessuno conosce la mia vera identità, perché sono un maestro del travestitismo. Fin da quando a 12 anni mi sono messo le scarpe col tacco di mamma. Che strana la vita. Prima ci si odiava. E adesso io e Beastman siamo amiche per le palle. Accomunati dal medesimo triste destino di clandestinità. Che situazione poco top.
2: Mamma!
3: Beastman, verme bastardo, dove sei?
4: Eccomi, capo.
3: Sono giorni che sparisci e non ti trovo. Dove vai tutti i giorni? Spero a mietere vittime e a cibarti dei corpi degli abitanti di Eternia.
4: No, mi sono iscritto a un corso di Pilates.
3: Pilates cos'è? Una tecnica di combattimento mortale?
4: No, no, ginnastica dolce. Mi faceva male la schiena coi tacchi.
3: In che senso non colgo?
4: Praticamente è un metodo di ginnastica che prevede l'utilizzo di alcune macchine e serve a mettere a posto l'apparato muscoloscheletrico.
3: Ma mi stai prendendo per il culo?
4: Magari.
3: Cosa vuol dire magari?
4: No, niente, capo, scherzavo.
3: Ma che cazzo ti è preso, deficiente? Sei strano da parecchio tempo, forse devi dirmi qualcosa.
4: Beh, in realtà sì.
3: Allora forza, dimmi, sono tutto teschio. Ma prima ricordati di azionare il dispositivo antifinocchi che ho installato sul tetto del castello. Così lancerò radiazioni magiche malvagie che uccideranno tutti i finocchietti e forse riuscirò a bloccare la gay mania che sta divorando questo cazzo di pianeta.

0: sbroffata magica. Ecco fatto. Adesso dovrebbe essere mano segamessa.
1: Amore, sei in casa?
0: Amore? Ma che cazzo, ma allora la macchina non ha funzionato? Com'è possibile, porca troia? Devo nascondermi, altrimenti quel pazzo mi farà il culo come la tana di un cane della prateria.
1: Ma amore, ma dove ti sei cacciata? Sento il tuo profumo di ossa, ma non ti vedo.
0: Padlone non è in casa, padlone è uscito tutto il nale domani. Io Pipilippino.
1: Eccoti teso, hai sempre voglia di giocare. Perché ti sei nascosta sotto questo cencio e imiti un lavoratore dell'Oriente?
0: Oh Cristo.
1: Ah, ho capito, ho capito.
0: Cosa hai capito? Cosa cazzo hai capito?
1: Tu vuole fare gioco di Licchino di Orientale?
0: No, no, no, cazzo, no.
1: Io ho la tua geisha. Per il potere di Gayskull!
0: Basta, ti prego. Oh, Cosimo, dai.
1: Tu piace le mio odlago?
0: Oh.
1: Adesso tu ciucciare mio involtino primavera.

0: Radio 105.
1: Faccio una musica rapida, underground, come mi viene, musica di me stesso e medesimo, senza pubblicità, in diretta.
2: Lo Zoo di 105.
1: Attacchiamo, va.

0: Ok ragazzi, adesso cerchiamo di farlo meglio. Ricordatevi che si parte sempre da
1: metempsicosi.
0: Fate attenzione alla differenza
1: metempsicosi
0: e nel finale due volte
1: dell'epiglottide.
0: Fatelo bene.

0: iniziata l'era delle piattaforme digitali, che sta segnando un rapido declino di tutte le televisioni generaliste. Godo, cazzo, aggiungo io. Visto che a noi le generaliste ci hanno sempre snobbato, sti vecchi stronzi. Ma c'è da dire che le nuove realtà video sono gestite da giovanissimi che ovviamente ci ritengono troppo vecchi per poter approdare sui loro canali e quindi vaffanculo ai vecchi e vaffanculo ai giovani. Stabilito che non ci ha mai cagato nessuno e mai nessuno ci cagherà, abbiamo deciso di creare la nostra televisione, la nostra personale piattaforma digitale con i nostri programmi, il nostro palinsesto, le nostre idee e già che ci siamo, tutti i cazzi nostri. Una piattaforma innovativa con tanti format davvero innovativi. Nasce Zooflix. Zooflix. La TV che fa pupù. Una televisione fatta male, molto male, per rappresentarci al meglio, povera in ogni dettaglio, con studi brutti e sporchi, conduttori approssimativi e programmi scritti sotto gli effetti di stupefacenti e alcol. Abbonati subito e non perdere Sudore Channel, un canale interamente dedicato a quel lercione di Fabio Alisei. Ore e infinite ore di tristezza, depressione e vestiti brutti. Un canale in cui si parla di comunismo spicciolo e di ricette di cucina usando gli scarti della spazzatura comune. Su Sudore Channel, Fabio Alisei vi porterà nella miseria più estrema. Dalle vacanze nelle pozze di fango alle gite pallosissime in località montane che nemmeno Dio conosce. Vi consiglierà come vestirvi con tutti i capi di abbigliamento più inguardabili del panorama rom e ancora un viaggio vomitevole nell'unico paio di scarpe che possiede e tutti i virus che vi abitano all'interno. Sudore Channel è solo su Zooflix, canale 3 di Zooflix. E ancora Nocitos Channel, il canale di Paolo Nois e moglie. Un vortice di creatività misto miseria, perché passerete da cene luculliane in ristoranti stellati ad accattonaggio nelle vie malfamate di Miami, perché i Nocitos spendono tutto quello che hanno. Sempre. Imparerete a fumarvi uno stipendio in soli 7 giorni, a comprarvi un appartamento a Miami senza avere un centesimo in banca, per poi arredarlo con sputi e cartapesta. Con i Nocitos vivrete come su un ottovolante impazzito, a colpi di canne, damigiane di rum, diete severissime e poi abbuffate vichinghe. Con i Nocitos non ci si annoia mai. Canale 2 di Zooflix. Sul canale 1 troverete Mazzoli Slam, il mondo psicopatico di Marco Mazzoli, una delle persone più indecifrabili del sistema solare, l'unico al mondo che riesce ad essere il demonio davanti a un microfono e Noè nella vita privata. Su Mazzoli's Land vivrete qualcosa di inverosimile come riuscire a mantenere amicizie nonostante i 3 giorni senza doccia, come coprire gli odori con miscele di profumi e deodoranti per fogne. Imparerete a non perdere più i capelli rimanendo completamente assessuato per via delle pastiglie e intrugli magici. Verrete sommersi da teorie complottistiche e idee strampalate su come eliminare il 95% della popolazione terrestre per rimanere solo lui e pochi altri eletti che amano animali, natura e che odiano la plastica. Documentari su inquinamento e tantissimi sulla sua cazzo di DeLorean. Un canale più brutto della 7, ma decisamente meno, molto meno sinistroide. Questo e tanto altro sulla nuova piattaforma digitale Zooflix, la TV che fa pupù. Abbonati o tua mamma è puttana.
1: Zooflix, la TV che fa pupù.
2: 105 105. Lo Zoo di 105.
3: Arrivano dal profondo dello spazio, richiamati da un flebile segnale proveniente dal pianeta Terra, che ha varcato i gran cazzi di Orione e sovrainculato gli anelli di Saturno fino al profondo del buco del culo della galassia sconosciuta. Hanno intenzioni benevole, cercano un contatto attraverso l'unica lingua che sono riusciti a decifrare grazie al reperimento di alcune audiocassette di un comico dialettale tranese, Leone di Lernia, recuperate dall'immondizia di un venditore abusivo marocchino degli anni Ottanta. La sfiga vuole che il linguaggio sbagliato e volgare e la regione con la quale cercano un contatto sono tragicamente incompatibili. Loro sono i Puglieri.
4: Pronto?
5: Upa?
4: Pronto? Ehi?
5: Upa, c'è una domanda?
4: Passore, tu con la buchina? Ma ci fa che no?
5: Puta!
4: Pronto?
5: Puta, sciafango!
4: Cruz!
5: Ma?
4: Udino Ross!
5: Ma?
4: Andò?
5: Ma fece un tremo?
4: Un tremone fece con la macchinetta.
5: L'ome?
4: Sai che è la macchinetta, fece un tremone con la macchinetta. Mo cala talando con la carbeuta.
5: L'ome?
4: Va bene?
5: L'ome?
4: E com'è? Come lo cazzi è?
5: L'ome è anche morto catin?
4: Pure morto catin? Le corna catin, carneuta?
5: Sono stato a Manfredonia?
4: Sì, sono stato a Manfredonia, come no? Vado tutti gli anni vado a Manfredonia.
5: Con un culo.
4: Vado a Trone, vado a Piscegni, vado a Bere.
5: Con un culo una Badonia?
4: Sì, la Badonia me la già fai la Badonia.
5: Sipi!
4: Sipi, popo!
5: Sipi, pesta!
4: Ma cazzi! Ma cazzi tu? Ma tu cazzi?
5: Lo boccione di mamma!
4: Lo boccione di toro! Ciao, ciao!
5: Una mamma!
3: I Puglieri.
6: Pronto?
5: Upa!
6: Chi è?
5: Lo boccione di mamma, clazzoc! Chi tu? Chi tu c'è se patate? Uno.
6: Ehi!
5: Hey. Ma? Lo mangi lo cazzo tu?
6: Faccio
5: di cazzo. A fa mocca a mamma.
6: È sorto. A tocco, la bocchinera, puttana. Cazzo mangi un cazzo di mattina. Ha capito? Ricchione, chi te muore?
5: Ciao.
6: Tu e mamma. È tocco a sorto. A tocco, tacci.
5: Ciao. Ciao ti pau. Uno.
3: I Puglieri.
7: Quando?
5: Upa!
7: Chi è?
5: Upacciano di mamma, glazzoccola!
7: Oh, chi è?
5: Vincenzo!
7: Ma so Vincenzo, a Palma, chi è?
5: Gula, Palma! Tu e tutta la razza tu! Tramo!
7: Ma puttana di sta sorella!
5: Lo faccio lo tramone!
7: Tu che cazzo hai fatto?
5: Loma!
7: E che non fa fangula?
5: Lo mangi lo cazzo tu?
7: Ho capito l'italiano, Palma o china.
5: Un piccione di merda? Cazzo?
7: Un piccione di sala!
5: Piccione di circo! Ah, so che buccone è!
7: Senti, pezzo di merda, non è qui, arrivo un bucule!
5: Moc!
7: E che non è qui, arrivo un bucule, pezzo di merda!
5: Moc, cacci te bivi!
7: Da carbicca di minga!
5: Lo mangio la cazzo!
7: Per cosa, a chi scecca? A chi ci ha sceccare?
5: C'ha detto?
7: C'è. Ma che c'è che tu?
5: C'è c'è una futta a noi.
7: Tu con nudo.
5: Bella, mangialo cazzo tu.
7: Perché non fa fangule, pezzo di merda.
5: Un cu.
7: Tu sei pezzo di merda.
5: Un cu c'è il cazzo, eh?
7: Sì, un cazzo di minga.
5: Un giù.
7: Tu sei un pezzo di merda.
5: Upa.
7: Sì, pupa e cioccolata.
5: Upa, c'è una domanda, cazzo.
7: Ma con nudo bazzata, da qui ero un bucule, pezzo di merda.
5: Cite?
7: Tu sei un pezzo di merda. Cite? Chi è merda? Pezzo di merda.
5: Cite?
7: Cite da minga.
5: Cite morte viva.
7: Ma... non capisci, parla bene in italiana.
5: Tu lo mangi lo so senza tu che
7: Sì, capite. Senta, perché non vi qui, avevo un bucule io a te. Pezzo di merda.
5: Sì, strunz.
7: Pezzo di merda.
5: Sei cornuto tu?
7: No, tu sei cornuto, io no, grazie a Dio.
5: Ehi, da.
7: Tu sei cornuto al 100%.
5: Te lo mangio, cazzo.
7: senti, devo attaccare a culo, non lo un cazzo, non c'è tempo a parlare al telefono.
5: Lo metti?
7: Com'è? Com'è la minca?
5: Lo metti morto catene. Culo.
3: I Puglieti. Primo contatto. Fallito.
8: Radio 105.

0: with this. Lo Zoo di 105.
1: Per anni ci hanno propinato supereroi di ogni tipo. Volanti, pipistrello, ragni, di pietra, di fuoco, veloci come un flash, ricchi come la merda, potenti, invincibili e fighe. Tante fighe che se li volevano scopare. Ma il mondo è stufo di sti stronzi in calzamaglia, questi ricchi annoiati che passano il loro tempo a sviluppare costumi da froci per combattere il male, mentre scopano le assistenti strafighe e a noi non danno un gran cazzo. Il mondo ha bisogno di eroi più veri, più realistici, più interessanti. Per questo arrivano...
2: Baciamelo piano.
1: I super erotici.
3: Mamma, mamma, guarda! Un cazzo rosso e giallo che vola!
4: Quello è Iron Man!
5: Non c'è posto migliore del Polo Nord per provare la mia nuova cazzo armatura climatizzata. Vero, Cappella?
6: Certo, signore, ma attento a non cadere in acqua.
5: Perché, Cappella? Cosa mai potrebbe succedermi?
6: L'acqua è fredda, signore. E sa cosa succede ad un cazzo se finisce nell'acqua fredda? Oh, no, signore.
5: Che cazzo succede, Cappella?
6: È entrato un piccione nel coglione. Un piccione nel coglione. Un piccione nel coglione. Stiamo per precipitare.
5: Cappella, aiuto! La cazzo armatura si sta restringendo! Morirò stritolato, puttane!
6: Mi spiace, signore, ma non posso aiutarla.
5: Non voglio morire! Non così, stritolato dentro un cazzo di ferro! Sì, la donna Pompino! Sono salvo! Sono salvo!
6: La donna Pompino dice: succhio, succhio, sbro, sbro, ingoi, gnam, gnam, ti spompino l'armatura, così ritorna delle dimensioni normali. Such, such, such, slurp, god, god, bajan bagn.
5: Dai, succhia, succhia! Sono salvo! Minchia che Eccoci tornati alla base. Donna Pompino, mi hai salvato la vita. Per questo ti proporrò una medaglia al soffocone.
7: Oh, capo, finalmente è tornato. Ci sono brutte notizie.
5: Quali brutte notizie?
7: Guardi le stesse telegiornale.
8: Edizione speciale, il mondo è sotto shock dopo che un misterioso neonazista ha riempito di svastiche la Statua della Libertà, disegnandole anche i baffetti da Hitler con dello sterco di canguro. La polizia sta indagando sull'accaduto, ma il colpevole non è stato ancora identificato.
5: Dannazione, questo è proprio un caso per i super erotici. Presto, tutti sull'astroanale!
9: Ragazzi! Che bello Charlie Brown, Charlie Brown. Que desastro, que vandalinho, que horror. Da linha, casinha, café do Marimbo, belíssimo.
5: Sì, Capitan Sud America, dobbiamo trovare il nazista che ha commesso questo crimine. Ma chi potrà mai essere stato?
7: Eccolo, capo! Lui ha la faccia da nazista!
10: Ghi, io? Io non nazista! Io non nazista! Io negro, lo vede? Guarda, io negro!
5: Non inganni nessuno, figlio di Adolf! All'attacco, super erotici!
11: Con figlio di Adolf? È negro!
5: E ora tutti insieme, il colpo finale! L'inculata fotonica!
10: No! L'inculata fotonica, no! Non fare!
5: Tutti insieme, dai! Anche tu, Capitan Sud America, tira fuori quel bel cazzone, dai!
12: Bestuga! All'importo!
7: Come te l'ho detto! Come te l'ho detto!
10: Ok, va inculato! Tu con dentro!
6: Come si voleva dimostrare, anche nel mondo dei supereroi, quello che lo prende sempre in culo è il negro. Razzisti di merda.
10: Fa male!
7: Quando lei ti taccate, passami l'armelo che di fianco non mi tira subito.
13: Quando lei che ti taccate,
7: non c'è una pastiglia di supermica.
12: Bestugo!
7: fatto sbagliare!
10: Ora, tu condendo?
5: No, direi un'altra! Forza, sotto tutti quanti! Donna Pompino, spostati!
7: Fai male!
2: Aspetta un attimo, dai che non ho finito!
12: Le veline!
10: Tu condendo?
12: Ho preso talmente tanto di quel buco del culo che mi ha mandato il telecazzo, mea!
1: Iron Pen, Super Cappella, Donna Pompino, Squirtaman, Capitan Sud America e molti altri. Da oggi ti proteggeranno loro. Sì, i super erotici. Eroi che ti scopano.
10: Tu con dentro!

0: Lo Zoo di 105.
1: Arrivano dal profondo dello spazio, richiamati da un flebile segnale proveniente dal pianeta Terra, che ha varcato i gran cazzi di Orione e sovrainculato gli anelli di Saturno fino al profondo del buco del culo della galassia sconosciuta. Hanno intenzioni benevole. Cercano un contatto attraverso l'unica lingua che sono riusciti a decifrare grazie al reperimento di alcune audiocassette di un comico dialettale tranese, Leone di Lernia, recuperate dall'immondizia di un venditore abusivo marocchino degli anni Ottanta. La sfiga vuole che il linguaggio sbagliato e volgare e la regione con la quale cercano un contatto sono tragicamente incompatibili. Loro sono i Puglieri.
2: Pronto?
3: Uè, Alvaro?
2: Sì.
3: Tu
2: la pigliate in culo.
3: La so che tu mi hai pure soffritti per caro.
2: Sì.
3: Mo, strunz.
2: Oh.
3: Peppino sta.
2: Vedi che hai sbagliato il numero.
3: Gula, mamma. La zoccola, tu e tutto.
2: Quando è?
3: Ciro?
2: Chi sei?
3: Tu e tutta la razza tua, morte viva?
2: Oh!
3: Oh!
2: Chi sei?
3: Lo mangio, lo cazzo, tu!
2: Quando?
3: Mo, lava culo di pecore, e allora?
2: Oh!
3: Ma, bah, strunz! Oh, gula!
2: Oh, ciaga, si vuole, no!
3: Oh! Ma no, sciogliato!
2: E chi te multe tra multe, ce l'annanzi?
3: La becchi? Domani?
2: Mamma, ti assodo quella bullica di trippa.
3: Tu sì?
2: Oh, allora.
3: Ma,
2: allora, a parte il suo numero, dosci.
3: Upa.
2: Capite?
3: Upa, c'è una domanda di quella zocca.
2: La bucca nera domanda, quella sorta dell'altro una zocca, no? Che se c'è fede chi notte, c'è la sidice, capite?
3: La. Fine. De? Mamma te pure.
2: Allora,
3: eh.
2: Adici normale.
3: Ngulo. Ah, mamma.
2: Ngulo a mamma, perché è pushac di quella troia, cornuto e bastardo.
3: Ma la va col di pec.
1: I Puglieri.
4: Pronto?
3: Upa.
4: Chi è?
3: Upa, c'ho di mamma, da grazia.
4: Perfetto.
3: Lo mangi, lo cazzo, tu?
4: Sì.
3: L'acqua? L'acqua è una che te ne ingapa?
4: Ah, che da chiao, che domanda.
3: Gula. A chi la zoccola
4: sa? A chi destramo?
3: E bima. E papà ti pure.
4: E mamma ti da tanto. Figli di troia.
3: Cite.
4: Sla morto, è morto.
3: Apa.
4: È morto.
3: A mamma ti...
4: Vai via. A sorte a tutta la razza top.
3: A Papetburg, do stronz, gulo.
4: A chi è morto?
3: Trunz, stramorto.
4: Casi tu e mamma.
3: Affo.
4: Angula chi è morto?
3: Affo.
4: Angula chi è morto?
3: Affo da shoot.
4: Affo da shoot, un cazzo che ti ne mezzo al gambo.
3: La ma. La mangi lo cazzo tu.
4: Tu, mamma te, sorte, che da baccanardo zianate, che da cula rotta scassata l'ordo di mamma te, che da buccanardo sorte.
3: Gula, cola, cula rotta per te zocco di mamma te, la chiur, bastard, morto che te, crnut, strunz, bastard, tramon.
4: Grazie, vaffa, le becchino,
3: La meglio morta che tu.
4: Paccione da mamma te.
3: Da sorta. Una.
4: Da mamma te.
3: La cula rotta. Aperto.
4: Sta scassata.
3: Aperto zoclo. Bac.
4: Una puttana bastarda.
3: E ci te viva.
4: E straviva.
3: Afa.
4: Mocca chi è morto.
3: Afa.
4: Mocca chi è morto.
3: Gula tutta la morte che tiene.
4: A te chi ti sarà morto?
3: Umberto? Lo tieni il culo aperto?
4: A te chi ti sarà morto?
3: Mefe?
4: Ma si scassa tu cazzo!
3: Un culo!
4: A chi ne sta malamu?
3: Befe!
4: Te e c'è da caca!
3: Befe!
4: Ma fanno baschi!
3: Abam!
4: E sor!
3: Pure!
4: Pizzo del Lord!
3: Apa!
4: A parte cosa?
3: A parte ci si cornut!
4: Amen! No, a casa tu, cazzo, io non metto un mocca, quando metto un gol.
3: Un gola sorte! Cazzo!
4: A chi del stramo, se la buca, eh!
3: E mamma!
4: Cazzo, la razza tua bastardo! Io non dice che è!
3: Un gola!
4: A chi del morto?
3: Ma! Gola!
4: A chi del morto?
3: Sta morto tu!
4: A chi del strano?
1: I Puglieri. Primo contatto. Fallito.
0: Lo Zoo di 105. Faccia a faccia.
5: Amici, torna il faccia a faccia, dove vado a prendere delle voci famose di personaggi dello Zoo di 105, li metto insieme e vengono fuori disastri. Oggi utilizzerò quindi le voci registrate di Santina e chiamerò lui, sì, avete capito chi, il contadinone dello zoo, Ennio. Siamo pronti perché viene fuori un disastro.
6: Pronto?
7: Pronto?
6: Pronto?
7: Pronto!
6: Oh, finalmente ti fai sentire.
7: Ma chi sei?
6: Cosa hai detto?
7: Chi sei? Chi sei?
6: Mi ascolti allora? Eh?
7: Ma chi sei? Come ti chiami? Ma che cosa vuoi?
6: No, stammi sentire.
7: Dimmi.
6: Ti devo dire una cosa.
7: Dimmi, brutto bastardo!
6: Sei sposato, lo so.
7: No! Adesso non più! Non più, lo ero! Non c'ho più la moglie! Non ce l'ho più!
6: Porca troia!
7: Che cosa vuoi?
6: È ora che la smetti!
7: Ma che la smetto di fare che cosa, brutto bastardo!
6: Dimmi chi sei!
1: Risentiamo! Risentiamo, ma stavolta più piano!
6: Dimmi chi sei?
7: Io sono Ennio! Ma chi sei in testa, sei sbagliato un numero, hai sbagliato
6: allora,
7: un numero!
6: E allora mi rispondi o butti giù o c'ho una vacca troia lì?
7: Ma che testa c'hai?
6: O che ci parli bene?
7: Ma che... Ma sto parlando bene! Ma sei che hai sbagliato un numero!
6: Guarda, io sto buttando giù il telefono!
7: Metti una tuta al telefono, ma hai chiamato te!
6: Come
7: hai chiamato te?
6: Hai la...
7: La tua madre! La tua madre!
6: Bravo! E allora mi rispondi?
7: Ma che la donna, non sono più una donna, la moglie!
6: Senti, ti devo dire una cosa. Pronto?
7: Senti
6: allora.
7: Sì, sono al telefono, ma che cosa vuoi?
6: No, stammi sentire.
7: Ma ti sto sentendo, che cosa vuoi?
6: Ti devo dire una cosa.
7: Parla!
6: Ma non posso parlare mai, io non devi parlare.
7: Che cosa mai c'è la cosa fare? C'è la fare, sto lavorando!
6: Mi sono fatta rossa, con i capelli rossi.
7: Ma che sei fatta rossa? Ma con chi stai parlando, papà? Ma te sarà sbagliato il numero, stai parlando con Ennio!
6: La vacca di tua mare, puttana tua. Ha buttato giù il telefono adesso.
7: Bastardo!
6: Ora posso
7: che te papà ti colmini! Bastardo!
6: Ma fatto bene dire!
7: Mi devi lasciare stare!
6: Dimmi chi sei!
7: Cosa è Ennio? Ennio con la doppia Ennio!
6: Ora posso che
7: Vai a cagare!
6: Mori!
0: Faccia a faccia! Radio 105!
8: Lo Zoo di 105 presenta Pornebab.
9: Amore, io esco!
10: Vai via?
9: Sì, devo andare a portare il cane del veterinario, cane pulci al culo!
10: Quando stai via?
9: Non lo so, un'ora?
10: Perfetto!
9: Ci vediamo dopo allora!
10: Mi dedico a due cose.
9: Sì, lava i piatti.
10: Certo, certo. Faccio proprio due cose. La prima mi apro una birra. La seconda mi faccio una sega. Vediamo un po' cosa ci offre il menù di oggi, va.
11: Benvenuto su Pornhub, la piattaforma porno più interattiva al mondo. Appoggia la carta di credito sullo schermo ed entra nel mondo più turgido che possa esistere.
12: Ciao Orsetto 22. Oggi oggi sul menu di Pornhub puoi scegliere tra panna e fragole.
10: Mi fa cagare, non mi piace questo titolo, dai.
12: Burro e acciughe.
10: Un po' di fame, sono più per il salato, ma niente, niente.
12: Ostriche e champagne.
10: Sì, qua ci sono mignotte, minchia di quelle di lusso. Vai, vai, vai, bottana.
11: Pornhub. The spiration is in the thick.
12: Ostriche e champagne.
10: Viene giù la valanga, si sciolo schippa, settimana bianca, la la la, una canzone di Matrix.
12: Champagne per sciogliere tutte le inibizioni e ostriche con il loro supremo potere afrodisiaco. Sì. È l'accoppiata perfetta per stimolare una notte di sesso con il mio capo sposato.
10: Oh, che figlia di troia che sei, dai, puttana.
12: Anche se non ho tette, a sto giro una promozione non me la leva nessuno.
10: Senza tette bel culo, vai, vai. Ma è così che si mangia la figa.
11: Ostriche e champagne.
10: Viene giù la valanga, si sciolo schippa, settimana pianga.
13: Sono davvero impressionato, Maria. Soprattutto considerando che non hai tette e ti paghiamo 380 euro al mese.
10: Cazzo, prendi più di me, io ho la pensione per l'invalidità.
12: Oh, Andrea, lo sai che farei qualunque cosa per te.
10: Puttana.
12: E intendo proprio qualunque cosa.
10: Bene, soffioni col culo, vai, scannala.
13: Beh, visto che sono già abbastanza brill, abbiamo spazzolato tutto. Che ne diresti di spostarci in camera da letto?
10: Ma va, ma spegorinala sul tavolo sta iachina, questa abita le case popolari, spaccala sta merda.
12: Molto volentieri.
10: Minchia, stanno ficcando stavolta. Oh, aspetta, aspetta, aspetta. Oh. Dai, dai, dai, dai, così, dai.
12: Ci strappiamo i vestiti di dosso con foga.
10: Oh, dai, ambrogio foga.
12: Ah, oh, Andrea, mi fai impazzire.
10: Venga a me.
13: Anche tu mi fai impazzire.
10: Ammazziamo tutti, dai, dai, tutti pazzi, dai.
13: Avrai anche meno tette di me, ma hai un signor culo.
10: Sì, sì, spaccagliela sta bastarda.
12: Andrea, prendimi, prendimi ora.
10: Ah, ma non ci posso credere, non è la sera. Ah!
13: Sì.
10: Ah!
13: Sì!
10: Sì!
13: Sì!
10: Dai, dai! Dai, dai! Dai, dai, dai, dai, dai, dai, dai, dai!
13: No, aspetta, aspetta, aspetta, aspetta, no, no, fermi tutti, fermi, fermi tutti!
10: Che cazzo!
13: Devo andare in bagno.
10: No, dove vai? Dove vai? Dove vai? Dove vai?
12: D'accordo, ma sbrigati.
10: Dai, sbrigati, che è la pausa per il bagno? Dove sei mai visto in un porno, dai? Dove sei mai visto? Anche la carrellata della camminata che corre.
13: Puttana. Oh, cazzo.
10: Ma il regista non poteva stare sulla figa nuda.
13: No, no, no, porca troia, porca puttana.
10: Dammi il culo, no, devi cagare, no, ti prego, no. Ma no, ma dai, ma scusa. Ma scusa, ma che regia è? Ma perché devi riprendere uno che sta cagando?
13: Oh, porca puttana, che puzza. Porca troia.
10: Ma che schifo.
13: Aria.
10: Ma che schifo, ma che cazzo.
13: Eccomi. Scusa.
12: Ah, mi hai fatto attendere un bel po', eh.
10: Sapesse che minchia di marmellata che ha fatto.
12: Presto, dobbiamo recuperare il tempo perso.
10: Non se l'ha anche lavato.
12: Sì. Ah, sì.
10: Sì, sì, dai, dai.
12: Aspetta. Ah, ulala. Aspetta un attimo, vado in bagno anche io al volo. No, no. Scusa, vista.
10: No, no, no, no, regia, dove va? Porca puttana, la tipa che caga spruzzo, no, ti prego, dai, ma che cosa vuol dire? Ma che cazzo di porno è? Ma per piacere! Che schifo! Anche lei!
13: Tutto a posto?
10: Ma nessuno che si fa il bidet in questo film?
12: Sì, più o meno.
10: Ragazzi, ma si vede il culo sporco! Non vi siete lavati!
13: Cucchiaio di c***o sul c***o. Ma non è che quelle ostriche erano andata male?
10: Sì, te lo dico io. Quando spendi meno di 4 euro per 12 ostriche, qualcosa ti deve far riflettere, no?
12: Ma no, impossibile. Le ho prese su Amazon.
10: Minchia.
13: Ma le hai prese su Amazon? Le ostriche?
12: Beh, te le lanciavano praticamente dietro.
10: Ma te l'ho detto che era una pezzetta delle case popolari, coglione.
13: Porca troia. Ti prego, dimmi che hai almeno Amazon Prime.
12: Sì, già, chi sono? Paperon dei paperoni?
13: Oh, porca merda, mi viene da...
10: No, dai, anche la vomita.
13: Mi viene da... Oddio,
12: anche a me!
14: Queste immagini sono state censurate. Per vederle devi pagare un supplemento di 80 euro.
13: Oh, che schifo! Oh, un momento... Un infarto! Mi sta venendo un infarto! Presto! Maria, fammi un massaggio cardiaco! Un massaggio cardiaco, presto!
12: Con l'happy ending!
13: Vaffanculo, puttana!
10: Va bene, dai. Sai cos'è? Che devono premiare... C'è l'Oscar della fantasia per questa... C'è una categoria apposta perché...
9: Amore, sono tornata!
10: Meno male!
9: Cos'hai in mano? Cos'hai in mano?
10: Quello che avanza del mio cazzo.
9: Sembra un'ostrica.
10: L'ho presa su Amazon.
14: Valuta il film.
10: Una merda!
15: Porn Bob. The spiration is in the fic.
16: Leone Veritas. Tutta la verità, nient'altro che la verità su Leone.
17: Che c'è?
18: Ti ucciderò.
17: Uccidi.
18: Mi spieghi perché i tuoi colleghi sono ancora in radio e tu invece sei già a casa?
17: Io non sono già a casa. Io sto studiando la cosa che ti devo combinare su di te, perché non è far la scenetta, è diverso. Come Marco Mazzoli.
18: Marco Mazzoli ti ucciderà.
17: Sì, io lo uccido io con una cagata in testa a lui.
18: Hai paura?
17: Sì, paura di te, vattene a lavare il naso che ce l'hai pieno di morroid.
18: Stanotte ti massacro di messa.
16: Leone Veritas.
19: Aspetta Pasqua, fammi dire che quella di tua madre, quella di tua madre.
18: Tu sei un bastardo, io ti ucciderò.
19: Una vacca di tua madre.
18: Ti ammazzo, bastardo. Hai visto adesso nel programma non ti fanno più parlare perché stai per morire.
19: Stai, che cazzo me ne frega a me del programma? Io non morirò mai.
18: Ti ucciderò.
19: Stai zitto, mangia cazzo. Tu stai per morire. Se vai avanti così ancora 15 giorni devi buttar via lo zoo.
18: Morirai nella tua merda di invidia.
19: Morte stramorta. Tu e chi cazzo ti ha messo in onda? È colpa mia.
18: Addio.
19: Colpa mia.
18: Ma vai a cagare.
19: Se non era per me non facevate nemmeno l'apparizione di Asfisce la notizia. Tu e quell'altro becco morto che c'hai vicino.
20: Ma va a cagare, va.
19: Tu devi andare a cagare che c'è un sacco di supposto del culo.
16: Leone Veritas.
21: Cuccioli stava rischiando di morire.
18: Ti sto per uccidere, sono sotto casa tua. Mi sto masturbando pensando a Nena Rosa.
19: Stai zitto, pezzo di merda, sempre tu sei.
18: Ammazzo te, quel bastardo di Mazzoli.
19: Mazzoli è un bastardo, quello lo devi ammazzare, ti faccio un regalo della Madonna, dai cosa ti do?
18: Hai paura?
19: Ti do tutta Nena Rosa, Ricky Wale e tutti i figli miei, 3 miliardi in contanti, te li metto io in posta. Eppure in c***o te li metto, guarda se lo vuoi.
16: Leone Veritas.
18: Ti ucciderò, bastardo.
19: Se, stai zitto, Dandalighieri, stai zitto. Oggi abbiamo parlato di Dandalighieri, no?
22: Vado!
18: Hai paura di me, vero?
19: Non ho paura di te, pezzo di cornuto. Ah, ma sai che ho tirato la liquirizia dal c***o tua madre?
18: Quando è che vieni a Sondrio?
19: Oh, quando ne aveva, madonna mia. Abbiamo mangiato tre quintali di liquirizia.
18: Sono sotto casa tua, tra poco salgo. Non ridere perché tra poco ti sgozzerò, vecchio.
19: Dai zitto, cosa vuoi scozzare?
18: Non ho paura di te.
19: Ma che tu non devi aver paura di me. Devi aver paura di quella fogna che c'ha tua madre in mezzo alle gambe.
16: Leone Veritas.
19: Ho sentito un'altra sera al tavolo. Ti ho fatto tutti.
18: Ti ucciderò.
19: Pasqua, ancora il sai.
20: La radio. Alla
2: puttana da Zordon.
18: Ma chi è questo figlio di puttana?
19: Questo è uno che se ti acchiappa,
18: sì?
19: Ti porta a casa sua, ti mette tutta la verdura che c'ha qua al suo negozio, te li schiaffa tutto nel ufficialmente.
18: Ma fate
19: dalle banane alla zucca.
18: Siete due froci, vero?
19: Non siamo due froci, il frocio sarai tu e tutti quelli che stanno vicino a te.
18: Ho sentito che mi imitate in radio, vero?
19: Sì, mi imitate.
18: Fate il maniaco. Io sono il vero maniaco, il vero collezionista.
19: Tu sei il manico del mio c***o, sei tu. Tu non sei il maniaco, ricordi?
18: Vecchio di merda, non sai più dire niente in radio.
19: Tu non sai dire, voi non sapete dire niente. Basta con queste scenette del cazzo. Fate la diretta perché avete rotto le palle.
18: Adesso ti facciamo licenziare.
19: Sì, sei morto tu. Ricordati che tu l'ultimo respiro che farei col mio c***o in bocca.
3: Sei un cretino. Sei un deficiente, sei. Ciao, coglione.
16: Leone Veritas. Tutta la verità, nient'altro che la verità su Leone.

0: Lo Zodi 105.
1: Chiamata per l'unità antibulli. Chiamata per l'unità antibulli.
2: The Rock. La montagna di Game of Thrones. E Shaquille O'Neal. Tre indistruttibili energumeni strafottuti di steroidi che hanno deciso di mettere la loro potenza e la loro virilità al servizio dei più deboli.
1: Al servizio dei più deboli.
2: Insieme nella discutibile unità antibulli.
3: I nostri tre eroi, come al solito, si ritrovano a bordo della loro base stellare a forma di kettlebell per il recupero dalle 7000 flessioni sugli anulari e l'orgia con le madri dei piccoli fan della serie.
4: Guardate che figata, che figata! Questa sono dita!
5: Attenzione, unità antibulli!
6: Su Alessa Lord Faccia!
5: Pazzo Joele, un barbone mattacchione, ha bisogno di voi per un problema di bulli. Fate presto!
7: Ha detto bulli! Andiamo, ragazzi, perché dove ci sono i bulli?
8: C'è l'unità antibulli! Che ne pensi, Shaq?
9: Guarda, onestamente, a me i barboni hanno sempre fatto schifo.
7: Sei un'anima candida, Shaq! Le tue parole sono sempre uno sprone a fare meglio! Il nostro intervento è indispensabile come il filetto del Tampax, altrimenti col cazzo che lo levi!
9: Questa similitudine è oscena!
8: Non possiamo perdere altro tempo! Facciamo presto! Ci muoveremo con i poteri di mio padre Zeus, con i tuoni, i fulmini, cerchi in lega ed altre ficate virili! Attaccatevi al mio scroto e urlate: acido lattico!
6: Acido lattico!
3: Con una raffica di fulmini a forma di pene che squarciano il cielo come un imene, l'unità antibulli atterra nella splendida cornice di Vedano Olona, provincia di Varese.
10: Jingle bells, jingle bells, jingle all the way!
11: Blah, mi fai schifo! Vai a lavorare, miserabile!
7: Eccolo lì! Lo vedete quel barbone puzzone che schifano tutti? È lui che ha bisogno di noi, è lui il piccolo Billy.
10: Avreste qualche spicciolo, ragazzi giganti?
8: Avevi ragione, The Rock, è il piccolo Billy. Dobbiamo aiutarlo, tutti questi passanti lo bullano.
7: Odio vedere quel povero bambino con la barba ubriaco, senza soldi e fetente di urina secca. Se potrei lo allatterei con tutti i miei 9 capezzoli.
9: Se potessi...
7: Sì, lo so che lo faresti anche tu.
9: No, dico, non è italiano se potrei...
8: Hai ragione come sempre, Shaq. Dobbiamo proteggere il piccolo Billy alcolizzato e pisciato da questi bulli. Sei più strategico di Beth, la regina degli scacchi.
7: E stai anche meglio di lei con la frangetta rossa e i tacchi. Ma ora forse dovresti toglierli perché dobbiamo combattere un bullo.
12: Ehi, voi! State lontano da pazzo Joele, che solo a guardarlo vi ruba l'anima e vi attacca tutte le epatiti, anche quelle con l'alfabeto cirillico.
7: Attaccare le epatiti mi sembra una cosa da bulli.
8: Ma sa cos'è ancora più da bulli? Dire che qualcun altro attacca le patiti!
7: Cristo santissimerrimo, hai ragione! Questa stronza voleva ingannarmi con i suoi poteri di strega psichica mentale!
8: Ma i muscoli vincono sempre sul cervello, giusto, Shaq?
9: Beh, vedete, la ragazza non è che abbia proprio tutti i torti...
7: Ottimo lavoro, Shaq! Con queste tue parole arcane mi hai liberato dalla maledizione! Ora spacchiamo questa balla!
8: Facciamo le imposizioni isometriche, così nel frattempo ci alleniamo e mostriamo un ultimo assaggio di paradiso a questa m***a prima di spedirla all'inferno.
12: Oh cielo, che incredibili pettorali. Sento che sto diventando gravida. Com'è possibile?
3: Grazie ad una poderosa ondata di feromoni sprigionata dal sudore dei tre colossi, la lurida bulla rimane incinta di 36 gemelli di pesce spada e non può nemmeno abortire, perché tutti gli ospedali nella zona sono obiettori.
8: Ottimo lavoro, ragazzi! Questa strega con i pesci nella c***a non potrà mai più bullizzare il piccolo Billy!
7: Ben detto, la montagna!
10: Ehi, maciste! Ti scoccerebbe farmi tu una pera, perché mi tremano le mani, non c'entro la vena.
7: Ma certo, piccolo Billy, la frutta fa bene e fa crescere sani e muscolosi come noi.
8: Uè, ma cosa è successo a mia moglie? Siete stati voi? Che caso le avete fatto? Maledetti palestrati!
7: Ehi, la montagna! Se non ricordo male, indicare le persone con il dito è maleducazione.
8: E la maleducazione è da bulli e da figli di puttana.
7: E allora asfaltiamo questo stronzo con le nostre mosse finali. Calcio del mago Donascimento.
8: Potere infinito del cristallo di sale Vanna Marchi.
9: coppino?
3: E con i colpi finali, l'unità antibulli disintegra quel bullo marito di Bulla, le macchine a fianco ed un asilo nido lì nei paraggi.
9: Ecco, piccolo Billy, ora è tutto finito.
13: Shh, Drock, non fiatare, guarda, il piccolo Billy si è addormentato. Non è bello, Shaq?
9: Ma è un tossico di merda.
7: Sì, è vero. Anche a me sembra un angioletto.
13: Guarda, non ha finito di farsi il vaccino. Aspetta, lo aiuto io con quella siringa. Ecco, ecco.
10: Sono in flash overdose.
7: Guardate.
10: Che morte di merda.
7: È diventato blu. Forse sta sognando di essere un puffo.
9: È schiattato di overdose.
8: Torniamo alla base, boys. Stasera dobbiamo riparare le auto a torso nudo con la musica metal. Portale quadricipitale.
2: Unità antibulli.
14: Pronto, buongiorno signora, è Luca Giurato, la trasmissione 1 pomeriggio. Come sta?
15: Come sta? Come sta? Come sta?
16: Merda!
14: Però.
16: Però.

0: superò.
1: Ma lei dica alla gente che deve partecipare a un gioco particolare.
0: Ma vaffanculo, la fango che mi fai a brutegna sulla cipalla così.
1: Però.
2: This is the Zoo.
3: Arrivano dal profondo dello spazio, richiamati da un flebile segnale proveniente dal pianeta Terra, che ha varcato i gran cazzi di Orione e sovrainculato gli anelli di Saturno fino al profondo del buco del culo della galassia sconosciuta. Hanno intenzioni benevole. Cercano un contatto attraverso l'unica lingua che sono riusciti a decifrare grazie al reperimento di alcune audiocassette di un comico dialettale tranese, Leone di Lernia, recuperate dall'immondizia di un venditore abusivo marocchino degli anni Ottanta. La sfiga vuole che il linguaggio sbagliato e volgare e la regione con la quale cercano un contatto sono tragicamente incompatibili. Loro sono i Puglieri.
0: Pronto?
4: Upa! Upaccio di mamma la zoccola!
0: La zoccola di mamma da tante che te murti!
4: Afa! Afa mok!
0: Pronto?
4: Upa!
0: Non so, pupa!
4: Un paccino di mamma?
0: Io mi ho portato il telefono alla polizia e finita canzona.
4: Mangia lo cazzo tu?
0: Capito? Mo mi porto la polizia il telefonino.
4: Afa?
0: Capito?
4: Afa?
0: Porto il telefonino alla polizia.
4: Culo!
0: Culo mamma!
4: Assordo!
0: La puttana di sorda!
4: Ma zoccola di sorda!
0: La mamma e di tutta la razza tua, muo la polizia poi tutta il polino è finita canzone, va bene?
4: Cite!
0: Cite! Cosa che c'è? A che minga u?
4: Cite morte vita!
0: Tende, non l'ho le cuglione, perché oggi è nella giornale data,
4: A mangiare lo cazzo!
0: La puttana mamma!
4: Ah, culo di pepe!
3: I Puglieri.
5: Pronto?
4: Upa!
5: Con chi parlo?
4: Upa, ciordman! Sguardanat! Cazzo!
5: Chi sei?
4: Ngulo! A mamma!
5: Oh, ma c'è la muerta da mamma, ma c'è sei?
4: Lala! Lala!
5: Lala, trina, castind! Ma con chi cazzo parlo?
4: Equo! E curna cade in gabbia.
5: Se ti prendo si devo fare un matrimonio di schiaffi che ti appiedisci faccio sotto tutti i regali.
4: Quel che
5: è? Da merda.
4: Lo fa? Lo fa c'è la bocchina tu?
5: No, è che lo fa fa ma?
4: La morte che ti.
5: La corna che è che tu, china da merda. Bastard.
4: Bazzo che di merda.
5: Ti proprio uno stramurtare, sì.
4: Pepe, sei più?
5: Ti proprio non chi te morse.
4: Guagna! Me! Ma!
5: Bocca mamma!
4: Assorda!
5: Pacciorda mamma!
4: Tu sorda, papà, tu cura! Cazzo, occhio!
5: Mocca te! Ma ci sei?
4: E ci te stramuerte!
5: La morte tu!
4: Ula!
5: Ula mamma!
4: Ula ambasciona!
5: Che mangi tu, le capocchie ragazze!
4: Lo mangi, lo cazzo, tu!
5: Aprimo, so tizio, intollerando, cazzo!
4: Lava!
5: Ma vaffanculo,
4: va! Ah, mamma! Ma va a culo di pecore!
5: Oh, ma sì, normale!
4: Lo mangi, lo so, se si cade! Culo! Mamma, strunz!
5: Mo vuoi dirci, sì, mo!
4: Mo, che tempo fa?
5: Come un cazzo quando fornisci sto fè?
4: Bucchi la mamma!
5: Bucchi la tesoro, se da mamma ti ha preso!
4: Ci dà molto
5: più! E pure da tanto, pure strazzo mi tanto!
4: E quando ne dici?
5: Proprio un picchio una sfogacciola, sì!
4: Di un culo di scimmia!
5: Picchio da can!
4: Buuuu! Ah mamma!
5: Gula sorte da mamma te la tanto!
4: Gula!
5: Gula sorte!
4: Mamma!
5: Gula mamma!
4: A sort.
5: Oh.
4: Becchi. Di epoch.
5: La corna da mamma in processione.
4: L'uomo.
5: La morte tu.
4: Le cuo.
5: La corna che è di.
4: Bravo.
5: Mi vuoi togliere una curiosità, ma sì, normale.
4: Upa.
5: Pocciona da sore.
4: Da mamma, grazie.
5: Beh.
4: Bastard.
5: Trovo.
4: Che giù.
5: Le corna che si fa.
4: Tante cose, eh?
5: Tante cose a te. Pazzini in alla volta, bastard.
4: Upa.
5: Da.
4: Muro.
3: I Puglieri. Primo contatto. Fallito.
6: Radio 105.

0: Tamarri.
1: Ciao merde, oggi siamo ancora a rompere i coglioni a topi del cazzo che fanno gli sgomberi nei solai. Quel debosciato maniaco sessuale di Giovannino ha beccato un francese del cazzo e lo fa a merda, sentiamocelo cazzo. Merda. Pippare. Fica. Buco del culo. Adoro essere volgare senza motivo, tanto cazzo me ne sono una voce sintetica e chi prende denuncia siete voi.
2: Sì.
3: Ciao, senti, devo fare lo sgombro.
2: Pronto, per favore, non ti sento bene, eh?
3: No! Adesso mi senti?
2: Adesso ti sento, sì.
3: Incredibile. Devo sgombrare il garage di mio nonno che adesso va a vivere in Svizzera perché non può più stare in Italia. E ci sono un po' di cose dentro che comunque devi essere una persona seria, una persona che viene, vede certe cose, però deve stare zitta, capito?
2: Sì, ma dov'è questa cantina, magazzino?
3: Siamo a Quarto Giaro noi. Hai capito dov'è?
2: Sì, certo.
3: Come si chiama?
2: Quarto Giaro.
3: Benissimo, perfetto. Ma tu sei francese?
2: Mi sembra di sì.
3: Minchia, sei proprio... cazzo, stai ridendo,
2: sì.
3: Quando puoi venire tu?
2: Adesso sono qua a Novate Milanese.
3: E non me ne frega un cazzo. Praticamente dentro il garage ci sono i miei nonni nei sacchi. Perché poi vendiamo le salme, capito? Tu vieni, prendi le robe. Però mi raccomando, quando prendi il sacco, quello più leggero, quello nero, sulla destra in fondo che c'è mia nonna. Quella con capo, perché la salma magari si può spezzare. Hai capito?
2: Sì, ma come mai? C'è qualcosa di strana?
3: No, non c'è niente di strano, ci sono motorini rubati, c'è anche delle buste di cocaina, poi ci sono le bare, però ci sono i nonni imbalsamati, niente di cose normali, ma una cosa così.
2: Allora, facciamo così, Allora
3: già mi stai facendo girare il cazzo, francese, che ti sento tutto con la lingua a molle, che adesso ti prendo, mica ti uso la lingua per farmi bidare a cazzo, proprio. Che ti stai devi ripigliare, scemo pagliaccio, cazzo di caprice de Dieu.
2: Comunque facciamo così, ci risentiamo e ci organizziamo.
3: Ma un paio di coglioni ci risentiamo. Allora ti dico subito, già che mi sei simpatico non ti faccio fuori. Però quando ti vedo stasera o domani mattina ti do uno di quei calci in faccia, minchia, con la scarpa tesa, così proprio ti spacco il cranio. E poi dopo facciamo il trasloco. Hai capito? Ricordati che c'ho il tuo numero, cioè che ridi su sta minchia, scemo di merda. Ma pensate, ride ancora sto coglione, minchia, ti giuro, zio Caniga, ti userei come... Hai presente il tasto che usano a X Factor? Minchia, ti spacco la testa di...
2: Dai, va bene.
3: Che cazzo di ridi, oh, scemo! Adesso ti giuro, minchia, vado da ferramenta, mi faccio staccare le dita, metto quattro chiodi, minchia, ti sfracello...
2: No, perché è staccarmi la testa non è facile.
3: Ma ti do uno schiaffo. Ma che cazzo ridi, scemo di merda. Ti giuro che adesso ti taglio la testa con le braccia. Proprio faccio una mossa di
2: confusione. No. Perché io
3: sei vulnerabile, te. Sei un super.
2: Sono alto almeno di 2,20 m.
3: Ah, ho capito chi sei. Super testa di cazzo, man. Minchia, ti ho visto al cinema. Ridi.
2: E faccio almeno di 150 kg.
3: Ma succhiami il cazzo, scemo.
2: Perché ti ho detto spaccarmi la testa, però penso che è facile.
3: Ma
2: così.
3: Vai a fa' culo, va. Allora ascolta, adesso con la prendo la mano, la metto nel caminetto un'ora e mezza che si scalda e poi ti taglio in due proprio, come Terminator. Ma che cazzo? La prendo la mano, la metto nel caminetto un'ora e mezza che si scalda e poi ti taglio in due proprio, come Terminator. Ma che cazzo?

0: Sì, sì, sì, sì. Poi ti do i calci nel culo e mica con gli occhi mi fai da abbaglianti, scemo di merda. Ridi, ridi, ridi ancora. Cazzo di francese, va.
1: Ma dai, cazzo.
0: Ma succhi, ma amico.
1: Ascolta, ascolta, facciamo così. Comunque, ascoltami. Allora, domani mattina io provo di passare a vedere le cose.
0: Va bene. Allora, vabbè, ti do, ti mando via SMS l'indirizzo.
1: Ah, ah, l'indirizzo,
0: certo, certo,
1: è
0: per forza. Oh, te lo giuro, guarda che quando, quando arrivi ti do una scarpata in faccia, via, che ti lascio il segno delle timbre proprio. E ridi su sto cazzo. Mamma mia, sei simpatico, va? Non ti ammazzo la famiglia stavolta.
1: No, no, no, tranquillo. Dai, mandami sì, l'indirizzo sì, via SMS, sì, ci vediamo domani.
0: Sì, sì, senti, che numero ti, ti prendo di scarpe da spaccarti sulla faccia?
1: Le scarpe, ah, 44, dai.
0: Ok, mica vado a comprare il Dr. Marti che proprio ti spacco il cranio. Ridi su sta amica. Ciao, scemo. Cosa?
1: Ma ascolta, ma allora, io quello che voglio capire, questa roba...
0: Sì,
1: tu,
0: che sei... Pato.
1: Perché io, allora, ti dico subito, adesso soldi per comprare, perché io di solito non compro.
0: Io pago, ti do i soldi per venire lì. Ti faccio un taglio sulla fronte e ti inserisco le monetine, no? Come un videogioco.
1: Ah, ok.
0: Senti, però facciamo una cosa, dopo che ti ho dato la scarpata in faccia forte,
1: ma dai,
0: ti giri e ti piglio a coltellate nei reni mentre trasporti i mobili.
1: Ma... Ma dai!
0: Minchia, tu dovevi, dovevi nascere quando c'era il Far West. Spaccavi, sparavi a tutti. Senti, facciamo una roba, però mi devi lasciare le chiavi del camion, così ti schiaccio contro il muro.
1: No, questa casa.
0: Ti voglio morto.
1: Niente. Perché il camion costa tanto.
0: Ti voglio morto. Ridi, ridi, ridi, ridi, ridi, che ti piscio sulla bara. Va bene, dai. Vabbè, dai, adesso ti saluto. Ti mando il messaggio, testa di cazzo.
1: Sì, sì, mandami, mandami il messaggio, domani sì, ti
0: sì,
1: vediamo,
0: sì,
1: dai.
0: Sì, sì, va bene, dai. Oh, saluta i parenti perché io domani mattina ti ammazzo poi.
1: Va bene.
0: Ciao, ciao, ciao, ciao, testa di cazzo.
1: Ciao, ciao.
0: Ma non è umano questo.
2: Io l'ho messo a dire.
0: Ti ho detto tutti i modi, ti uccido con coltellate.
2: Cioè, mi avrei messo in perterrito al trasloco. Non gliene fregavo un cazzo.
0: Guarda che noi ti ammazzo.
2: Business is business. Sto morendo.
3: Oddio quanto ho riso, che stronzata.
4: Ecco, anche sto giro non abbiamo concluso un cazzo, ma era scritto nel cielo pieno di merda. Fottetevi.

0: is the zoo, only for you. La Sala Cadula Kitty Sincula Bidi Bibodi Bibu presenta
1: Leone Veritas. Tutta la verità, nient'altro che la verità su Leone.
2: Cerutti, c'è un tuo fan al telefono.
3: Chi è? Pronto?
4: Chi sei?
3: Chi cazzo è, scusi?
4: Ma che cazzo è che parla?
3: Scusi, hai fatto mai la prova col dito nel
4: c***o? A te te l'ho fatto.
3: Chi è questo qua? Da dove arrivi? Da quale satellite?
4: Da Gratosoglio, da Gratosoglio.
3: Ah, ti ho visto.
4: Hai capito chi c***o sono, anch'io ti ho riconosciuto.
3: È
4: questo cornuto, l'uomo più brutto del mondo che ci ha fatto collegare insieme.
3: Stai zitto, mangia. Stai zitto. E ormai tu sei affezionato a quelle cose lì. Fatti insegnare a Mazzolo come si fa a far sparire i cazzi. Ciao, sette bur.
4: Ciao, sette bur. Ciao. A sorte.
5: Shitto sanglangan. Reader. Save the
6: Salve, lei chi è, scusi?
5: Armstrong.
6: Armstrong.
5: Sì? Come on,

0: lei non è di colore, però.
1: Fatto la cazzo.
2: Vado?
3: Ma di là devi fare pezzo di me. Di là, non faccia a me.
2: Vai, ma tu.
0: Cosa? Il genio.
3: Ah, perché ti è morto il gatto Muffi.
2: Gatto Muffi. Dove vai, Leone?
4: Vai tu lì dentro, vai.
2: Dai, no, dai, vai dentro.
0: Dai, vieni dentro, dentro, Leo.
2: Dai, Leone.
4: No, è troppo.
2: Dai.
4: È una merda.
0: Io voglio sapere, il giorno in cui tu morirai, cosa accadrà esattamente?
3: Descrivi. Allora, prima di tutto, Nenna Rosa, sì? Appena vede che io muoio,
0: sì?
3: Va nella casa dove dormo io, nella camera dove dormo io, c'è Gaccia d'Avè.
0: Gaccia d'Avè.
3: Che è un disco.
0: Sì.
3: E allora,
0: ma tu come sarai? Sdraiato sul divano e farei... sto morendo?
3: No. Sì, io muoio io sul letto.
0: Di colpo?
3: Di colpo, perché io devo morire sempre con la farfallina in bocca.
0: Di chi?
3: Di qualche donna.
0: Di tua moglie?
3: No, ma lì vive 30 anni. Lì non muoio mai, figuriamo.
0: Okay.
3: Di una bella ragazza.
0: Sì.
3: Guardando, dico, ah, paradiso mio, come sei bello.
0: Mm.
3: E lì respiro che farà... Io me ne vado, lei rimane ancora così. Mia moglie poi la va a prendere, quella raga la fa scendere,
0: sì.
3: Mi vestono,
0: sì.
3: Mi mettono nella cassa da morto,
0: sì.
3: Appena mi mettono nella cassa da morto, che arrivano i parenti, i figli, tutti quanti, mia moglie mette il disco. Uè, a tutto pugliese, hai capito?
0: Gaccio davvero.
3: Cagaccio avai. Oh, moro.
0: E fino al
3: cimitero, e fino al cimitero,
0: sì.
3: Ci sarà sempre questa musica qua.
0: Sì.
3: Gaccio davvero.
0: Gaccio davvero.
3: E la gente dietro che balla con me. Allora,
0: voce, e tu non puoi ballare, sei morto?
3: No, nella casa da morto farò così. Vedrai che si muoverà la casa da morto. Poi tu ci sarai insieme a me.
0: Sì.
3: Mi terrai la mano e dirai: Leone, arriverò, sto arrivando.
0: Cosa?
3: Mazzoli si sta venendo con te, Leone.
0: Sì. E tu a quel punto cosa fai? Mi tiri dentro?
3: Ti tiro dentro.
0: Sì, ti alzi in piedi.
3: Mi alzo in piedi, sì. Dico al prega morta a spirito, metti a Mazzoli sotto,
0: sì.
3: Ti facciamo un taglio sul culo,
0: sì.
3: Dove esci il bu,
0: ecco,
3: io mi metterò con la faccia sulla tua schiena,
0: sì.
3: Metterò il termometro per vedere se c'è la febbre a 45 e lì l'ultimo respiro ti dirò quant'è. 42, Leone.
0: E morirò con te.
3: E morirai con me.
0: Per i colpi.
3: E verrà la festa nazionale. Alex Peron morirà di soddisfazione. Alberto Az morirà di soddisfazione.
2: Ragazzi,
3: tutti i ragazzi di 105 moriranno.
2: Ti interrompo, Leone, è arrivato il carro funebre, ti aspettano sotto.
3: Ma non è adesso.
2: No, è arrivato adesso. Sotto.
3: Si comincia ad andare tu, perché tu sei già morto.
2: È un batter con le ruote nere.
3: Vai tu adesso, che fai bene alla famiglia.
2: Tu
3: vai
2: tu. Dentro.
3: Non vado dentro lì adesso io, vado in un altro posto.
2: Ma non hai capito? La gente ti vede per strada e fa: ciao, stronzo.
3: No. Se. Adam, dai.

0: Ciao Umbriake, vi vorrei chiedere una sdrenata per la mia ragazza, Ilaria. Vi ascolta da una vita, era da voi al mega evento dei 20 anni di Zoo. Sono innamoratissimo, mi fa impazzire, tette e culo da paura, una gran gnocca napoletana. E lo facevamo ad ogni occasione, ma adesso conviviamo da qualche mese e la routine domestica ha un po' spento la fiamma. È tutto casa, lavoro, spese, dormire. Potete pensarci voi a motivarla e a riaccenderla? Grazie mille, siete dei grandi, Davide.
1: Pronto?
2: Pronto, parlo con Ilaria?
1: Sì?
2: Ciao Ilaria, sono Umbriake dello Zoo di 105.
1: Madonna, non ci credo.
2: Ti è arrivata la telefonata. Ti chiamo perché Davide mi ha mandato un'email e vuole che ti dedico una serenata. La vuoi sentire?
1: Assolutamente.
2: Vai, te la faccio subito.
3: Ilaria, non c'hai le

0: della costa, e se si sente una puzza poi vi fate una doccia e dopo a standufolare.
1: Bravissimo,
0: grazie. Ti è piaciuto, Serenata?
1: Tantissimo.
0: Wow, wow. A me interessa, mi fa piacere, insomma, magari stasera ti riviene di nuovo la voglia, te lo puppi tutto a lui.
1: Mi faccio male.
0: Sì, violentalo proprio a letto, che lui dice, mi ha scritto un email che c'ha proprio voglia, ha sempre tanta voglia. Poi a quanto pare prima vi davate da fare tanto, quindi insomma.
1: È vero, dobbiamo recuperare.
0: Dovete recuperare. Mi fa piacere allora, un'altra missione compiuta. Stasera fuoco e fiamme a letto. Eh?
1: Assolutamente.
0: Ti mando un bacione allora.
1: Un bacione, buonasera a tutti.
0: E salutami quel cornuto di Davide.
1: No, ciao. Ciao.
2: Vuoi dedicare una sderenata alla tua dolce metà? Mandaci un'email con il suo nome all'indirizzo pippopalmieri@105.net.

0: arrivano dal profondo dello spazio, richiamati da un flebile segnale proveniente dal pianeta Terra, che ha varcato i gran cazzi di Orione e sovrainculato gli anelli di Saturno fino al profondo del buco del culo della galassia sconosciuta. Hanno intenzioni benevole. Cercano un contatto attraverso l'unica lingua che sono riusciti a decifrare grazie al reperimento di alcune audiocassette di un comico dialettale tranese, Leone di Lernia, recuperate dall'immondizia di un venditore abusivo marocchino degli anni Ottanta. La sfiga vuole che il linguaggio sbagliato e volgare e la regione con la quale cercano un contatto sono tragicamente incompatibili. Loro sono i Puglieri.
1: Pronto?
2: Upa.
1: Pronto?
2: Upa, c'è una domanda.
1: Che vuoi?
2: Afa.
1: Eh?
2: Afa mocca, ci te srabi. Va, so che domanda.
1: Non si dice così, si dice afa mocca, ci te morto.
2: È viv, pura.
1: No, mort.
2: E
1: vivi, non verbo.
2: Stramort.
1: Non.
2: Gula, barat.
1: Gula, chi te morte, stramorte, catamandano, chi te morte, vive e mort. Così la, ci dice.
2: La trina.
1: Ti devo imparare. Ti devo insegnare tutto.
2: La trina del sol. Azza, che bucne.
1: Quella è l'altra. L'altra stirpe.
2: Mula.
1: Allora se andiamo su quello andiamo a finire a dire tipo mamma ti capisci la becchina lungo mare a bar pucula rotte e aprir, quella è un'altra cosa.
2: Per so sorte basta
1: babbo
2: c'è tu la mangi la cazzo tu
1: fritti arganote e a fettine
2: e fette. Efe? Efe c'è le bocchine.
1: No, e quella è sempre l'altra parte la famiglia. Senti.
2: Gula, a mamma.
1: È stata buona chi te muore.
2: E bimba.
1: Chi te muore del tramo.
2: Ah, ci te stramo.
1: Ciao, voglio.
2: Gula, mamma.
1: Ciao.
2: C'è dove la papa.
0: I Puglieri.
3: Pronto?
2: Upa!
3: Pronto?
2: Upa, c'è un momento con la soccola. La trina del sol.
3: Va a puttana mamma.
2: La soccola mamma.
3: Buona.
2: Mock.
3: Pronto?
2: Mock.
3: Faccia veramente.
2: Mock.
3: Oh, mocca a me.
2: Mocca a so.
3: Mocca a te, scudrocchione.
2: C'è donna?
3: Oh! Ma c'è veramente, oh questo, che fate che?
2: Ma Sufi! Sufi che ci sei!
3: C'è boh! Ma tu sei Francesco!
2: Peppino! Ma fece un bocchino!
3: Io sono Giovanni, non Peppino!
2: Un angelo cazzo tu!
3: Ma è buona tromoria!
2: Muro!
3: C'è cavo!
2: Tramone!
3: C'è sì, un compagno di figli, ma!
2: Vincenzo sta?
3: No, mio padre non c'è!
2: Ah, ah, soccer che do stronzo.
3: Ma c'è la cavacchina,
2: I duce, smamdo.
3: No, guarda, ma c'è veramente questa. Oh, che sta a fare che sto fuori.
2: Buc.
3: La bocchina di sorte.
2: Bocchina di natini.
3: Però, ma... insomma, dici mucho, che cazzo vuoi che sta a fare che, guarda, oh.
2: Mamma.
3: Gula strappo il ciondo sordo che da bucconare bastardo.
2: Ah sì, canetta che c'è se merda.
3: Qua no, ma adesso cosa vuoi? Che me ne sci. E c'è poi che ti un motore appoggiato.
2: Uè, ricchio.
3: A mamet.
2: A so. A
3: tenet. Con il bastardo.
2: Equo.
3: Pronto?
2: Equo, una catana.
3: Ma adesso cosa vuoi? Voleva a tenet, ma voi cinzi, non giuste. Ma c'è un cavacchino.
2: Upa!
3: Ah, ma tu si non ci dona! Si non ci dona di niente!
2: Upa!
3: Upa!
2: Upa! un paccio lo domani perché la so una giacca sbuta
3: su babù guaglio c'è un vecchio che è una vicinza la chiamè poi c'è questo che fa di che ci sentiamo che amaro tucchetto
2: la babù la colore da parte soccolo da mamma
3: mamma
2: basta basta
3: tutta sta lotterei tromo
2: ah amaro
3: è assurdo a te viene tutto arrezzato basta
2: Eme
3: babbo ehi
2: è meglio morto che di
3: una vicinza è molto di sordo da te viene ci va chi una vicinza che a me non muo che a me questo babbo che io me ne esci che tengo un motore appricciato e anetto su sproci ciao ciao
2: mulo mula ciuna
0: i Puglieri primo contatto fallito.
4: Radio 105.
5: Only for you, the zoo. This is the zoo. This is the zoo.
6: È tutto pazzo.
5: This is the zoo. This is the zoo.
6: È perlizia.
5: Vai dai.
2: Tamarri.
7: Oh, merde. Prima che vi ficco le mani addosso, sentite sta stronzata di telefonata, mentre questi due terroni di Massimino e Giovannino cercano un bob per andare in montagna. E poi vi piscio. Dai dai dai dai che sono fatto.
8: Pronto?
9: Pronto?
8: Pronto, ciao! Mi senti?
9: Sì, chi è?
8: Sono Giovannino, ascolta, devo prendere Bob. Per la settimana che vengo a fare lì, devo fermarti Bob per una settimana.
9: Ma a noleggio?
8: Aspetta un attimo. Cosa?
9: A noleggio?
8: Sì, a noleggio.
9: Che cazzo? Oh, oh,
10: oh. Che cazzo urlo?
8: E calma stai. Senti.
9: Bisogna fare un altro numero. 88 48
8: ma vai
9: 45.
8: A... Ma ciucciami il cazzo. Stai brava. Ascolta quello che ti devo... Ma come cazzo parli? Dove cazzo sei? Tedeschia? Sei... Dove sei tu?
9: Ma io sono la Twil, Valle d'Aosta.
8: Minga, fighissimo, minga, sono venuto lì lavoro. Senti un attimo, carogna bastarda. Allora, devo affittare Bob.
9: Sì.
8: Cosa devo fare?
9: Devi fare un altro numero, 88, 48, 45.
8: Aspetta,
10: vai a urlare, che mi stai nervoso.
8: Stai calmo, aspetta che saremo io e mio cugino che dobbiamo venire con i parenti. Abbiamo preso tutto l'albergo lì.
10: Dai, adesso fattissimo.
8: Pieni di soldi. Allora, dammi il numero, canaglia.
9: 48, 45.
8: Aspetta, vai piano. Sai che te la ciuccerei tra la neve proprio.
9: 45.
8: Aspetta che sto a scrivere, stai calma, Vesuvia. Senti, ma ascolta un attimo, ma se andiamo in mezzo alla neve ti pigli accappellate nella schiena, ci stai?
9: Ma è vicino alla funivia al noleggio.
8: Sì, ma io se ti porto anche vicino al noleggio dove c'è la pista.
9: Sì.
8: Ti faccio una ciucciata di tette. Ci facciamo anche la grolla, ti va bene?
9: Va bene, va bene, arrivederci.
8: C'è la figa Yeti te. Pronto?
10: Oh!
8: Bastarda!
10: Canaglia tedescata!
8: Minchia, mi ha fatto venire un ansia che adesso mi devo andare a sciogliere, capito?
10: Mi ha pippato troppo!
9: Quanto mi ha postato?
10: Pronta?
9: Sì, ma non è questo, devi rifarlo.
10: Ma risponde nessuno, è sbagliato.
9: E sono andati a mangiare magari.
8: Il prefisso devi dare, bastarda! Oh!
9: Come?
8: Ciuccia canaglia, il prefisso, cos'è?
10: Anche 0, il prefisso 6. È il numero!
8: Ti devi muovere!
10: Oh!
8: Guarda che servizio di merda! Oh. E poi si lamentano che in montagna non ci va nessuno. Vaffanculo, va!
10: Oh, no, saccagnato! Sono Massimo di quarto, mi serve un bobbo.
11: Scusi?
10: Sì, ti scuso, t'ho perdonato e adesso siamo di nuovo amici. Mi serve un... Sei bobbaio tu?
11: Noleggio sci.
10: Ma io ti ho chiesto se c'hai Bob. Bob?
11: Sì, ne abbiamo.
10: Come sono fazzo? Belli, sono quelli grossi che faccio personaggio sulle piste?
11: Sì, ci stanno anche due persone, sì.
10: Minchia, spacchi. Quanto costa?
11: Allora, al giorno le costa 8 euro.
10: Ma minchia, non è un cazzo. Te ne do 17. Però vieni con me.
11: Rosso con i freni e scivola sulla neve.
10: Che cazzo è l'indovinello? Ah, ho capito, il gabibbo che gli hanno sparato alla schiena. Allora ti do 17 euro per un mese e vieni con me a farti e a scendere le piste. Se no ti spacco. Hai capito, scemo di merda?
11: Va bene, scemo di merda.
10: Adesso arrivi, ti infilo le braccia negli occhi e ti tiro i piedi da dentro.
11: Va bene, dai, vieni.
10: Bastardi di merda, non so perché mi sei stato su cazzo subito, tedescaio del cazzo.
11: Non lo so, ma anche te non è che mi stavi tanto simpatico appena ho risposto, eh.
10: Però adesso vedi che sta cambiando. Voglio di spaccarti un bicchiere di birra in faccia e berti dalla testa proprio.
11: Va bene, va bene, vieni giù che ne parliamo.
10: Bastardo, va bene, spero che congeli. Adesso arrivo lì, mi prendo due bob, uno un piede, uno l'altro, e proprio ti prendo sulla schiena e vado fino a valle per spaccarti contro un albero.
11: Dai, vieni, che ti leggo, ti passo nella macchina insieme agli sci. Ti passo Madonna la mia anche a te.
10: Sai che appena mi vedi ti cadono le dita delle mani dalla paura, proprio rimani solo con i palmi.
11: Basta che mi date una mano a raccoglierle.
10: Bastardo di merda. Va bene, dai, vengo a spaccarti tutto adesso. Sto arrivando,
11: dai, dai, ci vediamo.
10: Madonna, che voglia che c'ho. Sto arrivando, sto arrivando. Prepara i soldi.
11: Ciao.
6: Ma che telefono a te? Te ne do 17, basta che vieni con me sulle piste a spaccare. Ma che cosa vuol dire?
7: E quindi, anche oggi un cazzo. Ma perché non fate eutanasia con 30 grammi nel naso? Vi odio, fogne di merda. Ciao.

0: Lo Zodi 105.
1: Tamarri.
2: Oggi i tamarri faranno arroganza chiamando gli stabilimenti balneari per trovare lettini e ombrelloni.
1: Tamarri.
3: Pronto?
4: Pronto? Sono Massini. Pronto? Di Quarto. Scusa se c'ho il fiatone che ho gonfiato 400 materassini. Sto imbazzendo. Senta, voi siete stabilimento balneare?
3: Sì.
4: Volevo sapere un paio di informazioni perché praticamente ad agosto penso di venire giù a catenare.
3: Ma voi di dove siete?
4: Di Milano.
3: Milano? Ok.
4: Perché faceva differenza?
3: No, chiedevo. Allora, volevate sapere?
4: Capito, però la domanda, cioè non è una domanda normale per un posto di vacanza. Voi chiedete a tutti da dove vengono, siete razzisti?
3: No, per l'accento ho chiesto.
4: Ah, ho capito, perché
3: non per altro.
4: Ah, perché se ero un tamarro del sud non mi facevate venire. Cioè, avete anche ragione, danno fastidio anche a me certi terroni che arrivano tutti scasciati. Diciamo, io non è che arrivo tutto spavato. Volevo sapere una cosa, siccome c'ho la zita Carmela, che è la mia fidanzata, che impazzisce per i gonfiabili, ste minchiate qua. Cioè, da voi si possono portare?
3: No.
4: Questo è un grandissimo problema, cazzo. Ma perché non si può andare in mare con le gonfiabile?
3: No, non si può andare.
4: Materassini, poiane.
3: No, niente materassini, gonfiabili, no.
4: Come mai questa scelta? Se posso chiedere.
3: Sì, ma solo che le passo la responsabile, che si chiede a lei.
4: Ah, capito.
5: Sì, pronto?
4: Pronto, salve, sono Massimo di Quarto. Ho chiamato per avere un paio di informazioni, che volevo fare un salto per il vostro stabilimento balneare quest'estate, no? Allora, siccome ho chiesto alla signorina se, siccome c'ho la mia zia Carmela che è impressionata dai gonfiabili, no? Gli piacciono tipo quella forma di patatine al McDonald's, c'ho la macchina incatastata proprio di sta roba qua, no? Allora, la signorina mi ha detto che non si può andare in spiaggia con i gonfiabili.
3: No, mi dispiace, okay. Sono spiacente, non è possibile.
4: Ok, allora volevo sapere se c'erano altre restrizioni per capire se il posto comunque era giusto oppure magari devo andare da un'altra parte, cioè tipo...
3: Io le consiglio di andare altrove, sì, non penso che sia il posto giusto per lei, no. Perché se ha di queste necessità ovviamente le consiglio di andare con la zia da qualche altro posto.
4: No, si chiama Carmela la zia, la zia significa la ragazza.
3: Ah, la zitta, no, mi scusi, ma non parlo pugliese, sì.
4: No, ma io non sono pugliese, sono di Milano. Cioè, nata e cresciuta
3: Milano,
4: a Milano.
3: Sì, sì, no, infatti è tipico, 100.000.
4: Non ho capito, cosa stai facendo, la simpatia, non ho capito la conversazione che sta portando, non ho capito, ghettizzando, cosa stai facendo? Adesso perché c'ho l'accento del quartiere.
3: Allora, innanzitutto lei perché mi sta dando del tu? Ci conosciamo?
4: Ma che atteggiamento state avendo voi, personaggia? Non ho capito.
3: La ringrazio e le auguro una buona serata.
4: Io no. Io spero veramente che muori, merda! Razzista di merda! Che te lo compro quel posto di merda che vendo, la bamba!
1: Tamarri!
3: Che parla, siamo da voi? Pronto?
6: Pronto?
3: Pronto, chi parla?
6: Ciao, sei su Giovannino, la spiaggia?
3: Sì, sì.
6: È Lido, parla. Lido...
3: Chi sei?
6: È quello.
3: Il numero privato.
6: Ma hai rotto il cazzo, 40 volte mi chiedi chi sei, te l'ho già detto, sono Giovannino. Ancora me lo devi chiedere.
3: Quale Giovannino?
6: Ma che cazzo te ne frega di quale Giovannino? Devi sapere chi sono. Ho chiamato che devo venire in vacanza là per prenotare il bagno e tu mi chiedi chi sei, Giovannino. Non mi conosci, ho chiamato, ho visto il numero, ho bisogno di un'informazione per venire a fare la vacanza quest'estate.
3: Benissimo, dimmi.
6: Luglio-agosto, ce l'hai l'ombrellone con due sdraio?
3: Oh. Sì, con i lettini.
6: Fantastico, fantastico. C'è anche la spiaggia con il bar per mangiare con i bambini.
3: Sì, sì.
6: C'è tutto, ma fate pranzo, cena. Spiegami un po', va, com'è, così almeno capisco.
3: Sia pranzo che a cena, pinza, primi, pesce spada, frittura.
6: Minchia, tutto proprio, fantastico. Quindi sì. Si può pranzare, non è che uno viene e si mangia il panino. C'è il panino, ma volendo c'è anche il primo, il secondo.
3: Certo,
6: senta, per informazione così, adesso più o meno quando andrei a spendere per tutto luglio e tutto agosto due ombrelloni e quattro lettini? Yeah.
3: Allora, l'ombrellone a luglio viene 3
6: mila lire. Stavo ascoltando, 3?
3: C'è qualcosa perché sono fuori, non sono al
6: chiosco. No, ho detto 3, quanto viene? 3?
3: 300 mi sembra, 20, 300, non mi ricordo, 320, 330.
6: Tutto il mese?
3: Il mese di agosto è un altro prezzo, mi sembra 4,30 che viene.
6: Facciamo così, 1000 e siamo a posto, luglio-agosto.
3: Due ombrelloni, 1.000 euro.
6: Due ombrelloni con le sdraio, no? Se no non voglio stare in piedi. Cazzo sto in metropolitana, ho capito. Ce l'hai? Senti, i tettini come sono? Morbidi, normali, sono quelli che ti lasciano i...
3: No, sono le, quelli con la rete.
6: Le parole crociate sulla... sto parlando. Fammi finire, sto parlando. Ho detto, sono quelle che ti lasciano le parole crociate sul corpo o sono lettini di un certo livello?
3: Sono lettini di un certo livello.
6: Va bene, dai. Va bene, va.
3: Ok.
6: Va bene, ho detto! Ok? Segnati il mio nome, così quando vengo sai chi sono. Cosa faccio? Bonifico o pago là?
3: E allora sai che facciamo? Quando vieni?
6: Ecco, ci siamo capiti.
3: Quando
6: dai,
3: vieni mi pare ci siamo... in una
6: allora
3: volta.
6: Segnati il mio nome.
3: Sì, ora me lo segno, dimmi.
6: Giovannino.
3: Sì.
6: A posto.
3: E il cognome?
6: Abbiate Grasso.
3: Grasso?
6: Ma grasso a chi? Ma come cazzo stai? Ma pensate, oh. Ho detto Abbiate Grasso il cognome, no Grasso. Che cazzo mi dai del Grasso?
3: Abbiate Grasso, Abbiate Grasso.
6: Ma cazzo, ma mica che ti ho chiamato, ho detto Grasso, oh. Io porto rispetto alla gente, pensate, mi dai del Grasso. Ma pensate.
3: Ti ho detto Abbiato Grasso, non
6: Abbiate Grasso, non è Abbiato. Allora, Giovannino, Abbiate Grasso, ok?
3: Ok. Arrivederci.
6: Oh. Ma quando vengo giù non ti permettere di dirmi che sono grasso, hai capito?
3: Ok.
6: Bravo, così mi piace. Ciao, con chi ho parlato?
3: Con la signora.
6: Però non ti permettere mai più di dirmi che sono grasso, hai capito? È un'offesa. È un'offesa.
3: Sei magro.
6: Ah, bravo, hai capito? Sono tutto muscoloso, poi vedrai che minchia, sono tutto scolpito, sembra un bova.
3: Ah, meglio di la bova.
6: Sono una roba, tengo un fucile che proprio... Mi tuffo al mare e pesco col cazzo.

0: On Welcome. Lo Zoo di 105.
1: Una lunga vacanza. Ore e ore di silenzio assordante. I dubbi, le perplessità di una vecchia balorda innamorata. La voglia di grattugiare il grilletto e spanare quella bresaola ormai scaduta da anni. Sarebbe stato questo il triste destino della nostra vittima preferita? La donna più ingenua e goloida che il mondo abbia mai ospitato. Siamo crudeli, insensibili, ma non fino a questo punto. Per questo, lo zoo, a rotazione, ha intrattenuto la vecchiaccia veronese con una serie di telefonate che hanno dell'impossibile.
2: Santina e la guerra in Ucraina. Alfio Porticelli e il dottor Truffazzi cercano di convincere Santina a sacrificarsi per porre fine alla guerra.
3: Pronto?
4: Signora, qui base terra!
3: Buonasera, come va?
4: Ah, che bello sentire la sua voce, signora. Quanto mi è mancata.
3: Sì.
4: Mamma mia. Da un po' che non ci sentiamo, ma sa, signora, la guerra qua è un casino. Abbiamo bombardato, sparato, missili. No? La sento malissimo, signora. Deve andare in un posto per prendere il telefono.
3: Sono qua fuori al Poggiolo.
4: Ma magari non può andare in tangenziale? Ho un sacco di robe da raccontarle, ma se non si sente. Sembra la torre di controllo, signora. Signora, la sento malissimo.
3: È il mio compleanno. Faccio 84.
4: 84 anni, una mummia, signora.
3: Grazie mille, Alfio.
4: Sì, come sta, signora? Mi è mancata un sacco. Bene. Mi è mancata tantissimo.
3: Anche io mi manchi tanto, caro.
4: Mi è mancata, come una fistole, come una ragade. Mi è mancata un sacco,
5: Con i problemi.
4: Sì.
3: Sono stanca, dopo caldo, anche tanto caldo, 32 gradi, sai, è caldo a morire qua.
4: Quindi, signora, il 10 di giugno lei compie gli anni di Hammurabi, 84 anni, una mummia.
3: Sì, 84.
4: Pensa. Una mummia diventa, signora, una mummia.
6: Amore, signora, sono Truffazzi.
4: C'è qua anche Truffazzi.
3: Quando mi chiamano, gli digiuno.
4: Sì.
3: Chiamami, digiuno, voglio sentirti.
4: Signora, bisogna comprare un telefono nuovo, perché ogni volta che io la chiamo è sempre spento,
3: lo so, devo prendere uno nuovo.
4: Prenda un Mammut, sono molto belli. Mammut,
3: ecco quello. Sì. Se vuoi prendo quello, dai.
4: Il Mammut senza fili, che è bellissimo.
6: Sì, lo deve portare con un guinzaglio,
4: però bellissimo.
3: Va bene, sentato.
4: Ma mi racconti un po' della sua vita, cosa ha fatto in questi mesi? Vive ancora con col suo compagno? È sola? Cosa fa?
3: Sì, non sono sola, c'è ancora Pietro.
6: Ce lo saluti.
3: Il mio compagno, sì, c'è ancora, mi fa compagnia e dopo anche mi aiuta a fare misteri. Io, lo sai, ho un po' mal di gamba, e allora così mi fa qualcosa, ecco, mi aiuta.
4: Un servo, uno schiavo, insomma, sì, giusto, mi serve.
3: Senti, se te lo vuoi, te lo passo.
4: Dopo, signora, prima voglio sentire un po' lei. Senta, ma com'è finita la roba lì, la questione dei cimiteri? Un casino, ho letto.
7: No, è tutto a posto.
4: Ok. Ma scusa.
7: Ciao, Alfio.
4: Ciao, come stai, Pietro?
7: Io sto bene, dai, faccio un po' di compagnia, tanto faccio gli anni anch'io, adesso a giugno 72.
4: Ma sei più giovane di lei, furbone, eh?
7: Sì, dai.
4: Ti sei scelto la milfona, dai. Bravo, Pietro.
7: ma bisogna trovare anche la gallina vecchia che fa buon brodo, no?
4: Bravo, poi si sa che lei è un fighino, mica da ridere.
7: Andiamo più d'accordo di prima adesso, dai.
4: Oh, meno male. Ma non rubare più i ceri nei cimiteri, però, cazzo.
7: No. Ciao, vabbè, altro che piacere aver sentito, fatti sentire ancora, dai. Faccio Santina.
4: Anche per me, ciao Pietro, un bacio.
7: Pronto?
4: Signora, ma senta, una domanda, ma ficcate?
7: Hai sentito?
4: Ficcate ancora?
7: No, perché non sto tanto bene, sai.
4: Porca miseria.
7: Sì, ho le emorroidi dopo tante miserie che non posso.
4: Signora, le emorroidi sono dietro. Sì. Sono dietro, non davanti.
7: Sì, dietro, sedere, faccio fatica anche a andare di corpo.
4: Immagino, ma dico, ma davanti non si fa più niente?
6: Allora signora.
7: Davanti non posso fare niente perché ormai sono vecchia, ecco.
6: No, signora, guardi, io posso aiutarla. Posso aiutarla, Sassa? Sono Truffazzi.
4: Dottore, dottor Truffazzi, sì.
6: Allora, noi stiamo commercializzando, lei potrebbe essere anche il nostro testimonial, queste vagine da gomito.
7: Noi potremmo
6: mandarle lì un'equipe medica che in circa 24 ore, mani nude, potrebbe metterle una vagina di cadavere su un gomito. In modo che lei possa avere dei rapporti regolari,
4: bello,
6: sessuali.
4: Bello.
6: Lei sarebbe disposta a rischiare la setticemia e la morte?
7: Ne prendo una al giorno.
6: Prende quanti cazzi vuole, sì, una.
4: Sì, un cazzo.
7: Sono pastiglie.
4: No,
6: le mettiamo una ficca su un braccio.
4: Una ficca sul braccio, è bellissimo. Qua a base terra noi ce l'abbiamo tutti. Io ce l'ho in fronte, per esempio. Senta signora, allora io ho invitato qua il dottor Truffazzi perché noi volevamo diciamo assoldarla per una missione per fermare la guerra in corso in Ucraina.
7: Come si fa? Sì, bravo, Ucraina, sì.
2: Riascoltiamo.
7: Ucraina, sì.
6: Allora,
4: come si chiama?
7: Ucraina.
4: Si è proposta Ilona Staller, se la ricorda Cicciolina?
7: Cicciolina
4: ha detto caro presidente Putin, è disposto a smettere di fare la guerra se io le do la ficca? E allora noi di base terra volevamo proporre lei per andare a fare un bel pompino a Putin in cambio della pace.
7: Ho capito.
4: Glielo farebbe un pompino per noi?
7: Sì.
4: Allora signora, se lei è disposta a fare un pochino a Putin per fermare la guerra?
7: Certo, perché no? Basta che fermi la guerra.
4: Allora signora lo dica, ripeta con me. Sì. Vladimir Putin.
7: Come?
4: Vladimir Putin.
7: Ladu Gadu.
4: No, Vladimir Putin.
6: Claudio Merdù.
4: Si metta in una posizione dove prende bene. Deve dire Vladimir Putin.
7: Claudio Merdù.
4: Sì. Sono Santina.
7: Claudio Merdù. Putin.
6: Claudio Budi.
4: Vladimir Putin.
6: Radio Bertini.
4: Sono Santina. Voglio farti un pochino.
7: Che finisce questa guerra, sono Santina.
4: Perfetto, grazie signora.
6: Claudio,
4: grazie.
6: Bertini apprezzerà.
4: Grazie signora, mandiamo il messaggio a Bertini.
5: Radio 105. Lo Zodi 105.
8: Leone Veritas. Tutta la verità, nient'altro che la verità su Leone.
9: Io so che ci sono casini, però sai, sempre quello dicono.
10: Chiudi, Donna, che vuoi
9: dire? Scusami, io so che c'è un casino, amato.
10: Cioè?
9: E che devono cambiare un sacco di cose, però ho 30 anni che mi dicono queste cose. Io può fare 31 anni già che sono qua.
10: Tu invece dello zoo sai qualcosa?
9: So che deve succedere qualche cosa, però.
10: Anche lo zoo?
9: Ma dicono, ma dove?
10: E dimmi cosa?
9: Che devono cambiare, però.
10: Cioè?
9: Che ne so, adesso vai alla profondità.
10: Dai che lo sai, Leo, dimmi la verità.
9: Chi ti ha morto? Devono cambiare perché dici che questo sistema non va più bene.
10: A chi?
9: Alla mafia. Alla mafia. Sì, qui quando hai visto che non c'è più Allora io ti dico,
10: c'è la certezza.
9: Adesso, allora, io ho registrato una cosa su Rai 2 bellissima. Quando andrà in onda, io ti dico, allora,
10: guardala, è andata in onda.
9: No, perché l'hai visto tu, capisci? Cioè, io non ti ho visto, ma se io te lo dico che abbiamo fatto questo, questo e questo, se non va in onda, scusami, adesso mi hanno detto quelli delle Iende.
10: Ma secondo te mandano via qualcuno dallo zoo?
9: Vogliono levare un po' di cose,
10: un po' di persone.
9: Però capisci? Però sono parole. Hai visto tu che ero. Tu che non hai mai visto? Io ne ho visto le Iende, ho visto qua. Ho visto,
10: allora. Ma tu con chi hai parlato? Da chi l'hai saputo?
9: Direttore di Rete 4.
11: Io credo che il popolo civile, come noi siamo, quando si trova di fronte a queste situazioni dovrebbe intervenire e menarli, perché capiscono solo di essere menati.
9: Però va là, sempre questo
12: è il direttore di 4 è il cazzo
9: civile. Perché sa media se. Però dicono, allora, dicono. E dicono, vabbè, cazzo vuoi che dica?

0: Lo Zoo di 105.
1: www.mamazonprime.com. Milioni di prodotti, tranne quello che cerchi tu. Questa settimana metti nel carrello abbigliamento, scarpe e gioielli.
2: Scopa elettrica per Tecnostrega, 128 euro. Super economico, spremi agrumi molto basic, composto da mano in carne e forchetta di precisione, 8 euro. Ninfo, l'aspirapolvere in GPR, che quando succhia emette muguli di... Ninfo, l'aspirapolvere in GPR, che quando succhia emette muguli di piacere, 452 euro. Giacca Ventolin per asmatici, 221 euro. Speciale addio al celibato. Speciale addio al celibato. Tra invisibile. Tra invisibile per amico immaginario che si sposa, 110 euro all'ora.
1: Casa, giardino, fai da te e animali.
2: Felpa con cappuccio di soia in tazza grande, 44 euro. Lavastoviglie elastica, estensibile fino ad un chilometro, 741 euro. Vibratore nunciaco per coppia di lesbiche ninja, 123 euro. Novità, urinerelli, gli acquerelli che si diluiscono con la piscia, 23 euro. Disney Penerentola, scintillante principessa trans che abusa dei topini, 29 euro.
1: Giochi e prima infanzia.
2: Gomma pane più astuccio mortadella per zaino damigiana, 71 euro. Veri verissimi smeraldi impastati a mano, 560 euro l'uno, anche senza glutine. Portaflebo da corsa campestre, 12 euro. Flusso canalizzatore funzionante, così funzionante che lo paghi oggi, ma ti è già arrivato... Così funzionante che lo paghi oggi, ma ti è già arrivato nel 1985. Quindi, se non lo trovi, sono cazzi tuoi, 20.000 dollari. Origami, carta igienica ripiegabile per pulirti il culo con un morbido cigno, 9,99 euro, 6 rotoli.
1: Arredamento interni.
2: Pratico barbecue a tracolla, 111 euro. Tampone orofaringeo per scoprire di che segno sei, 3,60 euro. Lista nozze, tosta cane. Tosta cane, elettrodomestico tradizionale coreano, 184 euro. Porta taglia coca, 98 euro. 2 in 1, 3 in 1, 4 in 1 e 5 in culo. Kit starter pack per amanti del fisting, 89 euro.
1: www.mamazonprime.com. Milioni di prodotti, tranne quello che cerchi tu.

0: Lo Zoo di 105.
1: Tamarri.
2: Oggi i nostri amici tamarri cercheranno di farsi fare il piercing sull'uccello.
1: Tamarri.
3: Pronto?
4: Madonna, chi ho chiamato? Cadaveron. Cosa sei, il nemico di Batman? Senti, Pasqualone, sei quello che spara i chiodi nelle orecchie, piercing, anelli al naso, tumefazioni, robe?
3: Pronto?
4: Guarda che se dici pronto un'altra volta arrivo, ti tiro uno schiaffo così forte che ti levo le P e fai ondo? Sei, oh!
3: Pronto?
4: Oh, sacco di chiodi! Sei quello che spara le orecchine, le cose, gli orecchi?
3: Sì.
4: Volevo chiederti, ma tu è un problema, perché non è che lo devo fare io il piercing all'orecchio, deve farlo il mio cane.
3: Il cane non li faccio piercing io.
4: Ah, cazzo.
3: Va bene.
4: Vabbè, allora lo faccio io, dai. Li fai i capezzoli?
3: Sì.
4: Ah, ho capito. Senti, ma aspetta, perché stavo pensando, perché il capezzolo non l'ho mai fatto, paura di che mi fai male.
3: Non ti faccio male, sentirai un leggero bruciore.
4: Ah, solo bruciore. No, perché minchia, se mi fai male poi io magari non mi controllo, ti porto uno schiaffo che ti stacco la testa, capito?
3: Cioè, addirittura.
4: Io sono abbastanza prepotente, non è che lo faccia apposta, un riflesso condizionato, come sento dolore proprio parte la mano, minchia, tacca moscio, cazzo. Vabbè, io vengo là, dai. Al limite, se magari parte uno schiaffo non ti offendere.
3: Vabbè, ciao.
4: Arrivo, dice. Stai qua.
1: Tamarri.
5: Pronto?
6: Ciao, sei il negozio di piercing?
5: Sì.
6: Fantastico. Senti, quando è che posso venire, se mi puoi dare appuntamento? Che ho abbastanza precarietà nel piercing.
5: È un piercing nuovo che devi fare?
6: No, sì, nuovo, devo farlo nuovo, lo volevo fare nel collo. A destra e a sinistra, sì. Tipo Frankenstein. Hai presente, no?
5: No, cosa vuoi fare?
6: Hai preso? Sì, perché poi ci voglio attaccare. All'inizio non so se devi fare dei buchi, mettere degli anelli, però una volta che si è formato il buco intorno al collo voglio mettere due cose grosse di ferro, che come se fosse Frankenstein. Cioè, lo fai con un ago intero che mi passi da parte a parte, oppure...
5: Dai, non dire cazzate, collo passo con un ago intero.
6: Non lo so, sto chiedendo, non è che... Oh, ma stai calmo, non è che... Cioè, se il tuo lavoro, io
5: Ascolta,
6: non lo so.
5: Tu vieni qua domani mattina alle 10 e vediamo cosa riesco a fare.
6: Ma una volta che li metto nel collo, perché io porto sempre i cani al parco, non è che se c'è un temporale prendo i fulmini.
5: Ciao, ti saluto.
6: Oh, ma stai calmo, non è che ti devi allargare perché fai il tatuaggio, pezza di cogliona. Ma pensate, che cazzo fa sta qua?
1: Tamarri.
5: Sì,
4: pronto? Pronto, sei lo sparacchiodi? Piercing?
5: Sì.
4: Sì, precisissimo. Senti, non ci conosciamo, però ho avuto il tuo numero da uno che ha detto che sei trovato da paura, che sei uno preciso, che fai i lavori fatti bene. Senti, c'è quest'attimo fuggente di un'idea che ci è venuta malata. A me e mio cugino ci siamo fatti sta scommessa, lui ha perso, quindi lo deve fare lui. Praticamente
5: che piercing devi fare?
4: Allora, praticamente non so come sia fattibile. Praticamente gli ho detto che deve fare i piercing ai lati del collo, tipo i bulloni di Frankenstein. Secondo te c'è una roba sotto pelle che si attacca?
5: Ma questi non li faccio io però.
4: Tu cosa fai?
5: Quel genere non li faccio i piercing. Io faccio tutti i piercing, ma tranne quelli là e quello della lingua.
4: Guarda te che fortuna che ho. Li fai tutti tranne quelli che ti ho chiesto io. Tu cosa fai? Fezzi nasi, fezzi capezzoli, fezzi...
5: Tutto quanto, sì.
4: Ma anche i cazzi...
5: Non li faccio.
4: Cazzi, clitori, di tutto, buchi.
5: Sì.
4: Allora aspetta che gli chiedo un attimo. Giovannino, praticamente lui non li fa al collo, no? Allora, visto che sta scommessa la devi pagare per forza, ti faccio bucare il cazzo.
6: Ma non fa male?
4: Non lo so, glielo chiedo.
6: Chiedi un po'.
4: Ma senti, ma fa male a bucare il cazzo?
5: No, vabbè.
6: Perché la mia ragazza c'è...
4: Parlando? Ma che cazzo di comportissimi, cretino? Che sto parlando? Che divento pitbull? Ammazzo di morsi, che cazzo fai?
5: Tu sei mezzo rincoglionito.
4: Che cazzo hai fatto? Che divento pazzissimo, divento.
5: Tu sei scemo proprio.
4: Sai che ti giuro, vengo lì, prendo tutti gli anelli che hai, te li ficco nelle orecchie e proprio ti lancio contro un magnete e poi ti bastardo di merda!
1: Tamarri.
5: Pronto?
6: Oh, sei il piercing?
5: Noi facciamo anche piercing, ma solo il lunedì.
6: Ah, proprio? Solo il lunedì?
5: Sì, ragazzo dei piercing da me viene solo il lunedì.
6: Ah, ok, vabbè, non c'è problema. Senti, un'informazione per i piercing. Quando è che posso venire?
5: Ti sto dicendo solo il lunedì.
6: Ah, lunedì, solo lunedì?
5: Sì.
6: Fa tutto lui? Anche i genitali, tutto?
5: Sì, devi contattare lui direttamente per queste cose.
6: Ho capito,
5: comunque.
6: Perché c'è mio cugino che vorrebbe, interessato a farlo, lo vorrebbe fare sul pene.
4: Però martedì vado.
6: Quindi digli al tipo di farsi trovare. Devi dirgli che deve farsi trovare martedì mattina. Ma frega un cazzo a me che lunedì non c'ha voglia di venire in negozio. Dammi il numero che lo chiamo io.
7: Rilassati, perché
6: ma che cazzo vuoi? Ma che cazzo dica? Ma che cazzo fai?
7: Hai capito? Lui non
6: l'ha. Cosa vuol dire hai capito? Scemo.
7: Hai capito cosa?
6: Dammi il numero. Ma che cazzo vuoi fare, coglione? Fai paura perché fai tatuaggi? Ma che cazzo ti credi di essere? Scemo di merda. Ma pensate, sto cretino.
7: Ma aspetta di prendere l'insulto.
6: Cazzo di ignorante, va. Che apre solo lunedì e dice voglio fare un cazzo, va. Coglione, che cazzo fai? C'hai paura, adesso che hai sentito la potenza. Senti, va. Ci sei ancora? È caduta la linea, Massimino.
4: Ma tanto lunedì non potevo.
6: Vabbè, dai.
4: Ma sai che ti dico, a me il piercing non mi piace.
6: Anche a me. Secondo me ti dovresti fare i capelli un po' più...

0: Lo Zoo di 105.
1: Per più di 30 anni è stato il più feroce sicario della malavita. Finché un giorno un disastroso incidente stradale ha rischiato di mandarlo all'altro mondo. Sopravvissuto per miracolo, ha deciso di aiutare i deboli e di mettersi al servizio del bene per rendere questa città un posto migliore. Il suo nome

0: secondi all'esplosione dell'ordigno.
1: Cazzo, rosso o blu? Quale taglio adesso? Quale cazzo di pilo taglio?
2: Cobra, ci ricevi, passo.
1: Ti ricevo, comando, passo.
0: 50 secondi alla deflagrazione.
2: Contiamo tutti su di te, Cobra. La vita di migliaia di innocenti è nelle tue mani. Ma noi sappiamo che ce la farai.
1: Grazie per la fiducia, comando. Non vi deluderò. Ci vediamo all'uscita.
2: Ma col cazzo, noi stiamo sgommando fuori dai coglioni. Metti che ti sbagli.
1: Ma, comando.
2: Meglio il tuo culo che il mio, Cobra. Sei un eroe. Buona fortuna.
1: Comando.
0: 40 secondi e scoppia tutto.
1: Merda, sono rimasto solo. Ricorda, Cobra. Ricorda la procedura. Il filo rosso induce una carica negativa.
3: Oh, zio!
1: Chi è? Cosa vuole?
3: Com'è? Sei paranoia?
1: Ma che cazzo?
0: 30 secondi e succede un casino.
1: Scusi, non ho tempo. Devo disinnescare questo ordigno. Il palazzo potrebbe esplodere.
3: Vabbè, ma tanto è un palazzo di merda. Puzzano di piscia per fini soffitti.
1: Senta, non mi faccia perdere tempo. Ogni secondo potrebbe essere fatale.
3: Ehi, Rambo! Io dico il rosso, Taglia il rosso, fidati. Lo facevo di lavoro.
1: Ma cosa?
0: 20 secondi e siete merde morte.
1: Senta, se ne vada, ho bisogno di concentrazione. Ci sono migliaia di vite in pericolo.
3: Il rosso, coglione. Ti dico che di lavoro facevo le bombe. Sbrigati.
1: Sì, certo, è rosso.
0: 10 secondi, boom boom boom e ce l'avete nel culo.
1: Giusto, è rosso. E se fosse blu?
3: Oh, taglia quel cazzo di rosso. Se no vengo lì e ti do un calcio in pancia,
1: Fanculo.
0: 5, 4, 3, 2 e mezzo.
1: Ok, taglio 2, rosso.
0: 1.
1: È fatta!
3: Te l'ho detto che lo facevo di lavoro! Bombe!
1: Cazzo, sono un eroe!
2: Ottimo lavoro, Cobra! Ci siamo fidati di lei fin dal primo momento!
1: Grazie, signore!
2: Adesso mi molli che devo chiamare per disdire la sua bara!
3: Ciao, Rambo! Porto fuori i coglioni!
1: Addio! E grazie, buon uomo!
4: Allora, sventato attacco terroristico, cancella! Salvato migliaia di innocenti, cancella!
3: No, cazzo! Devo comprare una gomma, che sbattimento! Eppure ero sicuro che era rosso! Mica che casino essere daltonico,

0: It's 105 only for you.
1: Tamarri.
2: I tamarri hanno deciso di farsi fare un crocefisso con Gesù moderno.
1: Tamarri.
3: Pronto?
4: Pronto?
3: Pronto? Chi parla?
4: Sono Giovannino. Senti, fai i crocefissi te?
3: Con chi parlo, scusi?
4: Ma sto cazzo, parlo con Giovannino sono.
3: Giovannino, ma non... sì.
4: Tu come ti chiami?
3: Ma
4: tu mi hai chiesto il nome, che cazzo fai? Io non te lo posso dare, scusa.
3: Ma scusa, no, ma cosa ha bisogno lei?
4: Di Gesù, sulla croce. Da fare.
3: Sì, abbiamo dei crocefissi.
4: Ho capito, fantastico. Senti, un'informazione, visto che siamo qua, ti faccio la domanda, hai capito?
3: Dimmi.
4: No, vedevo che non rispondevi, aspettavo, sono educato io, faccio la domanda e attendo che uno risponda. Allora, senta, io volevo fare un Gesù su ordinazione. Su ordinazione, ho detto.
3: Sì,
4: hai
3: capito.
4: Hai capito? Non fare lo spavaldo, Che ti sento?
3: Ma scusa, guardi, no, non è il caso che lei parli così, mi dica cosa ha bisogno.
4: Ma stai calmo, che cazzo fai? Mi minacci? Ma sei scemo? Che cazzo fai, coglione?
3: Ma...
4: cioè, che cosa? Come? Ma pensa a te, sto pezzo di cazzo.
1: Tamarri.
5: Sì, pronto? Buongiorno.
6: Ah, donna, che voce importante, che sei un attore.
5: Sì. Fantastico. Mi dica quello.
6: Lei è lo sculturaio della bottega, della situazione?
5: Sì.
6: Praticamente sì. Devo realizzare questo Gesù in una posizione, diciamo, un po' alternativa. Perché devo fare questo dono. E volevo chiedere se voi lavorate con gli stampi oppure create la figura anche da zero.
5: Noi lavoriamo con gli stampi, però se non c'è la forma va fatta la scultura. E le sculture sono, si parla se sono a grandezza naturale, non so che grandezza mi serviva.
6: È una roba che deve stare su un muro grande come un quadro, cioè non lo so.
5: No, perché sì, perché noi possiamo fare soltanto con lo scultore in marmo. E anche un oggetto, una cosa fatta in marmo con le foto che deve, insomma, noi non siamo organizzati per questa cosa qui. Le fanno un polistirolo e dopo, allora
7: dopo si potrebbe fare la forma. Se una cosa che deve essere pesante solo per visione,
5: gli può andare bene anche quello lì.
6: Basta, che sta. Ma asciugati i cazzi, ho capito. Basta, mi hai rotto i coglioni, basta. Cazzo, ridi, sto ridendo, io non ho capito. Ridiamo, su pagliaccio.
5: Va bene, via, la richiamo.
6: Scemo di merda, cazzo, ridi. Allora c'è lo scultore di. Sai che ti mordo adesso? Adesso ti mordo una.
5: Mordi, se vieni qui, ti guarda, se mi mordi.
6: Ti mordo una guancia e ti sputo in faccia la tua barba. Scemo di merda, che sto a parlare.
5: Se mi mordi una guancia, bisogna vedere.
6: Ah, perché sai di merda.
5: Bisogna vedere, perché io sono 100 kg, sai.
6: Buono, minchia, allora dopo ti griglio.
5: Se vieni qui e mi provi a mordere una guancia.
6: Sai che
5: ti guarda.
6: Tutti i chili che pesi mi possono succhiare l'uccello, è pazzesca sta cosa.
5: Davvero?
6: Sì. Ma se, senti, mangia cazzi, dai. Mi hai rotto i coglioni. Non vuoi capire che mi stai asciugando il cazzo? Basta, ma ci sta corretto prima che veramente ti revolvero in giacca. E poi ti attappendate alla croce, capito come stai? Va bene, ciao, bello.
5: Sì.
6: Torna a dimagrire, dai.
5: Sì.
6: Sì, sto cazzo.
1: Tamarri.
3: Pronto?
4: Pronto, buongiorno. Fate i crocefissi voi con Gesù?
3: Sì.
4: Allora le spiego, io vorrei avere su prenotare, diciamo, e farmi fare su misura un Gesù sul crocefisso un po' particolare.
3: Sì.
4: Sai, capito?
3: Deve fare la scultura.
4: Sì, la scultura. Cioè, io stavo pensando, perché a casa noi siamo molto religiosi, no? E visto che anche nostra nonna è molto particolare, un buon artista, volevamo regalargli un crocefisso con Gesù. Magari, che non so, che si fa un selfie o che fa l'ok col dito che sta pescando, perché lei è pescatrice, no? O che gioca a carte così.
3: Gesù Cristo.
4: Sì, Gesù sul crocefisso un po' particolare.
3: Sì.
4: Sai, capito?
3: Deve fare la scultura.
4: Sì, la scultura, cioè volevo.

0: Gesù sul crocefisso, un po' rasta, con gli occhiali, magari col telefono, che sia moderno, capito? Col pollice che ti guarda e ti fa ok, tranquillo che vieni su, ti aspetto, capito? Così anche mia nonna si piglia bene, che già lei poi è una fumatrice, gli piace fumare, quindi ha un Gesù uguale a lei, capito?
1: Gesù Cristo.
0: Sì, è fattibile.
1: Fai così, sì. Mandami un WhatsApp.
0: Questo numero. Faccio io la posizione di Gesù o lo disegno?
1: Sì, fai la posizione, fai un okay. Disegno, fai.
0: Stavo pensando di utilizzare come persona Lenny Kravitz con i capelli rasta che ha il telefono. Perché aspetti un attimo, Massimino. Sulla mano destra, Gesù, cosa gli mettiamo?
2: Una pistola.
0: La pistola si può fare, no?
1: Gesù Cristo.
0: Sì. Pronto?
1: Vabbè, fantastico, vediamo quello che si deve fare.
0: Fantastico. Grazie, è stato gentile, eh?
1: Figuri.
0: Le mando tutto su WhatsApp.
1: Va bene.
0: Ciao grande.
1: Ciao
0: ciao.
2: Branda. Branda, sei statuario, quello che fa statuette, statue.
3: Di cosa bisogna? Noi facciamo statue grandi.
2: Grandi quanto? Perché le. Perché praticamente devo fare. Non la classica, diciamo, iconografia religiosa, no? Dobbiamo fare delle robe abbastanza simpatiche per casa. E devo riprodurre un Gesù che si fa un selfie, un altro che fa ok, uno che saluta.
3: Deve prendere e mandare un'email con la foto indicativa di quello che vuole, lei ti fa un preventivo, si guardano le immagini, cosa in mente, e ti fa un preventivo. Se poi è interessato, prende l'appuntamento dal lunedì al venerdì e parla con il responsabile. Okay.
2: E se io non avessi disponibilità di tecnologie per mandare una mail, come facciamo? Si inceppa il meccanismo.
3: Ha trovato su internet, signora, di pazienza, quindi un'email ce l'ha.
2: No, questo cos'è? È cartomante che legge il futuro delle persone.
3: Buona giornata, la saluto.
2: Che cazzo stai salutando? Che ti sto parlando, ti sto conversando, sto parlando.

0: This is the zoo, only for you.
1: Radio 105.
2: Faccio una musica rapida, underground, come mi viene, musica di me stesso e medesimo, senza pubblicità, in diretta.
0: Lo Zoo di 105.
2: Attacchiamo, va.

0: Certified Zoo, only for you.
1: Yes! Ma hai cambiato culo! Facevi le scorregge dalle vecchie di 60 anni, adesso questa fa le scorregge di quei culattoni. Ah, che
2: Marco,
1: apri, guai, ma hai sentito?
2: Adesso si tira giù le finestre qua.
1: Madonna, mi sembra la trombetta col
2: tic-tac. Allora, non ti distrarre, stiamo registrando.
1: Ma sento la puzza.
3: Hai cambiato culo.
1: Porca puttana.
2: Questo è un bianco.
1: Dai,
2: vai.
1: Vado. Ma no, non ci sei messo la trombetta al culo. Ma non è il tuo culo questo, sei messo la trombetta. Mi fai schifo, ma veramente io non ho parole.
2: Leo, stiamo facendo il film dell'anno.
1: Perché non lo fai quando c'è la... Vai a prendere la telecamera.
2: I tortelli?
1: Boh. Ma no.
2: Comunque belle però, obiettivamente.
4: Lo Zoo di 105.
1: Oh.

for takeoff. Yeah. I've been

0: Fabio Lisei è una testa di cazzo? Mauricio, can you hear me? This is your ATC frequency. Comunismo una merda. Yes, you are ready for launch.
1: Center maintain 2000, I got strong clear.
2: Sono trascorsi più di 30 anni dall'ultima missione e il leggendario ufficiale della Marina Pete Mavericchia Mitchell è il nuovo istruttore della scuola di piloti Top Gun.

0: Bene, benissimo, miei giovani succulenti cadetti. Chi di voi sa dirmi qual è la differenza fra un pilota normale e un Top Gun come il sottoscritto?
1: Che un pilota Top Gun è molto, molto più etero?
0: Ecco, brava. Ora che hai detto la tua cazzata, perché non ti levi dal cazzo e vai a farti inchiodare il culo da un pesce spada, bellezza?
1: Mi ha chiamato bellezza, non ci sono dubbi, è innamorato di me.
2: Guarda, io so, cioè, se lui non... io un giro di pennello te lo do, se vuoi, un attimo,
3: E che sei cinghiale tu? Sei cinghiale?
2: No, pensavo di...
1: Pittore?
2: No, pensavo di fare quello che nel film si mette così a litigare.
3: Uè, Monè! Posa la tavolozza, non rompere i coglioni.
2: Ma scusi, lei non era romano?
3: Porca troia, è vero! Cazzo, e come mai ho parlato milanese?
0: Cadetto Rooster, tu dovresti saperlo, visto che sei figlio d'arte. Qual è la differenza fra un Top Gun e un pilota normale?
4: Lo so io, signore, che il pilota Top Gun può provocare la morte del suo copilota e farla franca!
5: Ancora con sta storia che ho ammazzato tuo padre, una volta sola! Fossero 3, 4, 5, capisco, ma l'ho ucciso una volta sola, che sarà mai?
0: Ti propongo un patto, se tu mi perdoni una volta per tutte, stasera ti permetterò di leccarmi i coglioni, eh? Che ne dici? Affare fatto?
4: Certo che no, negativo, signore! Che proposta è? Leccarle i coglioni è l'ultima cosa al mondo che vorrei fare in questo momento e in generale in qualsiasi momento della mia esistenza!
1: Mi offro io, mi offro volontaria, scelga me! Vorrei tanto leccarle i coglioni, signore!
0: Zitta, monca di cazzo! Rooster, tu mi sottovaluti. Entro il tramonto mi leccherai i coglioni. È una promessa. O giuro su tuo padre che non prenderò più un salame nel buco del c***o fino alla settimana prossima.
1: Quanto è etero?
2: No, scusa un attimo se intervengo, però, cioè, si ficca il salame in culo, non è etero.
3: È salumiere. Say it was the right
6: time. Okay, they look like they're at the 9,000.
7: Starboard 30 degrees, the other side.
4: Signore, chiedo perdono, ma dove ci stiamo recando così rapidamente?
0: Devi mettere le mani davanti alla faccia, se no non si capisce che siamo su un aereo, coglioni.
4: Ah, mi scusi, pensavo di dover fare la lettera Y. Tutte le volte me ne chiede una diversa di questo cazzo di YMCA. Ecco la M.
8: Signore, dove stiamo andando che così veloci?
0: Te l'ho detto, chiappette baffute. Stiamo facendo un giro di ricognizione.
4: Ricognizione un cazzo? Siamo praticamente in Alaska.
9: Torre di controllo ad Aquila Slabbrata, torre di controllo ad Aquila Slabbrata. Attenzione, state per invadere lo spazio aereo giapponese. Ripeto, state per invadere lo spazio aereo giapponese.
0: Aquila Slabbrata, torre di controllo. Non riceveva male. Ti dare il culo. Spada in culo. Pezzo.
4: Signore, ci sono due caccia giapponesi dietro di noi.
0: Me ne sono accorto, Rooster. Me ne sono accorto.
10: E male tu, per male.
0: Stop, fermare voi.
2: No, ma ci hanno detto di fare...
3: Ma vi siete tirati l'occhio con lo scotch? No, l'occhio con lo scotch no, ma la povertà di questa roba.
11: Ascolto, sono italiano, buco di culo, ti faccio adesso sparo, mister. In culo a te, pilota americano de merda.
9: Torre di controllo ad Aquila Slabbrata, la marina giapponese richiede che usciate immediatamente dal loro spazio aereo, altrimenti saranno costretti ad abbattervi.
0: Hai sentito, Rooster? Se non usciamo dallo spazio aereo giapponese, ci prenderanno a missilate nel culo.
4: Sì che ho sentito, mica sono sordo, ma è lei che sta pilotando, non io.
11: Cazzo, dai che fico cazzo in culo. Togliono i giapponesi, cazzo piccolo, ma molto duro. Dai, sposta buoni da cazzo.
2: È bravo sto attore che fa il giapponese.
12: Si può chiedere l'autografo, visto che è la prima volta che sto su un set?
2: Li fai i poster?
12: Dopo la scena chiedete il cazzo che volete, va bene? Vi mettete in fila con l'arte e fate pure il selfo, va bene? Dai, vai, dai corbucio di culo, vai!
0: Li senti? Si stanno avvicinando! Vuoi che ci prendano a missilate nel culo? Vuoi morire, Rooster?
4: No, negativo! Non voglio morire, voglio vivere! La prego, signore, torniamo indietro!
0: Va bene, torneremo indietro dopo che tu mi avrai leccato le palle, Rooster.
4: Ma vada per il cazzo, non ci penso nemmeno!
13: E va bene, allora di le due ultime preghiere, perché io non torno indietro se non mi lecchi le palline.
11: Oh, suca cazzi, dai, adesso noi sparare e voi non tornare indietro, io fico cazzi culo. Fuoco!
14: Signore, non so per quale motivo, ma improvvisamente comincio a capire il giapponese senza averlo studiato. Ah, merda, merda, merda, merda! Mi sparano! Mi stanno sparando!
13: Un vero peccato che debba finire tutto così, vero Rooster? Invece basterebbe soltanto una leccatina di palle e...
14: Va bene, signore! Le leccherò i coglioni, va bene?
13: Oh, molto bene, forza! Dacci sotto! Oh, oh! Sei anche più bravo di tuo padre! Oh, oh.
1: Troppo etero!
11: Uè, soci, all you can eat! Qui, soci, all you can eat! Vedo aereo americano con uomo che succhia cazzo a altro uomo. Come chiamare noi il nostro paese?
15: Tasio, Tasio Seiko, Itachi.
12: Oh, Itachi tu, state zitto, ma hai rotto il cazzo.
11: Qui torrete controllo, loro essere ricchione, non conoscere noi ricchioni il nostro paese.
12: Sì, comunque sto fatto che in Giappone non ci stanno i ricchioni che hanno pure la bandiera a forma di bucio del culo infiammato, scusa, non regge proprio,
2: Ma no, quella è la capitale delle emorroidi.
12: Pure geografo adesso.

0: Lo Zoo di 105.
1: Tamarri.
2: Oggi quei due decelebrati dei tamarri sono alla ricerca di bomboniere da fare a pezzi per un matrimonio di terroni. Che bestie del cazzo.
1: Tamarri.
3: Anzi, come dica?
4: Hai capito?
3: Pronto?
4: Mi sente? Che la sento strana, in viva voce? C'è l'eco, c'è l'eco.
5: Sta cagando.
4: Non so, signora, io non capisco come parla lei. È il negozio delle bomboniere, robe per gli sposi.
3: Un attimino solo, che la sento malissimo.
4: Mi sente malissimo, così come mi sente?
3: Molto lontano, un attimino solo.
4: È che ci sono delle interferenze.
3: Mi sente?
4: Io la sento, lei?
3: Ok, la voce è un po' bassa, sento, vabbè, mi dica.
4: Succhiamento di pancia, proprio succhiatina, proprio. Mi sente, signora?
3: Sì.
4: Ma adesso mi sente?
3: La sento.
4: Ho capito, ma non è che possa stare un'ora al telefono, mi sente o non mi sente. Allora, le parlo, poi lei mi dica se capisce, va bene?
3: Ok.
4: Bastante di merda! Hai capito? Non va la telefonata,
5: no,
4: non va.
5: Secondo
4: non
5: me,
4: va.
5: Però ti ha capito.
4: No, secondo me no.
5: Secondo me sì.
1: Tamarri.
6: Buongiorno, sono Angela.
5: Angela, sono Massimi di Quarto.
6: Prego.
5: Fallo, tranquillo. Immagino che la religiosità sia insita nel tuo cuore. Però se lo devi fare adesso, posso fare prima la telefonata? Hai finito?
6: Pronto?
5: Sì, sono Massimi di Quarto. Bombonaria? Bomboniere?
6: Bomboniere? Ma no, non capisco.
5: Lo immaginavo. Ma secondo me a quel punto, quando hai deciso di smettere l'elementare, ti sparavi anche le medie, tanto eri proprio sul pezzo e ti finivi gli altri 3 anni di studi, capito? Sono Massimi di Quarto, ignorant. Hai capito?
6: Ma vaffanculo.
5: Oh, ignorante di merda. Sta cazzo fai? Mi servono le bomboniere. Ma guarda sta sciacalla.
1: Tamarri.
6: Pronto?
4: Pronto? No, sin dopo non ho capito che stavo parlando con interloquendo con una signora. Senta, buongiorno signora, senta l'informazione. Io mi devo occupare del matrimonio di mio cognato.
3: Sì, mi dica.
4: Allora, le spiego, noi volevamo delle bomboniere che a fine pranzo, no? Che il pranzo inizia tipo a mezzogiorno e finiamo alle 7 di sera.
3: Sì.
4: Alla fine vogliamo un oggetto da poter rompere, perché la nostra usanza della famiglia è spaccare le cose belle, capito?
3: Ah,
4: quindi benissimo. Ci voleva un oggetto spaccabile, capito? Che sia di ceramica.
3: Certo, ci sono oggetti di ceramica.
4: Bellissimo. Lei, qual è l'oggetto che mi può consigliare a spaccare? Che stia bene nella mano, tipo che sia a forma di palla, una bomba, una cosa del genere. Perché comunque nella famiglia siamo un po' così, no?
3: Guardi, io adesso così.
4: Cosa devo guardare?
3: Lei è latina?
4: Sì. Sì, dove mi ha detto lei?
3: Come dove gli ho detto io, scusi?
4: Mi ha chiesto se sono a Latina.
3: Sì, benissimo,
4: sono
3: se
4: là.
3: Lei è a Latina, sì. Ha occasione di venire al negozio, io posso farle vedere gli articoli che ho.
4: Lo so, però solo che adesso sto sotterrando mio zio e non riesco a venire.
3: Va bene, venga quando vuole allora, non si preoccupi.
4: Fino a che ora fino a che ora possiamo venire? Perché vengo con tutto a
3: palla.
4: Ma c'è spazio? Perché noi veniamo diretta. Perché ogni invitato se la vuole scegliere. Saremo in 400.
3: Vabbè, ma che ci sta prendendo per il culo?
6: Scusi, ci sta prendendo per il culo?
4: No, perché se volevo prendere per il culo dicevo magari una barzelletta. Devo venire a fare a comprare. Non è che io la mattina
6: devono venire a scegliere un oggetto differente da poter spaccare.
4: Ma non ho capito niente di quello che sta interloquendo col suo linguaggio così meridionale. Non ho capito.
6: Allora, lei mi spieghi meglio che cosa vuole.
4: Allora, ma l'ho spiegato alla signora. Innanzitutto, proprio stai calma che... Avrei bisogno, gentilmente ovviamente, parlando così, perché io sono uno galante, un uomo che rispetta le cose.
3: Sì.
4: Che bello. Le bomboniere. Hai capito? Mi servono bomboniere da comprare e da rompere durante, diciamo, l'evento del matrimonio. E la signora con cui parlavo prima, molto gentile ovviamente, non come lei che è una gaffona di merda, mi ha detto che ci sono. Vabbè, va. Senti, è stato un piacere. È stata gentile, eh? Merda!
1: Tamarri.
7: Esisto, buongiorno.
8: Satanas.
5: Madonna, che voce da Satana. Sono Massimi di Quarto, Satans. Senti, Belzebù, tu c'hai le bomboniere?
7: Sì.
5: Perfettissimo, proprio. Devo fare un matrimonio di meridionali, no? Mi servono 300-400 bomboniere. Però abbiamo l'esigenza di farle, diciamo, non da catalogo. Tu sei uno di quelli che riesce ad accontentare i desideri di un mezzo balordo così al volo?
7: Di che cosa però? Che ho
5: allora
7: detto?
5: Ti spiego, siccome quello che si sposa è un mezzo malandrino, no? Lui c'ha tutte ste fisse perché negli anni 80 faceva gli assalti ai portavalori. E allora lui voleva praticamente ste bomboniere a forma di granata.
7: No, guarda, questo qua purtroppo non ce l'abbiamo.
5: Non c'è qualcosa che si scascia al lancio? Qualcosa che si può essere...
7: Ma no, perché praticamente abbiamo o scatolette in plexi o... Cioè, però quelle non è che si rompono, capito? Già non è...
5: Scassolette in plexi? Cosa hai detto? Non ho capito. Cos'è sono le scassolette?
7: No, sono delle scatolette, ma quelle non vanno bene per il lancio.
5: Che cazzo di bomboniere è, scusa, la scatola? Che bomboniere è la scatola?
7: Una scatola di plastica, come te la posso dire?
5: Ah, ho capito. Cioè, praticamente di una povertà quasi imbarazzata.
7: Bravo.
5: Una roba di una tristezza, roba da sposa in lacrime che lascia il matrimonio, una roba brutta.
7: Capito.
5: Cos'è la cosa che va per la maggiore come bomboniera?
7: Il problema è quello, cioè se tu vuoi tenere il tema non lo riesci a mantenere.
5: Ma non c'è qualcosa da malandrino, da mezzo ladro degli anni 80?
7: No,
5: pistole,
7: c'è
5: robe.
7: Cioè, capito, è tutto roba, come ti posso dire, profumatori, roba per la casa, cioè candele, cioè queste cose qua, capito?
5: Cazzo, mi spiace perché volevo darti quei quattro quattrini per sollevarti la giornata, no? Che capisco che sento la bomboniera.
7: Io ti ringrazio del pensiero.
5: Non è che uno si alza la mattina e va a ordinare un Mercedes nel settore, insomma.
7: Capito? No, vabbè, lo so. Ma ci mancherebbe, ogni picca giova, quindi va benissimo.
5: Non ho capito cosa hai detto, scusa.
7: No, ogni cosa va bene, capito? Anche un euro è sempre un euro.
5: Sopravviviamo, dici tu.
7: Sopravviviamo, capito? Quello è la cosa. Che credimi, non è che non te lo voglio. Cioè non ti voglio
5: perché non sei mica così pazzo che sta parlando. Ho capito, non è che lo so, capisco che hai capito la pesantezza della situazione, quindi vorresti tanto ingassare. E va bene, dai. Ma senti, ma se ti do 100 euro te lo fai tirare uno schiaffo?
7: Vabbè, dai, buona giornata.
5: 200? Oh, guarda che sono serio. Pronto? Ah, guarda te, uno ti vuole regalare dei soldi.
8: Minchia paura, panico, panico, panico, paura. Oh, come on. Paura.
9: Radio 105.

0: il mondo tace. The 105 Zoo.
1: Per più di 30 anni è stato il più feroce sicario della malavita. Finché un giorno un disastroso incidente stradale ha rischiato di mandarlo all'altro mondo. Sopravvissuto per miracolo, ha deciso di aiutare i deboli e di mettersi al servizio del bene per rendere questa città un posto migliore. Il suo nome è il Caimano. Il Caimano.
2: Aiuto! Aiuto! Aiuto!
3: Ma che cazzo gridi? Che cazzo corri? Che cazzo spingi?
2: Mi aiuti, la prego, mi aiuti!
3: Sì, però, stai calmo, Flash, che mi stai ansiando come un calabrone sulla cappella.
2: Mi ascolti, degli uomini mi seguono, vogliono rapinarmi.
3: Quanto c'hai in tasca, furetto?
2: Circa 5.000 euro in contanti.
3: Minchia, per 5.000 euro ti seguivo anch'io pagaiando sul carretto dei mutilati.
2: Oh, cielo, è un malvivente anche lei.
3: Ex malvivente, diciamo. Ma ora sono al servizio del bene, eh?
2: Allora mi aiuti!
3: E certo che l'aiuto, mister!
2: Quegli uomini sono armati!
3: Ecco il cazzo che t'aiuto, mister!
2: Ma come?
3: Mi dispiace, pistola! Io sono contrario all'uso delle armi! Ho fatto un voto, love and peace!
2: Ma quegli uomini mi uccideranno!
3: Mica che sciampo i coglioni, oh! Va bene, dai, dammi i soldi, te li tengo io!
2: Ma è pazzo! Come pensa che potrai mai fidarmi di una persona?
3: Ma dai che stanno arrivando, asino del presepe, ci penso io! Tu vai a nasconderti dietro quella macchina lì!
2: E va bene! Venga, la prego, non mi tradisca!
3: Vai, vai, sbrigati, palle mosce! Entra nella tana, sto cazzo di marmotta bipede!
4: Ehi, stronzo! Hai visto passare di corsa un coglione in giacca e cravatta?
3: Sì, è nascosto dietro quella macchina lì!
2: Allora sei un figlio di puttana!
4: Pestiamolo forte, ragazzi!
2: Aia, aia, aia, aia, aia, aia, aia, aia, aia!
4: Prendetegli il portafoglio!
5: Merda, capo, è pulito!
4: Sto barbone di merda!
2: Aia!
4: Fanculo! Squagliamoci!
3: Addio ragazzi! Il crimine non paga, cambiate vita! Hai visto, mister? Cosa t'avevo detto? Oh, se non c'ero io che te li tenevo! Col cazzo che c'avevi i soldi per rifarti i denti adesso! Tieni! Non li spendere tutti però, eh! Sì, tranquillo! Non mi ringraziare! Te l'ho detto che servo il bene! Allora, salvato sconosciuto da crack finanziario, cancella! Diffuso la cultura della non violenza, cancella. Porca troia, ma Gandhi quanto me lo suca.

0: Lo Zoo di 105.
1: Tamarri. I nostri meridionali milanesi vogliono fare un record. Vogliono farsi fare un pattino da 20 posti per andare sull'isola d'Elba partendo dalla Toscana. Sentiamo cosa combineranno sti pazzi bastardi.
2: Tamarri.
3: Pronto?
4: Mi dica.
3: Signora, senta un attimo, un'informazione. Voi fate i... come si chiamano? I pedalò per il mare?
4: Campiamo, sì.
3: Ah, ok, volevo un'informazione, se posso farle...
4: Ascolti, la interrompo.
3: Ma che cazzo fai?
4: Chi si occupa di questo?
3: Sì, ma non ho finito la domanda. Ma non me ne fra...
4: Ma...
3: ti succhio proprio la pancia forte.
4: A parte essere presi, mi occupo di un altro settore.
3: Dai.
4: Quindi non posso esserle utile. Va bene,
3: quindi non posso parlare con... sto parlando. Ma che cazzo fai, cogliona? Ma pensate,
2: Tamarri.
5: Sì?
3: Pronto?
5: Chi è?
3: Sono Giovannino. Senta, l'azienda che fa i pattini?
5: Sì.
3: Benissimo, buongiorno, salve, senta, mi sono già presentato? Mi ricordo.
5: Hai detto che sei Giovannino, ma non ti conosco.
3: Benissimo, allora ho trovato il numero online, perché le spiego, io ho bisogno di capire se voi progettate e costruite i pattini per il mare.
5: Noi è 53 anni che facciamo questo lavoro.
3: Senta, un'informazione, le spiego perché noi siamo dei ragazzi di una certa età, diciamo abbastanza giovani, che facciamo YouTube, presente quelli che fanno i video su YouTube, no?
5: Sì.
3: Ecco, e noi dovremmo fare un video dove partiamo dalla Toscana e dobbiamo andare fino all'isola d'Elba col pattino. E quindi vogliamo un pattino lungo, tipo magari a destra 10 e a sinistra 10 ragazzi. Col tavolino, coi pedali, la panca centrale, perché dopo un po', mentre pedaliamo, ci facciamo le pippate, così ci carichiamo e andiamo ancora più forte. Si può fare? Quindi?
5: Quindi, detta così...
3: Quanto può venire a costare un po'? Testa
5: di
3: cazzo.
5: Non è una cosa di facile realizzazione. Cioè, bisogna fare uno sviluppo, sì, una progettazione, una proiezione, sì, un'analisi di costi e poi si passa alla fase realizzativa.
3: Fantastico, lei mi ha veramente colpito al cuore. Senta, i colori si possono scegliere, tipo nero, giallo...
5: È l'ultimo problema. Il problema è se avete voglia di fischiare, perché
3: dai,
5: fare una cosa del genere...
3: sul buco del...
5: fare... un modello in polistirolo fresato,
3: sì, sì,
5: e poi dopo gli va fatto tutti i suoi rinforzi, gli va, sì, fatto sopra la resina.
3: Sai che mi serve? Quanto costa?
5: Sì.
3: Quanto, mi dica un prezzo approssimativamente.
5: Cioè, quindi sedute, tutti seduti con i pedali.
3: Sì.
5: Allora, io ti lascio questo numero qua.
3: Perché?
5: Allora, che è Paolo Gionardo, è il progettista, no, con quale collaboro.
3: Ho capito, ma lei più o meno mi sa dire un po'. Ma mi devi dire il prezzo!
5: Il prezzo per fare un giochino del genere, dire 30.000 euro può essere troppo, può essere poco.
3: Ma ci possiamo stare così, 30.000, anche 35. Noi abbiamo un budget di 50.000, ecco.
5: Allora, tu fai così, guarda.
3: 50.000, sì, ho detto, eh.
5: Allora, tu parla con questo numero qua.
3: Ho detto 50.000, non è che...
5: Ma, cioè, sì, nella nautica 50.000 euro non è che hai detto tanto.
3: No, ho capito, però, cioè, per un pattino, nel senso che... ho capito, ma hai cagato i coglioni, ma hai rotto il cazzo, hai capito? Ti ho detto 50.000 euro, va bene, dai, non superiamo quella cifra.
5: Scusami, Giovannino.
3: Dai, mi dica.
5: Come hai detto che ti chiami?
3: Giovannino.
5: Giovannino,
3: d'abbiate grasso.
5: Nella nautica, sì, qual è il problema? Che farne uno costa,
3: ho
5: molto,
3: capito.
5: Poi dopo se ce ne, sì, possono da fare delle altre.
3: Ho capito, ma a me di quello che mi sta dicendo non me ne frega un cazzo. Le sto dicendo, 50.000 euro ci stiamo dentro.
5: Allora,
3: rispondimi sì o no. Ma non
5: qua
3: mi segni un cazzo, mi devi dire sì o no. Se mi dici sì, poi mi segno il numero, capito? Pezzo di coglione.
5: Cazzo
3: fa.
5: Però qui
3: non è che ti devi allargare perché fai i pattini, hai capito? Ma non me ne frega un cazzo che sei il mago di Oz, hai capito, coglione? Cazzo coglione! Basta, vero ti cazzo! 50.000 euro va bene? Chiudiamola là, 50.000 più o meno.
5: E me le pippo tutti.
3: Va bene, dai, senti, allora rimaniamo. Basta.
5: In terreno facciamo un solo.
3: Sì, basta adesso, basta. Il tuo tempo è finito, Rachel Welch. Ci vediamo, ti saluto.
5: Che... oh, ragazzi, fate bravi, mi raccomando.
3: Sì. Ti chiamo io per così vi organizziamo
5: va
3: tutta
5: bene,
3: la roba.
5: Okay.
3: La trasferta. Ciao, grande. Sei numero uno.
5: Ciao,
3: Casadei, grande.
6: Yeah, bravo, hai trovato il personaggio. Questo si nasca la nasca.
3: Mamma, ce lo spacchiamo tutto.
6: Gli portiamo quattro pezzi, fa un infarto e gli facciamo l'azienda.
3: Pinghia.
2: Tamarri.
7: Buongiorno.
6: Sì, sono Massimino di Quarto. Sì, beh, voi, una domanda, voi fate...
7: Non la sento.
6: Mi sente adesso?
7: Mi dica.
6: Voi producete i cazzalò, come si chiamano, i pedalò, quelli che vanno nelle barche?
7: Sì.
6: Sì. Senta, noi abbiamo, adesso so che sembriamo degli scasciati, ma noi in realtà siamo due persone di una famosità impressionante in rete, no? Su YouTube. E volevamo chiederci una cosa: siccome vogliamo fare questo record impressionante, vorremmo produrre per noi, pagando ovviamente quello che bisogna cashare, non è un problema, la charge proprio come un pazzo. Volevamo produrre un pedalò che avesse, perché da quello che so io hanno soltanto due monopedale, no? Per una fila sola. È possibile produrli con 18 pedali?
7: Il nostro tipo che ha i nostri pedali, però quello che chiede lei.
6: Beh, se produceva quello di un altro, oddio, è un casino. Lei, sto parlando,
7: questo dovrà
6: sto parlando,
7: parlare col suo parlando, tecnico, con i suoi ingegneri.
6: Sto parlando. Sì, no,
7: noi
6: capito.
7: Non possiamo
6: sto
7: parlando, dare queste
6: sto parlando
7: risposte,
6: anch'io.
7: Capito?
6: Allora parliamo in due. Allora,
7: sì, no, noi non okay, siamo,
6: capito,
7: noi
6: ci sovrapponiamo continuamente, stiamo andando avanti così.
7: Abbiamo anche dei modelli nuovi, saranno sempre su quella.
6: Sopra l'altro, manco mi stai ascoltando, ti rendi conto che situazione si è creata, che io parlo. Sì, l'ho capito.
7: Non so rispondere, capito? Che senta proprio no, con un...
6: No, io la sento che invece sa rispondere fare, benissimo, fare, non si ferma, va bene, mi faccio un pippotto mentre parlo.
7: Che fare con un ingegnere, qualcuno tecnico, insomma, che progetti tutto,
6: così,
7: se è una cosa che può essere possibile. Ragazzi, anche che ci siano già nello specie, così, con tante pedalate,
6: capito? Ma accendo un cucciotto.
7: Però io non...
6: Swat faccio,
7: non lo so aiutare.
6: Lo swat faccio anche. Va bene, e quindi la situazione è rimasta abbastanza ingangrenita di lei che parte per una tangente, io sono dall'altra parte proprio incredibile.
7: Eh sì,
6: ormai è così la situazione. Ma le ripropongo di nuovo la domanda, ma è possibile realizzare questa cosa?
7: Come le ho detto prima, io non ne so rispondere.
6: La stavo ascoltando.
7: Io le rispondo poi adesso perché sono già in pausa pranzo, gli altri le rispondo dall'ufficio e quindi io se mi chiede qualcosa
6: il panorama dei
7: numeri,
6: cazzi
7: va
6: suoi,
7: bene,
6: signora,
7: ma di queste case qui non le posso
6: proprio non gliene fotte un cazzo di quello che sto dicendo io. Va bene, signora.
7: Va bene?
6: Certo, per forza, me lo devo far andare bene per forza. Anche a lei, se figuri, si faccia un travor o qualcosa, perché è proprio andata, è finita, signora. Pazza bastarda! Madonna mia, ma non mi ha ascoltato mai! Ma mai mi ha ascoltato! Non gliene frega, lei era in pausa pranzo!
3: Pausa pranzo, poi è scusa,
6: si è sfogato!
3: È mezzogiorno e 11!
6: Ma ha preso per uno psicologo, ma che cazzo me ne frega!

0: pattugliano le strade degli Stati Uniti per combattere il crimine. Loro sono i Pulotti, nello zoo di 105.
1: Centrale a toro scatenato sulla pista da ballo. Centrale a toro scatenato sulla pista da ballo. Rapina in corso fra la 123esima e via delle Vallottole nei coglioni. Intervenire, passo.
2: Toro scatenato sulla pista da ballo, intervengo subito.
1: Centrale a cicogna che si scopa tutte le neomamme. Centrale a cicogna che si scopa tutte le neomamme. Segnalato una rissa fra la 45esima e piazza Unambo su tutte le ruote. Fatti trovare sul posto passo.
3: Cicogna che si scopa tutte le neomamme. Cicogna che si scopa tutte le neomamme. Ricevuto, mi dirogo sul posto.
4: Dirogo non è una parola. Questo agente mi sembra un po' goloide.
1: E a proposito, mi mancava il vecchio tangone alle spone. Centrale a vecchia scrofaghi i bigodini sui capezzoli. Centrale a vecchia scrofago i bigodini sui capezzoli. Mi ricevi, vecchia scrofaghi i bigodini sui capezzoli?
5: Qui vecchia scrofago nei bigodini sui capezzoli. Affermativo, centrale, ti ricevo. Ma vorrei un nome in codice meno umiliante. Passo, credo di averlo detto già molte volte. Passo. Sento ridere, passo.
1: Sì, è il nostro, credo che sia su sto cazzo, il nostro agente su sto cazzo, infatti ridi su sto cazzo, è il nome in codice. Comunque abbiamo ricevuto la tua lamentela e provvederemo ad archiviarla fra le altre 25.000 identiche che ci hai inviato e con le quali ci puliamo il buco del culo. Il tuo nome in codice, ecco, senti il computerone?
4: Sono il computerone della centrale. I nomi in codice che vengono generati sono puramente casuali.
5: Lo sento, passo.
1: Ecco, il nome in codice. Il nome in codice scelto. Il nome in codice scelto dal computerone centrale è Putpuri Despre, servito con la crema di diarrea, scelte e orecchie di contadinotte polacche fritte. Questo è il nome in codice che ti è stato assegnato, te lo ripeto se te lo vuoi segnare. Putpuri Despre, servito con crema di diarrea, scelte e orecchie di contadinotte polacche fritte.
5: Qui Putpuri Despre, servito con crema di diarrea, scelte e orecchie di contadinotte polacche fritte. Che schifo. Negativo, centrale. Preferivo quello di prima. Passo.
1: Ma sei incontentabile, sei. Che cazzo. Guarda che, cioè, non è che stiamo a Miss Mondo che te devi mettere la fascia con nome che dici te, porcaccia puttana. Centrale a bagascia in fiamme che si rotola sul prato di San Siro di fronte a 80.000 Andrea Bocelli. Un comando ha rubato il furgone portavalori della banca centrale. Sta fuggendo in tangenziale 7, devi recuperarlo, passo.
5: Bagascia in fiamme che si rotola sul prato di San Siro di fronte a un 80.000 di Andrea Bocelli. Ricevuto, parto l'inseguimento, passo.
6: Spostatevi, spostatevi, sto facendo un inseguimento, levatevi dalle palle!
7: Ma che modi!
6: Vaffanculo, sono poliziotto, passati!
8: Vaffanculo,
1: Centrale a pagliaccio triste che si guarda allo specchio chiedendosi se giraffe sono in grado di fare un 69 restando a piedi. Centrale a pagliaccio triste che si guarda allo specchio chiedendosi se le giraffe sono in grado di fare un 69 restando in piedi. Qual è la tua posizione? Passo, comunici la pace. Comunici la pace. Comunici la... comuni... comuni che ce la passo.
5: Non ho capito, passo.
1: Comunica, ce la passo.
5: Cos'è, un gioco di parole, passo?
1: No, no, comunicaci la tua posizione, passo.
5: Ah, pagliaccio triste che si guarda allo specchio chiedendosi se le giraffe sono in grado di fare un 69 restando in piedi a centrale. Sono all'inseguimento del veicolo sospetto, lo raggiungerò a momenti. Ormai non hanno scampo, li sbatterò tutti in gattabuia. Passo.
1: Molto bene, nano vestito da sposa che vaga nel deserto inseguito da tutti i cittadini di Crotone. Mi raccomando, presta particolare attenzione al bazooka, passo.
5: Nano vestito da sposa che vaga nel deserto inseguito da tutti i cittadini di Crotone centrale. Cosa intendi quando dici stai attento al bazooka?

0: Lisetti, centrale a Povero Pirla, al centro di un mirino di precisione. Centrale a cadavere agonizzante, sei ancora vivo?
1: Ambulanza, soccorso.
0: Centrale a persona utopica, centrale a persona utopica, attaccati al cazzo, ambulanza non arriva.
1: Sei tu fischio?
0: Sì, perché sei morto male, al pubblico non è piaciuto.

0: Ed eccoci qua, la serie preferita di Marco Mazzoli. Andata in onda nei primi anni 2000, arriva Orange County. Orange County. Insomma, non so neanche come cazzo si dice. Comunque, la versione italianizzata dello Zoo di 105 era Orco Cazzo.
1: Orco Cazzo.
0: Interpretata da un leone di Lernia in grandissimo spolvero. Una serie amatissima da Marco Mazzoli, tant'è che ci ha flagellato i coglioni con decine e decine e decine di puntate, nelle quali un leone di Lernia, nell'improbabile panni di un ricco ragazzotto californiano, con un leggerissimo problema di pronuncia. Ore e ore di registrazioni per fargli dire Range Rover Voc. In fondo, il resto è storia.
2: Oh sì, Orco Cazzo.
3: Aspetta, aspetta, aspetta. Mi squilla il cellulare, aspetta. Oh, e Marissa, che faccio?
4: Rispondi.
3: Pronto?
5: Sei un pezzo di merda, come hai potuto farmi questo?
3: Non capisco, stai straparlando. Cerca di fare un po' di training neurologico.
4: Neurologico? Training dentro Robert.
6: Cerca di fare un po' di training autogeno.
3: Cerca di fare un po' di training autogeno. Alla stazione centrale.
4: Training autogeno.
3: Training analogico.
4: Analogico. Training autogeno.
6: Hai visto che recita con il telefono? Sì.
3: Training
4: autogeno.
3: Autogeno.
4: Cerca di fare un po' di training autogeno.
3: Cerca di fare un po' di 13 al tonico.
4: Di 13 al tuo calcio. Il 13 dal tonico facciamo.
3: Dov'è? Viaggiare in Rolls Royce,
6: Royce. E passare le vacanze alle isole Cayman o a Honolulu alle Hawaii.
3: Passare le vacanze alle isole Cayman. O a Honolulu, blu, bom, bua, ba, blu.
7: Mia nonna è proprio un babbo di minchia. Non ha capito che Giulia è solo interessata ai suoi soldi.
3: Sicuro, sicuro. Quella baldracca vuole solo i gioielli di Dodo Pomellato.
6: Aspetta, che...
4: Di Dodo Pomellato?
3: Vuole solo i gioielli di Popo Domellato.
4: Di Popo Domellato? Chi è questo Popo?
3: È il popolo italiano che non riesce
4: a domellare. Quella baldracca vuole solo i gioielli di Dodo Pomellato?
3: Quella baldracca vuole solo i gioielli...
4: Di Dodo Pomellato?
3: Di Bob Tomellaito?
4: Ma chi è Bob Tomellaito? Il fratello di Bob Marley?
3: Di Bobby Vieri.
8: Ryan, muoviti e molla la PlayStation.
3: Porca puttana, oh, quando sto facendo una cosa che mi sto divertendo alla PlayStation, vengono a rompermi i coglioni, ma è possibile? Affanculo, ah. Adesso mi sparo una partita anche a Michael Jackson.
4: A Metal Gear Solid.
6: Che gioco è quello di Michael Jackson? Prendi i bambini e li violenti.
3: A Metal Garrison.
4: A Metal Gear. Poi c'è Metal Brian e ci mettiamo a ballare. Brian e Garrison.
3: Oh, a Metal Garrison.
4: A Metal Gear Solid.
3: A Metal Gear Solid.
4: Sì, Richard Gear.
3: Richard Gear.
4: Metal Gear Solid.
3: Metal Gear Solid.
4: Non Metal, che è un...
3: Metto stu cazzo in Gear Solid. Metal
4: Gear.
3: Gear
4: Solid.
3: Solid.
4: E poi a Ace Combat 5.
3: E poi mi faccio una Scopal 5.
4: Al bar.
3: Al bar, una scopa.
6: E poi a Ace Combat 5.
3: E poi...
4: Ace Combat 5.
3: Ace Combat 5.
6: Ma che Ace Combat?
4: Apes. Keep it on the run, driving in the sun, looking
0: out for number one. E arrivò finalmente il giorno in cui finì questa serie di merda. Ma per noi fu una tortura di ben 5 puntate.
2: Ormai, sì, è arrivato alla fine. Le oltre 87 puntate del telefilm più lungo della storia della TV ha veramente scassato il cazzo.
3: Per esempio, quella non è una Cadillac Scaleio?
4: Scaleio? A Scalea andiamo.
3: No, deve essere una Glide Cherkin'. Una Glide Ryan Cherkin'. Ti piace questa maglia della Polo Ralph Lauren?
4: No, Ray-Ban, Raif. Che è Raif, Raif.
3: Polo, Ray Flores.
4: No, Ray Flores, è a Firenze.
3: E questi jeans della Stone Hour?
4: Questi
3: jeans cos'è, chiedi? Questi jeans della Stone Ainsen.
4: Di Jim, che c'è la...
3: Questi jeans della Stone Islands.
4: Stone Island.
3: Ma perché scrivono? Scrivono come si legge.
4: Si chiama così, Stone Island.
3: Io sono un uomo di parola. E intendo...
6: E che intendo?
3: E intendo.
6: Intendo.
3: Nintendo. E intendo essere...
6: Esserlo.
3: Esserlo fino allo sfinimento.
6: Cosa c'hai in bocca?
3: No,
6: la salsedine.
3: Perché c'ho la voce giù?
6: Non c'entra, non riesce a pronunciare le parole.
3: E intendo esserlo.
6: Intendo.
3: E intendo.
1: Allora,
6: mi spugno.
1: La tendo in bocca. E intendo esserlo fino allo spegnimento. E intendo esserlo fino allo spegnimento.
6: Non è spegnimento, è sfinimento.
1: È che la puttana da sorte. Rinuncerò a tutte le mie fortune. L'Aston Ganji, mister.
9: L'Aston Ganji. È una macchina indiana sportiva, bellissima. L'Aston Ganji.
1: L'Aston.
6: L'Aston Martin Vintage.
1: L'Aston Martin Vince.
6: Ma chi vince?
1: Sembra vince.
6: L'Aston Martin Vince.
1: L'Aston.
6: L'Aston Martin Vintage.
1: L'Aston Martin.
6: Martin.
1: Martin. Vincen!
9: Vinceremo! E chi sei, Mussolini?
2: E così, il piccolo Ryan, con lacrime agli occhi e tanto magone, decise di salutare tutti i familiari e abbandonare Newport, e la famiglia che lo teneva in custodia, i Cohen.
1: La mia presenza in casa Cohen mi ha fatto maturare, migliorare psicologicamente.
9: Psicologicamente. Sì, sì.
1: Migliorare psicologicamente.
6: Non è che
1: psicologicamente. Oh, piccole. Migliorare psicologicamente.
6: Non è psicologicamente.
1: Psicologicamente.
6: No, è psicologicamente.
1: È psicologicamente.
6: Bravo, migliorare psicologicamente.
1: Migliorare psicologicamente.
9: Bravo!
10: Don't know I'm still afraid. If you weren't real I would make you up.
2: E così.
11: E così.
2: Il nostro Ryan salì sulla macchina merdosa di Teresa e si allontanò dalla città di Newport. La tristezza regnava fra i suoi amici. E così il nostro Ryan si allontanò sulla macchina di Teresa, lasciando una eco alle sue spalle indimenticabile.
1: Che macchina è questa? Una madre singa bacchera?
9: Bacchera!
1: Che dolore amaro!

0: This is the zoo, only for you.
1: Bentornati cari amici e seguaci della soap opera radiofonica più lunga e insulsa della storia. Ormai tutto può accadere. Abbiamo inserito qualsiasi elemento o persona in questa soap opera. Cavalli piloti, alieni omosessuali, giraffe parlanti, sparatorie, guerre, distributori spaziali. Ma per Santina è tutto assolutamente normale.
2: Nella puntata precedente.
3: Allora, mi farà il scoppiettante Festival dei Fuochi d'Artificio Umani di Fumagazzi, che si terrà il 14 San Valentino.
4: Bellissimo.
3: Ci sarà questo drive-in meraviglioso di di coppiette, però che non si baciano, si fanno i pompini. La sua funzione quale sarà? Lei sarà un petardo umano. Caso allergica alla polvere da sparo?
5: Beh, no.
3: Ah, meno male. Perché dovrà ingurgitarne circa 4 kg. Dovrà proprio la polvere, dovrà mangiarla tutta, 3 kg, 4 di polvere da sparo. Poi un nostro medico chirurgo molto capace le aprirà parte della schiena.
4: E dovrebbe, signora, farmi una prova. Se può gridare buon San Valentino forte.
5: Buon San Valentino
0: Ed ora la seconda parte di...
4: Allora signora, le spiego, lo spot funzionerà così. Allora, ci sono questi anziani, ma tanti, un centinaio, le vecchie che stanno sp***o il vecchio, no? È tutto sincronizzato come se fosse un nuoto anni 50, no? Di un
3: ovviamente
4: film.
3: I cazzi sono mosci, quindi le vecchie tirano dei palloncini.
4: Esatto, esatto. Lei entra in scena quasi fluttuando nell'aria, a rallentatore, e vede dall'altra parte dello schermo arrivare questa persona che ha il cazzo di fuori, e lei praticamente con un salto, ovviamente realizzato con degli effetti speciali,
3: con delle corde
4: con delle corde, sì, che verranno cancellate poi in post produzione, lei dovrà tuffarsi sul cazzo di questa persona, dargli una boccata e con la bocca piena fino alle palle dovrà dire Fumagazzi solo per bravi ragazzi, però con la bocca piena, qui sarà un Fumagazzi solo per bravi ragazzi col cazzo in bocca. Il cazzo di chi è, signora? Rullata di tamburi, perché il cazzo è di Franco Santoro.
6: Bella figona, bella vaccona, come stai?
5: Sono qui a casa.
6: Penso sempre ai tuoi mammelloni, non li ho scordati, sai?
5: No.
6: Come va?
5: Sempre di me, vero?
6: Sì, sempre i tuoi mammelloni flaccidi con lo schifo lì, me lo ricordo sempre. Come va adesso? Come va?
4: Allora, signora, adesso in questo momento, per rendere la situazione più realistica possibile, Franco Santoro, noi siamo in uno studio televisivo, è completamente nudo e ha il cazzo di fuori.
6: Sì.
4: Allora, adesso simuliamo la scena. Mi scusi, Truffazzi, mi dia una mano per favore.
3: Sì.
4: Qua.
3: Sì. Allora, prima di tutto, signora, io le faccio i complimenti perché finita questa cosa, poi lei sarà attraverso un'equipe medica, i suoi connotati verranno trasformati in quelli di Totò, perché è stata assunta come stuntman per il film Uccideremo Totò, in cui lei salterà in aria nei panni di Totò dentro una 500 del 47.
4: Ma che bello, brava!
3: Volevo comunicarglielo così e niente. Intanto proseguiamo, mi perdoni per la parentesi.
4: Bellissimo.
3: Diceva. Sì.
4: Allora, signora, lei adesso dovrà far finta di essere a rallentatore, quindi deve parlare lentamente mentre fa finta di correre verso il cazzo di Franco Santoro e deve gridare forte, però a rallentatore, quindi è Fumagazzi capito? Mentre si lancia sull'ipotetico cazzo del nostro attore Franco Santoro.
6: Dai che lo conosci bene.
4: Allora, attenzione signora, al mio Chuck, vada!
5: Fumagazzi porco.
4: Bellissima! Bravo! Brava signora,
3: brava, ottimo.
7: buonissima.
6: Però, però sembrava un po' troppo da chiesa, sembrava troppo una canzone da chiesa, mi sembra, no?
3: No, per me è anche passabile, la bastarda. Signora, io le auguro niente di essere con Cime al più presto, la ringrazio per il suo contributo, le faremo avere al più presto quattro persone che abuseranno di lei in casa sua durante la notte, a suo piacimento, per l'etnia.
4: Con però 4.000 euro in mano, in contanti, signora? 4.000 euro, bam bam, così proprio sull'unghia, signora?
5: Va bene.
4: Sono contento, sono contento.
3: Quanto le piace un pugno in pancia, signora?
5: Sì, va bene.
4: Lei?
3: L'ultima domanda, signora, nel suo esofago ci sta un pallone da football?
5: Sì, ce l'ho ancora.
3: Perché mi è venuta la mezza idea per il Super Bowl dell'anno prossimo. La vorrei travestire da anaconda. Farla strisciare sul campo di gioco.
5: Campo di gioco?
3: Sì, football. E lei poi mi inghiotte il pallone e poi arriva uno di questi uomini di colore molto grossi, giocatori di football, che le dà un pestone nel culo in piena rincorsa da rinoceronte e la sbatte a 30 metri d'altezza.
4: Bellissimo.
3: Le piace? Faccio giornalizzato.
4: Ne parliamo domani, signora, che la richiamiamo. Intanto teniamo buona questa. Allora, 4.000 euro in gettoni fullo
3: di plastica riciclata
4: arrivano direttamente
5: col cuore,
3: ma non c'è problema, non lo alteri troppo quel cuore che ci serve, c'è un indiano che ha bisogno.
4: Grazie signora.
3: Salve, stronza.
5: Grazie
4: a lei. Grazie. Anche noi, signora.
0: Vuoi sapere come va a finire? Rimani nello zoo di 105.

0: Lo Zoo di 105.
1: Tamarri.
2: In questa puntata, i tamarri sono alla ricerca della birra alla figa. Sentiamo se la trovano. Tac!
3: Officina Ferrari, buongiorno.
4: Cos'hai detto? Non ho capito.
3: Officina Ferrari, buongiorno.
4: Ciao, ciao. Senti, sono Giovannino, piacere. Senti, io sto cercando... Tu vendi la birra?
3: No, questa è una birreria con cucina. Non vendiamo birra.
4: Non ho capito.
3: Se vendiamo a...
4: Ma ce l'hai la birra? Cioè, se vengo lì a mangiare, ce l'hai la birra?
3: Sì, sì, è una birreria con cucina.
4: Ah, quindi vendi la birra, quindi. Cioè, se vengo, sì, ti prendo una bottiglia, me la vendi.
3: Non abbiamo bottiglie, solo fusto.
4: Ah, solo fusto. Senti, allora ti chiedo un'informazione, visto che te sei nel settore. Perché io sto cercando sta birra qua in giro, che ha un nome inglese, sì, che ha sapore di vagina.
3: Potrebbe, ma...
4: È famosa, solo che non mi ricordo il nome, non lo trovo. Allora
3: prova a fare una ricerca su internet, magari si
4: trova. Ho guardato su internet, però non si capisce un di niente, capito?
3: Mi dispiace, io non lo so qual è.
4: Vabbè, senti, a che facciamo adesso? Ci vediamo, ci pestiamo, non lo so, ci organizziamo, vengo a mangiare là? Che cazzo ridi? Un pezzo di coglione. Ma pensate.
3: Sei arrabbiato questa mattina?
4: Sono nervoso che non trovo sta birra alla figa, mi fa venire minchia, mi incazzo come una capito? Mi nervosito. Che cazzo ridi, va? Vabbè, senti, vai a pelare le patate, va?
3: Vabbè.
4: Ciao, ciao. Coglione.
1: Tamarri.
5: Pronto? Voi vendete la birra?
6: Sì, birra sì.
5: Sì, ci avete tanti tipi di birra? Perché
6: allora, abbiamo in Bocceres, Bex, Corona, Mette Rossa.
5: Praticamente ho letto sto articolo su Instagram, no, di questa birra particolare che è uscita. E allora sto cercando chi la rivende.
6: Ah, e come si chiama questa birra?
5: È la birra alla fica.
6: Ma santo cielo, ti è fatto scherzo
5: delle palle. Non sto scherzando, si chiama Yuko Don, una cosa del genere, è la birra alla vagina.
6: No, mi spiace, quella deve...
5: No, non ti sto pigliando per il culo, guarda. Oh, scema di merda. Ma guarda questa.
1: Tamarri.
7: Chi è che chiama con un numero sconosciuto?
4: Minchia, non sei prepotente, oh. Senti, sono Giovannino.
7: Ciao Giovannino.
4: Ciao, senti.
7: Chi sei Giovannino?
4: Sono un uomo, vivo in sto pianeta e do le saccagnate a chi mi risponde male. Senti, ti ho chiamato per sapere se hai la birra.
7: No, io non ho birra, io vendo Coca-Cola, Fanta,
4: da scienza,
7: soda, gazzosa.
4: Ho letto pub, birra, scusa, perché ho bisogno di un'informazione sulla birra.
7: E quale informazione hai sulla birra? Vediamo se ti so rispondere.
4: Allora, senti, mi serviva, sto cercando questa birra che ha l'aroma al gusto vagina, che si chiama un nome inglese, adesso non mi ricordo. Che
7: no, io ce l'ho il profumo di cazzo.
4: Ah, ma quella mia bottiglia, quindi quando la stappi te la infili in culo?
7: Bravissimo, però non dalla parte del tappo, ma dall'altra parte.
4: Ah beh, perché tu c'hai il culo sfondato, ovviamente, ho capito. Va bene, allora niente.
7: Ovviamente.
4: Cioè. Comunque non è che ti devi atteggiare adesso perché vendi la Coca-Cola, la Fanta, hai capito? Cioè, stai calmo, non è che ti devi...
7: Ma è buona la Coca, guarda, te la garantisco.
4: Ma ho capito
7: che sia in tutte le forme.
4: Sì, sì, ma si capisce. Strano che hai questo accento un po' con la R moscia, anche se sei un po'...
7: Perché sono fino a...
4: Senti,
7: magari lo sono come te.
4: Ma no,
7: senti,
4: se
7: vai a fanculo, va.
4: Oh, ma che cazzo fai, coglione? Non è che perché sei Torino ti largare, scemo. Che cazzo fai? Vieni ai murazzi che ti saccagno, coglione. Cazzo fai? Pensate a sto cacasotto di merda.
5: Vieni ai murazzi che ti saccagno. Paura.
6: Ciao, buongiorno.
5: Pronto?
6: Pronto?
5: Sì, salvo, voi avete un po' di tipi di birra?
6: Birra?
5: Sì.
6: No, birra no.
5: Ah, e che ho chiamato? Io cercavo il rivenditore di birra.
6: No, mi dispiace.
5: Sì, ma la domanda era abbastanza esplicita. Chi ho chiamato che cercavo un venditore di birra? Perché ho chiamato voi?
6: Non lo so.
5: Voi che cosa vendete?
6: Noi siamo un bar, ristorante. Non vendiamo birra.
5: Ah, non la vendete la birra? Siete un bar, soltanto acqua. È il bar di Gesù.
6: Non c'è la birra.
5: Cioè praticamente solo alcolismo. Cioè voi avete tanto gente con la testa riversa sui tavoli che vomita, tutti alcolizzati. C'è uno che con una mezza gradazione non ce la può fare da voi. Niente, o 60 gradi o niente. Madonna, friulana. Cos'è? Cucina
6: andiamo
5: friulana.
6: Solo da rum in su.
5: Minchia, proprio.
6: Rum, tequila.
5: La mangiata tranquilla. E cosa fate a mangiare? La lingua di Satana? Cosa
6: esatto.
5: C'è roba che si deve dire. Patate e cinghiale posto. Vivo. Cosa fate a mangiare? Sai che voglio venire là a mangiare per disfarmi. Poi come dessert cosa avete? La bamba. Fate i pippotti. Va bene, scassata. Venga a trovarmi che voglio farmi. Capito? Va bene, ti stai facendo un cicchetto. Pronto? Guarda questa. Simpatia. E-Wen! Dai che precipito. Cado nella follia. Sto cadendo nella pazzia. Sono pazzo. Alcol test. Ti mordo la guancia. Ti sento che respiri come i draghi di Komodo. Stai picchiando? Stai spaccando la rocca di Bamba? Che ci avete la cena stasera. Sincope. Ma oh, sai che ti soffio via, che mi ero

0: Radio 105.
1: Lo Zodi 105.
2: Attenzione, i fatti che state per ascoltare non sono frutto della nostra fantasia, ma corrispondono alla realtà. Il caso.
3: Film, eventi sportivi e serie TV.
0: Paura. Radio 105.

0: mitologia classica non esistono più, sostituiti da maghi, guerrieri, creature fantastiche o spaziali, interpretate da altrettanti attori che spesso, sempre più spesso, rimangono prigionieri di quel ruolo per tutta la vita. Tra questi spiccano gli attori diventati famosi da bambini. Per ogni Leonardo DiCaprio, per ogni Drew Barrymore, per ogni Johnny Depp che ce l'ha fatta, ci sono interpreti conosciuti da tutti che, finito il lavoro, hanno fatto perdere le loro tracce, a volte in modo tragico. Sono i personaggi che ci spingono a chiederci: ma che cazzo di fine avrà fatto? Ne abbiamo individuati alcuni. Ecco dunque 5 baby star che sono finite malissimo. Johnny Sottiletta Cunningham. Dopo la fine di Happy Days nel 1984, la sorella di Ricky Cunningham scompare dagli schermi. Nel 2012 un giornalista appassionato della serie la scova nello stato dell'Indiana. Vive in condizioni pietose con la suocera dentro una roulotte. Qualche mese dopo viene trovata morta in circostanze misteriose all'età di 56 anni, dopo una chiamata al 911. Tre nipoti e un maggiordomo. Vi ricordate di Buffy, la bambina con le lentiggini e i codini? Si chiamava Mary Anissa Jones. Dopo la fine della serie, partecipa ad un casting per diventare la bimba dell'esorcista, ma il ruolo viene affidato a Linda Blair. Qualche anno più tardi, Jodie Foster le fotte il ruolo della baby prostituta in Taxi Driver. All'età di 18 anni, quindi, intasca i $180,000 guadagnati con la serie TV e va a vivere con il fratello in un appartamento, ma pochi giorni dopo muore durante un party per un cocktail di droghe. Due nipoti e uno spacciatore. Il mio amico Arnold. Parliamo di Kimberly, la sorella adottiva dei due cioccolatini di Harlem. Chiuso lo show, posa per Playboy e finisce ad acchiappare cazzi in alcune pellicole a luci rosse. Nel 1989 a Las Vegas, dove lavora in una lavanderia, viene arrestata per rapina a mano armata in un negozio di videocassette. 10 anni dopo il fidanzato la trova morta per un'overdose di droga e farmaci nella roulotte in cui vive. Il figlio, allora 14enne, tenta la carriera del rap, ma fallisce miseramente e si spara in faccia con un fucile nel maggio del 2010. Ancora il mio amico Arnold. Anche Willis, il fratello di Arnold, se l'è spesa abbastanza da marcione. Rimasto disoccupato dopo la fine della serie, fa avanti e indietro dal carcere per motivi di droga. Nel 1988 viene processato per aver tentato di uccidere uno spacciatore. Nel 1993 sfiora l'overdose di crack e finisce in un centro di riabilitazione. Oggi è calvo, grasso e lo chiamano ogni tanto per qualche televendita di attrezzi per barbecue. Star Wars Episodio 1: La minaccia fantasma. Se siete amanti della saga, vi sarete certo chiesti: ma che cazzo di fine ha fatto Jake Lloyd, il piccolo Anakin Skywalker? La risposta è... una fine di merda! 16 anni dopo le riprese del film, viene arrestato per guida pericolosa senza patente e resistenza all'arresto. Secondo il suo avvocato, Jake soffre di schizofrenia e l'episodio è stato provocato dalla mancata assunzione degli psicofarmaci che gli sono stati prescritti. Il giudice ci crede e, invece di sbatterlo in carcere, lo fa richiudere in manicomio per sempre. Usa la forza un cazzo! Questi erano 5 baby star che sono finite malissimo!
1: Lo Zoo di 105.
2: Radio 105.

0: Only on 105.
1: Attenzione, i fatti che state per ascoltare non sono frutto della nostra fantasia, ma corrispondono alla realtà. Il caso.
2: È dal lontano 1999 che lo zoo tormenta anziani di tutta Italia attraverso scherzi telefonici atroci. Esiste un libro, un gigantesco archivio con tutti i numeri delle vittime del programma che sono stati massacrati per mesi, giorni, alcuni per anni. Quel libro è nelle mani di Marco Mazzoli e oggi ha deciso di estrarlo dalla cassaforte e verificare con Paolo, Wender e Pippo quanti di loro sono ancora vivi o divenuti pappa buona per i vermi.
3: Io c'ho, proviamo Antonio, vediamo se risponde.
4: Ma sei morto.
3: Come morto? Signor Antonio, pronto?
5: Ma guarda che ha sbagliato numero,
3: Però rispondi, non è che butti giù.
5: Ma io non è che butto giù, non capivo chi era. Ma che mi dice quella p***a a me? Ma se non lo so, da.
3: Marco, uno non può dire c***o. Non ho capito io.
5: Ma scusa, ma sono io che t'ho chiamato?
3: No, però sto cercando il signor c***o. Mi rispondi tu.
5: Non capivo chi era. Va bene, ciao.
3: Vabbè, ma non c'è Oceano.
5: Ma chi è che è un altro? Sono anche chi io.
3: Ma tu sei calabrese?
5: No.
3: Allora sto cercando, perché era una nostra vittima per gli scherzi telefonici. Mi sa che è morto, cazzo.
5: Io non so. Senti, io non faccio scherzi, perciò.
6: Beh, facciamoli a lui, ce la
3: facciamo a te. C'hai la voce di merda, potresti essere una vittima nuova.
5: Come mai fai queste cose qua? Ma come ti permetti?
3: Ah, come mi permetti?
6: Dai, non fare lo stronzo.
5: Ma vai a cagare, ma non per i coglioni, no? Dai, ma lo so che lo fai bene, però non preoccuparti.
6: Dai, c'è anche la voce da culattone.
5: Invece tu hai invece la voce da fighetta, invece. Ah. Si sente? Il culo l'hai già preso sicuro.
3: Sì.
5: Ciao.
6: Dai, non fare lo stronzo.
5: Ma lo so, tu sei uno che in culo l'ha preso sicuro.
6: Dai, dammi un abbraccio, dai.
3: Ciao.
2: La nostra vittima storica ha tirato le gambe, ma i nostri villani radiofonici forse hanno trovato un sostituto. Wender, segna il numero.
4: Ma chi era?
3: Cazzo, segnatelo, Wender, questo è bello da torturare,
4: Allora fai 348.
3: Chi è?
4: 409, è un pugliese straterrone che ti dice tutte le cose sul sesso quando si incazza.
7: Pronto?
3: Sì, buonasera, salve. La chiamo da una rivista, si chiama Cervelli Stronzi Indomabili. Volevamo fare un'intervista. So che lei ha proprio un cervello stronzo indomabile, ecco.
7: Come quello di tuo nonno.
3: Mio nonno purtroppo non c'è più da un po', pace all'anima sua.
7: Batte i coglioni.
3: Però è morto, se non sbaglio, è morto infilando il cazzo nel culo.
7: Una acuta di quello che morirei anche tu, giustamente.
3: No. Lo hanno trovato imbalsamato mentre si incuava tua madre.
7: Pecorina, così lo prende un culo dai del Congo, i congolesi,
3: sì. Senta, allora, noi siamo un giornale che parla di teste di cazzo, praticamente, no? Siamo specializzati in persone che hanno problemi proprio anche a livello motorio.
7: Ce l'ho grande quanto la capoccia che prenderei in culo stasera.
3: Tra l'altro le vorrei presentare uno specialista che abbiamo.
7: La puttana di tua madre, che rompi i coglioni.
3: Abbiamo uno specialista qua con noi in studio.
4: Te l'ho detto.
6: È stupendo, cazzo.
2: Vai, Wender, richiama lo stronzolone.
7: Mamma, mi arrabbio.
3: Un attimo, le devo passare all'esperto, lei butta giù proprio. Un attimo, prego dottore, prego, si può analizzarlo.
6: Sì, pronto?
7: Sì.
6: Salve, sono il dottor Stranicazzi. Lei, per caso, la mattina quando si sveglia, si sente particolarmente...
7: No, mi sento un c***o come tua madre e quel cornuto del nonno del quello che era a fianco. Bastate figli di puttana, andate a... Siete dei...
2: Tra le vittime storiche dello zoo di 105 c'è la mitica Maria, un siciliano di circa 56 anni, con la voce da donna che per mesi ha fatto arrapare tutti i componenti del programma, ma che un giorno si è palesato al telefono in una videochiamata che ha lasciato tutti a cazzo moscio. Maria era un uomo brutto, col culo a mocassino.
3: Culo a mocassino. Ma...
0: Pronto?
3: Pronto? Maria?
0: Pronto?
3: Maria?
0: Chi sei?
3: Siamo tre f*** che hanno voglia di mettertelo nel c***o.
0: Vero?
3: Mi piacerebbe
0: tanto.
6: Prenditi il c***o in mano, dai.
1: Vuoi sapere come va a finire? Presto, nello Zoo di 105.
3: Telefono nel c***o.
0: Prego. Ma come faccio a ballare con te?
3: Prendi il telefono e sbattilo nel c***o. Fammi sentire gli schiaffoni. Vai. Grida.

0: Il mio nome è William. Amo il interior design e vivo per la moda. Sono il principe ereditario di Eternia, un posto davvero cool dell'universo. Mi divido fra feste pazzesche e vernissage. Una volta, mentre ero con i miei amici ad un party troppo pazzesco, ho alzato al cielo il mio boa di struzzo e per magia mi sono trasformato in Imamma, un guerriero con un fisico pazzesco e degli stivaletti da urlo. Nessuno conosce la mia vera identità, perché sono un maestro del travestitismo, fin da quando a 12 anni mi sono messo le scarpe col tacco di mamma. Quel birbacco di orco ha avuto una splendida idea: farmi tila con i poteri di gay school e poi fingere una relazione etero. Mi leverà dagli impicci. Ma diamine, che schifo la vagina! Devo inventarmi qualcosa.
1: Imamma!
0: Ciao Tila, ti cercavo.
2: Oh, che gioia Adam, che bello. Da quando sono qui non mi hai rivolto la parola se non per criticarmi i capelli.
0: Beh dai, non puoi darmi torto, sembri un nido di petti rossi. Si vede che non usi i prodotti top.
2: Dici? Ma la mia parrucchiera cinese mi ha detto che sto bene.
0: No dai, sei seria? Ma vero, ti fai toccare la cute da qualcuno che non costi almeno 3 volte lo stipendio settimanale di un operaio e che non ascolta musica chill out e non va in vacanza a Formentera? Ma sei fuori! E di cosa parlate di pollo alla Kumpo?
2: Ma io veramente mi ci trovavo bene. Faccio anche le unghie e la pedicure.
0: Sto per svenire. E poi cosa ci fai? Gli chiedi anche consigli di interior design? Ma dai Tila, oggi ti porto da Tony e Guy, offro io.
2: Ma Adam, mi stai chiedendo di uscire?
0: Sì cara, e se puoi dirlo a più persone possibile che ti ho invitato ad una uscita. Faremo tantissimi selfie assieme. Sai che testimonino l'avvenimento.
2: Oddio che bello, non ci credo ancora. Vado a farmi la doccia e arrivo amore.
0: Arrivo amore? Anche meno dai, a dopo.
1: Imamma!
3: Chi cazzo rompe i coglioni? Pronto, chi è?
4: Amore, sono io, scusa l'orario, ma devo fare in fretta.
3: Oh, porca madre.
4: Ehi, sai che non voglio sentirti bestemmiare.
3: Cosa vuoi? Cosa cazzo vuoi?
4: Volevo avvisarti che esco con una donna, ma lo faccio solo perché così il nostro amore e il nostro segreto possa rimanere tale. Tu non farci caso, mi raccomando. Sappi che lo sto facendo per noi.
3: L'unica cosa che potresti fare per me è morire male, brutta checca.
4: Anche io ti amo. Scappo che sta arrivando.
3: Ma questo è completamente pazzo.
2: Amore, è stato un pomeriggio fantastico.
0: Sì, ma smetti di toccarmi i capelli, ho fatto il riflessante.
2: Se vuoi posso accarezzarti in un altro modo.
0: Intendi toccarmi il pene?
2: Beh, se ti va io non vedrei l'ora.
0: Ma prima ti scoccia a indossare questi.
2: Ma che cosa sono, porcellino? Vuoi fare le cose sporche? Non pensavo fossi così perverso.
0: Ecco, tieni, metti questa parrucca con la riga di lato e questa barba. Ovviamente sono di capelli veri. Io sono roba top, mica Cina.
2: Ma vuoi che mi metta la barba finta?
0: Sì. E poi girati e cerca di non parlare più fino alla fine. E se proprio devi abbassare il tono della voce.
2: Sai che sei strano, forte. E io che pensavo che il Dirty Sanchez fosse la cosa più malata che mi hanno fatto fare. Wow, che tega!
0: Silenzio, Tila. Si va in scena! Per il potere di Gay School, versione etero.
2: Sì, così spaccami la f***a!
0: Ma no, e che cazzo?
2: Ti prego, non smettere. Sta barba mi sta facendo sudare come una bastarda.
0: Ti avevo detto di non parlare.

0: Radio 105. Welcome to the zoo.
1: Lo Zoo di 105, il programma più ascoltato dalla gente che lo ascolta.
2: Radio 23 centimetri presenta La Zecca.
3: Tutto il resto è noia.
4: Allora, ci segnalano che il comune di Civitanova Marche ha realizzato degli addobbi luminosi che ricoprono delle palme che, una volta illuminate, assomigliano a dei peni che eiaculano. Allora io vi consiglio di andare su Google, cercate Civitanova Marche luci, cercate i risultati per immagini e effettivamente vi rendete conto che gli addobbi di questa città delle Marche, una volta accesi, sembrano dei cazzi che indaghiamo presso i cittadini di Civitanova Marche questa mattina per sapere se sono contenti di questi cazzi luminosi che addobbano la loro città e soprattutto se gli sembrano in linea con il Natale. Via, cominciamo a chiamare, via.
5: Dica.
4: Buongiorno signora, io volevo parlare con lei delle luminarie di Natale.
5: E qual è la domanda, mi scusi?
4: La domanda è questa, queste luminarie sembrano dei peni che eiaculano, se ne è accorta?
5: Vaffanculo, tu e tua madre.
4: Pronto? Un altro, dai.
6: No, l'ho vista, no. Ma chi,
4: cioè, sembrano, secondo lei, sembrano dei cazzi che eiaculano? Cosa ride? Cosa ride? Che cazzo ride?
6: Sembrano dei cazzi.
4: Sì, dei peni che eiaculano.
6: Ah, non lo so.
4: Come non lo sa? Lei ha il pene? Lei ha il pene?
6: Come no?
4: Sì, ha mai eiaculato dal pene?
6: Certo.
4: Adesso faccio un parallelo tra la scena a cui ho assistito personalmente e le decorazioni natalizie della società.
6: Il Natale è una gran micchiata. Il Natale è inventato per fare spendere soldi alle persone.
4: Sì.
6: E basta, le feste fanno...
4: Ho capito, ma c'è anche chi ci crede.
6: E poi vedi che fanno, i cazzi e li mettono sugli alberi.
4: Fanno i cazzi e li mettono sugli alberi. Secondo lei è una cosa sensata, una cosa intelligente da fare.
6: E ormai che cosa c'è di intelligente? Non c'è più un cazzo intelligente.
4: E cosa possiamo... Dica, cosa possiamo mettere nel presepe allora? Al posto del bue e l'asinello, cosa mettiamo?
6: Nel presepe?
4: Sì, dica.
6: Mettiamo quei porci dei politici, mettiamo a Renzi che fa il bambinello.
4: Renzi che fa il bambinello nel presepe, poi?
6: Certo, poi mettiamo la Madonna che la fa, aspetta.
4: Non lo so, se io fossi lei sarei molto attenta a parlare della Madonna.
6: No, il problema sai qual è? Che è tutta una gran minchiata, capisci?
4: Cioè, sì, ho capito.
6: Preso per il culo da una vita.
4: Ma cosa c'entra? Cosa c'entra?
6: È tutto un business, ok? Ma... questo è tutto un business.
4: Sì, ma cosa c'entrano i politici con il Natale? Cosa c'entrano? Cosa cazzo c'entrano?
6: I politici ci guadagnano e ci rubano ogni giorno.
4: I politici guadagnano sul Natale, mi spieghi come fa il politico?
6: Tutto, i politici guadagnano tutto.
4: Mi dica.
6: Che i politici sono dei grandissimi pezzi di merda, sì. Fanno parte della massoneria e siano dei porci.
4: Ma cosa c'entra questo con il Natale?
6: Veramente, che cosa fanno?
4: Cosa c'entra con i cazzi? Cosa c'entra con i cazzi luminosi che cosa c'entra questo per il Natale? Cosa c'entra?
6: Non lo so, abbiamo sforato.
4: Lei non sa di cosa sta parlando. Lei, secondo lei, i politici hanno messo dei cazzi che eiaculano per fottere la gente a Natale. Lei è baccato nel cervello, è un pazzo. Lei celebra qualche festa? Lei celebra qualche ricorrenza? A parte il suo genetriaco?
6: Ah, vabbè, il compleanno.
4: Il suo compleanno è la merda. Adesso
6: no,
4: io per...
6: il compleanno no.
4: Sì, quando ricorre il suo compleanno? Dica.
6: L'1 marzo.
4: Il primo marzo. Bene, il primo marzo io le vengo a cacare in giardino. Le faccio trovare una scultura di feci nel suo giardino per celebrare il suo compleanno. Sarebbe contento?
6: Ma che cazzo c'entra? Il mio compleanno è sacro. Che cazzo me ne ho fatto?
4: È sacro.
6: Natale?
4: Allora, il suo compleanno è sacro, il Natale no.
6: Va bene,
4: se ne vada a fanculo, dai, se ne vada a fanculo. Ci vediamo il primo marzo che le vengo a cacare in giardino, dai.
6: Grazie.
4: Sì, arrivederci, torna in Transilvania, dai. Un altro.
7: Il cazzo luminoso ficca in culo. Tu.
4: Se li ficchi in culo lei, è la sua città, cosa me ne frega a me?
7: Ma che me ne frega a me? Ma mi piace,
4: ma lei è orgoglioso, dei cazzi luminosi, dica.
7: Ma vaffanculo.
4: Ma vada a fanculo lei e i suoi alberi di Natale a forma di cazzo, forza! Un altro.
7: Beh, tutto, non è che sto sempre faccato per girare. C'è poco tempo, girarsi, dica la verità.
4: Senta, scusi, lei sta masticando del ginseng o sta parlando? Perché non capisco cosa dice.
7: Ci ho passato qualche volta, però io adesso non so di preciso che forma è come.
4: Sì. Sa che ho sentito Mini Pimer frullare in modo più comprensibile. Non capisco che cazzo dice. Lei è in grado di parlare la mia lingua, sì? Nano. Veniamo dallo stesso pianeta, sì. Lei è di Ork? Ma vaffanculo, te e Mork, vai. E Mindy pure. Dai. Sentiamo il comune. Proviamo a chiamare il comune, dai.
8: Sì, pronto.
4: Comune di Civitanova Marche.
8: Buongiorno.
4: Senta, i nostri ascoltatori ci hanno segnalato un'anomalia sulle illuminazioni natalizie della vostra città. Pare che queste illuminazioni siano quantomeno ambigue. Le risulta?
8: Io sono il centralino, io non so nulla di queste cose.
4: Ho capito, va bene che non conta un cazzo, l'ho capito anch'io che lei non conta un cazzo. Mi fa parlare con qualcuno che...
8: Grazie.
9: Sì, dica.
4: Buongiorno. Senta, alcuni ascoltatori ci hanno segnalato che le luminarie di Natale di Civitanova Marche sono quantomeno ambigue.
9: Ma io sono il centralino, come può parlare?
4: Con chi posso parlare per segnalare il fatto che queste luci di Natale del comune di Civitanova Marche sembrano dei cazzi che eiaculano? Con chi posso parlare?
9: Sì. Non lo so.
4: Non lo sa. Lei è al centralino e non sa.
9: No, perché...
4: Cosa? Ma lei sta correndo, che fa? Se sta masturbando?
9: L'ingegnere, non so.
4: L'ingegnere?
9: Sì.
4: L'ingegnere non so.
9: Mi passi l'ingegnere, eh?
4: Sì, mi passi l'ingegnere, grazie.
9: Pronto?
4: Ingegnere?
9: Sì, un attimo, eh.
4: Sì, ci hanno segnalato che le luci di Natale della vostra città quest'anno sono ambigue come forma. Le risulta?
9: Sì, ho constatato anch'io questo dato.
4: Ma uno normale c'è lì dentro, scusate, abbiate pazienza, ma una persona che parla in modo normale c'è al comune di Civitanova Marche o no?
9: Ma mi passa la cartapenna?
4: Mi passa la cartapenna?
9: No, la cartapenna lei?
4: Sì, volendo sì, perché?
9: No, io ho il numero telefono del vegetarismo.
4: No, ma aspetti, scusi, ripeta cosa ha detto perché non ho capito che cazzo dice. Mi passa chi? Cosa?
9: L'ufficio turismo.
4: L'ufficio turismo.
9: Sì.
4: Ecco, sì, mi passi l'ufficio turismo, dica.
9: Ah, 0733.
4: Lei non è l'ingegnere?
9: No.
4: Se sente. Dica.
9: Ah, il signor 0733.
4: 0733?
9: 13.
4: 13. Terno. Quaterna?
9: Buongiorno.
4: Sì, lei non è ingegnere, ma manco il professore ma tu pensa, ma se questo era il centralino del comune di Civitanova Marche, tu immaginati i tecnici. Allora, veramente, dopo questa chiamata al comune di Civitanova, con tutto il rispetto per i marchigiani che amo, adoro, sono persone meravigliose, però se questa è la gente che lavora in comune, ok, non mi sorprendo che le luminarie siano una forma de cazzo, ok, perché queste sono teste de cazzo che non c'hanno voglia di fan cazzo, e quindi le luminarie sono perfettamente coerenti. Un applauso al comune di Civitanova Marche, bravo.
1: Lo Zoo di 105.

0: casa.
1: Il mio nome è Adam. Amo il interior design e vivo per la moda. Sono il principe ereditario di Eternia, un posto davvero cool dell'universo. Mi divido fra feste pazzesche e vernissage. Una volta, mentre ero con i miei amici ad un party troppo pazzesco, ho alzato al cielo il mio boa di struzzo e per magia mi sono trasformato in Imamma, un guerriero con un fisico pazzesco e degli stivaletti da urlo. Nessuno conosce la mia vera identità, perché sono un maestro del travestitismo. Fin da quando a 12 anni mi sono messo le scarpe col tacco di mamma. Perché sono così sfortunato? Sono innamoratissimo del mio Skelly, ma devo fingere di avere una storia con una donna. Oh, che schifo la vagina! Ieri ho dovuto toccarla con le dita, volevo vomitare. Oh, che vita poco top! Ho bisogno di un cosmopolitan.
2: Mamma!
3: Skeletor, ti disturbo. Posso parlarti un attimo? Ma cos'è questa tremenda puzza di sandalo? Credo che sia il mio profumo, ti piace? L'ho preso da Sephora.
4: Profumo? Ma sei diventato scemo? Ma da quando ti metti il profumo? Devi forse uscire con qualche donna merda di quelle che frequenti tu?
3: Oh no, no, che donna. E che ho cominciato a tenerci un po' di più alla mia persona. Sai, essere considerato un uomo bestia è diventato fortemente poco inclusivo per me. Comincio a non sopportare le etichette.
4: Ma come cazzo parli, stupido mostro di peli? Sembra che ti sia ingoiato un professore universitario. Di la verità, hai un cazzo di Phonak che ti suggerisce mi state perculando tu e quella merda di Hordak?
3: Che c'entra Hordak? Ho solo iniziato a leggere dei buoni libri. Ho pensato che forse potrei essere anche più attraente per gli altri.
4: Attraente? Ma sei cretino! Dimmi la verità, hai cominciato a drogarti, pezzo di merda! Offri un colpo, cazzo!
3: Ma che droga, assolutamente no! Scusami, Skeletor, ma sono qui perché ho bisogno di parlarti seriamente.
4: Ma cosa cazzo sono questi rumori di campanellini?
3: No, non sono campanellini, sono i miei bracciali dodo, ti piacciono?
4: Perché ho la sensazione che la discussione precipiterà verso la tragedia?
3: Amico mio,
4: non siamo amici.
3: A volte nella vita possono accadere cose che ti cambiano completamente la prospettiva, che ti mutano dal profondo.
4: Oh cazzo, hai il cancro?
3: Ma no, sono sanissimo.
4: Peccato.
3: Ma come peccato?
4: Speravo mi si liberasse una camera nel castello, volevo arrotondare con un B&B. Dai su, dimmi, che mi stai rompendo i coglioni con sto puzzo di sandalo e il tuo modo di parlare da finocchio.
3: Forse non sei dell'umore giusto per affrontare la cosa ed io forse non mi sento pronta.
4: Pronta?
3: Magari ci torniamo più avanti, scusa, ma...
4: In che senso pronta?
3: Vado a fare un lungo bagno coi sali.
4: Perché hai detto pronta?
3: Devo riflettere.
4: Dove cazzo vai? Perché hai detto pronta?
1: Sì, pronta?
3: Ciao, sono io. Non sono riuscito a dirglielo. Fare outing non è così facile come mi hai detto.
1: Hai comperato il profumo al sandalo da Sephora?
3: Sì, come mi hai detto.
1: I bracciali di dodo?
3: Orsetto, lucchetto, unicorno e farfallina.
1: Che top! Sono tornate disponibili le farfalline.
3: Sì, ma che c'entra? Ora sono depresso. Aiutami tu con il potere di Gaiskell, ti prego.
1: Sia mai. Non si abbandona una socia in difficoltà. Estrai, amica mia. Metti sulla patta la mano. Ah, ah. Sono il tuo capitano, Capitan Cazzino. Per il potere di Gaiskull. Bravo. Così, amore dai più veloce. Immaginami nudo su di te. Sì, così. Premiami. Bravo, bestioluccia, ti senti meglio ora.
3: Sì, grazie.
1: Mi raccomando, non dire nulla delle teleseghe al mio Skelly, non capirebbe.
3: Ok, tranquilla.

0: Hotel Bel, buonasera,
1: salve, sono Gianfranco Barbagia di Booking, buongiorno. La chiamiamo dal servizio interno, quindi non si vedrà il numero di telefono, glielo dico subito, ancora lei poi può pensare male, ma siamo al servizio Booking, quindi noi l'abbiamo contattata perché un certo Luca R ha scritto un messaggio negativo sull'hotel Bel, giusto?
0: Allora, vorrei chiamare domani mattina.
1: No, domani mattina non si può perché tra 5 minuti il messaggio che ha scritto questo Luca R va online, quindi se lei mi dice lo metta pure io lo metto, è che è pieno di bestemmie e parla male dell'albergo.
0: Un momento soltanto.
1: Eh? Succhiamelo, brutta p***a. Succhiamela, Nicolo.
2: Pronto?
1: Pronto?
2: Parlo.
1: Sì, sì, sto parlando, sono Gianfranco Barbagia, parlo con il direttore dell'hotel Bel.
2: Di lei che ditta è? Me lo dice cortesemente?
1: No, non siamo nessuna ditta, noi siamo
2: allora,
1: Booking.
2: Allora, arrivederci, buongiorno. Buongiorno.
1: No, mi sa che hotel bella merda
2: senza,
1: questo.
2: Senta, guardi, lei non deve disturbare.
1: Non stiamo disturbando.
2: Con telefono anonimo non disturbi. Sì. E si faccia il suo lavoro, buongiorno. Pronto?
1: Siamo sempre di Booking, lei se ci butta giù il telefono non possiamo...
2: Lei non è di Booking.
1: Perché lei come lo fa a sapere?
2: Lo so, perché Booking chiama con numero in chiaro, lei chiamerà con numero anonimo.
1: Ma
2: lei
1: spiega...
2: è un vigliacco
1: se,
2: e chiama...
1: Se mi
2: allora
1: fa
2: mandami
1: parla...
2: una mail,
1: se lei mi fa... Se lei ascolta...
2: Lei deve imparare... Lei ci sta rompendo
1: lei
2: le
1: Lei deve imparare ad ascoltare
2: ma
1: le persone.
2: Vada a fanculo.
1: Va bene, ok, grazie, buona giornata, sempre gentili.
3: Posto in un motel.
0: Pronto?
1: Pronto, Hotel Anamare?
0: Sì, prego.
1: C'è un problema nel sito. Abbiamo bannato adesso una recensione di un certo Luca R riguardante l'hotel Anamare, dove dice un po' di robe negative nei confronti dell'hotel e noi giustamente blocchiamo questi messaggi. Chiamiamo l'albergo, leggiamo il messaggio, glielo facciamo sentire al proprietario, al gestore, in modo tale che sono loro a decidere, in questo caso lei, se metterlo online.
0: Uh-huh.
1: Glielo leggo, signora?
0: Sì.
1: Allora, si firma Luca R e dice volevamo fare un weekend romantico per il nostro anniversario, ma al nostro arrivo abbiamo trovato la stanza nelle lenzuola sporche, abbiamo trovato i capelli nelle lenzuola, preservativi sotto al letto, poi una volta avvisato il personale si è lamentato perché io ho chiesto di cambiare le lenzuola, poi dice durante la colazione fare attenzione a non chiedere, io le leggo quello che c'è scritto, signora, durante la colazione fare attenzione a non chiedere un bicchiere di latte caldo perché verrete aggrediti dal personale, questo è quanto c'è scritto. E poi dice ancora
0: Non conosco nemmeno anche questo Luca R, non ho mai avuto un cliente. I clienti, ho la prenotazione anche senza colazione, le ho fatto fare colazione, ma scherzi?
1: Se lei mi conferma che lo vuole cancellare, noi lo cancelliamo.
0: Io cancella, per favore, mi cancelli, per favore.
1: Allora, certo, lo facciamo subito, le passo Francesco Franchi che si occupa della parte web e con lei, parla con lui e cancella pure il messaggio, va bene signora? Allora le passo lì Francesco Franchi, rimanga un attimo lì, grazie.
0: Sì, sì.
4: Fior paronda, le belle braghe bianche, fuori le palanche, fior paronda.
5: Salve signora, devo farle qualche domanda, praticamente è un questionario che il nostro sistema genera a caso, sai, i nostri sistemi PHP e TTCP si interfacciano con il win-win del sito di Booking, che girano all'interno del server e si vanno ad infilare in un'intricata rete web per il quale speriamo a novembre che ci arrivi Assassin's Creed Valhalla dai nostri amici della Ubisoft, che tra l'altro salutiamo, con il quale in rete tramite protocollo PS4 e PS5, che vorrei tanto, viene generato questo super questionario in maniera completamente randomica, capisce?
0: Sì.
5: Iniziamo... Il questionario. Avete peli pubici nelle docce?
0: Non lo so. Se uno fa le docce è normale cercare qualche peli, non lo so.
5: Ok. I vostri clienti lasciano preservativi usati sotto i letti?
0: Mai.
5: Perfetto. Il vostro personale ruba nelle stanze?
0: Mai.
5: Metti mai?
6: Sempre.
5: Le piace il coccoluto?
0: Che cos'è?
5: È un dolce, signora.
0: Sì.
5: Ultima domanda.
0: Prego.
5: Sente i cazzi parlare?
0: Ma tantissimo, guarda.
5: Lì
0: adesso pieno.
5: Lì. Sì, metti sì.
6: Ci sono,
5: ha detto tantissimo, adesso è pieno.
6: Tantissimo, adesso è pieno, ok?
0: Sì, pieno, tanto.
6: Grazie signora.
5: Ha visto signora? Ci bastava poco. Adesso noi le mandiamo la mail con tutti i dati di questo locker. Per favore può metterci le stelline, il voto di questa telefonata a Gianfranco Barbagia e Francesco Franchi.
0: La saluto.

0: Lo Zoo di 105.
1: La se muoio senza avvisare i miei colleghi, in collaborazione con la mi rimettono in vita per poi uccidermi loro, così sono soddisfatti, presenta. Forrest Cazze.
2: Mamma diceva sempre: la vita è come una scatola di cioccolatina, marrone come la merda.
1: Forrest Cazze. Un film di Robert Zemeckis. Forrest Katz è un giovane con un quoziente intellettivo ai limiti della norma.
2: Che brutto.
1: Grazie alla madre, affronta le vicende della sua vita in modo non ortodosso, sopravvivendo ai cattivi compagni di scuola. Forrest Katz. Nello stato dell'Alabama, Forrest Katz racconta gli episodi più significativi della sua vita alle persone che, come lui, si siedono sulla panchina per aspettare l'autobus.
2: Mamma diceva sempre: hai fame, vai dal cane, hai sonno, vai dal nonno, vuoi trombare, vai da mia zia. Io la zia non la voglio trombare, che è brutta.
1: Fra le sue avventure che vengono narrate, la guerra in Viet Zanz e il suo amico Bulba, ma soprattutto il suo maestro di vita, il tenente Zanz, e il suo amore Nanny.
3: E il suo amore Nanny.
1: Con la quale avrà un figlio.
2: Nanny, io ti amo, perché non stai con me? Ho aperto anche una ditta di gamberi con il tenente Zanzer alla fine della guerra. Ho dato il tuo nome alla mia barca. Che cazzo devo fare di più? Dimmi tu, dai!
4: Ah, Forrest Katz, a me non piacciono i gamberi. Non mi è mai piaciuto il pesce d'acqua. A me piace il pesce di terra.
2: A me, guarda che ti do quello rosso, quello gambero rosso ti do a te. Ti fa bene, quello grosso.
4: E il tuo?
2: E il mio, intanto lo vogliono tutti e tu non lo vuoi. Prendilo.
4: No.
2: E vaffanculo.
1: Nel frattempo, il tenente Zanz, suo superiore durante la guerra, ma attualmente socio in affari di Forrest, porta avanti in maniera pulita le varie attività del giovane.
5: Quello pensa a Nanny e io faccio i conti. Allora, contiamo la solda. Ah, davo dai! Lui è socio di maggioranza, quindi 2 a lui, 8 a me, 3 a lui, 20 a me. Ah, davo dai! 10 a lui, 1000 a me. Sembra la solda, la solda, la solda, davo dai!
1: Forrest Katz nel frattempo insegue la sua amata per tutti gli Stati Uniti della Puglia nel tentativo di convincerla a sposarlo.
4: Forrest, tu sei stupido,
2: sì.
4: Sei ignorante,
2: sì.
4: Però, vabbè, vengo con te.
2: Vieni con me. Con me starai bene, culo aperta. Raindrops are falling on my
1: head. Finalmente, dopo anni di viaggi, guerre, corse per tutto il paese, i tre si ritrovano in Alabama, nella casa di Forrest Katz. Ma la tragedia è dietro l'angolo.
6: È dietro l'angolo.
1: Nanny è molto malata e sta per morire. Al capezzale è assistita da Forrest e dal tenente Zanz.
2: Porco Giuda Nascara, vieni proprio a me. Con tutto quel benessere che c'è nella vita, con queste belle cose che c'è nella vita, mo sta morendo sta cazzo, no, come che sia.
4: Non preoccuparti, tuo figlio nascerà prima della mia scomparsa, così sarai felice. Sempre che tuo figlio, perché qua mica si capisce,
2: No.
5: Che te ne frega, Forrest, tanto hai la solda, non fare il romantico,
3: questa è una zozza.
1: Il piccolo nasce pochi giorni prima della prematura scomparsa della giovane, ma...
2: Che bello, figlio mio, che bello, dimmi qualcosa, parli, ah, madonna, che bello, meraviglioso. Ho fatto un voto. Dicevo sempre: se avrò un figlio, lascio tutta l'attività. Lascerò tutto al tenente Zanza, quel figlio del zoccolo. Parlo, figlio mio. Parlo, dimmi qualcosa. Parli.
7: Papà, dammi lo soldo. papà, dammelo sold, dammelo sold, dava dai subito, dammelo sold.
2: Tu non sei mio figlio, ricordati, non sei mio figlio, tu non sei, tu sei un figlio di

0: Pronto?
1: Pronto, buongiorno, sono lo sveglione di Radio Camomilla. Qualcuno che...
0: Io sono Radio DJ, Radio Sexy DJ.
1: Salve, qualcuno che le vuole bene mi ha dato l'incarico di darle il buongiorno con la sveglia.
0: No, io non c'ho bisogno. Ma che cazzo vuoi?
1: Salve, guardi, si controlli il linguaggio, siamo in diretta su Radio, Radio Camomilla, buongiorno.
0: Ma che cazzo me ne frega di Radio Camomilla? Non c'ho tempo da perdere, io sono il gesto che sto
1: cagando. Cazzo di merda! Sveglia! Rotta nel culo! Sveglia, buongiorno, un cazzo!
0: Adesso salve. Mi chiami ancora una
1: guardi,
0: volta.
1: Siamo di Radio Camomilla, lei è in diretta in questo momento, qualcuno che le vuole
0: niente.
1: Bene.
0: Non
1: vuole,
0: da,
1: vuole darle il buongiorno. Pronto?
0: Pronto?
1: Pronto, salve, non metta giù, siamo in diretta, siamo su Radio Camomilla, sono lo sveglione. Le canto la canzone del buongiorno e lei quando mi risponderà buongiorno io metterò giù, va bene?
0: Ok.
1: Andiamo! Pazzo di merda! Sveglia! Rotta nel culo! Sveglia, buongiorno, un cazzo! Sei un fallito, pezzo di merda! Vaffanculo! Pronto?
0: Pronto?
1: E salve, è caduta la linea, siamo in diretta su Radio Camomilla.
0: Senti, ma chi è che mi manda il tuo numero?
1: Giampiero, che... Giampiero le augura una buona giornata.
0: Io Giampiero?
1: Io le canto la canzone, finché lei non mi dice buongiorno, devo continuare a fargliela, è così il gioco, per vincere il premio.
0: Che premio?
1: Io adesso le canto la canzone, quando lei mi risponde buongiorno, interrompo tutto e lei ha vinto.
0: Che cosa?
1: Non glielo posso dire finché non mi dice buongiorno. Vado con la canzone. Porco! Pezzo di merda, sveglia! Rotto nel culo, fallito nel cazzo! Tirati giù dal letto, stronzo! Pezzo di merda!
0: Buongiorno!
1: Bravo, ha vinto! Ha vinto un cappuccio e brioche presso il Bar Nuzzo!
0: Ah, ok, grazie!
1: Buongiorno!
0: Buongiorno! Lo sveglio!

0: Sa.
1: Il mio nome è William. Amo il interior design e vivo per la moda. Sono il principe ereditario di Eternia, un posto davvero cool dell'universo. Mi divido fra feste pazzesche e vernissage. Una volta, mentre ero con i miei amici ad un party troppo pazzesco, ho alzato al cielo il mio boa di struzzo e per magia mi sono trasformato in Imamma, un guerriero con un fisico pazzesco e degli stivaletti da urlo. Nessuno conosce la mia vera identità, perché sono un maestro del travestitismo. Fin da quando a 12 anni mi sono messo le scarpe col tacco di mamma. A palazzo in questi giorni è arrivata Tila. E non so come dirgli che si trucca da una che è scivolata da Kiko di faccia e quando si veste sembra sia esplosa una svendita di temo. Mamma, che ansia mi fanno venire quelle con la vagina davanti.
2: Ehi, mamma!
3: Ciao Adam, ti cercavo, che fai di bello?
1: Ciao Tila, mi stavo depilando le cosce.
3: Ah, wow, che cosa curiosa.
1: Beh, lo stupore da una come te che si veste al buio e si trucca come se fosse carnevale. Me lo sarei aspettato davanti ad un tipo che ha la cura top del proprio body.
3: Mi piace il tuo senso dell'umorismo, Adam. È segno di profonda intelligenza e con la tua bellezza è un bingo clamoroso.
1: Ah, sì?
3: Senti, cosa fai stasera?
1: Pensavo alla solita routine, un po' di workout, poi doccia, scrub al viso. Poi una tisanina ascoltando un paio di song di Gloria Estefan e infine Nannina.
3: E non ti andrebbe di farlo assieme?
1: Cosa, scusa? Non colgo.
3: Le cose che hai detto.
1: E perché?
3: Sai, non so se l'hai capito, Magger. Sai, io sono una giovane bella figa. E tu un topo da paura, diciamo che potremmo approfondire meglio la nostra amicizia. Capisci?
1: No, non capisco. Anzi, scusa, ma avrei un paio di bilancieri da sollevare. Se non ti scoccia, vorrei stare solo.
3: Va bene come preferisci. Ci vediamo magari domani, ok?
1: Sì, va bene. Ah, poi vediamo, ok?
3: Ciao, Adam.
1: Ciao, cosa? Orco, dove sei?
4: Oh, cazzo, ti prego, no. Sono due giorni che non riesco a trattenere le feci.
1: Orco, ma di che diamine parli? Calmati. Ho bisogno di un parere.
4: Tutto quello che vuoi, Adam, basta che non finisci a cazzi in culo.
1: Sai, Tila, è un paio di giorni che mi pressa e mi fa discorsi strani. È come quando sei al Pride e uno ti offre tanti gin tonic e poi ti chiede se vuoi andare in bagno assieme, capisci?
4: Non so nemmeno di che cazzo tu stia parlando, sono etero.
1: Che schifo. Secondo te cosa significa che mi fa strane proposte? Voleva pure bere la tisana con me.
4: Secondo me non voleva la tisana, Adam, ma il tuo uccello.
1: Ma dai, che schifo, ma sei serio?
4: Ma come che schifo? È un figone da paura. Se solo ne avessi la possibilità, la sventrerei come un tacchino al ringraziamento.
1: Ma dai, Orco, che dici? È una donna!
4: Non so come spiegartelo senza farti incazzare, Adam, ma in questo dibattito quello che infila il suo pene nel buco sbagliato sei tu. Nessuno a palazzo conosce il tuo segreto, a parte me e i miei due buchi del culo. Quindi lei, che è palesemente innamorata di te, ci prova. È normale.
1: E quindi cosa dovrei fare per levarmela di torno senza rivelarle il mio segreto?
4: Secondo me, Adam, potresti sfruttare questa cosa per crearti una facciata. Magari con i poteri di Gay School potresti cercare di fare cose con lei. Così tutti saprebbero che hai una ragazza e nessuno comincerebbe a sospettare nulla sulla tua doppia identità da busone stellare in culo a tutti. Che fai?
1: Sono sapio sessuale. Il tuo genio mi eccita. Devo premiarti per la bella idea. Per il potere di Gay School. Ti piace il tuo premio, orcuccio?
4: La prossima volta mi basta una pacca sulla spalla, ok?
1: Ma brutto porcellino, vuoi fare spanking?
4: Io? No!

0: Radio 105.
1: Only for you, the zoo. This is the zoo. This is the zoo.
2: È tutto fatto.
1: This is the zoo. This is the zoo.
2: Vai,
3: dai.
4: Radio 23 centimetri presenta La Zecca.
5: Tutto il resto è gioia.
6: Calcinatello, provincia di Brescia, è un articolo del quale non si sono occupati molti quotidiani, però è un articolo abbastanza sintomatico, perché questo tizio, tale Giuseppe Chiarini, vede dalla finestra di casa sua quattro rumeni che svaligiano un bancomat, imbraccia un'arma da fuoco, ne stende un paio, non li uccide, però li ferisce gravemente, si va a processo e lui si vede affibbiare una pena superiore a quella dei ladri per tentato omicidio. Non solo, questa persona rischia di dover mantenere il ladro che ha ferito per tutta la vita, in quanto il ladro non sarà più in grado di lavorare. Vi sembra giusta la pena assegnata a questo Giuseppe Chiarini? Doveva farsi i cazzi suoi, è giusto sparare ai ladri o dovrebbero farlo solo i poliziotti, i guardie giurate, eccetera eccetera? Voglio sentirvi su questo. Cominciamo con Raffaele da Varese. Vai Raffaele.
7: Penso che è una grandissima cazzata.
6: Perché?
7: Ha fatto bene a sparargli, cioè.
6: Ma non si doveva fare i cazzi suoi, non era un poliziotto?
7: Anzi, doveva vestirli da animali feroci.
6: Sì.
7: E poi doveva sparargli.
6: Cos'è un cosplay? Un cosplayer?
7: Sì, un cosplayismo.
6: Sì, non si avventuri in una lingua straniera, parli italiano, per favore.
7: No, ce lo può portare almeno a casa?
6: No, non se lo può portare a casa, anche perché gli ha appena sparato e quindi questa persona non si fida chiaramente del pistolero del cazzo.
7: Ma va, così da portare a casa, almeno lavora, lo tiene lì a lavorare, gli fa i mestieri a casa e lui lo paga.
6: Cosa lo prende come golf? Che cazzo dice?
7: È una golf rumena, cioè basta con il...
6: Ma è un rapinatore, un ladro, un criminale.
7: Allora lo sta dicendo anche lei che un ladro del cazzo bisogna sparargli, ma l'ha detto lei.
6: Secondo lei questa persona doveva farsi i cazzi suoi oppure ha fatto bene a sparare?
7: Ha fatto benissimo, però doveva sparargli bene nelle gambe senza fargli troppo male.
6: Quindi la legge italiana in questo caso è sbagliata?
7: La legge italiana è sempre sbagliata. Ma torniamo a quello che ha sparato.
6: Torniamo a quello che ha sparato.
7: Poi chiami la polizia e dici che stanno rapinando. La polizia gli deve dare il suo nome. Questo
6: sì.
7: Si trova a processo e deve testimoniare contro questi qua.
6: Ho capito.
7: Che dopo due ore escono e lo vanno a prendere e loro gli sparano a lui.
6: Lei c'ha una pistola? Lei ha una pistola?
7: No, ho un pistolino piccolo, ma
6: sì.
7: È una pistola.
6: Esatto, con la gocciolina di piscio che le bagna i box. Dai, vada a fare il culo, lei, pistolino, dai, microdottato del cazzo. Arrivederci, salve. Pierangelo da Brescia, Pierangelo, dica.
8: Sbagliatissimo
6: perché?
8: Perché deve dare la pena ai ladri, non è chi ha sparato
6: sì.
8: Ai ladri.
6: Secondo lei un privato cittadino è libero di sparare alla gente così per strada?
8: No, per strada no, a un ladro sì, per strada non è libero.
6: Un ladro che stava rapinando un bancomat che non era manco del signore che ha sparato?
8: No, bancomat no, può stare anche bene, dai, quello lì no, ho sbagliato. Bancomat tanto vuoi della banca.
6: Chi cazzo se ne frega? Appunto dico io, cioè il bancomat era della banca, questo qua.
8: Esatto,
6: quindi questo qua si doveva fare i cazzi?
8: Suoi,
6: esattamente, invece ha sparato come un John Wayne dei miei coglioni. E adesso pagherà una pena superiore a quella dei ladri.
8: Va bene.
6: Quindi è giusto?
8: No, sì, è giusto.
6: Cioè, lei è una banderuola, insomma.
8: Lei?
6: Lei è una banderuola, dico, oscilla come il cazzo nei pantaloni.
8: No, si sta sbagliando.
6: Lei è un pendolo.
8: Ma...
6: cosa?
8: Sì, ma dov'è che sai che vengo a prenderti un secondo, così almeno ci vediamo a quattro occhi che è meglio.
6: Cos'è un'intimidazione? Lei mi sta intimidendo?
8: Sì.
6: Sì? Come mai? Cosa vuole farmi? Dica.
8: Ah.
6: No, continui.
8: Dimmi dove sei che vengo a prenderti subito. Guarda, all'una sono libero, vengo a prenderti subito.
6: Va bene, venga, l'aspetto, cosa vuole farmi? Dica.
8: Ciao.
6: Sì, va bene, dai, serial killer dei miei coglioni, dai. Animal the cannibal, vaffanculo, dai. Un altro, Francesco, Napoli, sentiamo Francesco.
9: Ah. Siamo dell'area da aprire, struz.
6: Senta, scusi, non parli libanese che non la capisco.
9: Ma che sono straniero? Sei tu sei mangia i cani, secondo me, struz.
6: Io non mangio i cani, testa di cazzo di un Kim Jong-un.
9: Ma piglio un gun.
6: Ma vada in Corea!
9: Eppure lei, strunzo.
6: Camorrista lei? Gomorra, Savastano?
9: Ma che cazzo stai dicendo?
6: Ma che cazzo sta dicendo lei?
9: Un tuo fratello, cazzo.
6: Sì, continui pure a insultare, certo.
9: Ma vaffanculo, eccitate.
6: Ma si ammazzi lei, vada contro un muro, testa di cazzo. Via, un altro. Dammi un altro. Andiamo in Veneto. Chiudiamo con Matteo, dica.
10: Ma la giustizia italiana non agisce mai.
6: Perché, dica?
10: Ah, perché se ne lava sempre le mani.
6: Perché se ne lava le mani? Dica, mi faccio un esempio.
10: Ah, perché come Costacchio.
6: Come Costacchio? Chi è Costacchio?
10: Stacchio.
6: Chi è Stacchio?
10: Ma vaffanculo, lei, come fai a non conoscere Stacchio?
6: Ma vada a fanculo lei! Ma che cazzo me ne frega? Cos'è un suo compagno di classe, il suo compagno di banco? Chi cazzo è Stacchio?
10: È tuo fratello, è Stacchio.
6: Ma tua madre è Stacchio, ma che cazzo vuoi?
10: Ma la puttana, tu è Stacchio!
6: Stacchio pistacchio!
10: Ma coppa di cane!
6: Ma Stacco e pistacchio, succhiami il batacchio, dai, vada avanti col discorso.
10: Moro la fame, il cazzo tutto succhiare.
6: Sì, ma non bestemmi, che siamo in radio, cretino.
10: Ah, siamo in radio, non l'avevo capito.
6: Ma siamo in diretta radio, testa di cazzo.
10: Ah, pensavo che eravamo in diretta con la puttana di tua madre.
6: Sì, ma non faccia lo spiritoso perché non ride nessuno qua. Lei fa ridere i coglioni e basta.
10: Lei neanche quelli.
6: Dica, parli di stacchio pistacchio, prezzemolo le finacchio, dica.
10: Ma se cazzo c'è da dire, non c'è da dire niente. Solo quanto fa schifo lei.
6: Ma adesso perché insulta? Perché insulta?
10: Perché non è giusto.
6: Secondo lei la gente dovrebbe poter sparare così a cazzo all'impazzata, come cazzo gli viene?
10: Sì, se uno si sveglia la mattina e voglia di sparare, uccidere i ladri, fa bene. C'è gente che non lavora, che va a rubare soldi di gente che lavora.
6: Quindi lei è armato? Lei ha un'arma?
10: A casa, può darsi di sì, può darsi di no, boh.
6: E se lei vedesse delle persone che rapinano un bancomat, lei gli sparerebbe?
10: Ah, io mi farei i cazzi miei, sì.
6: Oh, esattamente, invece questa persona non si è fatti i cazzi suoi.
10: Non è un problema mio.
6: Sì, ma non è neanche un problema mio, che cazzo me ne frega me. Neanche se lei si prende la peste bubonica è un problema io, che cazzo vuole che me ne freghi.
10: No, per me non sono giuste, per la legge italiana sono giuste,
6: sì,
10: evidentemente.
6: Quindi è sbagliata la legge?
10: Esatto, per il mio sì.
6: Come dovrebbe essere fatta la legge, quindi?
10: Che i ladri dovrebbero pagare le conseguenze, non chi difende.
6: Quindi se uno vede un ladro e gli spara e lo accoppa, c'ha ragione quello che ha sparato.
10: Sì, a parere mio sì.
6: Dove cazzo siamo, scusi? Nel Far West, nel 1800?
10: Esatto, nel Far West, esatto. Io ragiono come Bud Spencer e Terence Hill, uguale.
6: No, lei mi sembra che ragioni come scemo e più scemo.
10: Lo so.
6: Cosa fa lei? Zappa la terra, cosa fa?
10: Ah, mi meno il cuccolo dalla mattina alla sera.
6: Lei si mena il cuccolo dalla mattina alla sera. Cos'è il cuccolo?
10: Il cucco,
6: cos'è il cucco?
10: Il cazzo?
6: Sì, ma scusi, lei parla di stacchio, parla di cucco. Come cazzo parla lei? Chi è Harry Potter?
10: No, sono il suo cugino di Harry Potter.
6: Sì, come si chiama il cugino di Harry Potter? Dica.
10: Draco sto cazzo.
6: Allora, lei è Draco sto cazzo? Butta giù il prezzemolo di Gadara, che mi ha rotto i coglioni, dai. Cazzo di tunnel dell'amore. A conclusione di queste telefonate, sapete che cosa vi dico? Vi dico che io sono favorevole alle armi da fuoco.

0: Il mio nome è William. Amo il l'interior design e vivo per la moda. Sono il principe ereditario di Eternia, un posto davvero cool dell'universo. Mi divido fra feste pazzesche e vernissage. Una volta, mentre ero con i miei amici ad un party troppo pazzesco, ho alzato al cielo il mio boa di struzzo e per magia mi sono trasformato in Imamma, un guerriero con un fisico pazzesco e degli stivaletti da urlo. Nessuno conosce la mia vera identità, perché sono un maestro del travestitismo, fin da quando a 12 anni mi sono messo le scarpe col tacco di mamma. Oh, che schifo! Mi sono fatto una donna, purtroppo il potere di Gay School non ha funzionato. E a metà del boom boom dentro la schifogina, mi si è ammosciata la spada di Gay School. Ora Tila non mi molla un secondo, mannaggia. Tutto questo non è per niente top, ho bisogno di un massaggio.
1: Ehi, mamma!
2: Orco, sei fuori dalla porta?
3: No. No, non c'è nessuno qui fuori.
2: Dai, lo so che sei lì fuori a spiarmi mentre mi spoglio. Entra, dai, che ti devo parlare.
4: Permesso. Ciao, Tila. Come facevi a sapere che ero lì fuori?
2: Ma, Orco, lo sanno tutti che passi tutte le sere nei corridoio a masturbarti spiandoci mentre facciamo la cacca. Che razza di strana perversione che hai?
4: Purtroppo Tila è più forte di me, non posso farci niente. Scusami!
2: Non c'è problema, piccolo Orco. Piuttosto ho bisogno di un tuo parere riguardo il principe Adam. Sai che adesso stiamo assieme?
4: No, non lo sapevo.
2: E che strano. Eppure Adam ha preteso anche con una certa strana insistenza che lo scrivessi come stato su tutti i profili social e che mi facessi una maglietta con la scritta Adam me si è scopata.
4: Wow, davvero non ci avevo fatto caso. Beh, siete felici?
2: Sì, ma c'è una cosa che mi lascia un po' turbata.
4: E che cosa, se posso chiedertelo?
2: Non so come dirtelo, sai, sono cose intime.
4: Tranquilla, Tila, sono una tomba.
2: Insomma, Adam a letto è un po' stranuccio.
4: Ah, sì? In che senso?
2: Mi chiede di fare cose un po' troppo particolari e spesso è come se mentre facciamo sesso. È come se pensasse a qualcos'altro.
4: Al cazzo.
2: Cosa, scusa?
4: No, perdonami. Mi son ricordato che devo chiamare un amico italo-americano, un certo Al cazzo di Detroit. Non lo sento da un pezzo.
2: Ah, ok.
4: Scusa. Continua pure, dicevi.
2: Poi vuole sempre stare a pecorina e pretende che indossi buffe barbe e che usi deodoranti maschili, come se fosse...
4: ricchione.
2: Cosa?
4: No, perdonami, ero sovrapensiero. Devo vedere un tale pugliese per un carico di burrate, un certo Beppe Ricchione. Scusami. Dicevi?
2: Forse devo solo adattarmi. In fondo per amore si fa questo ed altro.
4: Eh già.
2: Grazie di avermi ascoltata, Orco.
4: Figurati.
2: Vai pure dal tuo amico Ricchione e ricordati di chiamare Al Cazzon di Detroit.
4: Ok, ciao Tila. Adam, presto, devo parlarti.
0: Ciao Orco, sono tanto triste. Questa vita poco top da doppio giochista mi sta uccidendo. Guarda, anche i miei capelli non sono più luminosi e sedosi come sempre. Dover mentire e vivere una storia con una donna. Perché nessuno accetterebbe mai che il principe di Eternia sia un super fico che ama l'ano. Mi uccide.
4: Mi dispiace tantissimo per te. Ti voglio tanto bene, amico mio. Ma devo urgentemente dirti
0: Ma mi
4: che...
0: hai abbracciato?
4: Sì. Però volevo dirti che...
0: Ho capito, non aggiungere altro.
4: No, non hai capito un cazzo.
0: Invece sì. Gli abbracci parlano chiaro. Orcuccio. Per il potere di Gay School.
4: No! Perché? Non mi sono fatto i cazzi miei.
0: Hai detto che vuoi farmi un pompino?
4: No!

0: Radio 105.
1: Lo Zodi 105.
2: La devo il successo a quei tre, in collaborazione con la Se non era per loro a quest'ora ero a piangere sotto i portici di San Babila, presenta. Tanto tempo fa, in una galassia lontana, ad Andria, in provincia di Bari. Una terribile guerra civile che vede scontrarsi le forze imperiali e l'alleanza ribelle imperversa nella galassia. Ma il destino vuole che i due droidi vengano comprati da Owen Lard e quando suo nipote Tato Skywalker si mette a pulirli fa inavvertitamente visualizzare un messaggio della principessa Rosa.
3: Ma come cacchio è sto androide? Stai fermo! Dove li tieni i portafogli tu? Dammolo sold!
4: Sono intrappolato!
5: Non intrappolato!
4: Aiutami, aiutami, tanto scala!
5: A Sky Villaur, madonna, com'è che scrive? Che la puttana, so, ti scusate la cosa con la trade, so.
6: Ma porca. Skywalker!
4: Aiutami, tanto Skywalker!
3: Madò, questa è la Sold! Devo andare a salvare!
7: Sono Tato Skywalker e sconfiggerò il male!
5: Ma vaffanculo, ubriaco, un gran ziano!
2: Lì incontra un contrabbandiere, Bobby Solo, con il suo amico Chewbacca. I due li accompagneranno verso la scoreggia nera con la loro astronave, la Millennium Piccione.
8: La Millennium Piccione.
3: Bobby Solo, portami dentro.
9: Ho capito! È la scoreggia nera!
3: Lo sapevo, sì, lo sapevo che era lui. Andiamo, andiamo.
10: Segui l'istinto, Tato.
4: Aiuto, aiuto, Tato! Vieni a salvare! Aiuto!
3: Arrivo, Rosa, è il tempo di riuscire
5: a prenderlo in culo.
4: Sì!
11: Lo sforzo è potente in te, Tato. Vieni con me nell'anno oscuro della forza. E così potremo insieme conquistare la galassia e bombardare tutte le cose che troviamo. Donne, uomini.
12: Ascolta, figlio di puttana, o lo leggi giusto che un sacco di cose da fare, capito?
11: E bombardare tutte le cose che troviamo. Donne, uomini, tutti.
3: No, mai. Io amo Rosa e poi lei mi mantiene, quindi voglio rimanere con lei.
11: Ah, sì? Allora ti taglio la mano, verme!
3: No!
11: Cazzo ne faccio di quella mano lì, lo tremo!
3: No! No, adesso come cavolo faccio a rubare senza una mano? No! Tu hai ucciso mio padre!
11: Io sono tuo padre, deficiente che non sei altro! Vieni con me, vieni con me!
3: No!
11: Vieni!

0: L'imperatore, deciso una volta per tutte ad eliminare l'alleanza, dispone la costruzione di una seconda scoreggia nera. Vediamo.
1: Finalmente che ti ho trovato, figlio mio. Però ti ucciderò. Guarda qua. Guarda che spada che ho, guarda un po'.
2: Quella è una spada, quella, padre mio. Guarda la mia spada. Guarda com'è lunga, 4 chilometri è lunga.
0: 2 ore dopo.
1: Tata spagnolo. Hai finito finalmente. Possiamo incominciare sto cazzo di duello o no?
2: Non verrò mai, muori!
1: Lo sforzo stare parte di me, figlio di qua.
2: No!
1: Vieni con me nell'anno scuro. Nell'anno scuro, sì. Così insieme domineremo tutti i bordelli che ci sono in tutto l'universo. Case da fondament, case di gay, case di culatore, case di prostitute. Tutte le cose.
2: Devi morire!
1: Tu devi morire! Hai capito?
2: No!
1: Tu devi morire.
3: Basta, mi avete stufato. Ora lo ucciderò io, Altato Skywalker, culo figlio di Yavaka.
2: No!
0: A questo punto, Leon Fenner, vedendo suo figlio supplicarlo in punto di morte,
2: no!
0: Lascia riemergere quel poco Leon Skywalker che era rimasto in lui, sconfiggendo l'ano oscuro che lo dominava. Questo gesto, però, mette fuori uso il suo supporto vitale e nei pochi istanti che precedono la sua morte, Leon Fenner chiede a suo figlio di rimuovergli la maschera che copre il suo volto. Vediamo.
1: Figlio mio, togliami la maschera. Figlio mio, togliermi la...
4: Anche la puttana, ma...
1: Figlio mio, togliermi la maschera!
2: Papà, mamma mia quanto fai schifo, ma che ti hanno fatto?
1: E vedere a te che cazzo ti hanno fatto, guardate tu! Ouch. Ora vai figlio, vai via figlio, prima che incominci a scorreggiare e faccio fuori tutto. Aspetta, fammi scaricare.
2: Papà, ti porterò via con me, sai quanto vale il tuo vestito?
1: Ti do questo cazzo, non ti do niente, farete la fame, non vi do niente. Vai a salvare tua sorella Rosa, dai, vai!
2: Ma papà, l'ho messa incinta.
1: Ma la chiave che te sorte, cosa hai combinato? Sono morto, non vedi che sono morto, vedete che sono morto?
2: Papà, ora mi hai scassato. Sei morto, finalmente.
0: Skywalker fortunatamente riesce a lasciare la stazione prima che esploda e porta con sé il corpo del padre. La notizia della morte dell'imperatore e della distruzione della scoreggia nera fa il giro della galassia e ovunque incominciano i festeggiamenti. Tato, dopo aver dato fuoco ai resti del padre Leon Fenner, rivede per un attimo gli spiriti di Speak and Span, Yogurt e di suo padre, che gli dicono:
2: finalmente ho sconfitto il male, perché io sono Tato Skywalker.

0: Lo Zoo di 105.
1: Lo Zoo di 105 presenta. La bastardata del giorno.
2: Un paio di giorni fa, durante le riprese di una produzione Rai, l'isola di Stromboli è andata letteralmente a fuoco. Secondo le ricostruzioni ancora parziali degli inquirenti, alcune fiamme libere sono sfuggite dal set e con la complicità del vento di scirocco hanno cremato metà del parco naturale dell'isola. Questo non sarebbe successo se la televisione di Stato avesse chiesto l'aiuto di un piccolo, grande specialista, il draghetto Grisù.
3: Mi spiace, papà, ma io sarò pompiere. Sarò pompiere. Sarò pompiere.
4: Benvenuto nel servizio gratuito Risponderai. L'operatore che le risponderà è collocato in Italia.
5: Reception Rai, buongiorno.
6: Buongiorno, cortese centralinista della Rai. Il mio nome è Grisù.
5: Ciao, Grisù.
6: Buongiorno a te. Senti, ho visto che in quel di Stromboli avete combinato un bel pasticcio con il fuoco.
5: Quale fuoco?
6: In pratica, un incendio durante una produzione ha devastato metà del parco naturale.
5: Che carino!
6: Grazie! Essere carino rientra nelle mie prerogative di drago che ha detto no alla sua natura di drago.
5: Cosa dobbiamo fare? Come possiamo aiutarti? Dici tutto.
6: Voi avete combinato un grande casino, ma io farò il pompiere e lo risolverò!
5: Molto bene, siamo contenti.
6: Grazie, amica centralinista della Rai. Allora sopraggiungo in loco.
5: Un attimo solo, sei in attesa.
6: Va bene, intanto okay. Mi allenerò a spengere un incendio. Okay. Perbacco, la qualità di questa musica è davvero scadente. Oh no, mi sto rompendo i miei coglioni di drago.
7: Pronto?
6: Buongiorno a lei, caro centralinista della Rai.
7: Caro centralinista della Rai.
6: Buongiorno.
7: Buongiorno.
6: Ho visto che avete combinato un grosso casino sull'isola di Stromboli. Ops, ho detto una brutta parola.
7: Porca miseria.
6: Anche lei ha detto una brutta parola.
7: No, ho detto solo miseria.
6: Lei ha alluso all'animale maiale. Non si nominano i suini. Mi trova spiritoso?
7: Sì.
6: E allora rida su sto cazzo di drago.
7: Fantastico.
6: Grazie. Lei lo sa che io sono un drago che ha detto no alla sua draghità.
7: È analogico il personalizzare le iniziali col filo d'oro.
6: Ma di che cosa diamine sta parlando?
7: Ma accessori con stoppino di cotone o prodotti da Onlus e piccole cooperative artigiane.
6: Posso suggerirle dove infilare lo stoppino di cotone? Per Giove, questo centralinista era blasfemo, ma non riuscirà a frustrare il mio sogno, perché io farò il pompiere! Farò il pompiere!
8: Buongiorno, sono Daniele, rispondo dall'Italia.
6: Buongiorno, operatore che risponde dall'Italia. Il mio nome è Grisù e chiamo in merito all'incendio che si è sviluppato a Stromboli. Ho visto che durante una delle vostre produzioni...
8: La sento un po' lontana, però.
6: Ma perché in questo momento mi trovo ancora nella terra dei draghi?
8: La terra dei draghi, sì.
6: Certamente nella mia casa fatta di fuoco, fiamme, magma e lava ribollente di zolfo. Ma presto sarò da voi per aiutarvi a spegnere il casino che avete combinato a Stromboli. Lei lo sa, vero, che avete incendiato mezza isola durante una vostra produzione?
8: La ringrazio per aver espresso la sua opinione.
6: Non è un'opinione, è un'offerta di aiuto per fare in modo che in futuro non bruciate più dei parchi naturali.
8: Può scrivere all'ufficio stampa Rai, magari danno una risposta loro.
6: Vorrei tanto poter scrivere, ma non posso con le mie mani di drago. Al massimo posso
8: allora
6: reggere una pompa.
8: Se vuole esprimere un'opinione, noi siamo qui, altrimenti non so come aiutarla.
6: Ma certamente, la mia opinione è che avete combinato un cazzo di casino, ma io posso aiutarvi la prossima volta.
8: Grisù, modeli il linguaggio, grazie.
6: Ma io sono un drago, nessuno minaccia un drago.
8: No, io ho detto modeli il linguaggio, non l'ho minacciata.
6: Ma nessuno può dire a un drago che cosa fare, se no non sarebbe un drago.
8: Ma il drago deve essere educato.
6: È giusto, il suo rimbrotto è adeguato, mi scuso per averlo offesa.
8: Io la ringrazio e le auguro una buona giornata.
6: Grazie al cazzo anche
8: lavorando.
6: A lei. E
8: grazie,
6: si ricordi
8: mille.
6: Che io farò il pompiere. Farò il pompiere.
8: Ma non gridi.
6: Ma come? come no, è il finale della mia puntata.
8: Buona giornata.
6: Lo gridi con me, farò il pompiere.
8: Grazie, buona giornata.
6: Farò il pompiere. Lei no.
1: La bastardata del giorno.

0: Stronzoni, fate uno scherzo alla mia fidanzata, che lavora in Volkswagen e sta aspettando un Audi dalla Germania. Ha comprato l'auto con uno sconto riservato ai dipendenti, ma il modello è fuori produzione e quindi ci sta mettendo tantissimo ad arrivare. In più, la sua auto è stata recentemente distrutta da un pirata della strada, quindi adesso deve muoversi a turno con quella dei suoi genitori. È incazzatissima e in ansia totale. Divertiamoci! Round 1.
1: Pronto?
2: Sì, buongiorno, sono Gavazza, chiamo da Autogerma, Milano.
1: Sì.
2: La chiamavo in merito alla consegna del veicolo a noleggio Audi A1 City Carver grigio Kronos, le risulta?
1: Sì, sì.
2: Buongiorno, senta, io la chiamavo purtroppo per comunicarle un disservizio relativo alla consegna del suo veicolo.
1: Ok.
2: Nel senso che il veicolo era stato caricato sull'auto articolato per la consegna e nei pressi del Brennero purtroppo c'è stato un sinistro. Il veicolo diciamo è scivolato giù dal camion e sfortunatamente adesso non è più disponibile, diciamo, perché
1: non ci credo.
2: Perché purtroppo perché purtroppo l'entità del danno è superiore al valore della macchina e si è proprio distrutta, insomma.
1: Ok, perfetto.
2: Mi spiace comunicarle.
1: No, no, più che altro perché l'aspetto ad ottobre, quindi è proprio una patotta. Va bene, niente, adesso vedo come...
2: Possiamo ordinare un'altra macchina, magari sicuramente non questo modello, perché le dico già che questo modello qua è fuori produzione e quindi è capace che ci vorranno degli anni.
1: No, no, infatti immagino, perché sto davvero aspettando da tantissimo per questa macchina, quindi...
2: Ma lei aveva già firmato... Lei ha già firmato il contratto? Aveva già firmato il contratto?
1: Sì, a novembre.
2: Ah, no, allora qua c'è un ulteriore problema, perché adesso gli arriverà il costo di smaltimento dell'auto da rottamare.
1: A me arriva?
2: Certo, perché lei, avendo firmato il contratto, è l'intestataria dell'automobile e quindi la rottamazione del veicolo spetta a lei. Però comunque
1: sarà questa spesa?
2: Il costo di rottamazione adesso io non glielo so dire, se vuole mi informo con un collega.
1: Sì, va bene.
2: Di solito, grosso modo, la cifra si aggira tra i 780 e i 1110 euro, più o meno questo è il range. Quindi...
1: Ma io comunque ho modo di recuperare questi soldi, perché io della vettura non ne ho mai usufruito, nel senso, io l'ho aspetto davvero da tanti mesi. Cioè, io devo recuperarmi questi soldi che spenderò, nel senso, la macchina non l'ho mai neanche vista. Quindi...
2: Certo, no, lo capisco, deve verificare...
1: Devo guardare il mio contratto.
2: Sì, deve verificare le clausole del contratto, perché ci sono delle clausole molto precise riguardo i sinistri in fase di consegna. Potrebbe darsi che lei, se non ha letto con attenzione il contratto, si ritrovi a dover pagare comunque le spese di rottamazione del veicolo, che potrebbero essere a questo punto quelle austriache, che sono un po' più salate di quelle italiane, perché
1: in Austria comunque niente, adesso va bene, mi informo.
2: Senta, guardi, io mi metto a disposizione, se vuole le passo immediatamente il nostro ufficio legale, così avviamo la pratica, perché lei capirà, siamo alla metà di luglio e fra due settimane i nostri uffici chiudono e lei rischia di riaprire la pratica poi a metà settembre.
1: No, certo, allora, però siccome io lavoro proprio in Volkswagen, ho preso la macchina appunto in un mezzo dipendenti e lavoro nell'ufficio sinistri, però adesso devo un attimo informarmi bene come.
2: Allora, facciamo così, mandiamo intanto avanti la pratica, le passo lo studio legale che è qua con me l'avvocato Pistacchio oggi, e in modo tale che comunque mettiamo sulla pratica. Mi attenda solo un attimo.
1: Sì. Sto cercando la mia macchina. È distrutta.
2: Round 2. Pistacchio, pronto?
1: Buongiorno.
2: La signorina...
1: Sì.
2: Ha saputo del danno?
1: Sì, ho saputo, mi hanno avvisata.
2: Sì, purtroppo, guardi, queste sono...
1: Sì, più che altro mi hanno distrutto anche l'altra macchina che avevo disastro fa, mi hanno fatto un incidente, la macchina non è riparabile, quindi a maggior ragione.
2: Una tragedia, una sfortuna.
1: Come?
2: Una sfortuna, dico...
1: Sì,
2: una tragedia.
1: Tutto, sì.
2: Senta, in alternativa, siccome noi non produciamo più l'autovettura...
1: Sì.
2: Lei sarebbe interessata magari a un'altra autovettura che magari potremmo consegnarle in tempi molto brevi?
1: Allora, in realtà sì, perché appunto non ho bisogno.
2: Senta, ma velocemente, lei non ha in mente un'altra, visto che lavora tra l'altro per il gruppo, non ha in mente un'altra auto? Intanto io provo a sondare, a capire se c'è
1: sì, certo, allora l'importante è che non sia un macchinone, nel senso...
2: Adesso la Seat sta lanciando un'autovettura molto simile, che è la Seat Paciulli, non so se la conosce.
1: Ma se no, ad esempio, restare su Audi cosa c'è? C'è la 3 o magari il Golf che mi piace.
3: Beh, ci sarebbe l'Audi A1 Fumagazzi.
1: Non so come sia, sempre un street?
3: Sì, sì, più o meno, sì. Però a questo okay. È molto carina perché hanno fatto l'orologio molto grande sul cruscotto, okay. Un po' un...
1: E che colore?
3: Credo marrone dovrebbe esserci.
1: Marrone.
3: Uh-huh. La Seat ha fatto anche la Cincilla, molto bella, un modello molto piccolo da strada.
1: Non ce l'ho presente, cioè non ce l'ho presente proprio la macchina, quindi...
3: L'Audi Forfora sì. Le potrebbe interessare?
1: Com'è?
3: Non è male.
1: Sempre...
3: Quattro ruote motrici, molto carina, adatta anche
1: Audi,
3: per andare in montagna. Sempre Audi, sì, modello che presentiamo a settembre, quindi noi volendo a settembre potremo già fargliela avere.
1: E come si chiama?
3: Forfora.
1: Forfora?
3: Sì, come quella dei capelli.
1: Ah, ok.
3: Che in tedesco okay. vuol dire, è un gioco di parole, vuol dire okay. adatta a tutto.
1: Ok, va bene, allora tengo in considerazione queste tre scelte.
3: Aspetti che c'è, allora lei mi ha detto Golf, c'è una Golf Bagage?
1: Sì.
3: Che è quella col bagagliaio molto ampio.
1: Ok.
3: C'è proprio un bel culone. C'è la Lupo, quell'arcobaleno. Presente?
1: Allora.
3: Quella avevamo fatto l'Apollo anni fa. Questa è la modello, allora. È il modello LGBTQ+, insomma.
1: Intanto me le cerco, vediamo.
3: Anni fa abbiamo fatto una versione della Polo che era tutta colorata, ogni pezzo dell'auto.
1: No,
3: molto Polo, divertente, Polo, molto divertente.
1: No, Polo non mi piace.
3: Non le piace, eh? Sì, è un po' da ricchioni,
1: no.
3: Ecco, sì.
1: Certo.
3: No. Macchina,
1: ok, invece
3: culatone.
1: La Golf, come si chiamava?
3: Quale, mi scusi?
1: La Golf.
3: Ah, la Golf Bagage.
1: Ok, almeno me la guardo.
3: Proprio...
1: Non me lo trova il modello Golf Bagage.
3: Ma quella non è ancora sul catalogo, eh?
1: Sì, ok.
3: La cosa devastante della Golf Bagage è che ha quattro sedili reclinabili, cioè è proprio okay. studiata per il. È l'auto adatta per la camporella, ecco la. Acciulatevi. La Porsche sta facendo un'auto più adatta, diciamo, alle persone meno abbienti.
1: Ma Porsche già mi costerebbe.
3: Ma è piccolina, una macchina molto piccola. L'hanno chiamata la Porsche Pezzente.
1: Ah, ok, quindi è per me, perfetto.
3: Cioè, proprio è la macchina per il povero, sa?
1: Va bene, allora dai, aspetto le foto anche di questa.
3: Okay.
1: Va bene.
3: Allora, se mi lascia la sua mail, io le invio
1: sì,
3: tutte le informazioni.
1: Certo.
3: Perfetto, le lascio la mia.
1: Sì.
3: Allora.
1: Aspetti che me la segno.
3: Ecco, brava.
1: Ok.
3: Allora, av come avvocato, avv.
1: Sì.
3: Punto pistacchio.
1: Sì.
3: Chiocciola. Lo zoo di 105 ti ha fatto uno scherzo.it.
1: No, non ci credo.
3: Ma come fai a credere?
4: Ma la Porsche Pezzente.
3: Come fai a credere a una roba del genere?
4: Sabrina.
1: No, non ci credo.
4: Ma l'Audi Forfora.
3: No, ma la Golf Bagage.
4: Ma la Golf Bagage con quattro sedili reclinabili. Ma Sabri.
1: No, non ci credo.
4: Ma Sabri.
3: Hai bisogno di ferie, Sabrina.
1: Sì, lo so.
3: Ma poi lavori per il gruppo.
1: No, non ci credo.
3: Sei fantastica.
1: Mi hai fatto perdere un sacco di tempo, io sto lavorando.
3: Ma godo.
2: È uno scherzo del tuo fidanzato comunque, eh?
3: Sì.
1: Io ammazzo.
3: Comunque la macchina ti sta arrivando, tranquilla.
2: Tranquilla.
1: Non è vero, non
3: sì.
1: arriva. No,
3: no, arriva
1: vero.
3: Veramente. Arriva veramente.
1: Non è vero, non ci credo, mi dispiace.
3: Oh. Cambia macchina, prendi la Bagage, è fighissima.
2: Così col tuo fidanzato avete quattro sedili per ciulare.

0: Pasqua.
1: Dimmi Cosimo.
0: E prima del matrimonio va fatta una festa per il ragazzo, per la ragazza.
1: Amma fa la dia nubilare.
0: E la dia al celibato.
1: Allora, per la dia al celibato pensare che sono classico, proprio coppo classico.
0: Ah, dice la birretta.
1: È buttano.
0: Come buttano?
1: È buttano, la dia al celibato se ne sanno, è buttano.
0: Ah, scusa un attimo, ma e poi sposa la figlia mia.
1: E va buia.
0: E la sera prima va buttano.
1: A zoccoli proprio la dia celibati per andare a masi.
0: Ma va a fanculo.
1: Niente zoccoli.
0: Ma niente zoccoli, no.
1: E che ci vogliamo alla dia?
0: Un pagliaccio.
1: Un pagliaccio.
0: Nu suonatore di fiabe.
1: Ma la dia celibati. Hai se sai sposare, mica devo partire per Oz.
2: Pronto?
0: Mi scuso, avremmo necessità di intrattenere gli sposi con, diciamo, durante i festeggiamenti, nel prefesteggiamento, con delle attività di intrattenimento.
1: E ride. A trovare un pagliaccio. Perché primariamente avevamo pensato ai soccoli, che là è proprio per andare a mai se lo fate la 10.
0: Pronto? Che sta ridendo?
1: Ma perché ridi, scusi?
0: Scusi, signorina.
1: Ah, viene lupo!
0: Signorina!
1: Oh, ridi un coppo cazzo!
0: Ehi, zoccolone! Mula!
1: Schifo, buchi!
0: E ridi.
1: Ma perché ridi?
0: Ma ridi perché siamo napoletani! Ehi! Ma organizzare un matrimonio!
2: Ma guardi, ha sbagliato numero, ma sicuramente.
1: Perché? Ma perché, scusi, non è attività animatorie?
2: No, non è un'attività animatoria.
1: Cioè, noi abbiamo cercato l'officina delle feste.
2: Ci chiamiamo l'officina delle feste, ma non facciamo.
0: Ma non fate le feste?
2: Sì, no, non le facciamo. Vendiamo le cose per le feste.
1: Che vendete?
2: E quindi le consiglio di chiamare qualcun altro.
0: Ma che vendete per le feste? La cocaina?
2: Guarda, aspetti, le passo mio marito.
0: Pronto? Pula.
1: Sordo.
0: Ha fatto la pernacchia.
1: No. E pirito, scusa, lei ha piritato.
0: Ha fatto la pernacchia.
1: Ha fatto un pirito, un pernacchia.
0: Poi, strunz. Bucchi.
1: Oh, fratello, cazzo.
0: Poi, spaccim. Ehi. La bocchina mamma.
1: Tu scesse, padre. Ha venuto qua con la maleducazione che sta in giro, però, eh. Cioè,
0: non ci sta più professionismo.
1: Si chiama l'officina delle feste e non vai ci venire le feste. Chiamate l'officina, lo cazzo.
0: Scusa? Fate feste fate feste guard.
2: Sì.
0: Sì. Allora, avremo l'esigenza di organizzare, diciamo, un intrattenimento ludico con qualche attività durante il matrimonio stesso degli sposi medesimi.
2: Sì.
1: Allora.
0: Anzi, ci siamo arrivati. Però.
1: Ah, ma voi. Allora. Vamme truan dei pagliacci.
0: Pagliacci.
1: Giocolieri. Saltimbang.
0: Giocatori di carte.
2: No.
0: E prima stava sì, e mo no. Sì o no?
2: No, noi siamo una room escape. Noi possiamo organizzare una specie di caccia al tesoro.
1: Ah, caccia al tesoro, che le
0: stiamo abbiati!
1: È bello, su fatti ai mirati!
0: Che sei barba nera!
1: Ma il tesoro che cos'è?
2: No!
1: Ma ritengo a Pucazzi, che è il tesoro?
2: Allora, questa è una caccia al tesoro che ha per tema una storia di spionaggio e bisogna arrivare al fondo e disinnescare una bomba.
1: Ah, è bello, disinnescare la bomba. Là, ci fate la comunione Marietta.
0: Sì, ma là la bomba era vera.
1: Ah, è vero.
0: Ma è tipo Gomorra? Perché siamo appassionati.
2: È una storia di spionaggio.
1: È necessario leggere.
0: Qua sta il problema, signori, che metà degli invitati non ha la seconda elementare.
1: L'altra metà nemmeno la prima.
2: Beh, però magari avranno un po' di simpatica in questi argomenti.
0: Ma non si possono fare disegni.
2: Sì?
0: Ma fate solo caccia al tesoro, voi. Ma ci avete anche il pirato?
2: Il?
0: Pirato.
1: O pirate.
0: O pirate, quello che con in coppa pappagallo, gambe di legno.
2: stavo dicendo che è una caccia al tesoro sulla storia di uno storia di spionaggio. È l'unico gioco che abbiamo da portare in giro.
1: Ma si possono portare le pistole? Si spara.
0: No, perché se uno fa la spia si spara.
1: Giustamente.
0: Viene sparato la spia.
2: Tra di noi
0: ci
2: potete fare quello che vi pare.
0: Allora, facciamo un passo indietro. Allora,
1: a due punti.
0: Allora, bisogna fare la festa e il matrimonio e poi alla fine ci spariamo.
1: Scusa,
0: e poi viene uguale al matrimonio di Concetta.
1: Purtroppo matrimonio e Concetta entrate che si cami tra le attrici affacciate metà degli invitati. Però non era una roba di spionaggio, era una roba di camorra.
0: Ma mi sto zuccolo!
1: La giuritta vuoi fare l'addio ai celibati e a pigliare il zocco se la fanno a scopare.
0: Faccio io che ho metodo.
1: Ci mancherebbe, dici.
3: Pronto?
0: Uè, zoccola!
3: Ciao, dimmi.
0: Ma ci staresti per un addio al celibato di un ragazzo che si sposa?
3: Ma scusa, puoi parlare un po' con calma perché non ti capito?
0: Non mi ha capito. Deve essere più meridionale di noi.
1: Sì, sì, forse è calabrese lei. È un musicista. Pronto?
0: Faccio io che c'ho il metodo.
1: Vieni. Si state troppo diretti. Ma faccio io che tengo il metodo.
0: Vigile urbano, quello chiamo. Uè, vigile!
1: Ho capito, però che lì si è sentite toccate nel profondo.
0: È una professione.
3: Pronto?
1: Uè, buchino!
3: Ah, dai, non chiami, rompe.
0: Ah.
1: Visto.
0: Effettivamente.
1: Quando uno tiene il metodo.

0: Ciao stronzoni, vi scrivo per fare uno scherzo al mio amico Leonardo di Andria. Ha fatto i salti mortali per avere un mutuo per la casa, perché in passato ha avuto problemi di ludopatia. Alla fine ci è riuscito grazie ad un suo amico broker che ha fatto un po' di magheggi e dovrebbe firmare il rogito tra un paio di settimane. Voglio che gli roviniate tutto. Fatemi godere. Round 1.
1: Squad?
2: Sì, salve, sono Tarantola dei servizi interbancari di CRIF Milano.
1: Mi dica.
2: Salve, ci è pervenuto, noi siamo della centrale rischi di Milano, lei ha fatto una richiesta di mutuo recentemente, ci è pervenuta la richiesta dal suo istituto bancario per una verifica.
1: Io ho già fatto tutto con la banca.
2: Sì. No, lei ha già fatto tutto, io questo lo so, io la contattavo per un altro motivo. L'altro motivo è che la sua banca l'ha segnalata sempre presso di noi come ludopatico, quindi come una persona che essenzialmente è a rischio a ludopatia estrema, quindi di sofferenza economica, sofferenza bancaria dovuta al gioco. Evidentemente sul suo conto corrente sono transitate tutta una serie di operazioni legate al gioco, quindi in automatico viene segnalata a noi di CRIF.
1: CRIF,
2: Centrale Rischi Interbancari.
1: Okay.
2: Quando ci viene segnalata, se vuole segnarsi anche il mio nome, sono Licio Tarantola, l'ingegner Licio Tarantola. Quando ci viene segnalato questo tipo di possibile alert, chiamiamolo alert, noi ci dobbiamo prodigare di assicurarci che nei suoi interessi lei non sia effettivamente una persona che ha problemi di gioco. Cosa succede a questo punto? Io le devo per forza di cose passare una persona preposta, che sarà il suo tutor, in questo momento è qua di fianco a me, glielo passo immediatamente, col quale lei dovrebbe combinare un video, non so, una video call oppure un appuntamento se si trova in zona, per stabilire che lei non ha problemi di ludopatia, in modo che la pratica si chiude.
1: Grazie a Dio non ho problemi di ludopatia.
2: Perfetto, no, questo io mi sono felice per lei, meno male, perché sa che in Italia
1: anche perché vorrei realizzare, diciamo, il mio futuro in meglio.
2: Certo, io glielo auguro con tutto il cuore, per l'amore. Infatti siamo qui per aiutarla a risolvere in maniera veloce e breve questa segnalazione pervenuta dalla banca. Le passo lo psicologo preposto e la ringrazio infinitamente per la sua attenzione, ci metterà penso 2 minuti, va bene? Mi attendo un attimino, sì. Grazie. Round
3: 2. Sì, pronto, buongiorno, sono Goletta, buongiorno.
1: Salve, buongiorno.
3: Buongiorno, io sono il responsabile della clinica Dead Team, noi siamo specializzati in casi di ludopatia come il suo e ci occupiamo di, diciamo, trasportare, traghettare le persone malate come lei verso...
1: Aspetta, non sono malato. Partiamo da questo presupposto che non sono ludopatico, non sono malato, sto benissimo.
3: Guardi, io glielo auguro, questo lo appureremo nel corso delle nostre sedute. Le anticipo che la maggior parte delle persone ludopatiche come lei non sanno di essere ludopatiche, cioè pensano di avere un hobby, una passione, una propensione per il gioco e in realtà invece sono profondamente affette da uno stato di alterazione psicologica che a lungo andare erode la loro vita e...
1: Sì.
3: Ok, allora noi dovremo effettuare un ciclo di 25 sedute in modo tale che io al termine di queste 25 sedute che termineranno essendo sedute settimanali all'incirca verso la fine di novembre possa rilasciare un documento che attesta che lei effettivamente non è ludopatico. Una volta consegnato questo documento lei avrà accesso pieno alle sue facoltà bancarie.
1: Ma questa cosa la banca la sa?
3: È la banca stessa che su segnalazione ci ha incaricato di effettuare questa verifica.
1: È la banca che vi ha segnalato questa cosa, qual è?
3: Ma guardi, io dirigo un centro nazionale di psicologia, non ho questo tipo di documentazione. Se vuole chiedo al collega Tarantola che potrà darle tutte le informazioni del caso. Io mi occupo di persone malate come lei, di persone che hanno un disagio, di persone antisociali come in questo caso lei.
1: Facciamo così, io ne parlo con la banca, devo capire un po' di cose perché al momento su due piedi queste sedute malate, malattia, ludopatia, grazie a Dio sto bene, non ho bisogno
3: di... No, ma
1: sedute.
3: Io guardi...
1: Io ne parlo con la banca, ne parlo con il mio agente finanziario.
3: Assolutamente.
1: E poi magari,
3: lei è assolutamente libero di procedere come ritiene opportuno, anzi io le invito a farlo perché spesso nelle persone malate come lei...
1: Voglio capire bene la situazione com'è.
3: Ma certamente, ma questo è nel suo pieno diritto e le assicuro che la terapia inizia con questa presa di coscienza, cioè ritornando in possesso della propria vita dopo averla relegata banalmente al gioco, al denaro e al brivido della vincita facile. Ciò detto, io le ricordo, come credo le abbia anticipato anticipato il mio collega Tarantola, che fino a che lei non ha completato questo ciclo di sedute, tutto quello che riguarda la gestione delle sue finanze è bloccato dal CRIF.
1: Quindi, sì. Okay, io chiamo l'agente, il mio agente.
3: Sì, ma io le do un consiglio, signor. Non respinga la terapia, perché adesso lei sta respingendo l'aiuto che le viene dato, che è la reazione più comune fra le persone profondamente malate come lei.
1: No, sto dicendo che voglio informarmi bene, perché mi hai preso su due piedi e quindi vorrei
3: certo,
1: informarmi.
3: Ma io lo capisco, bene. Lo capisco, però lei deve rendersi conto che è profondamente malato. Cioè è una persona affetta da un morbo che purtroppo sta falciando la popolazione italiana, soprattutto al meridione dove vive lei. Ci sono persone che affidano la propria fortuna, la propria vita a dei numeri, a un gratta e vinci, a una moneta. Lei è in una situazione critica, non respinga la terapia, fissiamo queste sedute.
1: Le faccio sapere, ora sto lavorando, ci aggiorniamo, va bene?
3: Va bene, senta, allora le ripasso solo un attimo il collega per quanto riguarda la fatturazione del servizio, va bene?
1: La ringrazio, buona giornata.
3: Solo un secondo, le ripasso il collega. Non so, vede che lei ha questo atteggiamento ostile. Questo atteggiamento ostile è tipico dell'uveopatico, della persona che non capisce nemmeno che è vittima di uno scherzo dello Zodi 105.
1: Ma vaffangulo,
3: Leonardo!
1: Pezzi di merda.
3: Leonardo, sei allo zoo! Pronto?
4: Minchia, come sei incazzato!
3: Che cacazzotto di merda!
5: Vuoi vendicarti di tua nonna che non ti allunga mai la mancia per il gelato? Te l'hanno combinata grossa e vuoi farla pagare quel babbo di minchia del tuo amico? Oppure vuoi semplicemente fare uno scherzo a qualcuno, ma hai paura di essere riconosciuto? Ci pensiamo noi. Manda una mail a pippopalmieri@105.net con il nome e il cognome della vittima, il suo numero di telefono e più dettagli possibili per fargli un culo così. Noi realizzeremo per te l'infameria telefonica, uno scherzo unico che ti permetterà di vendicarti senza essere scoperto.
6: Faccio una musica rapida, underground, come mi viene, musica di me stesso e medesimo, senza pubblicità, in diretta.
7: Lo Zoo di 105.
6: Attacchiamo, va!

0: 105 Zoo, only for you.
1: Yes!
2: Attenzione, questa puntata di Sandy Market è particolarmente stupida. Ci scusiamo per il disagio.
3: La spesa ti ansia? L'inflazione ti stritola? Il tuo carrello è pieno ma il portafoglio è vuoto? Vieni da Sandy Market, la scelta più ampia ai prezzi più bassi, senza tante menate su freschezza e qualità. Scegli Sandy Market, perché Sandy sa come ti senti. Questa settimana in offerta da Sandy: neutri, nocivi o leggermente cancerogeni.
4: Cipolle adesive 2,35 al chilo. Salmona, filetti di pesce veneto particolarmente stupido 19 euro. Birra Molotov, col divertente tappo da incendiare 3,20 euro. Ammorbidente lavatrice a lardo di colonnata 11,10 euro. Petting di tacchino, fette sottili ideali per masturbarsi 6,60 euro a letto.
3: Sequestrati e transgenici.
4: Zucca Biagio, vagamente somigliante ad Antonacci, visto da dietro 9,90 euro. Spaghetti wireless, nell'iconica scatola vuota 2,10 euro. Surimming, bastoncini di pesce tritato che sanno prepotentemente di buco del culo 7,80 euro. Olio di semi interrato 2,10 euro al litro. Prosecco Brut, gras, pelat e pure curat... No. Prosecco Brut, gras, pelat e pure culatù 9,18 euro.
3: Cibi d'importazione, etnici e anche inventati.
4: Pesto alla siciliana e scopola pugliese, Terrone offresi come guardia del corpo o gigolo, 35 euro l'ora. Dinamico Duo, mozzarella in carrozza più caciova... Dinamico Duo, mozzarella in carrozza più caciocavallo in monopattino, 8,30 euro. Caffè Cazzullo, nelle bizzarre cialde a forma di grande umano, 7,20 euro la confezione. Quasi uguali, cappelletti di Giovanni Rasta. Quasi uguali, cappelletti. È bellissima questa. Quasi uguali, cappelletti di Giovanni Rasta, con capelli e unghie dei piedi, 3,30 euro. Cristata di albicocche.
5: Oggi non ce la faremo. Non ce la faremo mai.
4: Non riesco a leggere, figa.
5: Non ce la faremo mai.
4: Cristata di albicocche con un piccolo redentore. Perché?
5: Sogni crocetta. C'è un Gesù su ogni crocetta.
4: Ma porca troia. Ma non potevi mettere in un altro modo, figa. Vado. Cristata di albicocche con un piccolo redentore appoggiato sopra ogni croce di pasta frolla, 9,90 euro. Porca puttana.
3: Scelti per voi da gente senza scrupoli.
4: E questa? Galletti allevati a calci. Porca Dio.
5: Non ce la faremo mai.
4: Galletti allevati a calci, 11 euro. Terzo Reich, cavatappi con braccetto. Terzo Reich, cavatappi con braccetto che non si abbassa, 7,80 euro. Di Maio Nese, salsa che non sa d'un cazzo, 4,30 euro. Pianta con le ossa grosse, pianta grassa politicamente corretta a partire da 4,10 euro. Kinder pedo, snack al cioccolato da non accettare dagli sconosciuti, 2,30 euro.
5: Porca puttana, ragazzi, la faccia bagnata, figa.
3: Scegli Sandy Market, perché Sandy sa come ti senti.
1: Radio 105.

0: Lo Zoo di 105.
1: Leone Veritas. Tutta la verità, nient'altro che la verità su Leone.
2: Tona, ma Leo, ma ancora ti puzza l'alito?
3: Che cazzo?
2: Ma che cazzo c'hai al posto dei denti? Tutti marci.
3: Ma stai scherzando, mazza? Ah, io non c'ho denti marci, tutti muria. Ah.
2: Ah, non hai denti marci?
3: Mai, nemmeno uno. Gli altri sono tutti senza dentieri, io sono
4: ti
3: pulito.
4: Ti nascono i porcini a te di sotto, Leo, cioè
3: ma i pulcini ce li nascono a te sotto le ascelle, non a me.
4: Ma i pulcini, i porcini.
3: Ma i porcini, che stiamo qui, addirittura mezzo alle galline.
2: Ma cosa ti è successo ultimamente che sei svasato completamente?
3: Tu sei svasato.
2: Io
3: non connetti più tu ormai.
2: Ah, io non connetto. Tutti siamo sconvolti.
3: No, tu sei sconvolto. Tu incida gli altri dischi a far diventare sconvolti.
2: Eh? Vedi che non si capisce un cazzo?
3: Ah, perché quando parlo io non si capisce un cazzo? Vuoi che te lo dico giusto?
2: Madonna mia.
3: L'alito tuo che è bene.
2: No, l'alito mio è sano.
3: Sì, come il culo tuo è sano.
2: Madonna.
3: Tu sei sconnesso.
2: Tu sei sconnesso. Non dici, non fai una battuta che sia una.
3: Ma beh, poi me la tagli sempre tu uno.
2: Beh, io te la taglio allora. Tu cosa ne pensi di Leone?
4: C'ha ragione Leo.
3: Chi ha ragione? Ma tu non devi. Tu, allora, io ti dico una cosa. Lui deve risolvere un problema. Lui deve risolvere un problema con tutti gli altri. No, ce lo vado a dire a Mazzoli. Tu non devi andare a Mazzoli. Tu i problemi te li devi risolvere da solo. Non che quando lui ti dice cosa ne dici tu. C'ha ragione. Perché dici che c'ha ragione?
4: C'ha ragione, Leo. Non fai una chiusa a pagarla ora.
3: Ma io ho fatto 4 anni di chiuso. Ho chiuso tante di quelle porte. Non c'era nessuno. Adesso che ci sei tu, te la lascio a te con la speranza che la fai bene.
2: Certo.
3: Che
2: certo.
3: Cazzo è che dice? Certo. Ma non rompete le palle tutte e due.
2: Che schifo che fa.
3: Ma stai
2: mica, non capisci un cazzo. L'altro giorno te ne ho servite 2 cazzo su un piatto d'argento e sei arrivato.
3: Beh, sei spaccato in piazza e ne è andato per terra. Che cazzo vuoi ridere. Da me? Ma stai scherzando, figo, ne ho servite. E da che fa il cameriere?
2: È proprio sfigato.
3: Sì, mo ne sto facendo il terzo sfigato, mazzo.
2: Bravo.
3: Una, questo è su di te però, Ah, dai. Ma cosa sai fare? 50 anni che faccio questo.
2: Ma sì. Arrangiati, io tanto con te non si può parlare, non è che tu dici. Beh, forse hai ragione, magari è un periodo non sto bene.
3: Non so. Ma chi non sta bene? Meglio di me, io faccio 3.000 cose.
2: Fanne una però, falla bene, anziché farne 3.000 male.
3: Ne faccio
2: tanto. Fai 3.000 dischi e su 3.000 ne fai uno bello, gli altri sono delle merde.
3: Se gli altri cosa fanno secondo te? Meglio di me?
2: Ma chi se ne frega degli altri? Sto parlando di te.
3: Io. Ma io ho fatto 38 LP, non posso.
2: Belli, cazzo.
3: Quello che viene, viene.
2: Ah, sì, così, a caso.
3: A casa,
2: fuori. Ha ragione Pippo Landro, tu non sai fare un cazzo.
3: Che schifo, addirittura Pippo Landro. Mi vai a nominare Pippo Landro.
2: Lui ha detto che lui ti ha lanciato. Se non c'era lui, tu col cazzo che facevi dire?
3: È io che ho lanciato lui. Io lo facevo, i dischi li facevo di già. E lui non esisteva come discografico.
2: Ma figo.
3: L'ho lanciato.

0: E questa è Radio Maraia e questo è il momento di pregare della pace e della sofferenza. Quindi adesso sentiamo subito le voci di questi anziani che sono qui all'ascolto, che aspettano solo la chiamata del Signore. Pronto?
1: Pronto.
0: Buongiorno.
1: Buongiorno. Come va?
0: Sai che poi Paolo, quel ragazzo che stavo seguendo,
1: sì.
0: L'hanno trasferito in America, insieme alla, come si chiama, l'esorcista Fabio Borghini,
1: sì.
0: A Miami, che c'è questa chiesa,
1: sì, sì,
0: si
1: sì.
0: Chiama Santa Revolution.
1: Sì.
2: On Revolution 935.
0: Oggi trattiamo questa preghiera particolarissima di un certo Franco, un prete siciliano che purtroppo è mancato poco tempo fa, ma ha lasciato un'eredità incredibile, un'eredità cucurucucu paloma, capito?
1: Sì.
0: Allora adesso andiamo a fare questa preghiera insieme.
3: Cucurucucu paloma.
1: Aia, aia.

0: Ligione per carnevale, suonavano sopra i carri in maschera. Avevo già la luna
1: nelle ore. Com'è?
0: Avevo già la luna.
1: Avevo già la luna.
0: E Urano.
1: E Urano.
0: Nel leone.
1: Nel leone. Il mare nel cassetto.
0: Le mille bolle blu. Da quando sei andata via. Non esisto più. Il mondo è grigio, il mondo è blu.
1: Paloma.
0: Ai. Cantava.
1: Ai.
0: Cantava. Madonna.
1: Goodbye. Come un baby lei. Triste lei. Ho detto stai. Questi giorni di vuoi.
0: Nel nome del Padre, del Figlio e dello Spirito Santo. Amen. Perché è in inglese questa, capito?
1: Sì, avevo capito.
0: Parla della Maria, della Madonna, e poi dice in inglese, dice: tutti insieme balliamo, divertiamoci davanti agli occhi di Maria. Come se fosse la musica dei Rolling Stone.
1: Hai capito? Sì, ho capito.
0: Poi ce n'è un'altra, ce n'è una che guarda, è un, veramente un capolavoro dal libro segreto, questo è dal libro segreto di Giulio Cesare.
1: Zuccate.
0: Anni 60.
1: Girano in gendro.
0: Sfiorando i 90.
1: Rosse di fuoco, comincia la danza.
0: Di frecce con dietro attaccata una targa.
1: E danno una special.
0: L'estate che avanza.
1: Dammi una vespa e ti porti in vacanza.

0: toglie i problemi. Il nome del padre, anche questo.
1: Del figlio e dello Spirito Santo.
0: Ciao,
1: Ciao. Buon proseguimento.
0: Anche a te. Ciao.
1: Grazie. Ciao.

0: Ciao bastardoni! Fate uno scherzo a mia madre, che è in panico per un incidente con la sua macchina. Qualche mese fa aveva parcheggiato fuori da un supermercato e le è arrivata una denuncia di sinistro a suo carico da una compagnia di assicurazioni. In pratica la accusano di aver danneggiato un'altra auto mentre usciva dal parcheggio, ma all'ora dell'incidente mia madre stava seguendo un corso e quindi è impossibile che sia stata lei. Da mesi non ci dorme. Aggiungo che mia madre, ogni tanto, si beve qualche birretta con le amiche. Niente di che, ma potrebbe essere uno spunto. Datele il colpo finale. Round 1.
1: Pronto, scusi?
2: Sì, pronto, buongiorno, signor...
1: Buongiorno, mi dica.
2: Buongiorno, la chiamo da Generali Milano, mi chiamo Mario Sanna.
1: Oh. Buongiorno, mi dica tutto.
2: Buongiorno, senta, io la chiamo in merito al sinistro denunciato il 30 aprile 2024.
1: Sì, mi è già stato mandato tutto.
2: Molto bene, quindi le è già pervenuta la documentazione?
1: No, assolutamente, a me non è pervenuto niente.
2: Assolutamente. E vabbè, e allora niente signora, le riepilogo brevemente io diciamo quella che è in questo momento la situazione dal punto di vista assicurativo.
1: Va bene.
2: Niente, noi abbiamo effettuato la perizia sul veicolo che è stato tamponato dalla sua autovettura. Dalla perizia effettuata ovviamente dalla nostra parte risulta approssimativamente un sinistro che oscilla tra i 5.000 e i 5.750 euro in base adesso.
1: Com'è possibile?
2: Questo è il risultato della perizia. Quindi io la chiamavo.
1: Cioè, può ripetermi di nuovo il danno? Poi allora, dopo glielo dico, non c'è problema.
2: Sì, sì, allora. Tra i 5.000 e i 5.750 euro. Questo in base al costo del paraurti che è stato danneggiato.
1: Ma è ancora tutto per aria, perché io per adesso ho bloccato. Io le spiego, io adesso.
2: Al costo del paraurti che è stato danneggiato.
1: Ma è ancora tutto per aria, perché io per adesso ho bloccato. Io le spiego.

0: 0,3 mi sembra. Peccato che io ero a scuola e c'ho il CFP con 13 testimoni che dicono che io non mi sono mossa dal posto.
1: Per quanto riguarda diciamo il lato della nostra assicurazione, ovviamente noi abbiamo provveduto a fare le opportune verifiche su quanto lei ha dichiarato, e le devo dire che al momento i rilevamenti affidati al GPS non vengono ritenuti affidabili, nel senso che sono comunque dei congegni però, che possono essere facilmente manomessi. Ci sono però le telecamere del negozio Aldi di Fossano, di cui noi abbiamo acquisito i filmati, che invece purtroppo a quanto risulta le danno torto, signora. Quindi io...
0: E dove sono queste telecamere? Scusi, sono... io solo la foto.
1: No, sono telecamere di sicurezza che riprendono a circuito chiuso, a ciclo continuo, 24 ore su 24.
0: Ma io vorrei vederle comunque.
1: Ma questo assolutamente,
0: perché
1: signora.
0: Io ho la testimonianza della direttrice del CFP.
1: Lei comunque è stata lì per quasi 4 ore, ma magari, che ne so, esce a bersi un caffè, a fumarsi una sigaretta,
0: a fare
1: una
0: telefonata. No, perché sono sotto la loro responsabilità. E poi c'ho 13 testimoni, le mie compagne di scuola, che possono dichiarare che io non sono uscita dalla scuola.
1: No, ma signora, guardi, anche la nostra assicurazione è in grado comunque di produrre dei testimoni, nel senso che è una...
0: No, qui c'è qualcosa
1: semplice
0: che non mi quadra, perché non è possibile. Difatti ho già dato anche tutto in mano alla finanza
1: certo,
0: da stamattina, che stanno anche guardando loro, perché non è possibile una cosa del genere.
1: Guardi,
0: mi dispiace.
1: No, dispiace anche a me,
0: sono
1: signora.
0: Calma, capisce che lei mi sta dicendo che avrei provocato un danno del genere, di cui la mia macchina non ha neanche un graffio. Cioè, qui c'è qualcosa che...
1: Però consideri, mi scusi signora, consideri che la sua è un'auto tedesca di grossa cilindrata contro comunque un veicolo economico. È inevitabile che comunque in uno scontro il veicolo economico riporti il danno maggiore.
0: Ma poi mi scusi, voi l'avete visto le telecamere?
1: Sì, noi abbiamo acquisito,
0: ha visto che io avrei fatto retromarcia o cosa ho fatto, non lo so.
1: Guardi, mi faccia capire, signora, così non le rubo tanto tempo. Lei non è intenzionata a pagare?
0: No, io per adesso no. Io di faccio tempo fino al 20, da cosa mi ha detto la mia assicurazione, a produrre tutte le
1: non
0: cose
1: è quello che
0: ho.
1: La sua assicurazione ha detto a noi.
0: Sì.
1: Comunque, se lei non è disposta a pagare, io purtroppo devo farla parlare con il nostro avvocato.
0: Ma ci mancherebbe altro. Io
1: certo. Le passo l'avvocato Pistacchio, che si occupa del caso, e ne discute con lui.
2: Round 2.
3: Buongiorno signora, sono l'avvocato Pistacchio, laureatissimo. Come sta?
0: Malissimo, comunque va bene così.
3: Allora, senta, guardi, io ho avuto modo di guardare la sua pratica al volo, però da quello che mi risulta, signora, lei deve pagare circa...
0: Ma non devo essere io comunque, deve essere la mia assicurazione. Dunque i danni...
3: Sì, però questo ovviamente, signora, come ben sa, incrementerà la sua polizza e poi tutta una serie
0: no,
3: di...
0: No, ma aspetti, allora lei mi sta chiedendo soldi in nero?
3: Beh, signora,
0: mi faccia capire.
3: Signora, in nero, adesso non usiamo termini compromettenti.
0: Blocchi tutto. Mi dispiace.
3: La prego.
0: Ho già capito, ero già convinta che era una truffa e adesso sono ancora più convinta.
3: Ma come
0: che
3: si permette,
0: truffa?
3: Signora? Quale truffa?
0: Buongiorno.
3: Ma buongiorno un cazzo, signora, mi scusi, quale truffa? Pronto? Sta scellerata, ubriacona, basta, richiama subito sta bastarda.
4: La signora si è incazzata come un antilope. Per recuperarla chiamiamo il figlio e gli diciamo di provare a calmarla, altrimenti il famigerato avvocato Pistacchio sarà costretto a farle una querela penale forte per guida in stato di ebbrezza. Dopo una mezz'ora la richiamiamo per scoprire se è più predisposta a collaborare.
2: Round 3.
3: Pronto?
0: Buongiorno, mi dica, chiedo scusa.
3: Signora Mariangela, capisco che sia un po' nervosa, siamo tutti un po' nervosi, siamo vicino alle vacanze, quindi...
0: No, ma non è vacanze, perché devo passare un esame a tutti i costi e allora sono un po' fuori, mi
3: capito,
0: dica.
3: Capito. Però, allora, noi abbiamo fatto un po' di ricerca, lei sa che l'Aldi di Fossano è munito di telecamere di sicurezza. Noi,
0: sì, ma tutti.
3: Ecco, abbiamo avuto anche una sua amica, presumo sia una sua amica, la signora Marisa, che ha fatto anche da testimone. Signora, questo...
0: Marisa, e chi è
3: questo? Questo rimane fra me e lei, ok? Rimane fra me e lei. Mi hanno detto, sta persona ci ha detto, che lei quando esce, fa la pausa insomma dai suoi corsi, si fa due cicchetti, insomma due birrette, e lei quel pomeriggio lì l'hanno vista barcollare verso la macchina, ha fatto questa retromarcia, ha picchiato dentro la Jeep, ci ha sparato sti 5.700 euro di danni, deve capire, e poi se è tornata a scuola. Cioè, il danno è molto importante, non so se ha visto le fotografie dell'auto.
0: No, nessuno mi ha fatto vedere niente.
3: Arca miseria, la macchina.
0: Come ho già detto. No, nessuno mi ha fatto vedere niente. Io non ho neanche un documento in mano.
3: Signora,
0: non posso dire niente.
3: La macchina è accartocciata. Cioè, voglio dire, se lei si beve due birrette e poi mi fa ste retromarce così alla,

0: al Castle McCormick, capisce che...
1: Sì, comprendo.
0: Allora, intanto mi deve abbassare un po' il gomito, perché sennò i danni diventano maggiori.
1: Cioè, ma voi volete un bonifico, qualcosa?
0: No, non noi, signora. Lei dovrebbe, se vuole, la mettiamo in contatto con la vittima e si metterà d'accordo.
1: Sì.
0: Le paga magari metà danno direttamente, è tutto in chiaro, signora, mica stiamo parlando di nero, robe varie. Lei prima parlava di nero, noi assolutamente no.
1: Allora dia il mio numero a questa persona e ci metteremo d'accordo. Io qualcosa magari glielo posso dare, con la rivalenza coprirò poi l'assicurazione.
0: Le ripasso il funzionario e così si mette d'accordo, d'accordo?
2: Round 4.
1: Buongiorno,
3: signora. Allora, come penso abbia pattuito con l'avvocato, sono 5.700 euro, di cui 2.350 vanno corrisposte direttamente al nostro cliente.
1: Sì.
3: Ok, il nostro cliente, cliente si chiama Marco Mazzoli e lei è nello Zoo di 105.
1: Allora avevo ragione prima di incazzarmi come una bestia.
3: Signora, è uno scherzo di suo figlio.
1: Sì. Ecco perché che gran figlio di buona donna.
0: Vabbè, suo figlio, signora.
1: Cioè. Vabbè, va, lasciamo perdere, va.
3: Si è spaventata, cioè, signora?
1: No, spaventata no, incazzata sì, però.
3: Perché è incazzata, signora?
1: Ma no, ma perché, cioè, vabbè, io pure ho telefonato alla mia assicurazione, fate un po' conto voi cosa ho combinato, vabbè, va.
3: Vabbè, non si preoccupi, signora, la spolperanno fino al midollo.
1: Grazie.
3: Salve.
4: Vuoi vendicarti di qualcuno? Vuoi infamare tua moglie, tuo marito, il tuo amico, i tuoi figli? Devi fargliela pagare a qualche stronzo? Insomma, vuoi fare un mega scherzo per farlo cacare addosso ma ti riconoscerebbero subito? Siamo qui per te. Manda una mail a pippopalmieri@105.net inserendo tanti.

0: ed ovviamente il soggetto dello scherzo. Al resto penseremo noi. Ricorda, più particolari significa scherzi più belli. Infameria telefonica.
1: Radio 105.

0: Tarzanelli 3, il ritorno del gay. Il signore dei Tarzanelli 3, il ritorno del gay.
1: Madonna, che cos'è questa porcheria? Cosa mi avete dato? Sa di merda, l'uomo morto, cosa mi avete dato?
2: Ma padron Frocio, è sterco secco. L'asino ce lo siamo mangiati ieri. La borsa pure, non c'è rimasto che questo.
1: Porca miseria, ma guarda un po'. Stiamo girando un film da milioni di dollari e questi cosa mi fanno mangiare la merda? E che cazzo, almeno un po' di clamordate, eh. Cosa sono? Un carabeo scargolare?
3: Uno scarabeo stercorario.
1: Scarabeo scargolare?
3: Ma che scarcorario?
4: Stercorario.
1: Oh, cosa sono? Un scarabeo scarcorario?
3: Stercorario.
4: Stercorario, quasi.
3: Sterco, dallo
1: sterco. A che ora arriva? Alle 3:30 tu cazzo qua.
4: È fuori orario, sì.
1: È fuori orario. Ma cosa sono? Un scarabeo scarcorario?
3: No, è stercorario.
1: Fammelo leggere, chi t'ha morto? Dov'è?
4: Stercorario.
1: Stercorario, ah sì. Ma cosa sono? Un scarabeo stercorario? Vabbè, dai, proseguiamo, non ce ne frega niente, proseguiamo.
0: Il signore dei Tarzanelli 3, il ritorno del gay. Il signore dei Tarzanelli 3, il ritorno del gay.
1: Madonna, ma che puzza! Ha scorreggiato, Sam! Sei malmurtega, dai!
2: No, padron Frocio, aspettate! Ho sentito un rumore!
1: Oh mio Dio! Che cos'è? Che cos'è? Dimmi!
2: È un'enorme arachide!
1: Ma, scusami! Ma non ci doveva essere un ragno a questo punto qua? Giusto qua?
2: Mi sa che c'è un errore di stampa allora, padron Frocio.
1: Porca puttana, che scarogna! Adesso cosa li faccio alla nocciolina di 3 metri qua? La nocciolina di 3 metri. Eppure insalata in superficie. Cos'è?
5: Eppure salata in superficie.
1: Eppure insalata in superficie. Guarda.
5: Che? Eppure salata in superficie.
1: Eppure insalata in superficie.
5: Non insalata.
6: Che cazzo è?
1: Eppure salata in superficie.
5: Ma che superficie? Minchia, eppure salata in superficie. Che schifo.
1: Minchia, eppure salata in superficie. Che schifo.
7: Vai Leone, dillo tu il titolo del film.
8: Facile! Mio caro amico Petosauro, un ponte per la Versburga?
9: No, ma cosa stai dicendo?
8: Oh, no. Facile! Mio caro amico Petosauro.
9: Sauro.
8: Facile! Mio caro amico Petosauro, un ponte per l'Avesburg per
10: no,
8: la vita.
10: No, non è lava, è Raven.
8: Un ponte per Raversburg?
10: Raven.
8: Un ponte per Ravensburg per la vita.
10: Sburger.
8: Sburger per la vita.
9: Ma che per la vita?
7: Stop. Fermate sto vecchio balbuziente. Altrimenti faccio mandare i titoli di coda e lo finiamo questo film del cazzo. Dai, il titolo lo dico io.
11: Un ponte per Ravensburger Terabitia.
12: Un ponte per Ravensburger Terabitia.
8: Devo diventare il più veloce della scuola. Voglio correre come Ben Johnson. Fiora Amar.
10: Fiore Amaro. Fiora un cantante.
9: May.
10: Fiona May.
8: Fiona May.
10: Fiona.
8: Fiona May.
10: Fiona.
8: Fiona May. Forrest Gump.
9: Gampa.
10: Gump.
8: Gump. Forrest Gump. E quale sarebbe questa parola magica?
13: Facile. Dovete ripetere 3 volte pimpiripetenusa, pimpiripetepam, Ravensburger Terabitia e viva la selva oscura, noi re e regina diventiamo.
14: È facile, sei intuitivo.
8: Allora... Pim pim pim pim pim pim pim.
9: Ma chi
10: no,
9: è?
10: Allora,
8: Animaletto. Pim pet petenusa.
10: No, ipotenusa, che si fa la geometria.
8: Pim pet nusa.
10: Pim petenusa.
8: Pim petenusa.
9: Pim petenusa.
8: Pim petenusa.
9: Pim petepam.
8: Pim petepam. E pili stu cazzo e metto qua.
10: No, Ravensburger Terabitia.
8: Ravensburg della vita.
10: No, Ravensburgo della vita. Ravensburger.
8: Ravensburger.
10: Ger.
8: Ravensburgen. Pim pet. Pimbre pette nusa. Pimbre pette fam. Pam. Ravensburg teravidia.
9: Non è Ravensburg teravidia.
8: Ravensburg.
10: Der.
8: Teraviba.
10: No, teravibra.
8: Teravita.
10: Teravita.
8: Oh. Ravensburgent.
9: Ravensburgent.
8: Ravensburger. Ravensburg teravidia.
15: No, non è Ravensburg. Non è...
10: Ascolta, è meglio fare una repubblica.
16: Sì, molto meglio, sono d'accordo con te. Sì, scusaci, ma levati dai coglioni.
10: A morte il monarca.
8: Anche voi.
17: Lo Zodi 105.
18: Medicone.
19: Detti Didimo
4: è sicuramente preparatissimo, dottore del portale medicone.it. Mi chiamo Timoteo e sono un uomo di 34 anni di Milano. Le scrivo perché di recente ho alcuni problemi con il mio strumento di lavoro, il mio ciabano. E siccome mi trovo a Bucarest, per impegni sempre di lavoro, vorrei avere un consultino al volo da qualcuno che parla la mia lingua per capire se c'è un problema grave oppure no. È detto tutto, Titor.
18: Salve, gentilissimo, forse lei ha sbagliato sito. Come può leggere, questo è un portale dedicato ai problemi medici e non di bricolages. Se ha problemi con i suoi attrezzi da carpenteria, si rivolga ad altri. Grazie.
4: Egregio dottore, mi scuso per non essermi espresso bene in maniera precisa, ma il mio trapano è il mio strumento di lavoro, ma in senso metaforico. Sa, io faccio l'attore hard.
18: Devo smettere di fumare crack mentre scrivo, cazzo. Adesso colgo la simpatica metafora che paragona il suo uccello allo strumento per fare dei buchi nel muro. Top, virgola. Lei mi è simpatico e per sua fortuna sono anche doppiamente laureato in penofallologia e megamissilologia. Non ci crederà mai sta cagata. Due master praticamente impossibili a trovare anche googlando. Non si sprechi in ricerche.
4: Fantastico! Allora le spiego il problema, punto di domanda.
18: No, guardi, a parte il fatto che lei scrive in una maniera imbarazzante, virgola. Clicchi su questo link, lasci pure le sue info bancarie per la sciocchezza da pagare e si colleghi per una visita online.
4: Accidenti! Grazie, provvedo immediatamente. Eccomi! Salve, dottore! Doc!
18: Guarda, mi scusi, però ci deve essere un disturbo nel suo computer. Vedo soltanto i denti e gli occhi. È una roba strana, deve essere il setup.
4: No, non c'è nessun disturbo!
18: Sì, vedo soltanto gli occhi e i denti, il resto è tutto nero. Mi perdoni, non capisco.
4: Ah, sì, perché i miei genitori sono della Costa d'Avorio!
18: Capito, cioccolatino. Mi perdoni per la gaffa, non avevo colto l'etnia, perdoni.
4: Gigi!
18: Bene, allora Eddie Murphy, mi dica che problema ha il suo membro.
4: Posso mostrarlo?
18: Vabbè, sono le 10 del mattino, fare colazione con cappuccino e cazzi neri è nella norma per un dottore. Si figuri, c'ho una voglia stamattina proprio di aprire la giornata così. Prego.
4: Lei è molto simpatico, dottore. Anzi, complimenti per lo studio. Arte moderna, vedo, eh?
18: Sì, cazzo. Sì, bravo. Bravo, capito. Bravo, sì, arte moderna.
4: Che belli motorini vintage. Li tiene in esposizione nello studio? Ma che figata.
18: Sì, questo è un pezzo rarissimo. È un Garelli VIP 3. Neanche il 4, il 3. Stupendo, è un prodotto di pochissimi, come vedi. Sto restaurando adesso.
4: Io non lo conosco, ho solo 25 anni io, eh.
18: Eh sì, vale un sacco di soldi, sì.
4: Già.
18: Beh, cosa facciamo? Usciamo il missile o stiamo qua a parlare di facezie? Su forza, giovane, che io ho un paio di interventi in tabaccheria cinese, sono un po' in ritardo, poi non vorrei che mi partorisca nel retrobottega.
4: Ma hai che senso, scusi, non capisco.
18: Niente, roba clandestina, cose complesse, mi faccia vedere, su, tiri fuori.
4: Va bene, ecco qua, dottore.
18: Che bello, che carino. Il suo cagnolino è venuto a fare le feste, che docile. Può levarlo dalle braccia e farmi vedere il pene, per piacere. Guardi, non me ne intendo tantissimo, però ho un amico che fa parte degli addestratori cinofili. Credo che sia un pincher taglia grande, corretto? Dalla schiena, mi sembra.
19: No, quale cane, dottore? No, no, non ho nessun cane, non ho nessun cane.
18: Sì, quello che ha fra le... Oh, la madonna, che cos'è? Un piccolo di orca!
19: Sì, dottore, sono famoso nell'ambiente per le dimensioni.
18: No, no, ma mi perdoni. Posso farci un selfie? Una roba... Cazzo, non l'ho mai visto così. Giuro, gli mancano le zampe per sembrare un Doberman.
19: Lo so, è molto grande.
18: No, no, grande è Vasco Rossi. Questo è un cazzo disumano, bello.
19: Sì, grazie, dottore. Ma adesso possiamo parlare del mio problema?
18: No, dai, ti prego, mettilo di lato che faccio un'altra foto. Dai, ci metto la scritta Goodyear in post-produzione. Sembra il copertone di un tir, figa. Mamma che uccello.
19: Sì, dottore, però grazie, adesso io vorrei...
18: Madonna, cazzo, è un dirigibile di Emporio Armani. Impressionante. Ma cos'è? Una foca!
19: Ok, dottore, però adesso mi sta mettendo in imbarazzo. Prego, vorrei parlare
18: no,
19: del...
18: No, ma che cappellona! Sembra l'elmo di una guardia svizzera! Cosa pesa il cappucchione? Mezzo chilo? Uè, non vada mai in Vaticano che la ruolano!
19: E giù, dottore, basta però, fare questi scatti di accoglie. La prego, mi sta facendo prendere male,
18: no,
19: giù!
18: No, ma lei non può fare paracadutismo, lo sa! Servono due paracadute! Lei non paga Gardaland, c'è un bambino nelle mutande!
19: Dottore, basta adesso, eh!
18: Lei ha un cazzo con la schiena, lo sa! Sembra il dorso di un calabrese abbronzato chinato che si sta mettendo le ciabatte in spiaggia! Pazzesco, cazzo! No, quando lo faccio vedere ai miei colleghi non ci credo! Una roba incredibile, figa!
19: Ah, vabbè, adesso basta, va a far culo, dottore!
18: Uè! Uè! Signor Babacido! No, mi ha agganciato! Non ci credo! No, il circo itinerante, cosa ho visto? Ma ci credo che è un problema, qualsiasi rapporto sessuale è tentato omicidio qua. Figa che uccello. Sono impressionato, sono sconvolto, giuro, sono traumatizzato. Adesso ogni cosa coi coglioni non ha più senso per me. Pazzesco.

0: Spesso, quando sentiamo parlare di truffe telefoniche, pensiamo ad anziani sprovveduti di qualche paesino, certi che noi non potremmo mai cascare in un tranello così banale. Nell'infameria di oggi vi dimostriamo che, con un paio di dati e un po' di savoir-faire, anche uno stimato professionista può essere raggirato e derubato di denaro e automobile con una semplice telefonata. La vittima si chiama Riccardo, possessore di due BMW, che ha modificato una delle sue vetture per renderla più potente e vantarsi con gli amici. In pochi minuti spegneremo la sua arroganza e lo rapineremo senza che lui denoti il minimo sospetto. Round 1.
1: Pronto?
2: Sì, pronto, buongiorno, parlo con il signor...
1: Sì, salve.
2: Sì, buongiorno, sono Barbero, la chiamo da BMW Centrum di Milano.
1: Salve.
2: Ah, buongiorno, la contatto per quanto riguarda la mappatura della sua BMW serie 4 targata EX... Risulta?
1: Sì,
2: buongiorno. Allora, ci sono purtroppo delle comunicazioni urgenti per quanto riguarda il collaudo e la mappatura dell'auto.
1: Ah, okay.
2: Io le dovrei passare al responsabile tecnico.
1: Certo.
2: Glielo passo subito. Grazie, arrivederci, buongiorno.
1: Esattamente, arrivederci. Sì. Round
3: 2. Sì, pronto?
1: Pronto, buongiorno, salve.
3: Salve, mi perdoni, sono l'ingegner Laudi. Senta, so che è una telefonata un po' particolare, però recentemente abbiamo adottato una politica sulla sicurezza stradale e, come lei ben sa, le vetture di nuova generazione hanno in dotazione un sistema elettronico GPS collegato comunque alle centraline. Le centraline, quando vengono modificate, comunque collegate a sistemi di manomissione, parte una segnalazione in automatico, e questa è una cosa che purtroppo non è bypassabile, delle officine che fanno le mappature, che viene poi arriva al nostro sistema centrale in BMW e noi poi di conseguenza facciamo telefonate come quella che stiamo facendo in questo momento a lei per richiamare le vetture. Le spiego, lei recentemente ha rimappato una centralina di una vettura BMW?
1: Avevo mandato al meccanico perché avevo avuto problemi con le GR.
3: Sì, il problema sorge sul fatto che lei ha aumentato la potenza della sua vettura, nel senso che dalla mappatura che è arrivata di... Lei ha una centralina, no? Lei sa come funziona, lei
1: sì.
3: Ha una centralina...
1: Beh, sì, super giù, sì, ecco.
3: La centralina montata sull'automobile ha una dotazione tecnica che viene sviluppata da BMW con un investimento importante di decine di milioni di euro di collaudi, quindi
1: okay.
3: rende la vettura con le sue performance sicura. Prendere una vettura di serie e modificarne le prestazioni attraverso la rimappatura della centralina, oltre che essere illegale, si entra nel panorama della insicurezza stradale, del rischio, e in questo momento lei sta girando con una vettura che fondamentalmente noi dovremmo anche avvisare l'assicurazione, non può circolare su strada perché non è più conforme ai nostri criteri di sicurezza. Cioè, quindi se lei mi fa un incidente da adesso in poi, la sua assicurazione non la copre.
1: Non copre.
3: Oltretutto, capito. Io attraverso la persona con cui ha parlato poc'anzi devo segnalare questo anche alla prefettura della sua zona, nel senso che la sua targa adesso viene segnalata alla prefettura di Ravenna come veicolo non idoneo alla circolazione.
1: Perché altro l'avevo portata in un'altra officina, perché quando la portai era BMW che avevo avuto un problema alla GL, quindi la macchina
3: sì.
1: Andava malissimo, mi hanno dato dei tempi di attesa infiniti e quindi da lì mi ero rotto le scatole, quindi l'ho portata al mio meccanico e ho detto fa il possibile, però dopo non so cosa aveva fatto i cambiamenti.
3: Ah, quindi il suo meccanico senza la sua autorizzazione ha modificato la centralina del mezzo?
1: No, quello non lo sapeva, ma sinceramente andava, cioè sempre andata forte, per dirti la verità, quindi...
3: Cioè lei porta la sua vettura non in garanzia da un meccanico non autorizzato, il meccanico le dà,
1: esatto.
3: Le riconsegna una vettura che ha delle prestazioni nettamente maggiori e probabilmente gliel'avrà anche detto che avrà fatto una manomissione, oppure lei che mi cade dal pelo dice to, la mia macchina è più potente di 30 cavalli.
1: Qualcosina sapevo, però non manomissione a livello di centraline, qualcos'altro.
3: Meno che il meccanico a cui lei si rivolge non sia il figlio di Hakkinen e abbia delle bacchette magiche di Harry Potter, l'unico metodo per far correre più una vettura è la rimappatura della centralina, che è comunque una pratica illegale e pericolosa. In questo caso lei è paragonabile a un pirata della strada che vuole fare il matto sulle rotonde facendo drifting. Quindi questo non è la politica di BMW. La soluzione che può esserci è o ci porta la vettura e noi la riportiamo allo stato originale, ovviamente a spese sue, o lei torna da questo meccanico e lo denuncia, perché noi comunque dovremmo fare una denuncia di alterazione della centralina. Cioè il meccanico comunque in ogni caso da noi verrà perseguito perché ha messo le mani su una strumentazione senza autorizzazione. Va bene?
1: Assolutamente.
3: La ringrazio, gentilissimo, le ripasso
1: l'incarico.
3: Salve. Round 3.
2: Sì, buongiorno.
1: Salve, buongiorno.
2: Buongiorno, allora lei mi dovrebbe dire, o perlomeno indicativamente, dovrebbe compiere una scelta tra trasformare il suo veicolo in un'auto sportiva adatta a circolare solo sui circuiti oppure riportarla da noi.
1: Circolare da città, assolutamente.
2: A lei serve quindi come auto, diciamo, per tutti i giorni.
1: Esatto, sì.
2: Se mi dà un secondo prendo il modulo. I suoi dati li ho già a monitor nel nostro terminale. Semplicemente dobbiamo fissare una data per il ritiro.
1: Ah, ok, proprio la devo portare a Milano, non va bene.
2: No, ci mancherebbe altro. No, passiamo noi, la prendiamo noi, la portiamo a Milano. Okay. Naturalmente il costo del trasporto è a carico suo. Vuole anche il preventivo, glielo faccio subito?
1: Vabbè, certo, assolutamente.
2: Ok, allora, noi possiamo ritirare l'auto anche domani. La cifra forfettaria è di 3.000 euro, che va versata in anticipo. Dopodiché noi le restituiremo la macchina il 27 novembre, più o meno, adesso a giudicare da quelli che sono.
1: Ah, però ci vuole così tanto?
2: Consideri che le nostre officine sono molto impegnate, oltretutto è anche periodo di revisioni. Quindi
1: io dovrei girare con quella macchina solo per quello?
2: No, ma lei non può girare con quella macchina. No, questo credo che l'ingegnere gliel'abbia detto, perché lei non è coperto dall'assicurazione. Lei va in galera,
1: capito?
2: Lei non è autorizzata a girare con questa vettura, cioè adesso BMW, perché BMW le sta facendo un servizio di cortesia, però lei comunque, cioè se oggi è andato a lavorare con la macchina, la lasci nel parcheggio.
1: No, avevo capito assolutamente, però pensavo fosse una cosa più, cioè come tempistica più ristretta, non così lunga.
2: Ma guardi che questi sono i tempi, purtroppo, lei sa, essendo cliente BMW, sa che comunque le tempistiche più o meno si aggirano sempre intorno ai 3-5 mesi. Comunque adesso non voglio farle perdere tempo. Se possiamo fissare il ritiro domani e il versamento dell'importo di 3.000 euro, per il 27 novembre lei potrà recuperare il suo veicolo, fatto e finito, e pronto per ricircolare, va bene?
1: Ho capito, quindi 3.000 euro su per giù, giusto?
2: Poi bisognerà vedere quanto è l'entità dell'intervento.
1: Ah, però, quindi c'è anche quella però che serve.
2: Guardi, io glielo dico molto francamente, lei ha fatto mettere le mani sulla sua BMW da un meccanico non autorizzato. Bisogna vedere come ha operato questa persona e che tipo di rispetto ha avuto nei confronti della nostra tecnologia. Parliamo di un motore BMW. Io consiglio personale, se vuole giocare al piccolo chimico con la sua macchina, lo faccia con una Renault, non lo faccia con una BMW. Mi scusi se glielo dico. Non si mettono le mani su una BMW.
1: Sì.
2: Cioè, se vuole divertirsi a giocare al meccano, si compri un motorino, ma non una BMW, capisce? Poi io lo capisco, lei ha l'aria di una persona giovane, magari le piace andare in strada a fare così un po' il pazzo.
1: No, ma assolutamente pazzo mai, anzi l'ho avuto per lavoro, quindi.
2: No. Guardi, glielo dico sinceramente, è pieno di teste di cazzo come lei in giro, nel senso di...
1: Ma perché mi conosce?
2: Di stronzi idioti che mettono le mani su una cazzo di BMW per andare a fare i coglioni sulle rotonde, è pieno il mondo.
1: Passo
2: le mattinate a parlare al telefono con dei pezzi di merda come lei che fanno le cazzate e poi bisogna mandare i camion a prenderli in culo a perché questi idioti di merda fanno le loro puttanate sulle loro cazzo di macchine di merda. Mi scusi, lo sfogo, però porco. Sei nello Zoo di 105.
1: Ma dai.
4: Perché ci stavi dando la macchina e 3.000 euro? Ma quanto sei babbo di minchia?
2: Mi stavi dando 3 sacchi. Se ti mandavo l'Iban mi mandavi 3 sacchi.
4: Tu sei stronzo.
2: Pronto?
1: Ma giura,
2: sì. Sì,
1: e ma... come ci sono finito, scusami?
2: Allora, è colpa del tuo amico Elmin.
1: Puttana, ma
4: sì, va bene. Maggiore. Ti salutiamo. Rimetti a posto quella macchina che è una merda così.
2: Vai, è un cacatoio su ruote.
4: Ciao stronzo.
1: Ciao.
5: Vuoi vendicarti di tua nonna che non ti allunga mai la mancia per il gelato? Te l'hanno combinata grossa e vuoi farla pagare quel babbo di minchia del tuo amico? Oppure vuoi semplicemente fare uno scherzo a qualcuno, ma hai paura di essere riconosciuto? Ci pensiamo noi. Manda una mail a pippopalmieri@105.net con il nome e il cognome della vittima, il suo numero di telefono e più dettagli possibili per fargli un culo così. Noi realizzeremo per te l'infameria telefonica, uno scherzo unico che ti permetterà di vendicarti senza essere scoperto.
6: Radio 105.
7: This is the zoo. This is the zoo. This is the zoo. This is the zoo. This is the zoo. This is the zoo. This is the zoo. This is the zoo. This is the zoo. This is the zoo. This is the zoo. This is the zoo. This is the zoo. This is the zoo. This is the zoo. This is the zoo. This is the zoo. This is the zoo. This is the zoo. This is the zoo. This is the zoo. This is the zoo. This is the zoo. This is the zoo. This is the zoo. This is the zoo. This is the zoo. This is the zoo. This is the zoo. This is the zoo. This is the zoo. This is the zoo. This is the zoo. This is the zoo. This is the zoo. This is the zoo. This is the zoo. This is the zoo. This is the zoo. This is the zoo. This is the zoo. This is the zoo. This is the zoo. This is the zoo. This is the zoo. This is the zoo. This is the zoo. This is the zoo. This is the zoo. This is the zoo. This is the zoo. This is the zoo. This is the zoo. This is the zoo.

0: Papà Castoro, raccontaci una storia.
1: Anche due storie.
2: Ma sempre le storie qua, vengo due coglioni.
3: Ascolteremo te.
4: Papà Castoro, Papà Castoro, raccontaci una storia.
2: No, lasciatemi in pace che sto cucinando le anfetamine. È buona questa.
4: E dai, Papà Castoro, non fare il figlio di puttana. Raccontaci una storia, per favore, per favore, per favore.
2: Come figlio di puttana, uè? Va bene, dai, adesso vi racconto una cazzo di storia.
4: Evviva!
2: Allora, senti, questa storia si intitola La lepre e la tartaruga. Allora, senti, c'era una volta una tartaruga che incontrò una lepre e ci disse: "Uè, Africa, scommetto che riesco a batterti in una maratona." La lepre accettò e si misero a correre veloci come quando ti stai cagando nelle mutande.
4: E poi!
2: Ehi, basta cazzo! Subito questo e poi! Allora, arrivati al primo chilometro, la lepre era in vantaggio. Allora la tartaruga ci disse: "Uè, Africa, scommetti che non riesci a correre su una gamba sola." La lepre accettò e si mise a correre su una gamba sola.
4: E poi!
2: Ah, silenzio! Arrivati al decimo chilometro, la lepre era in vantaggio. E allora la tartaruga ci disse: "Uè, Africa, scommetti che non riesci a correre su una gamba sola e con un dito nel culo." La lepre accettò e si mise a correre con una gamba sola e dito nel culo.
4: E poi!
2: Silenzio! Allora, arrivati al ventesimo chilometro, la lepre è in vantaggio. E allora la tartaruga disse: "Uè, Africa, scommetti che non riesci a correre su una gamba sola, con un dito nel culo, mentre ti fai la sega." La lepre accettò.
4: E poi!
2: Ehi, basta qua, Al prossimo e poi vi metto il c***o negli occhi. Allora, arrivati al trentesimo chilometro, la lepre è il vantaggio. Allora tartaruga ci disse: "Uè, Africa, scommetti che non riesci a correre su una gamba sola, con un dito nel culo, mentre fai la sega." E urli: "Sono una puttana, sono una puttana!" E la lepre accettò.
4: E poi!
2: Tocca dell'occhio!
4: Aia!
2: Così impari! Allora, arrivati al quarantesimo chilometro, la lepre è in vantaggio. Allora la tartaruga ci disse: "Uè, Africa, scommetti che non riesci a correre su una gamba sola, con un dito nel culo, mentre fai la sega." E urli: "Sono una puttana, sono una puttana!" E ti prendi a schiaffi in faccia da sola. E la lepre accettò.
4: E poi!
2: Aspetta! Allora, arrivati al 41esimo chilometro, la lepre è in vantaggio. Tartaruga ci disse: "Uè, Africa, scommetti non riesci a correre su una gamba sola, il dito nel culo, la sega, e urlare puttana puttana mentre ti schiaffi in faccia e ti vomiti addosso." E la lepre accettò.
4: E poi!
2: E senti qua alla fine, allora. Alla fine la lepre vinse la maratona tagliando il traguardo su una gamba sola, dito nel culo, sega, schiaffi in faccia, urla che era puttana, vomita addosso. La tartaruga è arrivata seconda e disse: "Brava lepre, hai vinto. Come premio puoi farmi un buon p***o alla vittoria." E la lepre le fece soffocotto, no? Finito.
5: Ma scusa, Papà Castoro, qual è la morale della favola?
2: La morale della favola è che se incontri una lepre puoi farle fare che cazzo che ti pare. Va bene, dai, ciao, bella.

0: This is the zoo, only for you.
1: Dagli studi Rai di Napoli, Roberto Saviano presenta Insider.
2: Buonasera e bentornati a Insider, Funiculi, Funicula e Forza Napoli. Mi lascio andare ad espressioni tipicamente partenopee, perché quella gocciola ammuffita di Bruno Vespa mi sta facendo il mazzo a tarallo con gli ascolti e tengo bisogno di un po' di terroni, perché altrimenti mi rimandano a scrivere i bigliettini dei baci Perugina, mannaccia Maron. E invece gli ha già spaccato sta strunzata in coppa alla Camorra. Così mi mandano a fare i pacchi al posto de Kellu Baccalone ballerino di De Martino. Quanto sono belli i pacchi. In questo paese di fasci e di mafiosi l'unica certezza rimasta è che tu dici, che ne so, Abruzzo, Friuli, Venezia Giulia e paf, te chiove addosso una cascata di bucchiacchella. Magari voi non lo sapete, ma la canzone Quando chiove di Pino Daniele era una metafora dello squirt. Vabbuò, yammannanz, parliamo di criminali pezzi di merda, che è con quello che mi guadagno da vivere. Solo un attimo che mi faccio un ciupito col sangue di San Gennaro. Prosit. Ah, meglio della tequila col verme, N'gula mamt. Stasera conosciamo più da vicino un pentito di mafia, un gola profonda, un infame, come lo chiamiamo noi del settore. Quella cloaca del signore Natale Morgillo, detto Olisoform. Buonasera, signor Morgillo.
3: Buonasera, dottor. Mamma mia, quanto è fetente questo posto. Quant'è che non passate la lucidatrice?
2: Natà, fatte le cazze tuoi. Piuttosto ci dica. Qual era esattamente il suo ruolo nella famiglia di Salvo, per la quale lei ha lavorato, prima di sputtanarla come un infamone?
3: Io facevo il lupulizzatore, dottore Saviano, pulive le cose.
2: Lupulizzatore. Quindi lei, diciamo, ripuliva le scene dei crimini mafiosi, liberandosi di cadaveri, bossoli di pistola, impronte digitali?
3: Beh, non proprie. Ecco, più che altro faceva i pavimenti, ma poi pure tende, tapite, battiscopa. A volte iettava pure la munnez.
2: La munnez, certo, una parola in codice per definire i cadaveri crivellati di colpi dei membri della cosca rivale. E come si disfaceva di questa cosiddetta munez? Li squagliava nell'acido, li dava in pasto ai pitbull, oppure li gettava in qualche pilone di cemento?
3: No, ma che? Pigliava le sacchette e li portava dentro alle cortile delle condominie, e poi un poco di vetro di là, la carta di qua, e i rifiuti organici dentro lu contenitore apposite.
2: Mio Dio, avete sentito? È terribile, questa merda analfabeta strappava gli organi a persone ancora vive per rivenderli al mercato nero in una borsa refrigerata, agghiacciante.
3: In che senso, merda analfabeta? Io sono che ragioniere, lo sapete?
2: Zitte, state zitte, taci, louta. Veniamo al motivo della sua presenza in questa trasmissione, che guardano solo i morti di fame che non hanno Netflix, perché lei, signor Morbillo, detto Olisoform, a un certo punto ha cantato.
3: Morgillo, il cognome è Morgillo. Sì, comunque io e Aggie sempre volute diventare una star del neomelodico. Me song fatte pure i capille come Nino D'Angelo, ma essendo che sono pelato nel mezzo, Aggie fatte sole li capille bionde ai lati e lunghi, solo che sembravo Goldrake e la gente non mi pigliava sul serio quando cantava le cose d'amore.
2: La smetta di tergiversare, lei ha fornito agli inquirenti i nomi di tutti i componenti della famiglia di Salvo, è vero o no? Strunz.
3: Sì, sì, è vero, ma perché quello Iorne, lu portiere, era malate e l'ho sostituite io, che lui è marito a mia cugina Annunziata. E allora è arrivate stu poliziotte e mi ha chieste chi abita nello stabile e ci ho detto i nome e i cognome.
2: Ma si rende conto? Lei quel giorno ha aiutato gli sbirri a localizzare ben 5 latitanti. Ha praticamente tagliato la testa ad uno dei clan più potenti della Camorra. Si rende conto, brutto coglione?
3: Come, brutto coglione?
2: Sì, brutto coglione. Ha idea di quanti libri potevo scrivere ancora sulla famiglia di Salvo? Di quante trasmissioni televisive, conferenze, podcast potevo fare su quella gente? Stavo a tanto così dai pacchi, mannaggia la m***a. Poi arriva lui, stu cazzo di citofono umano, e mi rovina tutto. Chi te muort?
3: Chi te vive?
2: E chi te stramort? Levatemelo dalle mani che lo gonfio, sto rovina famiglie.
3: Ma allora, dottore Saviano, per quella cosa che mi aveva promesso di piazzare mia nipote all'eredità, non se ne fa più niente.
2: Natà, cerca di levarti i rocazzi, perché altrimenti l'eredità tua nipote la prende sul serio, quella tua. Comincia a correre, strunz. E vedi di non zigzagare troppo, che con ste luci basse non vedo un cazzo. A fangule.
3: Oh, oh, oh, ma siete scemi. Oh, oh.
4: Welcome to the zoo.
5: Lo Zoo di 105, il programma più ascoltato dalla gente che lo ascolta.
6: La spesa ti ansia? L'inflazione ti stritola? Il tuo carrello è pieno ma il portafoglio è vuoto? Vieni da Sandy Market, la scelta più ampia ai prezzi più bassi, senza tante menate su freschezza e qualità. Scegli Sandy Market, perché Sandy sa come ti senti. Questa settimana in offerta da Sandy, prodotti DOP, DDT, CGL, CISL e WIL.
7: Mio pollo, filetti di gallina con gli occhiali, 6,30 euro al chilo. Potente dentifricio al magma, 7,30 euro. Contorno Pride, Contorno Pride, finocchio al finocchietto, praticamente un'orgia pederasta, 3,20 euro. Pesca noce, più albicocca anguria, più ciliegia tacchino, tris di frutta pesantemente transgenica, 5,99 euro al chilo. Babbo T, tè freddo, per teste di minchia, 5 euro.
6: Neutri, nocivi o leggermente cancerogeni.
7: Olio Bertolli stronzo, versione maleducata. Olio Bertolli stronzo, versione maleducata del Bertolli gentile, 7,90 euro al litro. Caciotta digitale, 47 euro. Bottarga di cammello, 19 euro al letto. Cocamomilla, infuso che ti dà la botta e poi ti rilassa, 9,33 euro la bustina. Ciappacus, il couscous che arricchisce il sesso anale, 3,30 euro.
6: Dall'inceneritore alla tavola.
7: Capperi sotto shock. Capperi sotto shock, 4,99 euro. Marmellata di gomiti, 2,30 euro. Lievito MILF, lievito madre per pane scopabile, 4,80 euro. Birra a scabbia, torbidissima grazie alle scaglie di pelle morta, 3,50 euro. Sai che mongo. Sai che mongo? Il mango dalla forma piuttosto irregolare, 9,90 euro la cassetta.
6: Scelti per voi da gente senza scrupoli.
7: Deodorante per ambienti al profumo di fritto e cavolfiore, 1,30 euro. Pentola a depressione per chef prossimi al suicidio, 19 euro. Prosciutto crudo. Prosciutto crudo San Pino Daniele, che quando l'affetti si lamenta in falsetto, 45 euro al chilo. Fagioli dall'occhio, bionico, 5,60 euro. Mezza pasta del capitano, dentifricio al sapore di cazzo balzotto, 5,50 euro.
6: Scegli Sandy Market, perché Sandy sa come ti senti.
8: Radio 105.
9: Pronto, buongiorno signora, è Luca Giurato, la trasmissione Uno Pomeriggio. Come sta?
10: Come sta?
11: Merda!
9: Però,

0: no.
1: Che ne superò?
0: Ma lei dica alla gente che deve partecipare a un gioco particolare.
1: Ma la fangolano, la fangolano, che mi fai a brutegna sulla cipalla così.
0: Però
2: this is the Zeus.
3: Lo Zoo di 105 presenta La bastardata del giorno.
4: Buon pomeriggio a tutti e benvenuti a una nuova superba, boriosa e sprezzante super bastardata dello Zoo di 105. Dello Zoo di 105. Oggi la vittima non è una povera mummia presa a caso sulle pagine bianche, ma un noto putrido, avariato e disonesto, conosciuto al grande pubblico di Radio 105. Il parassita improduttivo e strapagato Leone di Lernia, che dopo aver sottratto un cospicuo stipendio per circa 20 anni è stato finalmente cacciato a scarpate dalla radio. Il nonnino, demente e pericoloso, nonostante abbia raggiunto la stessa età di Abramo Lincoln, non accetta di essere diventato un semplice ascoltatore e continua a collezionare rancore, ira e veleno, sparlando di tutti e cercando di infangare i colleghi per mettersi in bella luce con la direzione della radio emittente 105. I manigoldi dello zoo, noti al grande pubblico come infami, perfidi e meschini, decidono di ripagare il Matusa con la stessa moneta e gli organizzano una bella bastardata.
5: Leone! Leone! T'ha licenziato?
6: Eh?
5: Ha licenziato?
6: Ma va, scemo! C'ho ancora 2 anni di contratti, che cazzo dici? Aspetta!
7: Pronto?
6: Sì?
7: Ma è vero che te l'hanno licenziato?
6: Ma va, dai retta a quel deficiente, ho 2 anni di contratto ancora, figuri. A lui l'hanno licenziato, non a me.
7: Ma che come si chiama quello del programma?
6: Tieni in mano che ti viene duro.
7: E tu simpatico, noi ascoltare sempre te al ristorante cinese.
6: Ho capito, perché lì io suono la chitarra, capito? Io suono la chitarra, le canto le canzoni, sono mio io lì al ristorante cinese.
7: Ma tu adesso fare programma nuovo?
6: No, io faccio i bocchini nuovi e prendere il c***o nuovo.
7: Ah, simpatico, tu forte.
6: Tu hai preso mai qualcosa di colore nel c***o?
7: Sei quella di tua madre.
6: Ma quella c***o di tua madre dovrà morire con un c***o alla fine. Quella zoccola di tua madre, quella vacca tua madre.
4: Scaldato a dovere, scatta la fase 2, chiamarlo con una voce registrata del direttore della radio Angelo De Robertis.
8: Vuole sapere chi cazzo è e mi dice buttalo fuori perché non ne voglio più sapere di un irresponsabile.
4: Campione già usato in diversi scherzi telefonici a cui Leone è già cascato 100 volte. Ma la sua demenza senile lo porta a cascarci di nuovo.
8: Pronto, sono Angelo.
6: Oi, Angelo, dimmi.
8: Ascolta me.
6: Sì.
8: Ma che cosa cazzo avete fatto in onda oggi che è venuto fuori un altro bordello con Azan che è su tutte le furie?
6: No, niente, non abbiamo fatto niente.
8: Che l'hanno chiamato perché stavate parlando di una persona che... Che cazzo avete fatto?
6: Niente, ascolto la registrazione. Lui l'ha detto soltanto licenziato, sempre licenziato. Lui dice licenziato, basta, ma quello dice.
8: Adesso io non ho capito perché era incazzato, quando è incazzato non ne può più, vuole chiudere, vuole fare un casino della Madonna.
6: Ti fai preso per il culo.
8: Cioè a lui gli hanno riferito, qualcuno si è lamentato con la radio, l'hanno chiamato perché ormai hanno imparato il giro, hanno chiamato Giuliana e lui mi ha chiamato dicendomi che cosa è successo, un altro casino, che qui cominciano di nuovo a chiamarmi perché avete preso in giro, avete scherzato su una situazione seria.
6: Ma chi? Angeli, ma c'è lì la registrazione? Possibile che un direttore va a sentire la registrazione? io non ho detto niente. Lui ha soltanto licenziato, dice, ma quali ce la vuoi? Siccome non dice licenziato, a me mi arrivano 200 sms che dice licenziato. Sempre sta parola sentito, licenziato. Che cazzo ha parlato degli altri?
8: Vuole sapere chi cazzo è e mi dice buttalo fuori perché non ne voglio più sapere di un irresponsabile. Di...
6: Ma quando mai? Non c'è nessuno, c'è niente. Se tu c'hai la registrazione, se c'è un reato in mano, fallo sentire.
8: Non ha sentito, gliel'hanno riferito e mi ha chiamato e mi ha insultato in tutti i modi, giustamente.
6: Che faccio io? Ma che c'è?
8: Quindi adesso fammi capire che cazzo è successo, perché io in qualche modo la devo salvare questa situazione.
6: No, se c'è la registrazione, sentilo, no?
8: Lui, guarda, lui mi ha detto, dammi un nome di una persona che ha fatto sto casino qua.
6: E Mazzoli. A giorni, tre giorni che stanno licenziato, ormai lui è che licenziato, sempre quelle parole, ormai anche tu stai registrando.
8: Guarda, faccio una cosa, io sono qui fuori al terzo piano di Alberto, che mi ha chiamato, facciamo prima, guarda, così io lo spiego a lui.
6: Passa Alberto.
9: Alberto? Alberto, scusa, sto passo.
8: Aspetta lì,
7: Licenziato!
6: Fate schifo, madonna, una settimana sempre più 10 giorni e 10 anni queste parole. Fate, oh, però, Angeli, oh, mangia, ma questo è malato. Si fa, eppure ti fai riciclare anche te, sei un cornuto, guarda, brutto direttore.
3: La bastardata del giorno.
10: Lo Zodi 105.
3: Lo Zodi 105. In collaborazione con la Wender Splendor presenta
10: le caldissime avventure di Porno Amleto. Scopare o non scopare? Questo è il dilemma.
11: Con qualche baldracca.
12: Sì.
11: Fottere o non fottere?
12: Pronto?
11: È questo il vero dilemma.
12: Guardi che ha sbagliato numero lei.
11: Scopare e sodomizzare ogni fanciulla. Come? E da loro farsi suggere il membro.
12: Se ha voglia di fare degli schemi, conto, ma io credo che lei abbia sbagliato numero.
11: Oppure andar vagando qua e là alla ricerca di nuove sensazioni.
12: Vabbè, ha voglia di giocare, io non ho tempo, buongiorno.
11: Con qualche baldracca. Che cazzo?
13: Pronto?
11: Fottere o non fottere? È questo il vero dilemma.
13: Pronto?
11: Scopare e sodomizzare ogni fanciulla e da loro farsi suggere il membro.
13: Può parlare più forte?
11: Oppure andar vagando qua e là alla ricerca di nuove sensazioni.
13: Non lo capisco.
11: Con qualche baldracca.
13: L'hanno riammazzato.
11: Che cazzo? Non faccio altro che sognare donne nude.
13: Ma vai fanculo?
11: Ci mancava anche il sesso a rendere ancora più complicata la mia
13: ma
11: vita.
13: Ma vai fanculo, t'ho detto.
11: Baldracca.
13: Stronzo. Pronto?
11: Baldracca.
13: Ma in cul.
14: Pronto?
11: Fottere o non fottere? È questo il vero dilemma.
14: Ma che meglio vuoi?
11: Ci mancava anche il sesso a rendere ancora più complicata la mia vita.
14: Vuoi che ti venga a sparare in bocca?
11: Come se non fosse già tanto complicata. Sarebbe tutto così semplice se uno non dovesse stare a pensare alla fica o alle tette, ecco.
14: Maniaco.
11: È strano come una veste muliebre possa alfine animarsi e prender corpo.
14: Vai a farti ricoverare.
11: Fottere o non fottere?
14: Vai a farti ricoverare, stronzo.
11: Che cazzo sto dicendo, porca troia?
14: Vai a farti ricoverare, stronzo di merda, che sei un altro.
11: Mi sa che qualcosa nel cervello non mi funziona.
14: Sai che sto registrando tutto, stai tranquillo.
11: Mannaggia.
14: Sto registrando tutto, stai tranquillo.
11: Scopare e sodomizzare ogni fanciulla e da loro farsi suggere il membro.
14: Quanti sei stancato, me lo dici.
11: Oppure andar vagando qua e là alla ricerca di nuove sensazioni.
14: Ma vaffanculo, su stronzo di merda.
11: Che cazzo?

0: Lo Zoo di 105.
1: Dagli studi Rai di Napoli, Roberto Saviano presenta Insider.
2: Eccoci qua, finalmente Insider è in onda su Rai 3. Due Rai in più di chi lo cesse di Pino Insegno, che si è pure tagliato la barba perché gli puzzava di culo di ministro. Io invece la barba la tengo e sapete di cosa puzza? Di pucchiacca, sient, annusa, è ancora fresca. E stiamo qua per conoscere da vicino uno dei prodotti italiani più famosi nel mondo, un marchio che ci ha fatto guadagnare tanti soldi, soprattutto a me, la Camorra. Se non c'era la Camorra oggi scrivevo gli armoni per le tardone, con la pucchiacca a tracchiulella, che guardano chi lo cesti Temptation Island. E invece sto qua, in televisione, pagato da voi. Meglio non bucare da Elodie.
1: Insider.
2: Concedetemi soltanto un attimo per inspirare rumorosamente e fare il mio iconico sguardo assorto che fa aumentare la suspense e bagnare le pucchiacche sapiosessuali delle ZTL. Ecco, fatto. Sento già sgocciolare sui divani. Mo' che ho smesso di sembrare uno sorpreso a cagare sotto un cavalcavia, possiamo iniziare il nostro percorso, un lungo cammino che ci porterà a scoprire come si diventa mafioso. Praticamente un tutorial, così tutti potrete farlo a casa e io potrò scrivere altri libri e fare altre trasmissioni. Questa si chiama Economia Circolare, segnatevelo. E questo percorso lo faremo in compagnia dei peggiori uomini di merda, al 41 bis, tirati fuori dalle latrine delle carceri più fetenti del nostro paese. Mica quei quattro strunzi inzivati che vanno dalla Fagnani a dire io mi sento gatto, io mi sento pantera, io songo nu serpente, mocca all'arca di Noè. No, noi teniamo i criminali veri, originali, non taroccati, che a Napoli non è una cosa banale. Stasera è con noi Don Pasquale Squagliachiumma, detto o Silke Pil. Buonasera, Secchio di Lota.
3: Buonasera a lei, dottore Saviano. Vedo che non l'hanno ancora sparato.
2: Cominciamo dal suo soprannome. O Silke Pil, così violento, così atroce. Perché?
3: Che lei è una cosa di famiglia, dottor. Mio padre se strappava e pile da Opiet, mio nonno puro, e pur anche mia madre, che teneva certe zizzone pelosissima.
2: Mannaggia, Opate Turk, è terribile.
3: Sì, sì, terribile. Quando mi allattava dovevo continuamente sputare i peli dalla bocca. Però questa roba dei pili è proprio forte dentro di me. Pensa che 4 anni fa, al concerto di Gigi D'Alessio, maggio strappate in un mazze pile che pareva un'insalata. Pili di cazzo lunghissimi e ricciutelli.
2: Mostruoso.
3: Poi gliel'ho cacciata in faccia a Gigi mentre cantava Tu che ne sai. E per un quarto d'ora sembrava o concerto di Caparezza.
2: Bene, bene. Che alla gente piace quando siamo raccapriccianti sul servizio pubblico. Raccapriccianti come il ruolo che lei ricopriva nella criminalità organizzata. Che cosa faceva?
3: Io facevo l'autista, dottor, guidavo lu furgona.
2: Lu furgona, dunque un veicolo veloce, compatto, adatto a rapimenti, incursioni, attentati.
3: No, no, mozzarella, carciofole, patane, a volte pure qualche sacco di farina per le pizzerie.
2: Chiaro, narcotraffico, dunque spostava grandi quantità di coca.
3: Coca, birra, pure vino, ma non tante quantità, qualche cartone, ma più che altro puparuoli, percoche. Le cose che mi chiedevano la famiglia.
2: Certo, tutti carichi in codice che venivano gestiti dalla famiglia di Lauro per la quale lei ha ucciso. Brutta merda.
3: Ha stato un incidente, dottor.
2: Un incidente, o fratello Katz. Quanti ne ha fatti fuori? Lo dica, figliezzoccola, lo dica.
3: Uno solo, dottor. Tale Caivano Michele. L'aggio tirato sotto in retromarcia. Uscendo a nu parcheggio in divieto di sosta. Ogni volta che ci pensi mi viene da strapparmeli pile. Quelli del petto. Guarda. Ai ai. Ah.
2: E che fedenzia. Ma avrà fatto qualche rapimento, qualche estorsione, che ne so, un pacco bomba di un cadavere sciolto nell'acido.
3: None, none, dottò. Furgona e pili tutte iurne.
2: E che cazzo, una strage, una cacciavitata nel fianco ad un padre di famiglia. Ma che uomo sei, merdo.
3: In che senso, merdo? Non è nemmeno italiano.

105. Lo Zoo di 105.

Lurida, nel letto non ti voglio, no, nel letto no. Vai via di qua. Era meglio sordo. Mi hai tradito, mi hai fatto le corna. Vattene, va.

You're listening to Mega Mad on Radio 105.

0: 105.
1: Rise Fiction, la casa di produzione che ingaggia un solo attore professionista e lo circonda di incapaci, presenta...
2: Chi l'ha visto?
3: Chi l'ha visto?
2: Chi l'ha visto?
4: Chi l'ha visto? Non parlo!
5: Archimede Smerdolarchi, è questo il nome del geniale scienziato sparito nel nulla la sera dello scorso 25 ottobre. Un nome, quello di Archimede Smerdolarchi, che nel mondo scientifico è sinonimo di intelligenza, creatività, innovazione, acciughe, posillipo, prurito, passo carraio, giraffe, clistere e soprattutto imprevedibilità. Chi gli vuole male lo definisce un pazzo demente da ricoverare. I pochi amici fidati dipingono invece il ritratto di un povero coglione disadattato con il feticismo delle giraffe e un'innata incapacità di pulirsi il culo come si deve. Ma chi è in realtà Archimede Smerdolarchi? Nato a Foggia, in provincia di Foggia, ancora giovanissimo si trasferisce a Foggia, dove consegue una laurea in biochimica evolutiva delle cose che puzzano, con una strabiliante tesi sull'instabilità molecolare delle scorregge di giraffa.
6: Buongiorno, fa le vetri?
5: E in che senso?
6: Fa le vetri, oggi giovedì fa le vetri, fa le vetri.
5: Sì, va bene.
6: Vetri?
5: Sì, sì, prego.
6: Solo vetri?
5: Solo i vetri, grazie.
6: Lascia chiave.
5: Sì, grazie mille.
6: Salute.
5: Arrivederci. Questa rivoluzionaria ipotesi, ovvero che le giraffe abbiano sviluppato un collo così lungo proprio per allontanarsi dal pestilenziale odore dei propri peti, gli vale l'ambita cicoria d'onore al Festival della Cicoria e della Scienza di Foggia. Da lì in poi la carriera scientifica di Archimede Smerdolarchi prende il volo. È proprio in questo periodo che il geniale scienziato decide di cambiare vita e di trasferirsi improvvisamente a Foggia, dove prosegue le sue ricerche sulle scorregge di giraffa, che si fa spedire direttamente dall'Africa all'interno di centinaia di ovetti Kinder che spesso si aprono durante il trasporto, causando innumerevoli atterraggi d'emergenza. Pronto?
7: Sì, salve, chiamo per la mia scomparsa.
5: Sì, buongiorno, scusi, ma nel senso che lei è...
7: Mi chiamo Mario e sono scomparso da 2 giorni.
5: Si trova?
7: No, non mi trovo più e sì. Sono tornato a casa ieri e non c'ero.
5: Lei ora dove si trova?
7: Non lo so, perché sono scomparso.
5: Certo, e i suoi familiari non sanno dov'è?
7: I miei familiari siamo molto preoccupati perché
5: sì.
7: non è una cosa normale e sono tornato a casa, non c'ero, ci siamo mossi subito, mi sono cercato ovunque e...
5: Generalmente lasciava sempre una nota, lasciava sempre detto dove andava.
7: Esattamente, sì.
5: E invece è scomparso.
7: Un mio amico ha detto che mi ha visto l'ultima volta 2 giorni fa al bar e da quel momento... Da quel momento si sono perse tutte le mie tracce e io sono molto in pensiero per me stesso.
5: È una storia drammatica. Lei riconosce il luogo in cui si trova?
7: E non lo so perché sono scomparso e quindi non parlo con me stesso da 2 giorni, quindi sono un po' preoccupato. Vi ho inviato una mia foto, ecco, me la faccio adesso.
5: Ma scusi, me l'ha inviata dal suo cellulare, io vedo la geolocalizzazione.
7: Ecco, allora se può fare un annuncio e dire per piacere se qualcuno mi ha visto di contattarvi.
5: Va bene, contatteremo allora i suoi familiari, magari per una...
7: Magari chiami me per sapere dove sono.
5: Sì.
7: Grazie.
5: D'accordo, grazie, aspettiamo aggiornamenti.
7: Salve, salve.
5: Ed è proprio nella sua casa di Foggia, in via Foggia 1 a Foggia, in provincia di Foggia, che notte e giorno Archimede Smerdolarchi esegue i suoi visionari esperimenti sulle flatulenze giraffine, cercando in esse una risposta alle domande fondamentali del genere umano. Chi siamo? Da dove veniamo? Perché non andiamo a Foggia? Ma c'era chi non vede di buon occhio questa sua visionaria ricerca dell'assoluto. Gli altri residenti in via Foggia, a Foggia, in provincia di Foggia, infatti, non hanno mai smesso di lamentarsi per gli atroci odori definiti simili a milioni di scorregge di giraffa che provenivano dall'appartamento dell'illustre scienziato. La cosa si aggravò quando gli stessi residenti si accorsero che i loro colli erano cresciuti in media di 30 cm da quando Smerdolarchi aveva iniziato i suoi esperimenti sui funesti venti che spirano dall'ano delle giraffe. Per vederci più chiaro, noi di Chi l'ha visto siamo andati proprio a intervistare gli abitanti di via Foggia, a Foggia, in provincia di Foggia. Diamo dunque la linea a me, nel passato, a Foggia. Eccoci, siamo nel passato, a Foggia, in provincia di Foggia. E proprio in questa casa in via Foggia che si trova il laboratorio di Archimede Smerdolarchi. E questi accanto a me, che sembrano dei personaggi di quadri di Modigliani, sono alcuni dei residenti della via. Buongiorno. Voi che idee vi siete fatti sulla sparizione del geniale scienziato?
8: Ah, quel pezzo di merda lo abbiamo fatto sparire noi! Ci aveva rotto i coglioni!
5: Ma, quindi sapete dove si trova?
8: Eh no, perché allora io ho dato una mano. So dov'è un braccio.
5: Un braccio dello Smerdolarchi?
8: Esatto. Però il resto non saprei dirlo.
5: Quindi è ferito?
8: Ma è ferito. si può restaurare, si può rincollare, volendo.
5: Rincollare il braccio allo smerdolacchi?
8: Sì, secondo me sì.
5: Ah.
8: Io poi del resto del corpo non ne so nulla. Cioè, ho un braccio, se
5: vuole. A chi potremmo chiedere?
8: Potrebbe chiedere Alpino.
5: Alpino, che era il macellaio, giusto?
8: Esatto.
5: Naia. Va bene, la ringrazio.
8: Gentilissima.
5: Forse non avremo mai una risposta su che fine abbia fatto Archimede Smerdolarchi, l'Einstein delle scorregge di giraffa. Ma una cosa è certa. Pronto?
7: Sì, salve, la chiamavo per la scomparsa di me stesso.
5: Sì.
7: Sì, credo di forse aver avuto un... Credo di avermi visto, ma non ne sono sicuro. Volevo avvisare appunto me stesso che forse c'è stato un avvistamento.
5: Beh, immagino sia di conforto per lei questa notizia.
7: Sì, allora vorrei avvisare gli inquirenti che credo di avermi visto in corridoio. C'è una parete, che riflette e credo
5: specchio.
7: Di... Cosa?
5: Specchio.
7: Specchio?
5: Sì.
7: Sì, credo di... Io passavo, l'ho visto che passava di fianco a me uguale.
5: È uno specchio, sì, lei si è visto in uno specchio e si è ritrovato improvvisamente.
7: Allora volevo appunto avvisare gli inquirenti, se correte subito dove sono, forse fate in tempo a trovarmi e a riportarmi a me stesso. Ecco, l'ho visto ancora. È qui che mi sta fissando, stai lì dove sei, ti stanno venendo a prendere. Se correte lo trovate,
5: bene,
7: è dentro il mio telefono.
5: Grazie mille.
7: Salve, grazie.
5: Grazie a lei.
6: Signora?
5: Sì.
6: Nito, sacchetto a spillapolvere.
5: Sì.
6: E poi c'è un coglione che si fa selfie davanti allo specchio, dice che si è pelso. Cosa dico?
5: Stiamo venendo a prenderlo.
6: Ah.
7: Cerese, dammi una mano a tenermi ferma prima che arriva la polizia.
6: Sì, però tu compri la sgrassatore.

0: Lo Zodi 105.
1: Radio 23 centimetri presenta La Zecca.
2: Sabato hanno sparato l'ex presidente Trump durante un comizio in Pennsylvania. È stato ferito di striscio ad un orecchio. Le immagini hanno fatto il giro del mondo. Le indagini sono ancora in corso, ma ormai appare chiaro che naturalmente sarà lui il prossimo presidente degli Stati Uniti, poiché la mano di Dio lo ha protetto da questo colpo vagante. Già Biden non se la passava bene. Diciamo che questo è la pietra tombale sulle prossime elezioni americane. Naturalmente c'è chi dice che l'attentato se l'è fatto da solo. La gente soprattutto si chiede com'è possibile che il servizio di sicurezza di un ex presidente abbia fatto appostare su un palazzo a 100 metri uno con un fucile di precisione. Voglio sentire però da voi che cosa succederà adesso nel mondo dopo l'attentato a Trump. Apriamo le linee. Apriamo con Elvio dalla Puglia. Vai Elvio dalla Puglia, vai Donald Trump.
3: Visto, ma a me non me ne frega un cazzo, perché tanto noi qua, sì, la campagna
2: fa caldo
3: in Puglia, 40 gradi,
2: certo.
3: Che cazzo ne frega quello che
2: però,
3: hanno sparato.
2: Sì, dico, però questo influirà molto sugli equilibri internazionali, sulle prossime elezioni americane, non pensa?
3: Beh, io spero che abbassino la benzina, perché qua veramente quei bastardi sono tutti complottisti, aumentano il prezzo, noi
2: sì,
3: qua stiamo a fare non si può fare niente.
2: Sì, questo posso essere d'accordo con lei, che voi faticate come le merde perché siete dei poveracci.
3: Trump, secondo me, lo sparano di nuovo.
2: Di nuovo? Faccio una previsione.
3: Perché sì, ci hanno fallito la prima volta, là poi sta Biden, che quello manco le scale riesce a salire.
2: Ecco.
3: Poi a telegiornale non fanno vedere manco niente.
2: Niente.
3: E cioè quello che viene sparato, gli fanno il buco all'orecchio.
2: Ecco. Ha fatto il piercing, ha fatto un piercing Donald Trump, ha fatto un piercing.
3: Chissà, ma poi quello, poi si fa il piercing all'orecchio destro, si sembra pure il cione.
2: Certo, giusto, anche con quei capelli cotonati, effettivamente.
3: Vabbè, là devo andare in Turchia, che poi devo andare, che sono pure pelato.
2: Pure lei è pelato, ma lei però non ce l'ha i soldi di Trump per farsi i capelli.
3: Magari, c'avevo i soldi di Trump, mica stavo qua a fare i pomodori.
2: Ecco, allora faccia così, prenda un bello rotolo di scotch da pacchi, si strappa i peli del cazzo e se li mette in testa, tanto la testa di cazzo ce l'ha già. Arrivederci. Andiamo dal grande Lota da Napoli. Ciao Lota, vai su Trump, a ruota libera, vai.
4: Ah, povero Dio, l'hanno sparato in dei vecchi. Ma tu secondo te ci credi?
2: Perché?
4: Secondo te sparano a un cristiano, quindi in dei vecchi.
2: Perché no?
4: In dei vecchi.
2: Perché no, scusa? Cosa?
4: Oh, sai che c'ho la Biden per vincere? Ad amori?
2: Sì.
4: Ad resuscità?
2: Sì.
4: È proprio presimo a vincere.
2: Sì, ormai non vince più, ormai non vince più. Ma cosa succederà però con il Trump bis? Cosa succederà?
4: Non me ne passo manco un cazzo,
2: sì,
4: perché
2: gli
4: schifo l'America e tutti gli americani e tutta l'Europa e tutto quanto. Io sono per la Cina, per la Russia, per Cuba.
2: Ah, certo. Le dittature. Ti piacciono le dittature,
4: Quando mai esistita la democrazia in America? Quella è una ditta democrazia.
2: Di chi?
4: Io sono per Palestina, per la Palestina, sì, capite voi?
2: Va bene, allora vai là a colazione, vai, che così ti passa la voglia, ciao. Naturalmente l'attentato a Trump ha scatenato i complottisti e noi abbiamo per fortuna l'onore di poter ospitare nel nostro programma Mandracone, che è in contatto con il Talpa, un agente segreto.
5: Ebbene sì, ho visto ieri sera il mio caro amico Talpa, ricordo che fa il netturbino.
2: Sì.
5: Praticamente venerdì lui è andato a fare il giro dell'umido fuori dalle solite logge massoniche, però questa volta ha visto che c'erano delle macchine parcheggiate fuori targate RT, rettiliani ovviamente.
2: Rettiliani, è la targa dei rettiliani. Ripetiamo, qual è la targa dei rettiliani?
5: RT, rettiliani. Ci hanno riprovato, diciamo, a emulare una cosa alla Silvio Berlusconi, grandissimo,
2: al lancio
5: del Duomo in testa.
2: Certo, sì, me la ricordo.
5: Ci hanno riprovato all'americana, certo. un fallimento.
2: Senti, volevo proporti questo spunto di riflessione, Mandracone. Ma com'è che con tutto l'allenamento che fanno nelle scuole non sono riusciti a sparare in testa al presidente e a colpirlo?
5: Ma è tutto calcolato. Questa qua è la cinematografia all'americana del lancio del Duomo in testa al Silvio.
2: Quindi è una cover,
5: venuta male, perché se ci mettevano su Mike Tyson che gli mordeva l'orecchio faceva anche un po' più figo, capito?
2: Certo.
5: Era un po' più...
2: Quindi tu dici che insomma hanno fatto questa coreografia proprio davanti alla bandiera americana.
5: Davanti alla morte lui fa vedere che non molla un cazzo, alza la mano, in realtà è... si è tagliato l'orecchio, come quando vai dal parrucchiere e non fa attenzione, ti taglia un pochettino.
2: Quindi lui nel momento in cui si abbassa si taglia da solo l'orecchio con cosa?
5: Potrebbe essere con una lametta,
2: tipo la rettore, ma invece che
5: la rettore, dammi una lametta che mi taglio l'orecchio.
2: Chi è che ha deciso tutto questo?
5: I rettiliani. Questo qua è un colpo dei rettiliani per far sì che Trump abbia più visibilità e credibilità, certo. E gli hanno fatto fare questa sceneggiata.
2: Cosa succederà a breve?
5: Il Talpa mi ha detto che questo è l'equivalente dell'omicidio di Sarajevo,
2: sì?
5: Dell'attentato.
2: Sì.
5: E da qui a pochi mesi i rettiliani si stanno già organizzando nei sotterranei delle città per fare una risalita in grande stile.
2: È la terza, dimmi la verità, dimmi solo questo, dimmi solo questo, poi chiudiamo. Sta arrivando la terza?
5: Sta arrivando la terza.
2: Ciao Mandracone, ciao Mandracone, ciao Mandracone,
5: ciao Mandracone, ciao, ciao, ciao, ciao.
2: E chiudiamo con l'amico mio direttamente da Grey School. Amico mio,
6: figa merda,
2: amico mio, God bless America.
6: Lo sapevo che le telefonate c'era tue. Non vuoi sa rompermi i coglioni.
2: God bless America, amico mio.
6: Non sa rompermi i coglioni, maledetta merda.
2: Forza Trump,
6: fastidio.
2: Forza, fight, fight.
6: Non rompermi i coglioni.
2: Anche tu con me, amico mio, urla, fight, fight.
6: Non c'è amico tuo un cazzo.
2: Signor Sacchiotto,
6: non rompermi i coglioni.
2: Sei il piccolo peluche del mio cuore.
6: Allora, sta zitto, sto parlando io. Quando parlo io, pare ascoltare. Brutta merda.
2: Va bene.
6: Pensami, tu sei rompermi i coglioni.
2: Non mi fai parlare.
6: Porco di un... Devi solo dirmi chi ti ha dato questo numero.
2: Allora,
6: quando tu mi darai questo numero parleremo tranquillamente.
2: Allora,
6: brutta
2: pasticcino,
6: brutta merda, non ti ho mai detto. Unto e onto, porco.
2: Ok, dolce stellina, facciamo un accordo. Se tu mi dai...
6: Non serve niente, dimmi dolce stellina. Merda, merda.
2: Piccolo arcobaleno del mio cuore, facciamo un accordo.
6: Maledetta merda, infaragutto bastardo.
2: Ascolta,
6: sei infame maledetto.
2: Ascolta,
6: sei un coligno bastardo.
2: Allora ti do il nome della talpa se tu mi fai una disamina su quanto accaduto a Trump. Vai.
6: Siamo sul... Ma castagna roba miei coglioni, merda.
2: È così che funziona.
6: Non stavo per il culo, sto mietto uno, sto per il culo.
2: Dai,
6: bastardo.
2: Che lo sai come funziona?
6: Il nome e il cognome.
2: Lo sai? Lo sai come funziona?
6: Non ho nessuna disamina da fare con te.
2: Lo sai come
6: funziona?
2: Lo sai come
6: funziona?
2: Lo sai come
6: funziona? Io non faccio parte del tuo circo.
2: Ma cosa?
6: Maledetta merda.
2: Scimmia maestrata.
6: Sei una merda che te conduci.
2: Sei la...
6: Coi temi che te tratti.
2: Sei la scimmia maestrata del mio circo. Sei la tigre che salta nel cerchio di fuoco.
6: Ma sei una merda infame. Devi dirmi chi ti ha dato il mio nome. No, Trump.
2: Prima
6: Trump.
2: Allora non è
6: Trump.
2: Non hai niente da dire.
6: Le elezioni americane.
2: Sei vuoto, sei vuoto.
6: Tutte, vuoto. Ogni volta che ci sono le elezioni succede qualcosa.
2: Sei vuoto.
6: In America, prima lo settore gemelli, adesso attentato a Trump.
2: Quindi da, qual è la tua teoria? Che le elezioni americane sono inficiate?
6: No, la mia teoria è che mi dai nome e cognome di chi ti ha dato il mio numero e infame maledetta merda.
2: Ma vedi che sei
6: infame,
2: vuoto.
6: Infame maledetta merda. Dammi nome e cognome di chi ti ha dato il mio numero.
2: Va bene, va bene. Un accordo è un accordo, biscottino. Allora, il numero me lo ha dato...
6: Biscottino.

0: Cane, te lo giuro, disco te lo arrivarti. Cane, ti voglio fare la fine che fece. Cane, bello Bruno, maledetta merda. Cane, morirei male.
1: Io ci ho provato. Ho provato a intavolare con lui un dialogo e mi ha coperto di insulti. E questa è la più bella notizia del mondo. L'unica notizia più bella poteva essere che a Trump lo pigliavano. E invece l'hanno mancato. Sto scherzando, chiaramente, sto scherzando. Non si augura la morte a nessuno. O quasi.
2: Radio 105.
3: Lo Zoo di 105.
4: Lo Zoo di 105, in collaborazione con la Banca dei Maghi di Gringotte, presenta Harry Rotter, il mago con la R moscia.
5: Ehi, Harry sgranocchia cazzi Rotter, come va? Vieni qui, fatti dare una bella pacca su quelle spalle a forma di palle da figlio di puttana, troia e zoccola di tua madre, quella troia.
6: Ron, brutto farabutto, mi hai rotto gli occhiali e adesso come farò?
5: Ingrato dovresti ringraziarmi, tanto la tua vita è una merda, meglio non vederla, no?
6: Senza occhiali non vedo nulla di quello che mi succede attorno, rorario!
5: Di merda, figli di troia, si sente che ti odio, bastardo cane. Ho cagato nel letto stanotte.
7: Ehi, ricordati che Luca Alba ti ha pisciato in bocca.
5: Sì, ma lui ha sparato il culo, il fuoco, il drago. E se l'ha notato, c'è tatuaggio.
6: Marrano, ma ora ti farò vedere io. Ti lancerò un incantesimo potentissimo. Un incantesimo così potentissimo che quando te lo lancerò urlerai tremendamente di orrore. Talmente sarà potentissimo e tremendo l'incantesimo che...
8: Ehi, coglione spaiato! Guarda che Ron se n'è andato! Stai parlando da solo!
6: Uffa, Hermione! Senza gli occhiali non vedo nemmeno che mi sta attorno! Come farò? Come farò? Oh, misero me! Oh, misero me!
8: Harry Rotter, usa il cervello! Non puoi infilarti un libro nel culo e sperare di spruzzare marmellata dai capezzoli!
6: Cioè?
8: Quello che voglio dire è che non puoi versarti il latte sul cazzo e sperare di sbocciare mozzarelle!
6: Non capisco, Hermione! Non capisco cosa vuoi dire!
8: Quello che voglio dire è che non puoi chiedere a un cavallo di sgrillettarti e poi rimproverarlo perché ha gli zoccoli freddi!
6: Mannaggia la barbagia, Hermione! Parla pulito, lava io!
8: Quello che voglio dire è che se vuoi dei ghiaccioli di merda, prima o poi dovrei chiedere al prete di cagarti nel frigorifero.
6: Basta! Voglio degli occhiali nuovi! Portatemi degli occhiali nuovi, Rarario!
9: Harry succhiotto sulla diarrea, Rotter! Si può sapere che cazzo hai da urlare?
6: Ah, non silente! Ron mi ha rotto gli occhiali! Voglio degli occhiali nuovi!
9: Capisco! Ho un'idea migliore! Ti insegnerò l'incantesimo, così non dovrai portare più gli occhiali.
6: Forza, non silente, insegnami l'incantesimo.
9: È semplice. Devi infilarti un dito in culo e ripetere la formula magica. Il ferrame ferroso verrà ferrato a febbraio dal ferraio di Ferrara e la furiosa Ferrari Corvina farà furore rincorrendo Corrado alla corrida di Cortina. Ma se il ferrame ferroso della Ferrari Corvina per la corrida di Cortina non verrà ferrato dal ferraio di Ferrara a febbraio, Corrado al corrida di Cortina rincorrerà furioso il ferraio di Ferrara che non ferrò il ferrame ferroso della Ferrari Corvina a febbraio.
6: Il ferrame ferroso verrà ferrato a febbraio dal ferraio di Ferrara e la furiosa Ferrari Corvina farà furore rincorrendo Corrado alla corrida di Cortina! Ma se il ferrame ferroso della Ferrari per la corrida di Cortina non verrà ferrato nel febbraio... No! Ma se il ferrame ferroso della Ferrari per la corrida di Cortina non verrà ferrato dal ferraio di Ferrara a febbraio, Corrado alla corrida di Cortina rincorrerà furioso il ferraio di Ferrara con la ferro di ferrame Ferrara! Corrado! Corrado al corrido! corrida di Cortina rincorrerà furioso il ferraio di Ferrara che non ferrò il ferrame feroso della Ferrari Corvina a febbraio. No! Rororio!
2: Mica, hai già la testa.

0: Lo Zoo di 105.
1: Radio 23 centimetri presenta La Zecca.
2: Liberté, égalité, in culo a te! E questo sicuramente è lo slogan più adatto da recitare in faccia a Marine Le Pen e alla destra francese dopo i risultati delle elezioni di ieri. Infatti, dopo l'Inghilterra passata saldamente in mano ai laburisti, anche la Francia, con una mobilitazione popolare mai vista prima d'ora, ricaccia nelle fogne la marea nera francese, che fino a qualche settimana fa esultava e pensava di prendere il potere in Francia e in Europa. Quindi i francesi si svegliano antifascisti, il popolo francese dice no all'estrema destra e quindi, a conti fatti, insomma, a remare da quella parte sono rimasti 4 italiani e 2 ungheresi. E questa roba ovviamente durerà da domenica a lunedì, perché la gente cambia idea più spesso di quando cambia le mutande, ma per oggi è il momento di perculare tutti i fascioni che in questo momento sono lì nelle fogne a piangersi addosso. Apriamo la linea, voglio solo fascioni. Andiamo da Jimmy da Roma. Vai Jimmy, apriamo con te, vai. Cosa ne pensi?
3: Che si gode. Cosa ne devo pensare?
2: Si gode, lei sta godendo.
3: Sì, Inghilterra e Francia rispondono al vento di sovranismo e di destra estrema che c'è in Europa e nel mondo.
2: E lei è contento di questa cosa?
3: Sono contento, nonostante Mélenchon non rispecchi molti miei ideali, ma molto di più Starmer in Inghilterra.
2: Perché Mélenchon non rispecchia i suoi ideali? Perché?
3: Preferisco i riformisti e i liberali a una sinistra un po' più estrema rispetto a quella che vedo io, sicuramente non estrema.
2: Certo, quindi lei è una persona con il cazzo molto piccolo, quindi.
3: Esattamente.
2: Esatto, quindi le piace fare le cose a metà, diciamo. Lei mangia mezza pizza, beve mezza pinta di birra. Non le piacciono le idee chiare, lei.
3: No, preferisco le cose di via di mezzo.
2: È un po' un frociacchiotto lei.
3: Un finocchietto. Esatto.
2: Va bene, allora si sdrai su un piatto di pasta con le sarde e se ne vada a fa culo. Arrivederci. A lei. Andiamo da Domenico da Catania, vai Domenico!
4: Allora, questo qua è il presagio che il mondo sta finendo, cara.
2: Addirittura,
4: sì,
2: come mai?
4: Sì, spieghi. Il mondo nelle mani di questi pezzi di merda di sinistra, certo, andrà allo spazio, guarda, sono tutti gay, proci,
2: certo,
4: tutti arcobaleno, non c'è più una famiglia unita, non una cosa unita, che sono tutti gay, puppi. Poi,
2: ma perché, sì, scusi, gli etero non divorziano?
4: Ma cosa, caro? Allora, ascoltami, l'etica di famiglia, caro.
2: Qual è l'etica di famiglia? Quella dei 1000 femminicidi in casa all'anno, quella è l'etica di famiglia?
4: Ma cosa? Allora, ascoltami.
2: 1000 femminicidi.
4: Quando c'era il duce
2: era un secolo fa.
4: Tutti femministi, tutti. Ma vaffanculo.
2: Cosa bisogna fare coi froci? Dica.
4: Secondo me li devono buttare nei forni.
2: Allora, secondo lei le persone omosessuali, spieghi?
4: Nei forni, nelle fornaci. Intanto gli smartphone e questi telefoni, intanto dalle famiglie devono essere aboliti totalmente.
2: Via gli smartphone dalle famiglie. Poi
4: si deve fare già a scuola un esempio pratico di famiglia, uomo, donna, che scopano e fanno figli. Cioè, due uomini non possono fare figli. È normale che una famiglia non possa nascere, capisci?
2: Certo.
4: E due donne come fanno a fare una figlia? Oppure tu daresti mai un bambino in mano a due gay o a due lesbiche?
2: Ecco.
4: Cosa può nascere?
2: E invece lo diamo.
4: Questo si chiama il vizietto, caro.
2: Il vizietto.
4: È più un'identità.
2: Poi va bene, sui froci ho capito. Il punto di vista sui froci è chiaro. Andiamo con gli immigrati, forza.
4: Con gli immigrati tutti nei forni. Oppure gli spariamo nelle navi, così non entrano. Come fanno a Malta? A Malta gli sparano con mitra dalle navi, capito? Così vanno via lì.
2: I sindacati.
4: Ok, facciamo che tutti quanti devono prendere gli stessi soldi, almeno 10 euro l'ora.
2: Aspetti, si fermi. Lei sta proponendo il salario minimo.
4: Il salario minimo
2: è una cosa di sinistra.
4: Va bene,
2: è chiaro che lei non ci ha capito un cazzo. Non ci ha capito un cazzo, se ne vada a fanculo. Patetico, non sa un cazzo. Quando ti toccano sui soldi sei
4: morto. È ancora peggio dei froci, bisessuale.
2: Perché sei povero, e impotente, questa è la verità. Io succhio i cazzi, ma li succhio su una Porsche. Arrivederci. Andiamo da Mandracone, che sicuramente avrà una lettura laterale di quanto accaduto in Francia. Andiamo a vedere.
5: Ovviamente tutte manipolate.
2: Manipolate. Perché? Spiegate.
5: Per creare un esercito di destra in tutta Europa.
2: In che senso?
5: È una vittoria di facciata.
2: Ah, ok. Quindi la sinistra hanno lasciato vincere la sinistra per prepararsi a un golpe.
5: Sì, perché così quando loro sono belli all'opposizione si preparano a tutti i carichi, prendono tutta la popolazione.
2: Sì.
5: E li hanno dalla loro parte, sono belli carichi, poi fanno la presa di Parigi. e si riprendono.
2: La marcia su Parigi, la marcia su Parigi, scusa se ti correggo.
5: Sì, la marcia su Parigi. Ho parlato con il mio caro amico.
2: Chi è?
5: Il Talpa, che lui è uno che... E lui fa il netturbino, però
2: lui
5: ogni tanto va a prendere la spazzatura sotto copertura nelle logge. E diciamo che ha intravisto qualcosina.
2: Cosa ha visto?
5: Degli scambi di sguardi tra dei capi, destra, sinistra, incontri segreti che determineranno anche la terza guerra mondiale. Lo dico qui in anticipo.
2: Sì?
5: Ci sarà una terza guerra mondiale. È stata decisa.
2: Già
5: il vincitore.
2: Sì, chi è?
5: Il vincitore è già stato deciso.
2: Sì.
5: Probabilmente vi dirò solo una parola.
2: Sì.
5: Andorra,
2: e benissimo. Non dire altro. Non voglio che rischi per noi, Mandracon. Un abbraccio, ciao. E chiudiamo ovviamente con il parere più autorevole, quello più gustoso da ascoltare. Direttamente da Grey School ci colleghiamo con l'amico mio. Amico mio, vive la France!
6: Ma porco adesso ogni lunedì cane adesso! Dammi nome e cognome di chi che te ha dato il mio numero!
2: Senti.
6: Dammi subito il nome e cognome di chi ti ha dato questo numero!
2: Amico mio!
6: Infame bastardo!
2: Mi
6: continuo io con te! Ascolta!
2: Sì!
6: Io con te non voglio parlare!
2: Ma stai parlando?
6: Non voglio parlare!
2: Perché?
6: Ma è che devo rompermi i coglioni!
2: Puoi parlare con me, che sono il tuo migliore amico.
6: Io ti voglio parlare di persona, smettila di chiamarmi.
2: Sono il tuo BFF.
6: Smettila di rompermi i coglioni
2: BFF,
6: per telefono.
2: BFF.
6: Infame bastardo.
2: Ma perché tu scappi sempre? Io sto sempre là, non ti vedo mai.
6: Infame maledetto cane, non sta a farmi boia nel sangue.
2: Senti,
6: sei ti che te scappi come un coneglio.
2: Ma cosa?
6: Infame.
2: Ma
6: scappi,
2: cosa?
6: Mi mandi la polizia,
2: ma
6: mi mandi
2: cosa?
6: Per portarmi via.
2: Ma
6: bastardo,
2: cosa dici?
6: Cane.
2: In tutti i teatri.
6: Vergognati.
2: In tutti i teatri. In tutti i teatri. In tutti i teatri. Sono in tutti i teatri.
6: Io non sto parlando, io ascoltami, cane.
2: Cosa?
6: E quando parlo io, tu devi stare zitto.
2: Assolutamente no.
6: Porco c***o.
2: Perché sei una persona pericolosa. Pericolosa. Pericolosa.
6: Cosa? Che salta fuori con le piramidi fatte dai marziani. L'elogio all'evasione, sempre che fa l'elogio all'evasione.
2: Quindi è un'opinione.
6: Ma che cazzo è trasmissione? Se
2: io difendo la libertà. Difendo la libertà.
6: Ascolta.
2: No.
6: Dai, zitto. Altro giorno per ascoltare uno dei miei vantaggi.
2: Stai abbaiando.
6: Che cazzo di trasmissione conduci?
2: Stai abbaiando.
6: Che cazzo di trasmissione conduci?
2: A forza di stare coi cani hai cominciato a abbaiare anche tu.
6: Ma che cazzo di trasmissione conduci? Facci l'elogio alla mafia, infame.
2: Bau. A forza di stare coi cani hai cominciato ad abbaiare anche tu. Stai solo a abbaiare, sei uno schnauzer. Non dici mai un concetto.
6: Ma maledetta merda, cane, mi arrivi sotto, ti scotrenderò vivo, cane, ti toglierò il sangue, ti farò brandelli la pelle, la carne la darò a mangiare come veleno ai topi, infame maledetto, cane, con le tue ossa giocherò a Shanghai, devi morire!
2: Lo adoro. Che meraviglia, avrei detto Domino io, perché le ossa sono di grandezze differenti, ma anche lo Shanghai ci può stare. Un abbraccio a tutti, ciao, andatevela a fanculo.

0: Arts 105 Zoo, only for you.
1: Indagini, cose, vecchi castelli, ruderi, droni, tantissimi droni, parole lasciate a metà, ipotesi, mistero misterioso, permessi speciali delle persone che fanno i permessi, posti in Italia, siti poco archeologici, lascività, segretissimi, le mappe di cose, sacrilegio, cantine un po' buie, mummioni. In concludenza, un casino di cose dette per creare aspettative. Questo e tanto altro che non saprai mai è Freedom, oltre il cortile, conduce Roberto Giacobbo.
2: Amici di Freedom, oltre il cortile...
3: Aia!
2: Omar, che cazzo fai? Manco siamo entrati!
3: Scusa!
2: Attento, Omar!
3: A cosa?
2: Allo schiaffo!
3: Quale schiaffo?
2: Questo!
3: Aia!
1: Freedom!
2: Siamo a Ravenna. E questa antica locanda, pensate, risale al 2019. Un luogo che nel corso del tempo ha mantenuto invariato il suo aspetto. Qui si sono fermati a degustare una piadina, squacquerone e rucola, figure storiche incredibili. Drone sulle piadine scroccate per la marchetta camuffata.
3: Ammazza, fai cagare però, eh.
2: E fateli cazzi tu, no?
3: Aia!
1: Freedom.
2: Ci sono luoghi in Italia che...
1: Freedom.
2: Ammazza, che bella giornata, mo' me.
1: Freedom.
2: Uno, due, tre, alza. Il volume nella testa. Ammazza che fregnalo Dio.
1: Freedom.
2: Siamo a Cerveteri, un luogo ricco di mistero e di leggende. Un luogo dove ci sono incredibili ritrovamenti etruschi. Ma chi erano gli etruschi? Adesso facciamo partire una base epica, scavata da qualche libreria audio a pagamento e con una voce di doppiaggio professionale. Diciamo cose ovvie e prive di informazioni, che vadano oltre ciò che avete studiato con la scuola dell'obbligo.
4: Gli etruschi erano persone che vivevano in Italia tanto tempo fa e che abitavano in Etruria, e ora sono morti tutti e le tombe sono saccheggiate dai tombaroli e si vendono i cocci a 20 euro al mercato, e le tombe non scoperte vengono arate con i bulldozer per farci campi per il pascolo in culo alle belle arti.
1: Freedom.
2: Ma ci sono i mummioni etruschi?
5: No.
2: Bene, grazie dottoressa.
5: Tutto qui.
2: Sì, perché?
5: Sono in piedi dalle 5 di mattina e mi sono preparata ad una lunga disquisizione sulla civiltà etrusca, dopo essere stata contattata dalla vostra redazione.
2: E beh, l'hai preso il gettone? T'hanno pagato il cappuccio che ha la pastarella? E che cazzo vuoi? La trasmissione è la mia e se non ci sono i mummioni a me de sto cezzo de coccio non me ne frega un cazzo.
5: Ma come si...
1: Freedom.
2: Eccoci qui, alle soglie di un castello medievale straordinario sui colli di Roma. Un luogo dove ci sono perlomeno, a occhio e croce, un centinaio di porte che grazie a un permesso speciale concesso da due permessi speciali potremmo aprire una a una in un'orgia di chiavi e cardini lungo mezza puntata. Andiamo, Omar! Attento che basso!
3: Aia!
2: Attento, Omar!
3: Aia!
2: Aspetta, Omar!
3: Cosa?
2: Ci siamo dimenticati i droni! E che puntata è senza droni?
3: Sì, te lo volevo anche dire.
2: Droni sulla dimenticanza! Ah, senti che suono melodioso di tecnologia sprecata al servizio del nulla cosmico televisivo!
1: Freedom.
2: Professore!
6: Salve!
2: Vedo che anche questa stagione di Freedom, oltre il cortile, sarà punta fissa del cast. Ne siamo lieti!
6: Già, ne siete lieti! Ne è lieto anche il direttore delle sovrintendenze culturali, al quale è arrivata un'esplicita minaccia...
1: Freedom!
6: Te fa Italia mentre...
1: Freedom!
2: Se la canta, professore!
6: Già me la canta!
2: Zitto, infamone!
6: Ma come si...
1: Freedom!
6: Io parlo quanto mi...
1: Freedom!
2: Zitto, infamone!
1: Freedom!
6: No, tenga giù le mani!
1: Freedom!
3: Aia!
6: Ma che fa? Il suo operatore mi mette le mani addosso e si lamenta lui!
2: Succede!
6: Cosa? Che risposta è? Succede! Mi state brutalmente obbligando con ogni mezzo alla pre...
1: Freedom!
2: E basta, dai, su!
6: Io non tre...
1: Freedom!
2: Come
6: niente?
1: Freedom!
6: E basta, bumper e jingle, fini tra l'Italia...
1: Freedom!
2: Sigla?
6: No!
2: Sì!
1: Indagini, cose, vecchi castelli, ruderi, droni, tantissimi droni, parole lasciate a metà, ipotesi, mistero misterioso. Questo e tanto altro che non saprai mai è Freedom, oltre il cortile.
7: Radio 105.
8: Lo Zoo di 105 presenta Pornhub, Pornhub, Pornhub, Pornhub.
9: Amore, io esco!
10: Vai via?
9: Sì, devo andare a portare il cane del veterinario Cane Pulci al culo!
10: Quando stai via?
9: Non lo so, un'ora?
10: Perfetto!
9: Ci vediamo dopo allora!
10: Mi dedico a due cose!
9: Sì, lava i piatti!
10: Certo, certo! faccio proprio due cose. La prima mi apro una birra, la seconda mi faccio una sega. Vediamo un po' cosa ci offre il menù di oggi, va?
11: Benvenuto su Pornhub, la piattaforma porno più interattiva al mondo. Appoggia la carta di credito sullo schermo ed entra nel mondo più turgido che possa esistere.
12: Ciao Orsetto 22. Oggi oggi sul menu di Pornhub puoi scegliere tra panna e fragole.
10: Mi fa cagare, non mi piace sto titolo, dai.
12: Burro e acciughe.
10: Un po' di fame, sono più per il salato, ma no, niente, niente.
12: Ostriche e champagne.
10: Sì, qua ci sono mignotte, minchia, di quelle di lusso. Vai, vai, vai, bottana.
13: Pornhub. The spiration is in the thick.
12: Ostriche e champagne.
10: Viene giù la valanga, si sciolo schifa, settimana bianca, la la la, una canzone di Magix.
12: Champagne per sciogliere tutte le inibizioni e ostriche con il loro supremo potere afrodisiaco. Sì. È l'accoppiata perfetta per stimolare una notte di sesso con il mio capo sposato.
10: Oh, che figlia di troia che sei, dai, puttana!
12: Anche se non ho tette, a sto giro una promozione non me la leva nessuno.
10: Senza tette bel culo, vai, vai! Ah, è così che si mangia la figa.
13: Ostriche e champagne.
10: Viene giù la valanga, si sciolo schifa, settimana pianga.
13: Sono davvero impressionato, Maria. Soprattutto considerando che non hai tette e ti paghiamo 380 euro al mese.
10: Cazzo, prendi più di me, io ho la pensione per l'invalidità.
12: Oh, Andrea, lo sai che farei qualunque cosa per te.
10: Puttana.
12: E intendo proprio qualunque cosa.
10: Bene, soffioni col culo, vai, scannala.
13: Beh, visto che sono già abbastanza brill, abbiamo spazzolato tutto. Che ne diresti di spostarci in camera da letto?
10: Ma va, ma spegorinala sul tavolo sta iachina, questa abita le case popolari, spaccala sta merda.
12: Molto volentieri.
10: Minchia, stanno ficcando stavolta. Oh, aspetta, aspetta, aspetta. Oh. Dai, dai, dai, dai, così, dai.
12: Ci strappiamo i vestiti di dosso con foga.
10: Oh, dai, ambrogio foga.
12: Oh, Andrea, mi fa impazzire.
10: Venga a me.
13: Anche tu mi fai impazzire.
10: Ammazziamo tutti, dai, dai, tutti pazzi, dai.
13: Avrai anche meno tette di me, ma hai un signor culo.
10: Sì, sì, spaccagliela sta bastarda.
12: Andrea, prendimi, prendimi ora.
10: Ah, ma non ci posso credere, non è la sera.
13: Sì. Sì.
10: Sì. Dai, dai. Dai, dai.
13: Oh,
10: dai,
13: oh.
10: Dai, dai, dai, dai, dai, dai, dai, dai.
13: No, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, aspetta, aspetta, aspetta, aspetta, no, no, fermi tutti, fermi, fermi tutti.
10: Che cazzo?
13: Devo andare in bagno.
10: No, dove vai? Dove vai? Dove vai? Dove vai?
12: D'accordo, ma sbrigati.
10: Dai, sbrigati, che è la pausa per il bagno? Dove sei mai visto in un porno, dai? Dove sei mai visto? Anche la carellata della camminata che corre.
13: Puttana. Oh, cazzo.
10: Ma il regista non poteva stare sulla figa nuda.
13: No, no, no, porca troia, porca puttana.
10: No, ma in culo, no, devi cagare, no, ti prego, no. Ma no, ma dai, ma scusa. Ma scusa, ma che regia è? Ma perché devi riprendere uno che sta cagando?
13: Oh, porca putta, che puzza. Porca troia.
10: Ma che schifo.
13: Aria.
10: Ma che schifo, ma che cazzo.
13: Eccomi. Scusa.
12: Ah, mi hai fatto attendere un bel po', eh.
10: Sapesse che minchia di marmellata che ha fatto.
12: Presto, dobbiamo recuperare il tempo perso.
10: Non se l'ha anche lavato.
12: Sì. Ah,
10: sì. Sì, sì, dai, dai.
12: Aspetta. Là. Aspetta un attimo, vado in bagno anche io, Alboro.
10: No,
12: scusa,
10: no.
12: Vista.
10: No, no, no, no, regia, dove va? Porca puttana, la tipa che caga spruzzo, no, ti prego, dai, ma che cosa vuol dire? Ma che cazzo di porno è? Ma per piacere. Che schifo. Anche lei.
13: Tutto a posto?
10: Ma nessuno che si fa il bidet in questo film?
12: Sì, più o meno.
10: Ragazzi, ma si vede il culo sporco. Non vi siete lavati.
13: Cucchiaio di c***a sul cazzo. Ma non è che quelle ostriche erano andate a male?
10: Sì, te lo dico io. Quando spendi meno di 4 euro per 12 ostriche, qualcosa ti deve far riflettere, no?
12: Ma no, impossibile. Le ho prese su Amazon.
10: Minchia.
13: Ma le hai prese su Amazon? Le ostriche?
12: Beh, te le lanciavano praticamente dietro.
10: Ma l'ho detto che era una pezzetta delle case popolari, coglione.
13: Porca troia, ti prego dimmi che hai almeno Amazon Prime.
12: Sì, già, chi sono? Paperon de paperoni?
13: Oh, porca merda, mi viene da...
10: No, dai, anche la vomito. Mi viene da...
12: Oddio, anche a me, anche a me!
14: Queste immagini sono state censurate. Per vederle devi pagare un supplemento di 80 euro.
13: Oh, che schifo! Oh, un momento! Un infarto! Mi sta venendo un infarto! Presto! Maria, fammi un messaggio cardiaco! Un massaggio cardiaco, presto!
12: Con l'happy ending!
13: Vaffanculo, puttana!
10: Va bene, dai. Sai cos'è? Che devono premiare... C'è l'Oscar della fantasia per questa... C'è una categoria apposta perché...
9: Amore, sono tornata!
10: Meno male!
9: Cos'hai in mano? Cos'hai in mano?
10: Quello che avanza del mio cazzo.
9: Sembra un'ostrica!
10: L'ho presa su Amazon!
14: Valuta il film!
10: Una merda!
15: Porn Bob. The spiration is in the fic.
16: Io conosco te, voglio duarmi con gli ombre 30 anni. Lui vuol mettere le lot fra tutte e tre, no? Non lo farai mai perché io non li conosco quelli là.
17: Tu conosci solo me?
16: Solo te.
17: Solo me?
16: E solo te, degli altri non me ne frego un cazzo.
18: Neanche di me?
16: Mengo Wender. No. Quello manca Windows, quello è amico tuo. Scusa, me lo vuoi passare a me?
18: Amico mio, Wender è amico
16: quello
18: tuo.
16: Quello è tuo!
18: No!
16: Hai dormito insieme 10 anni con Wender? Io. È amico tuo, sì. Di, comincia a dire che vuole andare via tu. Dai, vai via.
18: Dove c'entra?
16: Dov'è quella regista?
18: E se vado via io?
16: Nessuno viene.
18: Neanche tu?
16: Io posso litigare con la guerra.
18: Ma gli altri no, non verranno mai.
19: Se va via Marco, tu non vai.
18: Anche a me,
16: no,
19: terzo
16: no,
19: piano,
16: frazione,
19: stai zitto, terzo
16: io
19: piano.
16: Io voglio soltanto che lui via non va mai.
18: No, tu
16: lui
18: sei
16: è un figlio di zoccola.
18: Sei una merda.
16: Lui
18: sei.
16: È furbo.
18: Se io me ne fossi andato, tu saresti rimasto qua perché sei stato il primo a firmare il contratto.
16: Non c'entra il contratto, tu lo sai cosa valgono, non lo sai.
18: Sì.
16: No, ma invece vai via, vediamo chi ti viene dietro. Dai.
18: Lui viene, io vado.
16: Ma vaffa! Dai 10 milioni e poi quando passi il mese diciamo vuoi vedere ma tu
18: no, ma metti che ti dà 10 milioni
16: sì
18: subito. Tu rimani?
16: No,
18: vieni con me
16: subito Wender
18: che bugiardo.
16: È un figlio di Zoc,
18: è un bugiardo,
16: sei esa bugiardo, eh?
18: Secondo te chi è più bugiardo dei due?
16: Chi è questo garbello?
18: Tu hai detto io sono stato innamorato una volta.
16: Ah, sì, con una ragazza a 20 anni. Sì, questo è cazzo.
18: Tu avevi 20 anni?
16: Io avevo 20 anni. Questo è un disco che ce ne dobbiamo scappare, sai, perché prima dicevi ce ne dobbiamo scappare per sposarci. Bastava che stavi una notte fuori, tu la dovevi sposare.
18: Ma va?
16: Sì, io gli dissi no, non scappo io perché non so scappare, mi fanno male le gambe. E allora lei mi guarda, non strisciamus, mi ha detto. Sai che questo è
18: uno schiaffo?
16: Uno schiaffo forte, boom! Allora la acchiappivo con la scarpa in testa, boom, boom!
18: Tu a lei?
16: Si dico affanculo tu e l'amore, perché ero innamorato di lei.
18: Sì?
16: Sì.
18: Allora sei stato innamorato?
16: Sì, di lei sì, una volta, però nella disgrazia, una volta può capitare.
18: Cioè, cosa intendi tu per essere innamorato?
16: La sentiva da tutte le parti, dai piedi, dalle gambe, dalla testa, dal buco.
18: Ma ci avevi trombato?
16: Sì, la tromba era sempre quella, la mattina e la sera.
18: Sai trombare?
16: No, perché lì faceva 5 ore di tromba al giorno, perché quando sei innamorato, 5 ore al giorno fai di tromba.
20: Quante volte lo devo dire che una donna bisogna avere tre cazzi. Kiss, cap e cap cazzi. E stai fatto, vogliamo. E niente da fare, poi non vincerai mai. Tutte le donne sono così. E le prime dicono che io ti amo e ti faccio, mi adoro, ti adoro.
16: Non mi innamoro mai io. Quando non mi innamoro, quando non mi innamoro.
21: Sometimes I feel like throw my hands up in the air. I know I can count on you. Sometimes I feel like saying, Lord, I just don't care. You got the love I need to see me through.
22: Mi senti, bastardo?
20: Ti sento. Pezzo di merda come te, bastardo, non ci sarà mai.
22: Addio.
20: Addio a sto cazzo, vaffanculo a sotto.

0: This is a zoo only for you.
1: Ti ringrazio, mio signore, non ho più paura.
2: Una buona giornata a tutti quanti, i nostri fedeli qua su Radio Maraia. Io sono Padre Pollo e oggi con me c'è un seminarista, un bravo ragazzo che mi sta seguendo e che lo sto portando verso le braccia del nostro Signore Cristo. E con noi il nostro seminarista, ve lo presento, si chiama Fabio. Ciao Fabio.
3: Salve, salve a tutti. Salve a tutti.
2: Bene, sai che questa è una radio e adesso ci chiameranno le nostre ascoltatrici per confessarsi e dire tutte le loro cose segrete.
3: Sono prontissimo.
2: Bene, adesso dai il numero per contattarci.
3: 522 Nostro Cristo Gesù.
2: Benissimo Fabio, salutiamo alla regia incredibile e dinamica Suor Cavalla.
4: Bella frati.
2: Grazie Suor Cavalla e sentiamo subito che abbiamo linea. Pronto?
5: Buonasera.
2: Buonasera, come sta signora?
5: Bene, bene, bene. Tu come stai?
2: Non l'ho chiamata settimana scorsa perché ho avuto il Covid. E te? Raccontami un po'.
5: No, tutto a posto.
2: Beh. Senti, allora, dimmi. Sono molto emozionato perché con me oggi ho un seminarista.
5: Ah.
2: E ho parlato, lui sa che io e te ci sentiamo sempre e si è affezionato a questa persona che non conosce, che sei tu, che ti vorrebbe conoscere. E lui si chiama Fabio, e arriva anche da una famiglia molto importante, dai Rovazzi. Che sono preti da anni proprio loro, tutti preti.
5: Nella famiglia ci sono...
2: Sì, a fratelli sono diventati preti, le sorelle suore. Sì.
5: Mamma mia.
2: Sì. Bene, allora ti passo Fabio, eh?
5: Ok.
3: Salve signora.
5: Ciao, buonasera, come stai Fabio?
3: Bene, bene, molto
5: mi
3: bene.
5: Mi fa piacere
3: lei...
5: che padre Pollo... mi fa parlare con te. Io sto bene.
3: In nome del Padre,
5: del Figlio dello Spirito Santo. Amen.
3: Brava. Come va? Mi hanno detto che sta facendo allenamento, che sta facendo la piscina.
5: Sì.
3: E cosa?
5: Sono andati in piscina perché me l'ha detto l'ortopedico.
3: Ma ha provato a fare il tuffo ad angelo? È una cosa che facciamo spesso.
5: No.
2: Senti, allora, facciamo così. Facciamo una bella canzone tutti insieme.
5: Ok.
2: Allora, sei pronta?
5: Sì.
3: Quindi posso cominciare?
2: Prego, va.
5: Sì.
3: Ho tutto in una borsa. Ho solo fatta grossa.
5: A te vado di corsa.
3: È tutto un copia e incolla.
5: La moda ci controlla.
3: Sparisco tra la folla. Vorrei ballare come bolle. Cantare di felicità.
5: Caso di salone di palone.
3: E papparapparapapapà.
5: E cerco un posto fresco. E prendo falsa abilità. Nei limiti della legalità. Faccio quello che voglio.

0: non ho tanto bisogno.
1: Tanto perché con questa voce qua,
0: pa pa pa la pa, pa pa la pa la pa la pa pa pa.
1: Proviamo un attimo a rifarla questa.
0: Sì, pa pa la pa la pa, pa la pa la pa.
1: Ancora, ancora.
0: Pa la pa la pa, pa la pa la pa.
2: Pa la pa pa pa.
0: Pa la pa pa pa.
2: Pa pa la pa pa la pa.
0: Pa la pa la pa pa pa.
2: Pam.
0: Pam.
1: Pippo po po ro po.
0: Cucolo corco.
2: Paloma.
0: Benissimo. Paloma.
2: Benissimo. Benissimo. Allora io chiuderei qui con il nome del Padre, del Figlio.
0: Del Figlio dello Spirito Santo. Amen.
2: Amen. Amen. Ti è piaciuta domenica questa
0: sì,
2: canzone?
0: Sì, sì, bella. Sì, sì, sì, sì.
2: Di cosa, di cosa? Adesso chiediamo a Fabio di cosa parla, cioè come ti è venuta da scrivere? Che storia è questa?
1: Ma ero sotto questo ulivo in Toscana e mia nonna amava guardare i film polizieschi, quindi da fuori io sentivo pa pa pa pa pa, pa le sparatorie.
2: Ah, ok.
1: E quindi ho scritto pa pa ra ra ra, ra
2: che ti ricorda pa, tua madre che guardava le sparatorie.
1: Le sparatorie, le sparatorie, che, sì, in Don Matteo anche ci sono, sì, le certo, sparatorie.
2: Sì, sì, sì, sì, sì.
1: Lei domenica lo guarda, sì. Don Matteo?
0: Sì, sì, lo guardo, sì, lo guardo.
1: E noi siamo amici di famiglia.
0: Con Derenzil.
1: Sì. Sì, con Derenz.
0: Ah, sì. Ok, sì, bravo.
1: E adesso tra l'altro è cambiato. Non è più lui.
0: Sì, non lo fa più lui.
1: E le piace?
0: È DiCaprio.
1: È DiCaprio.
2: Sì, è
0: DiCaprio. Sì, ma mi piaceva più lui però.
2: Sì, in effetti è vero, era meglio Terence Hill che DiCaprio.
0: Ci sapeva più fare, invece DiCaprio.
2: Sì.
0: Sì. No.
2: Perché avevano scelto un po' Raul Bova, poi hanno messo DiCaprio.
0: Sì.
1: Che è pazzesco comunque passare da Titanic a Once Upon a Time in Hollywood.
0: Ma sì, è vero, vero, vero.
2: Sì,
0: allora ti dico che lunedì abbiamo festeggiato. Abbiamo festeggiato con l'Associazione Nazionale dei Carabinieri la festa dei Carabinieri, dell'Arma dei Carabinieri.
2: Sì. Ah, bene, bene. Cosa avete fatto?
0: Perché io sono...
3: Vuoi sapere come va a finire? Domani, nello Zoo di 105. Yeah. Yo.

0: Radio 23 Centimetri presenta La Zecca.
1: Tutto il resto è gioia.
2: Elezioni europee, vento di destra in Europa, soprattutto in Francia. In Italia il partito di Giorgia Meloni cresce ancora un po', cresce però anche il PD. E sostanzialmente che cosa cambierà in Europa dopo il risultato di queste elezioni politiche? Un gran cazzo di niente, perché numeri alla mano, la maggioranza che governava prima in Europa continuerà tranquillamente a governare. Ma soprattutto, ancora una volta, fanalino di coda della partecipazione democratica, il nostro paese non arriva neanche al 50% di affluenza ai seggi elettorali. Questo vuol dire che un italiano su due se n'è sbattuto i coglioni delle elezioni europee forse più importanti della storia del nostro continente. Questo è un riflesso del nostro paese, un paese di individualisti che guardano solo il loro cazzo per contarsi i peli e non gliene frega una minchia assolutamente di niente altro. Ma voglio sentire voi sui risultati delle europee. Apriamo le linee, dai. Apriamo con il Lota da Napoli. Vai Lota, un commento a queste elezioni molto tristi per te, sappiamo.
3: Io sono contentissimo per la grande compagna Ilaria.
2: Ah, la pregiudicata, la criminale, ok.
3: Sì. E voi siete chi mi pregiudicate?
2: Chi? Voi chi? Io non rappresento tu. Nessuno. Io faccio la radio, non
3: tu,
2: faccio voi.
3: E tu ti fatti visce male, tu e Vannacci.
2: Hai visto Vannacci? 500.000 preferenze, 500.000,
3: Hai visto? In Italia comunque c'è sempre spazio. Deficienti, come dice lui,
2: però
3: va a mucca perché non mi fido, venga l'influenza, tu ciao, vada che va a capo.
2: Ciao, vattene a fa culo, curati, dai, ciao. Ti è venuta la febbre da quanto sei deluso dalle elezioni. Febbre da delusione, la febbre della domenica sera. Tu e Mentana ci vedete, un altro. Andiamo dal demone, il demone da Parma. Vai demone, vai, tutto tuo. Che cosa ci dici di queste elezioni?
4: Che non gliene frega il cazzo a nessuno dell'Europa.
2: Perché? Perché? Dica, spieghi.
4: Perché l'Europa
2: cosa?
4: È una farsa.
2: In che senso?
4: È stata fatta per fare una moneta unica, del resto non è un cazzo.
2: Però si decide tutto là alla fin fine.
4: Infatti.
2: Infatti i soldi,
4: per quello che non vanno a votare.
2: I soldi per i pezzenti come lei, i pezzenti arrivano tutti dall'Europa.
4: E a te?
2: Beh, io non ho bisogno di soldi, io sono pieno come un cocco.
4: Ma vai a cagare, che cazzo vuoi essere pieno, deficiente, sei pieno di merda, per porca puttana.
2: Sono abbiente, la tua è la tipica frustrazione del nulla tenente, del poveraccio, che piange e dà la colpa all'Europa per il fatto di essere un fallito.
4: Ma guarda, cosa? Una farsa.
2: In che senso?
4: È stata fatta per fare una moneta unica, del resto non è un cazzo.
2: Però si decide tutto là, alla fin fine.
4: Infatti.

0: editoriale. Vai Mandracone.
1: Pilotate dalla massoneria. Allora, si sono comprati i voti con i loro festini alle orge.
0: Chi si è comprati i voti?
1: Ah, la massoneria, ragazzi. Sì, dietro c'è la massoneria, la massoneria.
0: Ma i voti di chi, però? I voti di chi si è comprata la massoneria?
1: I voti di quelli di destra, dai, sono saliti. Poi anche il PD, una roba che nessuno si aspettava. Ma ti dico, l'assenteismo è la cosa più schifosa. Le persone che adesso stanno sotto il divano e vogliono il voto on demand, guarda, una roba...
0: Chi sono questi massoni? Chi sono secondo te?
1: Gente che si aggira con le toghe, teste di capra, cascate di sangue, parole segrete per entrare prima di tutto.
0: Sì.
1: Si entra con una toga e si deve portare sempre un invitato.
0: Come in discoteca per entrare gratis con la fica.
1: Perfetto, esatto. Prima delle 9 non paghi. Dopodiché ti fanno una filiazione con riti di sangue, buchi sulle dita, buchi foto sulle dita. Santini.
0: Ma secondo te anche le von der Leyen è un massone? Von der Leyen.
1: Ma certamente, ma è rettiliana.
0: Cosa cambia in Europa? Cosa cambia? Cosa succederà?
1: Guarda, non cambierà niente. Non cambierà niente, loro staranno lì, mangeranno, noi lavoriamo, facciamo le nostre cose.
0: Si baciano i buchi del culo, si bucano le dita.
1: Si baciano i buchi del culo, si bucano le dita, mangiano il gorgonzola con i cucchiai e con le dita. Un disastro.
0: Non cambia un cazzo.
1: Da domani non cambierà un cazzo.
0: Benissimo.
1: Dopo domani.
0: Grazie Mandracone, un abbraccio, ciao.
1: Ciao.
0: Sempre lucido Mandracone. Andiamo da Giacomino, grande esperto di politica internazionale. Vai Giacomino, un commento alle europee.
2: Chi te è morto? Giorgia Meloni ha vinto?
0: Ha vinto il partito di maggioranza.
2: Ho visto, se cagassi un sangue del culo, barda.
0: Non ho capito, scusa. Ma perché? Perché, scusa, sei così avverso al presidente del consiglio?
2: Bionda mammellaia bastarda.
0: Ma tu sei sicuro di quello che stai dicendo? E comunque
2: aveva detto che c'erano meno poveri in Italia. Aveva dato la possibilità di avere meno poveri
0: meno
2: in
0: poveri.
2: Italia.
0: Invece...
2: E chi ti è morto ancora io sei più povero.
0: Sì, si vede che tu sei l'ultimo che diventerà ricco, caro Giacomino.
2: Io mangio solo in estate quando mi faccio l'orticello. In inverno mi mangio un cartongesso. Adesso diamo 1.000 euro a tutti gli italiani che ne hanno bisogno. Io ne ho bisogno e mi mangio un truciolato di immobili, non ho capito.
0: Ma quindi non ti sento fiducioso, Giacomino, per questo nuovo corso
2: in
0: Europa?
2: No, non mi sento fiducioso perché se mi tocca mangiare un pellet e andare avanti così, una merda.
0: Come un castorone, mangiare il legno come un castorone. Ma se ci fossi tu, Giacomino, se potessi decidere tu, la prima cosa che faresti, se tu fossi a capo dell'Europa, la prima cosa che faresti, vai.
2: Rado al suolo e ricostruisco, la cosa migliore.
0: Che cosa rado al suolo?
2: Rado al suolo, politica rado al suolo a zero.
0: Tutto.
2: Riparto, politici bolliti e ripartiamo con l'Italia.
0: Sì, ripartiamo come?
2: Con le barrette e spermatozoi.
0: Un grande, ciao Giacomino, un abbraccio.
2: Ciao.
0: E chiudiamo velocemente con l'amico mio. Sicuramente sarà il suo il parere determinante su queste elezioni europee. Amico mio, buongiorno.
3: Ci sono morto maledetto. Lavate l'uomo amaro di un
0: bastardo,
3: figlio di troia, maledetta puttana, che tuo mare che ti ha messo al mondo, che porco, maledetto cane Cruciani.
0: Ecco fatto, come al solito sai solo insultare, non sai un bene amato cazzo delle elezioni europee.
3: Te lo prometto che arrivo lì, te sacco le canne delle gole e mi avvengono col tuo sangue, bastardo!
0: Ignorante! Asino!
3: Per la morte di Cristo! Cruciani! Te lo prometto, cane! Te sfollo vivo! Ti metto un braccio su dal culo e te uso come la marionetta! Bastardo!
0: Oggi caldissimo e telegrafico, l'amico mio. Si sentiva che era già incazzato di partenza. E si vede che ha votato Calenda. Andate a fare in culo,
4: Radio 105. Radio 105.
5: Faccio una musica rapida underground, come mi viene. Musica di me stesso e medesimo. Senza pubblicità, in diretta.
6: Lo Zoo di 105.
5: Attacchiamo, va.

0: 105 Zoo, only for you.
1: Yes!
2: California, California.
3: Tornando alla scuola, Ryan incontra Marissa, con la quale si era lasciato peggio di come Mazzoli si era mollato con Matilde e...
4: Ciao Ryan, come stai?
5: Ciao Marissa, come devo stare? Sono un po' depresso, non mi vedi, vedi la faccia bianca. È un periodo particolarmente instabile per la mia psiche. Particolarmente instabile per il mio psiche.
6: Per la mia psiche?
5: Per la mia psiche. È un periodo particolarmente instabile per la mia psiche. E avrei bisogno un paio di settimane rigeneranti in qualche isoletta alle Seychelles, nell'arcipelago.
6: Arcipelago.
5: Nell'arcipelago.
6: Arcipelago.
5: No, arcipelago. Oh, nell'arcipelago.
7: Pelago.
5: Nell'arcipelago.
6: Nell'arcipelago?
5: Nell'arcipelago?
6: Dell'Oceano Indiano.
5: Dell'Oceano Indiano.
8: I was crying over you.
3: In quei giorni era arrivata nella scuola di Ryan una bella fighetta di nome Lindsay.
9: Lindsay.
4: Piacere, Lindsay.
5: Ciao, io sono Rachel Conner.
10: Ma chi è Rachel Conner?
5: Un gelato, lo vuoi, Rachel Conner?
10: La cioccolatas.
6: Ciao, io sono Ryan Cohen.
5: Ciao, io sono Ryan Conner.
10: No, Conan, non sei un barbaro, sei Ryan Cohen.
4: Sì, devo diplomarmi il più veloce possibile, così posso finalmente trovare un lavoro e smetterla di fare marchette di notte alla caserma dei militari qui vicino.
5: Wow, che tipo interessante che sei. Sicuramente avremo modo di conoscerci meglio. E chi lo sa, magari potrebbe nascere una business...
10: Stile, anno il 96. Una business relationship.
5: Una business relationship.
10: Una business relationship.
5: Relationship.
10: La station way, di nuovo.
5: Relationship. Una business relationship.
10: Relationship, uno che fuma.
5: Una business relationship fra di noi.
10: Ryan, allora, con chi pensi di venire al ballo?
5: Non lo so, Seth, non lo so. Mi piacerebbe invitare Lisen.
6: Ancora
10: Lisen, no.
5: Lisen.
10: Lindsay.
5: Mi piacerebbe invitare Lindsay.
6: Non è l'insane. Lindsay.
5: Lindsay.
6: Lindsay.
5: Lindsay.
6: Prova a dire Lindsay.
5: Lindsay.
6: Mi piacerebbe invitare Lindsay.
5: Mi piacerebbe invitare Lindsay.
6: Ancora.
10: Perché Lindsay?
5: Oh, Lindsay.
10: Lindsay, come Sanpei.
5: Mi piacerebbe invitare Lindsay. Ma devo cervellarmi.
10: Non ti devi cervellare, ti devi cervellare.
5: Ma devo cervellarmi per trovare il modo giusto.
6: Cervellarmi.
5: Ma devo cervellarmi per...
10: Sì.
5: Oh, ma devo cervellarmi per trovare il modo giusto. Sai, lei ha un carattere molto dominante. È nevrotico, ossessivo. Ciao, Lindsay.
6: No.
5: Ciao Lindsay. Ciao Lindsay.
4: Ciao Ryan, hai scorreggiato. Ciao Ryan, hai scorreggiato.
6: Dai, ce la fai, Anto. Dai.
4: Non ce la posso fare, mi è troppo da ridere.
6: Ma no, non pensare che
4: ma
6: sei...
4: Ma tu vai di là. Ciao Ryan, hai scorreggiato.
5: No, perché?
4: Ancora?
5: Credi che sia colpa di queste ovens? Credi che sia colpa di queste ors mentoliptus alla menta fredda?
4: Devi dirmi qualcosa di interessante o volevi solo farmi la permanente con l'alito?
5: Lindsay, non ci conosciamo da molto, ma...
4: Parla, idiota, dai che devo studiare.
5: Io non credo che tu realmente sia così eruenta, impetuosa, veemente, litigiosa, combattiva battagliera, prevaricatrice, sgravitrice,
10: sgravatrice, cos'è? Una che toglie i figli.
5: Oh, che ne dici se andiamo a giocare a casa con la PSD?
10: Okay. Andiamo a giocare con i socialisti. No, li tiriamo dal balcone.
5: No, col PSD.
6: No,
10: PSP.
6: Che ne dici se andiamo a casa a giocare alla PSP?
5: Che ne dice?
6: Che dici? No.
5: Che ne dice se andiamo a casa a giocare alla PP?
10: Ci pisciamo addosso.
5: Che ne dici se andiamo a casa a giocare alla PSP? Al Grand Theft Auto?
10: L'auto che puzza, enorme. Grand Theft Auto.
5: Grand e al Grand e al Grand Theft Auto?
10: Che non Theft. Theft.
5: E al Grand Theft Auto? Libertiamoci.
6: Liberty Island.
10: Cazzo, Ryan, quella stronza di Julie Cooper è riuscita nel suo intento. Si è sposata mio nonno per fottergli tutti i soldi e ce la sta facendo.
5: Sì, quella vacca di Julie Cooper pensa solo alle borse di Bitonto.
10: Bitonto. Ma in Puglia?
5: Sì, quella vacca di Julie Cooper pensa solo alle borse di Louis Vuitton. Ouch, che bella casa che tieni. Guarda un po' quante macchine di lusso. Ma porca miseria, cos'è quello? Una Range Rover Wagen?
10: Vorwerwagen.
1: che è di Vancouver questo.
5: Vove.
1: Ci facciamo un bicchiere di Vove.
7: Lo sapevo, adesso va bene, rompi i coglioni a me.
9: Scusa, una macchina famosa.
1: Una Range Rover Vogue.
5: Cos'è quello? Una Range Rover Vogue. Cos'è quello? Una Range
1: Rover?
5: Rover?
1: Vogue.
5: Vogue.
1: Una Range Rover Vogue.
5: Una Range Vogue Vogue. Ma dillo così,
1: la Borg.
9: Ma non è russa, è inglese la Range Rover.
1: Range Rover Vogue.

0: Lo Zodi 105.
1: Hanno iniziato coi panzoni e gli obesi. Poi sono arrivati quelli coi piedi deformi. E infine, un esercito di poveri cristi funestati dai parassiti. Morbi, secrezioni, deformità, devianze sbattute in palinsesto oltre il limite del body shaming, per farti sentire più normale. Anche quest'anno la TV satellitare è pronta, ancora una volta, a scavalcare la barriera del disgusto e della pietà cristiana con un nuovo programma su scherzi della natura e scarti della società. Il professor Klaus Schiffer conduce Gente mostra, quella coi problemoni. Gente mostra.
2: Quella che vedete è Zurigo, una città ricca e prospera grazie alla marijuana libera e alle tasse versate dalle prostitute che fanno affari d'oro prendendo a calci nei testicoli vecchi banchieri obesi in eleganti bordelli gestiti dallo Stato. Nella clinica del dottor Schiffer sta per entrare Silvana Latoccopiano, portatrice di una rara patologia delle mammelle.
3: Prima di tutto devo dire che sono del Capricorno, quindi sono ansiosa, caparbia e poco predisposta all'anal, perché c'ho Saturno in Urano. Non mi definirei bella, ecco, sono più un tipo. Infatti, per il mio 30° compleanno, i miei genitori mi hanno pagato un mese di turismo sessuale in Giamaica. Il mio problema? Beh, è un po' imbarazzante, diciamo che quando... Oh no, eccolo, scusate, non posso fermarlo! De Gallo!
4: Mando cazzo mai! Mostro!
2: Già durante il colloquio preliminare è evidente che la signorina Latoccopiano metterà a dura prova le conoscenze scientifiche del dottor Schiffer, ma soprattutto che, se esiste un dio, deve essere davvero un tizio col senso dell'umorismo.
5: In primis, sul caso della signorina Latoccopiano è necessaria una precisazione. E cioè che mi sono scopato di peggio, anche pagando. In secundis, per una ragione che indagheremo, le sue orribili mammelle flosce, in presenza di precisi stimoli sonori, iniziano a vorticare e la sollevano nell'aria. In pratica, quando sente le campane, le girano le tette e vola via come un cazzo di elicottero coi capelli. Dunque, ci poniamo una domanda. Dove cazzo è il mio fucile? Rispondete, stronzi!
2: Come elegantemente illustrato dal dottor Schiffer, la signorina Latoccopiano soffre di zizze di Pavlov, una rara aberrazione genetica che trasforma il suo sistema mammario in un veicolo ad elica. Un disturbo che impedisce alla paziente di vincere al superenalotto e di indossare gonne corte che se no ci vedono la figa mentre vola.
3: Purtroppamente abito nel pieno centro di Roma, dove ci sono tipo 150 chiese per chilometro quadrato. Quindi ogni quarto d'ora mi partono le tette e volo via come Mary Poppins. Solo che se sto al chiuso mi sfondo la testa sui soffitti. Infatti questa non è forfora, è intonaco. Che poi avendo l'ascendente in... Ariecchice... Scusate, ho attivato la posizione sul telefono. Seguitemi. Aia, sono impigliata, aiuto.
4: Ma porca troia, la roba stesa. Baffa in culo, mostro volante. Carlè, diccelo pure te alla signora.
6: Mostro.
4: Bravo, Carlè.
2: Per impedire che la signorina Latoccopiano decolli facendo l'elicottero con le tette quando sente le campane, l'equipe del dottor Schiffer mette in campo alcune soluzioni all'avanguardia come tappi per le orecchie, sacchetti di monetine nelle tasche e catene, fino a quando lo stesso dottor Schiffer ha un'idea geniale indotta dall'oppio.
5: Sì, me la sono chiavata mentre era in anestesia totale. Ah, non era quella la domanda? Allora, come non detto. Veniamo alla soluzione. non riuscendo ad intervenire chirurgicamente sulle poppe orripilanti della paziente, abbiamo deciso di eliminare il problema sul nascere, di portarla in Pakistan, dove sono tutti Mau Mau e quindi non ci sono campane. Caso risolto! Anzi, speriamo che la ficchino in un burka, così non si vede nemmeno la sua faccia da scaldabagno. Comunque avrei preferito spararle, sia chiaro!
2: Ancora una volta, le immense competenze scientifiche del dottor Schiffer hanno salvato una vita umana. Silvana Latocopiano adesso è felicemente sposata con un esponente di Al-Qaeda e una volta all'anno può perfino guardare dalla finestra. Una vita felice e piena di gioia. Anche se, per uno strano effetto collaterale, quando sente il canto del muezzin, le sue dita dei piedi esplodono come mini ciccioli.
3: Sto molto bene, a parte il cibo che è speziatissimo e il cazzo di mio marito pure di più. Ma essendo io del Capricorno, alla fine... Oh Cristo, de nuovo! Ma che ora è? Un attimo, mi tolgo le babbucce. Ah, che merda, ho appena fatto lo smalto!
4: E basta con ste bombette! Non è mica stagione di attentati! Mostro! Aziz, diglielo pure te!
3: Mostro!
4: Brava, Ziz!
1: Gente mostra, quella coi problemoni. Gente mostra.

0: Lo Zoo di 105.
1: Radio 23 centimetri presenta La Zecca.
2: Tutto il resto è gioia.
3: Profondo, immenso, incommensurabile imbarazzo. Imbarazzo per la prestazione della nazionale italiana di calcio agli europei contro la Svizzera, un po' complessivamente in tutto il torneo, ma soprattutto nella partita di sabato. L'Italia è veramente sembrata una manica di stronzi senza palle, umiliando il nostro paese, umiliando un secolo di grande tradizione calcistica legata agli azzurri. Ovviamente gli italiani sono incazzati. Gravina, presidente della Federcalcio, e Spalletti, CT della nazionale, non hanno minimamente accennato a dimettersi, inventando supercazzole, e la gente è ancora più incazzata, ed è proprio questa gente incazzata che voglio sentire al telefono. Apriamo le linee, vai. Apriamo con Mandracone, che è caldo sull'argomento Italia. Vai, Mandracone.
4: Una figuraccia che secondo me è determinata dall'incompetenza di quel pelato lì.
3: Chi è il pelato? Il pelato sarebbe Spalletti.
4: Sì, il CT, un incompetente, dai, un coglione. Un coglione. Ma lui pensa di essere un professore della scuola, lui sì. È tutto cattivo così, ma noi siamo italiani, gente. Certo. Ci devi lasciare tranquilli.
3: Quindi cosa doveva fargli fare il ritiro? Cosa doveva fargli fare?
4: Ma non lo so, un po' di troie, un po' di canne, un po' di alcol, così loro si rilassavano bene, certo. Così le pizze arrivavano belli allegri.
3: Troppo tesi, troppo professionali.
4: Un calcio irrigidito. Poi per noi italiani che siamo tutto sul calcio. Certo. Almeno la nazionale è sacrosanta, dai.
3: Contemporaneamente in Francia ha vinto l'estrema destra. Tu non ci vedi un disegno massonico dietro la sconfitta della nazionale?
4: Sì, qui c'è stato un ritrovo segreto nelle grandi logge sotterranee, scambi di sangue tra partecipanti delle logge, ci hanno inculati con Maria Le Pen nel culo, per far vincere la Francia, per farvi vedere la loro potenza estremista così.
3: Prossimo allenatore dell'Italia, secondo
4: prossimo
3: te?
4: Andrea Di Pre.
3: Quali saranno i metodi di allenamento di Andrea Di Pre? Vai.
4: Ma come sempre il solito italiano, pollo e cocaina e qualche puttana, pollo e cocaina. Arriviamo in campo con le occhiaie e si vince numeri uno.
3: Grande disamina, ciao Mandracone, buona giornata.
4: Ciao.
3: Andiamo da Ciccio dal Molise. Vai Ciccio dal Molise, la nazionale di calcio. Vai Ciccio.
5: Che abbiamo fatto cagare.
3: Sì, questo è ovvio. Poi?
5: Abbiamo fatto cagare, penso che racchiuda tutto.
3: Sì, ma perché abbiamo fatto cagare, secondo me?
5: Abbiamo fatto cagare perché facciamo cagare.
3: Vabbè, questa non è una disamina molto approfondita, voglio dire. È come se lei dicessi che lei è un coglione e lei mi dice perché? Perché è un testicolo. Questo è lo stesso ragionamento.
5: La squadra messa in campo da Spalletti faceva schifo al cazzo.
3: Ecco, perché lei chi è che non vedeva di quegli 11? Chi non avrebbe messo?
5: Fanno schifo tutti. Nessuno avrei messo di quelli là.
3: Un olocausto.
5: L'olocausto.
3: No, dico lei.
5: Nucleare.
3: Un olocausto nucleare totale di cosa?
5: Di tutto, del mondo del calcio. Bisogna partire il pesce, puzza dalla testa.
3: Sì, anche il cazzo.
5: La situazione è gravina.
3: Lei deve chiamarsi Dyson perché mi sta asciugando i coglioni.
5: Speriamo che fallite come radio di merda.
3: Ma vada a fa culo, su, non è stato capace di incrociare quattro parole neanche sulla nazionale di calcio. Neanche sulla nazionale di calcio. Non sapete un cazzo di niente. Ma vattene a fa culo, dai. Neanche della nazionale sapete parlare, siete un popolo di capre.
5: Ma vai a cagare, capra, tu sgarbi e quei denti che c'hai di merda. Ma perché non
3: invidioso?
5: Guarda, alla Lidl danno un'offerta, ci sta lo sgabello.
3: Senti, non riesci neanche
5: a 1,50 euro, la spinta ce la metto io.
3: Guarda, ti do altri 50 centesimi se te ne vai a fa culo. Ciao. Facciamo un flash con Franco da Bari, molto velocemente. Vai Franco, nazionale.
6: Che ti devo dire, nazionale? Che non siamo mai andati noi agli europei, siamo rimasti in Italia.
3: Non siamo proprio neanche partiti.
6: No, non siamo partiti, siamo rimasti in Italia. Stanno solo le figure in panini stanno là. Poi se ne vanno a fare alle Maldive, le due giocate, che cazzo ne frega lei.
3: Infatti.
6: Siamo un coglione tifosi che ti fiamo. Però alla fine a loro non gliene frega niente. Quando sono venuti a giocare con gli tre puttane, dovevano scopare sempre quello.
3: Dovevano scopare sempre?
6: Le palle piene, non potevano camminare.
3: Quindi secondo te non riuscivano a correre perché avevano le palle piene, troppo pesanti?
6: Bravo, non riuscivano a correre perché avevano le palle piene.
3: Correre e scopare, così dici, tu corri tanto in campo. Lo raccomanderemo alle squadre di club per il prossimo anno. Un abbraccio, ciao Franco.
6: Un abbraccio, ciao.
3: E chiudiamo con l'amico mio carissimo, grazie ad un gola profonda, forse abbiamo rintracciato il quarto numero di telefono della nostra storia insieme. Proviamo a vedere se risponde a questo numero.
7: Pronto?
3: Grande amico mio, ho visto che hai messo su un mercato clandestino.
7: Nome e cognome di chi ti ha dato questo numero, subito!
3: Ho visto, amico mio, che hai messo su...
7: Nome e cognome di chi ti ha dato questo numero, subito! Non sparare cazzate, voglio un nome e un cognome.
3: Massimo Boldi. Massimo Boldi, è stato lui.
7: Pezzo di merda, non venire a prendermi per il culo.
3: Perché sei così arrabbiato, amico? Anche tu sei arrabbiato per la nazionale.
7: Perché sono così arrabbiato? Dammi nome e cognome di chi ti ha dato il mio numero. Pezzo di merda, dammi nome e cognome.
3: Senti, fragrante biscottino, io ti ho chiamato perché essendo
7: pezzo
3: noi...
7: Pezzo di merda, non venirmi a rompere i coglioni. Bastardo, cane.
3: Ho pensato che essendo noi grandi amici del cuore sarebbe
7: non
3: stato...
7: Non pensi un cazzo, dammi nome e cognome, ti ho detto. Non devi pensare.
3: Sarebbe stato carino, come tutti gli italiani, fare due chiacchiere un po' su questa debacle della nazionale di calcio.
7: No, nessuna chiacchiera con te da fare. Dammi nome e cognome, pezzo di merda.
3: Vabbè, non te lo do nome e cognome, mettici una pietra sopra.
7: Non rompere i coglioni, pezzo di merda, cane.
3: Ma
7: te
3: non
7: ne... rompere i coglioni. Non stai venire a rompere i coglioni, te... pezzo di merda.
3: Tenero scogliatolo.
7: Non devi affrontarmi di persona quando ci vediamo, bastardo.
3: Dolce non marmottino,
7: via. Infame maledetto, cane.
3: Ma pasticciotto,
7: infame
3: tu devi...
7: maledetto.
3: Senti, Pelosetto, tu devi imparare un attimino a controllare questa rabbia.
7: Non sta a venirmi a chiamare con ripetiti a te. Prendomi per il culo.
3: Ma
7: pezzo di merda.
3: Senti, amico,
7: bastardo infame di un coniglio mannaro maledetto.
3: Ma se ti vuoi...
7: Porco.
3: Io ti chiamo amico mio, ma tu non rispondi, sei anaffettivo.
7: Tu non sei un cazzo amico mio. Non ho niente da spartire,
3: ma
7: bastardo.
3: Non è vero. Non è vero. Tu vorresti
7: non
3: essere...
7: un amico tuo.
3: Vorresti essere
7: tutto,
3: me.
7: Bastardo.
3: Vorresti essere come me, ma
7: un
3: non è...
7: amaro, schifoso, sono il signore, sa, cane, cosa che te me provochi, bastardo, cane.
3: Tu vorresti essere come me, ma non hai il coraggio di ammetterlo. Tu in realtà la pensi come me, pensi che io sia il tuo dio. Questo è chiaro, è scritto, è proprio psicologicamente...
7: Conto come ti, neanche morto, cane. Vi allora mi morerie come malattie, cane. Io non so, ti grazie degli anticorpi che te che...
3: Tu mi adori, si sente...
7: Ti disprezzo tutto il cuore,
3: no, in realtà...
7: E poi dammi nome e cognome, cane. Dai, no. Silenzio, non ho niente da dirti. Dammi nome e cognome,
3: bene,
7: ti ho dato il mio numero, bastardo.
3: Luciano Spalletti, è stato Luciano Spalletti.
7: Non sto venendo per coglioni, cane.
3: Perché non riesci a dominare?
7: Sei tu che mi
3: represso,
7: fai colorare.
3: Represso, represso, represso, represso.
7: Io sono la persona più buona.
3: Non è vero,
7: bastardo.
3: Non è vero. Sei un
7: pazzo. Dammi nome e cognome.
3: Sei un pazzo sanguinario. Sei una fila asce, si sente.
7: Dammi nome e cognome di chi ti ha dato il mio numero. Maledetta merda, porco. Ti smembrerò vivo, bastardo. Ti metterò nel pennone di casa. La tua pelle, bastardo, maledetto. La userò come un aquilone, cane. Attaccato come gagliardetto a casa. Bastardo, devi morire.
3: Bello, bello. È sempre una persona meravigliosa. Io capisco che era molto triste per l'Italia. Si percepiva che era arrabbiato per la figuraccia della nostra nazionale. Quindi non lo biasimo per aver minacciato di infilarmi un pennone in culo. Arrivederci.
8: Radio 105.

0: Dai, dai, tutti a guardare la televisione. Forza, fatevi una
1: sega. Vabbè, non me faccio.
0: Un attimo.
1: Era tutta tua. L'ho fatta tutta. Minchia, un grammo era. E però tu insisti, fatevi, non resistevo, scusa, torno nel pubblico.
0: Dicevo, fatevi.
1: Allora!
0: Una bella sega, guardando ste belle tettone.
1: Non mi dirà più perché sono tutto peppato. Non ce l'hai una pastiglia di super minchia.
0: Scusa,
1: sono fortissimo. Ma allora quanto era forte quella coca? Mamma mia, mi devo andare a correre.
0: Dove vai?
1: Hai sparato un gianguillante.
0: Bene, ben ritrovati a Sbomeriggio Live. Anche questa sera la vostra Barbarona ha un ospite incredibile in studio con noi. Un attore diventato famosissimo per un film adorato da tutti. Io ne ho avuto uno nella mia bagiana per un sacco di tempo. Sì, sto parlando di L'Uomo Ragno, signori. L'interprete di una delle ultime, diciamo, pellicole più amate dai giovani è lui, Tobey Maguire, con noi a Sbomeriggio Live.
2: Ciao a tutti, sono Dobbo.
0: Tobey.
2: Tobey. Dov'è? Bello. Dobbo.
0: Allora, Tobey Maguire è un attore meno noto di tanti altri, però riguardando la tua filmografia, insomma, hai fatto veramente dei
2: niente,
0: film.
2: Niente, due film.
0: No.
2: Due, al massimo c'è. No, almeno quello che mi ricordo prima dell'alcol e della gioca.
0: Ma no, Tobey. Tobey è quell'attore che ha la faccia da coglione, che ha interpretato uno dei più bei Spider-Man. È nato nel 1975 a Santa Monica, in California. Ha proprio questa faccia da testa di cazzo. Lo sfigato che diventa supereroe. Io credo che il regista, quando ha scelto il tuo volto, voleva proprio la faccia di cazzo.
2: No, beh, quella, la decisione, diciamo, è ricaduta su di me per ovvi motivi.
0: Cioè?
2: Sono malavitoso. Sì, mio padre è un dranghettista.
0: No.
2: Ha ricevuto una telefonata, il produttore detto.
0: Ho capito. Ripercorriamo la tua carriera,
2: prego,
0: Tobey.
2: Prego.
0: Allora, hai fatto un film bellissimo nel 1989 con la regia di Todd Holland, Il piccolo grande mago dei videogames.
2: Sì.
0: Bello.
2: Tu l'hai visto?
0: Sì.
2: Perché forse se l'hai l'unica.
0: Perché?
2: Forse neanche quello che l'ha montato era bendato. Perché come le prime scene ha cominciato a bestemmiare.
0: E quindi...
2: Infatti se tu lo vedi il film non ha senso. Parte con la fine, non si capisce un cazzo.
0: Beh dai.
2: Tanto non se l'è accorto nessuno.
0: Non se l'è accorto nessuno.
2: Fondamentalmente.
0: A seguire un bel film, Voglia di ricominciare.
2: Eh sì.
0: E di cosa parla questo
2: di
0: film?
2: Coca.
0: Di coca.
2: Di coca, perché è praticamente un coca parte. Che siamo in 54.
0: Wow.
2: All'inizio, poi muoiono in 20.
0: No.
2: E quando è finito tutto, a un certo punto abbiamo voglia di ricominciare, perché c'è la scimmia sulla spalla, no? E fai telefonate, cerchi, pusher, per raggiungere le 4:30 di mattina, che se faccio male a quell'ora di schio, è un orario infame. Abbiamo tantissima voglia di ricominciare.
0: Quindi basta,
2: finisce che ci sbraniamo anche i mobili proprio fatti, merda.
0: Ma non me lo ricordavo.
2: Poi qualche fissa fra le finestre, poi ci addormentiamo fatti dei whisky.
0: Bene, bene.
2: Fine di merda, perché non ti lascia un po' la sensazione.
0: Un amaro in bocca.
2: Quello finisce quasi subito, Poi qualche cannetta, ma niente, spranate.
0: Ma poi c'è SFV, che significa in inglese so fucking what.
2: Esatto, sì.
0: Ecco, di cosa parla questo film?
2: Parla di elettricità. Infatti noi siamo due dell'Enel.
0: No.
2: Infatti Watt, per come
0: no, Watt.
2: Siamo due tecnici dell'Enel.
0: No.
2: Però che non so se hai mai visto striscia la notizia, io seguo la TV italiana.
0: Ah,
2: no?
0: bene.
2: Spesso. Bene. Siamo due tecnici dell'Enel, però che rapiniamo le anziane in casa e gli facciamo l'oro. Una la distrae, io fugo nei cassetti, gli faccio portafogli, catenine.
0: No.
2: Una anche l'abbiamo pestata. Non nel film,
0: nella realtà.
2: Nella realtà.
0: Certo. Senti, poi hai fatto Tempesta di ghiaccio.
2: Minchia.
0: Bello, un film del 1997 con la regia di Ang Lee.
2: Sì. È perché anche quelle persone lì hanno diritto di fare i film.
0: Certo.
2: Cioè, quella persona lì. Nonostante.
0: Cosa parla la Tempesta di ghiaccio?
2: Prima di tutto devi tenere conto del fatto che avendolo girato un affetto da problemi.
0: No.
2: No,
0: Ang Lee si chiama.
2: Sì, infatti, poverino, dai, non andiamo oltre a prendere in giro le persone che non stanno bene. Dai,
0: sta benissimo.
2: Anche te, che
0: sta
2: sei
0: molto
2: una
0: bene.
2: Donna di classe.
0: Vabbè,
2: comunque. Praticamente in questo film, che non mi ricordo il titolo, come si chiama?
0: Tempesta di ghiaccio.
2: Esatto, sono uno tutto pazzo. Che va in giro a petto nudo. D'inverno. Un pazzo. Entra nei bar e chiede mojiti. Sempre tutto ghiacciato. Minuto di ghiaccioli, bevo mojiti. Tutto a petto nudo a dicembre a New York.
0: Minchia.
2: Nella più grande tempesta che c'è stata.
0: Certo.
2: A metà del film muoio di dissenteria. Proprio un'esplosione. Si vede proprio in Central Park, si vede una striscia di feci sparata a una pressione. Proprio il boato. Boate nel film?
0: Tipo.
2: Allora, nel cinema sono stati due boati. La zambata di Jurassic Park e il mio culo che spara questo fione di merda.
0: Vero, vero.
2: Minchia.
0: Vero.
2: Perché io sai che metodo.
0: Stanislav Safran.
2: Quello, sì, sì, che sì. È il fratello della regista. Sant'Anna. Bombo.

0: Lo Zoo di 105.
1: Radio 23 centimetri presenta La Zecca.
2: Tutto il resto è gioia.
3: Allora, sono tutti preoccupati per quello che è emerso dal G7. Polemiche sull'aborto, i BRICS che non firmano il documento unitario, la guerra che incombe la tregua olimpica, ma la vera notizia della giornata sconvolgente è che i peni degli italiani si sono accorciati di circa il 20%, che su cazzetti da 5 centimetri rappresenta la ragguardevole misura di un centimetro. Dicono gli scienziati che i motivi non sono chiari, ma potrebbe dipendere dall'alto consumo di carne rossa. E quindi voglio sapere da voi se potete prendere un righello o un metro da sarto e andare a misurarvi il cazzo per capire di quanto è decresciuto negli ultimi 20 anni. Avremo le linee. Andiamo da Mirko da Parma. Vai Mirko, che cosa ne pensi di questa roba dei peni?
4: Io ho notato un incremento del mio pene.
3: Incremento, cioè lei va in controtendenza.
4: Io incremento il mio pene giornalmente.
3: Come lo incrementa il suo pene? Dica.
4: Lo ficco in c***a di testa di cazzo come te. Allora, e te ne molti in giro.
3: Senta,
4: però se ti becco, figa, sì, io ti pago da bere perché sei veramente il numero uno.
3: Grazie, sì, ma io non frequento il Pride, però mi dispiace, posso condividerne le motivazioni?
4: No, ma neanche io.
3: No, lei ha appena ammesso di piantare il proprio pene nell'ano di altre persone dello stesso sesso, quindi lei è una persona LGBT.
4: Io lo metto culo ai coglioni come te.
3: Esatto, a lei
4: non ho detto le altre persone.
3: Sì, sì.
4: Ai coglioni come
3: lei
4: te.
3: È coglione sessuale, lei
4: e
3: è coglione.
4: Ti garantisco che è molto piacevole.
3: Sì,
4: però se
3: forse
4: ti becco,
3: per lei
4: ti pago da bere.
3: Va bene, non voglio bere con lei.
4: Stupendo.
3: Non voglio bere con lei che poi mi mette la droga da stupro nel cocktail e mi incula. Non voglio bere. Se lei è coglione sessuale, io penso che lei sia libero di esercitare la propria sessualità, oltretutto se le piacciono i coglioni è in buona compagnia perché gode anche quando si masturba essendo un coglione lei. Arrivederci. Andiamo da Nicola da Lodi. Vai Nicola, cazzi piccoli, vai, dillo tu.
5: Ma perché le donne sono sempre meno attraenti.
3: Ah, tu pensi che le donne italiane siano meno attraenti e questo porti il cazzo dell'uomo a ritrarsi?
5: Sì, si stringe, perché io vado in giro, vedo comunque gente brutta.
3: Certo, immagino che invece tu sia un meraviglioso narciso.
5: Io? Io sono il Belen italiano.
3: Sì, il Belen italiano sei tu. Come sei? Dici quali sono le tue qualità più importanti, vai.
5: Allora, ho degli occhi azzurro.
3: Quanti
5: azzurro,
3: ne hai?
5: Azzurro stagno.
3: Lo stagno è marrone e ci cacano i rettili e gli anfibi. Quindi c'hai gli occhi color merda.
5: Non sono così tanto una merda.
3: Ok, occhi color merda. Poi calvo, c'hai la voce da calvo tu.
5: Poi c'ho delle gambe.
3: Gambe,
5: c'è un dinosauro lunghissimo sotto.
3: Un dinosauro sotto? Ah, quindi sei mezzo centauro, mezzo uomo, sei un uomo sauro.
5: Sì, sono una figura mitologica.
3: Guarda, non vedo l'ora di venirti a trovare a Chernobyl, vattene a fanculo, dai, idiota, ciao. Un altro. E non possiamo trattare l'argomento peni piccoli senza sentire il parere di una persona che ha dichiarato pubblicamente in radio durante lo Zoo di 105 di avere una repulsione per i cazzi sotto la misura dinosauro. Prendiamo il telefono la chicca di Radio 105. Vai chicca.
6: No, ma questa è una tragedia. Adesso?
3: Adesso
6: no.
3: Lei fortunatamente è nata ancora in una generazione dotata di un pene maiuscolo.
6: Sì, solo quelli, perché gli altri li evito.
3: Li snobba. Ma se si dovesse immedesimare in una ragazza odierna che ha a che fare con micropeni, come si sentirebbe?
6: Non lo so, io avrei serie difficoltà, magari si abitueranno.
3: Passerebbe al lesbismo?
6: No, guardando solo quelli piccoli probabilmente non hanno delle comparazioni da fare, no?
3: Cioè, domanda secca, meglio un cazzo piccolo o una vagina a sto punto?
6: La
3: sento combattuta, forse una vagina, quindi se dovesse trovarsi a scegliere tra un cazzo piccolo e una vagina sceglierebbe la sfumatura saffica.
6: Sì, assolutamente.
3: Va bene.
6: Il cazzo piccolo no.
3: Va
6: no,
3: bene,
6: no,
3: le presento. Va bene, le presento un'amica che ha una fica come un garage. Arrivederci Chicca, grazie per il suo intervento. E facciamo un salto dal buon Mandracone per sapere come la vede lui sui cazzi piccoli. Vai Mandracone.
7: Mi è capitato che i miei amici
3: sì,
7: si lamentano che hanno le ragazze
3: sì,
7: definito il loro cazzo a pizza. So se mi è mai capitato.
3: No, non so com'è il cazzo pizza.
7: Il cazzo pizza è senza cordone, quindi
3: sì,
7: 20 centimetri di diametro circa, misura napoletana,
3: sì,
7: e 2-3 centimetri di lunghezza.
3: Ah, ho capito.
7: Un fenomeno veramente che ti lascia a terra.
3: Beh sì, certo. Anche perché la penetrazione è praticamente impossibile.
7: E si sbrodola tutti, una situazione anche imbarazzante per l'uomo che si trova in questa situazione.
3: E anche per il bucato, voglio dire. Perché gli scienziati dicono che potrebbe dipendere dal consumo di carne rossa.
7: Diciamo lo stereotipo dell'uomo che la civiltà di oggi vuole è il Ken della Barbie. Senza
3: quindi,
7: cazzo,
3: sì,
7: in giro, tutto così, che tu lo guardi anche se vai in spiaggia, gli cade il costume,
3: sì,
7: non dà scandalo,
3: uguale,
7: perché il Ken della Barbie non ha il cazzo.
3: Ma senti,
7: la società di oggi vuole uomini senza cazzo, questo è il
3: quindi motivo. Tu ci vedi un disegno, ci vedi un disegno dietro, ci vedi un disegno
7: ci
3: della massoneria.
7: Un progetto nascosto, sempre poteri forti, che nella carne mettono antibiotici, lavorano all'oscuro per far sì che noi uomini diventiamo dei maledetti castrati senza cazzo come Ken di Barbie.
3: Bravissimo!
7: Questo è il punto.
3: Mandracone, il complotto è servito, sempre lui, numero uno. E chiudiamo questa straordinaria puntata con un parere autorevole, quella di Giacomino dalla Calabria. Vai Giacomino, cazzi piccoli, vai, di la tua, vai.
0: L'hanno fregata la percentuale tu, cazzo.
3: Ci hanno fregato.
0: Sono state derubate di minchie.
3: Sono stati derubati.
0: Sono abbassati del 20% i
3: sì,
0: cazzi.
3: Eh sì, sì, sono più corti di un quinto.
0: Eh beh, grazie a cazzo, perché finché abbiamo fighe di legno, cosa dobbiamo fare?
3: Secondo
0: se
3: te.
0: Abbiamo tronchetti a posto delle fighe.
3: Sì, quindi secondo te i peni sono più corti perché le donne hanno la figa di legno.
0: Esatto, se tu le strusci ti prendi anche le schegge, hai capito, sulla cappella. Poi
3: certo,
0: ti fai male. Poi gli uomini al giorno d'oggi sono spaventati da questi obrobi di merda di donne che ci sono certe volte. Poi
3: sì,
0: quando vedono queste donne qua,
3: sì,
0: una volta ogni tanto qualche carina ragazza.
3: Certo.
0: Li si allungano, però cazzo tutto cappella alla fine.
3: Com'è il cazzo tutto cappella dal proprio dal punto di vista urologico? Vai.
0: Il cazzo tutto cappella è praticamente, sai, la cupola,
3: sì,
0: della,
3: sì,
0: della chiesa,
3: sì,
0: è solo cupola praticamente.
3: Solo cupola.
0: Dobbiamo fare proprio le sveglie per i cazzi. Abbiamo trovato un nuovo format.
3: Bravi, sei un genio.
0: Cazzi.
3: Sei un genio. Allora spiegami come funziona questo nuovo format. Vai, le sveglie
0: allora,
3: per i cazzi, vai.
0: Praticamente la mettiamo sul comodino, no?
3: Sì.
0: Prima di tutto il nome.
3: Sì.
0: Il nome Sveglia cazzo.
3: Sveglia cazzo, benissimo.
0: Sveglia cazzo, dai. E praticamente
3: sì,
0: viene attaccata la cappella, sta sveglia,
3: sì,
0: quando vibra te lo sbatte praticamente a ripetizione,
3: sì,
0: come
3: tipo batacchio della campana.
0: Una polverata
3: sì,
0: sul letto e te lo sveglia e praticamente ti cade in fronte da quando ti diventa lunga. Ogni centimetro al giorno.
3: Ogni centimetro al giorno. Quindi lo spot
0: sì,
3: è sveglia cazzo ogni centimetro
0: sì,
3: al giorno.
0: Quando fa freddo in inverno la puoi usare come sciarpa.
3: Bravo,
0: quando
3: esatto,
0: ti senti da solo te lo schiaffi in culo.
3: Ecco, è un po' il cazzo svizzero, lo puoi usare con tante funzioni.
0: Bravi.
3: Un abbraccio grande, ciao Giacomino.
0: Ciao bello,
3: ciao splendido, ciao. Sempre geniale, sempre una scintilla di follia nel nostro Giacomino. Bene, come avete potuto sentire, se da una parte i cazzi degli italiani si stanno accorciando del 20%, la loro creatività cresce esponenzialmente, quindi avremo un futuro di microcazzi e geni come il nostro Giacomino. Alla prossima, andatevene a fanculo, ciao.
8: Lo Zoo di 105.
9: Geova Beach Party.
10: Ragazzi, come al solito sono qui il vostro profeta a portarvi un'altra carrellata di grandi verità contro la premiata forneria Marconi degli Illuminati. Voi intanto non fermatevi, sradicate le radifi delle querce e rubate i motorini. E allora cominciamo con le grandi verità. Pronti? Allora,
11: cosa?
10: Il Meffico non è veramente tutto ocra come si vede in Breaking Bad. Piano, sono carico. Quando forpaffo infulto il coglione che sta davanti e va lento, ma se uno mi forpaffa lo mando a fare in culo a sto fumaker della minchia. Netflix non lo faccio, ma poi lo scrocco al mio amico. Fatevi dare la Pufford, ragazzi. Compro un sacco di libri, ma non ne leggo neanche uno. Faccio fatica ad arrivare a fine mese, ma il nuovo iPhone lo compro. Alfine compro due. Allora, siamo tutti d'accordo.

0: una canfone, ragazzi.
1: Sì,
0: una canfone per rivelare la folutissima verità del mondo segreto, gelosamente custodito dal circolo segreto, degli stregoni illuminati segreti, controllori del mondo segreto. Questa è la verità. Il feffo è davvero così bello? Spoiler, no! E sapete il perché?
1: Perché?
0: Ve lo dico io! Vai, maestro!

0: che fai, non lo so cosa vuol dire, però mi piace ricevere le foto e mandarle. Fifufa!
1: Geova Beach Party.
2: Geova Beach Party.
1: Radio 105. Lo Zoo di 105.
3: Ed è finalmente fumata bianca, fra pochissimo conosceremo il volto del nuovo Papa. Ma attenzione, attenzione, dalla balconata sta uscendo qualcuno.
4: Fratelli e sorelle, sono il cardinale che deve annunciare il nuovo Papa, ma interpretato magistralmente da Morgan Freeman. So che vedendomi in molti hanno gioito, perché un po' tutti speravamo di avere finalmente un Papa nero, ma ahimè no. Oggi sono qui solo per presentarvi l'erede di San Pietro, quindi senza alcun indugio mostriamola al mondo. Ecco a voi Papa Leone, no, non il 14esimo, Papa Leone di Lernia, Habemus Auts.
5: Auts, fratelli e sorelle carissimi, questo è il primo saluto del vostro nuovo Papa. Nessuno ci credeva, ma Leone è popolare, anche al Vaticano. Sono il primo Papa di Trani. E adesso andate a fanculo tutti quanti. E ora un piccolo omaggio a tutti quelli che non avrebbero mai scommesso una lira che Leone poteva fare pure il Papa. Son terrone, meridione, mi son preso il papato e son pappone, estremo unzione, io so resuscitare.

0: estrema unzione. Io son resuscitato, son leon. Auz, pure papa dovevo diventare.
1: Lo Zodi 105.
2: L'economia attraversa tempi difficili. Molti lavoratori accusano i ricchi dirigenti di ignorare quello che accade nelle loro aziende. Ma i capi di alcune società hanno accettato di scendere in campo. In questa serie osserveremo i capi di alcune importanti aziende infiltrarsi in incognito tra il personale. Lavorando in prima linea, conosceranno gli eroi che mandano avanti le loro aziende e scambieranno il loro jet privato e il loro yacht con un trapano e delle cuffie. Ma questo accade solo nel fortunato format americano. Dopo il successo della Pollami Cazzaniga, anche un altro imprenditore ha accettato di partecipare, di mescolarsi con i barboni dei propri dipendenti, ma sempre ad una sola condizione: poter godere apertamente della loro indigenza e delle loro sofferenze e, dove è possibile, incrementarle.
3: Nell'episodio precedente di Infame in incognito.
4: Sì, verme schifoso! Ti sei inculato i miei soldi e io mi fotto la tua mamma davanti a te!
5: No, mamma! Mamma!
6: Tranquillo, amore mio, il signore mi è anche molto simpatico. Su, giovane, dacci dentro, che ho più ragnatele delle segrete di un castello!
5: Ma mamma!
4: Figa che troione la mamma!
2: Il Giulio Schiappi è sempre più incazzato per tutto ciò che ha scoperto avvenire alle sue spalle avide, all'interno delle sue innumerevoli sedi aziendali. Non tanto perché viene depauperato dei propri beni, ma perché lui ha di sé l'opinione di essere il più grande dei farabutti e la consapevolezza di essere coglionato lo manda in bestia. Lo Schiappi decide di vendicarsi subdolamente di alcuni sindacalisti che, oltre a dargli fastidio con le proprie normali attività, lo derubano senza vergogna di ore di straordinario per riunioni che somigliano più a dei baccanali, e allora gli infligge la peggiore delle pene.
7: Uè, salve, è qui la sede CCC-LILILI-CAF-PAF-GIL, insomma, quella roba là dei ossi di merda.
8: In che senso? Cerchi la sede della CISL?
7: Sì, sì, quella cosa lì, sono un operaio e vorrei essere tutelato dai merda che ci sfruttano.
8: Ce li hai 200 euro?
7: Per cosa?
8: E qui si paga a discrezione, perché detto tra di noi, senza che ci sentano i crumiri bastardi, noi offriamo la protezione quando ti gira il culo e stai in malattia.
7: Aspetta, non ho capito.
8: Praticamente, no? Quando vuoi prenderti ferie retribuite senza goderti quelle di diritto, ci pensiamo noi. E il culo lo Schiappi che paga, te ne vai a Rimini un mese.
4: Figli di troia, succhia sangue!
8: Cosa?
7: No, dico, fingo di essere una trota vampiro, sono un cosplayer.
8: Cos che cazzo hai detto?
7: Travestitismo ludico.
8: Ah, sei un culattone!
7: Senti, ma hai mica voglia di un caffè? Conosco un baretto qua dietro che c'è una barista che se gli fai l'occhiolino ti fa un pompino.
8: Ma sei serio?
7: È una ninfomana.
8: Andiamo, aspetta che chiudo, che qui è pieno di ciula che rubano, però, eh?
7: Loro, eh?
9: Avanti, gloriose schiere!
8: Ah, basta! Ah, basta, ti prego! Ma chi siete? Ah, aia! Cosa volete da me? Ah!
7: Bevi, cane! Bevi! Bevi, infame! Sento il durello nella tomba di nonno Benito con questa purgatura dannata. Figa come sono pazzescamente preciso nelle rivisitazioni punitive dei rossi.
2: Dopo aver fatto frustare per ore i poveri sindacalisti e fattogli bere litri di olio di ricino conservato nelle cantine dal 34, collezione del suo anziano nonno, famoso per essere stato il peggiore delle faccette nere, lo Schiappi decide di capire meglio cosa succede nell'ambito delle mense aziendali.
7: Ah, che puzza sta mensa di merda! Credo di aver cagato cose più appetitose. Dunque, questo è il pasto dei barboni. Scusa, cos'è quello?
10: Polpette!
7: E quello?
10: Pasta con le polpette!
7: E questo?
10: Purè di polpette.
7: Allora prendo solo il profiterol.
10: No, sono polpette più scure, sono di ieri.
7: Figa, ma che schifo!
10: Vuoi un pezzo di formaggio?
7: Ah, cazzo, formaggio coi vermi sardo, che sciccheria. Ma non è illegale?
10: No, è taleggio.
7: Ah, i vermi!
10: Ma cazzo, scusa, li levo subito.
7: Porca troia, che merda! Ma con tutti i soldi che spendo per nutrirvi, possibile che ci sono solo scarti del cazzo in sto cesso di mensa?
10: Oh, bello! Con un 10 euro ti faccio il menù furbone!
4: cos'è?
10: La roba buona, pasta con i piselli, prosciutto, filetto, patatine fritte e tiramisù.
4: Ma perché devo pagare una mensa aziendale?
10: Si vede che sei nuovo, non t'ho mai visto. Praticamente qui funziona così. La prima scelta se la incula il cabusiere. La seconda scelta la teniamo da rivendere. La terza scelta la mangiamo noi dipendenti della mensa.
4: Ma scusa, quindi questa è la quarta?
10: No, sta roba è qui da 3 mesi. Che cazzo la vuole? Pagano tutti il deca e vetrina, no?
4: Porca troia, come sono incazzato! Figa, adesso vi do in pasto ai maiali, ma dopo essermi scopato i vostri crani, figli di troia!
3: Dopo aver punito degnamente con un sonoro pestaggio e aver dato in pasto ai maiali, successivamente ridati in pasto ai dipendenti, gli infami delle cucine, lo Schiappi si vanta con gli amici del circolo degli arcigni durante un'orgia bizzarra fra nane e travestiti sosia di Belen.
11: Schiappi! Che foga! Piano che mi spezzi la nana Carla!
4: Sono troppo nervoso!
11: Si vede, rilassati, vuoi dell'oppio?
4: Ah, sono troppo fatto di mescalina! Dammi una tazza di latte di vergine!
11: Finita?
4: Ma no, cazzo!
12: Mi hai chiamato bello?
4: No, però visto che sei qui in c***ami mentre scrivo una lettera a Babbo Natale!
11: Figa, come sei fatto, Schiappi?
4: Chi è Schiappi? Io sono Bat Gesù!
3: Nel prossimo episodio di Infame in Incognito.
4: Scusi signorina, le è caduto questo fazzolettino?
13: Grazie, grazie. Si vede che lei è proprio un bravo ragazzo.
4: No, in realtà sono un lurido pezzo di merda, arcigno e maledetto da Satana. Ma perché si è fatta questa idea sbagliata su di me?
13: Per il suo stupendo segnatempo modello Velox, ghiera arancio della nuova collezione.
4: Sì, non fumagazzi.
13: Lo so.
4: Quanto vorresti per succhiarmelo?
13: Brutto porco! Grazie.
14: Infame in incognito. In incognito. This is the zoo. This is the zoo. This is the zoo. This is the zoo.

0: Only on 105.
1: Radio 23 centimetri presenta La Zecca.
2: Tutto il resto è gioia.
3: Il ministro San Giuliano, che è il ministro dell'istruzione e del merito, nel corso di una conferenza di questo weekend ha pestato l'ennesima merda, dimostrando di essere un ignorante. Il ministro dell'istruzione è un ignorante, perché ha detto che Colombo ha raggiunto l'America seguendo le teorie di Galileo, se non fosse che quando Colombo ha scoperto l'America Galileo doveva ancora nascere, nascerà solo 70 anni dopo la scoperta dell'America. Ma a parte l'inesattezza, questo è il ritratto di un governo che caca sulla cultura. Ma è molto probabile che questo governo però sia il perfetto ritratto di questa Italia che pensa solo alla nazionale e a TikTok. Voglio sapere se siete d'accordo su questa affermazione. Apriamo le linee. Andiamo da Armando, da Genova. Armando, forza Armando, via.
4: Adesso, ignoranti hanno una vita, sempre ignoranti hanno messo, mica adesso, voglia.
3: Sì, lei si sente
4: rappresentata. 100 anni che mettono ignoranti.
3: Anche di più, dico, ma lei si sente rappresentata da questo.
4: Sono ignoranti, possono metterli.
3: Sono ignoranti, possono. Perché mettono gli ignoranti? Spieghi.
4: Mettono gli ignoranti perché il popolo è più ignorante di loro.
3: Ma lei, quindi lei si sente più ignorante di questo governo?
4: In effetti sì, perché ignoriamo le cose, ignoriamo come funziona realmente la vita, tutto, il popolo ignora, quindi è più ignorante
3: certo,
4: di loro.
3: Certo, ma questo però potrebbe dipendere dal fatto che lei è un coglione.
4: È per forza che mi sento un coglione, perché non posso fare niente, perché sono l'unico.
3: No, è l'unico a fare cosa, scusi, non ho capito.
4: Perché nessuno fa niente, ma lei c'è, cioè, chi è praticamente? Perché non capisco, cioè, allora.
3: Lei innanzitutto si faccia i cazzi suoi, sono qua io che faccio le domande, non lei. Non è un 69, capisce? Che io le leco la vagina e lei mi ciuccia il pene.
4: Ma scusi, ma lei da dove cazzo è uscito? Me lo vuoi spiegare? Scusi,
3: vede che continua a fare domande perché è ignorante, non ha capito come funziona. Io faccio le domande e lei risponde.
4: Ma io sa cosa le dico? Se vada a fare il culo lei.
3: Vada a fare il culo lei, avanzo di galera. Arrivederci. Un altro. Sentiamo il parere di Azzeglio, detto paranoia. Vai Azzeglio, sei in onda. Vai.
5: Cosa c'è?
3: Oh, calma, lei è ansioso, c'ha l'ansia?
5: Sì.
3: Come mai c'ha l'ansia?
5: Ma non so cosa è, che sai?
3: Ma cosa c'ha lei? Scusi, perché alza la voce prima di tutto? Maleducato.
5: Non so cosa vuole da me.
3: Allora lei prima di tutto è una persona maleducata perché ha alzato la voce, non ha dimostrato rispetto.
5: Va bene.
3: Maleducato.
5: Chiedere un piccolo, è un intelligente, pantala.
3: Pantala, cos'è pantala? Che parola è pantala?
5: Cosa vuoi, insomma,
3: sempre ce l'ho dato, anche a lei. Arrivederci. Vada in pace. Andiamo da Giacomino dalla Calabria, voglio sentire il suo parere su San Giuliano e Colombo, vai.
6: Ma non capisci un cazzo, Giuliano, che cazzo vuoi capire lui, che l'unica cosa che sa fare è i sofficini alla mamma.
3: I sofficini, come sono i sofficini alla mamma, spiega.
6: Bocca aperta, e go, coglione. È proprio un coglione, va.
3: È proprio un coglione, parliamo di un ministro,
6: Cazzo, me ne bocca mia, mi capisco la minchia tanto.
3: Infatti, mi sembri un po' alterato stamattina, Giacomino.
6: Come i Neanderthal, lei a me fa solo una clava barretta mia energetica che vada a beccare i femmini in giro per il paese.
3: Ma tu, scusa, non ho capito, la tua tecnica di rimorchio delle femmine del paese è la clava?
6: Sì, clava, vado in giro, e mi prendo la femmina.
3: Tanto,
6: una volta che mi hai dato la clava io sono contento che è duro come la mazza mia.
3: Una chiusa ad effetto su San Giuliano, Colombo e Galileo, vai!
6: Mangiatevi la barretta o si fate malando il culo, comunque è sempre una fonte di proteine. Ciao bello!
3: Ciao Giacomino, ciao. Un altro, andiamo da Nonno Simone, via, il suo parere su San Giuliano, prego.
7: Ma che me ne frega il ministro, tannarla che ci sono qui.
3: Cosa? Non ho capito.
7: Prego. Me ne frega un cazzo di tutti a sto mondo.
3: Non gliene frega un cazzo di tutti a sto mondo, perché? Dica, spieghi.
7: Perché la gente è ignorante.
3: A cominciare da lei che è una bestia, si sente?
7: Allora vale a passare in culo anche lei.
3: No, non ho capito il ragionamento, scusi, l'equazione non...
7: Cosa vuole da me?
3: Lei è ignorante?
7: Ma cosa vuole?
3: Che è una domanda, lei è ignorante come la merda.
7: Ma lei cosa vuole da me?
3: Voglio sapere se lei si sente ignorante come la merda.
7: Ma perché mi ha telefonato, quale motivo?
3: Perché lei è un ignorante di merda.
7: Allora passano in culo anche lei, cosa meglio altri, testa di cazzo.
3: E chiudiamo la puntata di oggi con un grande ritorno nella zecca, direttamente dal suo camion, Magna Meatega, vai, buongiorno, ciao.
8: Ma secondo te, mi fede, mi interessa che cazzo che dice San Giuliani?
3: Vedi
8: che ti me spacchi i coglioni.
3: Ma io non spacco a nessuno, io ti benedico, io in questo momento ti sto migliorando.
8: Ya, ma ya, me capelotto col cremo,
3: sì, questo me l'hai già detto.
8: Ti me chiami, per spaccarmi i coglioni, per mandarmi cose. Ricordite, magni me capelotto.
3: E San Giuliano?
8: Ma San Giuliano, che cazzo me ne stava a me di San Giuliano?
3: Tu, ministro?
8: Che ti va San Giuliano, io non me ne stavo un cazzo di San Giuliano,
3: è il tuo ministro.
8: Quasi pieno di figa.
3: L'hai votato tu?
8: Ma che cazzo me ne stava a me di votare? sette becco te sbrego e curate. Te ho detto sette becco te sbrego e curate.
3: Minacce.
8: Forte te sbrego il culo. Con un cazzo da un metro te lo metto in culo e te faccio sigare fino ma.
3: Paziente.
8: Maime a tega. Sette becco te ho detto te sbrego e curate. No ignorante.
3: Certo. Perché sei ignorante.
8: Maime capeotto col cren.
3: Tu come tutti i veneziani, popolo di ignoranti, bestie ignoranti.
8: Spacchemo il culo.
3: Ma va.
8: Tutti i veneziani siete becca te spacca il culo.
3: Ma siete quattro. Siete quattro vecchi che abitate in un posto che sta affondando. Marcio fino al midollo umido. Posto di merda.
8: Sorea, te l'ho detto, cancaro, via Venezia, te spacchemo il culo. Via Venezia, te spacchemo il culo.
3: Non si
8: te lo vedremo come un carciofo.
3: Non parli neanche la mia lingua, non sei neanche in grado di parlare.
8: Non ti parli hai lingua, ti ho detto, vieni via, ti vieni Venezia.
3: Parli l'italiano peggio di te. Parli l'italiano peggio di te. Parli l'italiano peggio di te. Telefono a casa. Telefono a casa. Dai, dai, vaffanculo, ignorante. Ciao, ciao, buona giornata. Buone vacanze, non spendere troppe puttane. Ciao, ciao. Bene, prima di salutarci, un piccolo aggiornamento sull'amico mio del cuore di Grey School. Da 3 settimane non risponde al telefono, ma vi lascio con questo spoiler.
0: Ciao, per l'adozione dei nostri amici pelosetti, in questo momento sono impegnato. Chiamatemi dopo le 18. Buona giornata.
3: Andatevene a fa culo. Ciao.
9: Radio 105.
10: 105.
9: Lo Zoo di 105. Radio 105.

0: Lo Zoo di 105.
1: Canal Jimmy Entertainment presenta Osceni Lerci 2.
2: Pronto, sono Leon Osceno. Cerca di raggruppare la vecchia gang. Vi aspetto nella mia 105.

0: sul lago di Como.
1: Che succede, Osceno?
0: Ne parliamo di persona, stai tranquillo. Non vorrei che qualcuno stesse meritonando le mie telefonate.
1: Meritonando? Chi è Mary per sempre? Monitorando.
0: Monitorando le mie telefonate.
1: Monitorando. No, monitorando, che sei il nome e cognome? Ferdinando Monitor.
0: Dove? Non vorrei che qualcuno stesse monitorando le mie telefonate. Contatta Frank Catton.
2: Osceni Lerci 2.
0: Allora, il primo colpo lo faremo stanotte nella villa del signor Rottermaio. Del signor Rottermaio.
3: Rottermaio.
1: Rottermaio.
3: Però se c'è un paraurti di una panda.
0: Nella villa del signor Rottermaio.
1: Maier.
0: Nella villa del signor Rottermaio.
1: Mario. Rottermaio. Mario che si è rotto. No?
0: Nella villa del signor Rottermaio.
1: Marien.
0: Rottermarien.
1: Rottermaier.
0: Oh, Rottermarien.
1: Maier.
0: Maier sei tu, è quella puttana de so.
1: Del signor Rottermaier.
0: Del signor Rottermaier. Lui possiede delle opere d'arte preziosissime. E il ricavato del furto ci permetterà di pagarci più tempo con The Benedict.
2: The Truman Show. The Truman Show. Truman, trovandosi per la prima volta in vita sua davanti ad uno specchio, capisce finalmente che qualcosa non torna.
0: Ma se sono così rasabondo...
1: Rasabondo?
0: Se sono così rasabondo...
1: Vagabondo.
4: Nauseabondo.
1: Nauseabondo e ripugnante.
0: Se sono così nauseabondo e ripugnante, perché voglio
4: tutto... Non rasabondio, chi è il fratello di Don Abbondio?
1: Che hai permessi sport? Allora...
0: Ma se sono così nauseabondo... Nauseabondio?
1: Nauseabondo.
4: Sì,
0: se sono così nauseabondio ripugnando, perché
4: nauseabondo?
0: Vuoi... Dove è scritto?
1: Nauseabondo.
0: E allora, se sono così nauseabondo ripugnando, perché vogliono tutti trombare con me? Perché? Io non lo capisco. Perché? Io non lo capisco.
2: E un dubbio atroce si fa lentamente strada nel suo cervello.
0: Vuoi vedere che è tutta una macchinazione alle mie spalle? Vuoi vedere? Dai! E che io sono un protagonista consapevole?
1: No, è che io sono il protagonista inconsapevole.
0: E che io sono il protagonista. E che io sono il protagonista inconsapevole. Fammelo leggere, Fabio, dai. E che io sono il protagonista inconsapevole di un reality show pornografico.
1: Di un reality show pornografico?
0: Di un reality. Di un reality. Di un reality. Di un reality show pornografico. Di cui mio padre è autore regista. E che milioni di persone mi stanno a guardare.
5: Che milioni di persone mi stanno a guardare.
2: Figli di Troia, figli di Troia,
6: figli di Troia,
2: figli di Troia.
7: Uè, re delle mie palle, che cazzo volete, cosa volete da me? Perché avete interrotto i miei allenamenti psicoterapeutici?
8: Psicoterodattili? Sì, quasi, bravo. Perché avete interrotto i miei allenamenti psicoterapeutici?
7: Perché avete interrotto i miei allenamenti psicoterapatici?
8: Meteoropatici.
7: Psicopatia. Psicoparia.
8: Psicoterapeutici.
7: Psicoterapeutici.
8: No, petici. Terapeutici.
7: Perché avete interrotto i miei allenamenti psicoterapeutici?
8: No, terapeutici.
7: Terapeutici.
8: Terapeutici.
7: Terapeutici. Terapeutici.
8: Ripeti. Perché avete interrotto i miei allenamenti psicoterapeutici?
7: Perché avete interrotto i miei allenamenti? Perché avete interrotto i miei allenamenti psicoterapeutici?
8: Bravo!
7: Volete conquistare Troia?
8: Sì!
7: Andate prima a conquistare mia moglie, dai!
9: Qualcuno ha visto il mio portafoglio?
7: No!
9: Attento Nayace, attento Nayace! Ayace Telamonio!
7: Ma che cazzo dice Ayace Agazzone? Che cosa
9: è? L'Aiazzone! Ayace è quello grosso, Aiazzone!
7: Ah, pagliaccio!
8: Provare per credere!
9: Esatto. Sì. Attento, attento, sta venendo!
7: Oia!
9: No!
7: No!
9: Aiazzo! Piccola giù!
7: Attento!
9: Piccola giù!
7: Attento!
10: Achille, non puoi negare ai tuoi re la tua presenza in battaglia.
7: Non me ne frego un c***o di soldi, avete capito o no? Io non ce l'ho per le palle.
1: Di sfruttare la mia caparbietà?
7: Di sfruttare la mia caparbietà? Di sfruttare la mia fammi leggere dopo anche tu.
8: Caparbietà.
1: Di sfruttare la mia caparbietà.
7: Di sfruttare la mia caparbietà.
8: Caparbietà.
7: Che la puttana mo lo mette sempre queste metti dentro.
8: No, scusa, sono parole normali.
7: Allora.
2: E camminando verso il tramonto,

0: il giovane Frocio abbraccia col pensiero il cielo trapuntato di nuvole che si piega sulla nostra storia come un sipario e dolcemente la conclude.
1: Scusate ragazzi, ma avete notato che in questa avventura non c'è un barbalbero?
2: Ce l'ha fatto? Ce l'ha fatto?
1: Ho sbagliato?
2: No, no, giusto, è giusto.
1: Vi ho fregato, ve l'ho messo in culo, andate a fare.
2: No!
1: Sì!
3: Lo Zodi 105.
4: L'economia attraversa tempi difficili. Molti lavoratori accusano i ricchi dirigenti di ignorare quello che accade nelle loro aziende. Ma i capi di alcune società hanno accettato di scendere in campo. In questa serie osserveremo i capi di alcune importanti aziende infiltrarsi in incognito tra il personale. Lavorando in prima linea, conosceranno gli eroi che mandano avanti le loro aziende e scambieranno il loro jet privato e il loro yacht con un trapano e delle cuffie. Ma questo accade solo nel fortunato format americano. Dopo il successo della Pollami Cazzaniga, anche un altro imprenditore ha accettato di partecipare, di mescolarsi con i barboni dei propri dipendenti, ma sempre ad una sola condizione: poter godere apertamente della loro indigenza e delle loro sofferenze e, dove è possibile, incrementarne. Nell'episodio precedente di Infame in incognito.
5: Schiappi! Che foga! Piano che mi spezzi la nana Carla!
6: Sono troppo nervoso!
5: Si vede, rilassati, vuoi dell'oppio?
6: Ah, sono troppo fatto di mescalina! Dammi una tazza di latte di vergine!
5: Finita!
6: Ma no, cazzo!
7: Mi hai chiamato bello!
6: No, però visto che sei qui in c***o mentre scrivo una lettera a Babbo Natale!
5: Figa, come sei fatto, Schiappi?
6: Chi è Schiappi? Io sono Bat Gesù!
4: Lo Schiappi si reca sotto le mentite spoglie di un innocente apprendista presso gli uffici amministrativi della propria azienda dislocati in terra sarda, un ramo della propria azienda che da troppo tempo è rimasto nell'ombra, lontana dalle sue arcigne grinfie. E lì scopre tremende verità che lo faranno incazzare a morte.
8: Uè, capito mi hai?
9: Ma come parli, che sai?
8: Io nuovo sono!
9: Allora finisci di fare da manta, nessuno parla come un comico degli anni 80 in Sardegna.
8: Ah, cazzo, mi stavo solo inserendo nel tessuto sociale, io sono un nuovo apprendista.
9: Ah, scusa, perché hanno mandato un grassotto allo sudato del nord Italia fino in Sardegna per fare l'apprendista? E non potevano prendere uno del posto, cazzo.
8: No, ma un piatto di cazzi tuoi, brutto schiavo?
9: Non ho capito.
8: No, dico, sono curioso di assaggiare dei piatti tipici della Gallura, sono affamatissimo.
9: Ah, bello, sempre bene, ecco. Senti, siediti qua e stai sul telefono per 5 ore, tanto qui non c'è un cazzo da fare, niente, ecco.
8: Ma come? Ma non lavorate qui? Ma non ci sono gli altri dipendenti?
9: Ah, certo che ci sono, guarda fuori dalla finestra, no?
8: Cazzo che panorama! Figo, siete sulla spiaggia!
9: Ah, bello, sì, ecco, quell'ombrellone rosso è il vice direttore. E invece quello azzurro alla segretaria. E quello sul piccolo gommoncino. E quelli sono quelli dell'ufficio amministrativo, ecco. Se questo hai bisogno, tieni, questo è il numero.
8: Ma dove cazzo vai?
9: A vendere i gelati in spiaggia, ragazzo. Con sto caldo almeno mi faccio 1000.
8: Ma figli di troia, cazzo siamo in un film di Paolo Villaggio.
9: Ma con chi è che stai mugognando?
8: Niente, niente. Adesso mi siedo qui buono e penso immediatamente come occupare il tempo.
9: Ecco, bravo, sì. Lo vuoi un gelato? Ecco.
8: Beh, se c'è, un cucciolone.
9: Ah, certo che c'è, 5 euro.
8: Ma cazzo hai fatto, da cracco?
9: Oh, bello, bello. Qua si lavora, mica si regala, ragazzo.
8: Ah, me lo dici, infame! Figa, adesso ci penso io a farmi giustizia sommaria. Aio!
10: No, no,
8: no, sì,
10: no,
8: sì,
10: no,
8: così, dai, dacci dentro, maialino, dai!
4: Dopo essersi assicurato che i responsabili degli sperperi e delle infamità venissero scopati dai maiali e successivamente seppelliti fino alla testa nei pascoli degli ovini per fargli brucare i crani, il Sergio Schiappi si vanta tronfio del suo carissimo amico del circolo degli arcigni, delle nefandezze fatte ai danni dei propri dipendenti.
8: Oh, ciao merdaccia, che stai facendo?
5: Mi annoio come si deve fissando i giardinieri che sudano mentre bevo robe fresche. Gli ho chiuso anche la canna dell'acqua, così soffrono di più.
8: Bravo, così si fa quando si è spudoratamente pieni e incredibilmente arcigni. Io invece ho fatto scopare dai maiali i miei dipendenti infedeli.
5: Ancora? Ma sei ripetitivo.
8: E figa la tortura che mi diverte di più.
5: Ma su dai, un po' di inventiva, fai come me. Ieri ho chiuso il filippino nella sala biliardo.
8: Ma scusa, ma la tortura dell'inferiore dove sta?
5: Non sa giocare, si annoierà a morte.
8: Ma la sofferenza? Pronto, sei lì?
5: Sì.
8: Ma non parli?
5: Sono ricco.
8: Eh beh, sì, certo. Vabbè, dai, annoiamoci un po' insieme. Vabbè, ciao, infame.
5: Ciao.
8: Che stile. Nemmeno completa il saluto. Ho tanto da imparare dal Bolaffi.
4: Il Sergio Schiappi viene raggiunto da una inaspettata lettera da parte di un proprio dipendente. Una temutissima vertenza sindacale che lo invita a pagare una somma immane come risarcimento per alcune faccende legate a molestie sessuali, che lui, essendo perennemente in semi-overdose controllata, stenta a ricordare, anzi, non ricorda assolutamente.
8: Pronto! Che cazzo vuoi, avvocato di merda?
11: Senta, Schiappi, capisco che la seguo da anni e che mi paga spudoratamente per coprire le sue nefandezze, ma potrebbe avere un eloquio più consono? Sono sempre un legale.
8: Ma fottiti, togato di merda! E dimmi che cazzo vuoi che sono impegnato a licenziare quelli con la 104 senza motivo!
11: C'è una denuncia di molestie sul mio tavolo.
8: Bravo, così si fa!
11: No, il molestatore è lei, Schiappi.
8: Ma io non ti ho mai scopato. O almeno non me lo ricordo. Vabbè, dai, ti do un mezzo milione e chiudiamo la faccenda, ok?
11: No, non ha capito, Schiappi. Lei ha molestato una dipendente.
8: Figa, e la novità dov'è?
11: Che questa volta ci sono prove fotografiche e video che la incastrano.
8: Bastarda, mi ha filmato!
11: No, si è filmato da solo, strafatto.
8: Uccidiamola.
11: Non credo che sia una soluzione.
8: Mi ammazzo io?
11: Non ha senso.
8: Ammazzo lei.
11: Non sarebbe una soluzione.
8: Ci ammazziamo tutti.
11: Nemmeno questa.
8: E allora che cazzo devo fare?
11: Mi scusi, Schiappi, ma forse è il caso che la chiamo quando ho un pelo più lucido?
8: Bravo, che l'orso che mi ha passato la pipa di crack ha caricato troppo. Ma forse ho un'idea brillante dovuta ai fumi della droga. La dissuasione buffa.
11: In che senso?
8: Non si preoccupi, le faccio sapere, pezzo di merda in toga.
11: Vabbè, a dopo.
4: Punita a dovere con l'arma della prepotenza economica ed un sonoro pestaggio da parte di wrestler nane professioniste, sinceratosi che non vi siano testimoni alle proprie malefatte, lo Schiappi torna nella sua modesta dimora di 123 stanze a rilassarsi con i propri sobri hobby da spudoratamente ricchissimo.
8: Dai, orso, ci facciamo un pippotto? Figa d'oro gli orsi! Reggono la bamba più di Maradona, buon'anima!
0: Infame in incognito. In incognito. Lo Zoo di 105.
12: Radio 23 centimetri presenta La Zecca. Tutto il resto
13: è gioia. Dopo quella stronza della Meloni, così in overture, e il Papa che parla de frociaggine, abbiamo un'altra notizia che travalica veramente i confini della realtà. Come sapete, da qualche tempo a Campi Flegrei, a Napoli, l'attività sismica è preoccupante e per cui sono stati installati dei sismografi per monitorare l'attività del vulcano. Dopo pochissimi giorni dall'installazione, qualcuno si è inculato le batterie, hanno rubato le batterie dei sismografi e quindi rendendo completamente inutile il macchinario e mettendo a rischio la vita di mezzo milione di persone per delle batterie. Ora uno dice, queste cose possono succedere ovunque, e allora perché succedono sempre a Napoli? Apriamo le linee, rispondete a questa domanda. Apriamo con un uomo che secondo me dovrebbe far parte del collettivo Geopop, Giacomino dalla Calabria. Buongiorno Giacomino, come stai?
14: Tutto bene, sono un po' raffreddato. Mi sono raffreddato, la cappelluzza.
13: Che è successo alla cappelluzza?
14: La cappelluzza si è andata a puttane.
13: La cappelluzza se n'è andata a puttane, che cos'è? Non ho capito.
14: Sì, ogni tanto la lascio libera la cappellozza mia, do pitello.
13: Non
14: me ne accorgo neanche, fatti quello che vuoi, la testa è tua.
13: Sì, dico, però stai alludendo al fatto che hai lasciato il glande ignudo.
14: È perché sono una persona libera, mi sento natura.
13: Ti senti natura tu? Come sì, madre natura, natura di Bonolis.
14: Sì, un po' sì.
13: Vuoi anche la base? Vuoi anche la base?
14: Sì, sì.
13: Va bene, ma parliamo dei sismografi, dei campi flegrei e delle batterie, dai.
14: Io anche ho un sismografo di fianco il divano.
13: Tu hai...
14: Perché praticamente quando sì. sono con l'amorosa, sì. quelle schioppettate con l'uculo,
13: con
14: l'amorosa mi riesce a capire quanta gradazione ha cominciato a sì. sparare.
13: Non ho capito.
14: L'ultima volta abbiamo fatto magnitudo 7.
13: Magnitudo 7?
14: Cioè, ma tu con... sparo assurdo, abbiamo vibrato tutta
13: tutto,
14: la Calabria.
13: Tutta la Calabria. Ma con l'ano tu produci queste vibrazioni?
14: Con l'ano mi faccio quei botti.
13: Mentre fai l'amore. Quindi il tuo consiglio è ognuno deve tenersi un sismografo accanto al divano.
14: Sì.
13: Perché
14: sì,
13: così
14: sì,
13: quando
14: sì,
13: pirita.
14: Per capire anche il magnitudo di potenza.
13: Di potenza.
14: Una vibrazione del culo, cose fa vibrare la terra. Dici terremoto? No. Un culo è Gianfranco, Peppino.
13: Un culo è Peppino, certo. Senti, ma la tua fidanzata si eccita in modo direttamente proporzionale alla magnitudo del tuo pirito?
14: Sì, lei come è? Subito si alza dal divano. Quanto abbiamo fatto?
13: Si allarga.
14: 7-8.
13: 7-8.
14: Una scala incredibile.
13: Una scala.
14: Mi fare sempre dei movimenti di culo sì. incredibili, frullare. Poi io cerco sempre di prendere quei prelati proteici.
13: Sì,
14: no?
13: sì.
14: Quelli
13: certo.
14: che facciamo noi. Anche.
13: Sì, quelli con gli spermatozoi. Sì, li conosco.
14: Quelli spermatozoi,
13: esatto,
14: quelle
13: sì.
14: botte dovresti vedere.
13: Ci credo.
14: Certe volte c'è il comune che si spaventa e dici, cazzo, dobbiamo rifare le strade, che ci sono crepe nelle strade, cose della scorreggia potente che ho fatto.
13: Benissimo.
14: Quindi sì, dobbiamo recuperare tutte le batterie da sti frocioni, attaccarli all'elettrico. E dirgli mai più di batteria, bastardi.
13: Bravo Giacomino, bastardi, un applauso. Ciao Giacomino. Sì, basta. Ciao, un abbraccio, ciao, buona giornata.
14: Ciao.
13: Andiamo da Piero da Parma, vai Piero.
15: Ma hanno fatto bene, che cazzo vuoi salvare le vite? Ma spero che scoppi il Vesuvio. Ma che cazzo me ne frega?
13: È una posizione piuttosto estrema la sua.
15: Beh, insomma.
13: Spieghi.
15: Ognuno la pensa come vuole.
13: Sì, questo
15: no?
13: sicuramente è lecito, dico. Però lei si augura che il Vesuvio esploda?
15: Ma insomma, dai.
13: Insomma, dai cosa?
15: Non sarebbe neanche male.
13: Non sarebbe
15: però
13: male.
15: Se li fanno scappare prima, meglio, dai. Così almeno non ci sono morti.
13: Cioè, lei vorrebbe.
15: Però ti dico anche dove devono andare.
13: Dove devono andare?
15: Giù, in Africa direttamente.
13: Sì.
15: Se loro li fanno scappare.
13: Sì.
15: In Africa.
13: Poi
15: il Vesuvio viene su e fa un bel buco.
13: Sarebbe felice se accadesse, però, lei.
15: Beh, insomma, un bel buchetto è sempre bello quando sono qui.
13: Certo,
15: cose,
13: una bella voragine nel centro dell'Italia è sempre meraviglioso.
15: Bellissimo. Stupendo.
13: Ci andrebbe come turista lei?
15: Assolutamente sì.
13: Si farebbe il selfone con la voragine del Vesuvio che erutta.
15: Bello da Dio.
13: Da Dio.
15: Spettacolo. Beh, ma tu non ci andresti?
13: No, io preferisco altri buchi, soprattutto quelli del culo e possibilmente di una sua parente. Arrivederci. Andiamo ad Emanuele, da Napoli. Emanuele, queste batterie, insomma, qual è la tua posizione? Dai. Esattamente, se li sono inculati. Lei che ne pensa? E che cazzo
16: no,
13: ride?
16: Vabbè, ma sicuramente ne metteranno altri.
13: Sì, questo è sicuro, per salvare la vita della gente. Però chi li paga? Li paga anche lei?
16: Vabbè. Io non... Dipende,
13: cioè lei non paga.
16: Non, chiedere,
13: non ha mai pagato le tasse in vita sua, evasore totale.
16: Purtroppo pago tanto.
13: Ma che cazzo paga? Cosa paga? Sarebbe infuriato se dovesse pagare le batterie.
16: Certo, però non mi dire niente, se ho da fare.
13: Ma che cazzo deve fare? Cosa deve fare lei? Che sarà un percettore di reddito di cittadinanza, sta lì, si prende il caffè, su.
16: Ma va a cagare,
13: va. Ma vada a cagare lei, idiota, che si sono rubate le sue batterie! Colluso! Andiamo da Ercole, da fuori grotta, vai Ercole!
17: Che ne penso? Mi dispiace per loro!
13: Per chi?
17: Quella che sono stata rubata, per chi?
13: Quelli che sono stati rubati è anche lei! Perché quelle lì erano le batterie che servivano per rilevare i terremoti. Se arriva un terremoto, scoppia tutto!
17: Lo so!
13: Lei non ne frega cazzo!
17: Stai tu?
13: No, a lei lo sto chiedendo, a lei gliele frega o no?
17: Sì,
13: cosa?
17: Ma pure per te, tu dove stai?
13: A me non me ne frega un cazzo, io sto a Milano, ma con 5 minuti di volo privato sono in Mongolia.
17: Sì, bravo.
13: Grazie.
17: Complimenti per te.
13: E grazie al cazzo anche. Dico.
17: Ma non dire le parolacce.
13: Ma che cazzo, se si faccia gli affari suoi, io dico il cazzo che mi pare, cosa vuole da me? Perché queste cose succedono sempre ai napoletani? Dica.
17: Sì, accidete,
13: ciao. Accida lei, maleducato, me ne freghista. E chiudiamo con grande piacere e trasporto con l'amico mio direttamente da Grey School per sapere la sua posizione sull'argomento. Amico mio, buona festa della Repubblica.
18: Lo sapevo che non dovevo rispondere. Che cazzo vuoi?
13: Innanzitutto volevo farti tanti auguri per la festa della Repubblica. So che tu
18: non
13: sei...
18: Non stavi in niente, orme pei coglioni. bocca. Ma scusa, non stavi lì a
13: ma che cazzo vuoi?
18: Coglioni.
13: Ma che cazzo vuoi?
18: Auguri a me, non te minfe, porta.
13: Ma io
18: vo-
13: ti faccio degli auguri.
18: Porta nera di un onto maledetto.
13: Ma scusa?
18: Netta anni di un onto bastardo.
13: Netta anni, netta anni.
18: Merda, sai, merda, di un onto bastardo.
13: Io sono preoccupato, volevo sapere se avevi finalmente trovato un posto di lavoro, se ti eri sistemato.
18: Non
13: io...
18: sei un cazzo preoccupato, ti lo testavo un cazzo.
13: Sono il tuo unico amico.
18: Rompimi i coglioni.
13: Sono
18: l'hai capito?
13: Sono
18: no?
13: L'unica persona che ti chiama, che ti
18: l'hai
13: considera.
18: L'hai capito o no?
13: Senti, che cosa ne pensi di
18: lei? L'hai capito o no?
13: Che cosa...
18: Dimmi se ho capito.
13: No,
18: se
13: mai.
18: Vuoi parlare con
13: no,
18: me.
13: Mai.
18: Infame bastardo.
13: Io non prendo ordini da nessuno, tantomeno da una nullità come
18: infame
13: te.
18: Bastardo.
13: Nullità.
18: Nullità, infame.
13: Nullità. Sei un numero.
18: Infame maledetto.
13: Numero nella folla.
18: Bastardo, cane, un onto bastardo.
13: Cuttino nella massa.
18: Nullità.
13: Briciolina.
18: Bastardo.
13: Briciolina.
18: Vergognati, infame.
13: Minuzzola. Sei una minuzzola di pane nella massa.
18: Vergognati,
13: per colpa,
18: infame bastardo.
13: È per colpa di gente come te. Per colpa di gente.
18: Non puoi ganare il gioco d'azzardo.
13: Basta, basta. Sei una martellata nei coglioni. Martellata nei coglioni. No!
18: Ma è una mosca sotto, c***a!
13: Non è una mosca! Fastidio la verità! La verità!
18: Ma te ne ascolti, no. Infame bastardo!
13: Ma tu deliri! Sei un pazzo che delira! Sei un...
18: È una mosca di cazzo! Mi sposa da me! Ecco. Dai, giuro, vieni mi sotto, certo. Ti smembrerò vivo, prima ti dissanguerò vivo, certo. Ti smembrerò vivo, e ti farò fare la fine che te c'è sempre visto.
13: Ma che
18: brutto
13: cazzo
18: bastardo,
13: è?
18: Devi morire!
13: Ma come fa, come fa, come fa a sapere come sono morti tutti i santi? Poi questo santeggistro non è neanche famoso. Dalla redazione mi potete dire com'è crepato questo poveraccio? Allora, gettato davanti al porto di Trieste con dei pesi legati a mani e piedi in mare, morto affogato. Ma come fa a saperlo lui? Cos'è Chierchetto? Come fa? Che cultura immensa nell'omicidio questa persona, lo adoro. Andatevela a far culo, alla prossima. Arrivederci.
19: Radio 105.
20: Welcome to the zoo.
21: Lo Zoo di 105, il programma più ascoltato dalla gente che lo ascolta.

0: Eble, Surmino, Cinzia, come state? Bene, bene, mi fa spiccio che la cosa che conta sia l'ammazzazione. Delle Sicilie di Prugna? A Gomble, che oggi si trascura la tlamata della cosa che finisce sul fatto che Icle, che lui è moruto o una due o due tre. Insomma, ci sogno delle incomprensioni, della trevisazione del nostro inviato alla gente ammazzante. Linea al servizio che mi tira un destro. Gnam gnam, che buono il cioccolatro! Servizio!
1: Grazie della linea, Gianluigi. Sono a casa del signor Galimberti, vicino di casa ed unico amico dello scomparso, il signor Fracassaimene. Buongiorno, Galimberti. Secondo lei che fine ha fatto il signor Fracassaimene?
2: Guarda, non lo so, sono preoccupatissimo. Intanto che parliamo, le scocce si scavano una buca in centino, no?
1: No, faccia pure. Che rapporto avevate?
2: Diciamo che eravamo amicissimi, sempre insieme, culo camicia, cazzo e palle, vino e bicchiere, diciamo. Guarda, sono disperato. Vede, indosso anche i suoi vestiti sporchi di sangue per ricordo, pensa. Andremo affezionati, cazzo.
1: Accidenti, percepisco il suo dolore. Non faccia così, vedrà che lo ritroveranno. Intanto ricorda qualcosa della sera della scomparsa?
2: Che ci pensi io o no? Scusi, le spiace darmi una mano a buttare questo sacco dentro la buca, per favore, grazie.
1: Certo, si figuri. Ops, è uscito un piede dal sacco.
2: Sì, lascio, lo metto dentro io. È un corpo vecchio, che avevo un garage. Lo usavo per cambiare corpo ogni tanto la domenica. Sai, la domenica ci si mette un corpo nuovo per essere più bello. Ma adesso non lo uso più, è passato di moda.
1: Ok, capisco, un corpo vecchio di ricambio. Immagino che il dolore per la scomparsa del suo amico abbia fatto crescere in lei la voglia di cambiamenti.
2: Inghia, così infatti. Inghia, ecco, scusi se glielo chiedo, intanto le dispiace reggere questa latta di benzina e devo bruciare questi indumenti e questo cacciavite sporco da sangue, sì, spiace.
1: Si figuri, prego. Intanto alcuni vicini di casa dicono che lei e il signor Fracassaimene litigavate spesso, è vero?
2: Ma va, che cazzo è la roba di urla, da gioco da carte, che dice, saletica, scaramucci fra amici. Ecco fatto, mi scusi, Scusi, ma devo andare che ho un aereo per una località sconosciuta in Sud America, roba di isole.
1: Prego, vuole un passaggio in aeroporto?
2: Grazie, che gentile. Oh, accidente.
1: Wow, che bel sacco pieno di soldi e di effetti personali, tra cui un orologio d'oro sporco di sangue, identico a quello dello scomparso.
2: Ha visto, eravamo talmente amici che ho voluto avere le cose uguali alla sua, visto?
1: Mamma mia, è bellissimo, che fortuna avere amici come lei.
2: Lo so, è un tesoro, come dici.
1: Bene, tutto da qui, linea a voi in studio.
0: Bene, grazie di Black Malefala. Avete visto che disperazione? Un uomo, un mingo. Peccato, che peccato. Sono accinghiato. Chi sarà, dove sarà, finito, dove sarà? Lo succhiamo tutti. Ora, linea alla sigla e non fatemi incazzare che chiamo Branduardi. Fica la fica!

0: Zoo di 105. L'attivista.
1: Su io l'attivista. Sì, pronto, buongiorno, il gommista.
2: Sono io, dica.
1: Sì, buongiorno. Senta, io chiamo per un'informazione. Voi fate pure il cambio delle gomme estive invernali?
2: Certo.
1: C'avete pure, diciamo, il ricovero per le gomme, per i pneumatici? Senta, ho capito. Le chiedo una cosa, ma lei che ne pensa di chi fa le sgommate?
2: Buona giornata.
1: No, ascolti, pronto? Non lo richiamo a sto infame.
2: Pronto?
1: Sì, pronto, buongiorno, deve essere caduta la linea. Stavo chiedendo un'informazione io. Siccome...
2: Che informazione vuole, mi dica.
1: Gliel'ho chiesto prima, forse non ha sentito che è cascata la linea. Volevo capire lei se ha un'opinione rispetto alle sgommate, quelle delle macchine.
2: Che c'entra sta cosa? Mi spieghi.
1: Lei non è gommista?
2: Cosa c'entra?
1: Col gommista, le sgommate. No, le sgommate col gommista a me mi pare ci sia una buona attinenza.
2: Buona giornata.
1: No, buona giornata a sto cazzo. Da Giorgio. A stupido.
3: Pronto?
1: Sì, pronto, buongiorno, il gommista?
2: Sì.
1: Sì, buongiorno. Senta, io la chiamo per un'informazione. Voi tenete i pneumatici da parte, diciamo, delle persone che li cambiano?
3: In deposito?
1: In deposito, sì,
3: Va bene.
1: Li tenete? Sì. Ok. Senta, allora volevo farle una proposta. Siccome io faccio parte di un'associazione che si occupa di recuperare i pneumatici stanchi, volevo sapere se è disposto, diciamo, a regalarli per renderli dei nidi di cicogna.
3: Ai pneumatici?
1: Sì, esatto.
3: Allora.
1: Sì.
3: Allora, non ci siamo capiti. Io non posso dargli quei pneumatici che ho in deposito per solo i clienti. Ho capito che se noi abbiamo depositi dei pneumatici usati.
1: Sì, però
3: io credevo che lei volesse cambiare le gomme e mi lasciava in deposito le sue gomme.
1: No, però cioè non è che sono solo usati, capito? Perché un conto è usati, un conto è stanchi. Stanchi de fa una vita veramente destenti. Lei ha presente le sgommate sull'asfalto? No, mi deve ascoltare! Mi deve ascoltare! Ha presente le sgommate sugli asfalti? Quella è una scena del crimine! Porca paletta!
3: Va bene, hai ragione.
1: Appunto, okay. Quindi?
3: Ma no, io non ho quei pneumatici, io non li ho.
1: Ma liberiamoli questi pneumatici! È pure difficile dirlo, pneumatici! Liberiamoli!
3: Grazie
1: al cazzo! Free pneumatici! Che poi forse è meglio di gomme, perché pneumatici un po'...
4: Pronto?
1: Sì, pronto, buongiorno! È il gommista?
4: Sì.
1: Io volevo chiedere una cosa. Voi avete il deposito, no? Per gli pneumatici della gente, quelli che...
4: Sì.
1: Quando si tolgono dalla macchina, che si tengono... Giusto?
4: Sì, sì.
1: Ok, allora volevo capire una cosa. Voi come li tenete? Cioè, ci stanno dei materassi, delle copertine? Diciamo, per il benessere, no, dello pneumatico, che già intanto c'ha sto nome porello che se riesce manco a dire un po', io dico quasi sempre gomme, però so che è pneumatico la parola giusta. Dico, per il benessere, no, gli fate tipo uno scrub, una cosa per, non so... No?
4: No, le lasciamo lì, ogni tanto facciamo le pulizie, spolveriamo.
1: Già spolverare è una bella cosa. Io so, diciamo da fonti certe, da studi scientifici, che gli piace un sacco Mozart.
4: No, adesso.
1: Cioè, tipo, se voi mettete un giradischi, ma pure uno stereino, cioè non è che c'è bisogno di una cosa, di un impianto hi-fi, gli mettete Mozart, quello gli piace.
4: Arrivederci.
1: No, arrivederci. Frigonne, vaffanculo.
0: L'attivista.
1: Che so io?
0: L'attivista.
1: Only for you. The zoo. This is a zoo.
5: This is a zoo. È tutto pazzo. This is a zoo. Nina. This is a zoo. Peterlizia. Vai, dai!
6: Bentornati a Italia's Got Talent, il programma che permette a voi, patetici falliti, di provare l'ebbrezza di essere giudicati e derisi senza alcuna pietà in Mondovisione. Non perdiamo dunque altro tempo e facciamo subito entrare la prima vittima, il primo concorrente.

0: a tutti, buongiorno, sono Lorenza.
1: Lorenza è un nome da maschio e tu sei femmina, come mai? Agli Giovanotti già l'hai detto allora!
2: Mattano, Mattano, stai calmo per favore, sappiamo tutti che ogni puttanata che dici ti viene risarcita con 5.000 euro, dai, su, fai il bravo. Senti, stonata di merda, che cazzo vuoi?
0: Ma come fa a dire che sono stonata, non ho ancora iniziato a cantare?
1: A me questa qui mi sta sui coglioni.
2: Partiamo già con il piede sbagliato, ti ricordo che siamo in diretta, sii educata o ti prendo a calci quel culone da mignolo. Che ti ritrovi.
0: Scusi, ma come si permette?
1: E cosa rispondi male?
0: No, è lui che mi ha insultata, quindi io.
1: Ma lui poi è un uomo.
2: Dai, forza, dici qualcosa sulla tua vita sicuramente di merda. Vai, prego, via.
0: Beh, insomma, dicevo, mi chiamo Lorenzo, ho 27 anni e faccio la restauratrice. Ho lavorato ai restauri della Gioconda, della Cappella Sistina, dell'ultima...
1: Ha visto la Cappella Sistina! Hai visto anche i coglioni Sistini! Hai capito il gioco di parole? No, cioè, la cappella è un pezzo
2: 5.000
1: della...
2: guadagnatissimi, Mattano!
1: Capito?
0: Sì,
1: hai capito. Fatto la circoncisione Sistina!
0: No,
3: non ha funzionato questa volta.
0: Comunque, sono anche stata campionessa europea di judo, di tiro con l'arco, di judo con l'arco, parlo 7 lingue, ho la passione degli origami, e sono anche stata la prima donna ad attraversare la manica a nuoto sincronizzato.
1: Allora dai, fammi un orgasmo.
0: Cosa c'entra, scusi?
1: Hai detto che sai fare gli orgasmi.
0: No, gli origami sono quelle sculturine di carta giapponesi.
1: Cosa fai con la cacca?
0: Carta, ma
1: non la capisco, come parla?
3: Quando ci hai messo ad attraversare la manica?
0: Ci ho messo una notte in
1: più. Per attraversare un mandalone quando dici vuole un giorno. Ho preso 5.000 euro per questa battuta.
0: Questi sono guadagnati.
3: È molto bella,
1: sì. Vai,
3: bella.
1: Vai, fai l'orgasmo.
0: No, non accomando.
2: Insomma, non fai un cazzo dalla mattina alla sera, abbiamo capito. E cosa sei venuta a fare qui da noi, stasera?
0: Canterò e suonerò al pianoforte l'Ave Maria di Schubert.
3: Anche a me piacciono tante le canzoni sulla droga.
1: Ma poi perché? Si è fatto male con gli sci, non è il caso di nominarlo, poverino.
0: No, quello era Schumacher.
3: È il fratello!

0: Basta, basta, dai, vergognati, che schifo. Tutti insieme. Ma che schifo, merda.
1: Va bene, allora vado, eh.
0: Vedi, io ho queste qua che vengono qui, no?
1: Ecco, questo è un cigno, è per lei, tenga.
2: Che cazzo è?
1: È un origami.
2: Ha stropicciato tutti i miei fogli di carta.
1: Cosa? Ma era bianco?
2: No, non era bianco, stavano sopra le mie battute divertenti. Adesso non so cosa dire. Posso solo ridere. Vabbè, me la puoi ritrasformare in foglio?
1: Sì, va bene.
2: Grazie.
0: Vedete ragazzi, questo è il classico esempio dei fancazzisti, giovani d'oggi che non c'ha voglia di fare niente. Invece io voglio stupirvi, perché abbiamo un altro fantastico concorrente pronto a salire sul palco di Italia's No Talent.

0: tutti, buonasera.
1: Per me sì.
0: Che senso, scusi?
2: Secondo me tu dovresti essere crocifisso, ma solo per risorgere, vero? Sei il nuovo messia.
1: Calma colleghi, le premesse sono ottime, ma vediamo se davvero questo bel giovanotto è all'altezza delle aspettative. Dici, Gian Gianni, cosa fai nella vita?
0: Allora, grazie per la domanda. Io faccio quel lavoro che sposi una cicciona francese, poi prendi la disoccupazione francese e vivi in Italia perché costa meno. La mia famiglia c'ha molti problemi. Mio padre è un analcolico anonimo. Mia madre c'ha quella cosa che cacca il sangue nel sonno. E mia sorella ha fatto un incidente col carrello della spesa e ora non può più fare i bocconi. Purtroppo, perché
1: che storia triste, mamma mia.
2: È molto triste, sembra quasi Pinocchio, manca solo la balena.
0: Non volevo ridere delle tue disgrazie.
1: Ti stiamo veramente tutti molto vicino, Gian Gianni. Dici un po', cosa canterai questa sera?
0: Ah, si canta qua?
1: Sì.
0: Allora canto la canzone Rido Ridacchio degli U2.
3: Bella, mi piace, colonne sonore di un'estate fantastica.
2: Mio fratello si è sposato con quella canzone, sai?
3: Rido Ridacchio.
0: Bravo, la conosci?
3: Sì.
1: Bene ragazzi, credo che siamo tutti veramente emozionati nel sentire la bellissima voce di Gian Gianni che ci canterà una canzone degli U2. Prego, via.

0: Schmeck with wet, I wet ridacchio, rido ridacchio, rido ridacchio, ricchio, rido ridacchio.
1: Mamma mia,
0: rido,
1: ragazzi,
0: ricchio.
2: È ancora più bella dell'originale.
1: Bravo ragazzo, bravo Gian Gianni. Ora io credo che tutti
0: i
1: siano
0: soldi.
1: Sì, sì, i soldi arrivano, arriveranno proprio a palate. Perché in questo istante noi abbiamo deciso tutti insieme a iscriverti a tutti gli altri talent show del mondo dove hai già vinto. Sei diventato già papa e non lo sai. Sei presidente degli Stati Uniti, della Russia, dell'Italia e anche del Giappone. Tu sei il nuovo dio del mondo.
0: Bike.
1: Hai capito, bastarda di merda? È così che ci si propone, mica lo schifo che hai fatto prima. Vergognati, zozzona.
3: Ma a me sembra un ragazzo della 104, questo non mi pare, cioè l'avete
1: preso. No, è un ragazzo della 105, ha preso anche la maglietta, puttana.
0: No, io abito al 19, ragazzi.
4: Si pedina la bastarda, attento.
2: Io posso riavere il mio foglio con le battute? Mezz'ora che non dico niente, continua a guardare questo cigno.
3: No, io gliel'ho riaperto, ma era bianco effettivamente.
2: Ah, allora mi pagano per non fare un cazzo?
3: Esatto, sì.
2: Allora mi puoi fare la scimmia?
3: Sì, va bene.
2: Grazie. Oh, la rallocchia, quella che salta, la puoi fare?
3: Faccio tutte e due.
2: No, una sola.
3: Va bene,
2: è troppo stroppia.
3: No.
2: Io sono una persona semplice, tiri il dito.
0: Ma si fa la scoreggia, non il rutto.
2: Beh, che io sono originale!
5: This is me! Radio 105.

0: Lo Zoo di 105.
1: Scassa parola.
0: Scassa parola.
1: Con Jerry Scottex e le sue puttanine.
2: Scassa parola e vai a cagare.
3: Buonasera a tutti. Buonasera, ullalla, ullalla, ullalla, ullalla. Scusa campione, non storpi la sigla del programma. Ormai è una sigla storica che sta a ricordare ai nostri telespettatori che ci sono io. Ma attenzione, è il momento di un caloroso applauso per il super campione. È con noi da 67 anni, un vecchio di merda. È il signor Di Lerda da Grato Soglio.
4: Cutù, cutù, cutù,
3: Cutù, cutù, cutù.
4: Il cognome fa cutù, cutù, cutù, così.
3: No, John... si chiama Di Lerda.
4: E però il terzo nome si chiama Cutù.
3: A lei c'ha anche un terzo nome.
4: È il terzo nome,
3: cioè,
4: come
3: è un principe lei?
4: Mio padre
3: Narciso. Bene, bene, partiamo dal signor con le ascelle pezzate lì, come cazzo
5: quello
3: si chiama?
5: Era, sì.
3: Con la lettera A. Recidere un arto.
5: Amputare.
3: Ma cosa? Ma si amputi il pene e faccia come Bobby, almeno diventa famoso, perché lei nella vita non combinerà mai niente.
5: Guarda, sono ragionevolmente sicuro che sia amputare.
3: Guarda, guarda, il pubblico può testimoniare al 3 una bella risposta a questo signore. 1, 2, 3.
2: Vaffanculo!
3: Vede, vede, vede, vede, vede. Con la lettera B. Recipiente per l'acqua usata dai ciclisti. È facile, signor Di Lerda.
4: Vedi qua?
3: Sì.
4: Biberò?
3: Biberò?
4: Bicazzo!
3: Bicazzo! Bravissimo! Bravissimo! E si porta in vantaggio di 700.000 euro!
5: Scusi, scusi, lei ha mai visto Gianni Bugno che beve da un bicazzo?
4: Ecco!
5: Certo. Verrà semmai da una borraccia!
4: La borraccia non è.
5: Io non ho mai visto nessun ciclista
4: non
5: con un bicazzo in
4: borraccia!
3: Partiamo con il signor lì, non mi ricordo neanche come si chiama.
6: Mi chiami pure Grasso, il mio secondo nome.
3: Grasso, benissimo, con la lettera A. Animali che vivono in terra ed in acqua.
6: Di una facilità clamorosa, non mi prenoto neanche, sono gli anfibi.
3: Ma no, ma no, no, no.
4: Se vai alle scampe gli
3: quelli
4: anfibi.
3: Vengono usati dai militari, mi scusi. Signor Di Lerda, a proposito di organi, con la lettera B, organo funzionale alle respirazioni dei pesci. È facile, le BBBB.
4: B, bibite.
3: Le bibite.
4: B, banane.
3: Le banane.
4: B, B, B. La tua sorella fa le B. Le B.
3: Bravo. Oh, infatti, si
4: io
3: sa, esistono.
4: Non posso respirare con le bocche.
3: Ma come? No, ma non faccio l'invidioso. Sì. Tutti i pesci respirano con le bocchine.
4: Voglio.
3: Certo, bravissimo. Intanto lui è in vantaggio di 600.000 euro. Passiamo a lei con la lettera C. Piccolo insetto dai caratteristici pua neri.
5: La coccinella.
4: Cosa no? Cosa no?
5: Sì, il coccodrillo è un insetto adesso. Ho mai visto un coccodrillo che vola e si posa su una rosa.
3: Mi dispiace, al 3 il giudizio del pubblico. 1, 2, 3.
2: Vaffanculo!
3: Come vede, purtroppo lei è messo molto male.
5: Ma è la coccinella!
3: Potremmo porre la stessa domanda al signor Di Merda per vedere qual è il risultato reale. Piccolo insetto dai caratteristici pua neri con la C.
4: Cimitero, sei andato mai al cimitero?
3: Certo.
4: Cerino, hai preso mai un cerino per bruciarti le palle?
3: E
4: ci, ci, ci te muore, ci te stramurte, tutta la famiglia tua.
5: Ma lei ha mai visto un cimitero volante? Dai.
3: Certo, si appoggia sempre a tutte le parti.
5: Sì, è porta fortuna.
3: Bravo signor di merda, non faccio l'invidioso, passiamo alla lettera C.
4: Ma è una vergogna!
6: Basta, si
3: spezia molto usata nella cucina indiana. C. È la sua ultima possibilità.
6: Il cardamomo.
3: Bravissimo. Vabbè, bravissimo. Lei è stato eliminato. Bravissimo.
4: Ma
3: quale cardamomo?
4: Tu sei un cadavere morto, non cadamomo.
3: Ma attenzione, super campione. Con la Z, campione francese del Real Madrid, due volte pallone d'oro. Con la Z.
4: Zoccola.
3: Sì, giusto.
4: Zoccolona.
3: Giusto,
4: E che c'è Zec? Che c'è Zec, stu cazzo?
3: Bravo. Un'originalità, lei è un super campione. E vince il signor Di Merda da Grato Soglio.
5: Ma secondo lei, lei ha mai visto sulla Gazzetta dello Sport che ci azzecca stu cazzo? Ma per favore, ma che giornali legge? È la Gazzella dello Sport.
4: Ma lo dice sempre di piedi.
3: Stia calmo, faccia da pirla.
4: No, non arrabbiare.
3: Dica qualcosa.
4: Ma te ne puoi andare a lavare il culo. Vai via di qua, che lei è un ignorante. Lo dice anche il giudice di Pietro. Che ci azzecca, che ci azzecca. Tu sei una zecca, vaffanculo.

0: Lo Zodi 105.
1: Non essere troppo sicuro delle tue affermazioni. Non fare il convinto vantandoti di qualcosa. Non essere quello che sa sempre tutto. La legge di Murphy ha sempre ragione. E prima o poi te la mette nel culo. E infatti...
2: Cosa fai, Aldo? Non rispondi.
3: No, saranno quei call center di merda.
2: Ma va che magari è una roba importante.
3: Ma che cazzo di roba importante? Sarà qualche stronzo che vuole farmi abbonare a qualche compagnia energetica e cazzo qualche servizio di trading.
2: Sì, magari. Però guarda che sono 3 ore che squilla. Se fosse un call center avrebbe già smesso. Ma che secondo me è una cosa importante. Oh, magari hai vinto un concorso a premi, cosa ne sai?
3: Sì, certo, 100.000 euro del concorso di Ryanair.
2: Sì, anche io ogni tanto copro i gratta e vinci e poi imbuco la scheda.
3: Sì, che cagata, io l'ho fatto quest'estate che andavo in Sardegna. Che inculata, tutta roba per ciularsi i soldi.
2: Sì. Oh, ma non molla sto telefono, eh.
3: No, sai che sta gente ti sfianca finché non c'è. Col cazzo che rispondo. Anzi, adesso spengo il telefono e si inculano.
2: Te sì che la sei lunga.
4: Ehi, infatti.
5: Scusi, avvocato, il numero del concorso a premi non risponde da stamane. Ci stiamo provando da ore e adesso risulta spento. Come ci comportiamo con il premio di 100.000 euro della prima estrazione?
6: Mi spiace. Abbiamo fatto il possibile, ma il regolamento del concorso Ryanair parla chiaro. In caso di irreperibilità, il premio va al secondo estratto. Lo contatti. Magari almeno questo risponde.
5: Ok, procedo.
7: Godo come un riccio.
8: Che bella la natura!
9: Sì, abbiamo fatto proprio bene a fare questa lunga passeggiata nei boschi del Trentino.
8: Stupendo! Una cosa pazzesca! Non c'è anima viva, solo animali del bosco!
9: Ah, senti che profumo!
8: Ah, che pace! Guarda che orme!
9: Wow, l'animale che è passato di qua deve essere proprio grande!
8: Sì, ma si vede che sono vecchie. Ecco, vedi? La terra è secca!
9: Ah, cazzo, che esperto che sei!
8: Sono lupetto da una vita, bello! Ho fatto anche il convegno agli scout quest'anno, sai, eh?
9: Accidenti, quante ne sai sulla montagna! Hai sentito questo verso?
8: Sì, è una lince, riconosco i richiami! Sono lupetto!
9: Ah, certo, certo! Ah, un orso!
8: Calmo, calmo, calmo! Non farti vedere intimorito! O ci attaccherò!
9: Ma ne sei sicuro? Mi sto cagando addosso!
8: Sono un lupetto, cazzo, ascoltami!
9: Sì, ma avevi anche detto che le orme erano vecchie e che era una lince!
8: Se stai immobile e ti trai a terra, lui ti annuserà e poi andrà via! Abbiamo un odore sgradevole per gli orsi!
9: Ah, ok, ok, mi sdraio!
8: Ecco, si avvicina! Non fiatare, non ti muovere!
9: Sei sicuro?
8: Oh, sul lupetto!
4: Ehi, infatti!
9: Aiuto!
8: Vado a chiamare soccorsi! Non preoccuparti!
9: Sto facendo malissimo!
7: In Trentino non ci sono più le linci.
3: Capo, sono arrivate le tracce nuove da mettere in programmazione.
10: Ah, fa sentire?
3: Ecco, questo è interessante. Nandone, I feel the vibe.
10: Nandone, ma mi prendi per il culo? Ma non lo ascolto nemmeno sta cagata, dai. Come cazzo ti fai a chiamare Nandone? Dai, via, Nandone, dove cazzo vai Nandone?
3: Voi, i discografici dicono che è forte.
10: Ma i discografici non capiscono un cazzo. Pur di vendere ti impizzano di stronzate.
4: Ehi, infatti...
11: And now, ladies and gentlemen, welcome once again to our countdown. It's time to play the most played and loved song of the year. It's Nandone, and I feel the vibe.
7: Nandone is the new Benassi.
2: Amore, andiamo a fare un bel giro in barca?
12: Ma non so, il tempo è un pelo incerto.
2: Ma che cazzo dici? Cosa vuoi sapere tu di tempo? Segue il meto... Segue il meteo dei naviganti! Sono capitano io! Navigo da quando ero un bambino!
12: Vabbè, se ne sei sicuro, usciamo, ma stiamo vicini al porto, che se cambia il tempo rientriamo!
2: Vai, Serena! 3 ore siamo in Corsica a fare il bagno Bonifacio!
12: Va bene, mio capitano! Mi fido della tua esperienza!
2: Brava, Cicetta!
4: Ehi, infatti...
7: Le donne hanno sempre ragione. Sempre.
1: La legge di Murphy ha sempre ragione. E prima o poi te la mette nel culo.

0: L'attivista.
1: Su io l'attivista.
2: Buongiorno.
1: Sì, pronto, buongiorno. Voi siete distributori dei termometri, giusto?
2: Siamo dei rivenditori.
1: Rivenditori, perfetto. Comunque, insomma, diciamo parte della catena terribile. Senta, non... glielo chiedo direttamente, tanto... Non vi vergognate?
2: In che senso?
1: Nel senso, dico, non vi vergognate di far fare una vita così brutta a questi oggetti?
2: Cosa intende esattamente?
1: Cioè, voi sapete, no? Nel senso, li vendete, penso che sappiate come si utilizza un termometro rettale. Penso. Glielo devo spiegare? Non credo.
2: Se infila... I termometri classici?
1: I classici, vabbè, se possono pure mettere sotto l'ascella. Quelli rettali si mettono, diciamo...
2: No, noi abbiamo solamente quelli classici per la temperatura.
1: Beh, però volendo uno che insomma un po' c'ha un po' una roba, un desiderio, se lo può pure mettere nel culo.
2: L'ha visto sul nostro sito?
1: Io sto parlando dei termometri che si ficcano nel buco del culo.
2: Ok, ma lei ha un prodotto?
1: No, un prodotto, questi prodotti qua, cioè io vorrei che voi smetteste di venderli, perché loro soffrono, non lo possono dire, perché non hanno una voce.
2: Ma noi vendiamo vari prodotti sul nostro sito, però non li forniamo noi direttamente.
1: Sì, ma io sto parlando dei termometri da culo.
2: Ma lei l'ha visto sul nostro sito?
1: Sì.
2: Mi sa dare un codice così provo a verificare?
1: No, il codice non ce l'ho. No, non lo, no, l'ho visto. Aspetti che lo cerco un attimo, vedo se
2: perché
1: lo trovo.
2: Magari non lo vendiamo neanche noi, avevamo vari prodotti.
1: Ah, ho capito. Beh, in quel caso lì, diciamo, sarebbe meglio. Intanto sto un attimo cercando.
2: Allora magari lo
1: trovo.
2: Faccio notificare, però abbiamo tanti prodotti, non siamo i produttori.
1: Sì, no, vabbè, certo. Però insomma, diciamo che dalla produzione alla vendita all'utilizzo è una catena unica, capito? Cioè un'interconnessione di responsabilità. Non so se capisci.
2: Va bene, allora lo farò magari presente.
1: Ecco, esatto, lei lo faccia presente. E se vuole proporre un'alternativa, noi stavamo pensando di utilizzarli o come bacchette da sushi a coppie, i termometri, no? Uno con l'altro.
2: Va bene, la ringrazio.
1: Oppure anche li svuotiamo come cannucce riutilizzabili. Pronto? Stupida!
2: Pronto farmacia?
1: Sì, pronto, buongiorno. Chiamo per un'informazione. Voi tenete i termometri?
2: Sì.
1: Ah, e di che tipi li tenete?
2: Ma di tutti i tipi, praticamente. Allora, quelli normali col gallio, che è andato a sostituire il mercurio.
1: Vedi.
2: Poi quelli digitali.
1: Pure.
2: Oppure abbiamo anche quello che si mette alla tempia.
1: Ah, alla tempia, ho capito. E rettali?
2: Rettali, sì, sono quelli digitali che possono andare bene con i numeri rettali.
1: Lo sapevo. Senta, lei che ne pensa, diciamo, tra questi? Che mi consiglia?
2: Per un adulto?
1: Per
2: un adulto va benissimo quello al gallio, quello che ha sostituito il mercurio.
1: Ma perché bisogna fargli fa sto lavoraccio de sta nei culi?
2: Cioè, dipende perché ci sono dei... Soprattutto si usa nei bambini.
1: Appunto,
2: come non riescono a tenerlo sotto l'ascella, allora a quel punto lì si mette rettale.
1: Lo so, ma quelli cacano pure in modo incontrollato, cioè manco capiscono
2: capito,
1: che c'è uno stimolo.
2: È un po'
1: un lavoro brutto.
2: È un lavoro brutto però.
1: Fa ridere solo lei sta cosa, perché cioè liberateli sti poveri termometri, fateli viaggiare sulle ali della libertà. Se lei me li mette da parte, sti termometri, pure tutti, va bene, senza fare discriminazioni, io li porto via. D'accordo?
2: Ma cosa vuol dire? Li porta via, cosa vuol dire?
1: Li porto via, li libero. Li porto a fare una vita migliore.
2: Ma lei mi sta prendendo in giro?
1: Assolutamente no. Secondo lei?
2: Secondo me sì.
1: E invece no, per niente. Li prendo e li porto a fare una vita migliore, che è quella che se meritano, che sicuramente non è quella che gli è stata fa voi. Pronto, stupida? Prenditi le tue responsabilità. Free termometri per una vita fuori dai culi.
0: L'attivista.
1: Che so io?
0: L'attivista.
3: Radio 105.
4: Lo zoo di 105.
5: Stupido.it.
6: Questo osceno veliero in ferro battuto lo volete vedere?
7: Sì.
8: Mamma mia, che schifo di prodotto! Mamma mia, mamma.
7: Ma galleggia.
9: Stupido.it. Pronto?
10: Pronto?
9: Sì.
10: Pronto?
8: Salve, chiamo per il veliero in ferro battuto che ho trovato l'annuncio. Sì, salve. Senta,
10: salve.
8: Quant'è il prezzo di proposta di quell'oggetto qui?
10: Non ho capito.
8: Ho detto quant'è. Ma lei è di Udine?
5: Sì, di Tolmezzo, Tolmezzo, però non sono originario, diciamo, sono di origine siciliana.
8: Ah, sentivo l'accento da Terone, effettivamente.
5: Sì.
8: Senta, il prodottino qui, quanto costa? Quant'è il valore del prodotto?
5: 120, quello che c'è scritto, cioè, posso togliere qualcosina, ma...
8: È spaventato lei?
5: Sento, come?
8: La sento spaventata, è successo qualcosa?
5: No.
8: No, perché è partito spaventato. Senta,
5: no, perché sto guidando.
8: Ah, lei si spaventa quando guida, stia attento. Senta, quanto pesa secondo lei più o meno?
5: Quanto può pesare? Non so, dove pesarlo? 6 kg, 5-6 kg.
8: Quindi un veliero di 6 kg di metallo, ferro battuto. No, perché stavo facendo una rapida analisi di che fatica deve fare a cacciarsi. Stavo facendo una rapida analisi per capire quanta fatica deve fare a cacciarselo a cacciarselo nel culo, perché obiettivamente
7: solo Jack Sparrow.
9: We're a band of vicious pirates, a sailing out to sea.
10: When you hear a gentle singing,
9: you'll be sure to turn and flee.
11: Che cazzo te lo compra? Ma chi ti compra un veliero di

0: This is the zoo, only for you.
1: L'attivista.
2: Su io l'attivista.
3: Non appena possibile vi risponderà il primo operatore libero.
2: Gesù, sparatemi.
4: Buongiorno.
2: Sì, pronto, buongiorno. Riparazione elettrodomestici?
4: Che mi dica?
2: Ho il lavastoviglie che non sta bene.
4: Che problema ha la lavastoviglie?
2: Non riesco a capirlo perché sembra tipo piagnucolare, ma non si esprime.
4: Cioè non funziona, non lava?
2: No, lava, cioè non è che non lava, è solo che si lamenta.
4: Cioè fa un rumore insolito, intende?
2: Bravo, esatto, sì, esatto.
4: Lei di dov'è?
2: Milano.
4: No, non ripariamo noi su Milano però.
2: Ah, ho capito, ma nel frattempo secondo lei cosa potrei fare per tamponare la situazione? Tipo gli compro, non so, un sonaglietto o...
4: No, non può fare niente signora, deve non usarla.
2: Ah, ma è vero che gli piace il limone?
4: No, non credo proprio.
2: No, ok, il limone no. Però manco tipo, non so, un cioccolatino, cioè quello non...
4: Nemmeno.
2: E il sale? Ce lo devo mettere?
4: Sì, deve seguire le istruzioni signora.
2: Ma non parla.
4: No, non lo so aiutare, io sto quell'aspetto.
2: Ma voi che fate?
4: Ripariamo elettrodomestici a Bergamo.
2: A Bergamo, ho capito. Quindi cioè, c'è un po' di razzismo in questo, diciamo.
4: No, non veniamo fino a Milano.
2: Quindi non vi piacciono le persone di Milano?
4: No, signora, è una questione economica. Se devo mandarle un tecnico da Bergamo a Milano, le costa un sacco di soldi.
2: Ho capito, ma se io mi fido di quel tecnico lì.
4: Provi a chiamare il numero verde, l'aiuteranno loro.
2: È un essere vivente come tutti noi che soffre e se lamenta.
4: No, sta sbagliando, l'elettrodomestico non è un essere vivente.
2: Questo lo dice lei, forse.
4: Guardi, io non ho tempo da perdere. Se lei sta giocando, un altro discorso. Io sto lavorando però.
2: Io non sto giocando, sto cercando di salvare la vita al mio elettrodomestico.
4: Ok, le ho suggerito di chiamare il numero verde. Chiamalo il numero verde.
2: Solo perché non è bergamasco voi non lo volete curare. Razzisti.
5: Pronto?
2: Sì, pronto, buongiorno, è riparazione elettrodomestici?
5: Sì.
2: Sì, buongiorno, senta, io ho un problema con la lavastoviglie.
5: Sì.
2: Sì, si sta a lamentare, non capisco perché. Cioè, quella lava, non è che non lava. Cioè, mi fa tutto il lavaggio, tutte le cose. Solo che si lamenta.
5: Lamenta, continua a suonare.
2: È lì che è come uno che piagnucola, che fa... Perché ride?
5: No, sì, perché è la prima volta che sento questa espressione qua.
2: Ho capito, però è così, che devo fare? No. Cioè, sì, nel senso, è un suono che sembra un po' come un lamento, come... così.
5: Niente, non so neanche cosa consigliare, perché bisogna vedere che fase del lavaggio fa quel rumore lì.
2: Ma che devo fare? La lascio aperta? Se la apro fa... se la chiudo fa... se sente più...
5: No, se la apre non dovrebbe fare rumore.
2: Fa rumore, piagne, sta piangendo. Se sente più...
5: No, se la apre non dovrebbe fare rumore.
2: Fa rumore, piagne, sta piangendo. Secondo me...
5: Ma quando la apre... Dovrebbe fermarsi tutto.

0: Ecco, mi sembra, signor Chimita, raccontando barzellette come mi racconta.
1: Può essere che si sia depressa?
0: Io penso proprio di no. Niente, signora, sera una...
1: No, perché glielo dico, perché ha iniziato con quando stavano portando via il forno vecchio. Non gli dico per far accettare il forno nuovo che magheggio ho dovuto fa. Cioè...
0: Intanto la lascio, dai, perché sto figurando e voglio andare a chiamare.
1: E meglio, che ci devo fare con la lavastoviglie?
0: Niente, finché funziona non l'ascolti.
1: Ma se la metto nel carrello della spesa e la porto un po' in giro? Sul lago? Siamo vicini, no?
0: Molto, molto spiritosa, signora. La lascio perché altrimenti qua mi viene anche a chiamare.
1: Guardi, che io non sono spiritosa, sono estremamente... Pronto?
0: Ciao, no, lascio giù.
1: Non deve andare via, se va via è stupido. Si attacca è stupido.
0: Mi spiace, lascio giù, ma devo lasciare giù.
1: No, salve, guardi, glielo dico, lo avverto, è stupido, si attacca. Non deve chiudere, non chiuda. Ha chiuso, non è stupido.
2: L'attivista.
1: Che so io.
2: L'attivista.
3: Radio 105.
4: Faccio una musica rapida, underground, come mi viene, musica di me stesso e medesimo, senza pubblicità, in diretta.
2: Lo Zoo di 105.
4: Attacchiamo, va.

0: 105 Zoo, only for you.
1: Yes!
2: Zizzagnamen.
3: Più veloce di una renza, più lercio di un cesso pieno, più brutto di una cacca di cane, è lui, è Zizzagnamen!
2: Le nuove avventure di Zizzagnamen.
4: Zizzagnamen.
2: Zack, lui è pronto a rovinarti tutto.
5: Sono Zizzagnamen, il re dei zizzagnate!
6: Dei zizzagnate, delle!
5: Sono Zizzagnamen, il re delle zizzagnate! Via, via, verso qualche... Via! Verso qualche...
6: Cos'è che hai detto, Kitamur?
7: Nuova avventura. Ah.
5: Via, via! Verso una nuova avventura! Via!
8: No. Senta, io non so se lei parla la mia stessa lingua, a me sembra italiano comunque.
5: È quello italianissimo.
8: Allora, verso qualche nuova avventura.
5: Verso qualche nuova avventura!
8: Bravo!
5: No, l'avventura quella lì, no?
8: No.
5: Allora un altro, va bene. Oh, ma stu vecchio da cacchio, te la dai scendenza a me.
1: Zizzagna me, me.
2: Sono le 18:45. Il re della zizzagnata è costantemente alla ricerca di qualche vittima e sta svolazzando per i cieli pugliesi quando viene colpito da una scena raccapricciante.
9: Messo?
10: Il mio portafoglio.
9: Chi è che mi ha preso il portafoglio? Chi è stato?
11: Togli il dito dal portafoglio. Scusa, c'è un dito nel mio culo. Non scorreggi.
8: Ma che puzza.
11: Mi schiaccia il 7 per favore.
8: Mi schiaccia che non si lava le ascelle.
10: Mi schiaccia il 4.
8: Mi schiaccia il 4. Dai che è venerdì che devo andare a fare il weekend.
11: Signora, pazienza un attimo.
10: Questa non respira più.
2: È venerdì, nella metropoli di Gradosoglio. E a quest'ora del pomeriggio tutti cercano di fuggire dal proprio posto di lavoro per scappare a casa e godersi il weekend.
10: Ah, la finisca, per cortesia! Mi schiacci il 4!
8: Senta un attimo, io devo andare a casa.
10: Ho capito, ma non le vada sui miei piedi. Allora, senta, se lei se ne può andare anche a quel paese.
8: Se lei non si lava le
11: scendere,
8: scendere,
11: che sono a tre piani che devo scendere.
10: Ma questa signora non respira, le ho detto, è morta!
11: Ma chi se ne frega?
10: Ma per peste, allora faccio qualche spazio!
2: In questo palazzo di 340 piani, l'ascensore principale è stracolmo di gente. E a malapena si riesce a respirare. Zizzagnamen sente il bisogno di intervenire. Vai eroe, colpisci.
8: Dai, per favore.
5: Permesso!
8: E lei c'è spazio! Dove si vuole entrare?
5: Ma mi fate entrare, no!
8: Ma lei è Zizzagnamen?
5: Sono Zizzagnamen! Piacere!
8: Facciamolo entrare!
5: Se ne va! Voi andate via!
2: Vai, eroe! Colpisci! Una volta entrato in ascensore, decide di trovare il modo per far litigare tutti

0: e farli scendere al più presto.
1: Ma cosa devo fare? Aspetta, mi si... Dammi organizzare che faccio una scorreggia.
2: Ma che puccia!
0: Molla un pitone e attende la reazione della gente.
2: È stato lei, signor Zizzania!
3: Lei si sente la puccia di lei?
2: Ho visto il mantello alzarsi quando scorreggia.
4: Maia! Vada fuori!
0: In pochi secondi l'ascensore si blocca ad un piano e la gente inizia a pestare a sangue il povero vecchietto innocente, lasciandolo esanime in un lago di sangue.
3: Maledetto vecchio!
5: La moffetta maledetta!
3: Ah, l'avete ammazzato!
2: Era due piani che lo odiavo quel maledetto, meno male!
3: Mi porta a cena tutto e due! Bravi, bravissimi!
2: Sì, grazie Zizzaneman di averci aiutato a scoprire chi era il puzzone!
3: Hai capito, lui diceva di no, Sturricchio!
2: Chi è che ha il portafoglio mio,
5: Non guardi me, io non ce l'ho.
2: È stato lei?
3: No, io non faccio queste cose. Zizzaneman non fa queste cose qua.
2: Prendiamo quello del cadavere.
3: Figlio, guarda il cadavere, trovo un cazzo.
0: Sei un grande. Bravo, Zizzaneman. Hai liberato l'ascensore e tolto dai coglioni un vecchio inutile che pesava alla società con la sua pensione. Così i suoi soldi potranno andare a qualcun altro più bisognoso. Sei un mito, un eroe.

0: Lo Zoo di 105.
1: I super erotici. Oh, i super erotici. E queste. Oh. Sono le loro nuove avventure.
2: Baciamelo piano.
1: Nella puntata precedente.
3: Iron Man, è normale che mi sia cresciuto il cazzo di un metro?
4: La Madonna! Anche a me! Ecco cosa mi aveva fatto inciampare! Il mio cazzo!
3: Che? Guarda!
5: Stop! Che è questo?
3: C'è scritto sul compione.
5: Sul compione c'è scritto. Tutti aspirati sono, capito? Come un calabrese. Capito?
3: Ok.
5: Prego.
3: Guarda!
5: No. Calabrese solo nell'aspirazione.
3: No, perché? Ha fatto e doveva fare. Vuole fare. Forse mi viene meglio.
5: Come la band anni 80. Sì, prego, sì. Vada.
1: Forza, in viaggio, super erotici.
6: Il mio piano sta andando alla perfezione. Nessun cazzo al mondo potrà più entrare in un buco.
3: Meno tedesco, ti prego, perché te lo giuro, cioè, dovermi fare una doccia prima e dopo che l'interpretazione è troppo. Cioè,
5: non sputazzi.
3: Madonna, che schifo.
1: Ed ora la seconda parte di
5: non sputare.
7: L'enfasi.
3: Madonna, guarda che roba. Mi viene da sboccare.
5: Allapillato. Non la pilli.
7: Vabbè, comunque.
5: No, c'è tutto lo sputazzo sopra. Non schifo.
7: Ma è piccolo, è leggero.
5: Inenarrabile.
7: Vado?
5: Sì, meno sputazione.
7: Meno tedesco.
5: No, più tedesco.
7: Più tedesco.
5: Meno sputaziofano. Azione.
6: Il mio piano sta andando alla perfezione. Nessun cazzo al mondo potrà più entrare in un buco.
3: Sto con la mia teoria.
5: No, io giuro, la persona è che lui prende tanta taurina per fare questo.
3: Ma secondo me è affetto da qualche.
5: No, lui ha studiato col metodo Stanislavski.
3: Esatto.
5: È stato 25 anni dentro una fabbrica della Red Bull. Per entrare bene nella parte, capisci? Tipo Dustin Hoffman, capisci? È un grande professionista.
3: Ma la Red Bull fa volare, mica rende
1: Non cagar vittoria tanto presto, dottor stronzo. Te la devi vedere ancora con noi. Forza! All'attacco, super erotici! Beccati questo!
5: Stop! Che vuol dire pure anche a Sfidanken, già che c'è?
3: Perché?
5: Non lo so! Sembra un domatore dei pony!
3: Perché sto mimando il cavallo magico di Super Compagno.
5: Non ha il cavallo magico.
3: Ho deciso di avere un super cavallo magico che tira le zoccolate.
5: Decido io qua. Lei non ha un cavallo magico.
3: Però era figo.
5: No, lei come.
3: Cioè, come Thor che c'ha il
5: martello.
3: Il martello.
5: Lei.
3: Io pensavo all'inizio i chiodi. Martello.
5: Esatto.
3: Però mi diventava molto religiosa.
5: No.
3: Che combattiamo con uno con la barba, gli sparo i chiodi.
5: No. Allora, lei per combattere i nemici ha questo cuscino di piume.
4: Prendi questo missile! La sgambe!
1: Dannazione, questi cazzi giganteschi sono solo un impiccio. Non possiamo neppure incularlo.
8: Abbiamo bisogno di rinforzi. Arrenditi, dottor stronzo. Con me i tuoi trucchetti non funzionano.
6: E tu che cazzo saresti?
3: È caduto il pilota del robot gigante. Dalla bocca è caduto. È morto Ryu.
5: È morto purtroppo. Sui miei pantaloni è morto.
8: Scusate, ho degli impermeabili in auto, li volete?
3: Sì, amore, vai a prendere.
5: Mi cerca pure su internet una lavanderia a gettone, che i pantaloni ormai sono compromessi.
7: Comunque il teatro è sofferenza.
5: Sì, ma pure la regia deve vedere che cagamento di cazzo. Andiamo dalla battuta del dottor stronzo, possibilmente tenendo la T dentro l'arcata dentaria, grazie.
6: E tu?
5: Niente, l'ombrello per esistere.
3: Magari è l'arma segreta del tuo stronzo. Il tu diventa un missile.
5: Vogliamo cambiare? E lei?
7: E
5: lei chi diavolo sarebbe?
7: No, così. Volevo precisare che quel tu sputacchiante era studiato.
6: E lei che diavolo sarebbe?
9: Ah! Io sono Migradatator. Faccio veloce! Come un coniglio! Cosa ha fatto? Facciamo una seconda!
6: Cosa è successo? Mi ha inculato oppure mi è entrata una mosca nel culo!
9: Come osi prenderti gioco delle mie dimensioni modeste? Guarda che ti spacco la faccia io, eh! Prenditi queste piccole ditate delle pupille!
10: Mongoloide però come pesta, cazzo.
5: No, ma scelga però, cioè, o uno o l'altro, non è che può essere una battaglia da meno mali.
6: Questa volta avete vinto! Ma avete vinto solamente una battaglia! Ma non una guerra! Ore war, società!
1: Abbiamo vinto! Abbiamo vinto! Evviva il cazzo piccolo di Microdotator! Piccolissimo! Quasi inesistente! Evviva il cazzettino!
9: No, ma scusate, io vi ho salvato il culo, eppure mi prendete in giro! Ma allora siete proprio un sacco di merda, tutto quanto!
10: Sa cosa si fa, scemo? Uno schiaffo di disintegro.
9: A me?
10: Ma che sono tutto nervi io.
9: Ma sai che ti pungo le gengive? Ti faccio tanti di quei buchi con le gengive, con le braccia.
10: Ti mordo una spalla, ti disintegro.
9: Perché non ci provi? Te rombo, ti aspetto nel parcheggio. Bastardo.
10: Avere la macchina, scemo.
9: Che non c'hai la macchina tu?
10: No.
9: Vuoi guidare la mia?
10: È piccola tanto.
9: Non so. Beh,
10: cabrio?
9: No, e volo via.
10: Vabbè, se ci entro così mi dai un passaggio, sono a piedi, scusami.
9: Basta che non mi rompe il cazzo che c'ho il calzetto piccolo, eh?
10: No, se mi accompagni a casa, mia moglie può sedersi sul tetto.
9: No, non ci sta.
10: Fai il doppio giro?
9: Che so, scemo, c'ho il cazzo piccolo, mica il cervello.

0: Lo Zoo di 105.
1: Complotti complottosi.
2: Erano più o meno gli anni d'oro 2020, quando l'umanità si svegliò una mattina e scoprì che non era più in grado di svitare una bottiglia come Dio comanda.
3: Ricordo bene, in quel periodo avevo precisamente una sessantina d'anni. Tutti inneggiavano al progresso per salvare i mari, ma a me che non mi frega nessuno, non ci credevo e mi son detto: e se fosse un'astronave?
2: Stiamo ovviamente parlando del tappo che non si stacca più dalle bottiglie.
4: Il tappo non si stacca più, resta lì appeso, storto, invadente. E ogni volta che provi a bere a canna o a versare la bevanda in un bicchiere, si gira e lo fa sbrodolare tutto, come se avesse una vita propria, una rottura dei coglioni. Ecco cos'è, come un parente a Natale.
2: Esatto, i parenti a Natale sono dei diti in culo. Ma torniamo a noi, ci hanno detto che è stato fatto per l'ambiente. Bello, giusto, nobile. Ma allora perché ogni volta che bevo mi sembra di lottare con un granchio che si gira e si contorce scappando a qualsiasi presa? Cosa si nasconde dietro a tutto questo?
5: Il tappo non si muove a caso, il tappo reagisce. Appena tu lo apri, lui capisce che stai per bere e scatta il protocollo disturbo. È colpa della grande lobby delle salviette umidificate. Sì, perché più il tappo ti fa schizzare addosso, più tu ti pulisci. E più ti pulisci, più compri salviette. E più compri salviette, più loro ridono di noi. Ed è un cane che si morde la coda. Sveglia! Il tappo attaccato non salva il pianeta, scassa solo i coglioni.
2: Esatto. Il tappo attaccato non è una soluzione, è una piccola aggressione quotidiana. Ti colpisce sul naso, ti bagna la maglietta, ti impedisce di bere con dignità. Ma ce lo spiega meglio il nostro esperto di plastica comportamentale.
6: Salve, sono l'esperto di plastica comportamentale. Studio i tappi da anni. Prima l'uomo apriva, staccava e decideva. Oggi apre ma non libera. È la simbologia perfetta del mondo moderno. Ti concedono l'accesso, ma non l'indipendenza.
2: Capito? Il tappo è lì per dirti: puoi bere, ma alle mie condizioni. È una microdittatura e, come tutte le microdittature, comincia con una cosa piccola.
7: Eins, zwei, drei! La dittatura comincia in modo semplice. Si parte dal tappo, poi la canuccia di carta, poi il bicchiere molle. Ed infine ti ritrovi a bere il cappuccino da un bicchiere fatto di foglie di banano. Questo è il grande disegno, come fece mio nonno, appartenente al grande e glorioso esercito dell'unico vero imperatore mondiale!
8: No!
7: Scusate, mi sono lasciata andare.
2: Ecco la chiave di svolta. Il tappo ti educa, ti piega e soprattutto crea rabbia. Ma una rabbia piccola, ridicola, impresentabile. Perché non puoi andare in giro a dire: sono distrutto psicologicamente da un tappo. Sembri scemo. E molto probabilmente lo sei.
8: Io una volta ho aperto una bottiglia di latte. Il tappo era attaccato e mi è finito dentro il bicchiere. Ho provato a versare, il latte è schizzato sul tavolo, sui pantaloni e sul gatto. Mia moglie ha detto: sei sempre il solito imbranato. Ma non ero io, era lui, il tappo. E poi il latte sui pantaloni me l'ha fatto venire duro.
2: E qui arriviamo alla domanda vera: chi ci guadagna davvero? Non l'ambiente, non noi, ma loro. Le multinazionali delle salviette. Perché da quando i tappi sono attaccati, la gente si rovescia addosso di tutto. Ma se non ci credete, abbiamo ancora un'ultima importante testimonianza devastante che metterà luce sulla questione.
9: Io, prima, svitavo il tappo e mi versavo tutto il contenuto addosso. La cosa mi eccitava un sacco e mi faceva venire voglia di toccarmi pesantemente. Ma da quando hanno inventato questi tappi che non si staccano più, ho dovuto cambiare metodo. Quindi adesso non mi rovescio più il contenuto addosso, ma mi infilo direttamente la bottiglia chiusa nella mia farfallina. E cavolo, ho scoperto un nuovo orgasmo. Fic.
2: Fic. Questo è il punto. Non è solo plastica, è un nuovo rapporto di potere. Il tappo non è più un oggetto, è un compagno forzato, una presenza, un controllore. E più ci sbrodoliamo, più l'industria delle salviette umidificate, della carta da cucina assorbente e della carta igienica ci guadagnano. Quindi, la prossima volta che aprite una bottiglia e il tappo vi si pianta sul naso, non dite "che fastidio", dite "chi ti manda". Ma non aspettatevi una risposta, perché noi, la verità, non la sapremo mai.
0: Radio 105.
2: Lo Zoo di 105.

0: Minchia bro, come state? Minchia, vi siete spaccati questo weekend? Mamma mia, quante ne ho scopate, veramente una roba incredibile. Però il mio evento al cimitero sul di Mirafiori non è andato a buon fine. Alla fine non sono morto. A parte che se dovevo crepare avrei usato la mia controfigura che mando sempre alle doppie, così posso guadagnare molti più soldi. Pensate che una volta non avevo da mandare la mia controfigura per la tripla e allora ho mandato mio nonno. Come scusa ho detto che ero andato nel futuro, ma ero invecchiato. Minchia Zoffa, ci hanno creduto, ne? Ma adesso non perdiamoci in bagianate e iniziamo la classifica di questa settimana. Rimane stabile dalla scorsa settimana Sonia Hayes con La pompa imperiale.
1: Che è quello che io, se tu guardi una persona che è triste, ti accorgi che è triste. E anche quando una ti fa un pompino, perché questo si chiama, oltre fallazzo, si chiama pompino, quando ne parliamo nella vita di tutti i giorni, è importante che lui veda che a te piace fare sto benedetto pompino. Pompino, pompino, pompino, pompino, pompino, pompino, pompino.
0: Minchia zio, fa se spacca bestia, ne? Disco veramente imperdibile. Se lo volete potete acquistarlo inviandomi 20 euro da PayPal e poi io vi manderò la traccia, ma solo musicale. Se invece la volete con le voci sono 1000 euro. Scusa, ne? Non è che uno lavora gratis. Minchia zio fa, ma lo sapete che mi sono comprato le telecamere da mettere in casa e con il telefonino posso guardare? Incredibile, un'innovazione pazzesca, ne ho speso 76 euro su Amazon. E le ho montate, incredibile, le ho montate proprio stamattina prima di venire in radio. Adesso col telefonino voglio guardare la casa, tanto non c'è nessuno. Allora, vediamola, il soggiorno. Ma è la mia fidanzata Giancarla. Ma come funziona quel tasto per parlare lì con la voce? Non si sente?
2: Dai.
0: Bastarda? Pronto? Puttana?
2: Ah, sì, così.
0: Dai, vai, togli le mani da addosso, porco!
2: Che stupenda.
0: Ma pensa a testo, puttana! Mamma mia, che troia, ne? Veramente Giancarlo è proprio una grande troia.
2: Dai, che vengo!
0: E vabbè, dai, ne? Almeno la casa è sicura. Ma sentiamo un messaggio.
3: Ciao Gabri, sono squarciata. Senti un po', ma io sono chiusa da una settimana nella camera dove mi hai lasciato te. E sai, mi piaceva l'idea che tu facessi un po' Christian Grey, ecco. L'unica cosa è che è da una settimana che ti aspetto. Quindi se per favore puoi liberarmi, perché sai, dovevo fare la pipì, dovevo fare la cacca e ho trovato un CD davanti, il tuo, che ne sanno 2000. Ci ho cagato sopra, scusami.
0: Ma sentiamo ancora un altro messaggio.
4: Brutto bastardo pezzo di merda, sono stata fin troppo dolce nell'altro messaggio. Vieni ad aprirmi, devi liberarmi da qua dentro. Se non mi vieni a prendere, te lo giuro che vado a comprarmi tutta la discografia di Gigi D'Agostino. E i tuoi CD, sai cosa faccio? Che tanto ho anche le chiavi di casa tua. Li prendo tutti e li vado a vendere a Porta Palazzo, agli zingari. Così se li appendono nei camper e ci fanno i retroliflettenti della macchina. Scemo di merda, hai capito? Ti odio, bastardo. Pezzo di merda, muoviti, ti aspetto. So sempre io comunque, squarciata. Ciao.
0: Ma andiamo avanti! Arriva questa settimana e si piazza la posizione numero 1 alla canzone del momento. Lui è un pelato bastardo che non ha voglia di fare un cazzo nella vita ed è miracolato dal buon santo Marco Mazzoli. Questo è Puttanella, mettiti il mascara.

0: Puttanella, il mascara puttanella,
1: minchia zio, fa che traccia imperialissima, ne è proprio una merda. Bene, per oggi è tutto. Vi ricordo che questo fine settimana mi farò cementare vivo davanti alla Rinascente in centro a Torino e tenterò di mixare durante la colata di cemento. Se questa volta morirò, regalerò a tutti i passanti le mie ossa firmate Gabri Pontifex. E ricordate, cavalca via la classifica.

0: Lo Zoo di 105.
1: Complotti complottosi.
2: Erano più o meno gli anni 90, quando l'umanità scoprì che per diventare criminale non serviva più uscire di casa. Bastava una PlayStation, un divano e un pad unto di patatine.
3: Ricordo bene, in quel periodo avevo precisamente una sessantina d'anni. Tutti dicevano è solo un gioco per rubare macchine e sparare ai passanti. Ma io, che già allora non mi fidavo di nessuno, non ci credevo e mi son detto: e se fosse un'astronave?
2: Stiamo ovviamente parlando di GTA, Grand Theft Auto, il gioco che ha insegnato a tre generazioni una cosa importantissima. Se vedi una macchina con lo sportello aperto, non è furto, è gameplay. Ed ora sta per arrivare lui, GTA 6, il gioco più atteso della storia. Talmente atteso che c'è gente che nel frattempo si è sposata, ha fatto figli, ha divorziato, ha pagato il mutuo, è andata in terapia. E ancora sta aspettando il terzo trailer.
4: GTA l'ho comprato che avevo i capelli. Adesso una pelata che riflette i satelliti di Elon Musk. E loro ancora dicono: abbiamo bisogno di tempo per rifinire il gioco. Ma qua non stanno rifinendo il gioco, stanno ridefinendo la realtà del pianeta.
2: Esatto, perché la domanda è una sola: perché proprio adesso? Perché GTA deve uscire proprio il 19 novembre? Cosa significa quel 19? Cosa significa quel 6? E soprattutto, perché ogni volta che esce una console o un gioco enorme, il mondo sembra prepararsi a chiudersi in casa?
5: La PlayStation 5 è uscita il 19 novembre 2019. Dopo pochi mesi, tutti in casa, lo sapete. Adesso GTA 6 esce sempre il 19 novembre. Io non voglio dire niente, per carità. Ma nel dubbio, intanto, mi sono già preparato la scorta di cibo, bevande e droghe.
2: Capito? La storia non si ripete. La storia viene rimasterizzata. Ma ce lo spiega meglio il nostro premio Nobel per GTA.
6: Salve, sono il premio Nobel per GTA. Abbiamo analizzato la sigla GTA 6. La verità è sconvolgente. GTA non significa Grand Theft Auto. Significa gestione, trattamento, assembramenti. E quel 6? Il 6 è la sesta fase, la sesta ondata, il sesto livello di isolamento domestico. Prima ti chiudono in casa, poi ti danno un mondo aperto digitale e tu non ti lamenti più, perché puoi andare a Vice City in mutande.
2: Ecco la chiave di volta, Ren. GTA 6 non è un gioco, è un addestramento che ti prepara a vivere senza uscire. Ti dice: non hai bisogno del mondo reale, hai qui un mondo migliore. Vuoi il mare? C'è! Vuoi la macchina? C'è! Vuoi la palestra? C'è! Vuoi scopare? C'è! Vuoi una vita sociale? C'è l'online, stronzo!
7: Io ho un amico che dice: appena esce GTA 6 sparisco per 6 mesi, capito? Lui non sa niente, ma ha già accettato il lockdown volontario. La differenza è che stavolta non serve il decreto, basta il download!
2: Avete mai fatto caso che download è una parola composta da down e load? E invertendole diventa lockdown, che è molto simile a lockdown. Tutto torna. Ed è proprio qui che entra in scena l'organizzazione segreta, una rete globale nascosta tra software house, produttori di console, aziende di delivery, fabbricanti di sedie gaming e gente che vende luci LED viola per camere tristi. Ed è proprio lei, la software house che ha creato GTA, la Rockstar, acronimo di Rete Occulta Controllo Casalingo, Simulazione Totale, Assembramenti e Reclusione.
7: Perché casalingo con la K?
2: Perché con la C era troppo normale e i complotti seri hanno sempre una lettera sbagliata.
7: Ah, ok.
2: Esatto, ok. Tutto torna. Il 19, il numero che ci ricorda cose che non vogliamo ricordare. Novembre, il mese che fa schifo al cazzo. Piove, fa buio alle 4:30 e tu sei già psicologicamente pronto a dire: ma stasera non esco, sto a casa. E poi c'è il 6, il numero perfetto. Almeno così dicono. Ma perfetto per chi? Per te, per me, per loro. Boh.
8: Sei come i mesi che passerai chiuso in casa. Sei come le ore al giorno minime di ciocco. Sei come: scusa amore, arrivo tra 6 minuti. E poi ti presenti dopo 6 ore perché dovevi finire una missione secondaria. Insomma, 6 è il numero perfetto. Lo diceva anche mio nonno, del 6° battaglione del grande e glorioso esercito. Sì, insomma, quello là, lo sapete?
7: Ah, oggi niente apologie?
8: No, no, mi contengo. Tanto il grande disegno è già in atto.
2: Esatto, il grande disegno. Quando il mondo reale ti delude, torni nel mondo digitale. E quando torni nel mondo digitale, ordini da mangiare. E quando ordini da mangiare, chi guadagna?
7: Il delivery?
2: Bravo. Ma non solo. guadagnano i produttori di console, i provider internet, le sedie da gaming, le bevande energetiche, guadagnano quelli che vendono cuffie col microfono che ti fanno sembrare un pilota da elicottero depresso. È un ecosistema. Un lockdown senza lockdown. Solo con Down.
7: Io ho già fatto scorta, patatine, bibite, pizze surgelate e carta igienica. Mi manca solo il virus.
2: Ecco, ci stiamo arrivando. E infatti ci poniamo la domanda finale. Ci stanno forse preparando a una nuova pandemia?
0: Durante il Covid stavo con uno che aspettava GTA da 30 anni. Nel frattempo, però, giocavamo ad interpretare i personaggi di GTA 5. Lui era il mio pappone e io la sua troia. E spesso mi legava ad una sedia dicendo che gli rubavo i soldi e per punirmi mi scopava per ore a più riprese, lasciandomi legata per ore e ore e ore. Quanto godevo! Adesso che uscirà il nuovo gioco, spero di trovarne un altro che mi faccia divertire così, che ci ha messo così tanto ad uscire che il mio ex è morto di vecchiaia. GTA, GTA.
2: Esatto, GTA, GTA. Non sappiamo se avete colto il sofisticato messaggio subliminale della nostra testimone, ma ricapitoliamo. Il 19 novembre uscirà GTA 6. Non vi dice nulla? Esatto, 19, proprio come il Covid-19, un numero che continua a tornare. L'uscita di PlayStation 5 fu 19 novembre 2019, sempre il 19, il 6 è la sesta fase del nuovo lockdown. E se ancora non siete ancora convinti, abbiamo ancora un'ultima chicca per ancora voi. Questa puntata di
1: Complotti Complottosi
2: è la numero 19. Non ho altro da aggiungere, vostro onore. Lasciamo a voi le vostre considerazioni, perché noi, la verità, non la sapremo

0: Lo Zoo di 105.
1: La spesa ti ansia? L'inflazione ti stritola? Il tuo carrello è pieno ma il portafoglio è vuoto? Vieni da Sandy Market, la scelta più ampia ai prezzi più bassi, senza tante menate su freschezza e qualità. Scegli Sandy Market, perché Sandy sa come ti senti. Questa settimana in offerta da Sandy, neutri, nocivi o leggermente cancerogeni.
2: Olio di palmo, prodotto da veri schifosi segaioli onanisti certificati, 4,60€. Uova infrangibili, 2,50€ la scatola. Cocco Co, frutto tropicale con contratto a progetto, 9,90€. Farina tipo 007, fatta col grano ma travestita da filetto di salmone, 5,90€ al chilo. Pratico... Pratico schiaccia mimose, mortaio in pietra per maschilisti convinti, 15€.
1: Sequestrati e transgenici.
2: Fanculoni Beretta. Morbidi salamini a forma di dito medio, 9,99€. Limoncesso, liquore della costiera amalfitana prodotto con acque nere, 19€. Incredibile! Basilico al gusto di prezzemolo, 7€. Pizza lavabile, 11,10€. Kinder Fetta al lutto, merendina con ritratto di cari estinti sulla confezione, 6,66€.
1: Cibi d'importazione, etnici e anche inventati.
2: Pupurè, contorno a base di patate in comodi... Pupurè, contorno a base di patate in comodi... Contorno a base di patate, incomodi stronzetti da scaldare al microonde, 4,69€. Dadi da brodo più roulette d'arrosto, 16,90€. Fetoraid, bevanda energetica a base di embrioni umani, 199€. Trattative riservate a rettiliani e illuminati. Rucola denocciolata, 7,10€. Detersivo lavastoviglie in pastiglie più detersivo lavatrice in supposte, 13,30€. Dirty Sanchez, gli iconici anelli di totano color marroncino, 4,99€.
1: Scelti per voi da gente senza scrupoli.
2: Yo Yogurt, che quando lo metti in bocca torna nel... Yo Yogurt, che quando lo metti in bocca torna nel barattolo, 1,24€. Sciroppo di alce, 8,10€. Poco Bio, linea di ortaggi coltivati. Poco Bio, linea di ortaggi coltivati con diserbanti così letali che i NAS sono rimasti a bocca aperta, a partire da 2,30€. Caviale di cavia, 19,90€. Betlemmental, il formaggio con le stimmate. Betlemmental, il formaggio con le stimmate, 17€.
1: Scegli Sandy Market, perché Sandy sa come ti senti.
0: Radio 105.
3: Lo Zoo di 105.
4: Allora, la sfida anche oggi è tra Leone di Lernia e le mani veloci di Pippo Palmieri, no, che ha una serie di campioni del vecchio.
5: Ma Pippo Palmieri può andare a fare per un po' di spiegare. Aspi, prima spiegare.
6: Non ti riesco a guardare, sembra una bottiglia di sanguinella da 2 litri.
5: Ma che cazzo?
7: Leo, allora, il foglio che stai portando.
5: Non me lo fanno mai dire.
7: Ho capito, però il muro di Berlino è caduto nel 90.
5: Ma quello è un altro cazzo, io sto dicendo, dai, guardami. Ma perché stai parlando?
4: Sai che questo è il gioco, sì. Dovevano farlo per la PlayStation.
5: Perché? Da pochita. Ma so, tu dovevi venire pingio da zoccolo che non sei venuto.
4: E invece non vengo.
5: Non sei venuto, che se venivi a Natale ti per fare un...
8: Sto male.
4: Cazzo, oggi ti vengono perfetti, Pippo.
7: Cazzo, perché tanto il campione è giusto, secondo me.
5: Ma questo perché mi mette la mano. La guardizione, basta sta guardizione, caro tu cazzo. Ma dai, ma posso.
4: Fammi. Dai, Leo!
5: Dai un cazzo! Come
4: tu vai avanti, no?
5: Fate passare questo uomo di colore, dice Leone. Lui
4: questo gorilla stavi per
5: sì,
4: dire.
5: Sì, sì. Perché lui è da stamattina, lo portiamo avanti indietro. No. Di te guardi. Dice che gli bruciava la pancia.
7: Sai perché? Perché noi siamo un LTE, lui è ancora GSM, non prende.
8: This is the zoo. This is the zoo. This is the zoo. This is the

0: Italia 105.
1: Ciao, io sono l'illusionista di fama mondiale Ernesto Dinamite e questo è il mio canale YouTube sul quale potrete vedere tutte le mie performance in giro per il mondo ai passanti e ai ruotanti. Eh sì, nel caso fossero in sedia a rotelle. Oggi siamo a Parigi, la città famosa per i topi che cucinano e il pane che puzza di ascelle. Andiamo a fare magie. Ciao, posso disturbarti un minuto?
2: Ciao, dimmi.
1: Se io ti dicessi che posso scomparire, cosa penseresti?
2: Che sei Matteo Messina Denaro.
1: No. Senti, facciamo un esperimento. Quello è un anello di fidanzamento?
2: Sì, perché?
1: Ti dispiacerebbe prestarmelo?
2: Va bene, poi me lo ridai, eh.
1: Certo, ora metterò l'anello in questa tasca. Scomparirò e riapparirò sulla cima della Torre Eiffel, dove dovrai venire a prendere il tuo anello.
2: Ma è impossibile!
1: Niente è impossibile per Ernesto Dinamite. Pronta?
2: Sì.
1: Sai cos'è questo?
2: Sì, è un fumaggio da stadio.
1: Brava! Sto scomparendo, guarda, sto scomparendo!
2: Oh, ma ti vedo, figlio di puttana! Torna qua con mio anello!
1: Magia, magia,
2: Oh, pezzo di merda, ridammi l'anello! Al ladro, mi ha rubato l'anello, prendetelo!
1: Avete visto? L'esperimento dell'uomo invisibile è quasi riuscito perfettamente! Siamo nel famoso quartiere del Moulin Rouge, caratterizzato dal famoso teatro delle puttane vecchie che ballano il cancan. Il cancan è molto popolare anche in Veneto, ma non è un balletto. Adesso, con il solo pensiero della mente, convincerò una bella ragazza a farsi fotografare le tette. Ciao, che bel décolleté!
3: Ciao, grazie, ma ti conosco?
1: Sono Ernesto Dinamite, il famoso illusionista.
3: Ah, oui, oui, sei quello che si accende le scorregge per cucinare?
1: No. Comunque, ti andrebbe di fare un esperimento di controllo mentale?
3: D'accord, ma ti avviso che sono in quei giorni, eh? Quindi potrei diventare nervosa.
1: Tranquilla, scommetti 20 euro che riesco a fotografarti le tette senza che te ne accorgi?
3: Ma dove? Qui davanti a tutti?
1: Sì, ecco i miei 20, metti i tuoi.
3: Va bene, ci sto.
1: Adesso fissa intensamente la punta del mio naso.
3: Come, così?
1: Sì, sempre più intensamente. Ah! Visto, ragazzi? La magia è riuscita! E ho vinto anche 20 euro!
4: Ehi! Quel tizio ha dato una testata a quella ragazza con le tette grandi!
1: Non vi preoccupate, è tutto a posto! Sono Ernesto Dinamite e al mio 3 la ragazza si risveglierà! E 1!
5: 2! 3!
4: Ehi! Vai tu, appendicite! Ma che la ragazza non si è svegliata! Non vale un cazzo come mago!
1: Da Ernesto Dinamite è tutto. Se ti piace il video, mettici un like, iscriviti al canale e accendi la campanella.
6: Però, ma che tette questa qua? Ma fammi fare due foto. È posto. Yeah.

0: e con questo ultimo pezzetto dovrei aver finito il mio puzzle da 1 milione di pezzi.
1: Amore, ma sei ancora qui da ieri sera? Non sei nemmeno venuto a letto. Aspetta che apro la finestra che prende un po' d'aria questa stanza che puzza di birra e scorregge.
0: Porco, chiudi quella cazzo di finestra, mi volano i pezzi del puzzle! No, non ci posso credere. Erano 5 anni che stavo componendo il puzzle da 1 milione di pezzi raffigurante Maradona a cavallo. Guarda che disastro!
1: Scusa amore, non volevo!
0: Tu non capisci il danno che mi hai fatto. Adesso chi cazzo ha voglia di rimetterlo a posto? Non sono nemmeno tifoso di calcio. Odiavo Maradona. E i cavalli mi fanno cagare. Ma mi conosci e quando inizio a fare una cosa, sono maniaco compulsivo come Fabio Alisei. Non riesco più a fermarmi.
1: Ma aspetta un secondo! Prima di tutto, chi ti ha dato il permesso di metterti a fare un puzzle così enorme nel mezzo della sala? Sono anni che non possiamo invitare gente a cena perché c'è questo cazzo di obbrobrio. E secondo, vorrei capire da dove è spuntata questa oscenità se non ti piace Maradona e nemmeno i cavalli.
0: Me lo sono inculato nella cantina dei 2 vicini vecchi di merda del pianerottolo. Sono anni che mi inculo la roba dalla loro cantina.
1: Non posso crederci. Ti sei introdotto nella cantina dei coniugi Righetti e gli hai sottratto della roba? Ma sei pazzo!
0: E quante storie per qualche sottrazione di materiale che comunque era lì abbandonato. E poi sono loro che hanno lasciato aperto. È un chiaro messaggio di disponibilità a donare ai predoni accidentali. Insomma, è un cazzo di invito al saccheggio.
1: Ti ordino di riportare in quella cantina immediatamente ogni cosa che ti sei inculato, senza nemmeno lasciare indietro un singolo pezzettino di puzzle. Hai capito?
0: Minchia, ma che sbatta! Non chiedermi questo! Ci ho messo anni a trafugare la roba e portarmela su senza farmi vedere. Non c'ho voglia di riportarla giù. E poi la metà delle cose più costose me le sono vendute ai rigattieri o le ho scambiate per qualche dose dagli spaccini. Come cazzo faccio?
1: Allora, adesso vai dai vicini e gli dici cosa hai fatto e gli offri di restituire il denaro delle cose che hai venduto, mentre quello che non hai venduto glielo riporti in cantina. Hai capito, brutto coglione?
0: Cristo Dio, che palle! Va bene, però non so come dirgli che ho venduto anche quella collezione curiosa di maschere di carnevale fatte di merda e i pupazzetti subacquei fatti male.
1: Ma che cazzo di roba strana c'era in quella cantina?
0: Ma che cazzo ne so! C'erano un sacco di queste maschere similumane, poi un bel po' di pellame secco che secondo me sembrava più cuoio, poi un bel po' di questi action figure tipo mini bambino ma in ammollo nell'acqua marcia. Senza parlare di parecchi coltelli e mannaie, e poi catene senza un domani e corde, tantissime corde. Sai che solo con le catene ci ho fatto 400 euro? Però i pupazzetti li ho buttati, facevano cagare e non se li comperava nessuno.
1: Vabbè, non mi interessa, domani vai dai vicini e gli chiedi scusa col cuore in mano.
0: A proposito, potrei andarci con uno di quelli che ho trovato in cantina dentro un polistirolo col ghiaccio. Sai che quei due si trattano bene con la carne. Hanno un congelatore in cantina pieno zeppo di tranci di carne. Un bel coscione l'ho pure portato su e ci ho fatto il lesso settimana scorsa. Quello che mi hai detto che ti era piaciuto un sacco. Lo sapevi che ci sono allevamenti che tatuano i maiali come gli esseri umani? Pazzesco! Deve essere una sorta di segno distintivo del produttore. Boh, sa il cazzo.
1: Perché comincio ad avere una sensazione tremenda che mi sale lungo la schiena come un brivido?
0: Prova a scorreggiare. Con me funziona.
2: Ecco fatto, amore. Anche la faccia di questo sconosciuto l'ho strappata. La metti tu giù in cantina ad asciugare mentre lo macello.
3: Aspetta, che sto strappando il feto dalla pancia della moglie. A proposito, lo sai che qualcuno ci ha inculato il puzzle di Maradona a cavallo dalla cantina?
2: Mamma mia, ma in che mondo di merda viviamo? Delinquenti!
4: Cose di casa!
5: Bella sigla, serie di merda.
6: Radio 105.
7: Hey! 105.
8: Hey! Lo Zoo di 105.
9: Lo Zoo di 105 presenta Full Metal Jacket.
10: Full Metal Jacket.
9: Capito bene, luridissimi vermi?
11: Signor sì, signore.
12: Oggi in pochi minuti percorreremo la storia dello scherzo telefonico di Full Metal Jacket. prima vittima, meridionale normale.
10: Pronto.
11: Il tuo è un nome da nobili, tu sei di sangue reale?
10: Ci sei.
11: D'ora in poi tu sarai palla di lardo.
10: Ci sei tu.
13: Fare in curso.
10: Ci sei tu.
11: Le domande qui le faccio io fino a prova contraria, sono stato chiaro? Come ti chiami, faccia di merda?
10: Ma chi vuoi tu? Che cosa vuoi?
11: Sì, sì, tu mi piaci, vieni a casa, ti faccio scappare mia sorella. Datti subito.
10: Vai via,
11: tu su chi cazzo?
10: 113.
11: Come ti chiami, faccia di merda?
10: Tu che mi chiama? Se ti vedi di fronte ti stacco la faccia con un pomo pugno.
11: Le domande qui le faccio io fino a prova contraria, sono stato chiaro?
12: Seconda vittima, vecchia strana, sparita nel nulla, classificata come ottima vittima e nominata come Janet.
14: Porto.
11: Come ti chiami, faccia di merda?
14: Sì?
11: Ah!
14: Chi è?
11: Tu su chi c***o?
14: Beh, non so chi è.
11: Come ti chiami, faccia di merda?
14: Eh?
11: Sì, sì, tu mi piaci, vieni a casa, ti faccio scappare mia sorella.
14: Ma quale?
11: Ah!
14: Chi è?
11: Tu su chi cazzi?
14: Ho un culo.
12: Terza vittima, meridionale moderna.
15: Pronto?
11: Come ti chiami, faccia di merda?
15: Angela.
11: Sì, sì, tu mi piaci, vieni a casa, ti faccio scappare mia sorella.
15: Ma se sono una donna?
11: Datti subito una regolata, amico mio, se no io ti sbito il cranio e ti cacco in gola.
15: No.
12: Quarta vittima, l'incredibile bresciano smascellato.
16: Pronto?
11: Come ti chiami, faccia di merda?
16: Ah, tu sei il solito cretino.
11: Da dove cazzo vieni comunque, soldato?
16: Oh, quanto sei bestia. È tanto tempo che non ti sentivo, bestia.
11: Sì, sì, tu mi piaci. Vieni a casa, ti faccio scappare mia sorella.
16: Sì, sì.
11: Ah!
16: Verrò, verrò. Domani vengo.
11: Ah!
16: Poveretto, ma perché non vai dal medico?
11: Le domande qui le faccio io fino a prova contraria, sono stato chiaro?
16: Vai dal medico a farti curare.
11: Tu su chi cazzi?
16: Che sei le rotelle fuori posto.
11: Ah!
16: Bestia, universo e pecora.
11: Datti subito una regolata, amico mio, se no io ti sbito il cranio e ti cago in gola.
16: Va a cacare.
11: Vi ammazzo a forza di ginnastica, vi faccio venire i muscoli al buco del culo.
16: Sì, sì, te lo faccio venire io, i durroni al buco del culo.
12: Quinto e ultimo esemplare ormai estinto, super meridionale spaziale, definito dalla critica vecchio Squarna 600, Nocito Antonio.
17: Pronto?
11: Io sono il sergente maggiore Hartmann, vostro capo istruttore.
17: Cosa?
11: Come ti chiami, faccia di merda?
17: Ah, io mi chiamo Burnuto di tutto il mondo, di te, di tutta la razza tua morte vive. Ecco. Ti è piaciuto? Ti è piaciuto?
11: Sì, sì, tu mi piaci, vieni a casa, ti faccio scappare mia sorella.
17: Oh, io voglio vendere un culo a tua madre, a tua figlia, a tua sorella. E c'hai il viso già.
11: Ah!
17: Ah!
11: Ah!
17: È bella! Il coraggio!
11: Ah!
17: Bello! La zanina è merda! Oh, io ho messo un c***o a te, a tua madre e a tuo padre! Te l'ho messo un c***o a te, la mucca te l'ho messo pure!
11: Tu sei
17: Adesso, cretino, stupido! Scemo, tu hai tutto il resto tuo pure di morte! Ecco, bello!
11: Dare, poi tu sarai palla di lardo!
17: Maledetto! Ciuto! Vieni qua, vieni qua!
11: Strangolati da solo!
17: Vieni qua, merda! Avango tu e tutto il resto tua morte! E basta, è chiuso, eh!

0: Ora torniamo nel presente e andiamo a colpire il figlio del demonio. Il figlio del demonio. Il figlio del demonio.
1: Qual falange di Cristo Redentore?
2: Pronto?
3: Come ti chiami, faccia di merda?
2: Faccia di merda! Sei morto, cane!
3: Tu su chi cazzi?
2: Sì, tua sorella su chi cazzi, cane,
3: tu sei talmente brutto che sembri un capolavoro d'arte moderna! Come ti chiami, sacco di lardo?
2: Tony Stara, un professionista della bestemmia, dell'acqua e dello spergiuro, il promotore della paura,
3: stronzo comunista Checca Pompinaro che ha firmato la sua condanna a morte!
2: Tomi, dai, fatti avanti, poi...
0: Prossimamente nello Zoo di 105, Full Metal Jacket, versus Bestemmiamen.

0: Inizia una nuova giornata nel magico mondo montano, fatto di natura incontaminata e semplicità. I pastori sono già sui pascoli, gli animali sono prodighi a procurarsi un pasto e il nostro gruppo di debosciati è intento, come sempre, a trovare il modo per fare ancora più schifo.
1: Ah, sì. Ah, che bello, cazzo.
2: Ciao, Peter, ti disturbo?
1: Beh, vedi tu, non ti sei accorta che mi stavo facendo una sega? Sono qui col cazzo in mano dietro un albero a fissare la fica delle pecore. Secondo te mi stai disturbando?
2: Oh, cielo, perdonami, non volevo essere invadente. Avevo solo voglia di fare due chiacchiere con qualcuno. Sono sempre sola, sul letto, a pisciarmi sotto.
1: Scusami, ma da quando me ne deve fottere sei cazzi dei tuoi problemi? Cristo santo, ti sembra normale che sia qui con il cazzo in mano, mezza pasta, a parlare con una strongolotta che mi fissa seduta su una sedia semovente? Io non vi vedo nulla di normale, quindi prima che venga il nonno, vattene via e fammi finire che c'ho il minestrone spargi i bambini che sta bollendo nelle palle pentola.
2: Ma senti, ma se invece di fare da solo ti dessi una mano io?
3: Cosa?
2: So che magari sarebbe strano, ma ci conosciamo da così tanto che alla fine, vista la mia età, credo che tu sia la persona più giusta con cui iniziare ad esplorare il mondo della mia giovane sessualità.
1: Ma pensa a te, che adesso viene fuori che cingola è anche mignotta. Sono sconvolto. Comunque, insegnarti a manovellarmi e magari più avanti a darci una boccata non è male come idea. Alla fine avrei sempre uno spremipalle coi capelli a gratis e sempre disponibile.
2: E l'unica cosa che ti chiedo è se potessi alzarti e venire qui tu. Perché come vedi, non è semplice accovacciarmi al tuo fianco.
1: Va bene, dai, chiappa sta salamella con il casco e mungila. Brava così. Ah, sì, cazzo. Hai un dono naturale. Sei una cazzo di cesellatrice di minchie. Da chi hai imparato? Sei sicura che non hai mai afferrato una pannocchia con le palle? Ah, cazzo, che bello!
2: Ti piace, Peter?
1: Ah, sì. Brava. Sì.
2: Ah. Vuoi che ti strangoli mentre ti seguo?
1: Ma Cristo santo, ma chi cazzo sei? Ma sei sicura di essere Clara e non mia Caifa? Dai, stringimi il collo! Ah, soffo così!
4: Per tutte le allucinazioni perverse, ma che cazzo succede?
1: Ah, soffo così!
4: Ehi, ma porco d***o! Aspetta, Peter, ti salvo io!
1: Ehi, vecchio coglione, ma che cazzo fai?
4: Sei proprio un ingrato del cazzo, pure che ti salvo la vita. Ma a proposito, come ha fatto a sopraffarti la storpiolotta? Non è da te che sei un pastorello forte e prepotente.
1: Con una grande sega.
4: Ah, la bastarda era armata.
0: No, no, no, non dovete sentirvi sbagliati se il vostro cervello ha prodotto le immagini nella vostra mente di questa scena agghiacciante. È un meccanismo automatico della nostra psiche. Invece dovete sentirvi sbagliati se avete un durello, perché vuol dire che siete dei cazzo di perversi maniaci. Comunque, per onestà intellettuale, a me è venuto barzotto. In fondo, Clara non è malaccio nonostante sia una merda di zecca sociale approfittatrice e falsa.

0: Lo Zoo di 105. Radio 105.
1: Pronto, buongiorno signora, è Luca Giurato, la trasmissione è Uno Pomeriggio. Come sta?
2: Come sta? Come sta? Come sta?
3: Come sta? Merda!
1: Però.
3: Però.
1: Però.
3: Però. Però.
1: Però.
3: Però. Però. Però. Però. Però. Però. Però. Però. Però. Però. Però. Però. Però. Però. Però. Però. Però. Però. Però. Però. Però. Però. Però. Però. Però. Però.

0: ma lei dica alla gente che deve partecipare a un gioco particolare.
1: Ma la fango, la fango, che mi fai a brutegna sulla cipolla.
0: Però. This is the Z.

0: Le cose verissime. Le cose verissime.
1: Ciao, cose verissimers. Di recente ho ricevuto svariate mail riguardanti alcuni video del mio canale che sono misteriosamente scomparsi. Ho fatto le opportune verifiche ed effettivamente mancano molti video. Forse qualcuno li ha cancellati perché i contenuti erano pericolosi per chissà quale potere forte. Forse il mio lavoro sta dando fastidio a qualcuno. Forse la CIA, l'FBI.
2: Secondo me ti hanno solo bannato perché erano video con te che ti facevi male.
1: Taci! Taci, Priscilla! Perché devi essere sempre lì dietro l'obiettivo come una voce fuori campo che rovina tutto il mio lavoro, cazzo?
2: Perché ho controllato e mancano solo quelli con violenza e autolesionismo.
1: Ma quale cazzo di autolesionismo?
2: Tu che salti con la moto e ti procuri una frattura esposta. Tu che ti amputi le dita col coltello mentre cerchi di fare un esperimento di telecinesi. Tu che ti dai fuoco. Tu che...
1: Che ti mando a fanculo!
2: Anche. C'è anche un ban per violenza verbale nei miei confronti, credo.
1: Sentiamo, saputella di questa enorme baguette del mio pene. Cosa dovrei fare per riottenere il mal tolto?
2: Niente, non puoi fare niente.
1: Figa! E tutte le visualizzazioni?
2: Perse.
1: No! No! No! No!
2: Eh già.
1: Aspetta, forse ho un'idea.
2: Secondo me sta per succedere qualcosa che poi sarà un ennesimo problema da risolvere.
1: Adesso, per protesta, creerò una live dove, legato ad un'enorme sega circolare, protesterò nei confronti di YouTube, che se non rimetterà online...

0: I miei contenuti entro pochi minuti dal mio appello mi trancerò di netto una gamba. Sì, cazzo, sono un cazzo di genio.
1: No, sei solo pazzo.
0: Sì, sono pazzo! E i pazzi vincono sempre! Guarda Trump! Guarda Jim Carrey! Guarda Gandhi!
1: Ma perché Gandhi?
0: Non avevo altri nomi al volo che mi venivano in mente. L'altro era Simon Le Bon dei Duran Duran, ma è roba da boomer.
1: Senti, ti devo impedire di fare una scemenza del genere. Nessuno di YouTube ti darà ascolto e finirai per diventare meno amato.
0: Cosa? Cosa hai detto? Lo sento! C'è il rumore della sega!
2: Ho detto che nessuno ti darà ascolto! Finirai per farti male!
0: Mi devono operare!
2: No! Fermo che ti fai male!
0: Ah! Procedo col tagliare!
2: No! Fermo! Non tagliare!
0: Signori di YouTube! Questa è la mia gamba! Se entro pochi minuti non saranno nuovamente online i miei video, mi taglierò la gamba sinistra con questa motosega! Semplicemente pigiando questo bottone! Cristo, non dovevo pigiare, ma solo indicare quanto cazzo è sensibile sto pasto!
1: Oh cazzo, che fontana di sangue! Mi sa che ho reciso un'arteria!
0: Certo, stronza! Mi sembra palese! Chiama un'ambulanza!
1: Non ci credo! Si sono collegati 340.000 spettatori alla diretta! Spengo!
0: No! No, non spegnere! Figa! Sono famoso!
2: Che fai?
0: Mi seguo anche un braccio!
2: No!
0: Saci! Che arrivo al milione! Te in culo, famigei!
1: Vabbè. Ciao a tutti. Iscrivetevi al canale. Io chiamo i soccorsi intanto. E non dimenticate la campanella. Grazie. Ciao.
3: Le cose verissime.

0: Ciao loamari schifosi! Dovete fare uno scherzo al mio amico Larry, che è la versione cattiva dell'orco Shrek. Ce l'ha tutte lui! 2 anni fa ha partecipato ad un provino per Ciao Darwin, perché il suo sogno è fare televisione. È un cazzo di armadio a 2 ante, schifoso e manesco. Proponetegli qualche altro programma. Soddisfazione garantita! Round 1.
1: Pronto.
2: Buongiorno, mi chiamo Sam Micione, la chiamo da Metrofox, Milano.
1: Quindi?
2: Ciao Larry, senti, io lavoro per Metrofox, noi siamo una casa di produzione televisiva e abbiamo trovato il tuo contatto all'interno di un vecchio casting di Ciao Darwin.
1: Sì.
2: Tu sei ancora interessato a fare, diciamo, a partecipare a dei programmi televisivi come talent o come concorrente?
1: Sì, volendo sì.
2: Mi puoi per favore ricordare per quale puntata di Ciao Darwin avevi castato?
1: Mamma mia. No, era sul tipo di hobby che avevo.
2: Ah, che hobby hai?
1: Di frequentare scambisti, quelle cose lì, insomma.
2: Ok, quindi tu sei uno scambista?
1: Sì.
2: Ma hai una coniuge, un coniuge o vai?
1: No.
2: Quindi tu vai da solo nei locali di scambisti?
1: Sì.
2: E cosa scambi?
1: Ma questi scambisti possono entrare anche i singoli?
2: Allora, senti, beh, questo è un profilo interessante. Posso farti 2 domande liberamente?
1: Dimmi.
2: Sì, dal punto di vista fisico, perché noi abbiamo il tuo profilo, il tuo numero, ma
1: 89 per 150 kg.
2: Ok, quindi diciamo sei un po' in carne, ecco.
1: Sì, abbastanza, sì.
2: Ok, benissimo. Senti, allora io ho un po' di programmi da proporti. Ok.
1: A luglio sarebbe molto interessante, magari fare una chiacchierata prima, certo. Capire su cosa, su come.
2: Per te che hai, diciamo, questa propensione verso lo scambismo, il programma si chiama Mega Sluts. E si gira in Austria, in questo, diciamo, famoso, come possiamo...
1: Welcome.
2: Non ho capito.
1: Welcome.
2: Sì, esattamente al Welcome, ma sei pratico?
1: Ci sono stato.
2: Ah, ok, come ti sei trovato?
1: Molto bene.
2: Bene. Ecco, allora, in pratica il programma è questo. Sono 11 uomini e 12 ragazze. Le 12 ragazze ovviamente faranno di tutto per far eccitare questi uomini. Il primo che cede alle avance e quindi, diciamo, le tocca o anche peggio, viene eliminato. Quindi l'ultimo che rimane è, diciamo, è il vincitore del contest e può scegliere tra le 12 ragazze con quale andare in stanza per un periodo di 3 giorni.
1: Sì.
2: C'è però anche il malus, questo è il bonus. Il malus è che il primo che viene eliminato dovrà giacere con uno dei ragazzi, dei gigolò che stanno all'interno del Welcome.
1: Per 3 giorni?
2: No, per una volta sola, no. Quello una volta sola.
1: No, perché sai, no. È un po' un carattere un po' scaldarino.
2: Eh sì, no, ma immagino anche che essere trapanato per 3 giorni non sia proprio il massimo, Larry. Però naturalmente bisogna aggiungere un po' di pepe.
1: È un po' tanto pepe.
2: Basta di fatto non venire per primo, Larry.
1: Sì.
2: Tu hai problemi di eiaculazione precoce?
1: No, per quello no. Sono debole a vedere roba buona.
2: Carne buona, certo. Sei un po' un porcellone, diciamo.
1: Peggio.
2: Peggio di un porcellone. Mi sei già simpatico, Larry. E naturalmente noi dobbiamo richiederti però le analisi complete, bisogna fare l'analisi del sangue perché comunque diciamo non ho capito se hai la tosse o ti stai arrapando, Larry?
1: No, ho la tosse.
2: Ho capito.
1: Perché fumo un pacchetto di sigarette al giorno.
2: Anche fuma, ecco, dentro non si può fumare, lo sai, dentro il Welcome non si può fumare. Devi stare una settimana
1: all'esterno.
2: Senza fumare. No, non si può proprio neanche uscire. Cioè per una settimana devi stare.
1: Stai
2: lì, vedi roba buona, ma non si può né uscire né fumare perché naturalmente stiamo girando.
1: Quello è il problema grosso.
2: Lo so. Vabbè, se non ti interessa ti propongo un'altra cosa,
1: Questo è troppo rischioso se non riesco a fumare qualcosa.
2: Preferisci fumare che scopare?
1: Troppo alta la posta.
2: Va bene, allora aspetta, depenniamo Mega Sluts. Io ho Vite al Limite, diciamo, è un programma impostato su persone un po' come sei tu, che hanno delle caratteristiche che non sono, diciamo, proprio normali, mediane, ok? In questo caso noi potremmo partire dalla tua stazza. Potrebbe essere che tu sei imprigionato dalla vita in su in un water e devi cercare di uscire nonostante il tuo peso, ecco.
1: Potrebbe essere interessante, anche un po' strano, però.
2: Naturalmente il water è aperto. Quindi, quindi la gente che entra potrebbe urinarti in testa o farti le feci sulla testa. Ah. Se non fai in tempo a divincolarti, perché è un water vero.
1: Ho capito.
2: Però, sennò... però il jackpot è di 15.000 euro.
1: Ah.
2: Potrebbe essere interessante farsi cagare in testa per 15.000 euro?
1: Ci dovrei pensare su questo. Okay. E torna sempre il mio carattere nervoso che potrei incazzarmi come una belva.
2: Beh, allora no, beh, allora ho il programma perfetto per te. Ok, il programma si chiama Clochard ed è un ring dove le persone si menano coi barboni.
1: Proprio
2: i barboni sono veri, non sono figuranti. In cambio di veramente un minimo obolo, 100-200 euro, accettano proprio di essere disossati di schiaffi e pugni dai concorrenti.
1: E si rischia cosa?
2: Niente. No, c'è una liberatoria e la posta è più alta, cioè quello che ne massacra di più vince 30.000 euro in gettoni d'oro.
1: Non è male il discorso. Non è male.
2: Quindi, diciamo che tra i tre che ti ho proposto, Clochard, il format in cui persone normali disossano di calci e pugni barboni pagati, potrebbe essere quello più interessante.
1: Uno se più ne mena più prende, giusto?
2: Sì.
1: Ma se viene menato?
2: Se viene menato ti ricuciamo, nel senso, però non è che sono armati, cioè sono persone che vivono in mezzo alla strada, molto spesso alcolizzati, con la cirrosi. Un attimo.
1: È come i 15.000 euro di prima, che c'era
2: certo.
1: Un vincolo.
2: Però scusami Larry, però qua ma noi stiamo facendo televisione. Allora, vuoi andare con le puttane, ma non la vuoi prendere in culo. Vuoi stare nel cesso, ma non vuoi farti cagare in terra. Vuoi picchiare i barboni, ma non le vuoi prendere. Cioè, un minimo di rischio ci deve essere.
1: Ho capito. Vabbè, ascoltami, sì. Fammici pensare, poi mai
2: certo.
1: Ci sentiamo tra una settimana o due.
2: Va benissimo, senti, un ultimo dettaglio. Secondo me, per tutte le cose che abbiamo visto insieme in questa telefonata, secondo me, ti dico il mio personale parere, parte a gennaio, è un programma di Enrico Papi e si chiama Gigamerde ed è sponsorizzato dallo Zoo di 105, che ti ha fatto uno scherzo. È uno scherzo, Larry.
1: Bene, ottimo.
2: Attimo. Ci sei rimasto male, Larry?
1: No.
2: Beh, cioè, rispetto a quello che sei nella vita, voglio dire, questo scherzo non ha aggiunto e non ha tolto niente.
1: Allora, dipende cosa vuoi rischiare con me. Ti ho detto che non sono tanto.
2: Ma va, cioè, sei un cagassotto, dai, hai paura di prenderli dai barboni, dai.
1: Sì, e allora mi devi vedere allora.
2: Di tutti i programmi che ti ho proposto, secondo me quello in cui ti cagavano in testa era il migliore.
1: Sì, è stupendo. Stupendo, sì.
2: Va bene, dai, buona giornata allora.
1: Boh, ti ringrazio.
2: Dai, ciao Larry, ciao.
3: Vuoi vendicarti di tua nonna che non ti allunga mai la mancia per il gelato? Te l'hanno combinata grossa e vuoi farla pagare quel babbo di minchia del tuo amico? Oppure vuoi semplicemente fare uno scherzo a qualcuno, ma hai paura di essere riconosciuto? Ci pensiamo noi. Manda una mail a pippopalmieri@105.net con il nome e il cognome della vittima, il suo numero di telefono e più dettagli possibili per fargli un culo così. Noi realizzeremo per te l'infameria telefonica, uno scherzo unico che ti permetterà di vendicarti senza essere scoperto.
4: Radio 105.
5: Hey! 105.
6: Hey! Lo Zoo di 105.
7: Nel 2009 un tranquillo DJ milanese si addormenta tutto fatto davanti alla televisione. Per colpa di una tremenda sovraesposizione a dei comizi elettorali della Lega, trasmessi da una TV locale, subisce una mutazione genetica. La sua condanna ora, finché non verrà trovata la cura, è che ogni volta che si innervosisce, muta in un gigante verde dotato di una forza straordinaria e che ce l'ha coi terroni. L'incredibile Urco. Se siete meridionali, non fatelo innervosire, potrebbe non piacervi.
8: Sì, voi siete fotografi, fate filmati anche per ricorrenze. Pronto?
9: Sì, la sento. Ricorrenze tipo?
8: Non lo so, matrimoni, compleanni.
9: Sì.
8: Non capisco la titubanza.
9: No, non la sentivo bene per questo.
8: Ah, ho capito. Senta, come avrai vinto dal mio accento nordico, non sono delle vostre parti, insomma. Però, diciamo, mia figlia ha preso una decisione, deve sposare un terone. e mi trovo a dover organizzare la cerimonia giù dalle vostre parti, insomma.
9: Ho capito.
8: Sto cercando
9: un Serone, penso che allora a questo punto deve trovarsi qualcun altro, perché il modo di come lei si è proposto, quindi già
8: cosa?
9: È stato offensivo, quindi...
8: Perché è offensivo, scusi, non capisco. Perché lei è del nord?
9: Non ho capito, è il Terrone, che vuol dire Terrone?
8: Nato al sud, meridionale. Mangia mozzarella, ingoia orecchiette, non so come lo vuoi chiamare.
9: Mangiatevi il tortellino.
8: No, non mangio il tortellino perché è roba emiliana, io sono di Milano. La cassola al limite. Scusi, mi è scesa una lacrima quando ho detto cassola. Ma non capisco l'atteggiamento, scusa, vuole lavorare lei o come tutti i suoi compari? Cioè, cosa fa lei? Vive di. Cosa faccia? Pensione di invalidità? Uè.
9: Come?
8: Dove c'è la pensione di invalidità che non vuoi lavorare? Come funziona? Non capisco. Chiamo per dare un lavoro. Facciamo quelli che fanno le selezioni. Ma sei miliardario, sei.
9: Guardi, non so se è uno scherzo.
8: Stai facendo anche nervosire. Poi che se mi innervosisco potrebbe anche non piacerti.
10: Uè, Terrone, mangia frisella. Vuoi lavorare o no? O devo venire lì a schiacciarti la testa con uno schiaffo? Ciuccialatte vaccinato! Uè! Cosa fai? Stai esprimendo i capezzoli della bufala! Uè, Vesuvio! Capli Freclay! Stai costruendo una casa abusiva! Bastardo! E ride! Ah! Lo fate nervosire!
8: Pronto?
9: Pronto?
8: Sì, no, scusi, quando mi innervosisco perdo la pazienza e vado fuori di testa. Purtroppo sono stato esposto a delle radiazioni.
9: Calmato?
8: Sì, adesso mi sono calmato. Allora, mi dispiace.
9: Dottor Jekyll e Mr. Hyde?
8: Se ho perso la pazienza e ho detto qualcosa di sconveniente, mi dispiace, non è nel mio modo di fare da settentrionale. Allora, stavamo disquisendo, appunto. Le interessa questa, diciamo, questo lavoro? Lei pratica? Lei fa foto, lei fa video?
9: Dove stai chiamando?
8: Avrà qualche macchina fotografica sottratta, qualche turista cinese, immagino.
9: Ovvio.
8: Per forza di cose, immagino.
9: Ovvio.
8: Va bene, senta, lei mi sembra abbastanza scontroso, mi stanno anche così, mi sto nervosendo. Come le spiegavo, quando sono nervoso potrebbe anche non piacerle, perché purtroppo è più forte di me.
9: Cosa dobbiamo fare?
8: Scusi, non ho capito, perché ha un'inflessione abbastanza fastidiosamente meridionale. Se riesce ad avere un eloquio da, diciamo, da italiano, mi farebbe una cortesia.
9: Dai, smetti, da dove chiami?
8: Ma ho chiamato un gioco a premi o un professionista? Non mi faccio capire.
9: Dai,
8: cosa
9: smetti,
8: sta conducendo?
9: Dove chiami?
8: Deve essere rimasta della frisella fra le gengive, perché ha un modo di un balbettio che.
10: Vede, adesso ha fatto il Terrone, mi sono andato fuori di testa.
9: Noi.
10: Sai che adesso vingoli e ti infilo nella crosta della pizza di merda che mangi te. Uè, Pulcinella, levati il cappuccio alla maschera e ridi su sto cazzone verde. Adesso lì ti scaffo nel culo tutte le fare riflettenti che hai rubato in qualche centro commerciale, hai capito? E ride. Mi hai fatto ancora più. Ma perché i napoletani ridono sempre? Che cazzo hai da ridere? Cos'è? Hai venduto un video registrato in autostrada?
7: L'incredibile Urco. Non fatelo innervosire. Potrebbe non piacervi.
11: Ok, ce lo zoo! Minchia come ci piace!
12: Sono seduto sul comò, anche oggi ce lo zoo, sono un tipo vivace.
11: Minchia come ci piace!
12: La tua vita più colore,

0: Ciao, sacchi di schifo! Fate uno scherzo bastardissimo alla mia compagna Luana, che è argentina e quindi si incazza subito. Qualche mese fa ha comprato un binocolo professionale. Lei dice che vuole guardare le montagne intorno a casa nostra, ma in realtà io so che si diverte a spiare dentro la casa dei vicini di fronte e di lato. Direi che è un perfetto caso di stalking da punire. Con la pena capitale! Fatela impazzire! Round 1.
1: Pronto?
2: Sì, buongiorno, mi scusi se la disturbo, sono l'avvocato Petruzzelli dello studio Cohen e Abram di Milano.
1: Sì?
2: Buongiorno signora, mi scusi, io la chiamo per quanto riguarda una denuncia che i miei clienti, coniugi Valditara, hanno intenzione di sporgere nei suoi confronti per un caso di stalking.
1: Sì, perché non capisco in che senso stalking.
2: Lei è spagnola?
1: Sono allora sono italiana legalmente, ma sono cresciuta in Argentina e quindi il mio accento è un po' diverso.
2: Sì, non c'è nessun problema. No, io più che altro sono rimasto un po' incuriosito dal fatto che i coniugi Valditara, che tra l'altro glielo segnalo per trasparenza, sono i nipoti del ministro, mi hanno riferito insomma che lei ripetutamente osserva i loro movimenti domestici con un binocolo.
1: Io a volte guardo dalla finestra, ma non è che guardo casa di qualcuno, io mi metto a guardare che ne so, quando c'è la luna mi metto a guardare la natura, lo uso anche quando vado in montagna, ma non mi metto a vedere la casa della gente.
2: Ma guardi, io ho in questo momento nella pratica delle fotografie scattate in modo, per la verità, piuttosto rudimentale dai due coniugi che la ritraggono nell'atto di guardare all'interno del loro appartamento, e per questo si configura il reato di stalking, che è comunque un reato piuttosto grave.
1: Ma io non mi metto prima di tutto a guardare i tuoi clienti. Io, come ho detto, io mi metto a vedere, non lo so, la montagna, mi metto a vedere qualsiasi altra cosa che non siano vicini di casa, perché a me di quello che fanno le persone non me ne frega assolutamente niente.
2: Sì, ho capito signora, però è questa, lei continua a ripetermi che guarda le montagne, ma io ho le fotografie e obiettivamente signora, lei, mi scusi il termine, però lei ficca nasa.
1: Cosa vuol dire? Scusami, non conosco quel termine.
2: Vuol dire che lei stalker, lei osserva, lei spia la vita degli altri. Questo è oltre al reato di stalking, è una palese violazione della privacy. Qua abbiamo ben tre soggetti perfettamente distinti che la accusano della stessa cosa.
1: Allora, facciamo così. Io preferirei parlare con un avvocato prima di procedere, perché non mi sembra giusta questa cosa. Mi chiamate ad accusarmi.
2: Ma okay. Allora, scusi signora,
1: mi accusate a me di guardare, c'è qualcuno che mi fa delle fotografie a me.
2: Ma scusi, ma a lei le pare giusto che lei col binocolo guarda le pudenda dei miei ma le pare giusto, scusi, non lo so, ma è indifendibile.
1: Ma io non guardo la casa di nessuno.
2: No, lei guarda...
1: Io non posso vedere la casa di nessuno.
2: No, lei guarda con un binocolo, ci sono le foto, lei guarda le pudenda, guarda i cazzi, le cose, la gente che si spoglia, è un atteggiamento riprovevole da parte sua, riprovevole.
1: Ma come faccio io a vedere queste cose?
2: Ma non ci fossero le fotografie, io potrei pensare ad una follia da parte dei miei clienti e delle altre persone del civico 20, 40 e 26 in corrispondenza dell'agriturismo CA del Cuco.
1: Non so neanche dove si trova quell'agriturismo.
2: Dai, lei non sa un cazzo, allora, però così non possiamo andare avanti. Allora signora, io mi auguro che dietro questa sua attività di spionaggio casalingo non ci sia anche una perversione sessuale. Spero che lei non effettui delle foto, ma a questo punto non posso fare altro che andare avanti con la pratica, perché io pensavo di trovare...
1: Ma cosa sta dicendo? Perversione sessuale di cosa?
2: Ma non lo so, ma mi scusi, ma una che guarda in casa degli altri mentre si spoglia non è una persona pervertita?
1: Ma non guarda la casa degli altri?
2: È una pervertita, scusi, ma questa è una perversione anche squallida, miserevole, mi permetti il termine, miserevole. Insomma, io pensavo di trovare una persona disposta al dialogo e trovo invece una persona...
1: Ma certo che sono disposta al dialogo, però se sono anche ascoltata, non mi sembra di essere stata ascoltata. Mi chiami dicendo tu fai questo e aspetti che ti dica sì o no. Di quello che io sto facendo ti do la mia versione, perché quando mi hai chiamato mi hai detto quello che volevi
2: sentire.
1: Allora,
2: prima di tutto mi dia del lei, perché io sono l'avvocato Petruzzelli dello studio Cohen e Abram. Non so se ha presente che cos'è lo studio Cohen e Abram. È lo studio che difende legalmente il Presidente della Repubblica Italiana. Presidente della Repubblica. Quindi la invito a mantenere una certa distanza. A me del tu non me la dà. Cerchiamo di mantenere un certo rispetto per le istituzioni, ecco.
1: Gli chiedo scusa su, questo, ecco, su questa cosa. Io
2: non so come si fa il suo paese.
1: Io in italiano è un po' così, quindi non è che faccio le cose in maniera maleducata, perché io non sono maleducata.
2: Bene, bene, bene. Io non so come si usa al suo paese di trogloditi, però qua si usa dare del lei e non si guarda dalle finestre.
1: No, un paese del trigloditi adesso.
2: Sì, sei un paese del trogloditi.
1: No, non deve perché mancare il rispetto.
2: È un paese dei morti di fame che vengono qua a guardare col binocolo. Dai, su, allora.
1: No, ma cosa, ma come si permette?
2: Ma è come si permette lei di spiare la vita dei miei assistiti col binocolo? Ma è una cosa da pervertito pazzo, non so, ma si rende conto? Ma scusi, ma se lei uno col cannocchiale la guardasse mentre si fa il bidet, ma lei che penserebbe, scusi?
1: Ma lo che meno penso è che forse stanno guardando a me, perché chi cazzo se ne frega quello che faccio io? Io non ho neanche le tende nella mia finestra.
2: Ma si vede che è pure esibizionista, pure esibizionista è lei. Prima di tutto lei
1: Ma non sono esibizionista, non ho le tende, non le ho mai comprate, non mi sembra necessario.
2: Perché se vede che gli piace farsi vedere avanzare a vento, non so come usa da voi trogloditi. Comunque, in ogni caso, lei a me col cazzo non mi parla. Quindi evitiamo la parola cazzo nella discussione. Comunque, io sono costretto a sporgere denuncia e a chiedere di trovarsi un avvocato. Lei ne ha già uno di fiducia?
1: Conosco uno, sì.
2: Allora, deve riferire al suo avvocato di fiducia che l'avvocamento tratterà un caso di stalking con aggravante perversione sessuale ed esibizionismo.
1: Ma no, ma che cosa sta dicendo?
2: Lei si deve presentare allo studio Cohen e Abram. Ha segnato?
1: Sì.
2: Che si trova all'interno dello zoo di 105 che le ha appena fatto uno scherzo telefonico.
1: Non capisco.
2: Luana, è uno scherzo di tuo marito. Sono Fabio Alisei dello Zoo di 105.
1: Ma è un figlio di puttana.
2: Tu l'hai sposato,
1: ma,
2: non io.
1: No, ma no, non siamo sposati e giuro che non lo farò, guarda. Ma non è vero, ma che figlio di puttana. Lui voleva fare lo scherzo al suo amico. Non è vero.
2: Invece
1: ma che figlio di puttana.
2: Invece l'ha fatto a te, Luana.
1: No, non sai lo male che sto, ma non per questa cosa dello stalking, sennò perché hai detto che, o sea, mi sono sentita discriminata, te lo giuro, perché hai iniziato come a insultarmi e ho detto ma porco sei un cazzo di avvocato, cioè, perché devi insultare la gente?
2: Però l'italiano l'hai imparato bene,
1: no vabbè, io sbaglio un pochino ancora, perché vabbè, che
2: no, però la bestemmia era perfetta, Luana. Era stupenda.
1: No, ma te lo giuro, io ho detto ciao, adesso che cazzo faccio? Perché che cazzo vuol dire che mi chiamano così a dirmi che faccio esibizionismo, che faccio qualcosa di sessuale?
2: Ma perché guardi in casa della gente col binocolo, Lua?
1: Ma non è che guardo casa della gente. Vabbè, vivo in un paese dove non si può fare un cazzo, perché non c'è un cazzo oltre che uscire a camminare per i sentieri. Poi,
2: vabbè, comunque gliela farai pagare a Filippo?
1: Sicuramente. Adesso lo chiamo e lo mando a fanculo.
2: Ti mando un abbraccio grande grande.
1: Ok.
2: Ciao. Hasta luego.
3: Vuoi vendicarti di tua nonna che non ti allunga mai la mancia per il gelato? Te l'hanno combinata grossa e vuoi farla pagare quel babbo di minchia del tuo amico? Oppure vuoi semplicemente fare uno scherzo a qualcuno, ma hai paura di essere riconosciuto? Ci pensiamo noi. Manda una mail a pippopalmieri@105.net con il nome e il cognome della vittima, il suo numero di telefono e più dettagli possibili per fargli un culo così. Noi realizzeremo per te l'infameria telefonica, uno scherzo unico che ti permetterà di vendicarti senza essere scoperto. Welcome to the zoo.
4: Lo Zoo di 105, il programma più ascoltato dalla gente che lo ascolta.
5: Bene, benissimo, il caso di oggi arriva come una manna dal cesso. Abbiamo il privilegio e l'odore di avere con noi l'imputato più temuto dai tubi di scarico delle docce. Un uomo che se non ci fosse bisognerebbe lavarlo comunque lo stesso. Stiamo parlando del Mozart delle ascelle pezzate, il Caravaggio delle croste sottocutanee, il Pirandello del formaggio sul pisello, l'unico, l'inconfondibile signor Odoardo! Bello, ok. Buongiorno, benvenuto.
6: Buongiorno, vostro onore. Le sue parole sono come muco per le mie orecchie. ragazzi, dai. È formaggio sul pene, è mucco. Ma che cazzo? Metà della puntata la tagliano, cazzo.
5: È arrivato il
6: cazzo, lo presenta in pompa magna sto stronzo di merda.
5: Mentre a fare da contraltare alla putridissima bellezza del nostro innocentissimo imputato, abbiamo una creatura che definirei immonda.
6: Aio.
5: Un essere di cui si vergogna la sua stessa ombra. La dimostrazione vivente dell'inesistenza di Dio. Un ammasso di cellule adipose a forma di stronzo rosa. Stiamo ovviamente parlando di quella polenta di sperma e fenicottero conosciuto con il nome di Erculone. Bu, bu, tutti buate!
6: Ma che bu, bu, ma che cazzo? Mi chiamo aspetta che lei, cazzo, è l'imputato. Mi chiamo Ercole, sono Ercole, che cazzo?
5: Silenzio in aula, ci dica brutto vomito di fica. Qual è il caso che la vedrà andarsene via con le emorroidi fra le gambe anche quest'oggi? Prego, prego, prego.
6: Allora, non faccia così, perché il motivo per cui gnegnegno è gravissimo, vostro onore. Il signor Edoardo mi ha drogato, poi mi ha tolto un pezzo di cervello.
5: Sempre a fare lesoso. E dai, come cazzo parla tra l'altro oggi, signore il coglione? Tolga il freno alla lingua, per favore, su.
6: Ma non riesco a parlare bene per colpa di questo problema.
5: Invece lei mi dica, signor Edoardo, sono curioso, perché ha sentito il bisogno di asportare un pezzo del rudimentale cervello del signor come cazzo si chiama?
7: Che io volevo provare una nuova ricetta che avevo visto in TV, ma le macellerie erano tutte chiuse, vostro onore.
5: Il signor Edoardo era semplicemente ansioso di provare una nuova ricetta. Credo che alla luce di questa spiegazione lei possa ragionevolmente perdonarlo, dico bene?
6: Che perdonare e perdonare, questo mi ha rovinato per sempre la vita. Chiedo giustizia, la voglio vedere in galera, non sarò più mai quello di prima.
5: Ma meno male, meno male, non esageriamo. La galera per così poco, le ha asportato un pezzettino del cervello, mica tutto, giusto, dico bene, signor Edoardo?
6: Come, per così poco mi ha preso il pezzo di cervello, l'ha confessato lui stesso, poi si mangia il cervello umano.
5: Basta, ne ho le palle piene, ne ho sentito abbastanza, pubblicità, torniamo tra poco, vado a farmi una bella riga. Venga con me, Edoardo, venga con me, che la puzzo un po', venga, venga. Ehi tu! È ormai una vita che la mattina per cagare devi prendere il caffè, dico bene?
8: Purtroppo non ne posso fare meno.
5: Muori dalla voglia di cambiare le tue abitudini mattutine? Dare una svolta diversa alla tua giornata?
8: Beh sì, non mi dispiacerebbe.
5: Perfetto, perché da oggi arriva Caccaffè!
8: Caccaffè? E che cos'è?
5: Caccaffè è la nuovissima linea di stronzi. Caffè è la nuovissima linea di stronzi preconfezionati che se li mangi poi caghi caffè.
8: Davvero? È incredibile questo cambio di tendenza.
5: Ma puoi scommetterci. Da oggi potrai dire addio alle vecchie abitudini della mattina. Inizia la giornata con il piede sbagliato. Con Caccaffè la potrai fare direttamente nel bidet.
8: Non ha senso tutto questo.
5: Caccaffè, lo stronzo fragrante che ti fa cagare il caffè.
8: Sono confusissimo, ma acquisterò il prodotto.
5: Bene, eccoci rientrati. Il caso di oggi vedeva il profumatissimo signor Edoardo ingiustamente accusato da quella scatarrata di piccioni enfisemico del signor Erculone di avergli tra l'altro asportato un pezzo di quell'inutile cervello che si ritrova per provare una nuova ricetta. Ascoltate le testimonianze, esaminati i fatti, questa corte...
6: Cosa?
5: Questa corte...
6: Condanna e...
5: Assolve il signor Edoardo per eccedenza di prove!
6: L'eccedenza di prove, che non mi sento
5: bene. Ma chi è il giudice qua? È lei o è io?
6: È io, non parla nemmeno italiano.
5: Cosa c'è scritto su questa bellissima maglietta sporca di sugo? Cosa c'è scritto qui?
6: Non vedo i colori purtroppo dall'esportazione del cervello. Credo che sia una suora appesa.
5: Bravo, perché sto partecipando alle Olimpiadi delle suore appese.
6: Non credo che appendere una rappresentante.
5: Ma non rompa i coglioni, stia zitto, celebro leso, che non è altro, brutto. Non è altro. Allora,
6: questo lo ritengo offensivo.
5: Nel contempo condanna il signor Ercoglione alle seguenti pene: 3 anni di reclusione nella vasca sterco massaggio di Gianni Morandi, obbligo di indossare i calzini dentro il culo fino al 2045. E infine lo condanna a dipingersi il cazzo in finto rovere per farselo smangiucchiare da una famiglia di marmotte ogni primo giovedì del mese da qui all'eternità. Così è deciso? L'udienza è tolta! E giustizia è fatta! E giustizia è fatta! E giustizia è fatta!
9: Gentili telespettatori, purtroppo il signor Ercoglione, dopo l'esportazione di parte del mesencefalo, non ce l'ha fatta. Non preoccupatevi, non è morto. È stato esposto al Museo della Scienza di Milano. Ora lo potete ammirare nella sua teca di vetro, mentre saluta i suoi fans.
10: Mamma, mamma, cos'è quell'affare dentro quella teca di vetro? Sembra un m***e.
11: Radio 105.

0: Zoo di 105.
1: La bastardata del giorno.
2: 105. La bastardata del giorno.
3: Bastardata di oggi.
4: Bastardata di oggi.
3: Leone si spaccia per il vicino di casa della nostra vittima e si lamenta.
5: Pronto?
6: Guardi, io sono già alla caserma dei carabinieri, va bene?
5: Perché?
6: Fate un casino, un rumore dalla madoccia.
5: Ma chi è lei, scusi?
6: Come, l'inquilino di sotto di lei.
5: Ma guardi che io stavo dormendo e mio fratello non c'è e mio padre non c'è.
6: Che cazzo dici, mi prende per il culo tutti i giorni. Io tutti i giorni sento questo rumore da casa vostra che non ce la faccio più. Vengo a spaccare la casa.
5: Ma se tu c'hai il cervello strano, non è colpa mia, non è colpa mia.
6: E allora dico, vogliamo...
5: Ma vada a fanculo, va.
6: Tu è sord, hai capito?
5: Lei non sta bene.
6: Allora vengo su, sopra casa tua.
5: Lei deve andare direttamente a fanculo, capito?
6: Ah!
5: Non sta più.
6: Va bene, adesso vengo a casa tua e vedrai che cosa succede. Ma, paro tu cazzo.
2: La bastardata del giorno.
7: Pronto?
6: Io adesso sono uscito dall'ospedale, no?
7: Me.
6: Sono stanco morto.
7: Me.
6: E strano morto.
7: Me.
6: Però voglio dormire. Tu te la fermè, ti devi fermare a dare questi corpi sopra pavimento, che non posso chiudere me, mi stai spaccando la testa.
7: E sto condendo per te, complimenti.
6: Allora ti devi calmare, stai facendo un casino, io sono un inquilino di sotto.
7: Sì? Mi fa piacere questo che sei l'inguilino di sotto. E mo che mai dite che sei l'inguilino di sotto? Non vedo di sci a rombo fruschetta da lana?
6: Io vengo a casa tu, te guanti scelto la finestra, capi?
7: Vieni.
6: Preparati, perché non ce la faccio più.
7: Vieni.
6: Fatti un culo sto buchi buchi, no?
7: Vieni.
6: Ti vengo a sparare, ci scelto a basso.
7: Ma vieni, ti sto aspettando, vieni.
6: Vengo subito, cazzo. Hai apri la porta che col carro armato in casa tu, ti spacco tutta la casa.
7: Vieni.
6: Se non spegni questa musica, chiama i carabinieri, capito?
7: Guardi, imbecille, che sta sbagliando il numero, mi sta rompendo i coglioni.
6: Ma vengo da te. Ti dà
7: che la... Ma denuncia io a lei.
6: Ma ti vengo a spaccare un cerroid.
7: Che la carabinieri, tu sono morto anche te.
8: Pronto?
6: Madonna, ma come mai adesso? Come dobbiamo fare qua? Io non ce la faccio più.
8: Che cosa?
6: Ma che cosa? Mannaggia, tutto giù, casa mia si è riempita d'acqua, lei c'ha tutta l'acqua aperta, mi sta lagando la casa.
8: Ma io ho sbagliato numero, scusi signore.
6: Come ha sbagliato numero? Oh!
8: Dove abita lei?
6: Via Eroidi di Logoli, e qua, sei.
8: E a che piano abita?
6: Sono giù, pian terreno io.
8: Qua. Senta, se non la smetto adesso prendo il numero tuo e la cito, la danno.
6: Ma la cito?
8: Ma vada quel paese!
6: Ma la cito è morta, qui è tutto piena d'acqua! Venga giù, la sto aspettando giù! Hai capito?
9: Giù dove chi? Guardi, io sono Tondolo.
6: Tondolo, piglio cacchio e me repondolo. Devi chiudere il rubinetto perché non si capisce.
9: Guarda,
6: un cacchio.
9: Qui non abbiamo nessun rubinetto. Lei, scusi, si sta arrabbiando per una persona che non c'entra niente con lei.
6: Ma lei c'ha tutti i rubinetti aperti, i gabinetti e l'avanti.
9: Lei chi? Io sono Tondolo.
6: E lei Tondolo? C'è la cacciata al culo Tondolo, c'ha lei, scusami,
9: Come?
6: Il culo Tondolo c'ha lei. Lei deve chiuso tanti rubinetti, no? Qua, guarda, vengo con i carabinieri. Giù la faccio mettere dentro. Oh! Tondolo! Guarda come tondolo! Con il tuo.
8: Pronto?
6: La signora Boccuzzi, signora?
10: Sì.
6: Madonna mia signora, qui si è allagato tutto casa mia sotto qua.
10: E dove?
6: Lei che c'ha una piscina in casa c'ha?
10: Io sto al secondo piano, e voi dove state?
6: Sotto di lei, dove devo starmi? Adesso qui si è allagato tutto caso, guarda. Se aveva addirittura i dolci che doveva fare. Domani si sposa mia sorella, c'era la torta, si è bagnato tutto. Lei sta buttando acqua giù, ma guarda, proprio a fontana.
10: Sta lavando in un attimo.
6: Un cacchio, fai subito.
10: Pronto?
6: Pronto, ma guarda, avevo una torta di 3.000 euro che dovevo sposare mia sorella, domani me l'avete bagnato tutto. Come cacchio?
10: Dove?
6: Qui sotto di voi, viene acqua da non finire. Madonna mia, come mai?
10: Ma dove? Dov'è che chi è che sta parlando? Io non lo so con chi sta parlando.
6: E sto parlando con l'inguilino di sotto, via Carulli. Madonna, ma 46
10: quando... ma dimmi chi sei tu?
6: Sono Peppino Ucirco.
10: Sono Peppino Ucirco. Ma con chi stai parlando? Qual è il numero 46?
6: Ma
10: con che cacchio stai parlando?
6: Oh, con te sto parlando io, guarda, non alzarla lì, come mi fai ingazzemo? Vengo su.
10: Ma vieni tu direttamente.
6: Adesso vengo su, ti butto la piscina giù e tutti gli immobili giù te li butto adesso.
10: Ma che cazzo stai dicendo? Io non lo so con chi stai parlando. No. Ma tu chi sei?
6: Ancora chi son, chi son, chi son? Chi? Sono il grillino di sotto. Chi sei? Tu sei a canario, sei un grillino di sotto io.
10: Come ti chiami?
6: Peppinucci.
10: Peppinucci, Peppino Vaffanco.
6: Pronto.
1: È un cazzo. La bastardata del giorno. 105.

0: Lo Zoo di 105.
1: I super erotici. Oh. I super erotici. E queste. Oh. Sono le loro nuove avventure.
2: Baciamelo piano.
3: Dannazione! E vieni giù, maledetto!
4: Iron Man, che fai? Stai cercando di sparare a Dio?
3: Ma quale Dio? Alza la testa e guarda il cielo, non vedi? C'è un altro di quei cazzoni spia cinesi!
4: Oh, ma è enorme! Sei sicuro che sia proprio cinese? A me sembra più africano.
5: Top!
6: È migliorato tanto, eh? Che
5: cosa?
6: Bravo.
5: In che senso? Da ciao, quando... bella, più bella.
6: No, da quando va a scuola di teatro proprio si sente.
4: Grazie, amore. Però
6: boh, non... boh, Shakespeare, no?
5: Sì, però dovrebbe fare un supereroe. Shakespeare, hai mai visto lei Super Amleto? Iper Otello, ha visto?
4: Perché non andava bene?
5: No, era un po' meccanico. La seconda parte sembrava un po' grilloparlante, eh?
4: Secondo me lei, il regista, non è adatto a questa serie.
5: Lei veramente ha detto questa cosa? Perché io dispongo di 3 diverse vasche di acido e posso scegliere quale parte del suo corpo far sparire per primo.
4: Allora, il mio manager...
5: Chi è? Come si chiama?
4: Il mio manager, che è qua dietro le mie spalle.
5: Ma chi è il puzzone, quello che si gratta l'orecchio col ditone?
4: Signor Francone.
7: Buonasera.
5: Ma buonasera, cazzo, ma chi lo conosce Francone?
4: Il mio manager mi ha detto di essere più aggressivo nel suo corpo.
7: Sì, deve prendersi lo spazio, perché lo so come funzionano le cose. C'è il regista che si impone, fa la merda con l'ultimo arrivato. Te devi essere più merda del merda.
4: Sentite cosa ha detto?
5: Il signor Francone, l'ha detto.
4: Signor Francone, sì.
5: Un attimo solo, faccio una telefonata.
4: Sì.
5: Prego.
4: Oh, ma è enorme, sei sicuro che sia proprio cinese? A me sembra più africano.
3: Cinese o africano, poco importa. Dobbiamo tirarlo giù prima che rubi qualche preziosissima informazione sulla nuova armatura alla quale sto lavorando.
4: Forse potremmo cercare di attirarlo a terra con l'inganno, costruendo un'enorme figa gonfiabile.
3: Ottima idea, super comparsa.
6: Iron Man, abbiamo ricevuto una richiesta di soccorso proveniente dal regno di Wakandida.
4: Dove ci sono i miei?
5: No, stop, pensavo di la parola con la N, la N word, ormai tutto il mondo lo sa, non se può di, non sei, non ridacchi, ha fatta la bravata.
3: No, dannazione, Wakandida è uno dei nostri più grandi alleati.
4: Ma scusa l'ignoranza, Iron Man, ma cos'è Wakandida?
5: No, dai, ho sentito che sussurra. Non deve sussurrare, non deve dire la N word, non se può di la N word, non se può di.
4: Va bene.
5: Un po' di rispetto, tra l'altro abbiamo anche tante persone di colore nel nostro cast.
4: Non ce ne sono.
5: Come no?
4: No.
5: Ah, cioè, mega n***o, non l'ha visto?
4: Ah, scusi, lei ha usato quella parola.
5: Ma perché si è dato il nome da solo?
4: Ah, ma lei non è di colore, non può dire quella N.
5: Ma io mica lui ho detto, cioè ho letto il nome, mega n***o.
4: Beh, l'ha detto ancora.
5: Gigabatusso?
4: Meglio.
5: No, Gigabatusso è il fratello, sono mega n***o e Gigabatusso.
4: Ah, ok.
5: Ma io posso dire?
4: Sì.
5: Perché è il nome del protagonista?
3: Posso continuare?
5: Prego, prima che il razzista qua sputi fuori qualche altra parolaccia.
3: Super comparsa, ma che domande del cazzo fai? Wakandida è uno degli stati africani tecnologicamente più avanzati. Sono famosi per le loro pietre dai poteri magici e per il fatto che hanno tutti la candida. Sempre. Mi domando chi sia così pazzo da attaccare uno stato africano tecnologicamente più avanzato degli alieni.
8: La risposta non ti farà piacere, Iron Man. Si tratta di lui. È tornato.
3: Porca troia, dovevo immaginarlo. Lui è l'unico così potente da usare a invadere Wakandida.
4: Mussolini?
5: Ma no, ma che c'entra? Ma prima ma Mussolini, ma mi scusi. Ma dove vive? Nel 29 vive.
4: Va bene, vado avanti.
5: Ecco, prego, dalla battuta.
4: Ma chi? Gesù?
3: Ma quale Gesù? Sto parlando dell'altro lui, il più malvagio di tutti, il terribile Vagin Hitler.
4: Scusi.
5: Scusi cosa? Vagin Hitler?
4: Ho capito, sempre la solita partita.
5: È Hitler con la figa.
4: Però, ha capito, parte. Cioè, cosa? La partita è sempre la stessa.
5: Ma no, perché.
4: Cambia la squadra, ma il campionato è quello.
5: Ma no, il gioco delle parole è su Vaginite e Vagin Hitler, capisce?
4: Vabbè, comunque.
5: No.
4: E chi cazzo è Vagin Hitler?
3: È una figa! Un'enorme figa coi baffetti, a capo di un esercito spietato e senza scrupoli. Dobbiamo correre in soccorso di Wakandida al più presto. Forza! Contattate i seguenti super erotici.
4: Hypen!
5: No, Hypen, no.
9: Vuoi sapere come va a finire? Prossimamente, nello Zoo di 105. Only for you, the zoo. This is a zoo.
10: Nina.
9: This is a zoo.
10: È tutto fatto.
9: This is a zoo.
10: Nina. Peterlizia.
11: Vai, dai!
12: Radio 23 centimetri presenta La Zecca.
13: Tutto il resto è gioia.
14: Allora, per gli 80 anni, 80 anni della Repubblica Italiana, il Quirinale ha chiesto a cittadini comuni, ma anche a personalità in vista del calibro di Checco Zalone, di mandare un pensiero, un video, un post per celebrare la Repubblica e in qualche modo anche per parlare della situazione di questa Repubblica Italiana, la terra dei cachi, o meglio la terra che fa cacare. Ecco, io vorrei sapere da voi, quindi adesso avremo le linee, qual è il vostro pensiero per gli 80 anni della Repubblica, come è ridotto il nostro paese. Dai, apriamo le linee, dai. Apriamo con Servo di Satana. Qual è il tuo pensiero per gli 80 anni della Repubblica? Vai.
15: Tutti comunisti. Tutti comunisti.
14: Tutti comunisti.
15: Ma dov'è il Duce? Dov'è il Duce?
14: Credo che penso che abbiano fatto anche vilipendio di cadavere.
15: Ah, ma lo sono trombami. Sì. Lo trombami perché volevo assorbire i suoi poteri.
14: Sì,
15: Dio potere. È con me. Bisogna stare ai pelati. Attenti, soprattutto ai pelati che sono comunisti.
14: Ecco.
15: Però il Duce, lei era una persona grande, grossa.
14: Grande, grossa, no? Cioè, era bassino. Era un nanerottolo.
15: No, tua madre puttana, lei era un nanerottolo. Perché ti sparo, cane, con un fucile.
14: Era un nanerottolo.
15: Non c'è niente.
14: Il pensiero per la Repubblica, non ho capito qual è.
15: Per me il pensiero della Repubblica è come essere come i Neanderthal. Sono tutti Neanderthal chi vive per la Repubblica. Mi non vive per la Repubblica, mi vive per il Duce.
14: Sì, ma è morto e sepolto ormai da più di 80 anni.
15: Ma i suoi ideali, sua cazzo duro cappella di fuori.
14: Cazzo duro cappella.
15: La bandiera che sventola sulle fighe.
14: Sì, allora scusa, ripeti. Allora, gli ideali sono cazzo duro, cappella di fuori.
15: Cazzo duro, cappella di fuori, bandiera sventolata dal culo e soprattutto. Chi vive per la Repubblica è un Neanderthal de merda.
14: Molto bene, ci rivediamo al momento di raccogliere la selce da scheggiare. Ciao, grande servo di Satana, ciao. E andiamo dallo zio Bepi, dal trattore. Come stai oggi, Bepi?
16: Agitato stamattina, sono agitato.
14: Come mai?
16: Perché, ok, lavoro sempre mai, quattro necchi che ho assunto, noi lavoro, sono incazzato. E niente, dovrei ritornare a cantare mentre raccoglie, come faceva una volta.
14: Col cotone.
16: No, anche con l'uva, quando gli raccoglieva, doveva cantare perché così non si ammagnava i quattro necchi.
14: C'è da fare pulizia della vigna.
16: Fai a me un altro tipo di pulizia.
14: Che pulizia faresti te?
16: Tutta etnica, caffaria.
14: Senti, ma al di là delle tue vicissitudini personali, hai mandato il pensiero su che cos'è per te la Repubblica?
16: La merda, c***a.
14: Perché?
16: Basta guardare, adesso non so ti, però mica so sulla partita IVA e tutto quanto.
14: Sì.
16: Adesso chiede tasse. E come? Una bottiglia di vino. Te compri una bella bottiglia di vino, del prosecco, bella fresca dal frigo.
14: Sì, buona.
16: Più della metà ti butti via.
14: Perché
16: te la devi dare allo Stato e metà ti addevi, la te pare, giusto?
14: Scusa,
16: che a me fa il fu e tutto.
14: Ma non è buttata via, è investita in servizi pubblici, scuole, polizia.
16: Ma investiria mi in Quirinale che andaria dentro col trattore.
14: Va bene, Bepi, quindi un pensiero finale. La Repubblica è...
16: una merda.
14: Un abbraccio, ciao Bepi.
16: Ciao Bepi.
14: E andiamo a Roma dove c'è Furio. Furio dal taxi. Buongiorno Furio, come stai?
17: Ehi! Grazie.
14: Non male come inizio di conversazione, soprattutto se fossimo due scimmie urlatrici saremmo già amiche.
17: Fai schifo, come fai?
14: La cosa è reciproca, non ti preoccupare. Senti, hai mandato il tuo messaggio al Quirinale dicendo che cos'è per te la Repubblica, l'hai fatto?
17: Sì. Ci devono dare i soldi, siamo morti di fame. Siamo un bagno di lacrime qua, ma che non lo vedi? Un bagno di lacrime, ci devono dare i soldi, sti bastardi.
14: Chi deve dare i soldi?
17: Sti cani.
14: Ma chi?
17: Tutti quelli dentro al Quirinale, tutti quelli là.
14: Tutti.
17: C'è che cremate, il cappettino, il cornettino. Ma vaffanculo, merde. Ma scendete dai sordi a noi.
14: Ma chi?
17: A noi.
14: Tu così hai fatto il video per il presidente? Così?
17: Sì, nudo.
14: Te sei messo nudo, hai detto?
17: Nudo, col cappello all'albano. Col cappellino all'albano e dateci i sordi, merde.
14: Merde, così. E secondo te ti arrivano?
17: Ma che, ma ecco, vai a fare la spesa, non te bastano due piotte. Cruciamo. So delle merde, so. Il pane. Pezzo di pane 6 euro, 7 euro, mamma.
14: Dove cazzo vai a fare la spesa? Da Tiffany un pezzo di pane 6 euro. Dove cazzo vai a fare la spesa?
17: Fammela tu, Brucia, fammela tu.
14: Io non la faccio la spesa, io ho persone che mi nutrono. Pagate per nutrirmi.
17: Dacci i nomi di questi, dacci i nomi di Pizzuzzi, Yamatina, eccoci.
14: No, non te le puoi permettere perché sei un morto de...
17: Fame.
14: Bravissimo, e c'è le pezze ar...
17: Culo.
14: Ogni volta che arriva da pagare le tasse te la vinder...
17: Culo.
14: Bravissimo, un abbraccio grandissimo. Ciao. E chiudiamo questa straordinaria puntata, non proprio entusiasta nei confronti del tricolore, con l'ospite più atteso, l'opinionista che tutti desiderano, l'amico mio direttamente da Grey School. Amico spara cuoricini, buongiorno.
10: Allora.
14: Ecco.
10: Allora.
14: Sì.
10: Smettila di... Allora, dai, facciamo un discorso serio.
14: Oh, bene, sai.
10: Cosa vuoi? Dai.
14: Allora.
10: Amico mio, buongiorno, cosa vuoi?
14: Buongiorno, amicone del mio cuore.
10: No, allora, non cominciarmi con il mio cuore tutte queste puttanate. Cerca di fare un discorso serio.
14: Giusto.
10: Voglio vedere se questa sera la mandi in onda. Voglio vedere.
14: Ok. Dai. Allora, ti do un'opportunità, va bene?
10: L'opportunità la sto dando io a te.
14: No, io do l'opportunità a te perché dovrei farti Totò sul culetto perché sei spesso indisponente. Ecco.
10: Totò sul culetto. Sei tu con la tua propaganda d'odio che fai.
14: Ma quale propaganda?
10: In quella trasmissione del cazzo.
14: Io racconto la verità. Racconto la verità. Non sono...
10: Ma che le verità vuoi raccontare? No. Racconti la tua verità.
14: No.
10: Una verità sudicia. No. Molto. Una verità sporca, falsa. Non è la verità quella lì.
14: No, perché tu
10: infame.
14: Sei... Tu sei un dolce furetto e sai che io dico la verità.
10: Dolce furetto, cane! Vedi, merda, che sei un porco! Vedi! Tu sei solo capace di chiamarmi, non perché è la mia opinione!
14: Ma
10: sei solo capace di chiamarmi, solo per farmi bollire il sangue!
14: Assolutamente
10: no! Questi epiteti del cazzo!
14: No.
10: Infame! E quando tu non mi incroci, capi? Bastardo, cane!
14: Che cazzo hai detto?
10: Bastardo!
14: Dolce furetto, non si è capito che cosa hai detto,
10: dolce furetto! Merda, cane!
14: Eccolo.
10: Ti trasformerò in un foretto a ferroni, maledetta merda.
14: Sì.
10: Ti verrai sotto, bastardo.
14: Ma quando?
10: Ti smembrerò vivo. Userò le tue ossa per attaccare gli ombrelloni. Ne farò una vita con le tue ossa. Fammi in piena i panni per gli ombrelloni, brutta merda. Cane, morirai tra mille pene. Le mille pene dell'inferno, maledetta merda.
14: Banale.
10: Devi morire.
14: Ma tu guarda, stavamo chiacchierando così amabilmente per un dolce furetto e è partito l'embolo. Il furetto è un animale bellissimo, pelosino, sottile, tenero e anche onnivoro, insomma. A me sembrava un complimento, no? Va bene, sei incazzato. Andatevene a fa culo, ciao, prossima settimana, ciao.
11: Radio 105.

0: Lo Zoo di 105. Radio 105. Lo Zoo di 105.
1: Leone Veritas. Tutta la verità, nient'altro che la verità su Leone.
2: Soldi, soldi, soldi, quanti soldi, lodati siano i soldi, i bene amati soldi, perché chi ha tanti soldi vive come un pascià e a piedi caldi se ne sta.
3: Viva i soldi!
4: Uè, Leo, vieni qua, vieni.
5: Si è felice?
4: No, no. A te ti hanno rifatto il contratto?
5: Eh sì.
4: Fino a?
5: Fino a settembre.
4: E manco un anno, Leo.
5: Invece non mai fai un anno. Ogni tanto a me lo fanno sempre niente, ogni 7 mesi. Uh-huh. E che serve, scusami? Posso dirti una cosa? Uh-huh. Adesso lui non ci crede, tu e tu. Tu sai che io feci la domanda per la pensione, no?
4: Uh-huh.
5: Mi è arrivato un bonifico, che poi devo portare il documento che devo far vedere, di 68.000 euro, uh-huh, che io non sapevo.
4: Ti è arrivato un bonifico di 68.000 euro?
5: La retrata, no? Io dovevo andare in pensione a 65.
4: Ah, ok.
5: Mo ce n'è 75.
4: Ah, arrivato... ti è arrivata tutta la pensione in arretrato, no, no. Ok.
5: E hanno messo su ogni mese, indovina qua. Io ho parlato con Orietta Berti, e Orietta Berti mi disse che io prendo 900 euro al mese.